0: spaziali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
1: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
1: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
2: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
3: Salve!
1: Salve!
3: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
2: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
3: C'è fica sugli altri pianeti.
2: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
3: Sono depilate!
2: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
1: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karak Nikos!
0: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
4: Adava te come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava te sta zoccola!
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
5: Io mi do io con i friputai! Testi cagli, voglio di me i friputai!
4: Calmati,
5: che
4: ti metto due dita negli occhi, calmati!
5: Oi, eiaculatore precoce!
4: Cinese di
5: Leon San!
4: Sì.
6: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
5: No, no!
6: Vieni qua!
5: Tu all'italiano non
6: vieni
5: puoi
6: fare! Vieni qua,
5: Leon! Non puoi fare cinese!
6: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
5: No, è più puttana!
6: Metto la cela! Tolgo la cela!
4: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
7: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
8: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
8: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop ghiaccio.
8: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop
8: hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
10: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
8: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
11: Zio Gadget, è una tragedia!
8: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
11: Ma che fai, zio? Disegni?
8: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
11: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
8: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
7: L'ispettore Gadget.

0: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
1: Chi è, scusi?
0: Chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
1: Guarda, le pazienza,
0: soltanto
1: tempo,
0: due minuti. Lei ascolta la radio. Stupida.
2: Zondaggi!
1: Pronto.
0: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici. Le posso rubare due minuti?
1: Qualche cosa.
0: Per un sondaggio sugli ascolti radiofonici, è molto importante.
1: Qualche palla. Qualche palla.
0: Se sono Sabrina della Zondaggi.
1: Quasi sono a posto, andiamo di giù in questa cattedra.
0: Sono Sabrina. Vabbè, ma è una persona che non sta bene.
2: Zondaggi!
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina.
1: Chi è?
0: Sabrina, chiamo da Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
1: Non sento.
0: La chiamo per... Lei ascolta Radio 105?
1: No.
0: Ha detto sì?
1: No.
0: Segno sì?
1: No, non ascolto Radio 105.
0: E che radio ascolta?
1: Non c'è la radio.
0: 105?
1: No.
0: Lo segno.
1: No, non ascolto la radio, non ascolto, non c'è la radio. La televisione basta, non c'è la radio.
0: Sento male, lei guarda la TV di 105?
1: No, non guardo 105, no.
0: E 105 TV?
1: No.
0: 105 televisione canale 66?
1: Neanche.
0: E la televisione della radio?
1: Qualche volta c'è poco niente, però qualche volta.
0: Qualche volta lei guarda la televisione di Radio 105?
1: Sì.
0: 105 TV?
1: Sì.
0: Lo sapevo, te lo segno allora. Va bene, la ringrazio.
1: Va bene, niente.
0: Arrivederci.
2: Zondaggi!
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina.
3: Chi parla?
0: Sono Sabrina della Zondaggi, la chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
3: Sì.
0: Benissimo. Allora, se lei mi dà un secondo, io le elenco i nomi delle radio e lei mi dice se l'ascolto oppure no.
3: Ok.
0: Radio RTM.
3: No.
0: Radio Turbolenza.
3: No.
0: No. Radio 107.4.
3: No.
0: No. Radio DJ.
3: DJ. No.
0: Radio M2 Po.
3: No.
0: Radio Mengoni.
3: No.
0: Radio Italiana Solo Musica Napoletana.
3: No.
0: Radio 105.
3: Sì.
0: Benissimo, adesso mi dirà, io le elencherò gli orari della giornata e lei mi dirà se ascolta o meno la radio in quel periodo del giorno. Lei ascolta Radio 105 dalle 6 alle 8 del mattino?
3: Sì.
0: Lei ascolta Radio 105 dalle 8 alle 10 del mattino?
3: Sì.
0: Dalle 10
3: alle...
0: Benissimo.
3: Al lavoro, sì. Dalle 10 alle...
0: 12, 12, 14.
3: Esatto.
0: 14, 16.
3: Esatto. Al lavoro, infatti tutto il giorno al lavoro.
0: Benissimo, perfetto, quindi fino alle 19.
3: Esatto.
0: Quindi metto che ascolta Radio 105 tutto il giorno. Quindi il suo programma preferito è?
3: Paolino e Marti, perché c'è anche mio marito che suggerisce i nomi, non li conosco, cioè.
0: Va benissimo.
3: Li sento.
0: Benissimo.
3: Li sento, ma non mi ricordo mai come si chiamano.
0: Paolino e Martin, perfetto, benissimo. Bene, la ringrazio molto, buona giornata.
3: Niente,
0: arrivederci.
2: Zondaggi!
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
4: Chi è?
0: Chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
4: No.
0: E guarda la televisione della radio?
4: No, ma che cazzo sei che non mi coglioni, chi te la morte?
0: Ha detto Radio 105?
4: Chi te la morte?
0: Radio 105?
4: Che è Radio 105, chi te la morte?
0: Quindi sì, metto sì che l'ascolta.
4: Sì.
0: Benissimo.
4: Mannaggia, chi te stravolta e chi te morte la da volta. E chiama la da volta, curruta figlia puttana. Tu hai tutto arrastatore, no?
0: Tra le 14 e le 16 l'ascolta?
4: Ma che? Ma che dici? Ma chi è? 14, 16,
0: la...
4: 14 e 16, vanno 30, paese mio.
0: La sua radio preferita?
4: La figa, qua, chi te morte.

0: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Pronto?
2: Pronto, ciao! Sono Tony!
1: Pronto?
2: Pronto? Come stai? Domenico?
1: Pronto.
2: Domenico!
1: Mi senti? Sente poco, chi è?
2: Non è... lo sai la famiglia Orco? Gli orco calabresi? Quelli che mangiano le braccia e le gambe della gente.
1: Non ti sento niente, grida!
2: Ah! Così mi senti? E che cazzo, mi hai detto di gridare?
3: Pronto?
2: Antonietta! Pronto?
3: Pronto?
2: Ciao, come stai? Sono Tony! Tutto bene?
3: Ma io non la conosco, chi è lei?
2: Ma come no? Ti inculavo sempre nei camerini in discoteca, non ti ricordi?
3: Ma vaffanculo, vai.
2: Pronto? Antonietta? Niente da fare, ragazzi. Le donne purtroppo sono così, cedono, svengono appena sentono la mia voce incredibilmente calda. Pronto? Ragazzi, è caduta la linea? No, mi dispiace, non ha retto l'emozione. Solo io qualcosa gli ha retto.
3: Pronto?
2: Uè, ciao, come stai? Sono Antonio, Tony Cazzo, come va?
3: Chi sei?
2: Ci conosciamo da tanti anni, ci eravamo visti tanti anni fa alla sala da ballo, ti ricordi?
3: No, no.
2: Non te lo ricordi?
3: No,
2: che ballavi ubriaca con le tette di fuori. Pronto? Madonna mia, non capisco perché fanno così. Mi lasciano i numeri e poi mi buttano giù ste bastarde.
3: Pronto?
2: Maddalena!
3: Sì?
2: Ciao, sono Tony, Antonio! Come stai?
3: Ti ricordi? Sto bene, ma non ho capito il nome.
2: Tony, Antonio, DJ, ti ricordi negli anni 90 venivi sempre a ballare? Ci siamo conosciuti, ero DJ, come stai?
3: Sto bene, grazie.
2: Bene.
3: Ormai è il mio numero, scusa.
2: Me l'avevi dato tu,
3: Ah sì?
2: Sì, ma noi ci conosciamo, ti ricordi che siamo stati anche insieme? Adesso avrai 75 anni, penso.
3: Sì, ok. Ero giovane, quanti anni fa? Scusa, non mi ricordo.
2: Negli anni 90, ti ricordi che venivi sempre in discoteca? Che ti chiamavo sempre Maddalena, no. Maddalena, ti inculo nell'altalena, ti ricordi?
3: No, non mi ricordo sinceramente.
2: Vabbè, senti, ti ho chiamato per chiedere se per caso hai una mia giacca di jeans che sto cercando, con una toppa dietro. Una giacca di jeans che ti avevo prestato.
3: Che guarda, ti sbagli il numero secondo me, sai.
2: Ma no, perché ti spiego, ho avuto tante donne io in discoteca, no? Me ne inculavo una ogni sera, quindi magari anche, sai.
3: No, a me non l'hai prestata e non ce l'ho sicuramente. Mi dispiace.
2: Senti, dai ancora le testate con le tette?
3: Non ho capito.
2: Dai ancora le testate con le tette? Che in discoteca devi delle capocciate.
3: No.
2: Non fai più quella roba lì.
3: No, basta, non faccio più.
2: Ti ricordi quella volta che mi hai fracassato, mi è andato all'ospedale, mi hai spaccato il naso, mi hai dato una tettata, zio cane. Vabbè.
3: No, non vabbè. Mi ricordo.
2: Vabbè, Maddalena, grazie, scusami se ti ho disturbato,
3: Ma no, figurati. Ciao, stammi bene.
2: Ciao, tettona.
3: Ciao.
2: Mamma mia, ragazzi, questa aveva delle tette, mamma. Ogni tetta sembrava la faccia di Rick Astley. Take me to your heart, never let me go. For your love, and then we'll get away.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: C'è una cosa che da bambini abbiamo fatto tutti almeno una volta: prendere il termometro e appoggiarlo su una lampadina o alla borsa dell'acqua calda per alzare la temperatura. Non serviva alzarla tanto, bastava un mezzo grado, da 36,7 a 37,2, per dichiarare di avere la febbre e di non poter andare a scuola. Mezzo grado. Soltanto mezzo grado aveva il potere di trasformarci da bambini perfettamente sani a bambini malati e bisognosi di affetto e cure. Una temperatura così piccola, quasi impercettibile, con un potere così grande, incredibile. Eppure mezzo grado, soltanto mezzo grado, è quello che, secondo i dati diffusi dalle Nazioni Unite, potrebbe essere decisivo per la sopravvivenza della vita sulla Terra. Il surriscaldamento globale è il principale dei nostri nemici. Entro il 2030, nonostante gli accordi sul clima, la temperatura del pianeta è destinata ad alzarsi di 1,5 gradi, con conseguenze devastanti per l'ecosistema e per l'umanità. Ma basterebbe un altro mezzo grado, soltanto mezzo grado, da 1,5 a 2, per innescare una catastrofe irreversibile, il preludio della fine. Come? Lentamente, ma in modo inesorabile, attraverso fenomeni sui quali non avremo nessun controllo. Ondate di caldo. Oltre il 37% della popolazione dovrà fronteggiare periodi più prolungati di caldo anomalo, soprattutto nelle zone tropicali e subtropicali, con incidenza su anziani, malati, bambini e aumento dei consumi di elettricità per condizionatori e impianti di ventilazione. Siccità. Oltre 411 milioni di persone, molte delle quali nelle zone del Mediterraneo, si troveranno ad affrontare una diminuzione fino al 17% delle riserve di acqua potabile, con ripercussioni su industria, agricoltura, sanità, coltivazioni. Con l'estendersi della siccità, molte zone già colpite da problemi di approvvigionamento d'acqua come Africa subsahariana, sud-est asiatico, America centrale e America latina non avranno riserve idriche per innaffiare i raccolti. Ne conseguiranno carestie, malnutrizione e migrazioni di massa verso zone più temperate. Calotte polari. Durante il periodo estivo, i ghiacci dell'Artico si scioglieranno totalmente, privando del proprio ecosistema animali come foche, balene, pinguini, orsi polari e uccelli marini, e condannandoli all'estinzione. Barriere coralline. Scomparsa totale di tutti i coralli e delle specie animali ad essi collegate. Senza le barriere coralline, migliaia di realtà insulari saranno private di una protezione naturale da onde anomale e correnti erosive. Flora e fauna, estremizzazione o distruzione di habitat naturali con conseguente estinzione del 12% degli insetti, 16% delle piante e 8% dei vertebrati. Un olocausto superiore a quello che ha cancellato i dinosauri. Innalzamento dei mari. Oltre 80 milioni di abitanti delle zone costiere saranno costretti a ritirarsi verso l'interno per non essere parzialmente o totalmente sommersi. Alcuni arcipelaghi verranno totalmente cancellati dalle mappe. Gli accordi di Parigi, attualmente in vigore, costituiscono oggi l'argine più importante al surriscaldamento globale. Ma anche se venissero rispettati da tutti i paesi, è probabile che entro il 2030 la temperatura del pianeta salirà comunque di 1,5 gradi. Senza un'ulteriore manovra globale, saremo ostaggio di mezzo grado. Mezzo grado, soltanto mezzo grado, che non deciderà più chi è sano e chi è malato, ma chi vive e chi muore.
0: Lo Zoo di 105.
1: Una nuova, incredibile puntata di Foodish sta per cominciare. Il nostro Joe Bastianich e Vittorio sono pronti per una nuova avventura alla scoperta dei piatti più foodish d'Italia.
3: Allora, intanto io sono un po' arrabbiato perché siamo costretti sempre a registrare la trasmissione di giorno per via di Vittorio, perché se facessimo il programma di notte, la polizia ci fermerebbe per via del n***o che guida la macchina.
4: Adesso mi sto per incazzare, Joe.
5: Ovviamente i locali in cui andiamo ci pagano, altrimenti col cazzo che ci andavamo.
3: Vittorio, sappi che sei persona fortunata che ha scelto di vivere in paese dove il politicamente corretto del permette a persone come te, che nel mio mondo dovrebbero lavare i piatti, e invece è protagonista di trasmissione televisiva.
4: Non ti pesto solo perché hai la pressione a 95 e sei pallido come un cadavere in obitorio, altrimenti ti scassavo!
5: Tralasciando il lato leggermente razzista di Joe, calcolando che è americano e gli americani sono razzisti a prescindere, oltre a scoparsi tra parenti e guidare i pick-up, sparando alle lattine, occupiamoci del nuovo ospite.
3: Ben ritrovati a Foodish. Oggi una missione molto importante. Andremo alla ricerca del bicchiere d'acqua più foodish d'Italia.
5: Dopo aver ospitato diverse star del mondo della musica, dello sport, dello spettacolo e qualche sfigato del cazzo tipo Mazzoli e Paolo Nois, che sono due perfetti inutili, oggi con noi una star della radiofonia.
6: Scusa, voce, e puoi aggiungere bellissimo, stupendo, coltissimo e inarrivabile?
5: Certo, Max. Dicevo, il bellissimo, stupendo e inarrivabile Max Brigante. Voce storica di Radio 105, conduttore di svariati programmi di successo, se giriamo i dati d'ascolto al contrario, come piace fare al nostro presidente.
6: Non vorrei essere petulante, ma potresti aggiungere che mi sono chiavato tutte le più grandi fighe del mondo, compresa Julia Roberts, Rihanna, Lucia Annunziata, decisamente sottovalutata, Paola Barale, Scarlett Johansson.
5: Come avrete capito, sarà una puntata decisamente difficile. Due bianchi, pieni di soldi, che se la tirano di brutto. Speriamo che Vittorio stia buono e non faccia come quella volta in cui c'era Salvini ospite e ha chiesto se la scimmia sapeva anche parlare. Ci abbiamo messo 3 giorni a lavare via tutti gli schizzi di sangue dai sedili. Siamo arrivati a destinazione. Max ci sta aspettando su un piedistallo in oro massiccio con scritto «Sono il re della radiofonia» inciso con diamanti di Tiffany.
3: Scusa Vittorio, io vedo Max Brigante lontano da macchina. Per quale motivo Max Brigante non vuole salire su auto?
4: Ma che cazzo ne so! Siete due bianchi di merda che se la tirano! Se non ci fossero le telecamere, vi avrei già rubato il portafoglio e mi sarei comprato una pallina! Vi odio!
5: Ai ai ai, ragazzi, la situazione si fa tesa. Max non vuole avvicinarsi alla macchina e continua a fare no no no con la testa.
3: Ora, non credo sia possibile che una persona sia deviata mentalmente come questa persona qua, che tra l'altro io mai sentita nominare, non so chi cazzo sia. Cioè, per me esistono solo persone da Robert De Niro in su.
5: Ma la vera domanda è: perché Max non vuole salire sulla macchina? A questo punto glielo facciamo chiedere a Vittorio.
4: Oh, pazzo bastardo, perché non sali su sta cazzo di macchina?
6: Sapete che sono umile, sono disposto a dormire in un 4 stelle se i 5 lusso sono tutti pieni. Mi accontento di un Chateau de Fitte del 2005, se quello del 2001 è esaurito. E ho mangiato in un ristorante senza chef stellato solo perché a Miami non esistono ed ero lì in vacanza. Ma non chiedetemi di salire su una Toyota, quello mai, mai!
5: Dopo aver scoperto che Max sale solo su Maserati e nient'altro, la produzione ha cercato di trasformare l'auto, in dotazione dallo sponsor, in una sorta di replica della quattro porte, attaccando adesivi con il tridente e qualche scritta tipo Modena, Vera Pelle e Made in Italy. Ma di Max non sappiamo più nulla. Scomparso. Fino a quando...
3: Ma questo pazzo totale, pazzo malato di mente, ma poi diciamocelo, Vittorio. Questo pazzo totale, pazzo malato di mente, ma poi diciamocelo, Vittorio.

0: Nessuno dice che la Maserati è merda. Nessuno. Nessuno.
1: No, stavo scherzando.
2: Dopo aver raccolto i brandelli di Joe dalla strada, il laboratorio segreto di scienziati pazzi di Mediaset è riuscito a ricomporlo e ridargli vita. Come dite, non sapevate che ci fosse un laboratorio segreto a Mediaset? Un luogo dove costruiscono i mostri che da anni occupano tutti i posti più importanti della TV? Beh, Gerry Scotti è stato ricostruito almeno 13 volte. Quello che vedete in TV è il clone numero 13.2. No, no, no, sereni! Per voi questo servizio non esiste. Quando morirete voi di sto programma di merda, verrete dati in pasto ai cani dell'illustrissimo. Tu, Fabio, verrai dato ai pastori tedeschi, quelli che mangiano con la zampa destra alzata. E Paolo lo terranno per il cenone di Natale, con tutta quella bella ciccia. Mazzoli, tu verrai spedito a casa di signorini. Sai già che fine farai, golosone.

0: Geova Beach Party.
1: Ho ricevuto dei poteri supereroiftici da uno stregone paffo che mi ha detto che e che mi ha detto che fe grido Shazam, divento ancora più incaffato contro i poteri forti. Vediamo Shazam. Porca puttana, quanto mi fanno incaffare gli illuminati e le major! Infatti oggi li spacco ancora di più, anche grazie alle barrette proteiche della San Giovente, per un tricipite poffente! Ora posso rivelarvi altre verità del mondo che il signore oscuro Azazazazazot vuole infabbiare, ma io ve le rivelo! E allora... ricorda che fei forte, ma non fei antiproiettile! Piano, piano! Celiaco infame, per te folo pane! I cinesi a noi occidentali

Stiff. Siamo nel 2023, ma l'alito pevante è ancora un tabù. Donkey Kong si chiama Donkey, che vuol dire asino, però è una scimmia. Ed ora tocca a voi. Io lo fo, che lo fo, lo fo, lo anche quando. Anche quando. Anche quando spero con tutto me stesso che Albano ritorni con Romina. Ed ora una canzone. Per ora basta ospiti, ma ho intenzione di stare dietro ai ragazzi, alle tendenze dei giovani, ai trend, a ti

questa è la mia versione, in cui racconto di quanto sono un burlone, perché non bisogna mai fermare la voglia di fare scherzi e far sorridere la gente. Io faccio questi scherzi, ragazzi.

0: Geova Beach Party. Geova Beach Party.
1: Geova Beach Party.
0: Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
4: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
5: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
6: Non intrappolato!
5: Sky
6: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivo una cosa con la trade,
4: ma porca. Skywalker.
5: Aiuto, mi tanto Skywalker!
4: Madò, questa al sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
6: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
3: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
4: Bobby Solo, portami dentro!
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
4: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
5: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
4: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
6: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
4: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
4: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
4: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
4: No!
9: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scusando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora.
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai al telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che
10: ha
9: c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
9: India, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Orcaccia me se.
10: Arca ma...
9: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega,
5: no,
11: la linea da Rai Sport.
10: per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto qua.
5: Va bene.
10: Lo sport.
5: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
10: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
2: Dai,
10: ma tu,
2: che ti ho
10: ma
2: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
10: secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
10: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Che vaffanculo, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
5: sì,
10: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
5: Sì.
10: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
5: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglia, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo del merda.
5: Bene,
10: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchio@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
10: Decisivo?
5: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Geova Beach Party!
11: Sono appena ritornato da Sanremo, dove mi sono esibito davanti a 7 miliardi di persone, tutte lì per ascoltare i miei monologi magici, pieni di odio, sperma e rancore. Vaffanculo Lilla Pippi, I poteri forti mi hanno veramente rotto i coglioni, ragazzi. Basta con queste major del caffo che ci avvelenano la mente. Piuttosto gettiamo del petrolio nel mare ed avveleniamo la barriera corallina. Oggi sono un pazzoide scatenoide, sono pieno di verità del mondo che vi voglio rivelare. Siete pronti? E allora, fea e fete, vai dal prete! L'avete vista?
12: Cosa?
11: La merda rova! In bocca a tua ripava! Per rimani incinta? Affigurati che lui non abbia fatto i biglietti per il Messico! La corazzata con Tionkin. In verità è veramente un bel film e voi non avete capito un cazzo di Eisenstein. Facciamo tutti fighi, ma in verità se ci viene chiesto quanti giorni al mese corrente, ci mettiamo a fare velocemente nella testa 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne ha 31, finché non troviamo il mese che ci serve. Fecanti e ti caghi addosso.

canfone, femfa ospite, sempre seguendo i trend di TikTok perché voglio rimanere al passo coi tempi, coi giovani, Instagram e Facebook. Vi insegno con questa canzone, vi insegno come fare a risparmiare in questo periodo. Vai maestro! Se volete tu paghi tutto, ma quando mi vengono a costare non ho le tempo.

Geova Beach Party. Geova Beach Party. Geova Beach Party.

0: is a zoo only for you.
1: Ritorna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianic, alla ricerca dei piatti più foodish d'Italia, che non significa un cazzo. Come accade nelle trilogie o nelle saghe dei film di successo, il primo è un capolavoro. Tutti i sequel sono delle merdate inguardabili, trame senza senso, buchi nella sceneggiatura e allungamento del brodo. Prendiamo Stranger Things come esempio. Un capolavoro che alla quinta stagione ha dovuto virare su pedofilia lampante, ricchionaggine senza contesto e una serie di forzature che hanno spaccato in due la critica e i fan. Vecna che vive sotto un buco di culo pulsante, che ficca lunghi cazzi nelle bocche della gente. E Will, che dopo averglielo succato per 5 stagioni, fa outing nel momento più importante della serie. Salvare il mondo! Ma dai porco! Che finale è? La stessa cosa sta succedendo anche al nostro fortunatissimo format, andato alla grande nella prima stagione e deprimente nelle successive, costretti a ricadere su ospiti scadenti come Marco Mazzoli e Paolo Nocito Federico, detto il male assoluto e creatore degli strafacciotti. Un cartone animato con protagonisti solo strafatti di droghe sintetiche.
2: Ciao, sono Mario, un strafacciotto negli strafacciotti, e hai una moneta che ti stressa la tasca?
1: Praticamente stavamo toccando il fondo. Ma il nostro Joe Bastianic ha sfoderato l'asso dalla manica e oggi, in questa memorabile puntata, avremo un ospite davvero d'eccezione. Eccolo, ripreso di nascosto, mentre parla di se stesso allo specchio.
3: Sono il conduttore simpatico, bello, intelligente, ben vestito e sicuramente più capace di tante capre che fanno programmi di televisione, ma io proprio ci cacco in testa. Sì, è vero, tu sei bello in modo assurdo.
1: Donkey Kong è al volante. Joe indossa il suo ridicolo cappello. Ci manca solo l'ospite. Andiamo a caricarlo per strada, come si fa con le zoccole.
4: Chiamami ancora Donkey Kong e ti giuro che ti prendo a colpi di cazzo in faccia.
3: In questa puntata di Foodish andremo alla ricerca del Wooster più Foodish d'Italia. E come ospite abbiamo veramente scavato nel mio taccuino con tutti i numeri più importanti del mondo. Io alzo il telefono, mi risponde Bill Gates, mi risponde Donald Trump.
1: Che due coglioni quando inizia a vantarsi delle sue conoscenze. Questa parte la tagliamo.
3: Oggi con noi abbiamo Yannick Sinner.
1: Yannick Sinner è un tennista italiano, anche se parla come Sturmtruppen.
5: Devi sparare su tutti i soldati che attraversano questa strada.
6: Jawohl, mein Sergeanten!
1: È considerato uno dei più forti e vittoriosi tennisti italiani di sempre, con oltre 20 titoli nel circuito maggiore. Origini, è altoatesino, proveniente dalla Val Pusteria. Insomma, un perfetto mangiavurstel.
3: Ciao Yannick e benvenuto a Foodish.
7: Ciao, sono Yannick Sinner, 100% italiano.
3: Senti, Yannick, tu insomma hai un piatto italiano preferito. C'è qualcosa che proprio ti piace tanto?
7: Ciao, sono Yannick Sinner, io mangio crauti, zenape, cartofen.
3: Dai, quello non è un piatto italiano. Anch'io che sono tutto mezzo storpione americano, so che quello non è piatto tipico italiano, ecco.
7: Ciao, sono Yannick Sinner, io 100% italiano in Jaffol.
3: Sì, abbiamo capito.
1: Joe è famoso per avere poca pazienza ed esplodere in lunghe sessioni di bestemmie, specialmente quando l'ospite lo mette in difficoltà. Questa parte l'abbiamo dovuta epurare per questioni di censura.
3: Scusate, possiamo spegnere la telecamera un attimo, che io adesso verso mi parte brocca. Sai che io poi sono tutto pazzo e da detto parte.
1: Dopo una riga di porconi che farebbero sembrare Paolo Nois un chirichetto, saltiamo l'intervista e andiamo dritti al primo ristorante.
7: Ciao, sono Yannick Sinner, andiamo dritti al ristorante, ya.
1: Yannick, guarda che anch'io ho la pazienza limitata. Taci e lasciami narrare, sto cazzo di crucco maledetto.
7: Ciao, sono Yannick Sinner, 100% italiano.
1: Porca, ma ti tiro una cinquina. Muto!
3: Oggi andiamo alla ricerca del Wooster. Wooster, noi in America lo chiamiamo hot dog, i wurstel più foodish d'Italia.
7: Ciao, sono Zinner e andiamo a mangiare wurstel a...
3: Ritardato proprio, sarà anche bravo a giocare, ma proprio...
1: Il primo ristorante è... Succhiami la salsiccia, specializzato in wurstel, salsicce e altre prelibatezze che richiamano l'organo maschile.
8: Hey Joe, è veramente un piacere averti qui. E allora ti spiego un po', no? A me mia moglie, insomma, piace fare le robe un po' sporche, ecco, no? Beh. Cioè, diciamo che, per esempio, l'insegna è la riproduzione del mio cazzo. Sì, eh?
3: Sì, abbiamo capito.
8: Eh sì, e non so se hai notato, ma c'è proprio la goccia anche alla fine, ed è così che poi noi prepariamo i piatti, no?
3: Beh.
8: L'abbiamo proprio chiamato elegantemente succhiami la salsiccia.
3: Perfetto.
1: Il proprietario, decisamente strongolino, ha preparato per noi un menù davvero interessante.
8: Io partirei con una bella sburrata. Una bella sburrata come antipasto.
3: Beh.
8: E poi vi faccio assaggiare la nostra specialità, che sono i cappelloni di pasta fresca con ripieno di coglioni d'asino. La prelibatezza, guarda, mia moglie ne va ghiotta, eh. E per, diciamo, concludere... C'ho dei bei cazzi in culo la tedesca, sai, il Wurstel. Ecco, quello è un piatto interessante, c'è proprio tutto un modo per mangiarlo e secondo me questo dovresti provarlo tu, Joe, ecco.
3: Ecco, no, quello magari lo facciamo provare a Yannick.
7: Ciao, sono Yannick Zinner e provo volentieri cazzen in culen alla tedesca, ya.
1: E cazzin culen sia! Ora lasciamo che lo chef vada in cucina a preparare i piatti, mentre noi lo spiamo da dietro la porta. Siamo curiosissimi di scoprire le sue ricette segrete.
8: Vai, poi con calma. Tanto partiamo dalla bella sburrata. Datemi quei 10-15 minuti, perché godo a lavorare, eh? Mia moglie si deve dare da fare. Arrivo tra poco con la sburrata, che è proprio... tipico piatto di succhiami la salsiccia.
1: Abbiamo nascosto le telecamere dietro la porta delle cucine ed ora sbirciamo i segreti dello chef Taffazio.
8: Dai! Mungi! Dai! Mungilo! Dai Rita, figa! Usa la bocca!
1: Non riesco a trovare le parole giuste per descrivere ciò che sta accadendo. Taffazio è sdraiato su un tavolo con i pantaloni e le mutande abbassate, mentre la moglie Rita sta agitando il macchinario che produce la miscela segreta del primo piatto, l'attesissima sburrata.
8: Oh, va che roba! Sarà felicissimo Joe, eh? Questa sburrata sarà la più buona che ha mai assaggiato! Vacca troia, brava Rita! Figa!
1: Ma il dramma era dietro l'angolo. Quando Taffazio consegna il piatto a Joe, scopre qualcosa che lo manda su tutte le furie.
3: Ma ci sono dei ciuffi di peli di cazzo nel piatto.
1: Joe non ci vede più dal nervoso e abbandona il set. Ma colpo di scena, Yannick rimane e assaggia tutte le portate, compresi i cazzi nel culo alla tedesca. Per ovvi motivi di censura, non possiamo mostrarvi troppe immagini. Solo un piccolo contributo audio mentre assaggia il piatto speciale del locale. Nonostante qualche intoppo, qualche scena volta stomaco e nonostante Joe non ci voglia più rivolgere la parola, Yannick è rimasto molto soddisfatto di questa esperienza culinaria, come ci spiega in questo breve saluto.
7: Ciao, sono Yannick Zinner, buono piatto di Kassen in Kulen, ma te Fetzer è molto piccante perché mi brucia Kulen tantissimo.
8: Oh, tornate a trovarci, non avete provato i dolci? Certe robe al cioccolato con le noccioline. Allora, funziona così, no? Noi prendiamo lo stecco e poi lo infiliamo.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: California, California.
11: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
12: Ciao Ryan, come stai?
13: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
14: Per la mia psiche?
13: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
14: Arcipelago.
13: Nell'arcipelago.
14: Arcipelago.
13: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
8: Pelago.
13: Nell'arcipelago.
14: Nell'arcipelago.
13: Nell'arcipelago.
14: Dell'Oceano Indiano.
13: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
11: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
15: Piacere, Lindsay.
13: Ciao, io sono Rachel Conner.
16: Ma chi è Rachel Conner?
13: Un gelato, lo vuoi, Conner?
16: La cioccolatas.
14: Ciao, io sono Ryan Cohen.
13: Ciao, io sono Ryan Conner.
16: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
15: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
13: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
16: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
13: Una business relationship.
16: Una business relationship. Che la station way, l'essential di nuovo.
13: Recession. Una business relationship.
16: Relationship, quello che fuma.
13: Una business relationship fra di noi.
16: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
13: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
14: Ancora
16: Lisen, no.
13: Lisen.
16: Lindsay.
13: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
14: Non è l'insane.
16: Lindsay.
13: Lindsay.
14: Lindsay.
13: Lindsay.
14: Prova a dire Lindsay.
13: Lindsay.
14: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
13: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
14: Ancora.
16: Perché Lindsay?
13: Oh, Lindsay.
16: Lindsay! Come Sanpei!
13: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per
16: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
13: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
14: Cervellarmi.
13: Ma devo cervellarmi per Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
14: No.
13: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
15: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
14: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
15: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
14: Ma no, non pensare che
15: Ma
14: sei.
15: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
13: No, perché?
15: Ancora?
13: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
15: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
13: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
15: Parla, idiota, dai che devo studiare.
13: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
16: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli?
13: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
16: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
13: No, col PSD.
14: No,
16: PSP.
14: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
13: Che ne dice?
14: Che dici? No.
13: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
16: Ci pisciamo addosso.
13: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
16: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
13: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
16: Che non Theft, Theft.
13: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
14: Liberty Island.
16: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
13: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
14: Ma in Puglia?
13: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Vorger?
16: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
13: Vove.
16: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
13: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rombi.
14: Scusa, la macchina famosa.
16: Una Range Rover Vogue.
13: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
16: Vover Vorgen, che è
13: cos'è quello? Una Range
16: Rover?
13: Rover
16: Vogue.
13: Vogue.
16: Una Range Rover Vogue.
13: Una Range Vove Vorger.
16: Vove Vorger.
13: Ma dillo così,
16: la
14: non è russa, è inglese la Range Rover.
16: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105.
1: Hey hey hey, eccoci tornati. Sì, il super portale con le super applicazioni. Cosa? Non conosci App & Up? L'unico inimitabile app store con milioni e milioni di applicazioni per tutti i dispositivi in commercio e anche per i Walkman degli anni 80? E come sempre, non dimenticarti che ci trovi anche sul dark web. Cosa aspetti? Apri il browser e cerca
2: App & Up.
3: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: E questa settimana al primo posto indiscusso di sempre,
4: Pet to Speech.
1: Sì, anche App & Up entra nel mondo delle intelligenze artificiali e crea la prima applicazione in assoluto che ti permetterà di parlare con il tuo animale domestico. Pet to Speech è molto semplice. Apri l'app, seleziona il tipo di animale e inquadralo. L'app farà il resto.
5: Ma che bello! Finalmente hanno fatto un'applicazione con la quale possiamo parlare! Sei contento, Birba? Apro l'app, seleziono gatto e ti inquadro!
6: Dai, dai, su! Spogliati, come fai sempre! Inizia a toccarti, così poi mi struscio su di te! So che ti piace, stronza!
5: Ma Birba, sei un maniaco!
6: Disse quella che i cetrioli li usa e non li mangia!
1: Beh, si sa, gli animali assomigliano ai padroni! Con Pet to Speech potrai dialogare con il tuo animaletto domestico. Potrai anche registrarlo e postare il video su TikTok.
7: La foto di Chiara Ferragni.
8: Ehi Gianfranco, guarda questo canale TikTok. C'è questa che fa parlare il suo criceto con quell'applicazione lì, Pet to Speech. No, che figata, fa vedere!
5: Dai Billy, fai vedere che bravo cricetino che sei e che sai fare la piroetta.
9: Sappi che prima o poi riuscirò ad uscire da qui e ti taglierò la gola mentre dormi. Mi basta finire la corsa su questa ruota. Dovrà pure portare da qualche parte. E a quel punto ti ucciderò.
1: Ma non ti abbattere, non tutti gli animali sono così. Infatti è appurato che il cane, che è il migliore amico dell'uomo, è anche l'animale con il quale si possono fare discorsi molto più complessi.
10: Amore, ho scaricato Pet to Speech, la proviamo su Fluffy?
11: Sì, amore, inizia che arriva.
10: Allora apro l'app, seleziono cane e inquadro Fluffy.
12: Oh, finalmente adesso puoi capirmi. È tutta la vita che sto cercando di comunicare con te, mio padrone. Perché in questi anni sono riuscito a mettere a punto tramite una serie di esperimenti realizzati mentre tu e la tua dolce metà mi lasciavate a casa tutto il giorno. Una cura definitiva per il
10: Cazzo, mi si è scaricato il telefono!
11: Amore, ma cos'è che stava dicendo il cane?
10: Aspetta, dammi il tuo telefono, che il mio è scarico. Ecco, Fluffy, cosa stavi dicendo?
13: Fame.
10: No, Fluffy, mi dicevi che avevi scoperto una cura di qualcosa.
13: Palla.
11: Amore, ma sei sicuro che questa app funzioni? Scusa.
10: Sì, mi stava dicendo che aveva trovato qualcosa. Ripeti, Fluffy, fai il bravo cane. Dai, Fluffy.
13: Cacca.
1: Attenzione, l'applicazione funziona solo con iPhone. Pet to Speech è un'applicación
2: App & Up.
1: E con i primi 100 abbonamenti direttamente dal dark web.
4: Fotocopiami.
1: Tutti i metodi e le illustrazioni che ti spiegano come realizzare dei documenti falsi.
3: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
14: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
15: Lo Zoo di 105.
14: Attacchiamo, va.

0: per
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Eccomi, amichina.
4: Finalmente sei arrivato, era ora.
2: Mamma mia, scusa il ritardo, ma ieri ero ad una festa e abbiamo fatto super tardi. E stamattina sembravo una strega. La morning routine è stata un incubo per non sembrare una lavandaia.
4: E certo, capisco, ma sei in ritardo di ore e il tempo è fondamentale in questo momento.
2: Mamma mia, ma che sarà mai successo di così ansiante? Non dirmi che sono usciti già i biglietti del concerto di Bruno Mars. Ti prego, non dirmi che sono finiti.
4: Ma di che cazzo stai parlando, Adam? Chi è Bruno Marte?
2: Madonna mia! Ma Sorceress! Ma dove caspita vivi? A stare in questo fetido castello con la facciata gotica. Ti stai perdendo un mondo super top pieno di musica e feste. Dai, forza! Dimmi quando è l'ultima volta che hai fatto una epilazione laser all'amicina per farle fare un po' di spuntini di cazzecat.
4: Cazzecat? Di che parli? Cos'è l'amicina?
2: Ma dai, non farmi essere una volgarona. Sai di che parlo? Da quando è che non vedi un uccello vero?
4: Da ieri. Ma non per i motivi che la tua mente depravata sta pensando.
2: Sono tutto orecchini di Laura Biagiotti. Voglio sapere ogni dettaglio. Lo conosco? Non dirmi che te la fai con il tizio che consegna Amazon. Mamma mia, quanto è buono.
4: Ma la vuoi smettere di pensare solo alla fornicazione? Se ti ho chiesto di venire immediatamente al castello di Gay School, c'è un motivo importante e sicuramente non è per parlare di sesso.
2: Adesso mi stai spaventando, mia cara maga piumata. Dimmi che succede, ma solo se quello che mi devi dire non comporta pianti. Perché ho il trucco fresco e non ho dietro la trousse.
4: Ieri Skeletor e Beastman si sono palesati dentro il castello e mi hanno minacciata per costringermi a fare una cosa orribile.
2: Oh mio Dio! Ma questo è tremendo! Mia povera amica, sei andata dai carabinieri? Li hai denunciati? Povera amica mia, che schifo! Presa con la violenza per un trisom. Ti giuro che la pagheranno.
4: Aspetta, non hai capito?
2: Ma che diamine è saltato in testa a quei depravati figli di puttana? Violenza inaccettabile. Li ucciderò con le mie stesse mani.
4: Adam, non hai capito? Stai travisando le mie parole.
2: Quindi non dirmi che ti hanno fatto fare quella cosa che uno è davanti e l'altro dietro che si vede nei porno amatoriali. Che vergogna. Chissà come stai male. Ti giuro che farò giustizia. Li linceremo, quei porci.
4: Basta, Adam, non mi sei scopato nessuno. Smettila!
2: Ma poi Skeletor non era diventato anche mezzo impotente per via delle pallette mozzate? No, non ci credo, ha usato uno strapon.
4: Ho detto basta!
2: Madonna mia, ma sei scema. Per poco non mi rovinavi l'acconciatura. Sparare così magia al chiuso. E se mi prendevi e mi deturpavi? Sei fuori?
4: Non c'è stata nessuna violenza sessuale. Skeletor è entrato eludendo la mia sicurezza e me lo sono trovata davanti con una richiesta immonda, ovvero di donargli nuovamente la sua voce e di dargli un grande pene, anzi, un bazooka palermitano.
2: Wow, e tu cosa hai fatto?
4: L'ho dovuto accontentare perché il suo scagnozzo stava scorreggiando talmente marcio che stavo per soffocare. Ma gli ho tirato un brutto scherzo e gli ho dato un priapismo esagerato. Ora più che un bazooka palermitano, ha fra le cosce una bombola del gas messinese.
2: Davvero? Ma è grande, grande, grande.
4: Sì, gigantesco.
2: Giusto per capire. Da nati che a petto. Secondo te è più o meno come il mio busto o meno? Nel senso, arriverebbe a sfiorare il mio cuore dall'interno.
4: Ma che razza di domanda è?
2: Altro quesito. Il diametro è più o meno della bocca di una persona come me. Cioè, secondo te ci sta nel mio palato? Almeno la capocchiona.
4: Ma è una mia sensazione, o invece di pensare al fatto che Skeletor è riuscito a deludere la sicurezza del castello di Gay School, stai pensando di farti chiavare?
2: Certo che sì, ma solo per curiosità scientifica, era milioni di anni che certi mostri non si vedevano sul pianeta.
4: Mamma mia, ma quanto sei froccio!
5: Sei pronto a chi parla?
6: Pronto, è il cinema. Stasera danno Jurassic Cats.
5: Ehi, brutta merda! Lo sai che stai praticamente sfottendo un handicappato, vero? Non ti vergogni!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Segreto.
4: Segreto.
5: Il segreto.
3: No, è segreto.
4: Segreto.
3: Il segreto.
5: Il segreto.
4: Il segreto.
6: No, il segreto.
4: Il segreto.
3: Voglio saperlo.
4: Che segreto?
3: Il segreto.
7: Ma quale segreto?
4: Di che segreto parli?
3: Il segreto.

0: ricordo un cazzo! Serva straccia! Serva straccia!
1: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando la sua collezione di facoceri ammanettati a parenti di Lino Banfi.
0: Me ne sbatti i coglioni di cosa facevi? Non mi ricordo un cazzo, lurida serva! E fra 3 ore all'esame!
1: L'esame di cosa?
2: Potrei farle la stessa domanda! Classico!
3: Non passa mai di moda!
0: Ottima domanda, maresciallo! Ho l'esame di storia anale di donna Ruanda! Se non lo passo non riuscirò a laurearmi!
1: Mi faccia capire bene! L'università ha istituito un corso di laurea sulla sua storia anale?
0: Esatto, lurida serva!
1: Ma questa è una follia!
0: Idiota! Non lo sai che io e la follia abbiamo un trascorso anale?

0: folle la stessa domanda. Robot,
1: sei meglio di Vitrebio. Chiamerò Luca se glielo dirò. Ho fatto anche la rima.
2: Voi due mi accompagnerete all'esame e fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
3: Non tema, donna Ruanda, sarò vigilissima.
2: Ma cretina, non lo sai che io e il vigile abbiamo un trascorso anale?
4: Accosti col culo. Accosti col figone. Aspetta che infilo la paletta. Accosti col buco del culo. Un attimo che infilo la paletta.
5: Il segreto.
6: Bocciato. Bocciato. Bocciato.
0: Dai, no, figa, dai.
6: Bocciato.
2: Quello è il professor Fesso Porro, il docente di storia anale mia. È il professore più severo dell'università.
6: Il prossimo a essere interrogata è donna Ruanda.
3: In bocca al lupo, donna Ruanda.
2: Idiota, non lo sai che io e la bocca del lupo abbiamo un trascorso anale?

0: vediamo un po'. Donna Ruanda, voglio sperare che lei sia preparata in storia anale di Donna Ruanda.
1: Sì, certo, professor Fessoporro.
0: Sì, figuriamoci, lo vediamo subito. Mi nomini cinque persone viventi con le quali Donna Ruanda non ha un trascorso anale.
2: Potrei farle la stessa domanda?
0: Potrebbe farsi i cazzi suoi?
2: Volevo fare un po' il simpaticone.
0: E invece ha fatto il coglione.
1: Cinque? Allora, il Dalai Lama, Morgan Freeman... suggeritemi?
3: Il professor Fessoporro! Il professor Fessoporro!
1: Cretina, lo sanno tutti che io e il professor Fessoporro abbiamo un trascorso anale.
0: Tengo ancora il cazzo marrone. Ai ai ai ai ai, Donna Ruanda, andiamo male. Mi sa che la dovrò bocciare.
1: No, professor Fessoporro, la prego, mi faccio un'altra domanda.
2: Potrei farla io l'altra domanda?
0: No, lei si deve fare i cazzi suoi. Allora va bene, Donna Ruanda la promuoverò se riuscirà a rispondere a quest'ultima domanda. Come sono sagace e macchiavellico. Qual è il segreto di Donna Ruanda? Il segreto di Donna Ruanda.
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Che mi fa l'imitazione, scusi?
2: Ci provo.
0: Sta prendendo per il culo, facci il suo.
1: No, questa domanda no.
0: Sì, questa domanda sì. Risponda o la boccio.
1: Va bene, il mio segreto è...
0: Forza.
1: E faccio la cacca nel bidet.
0: Sbagliata. Bocciata. Bocciata.
3: E qual è allora il segreto? Qual è?
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Potrebbe farsi i cazzi suoi.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Prima puntata di questo 2026, ovviamente nel periodo non collegato, come dicono quelli che fanno le cronache delle partite. È successo di tutto, è successo di tutto. Ma la notiziona, quella delle vacanze, sicuramente è quella relativa agli Stati Uniti, che hanno deciso che possono fare il cazzo che vogliono con il diritto internazionale. Quindi sono andati in Venezuela, hanno rapito il presidente Maduro e la moglie, e adesso per prendersi il 18% del petrolio mondiale se ne staranno lì ad amministrare, come peraltro hanno sempre fatto dalla seconda guerra mondiale in poi. Ma voglio sentire voi sugli Stati Uniti che fanno il cazzo che gli pare, e la prossima sarà la Groenlandia, ve lo preannuncio. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Tsunami dal camion. Vai Tsunami, che cosa ne pensi di Trump che invade il Venezuela?
4: Penso che se la cacci su e cazzo me stava finita.
3: Non ho capito il ragionamento, scusa.
4: Che non me ne stava un cazzo, cioè andrà in Venezuela per vari motivi che avranno anche senso, penso, non so.
3: Sì, quali? Spiega, quali saranno?
4: Ma che motivi? Cazzo ne so io, mi non so venezuelano, ci saranno di validi motivi, ti ripeto, se Trump.
3: I validi motivi.
4: La Venezuela è ricca di.
3: Non è la il bestia nel
4: è ricca di petrolio di minerali, quello a porco avrà anche delle belle fighe la Venezuela,
3: il porco di un cane
4: non sta a rompermi i coglioni, tengo dito quel che penso, non serve andare oltre,
3: è il Venezuela, non la Venezuela.
4: Ascoltami, allora, se Trump è andato, se era cazzi suoi, se andava Putin, erano cazzi suoi, porco, che cazzo me ne stava? Cioè, già abbiamo i problemi noi in Italia, che cazzo, dobbiamo pensare anche adesso cosa succede in Venezuela.
3: Certo, che cazzo te ne frega, tu che sei una nullità, una nullità.
4: Io vivo in Veneto, finché non vengono a rompermi i coglioni in Veneto, certo. Me ne stavo esattamente il cazzo.
3: Quindi del diritto internazionale ci sciacquiamo proprio i coglioni dentro l'Adige.
4: Esatto, bravo.
3: Dovresti averceli però i coglioni, invece sei un eunuco, ciao. Andiamo dal Tucano, da Roma. Vai Tucano, dici la tua su Trump. Cioè.
5: È bello perché lui sì, fa il cazzo che vuole. Putin è un fiore di puttana, però lui va bene, insomma.
3: Non ho capito il ragionamento, scusa, chi è il figlio di puttana?
5: Che ributtare Putin. Per le stesse ragioni invade l'Ucraina, però Trump fa bene, insomma.
3: Cioè, quindi
5: e
3: quando
5: la droga. Da quando non pippa più lui, capito? Non deve pippa più nessuno.
3: È un classico, come quelli che smettono di fumare e ti rompono il cazzo perché fumi, giusto?
5: Esatto.
3: Quindi Trump ha invaso il Venezuela perché ha smesso di pippare e adesso c'è una scimmia e non vuole che pippa più nessuno.
5: No, è quello che dice lui, lo fa per la droga, ma in realtà lo fa per altro, per il cazzo di petrolio. Già pure il prezzo di questa cosa mi fa proprio del culo, capito?
3: E quindi il primo riflesso sarà l'innalzamento del prezzo della cocaina, giusto?
5: Della cocaina, esatto.
3: Ma dico però Trump.
5: Trump lo mette sempre il culo, ma poi lo fa da Epstein in poi, insomma. Lasciamo perdere.
3: No, non lasciamo perdere, dimmi che cosa pensi di questo caso Epstein, vai.
5: Vabbè, i giovincelli ci piacciono a tutti, però.
3: Quindi Trump è un ex cocainomane pedofilo.
5: Ha anche dei difetti comunque.
3: Ottima battuta di chiusura, ciao Tucano!
5: Ciao!
3: Ciao bello, ciao! E andiamo dal Marchese, vai Marchese Carulli, dici che cosa ne pensi. Marchese Carulli.
6: Trump dovrebbe farsi incazzare dai bambini sordociechi. Quell'altro rispetto perché è un
3: figlio chi?
6: Della Madonna, l'hai visto che l'hanno rapito con la tuta della Nike.
3: Sì, è andata anche fortissimo su internet la tuta della Nike, se la sono comprata tutti.
6: Sì, vabbè, ma è la maranza, ritardati, ma vabbè, non è quello il punto.
3: Qual è il punto allora?
6: Il punto è che dobbiamo impuntarci con quell'arancione bastardo infame di merda.
3: Ecco, impuntarci come? Come? Cosa dobbiamo fare?
6: Io sinceramente, arancione bastardo infame di merda.
3: Ecco, impuntarci come? Come? Cosa dobbiamo fare?
6: Io sinceramente, ma non è così.

0: mia opinione.
1: Alla Casa Bianca, tu andresti con dei fucili alla Casa Bianca?
0: Sì.
1: Ma non pensi?
0: È anche qualche americano. Scusami. Meglio che mi stanno sul cazzo con gli obesi di merda.
1: Gli obesi, sì, ma non pensi che negli Stati Uniti in questo momento il clima di violenza sia già abbastanza alto, viste anche le cose successe a Minneapolis, insomma.
0: Ma Giuse, guardati in giro, è un mondo di merda ormai.
1: Sì, ma anche per colpa di gente come te, questo è il prodotto di gente come te.
0: Sì, ma sai che anche a te prima o poi ti verremo con i fucili sotto la radio, brutto infame, c'hai un po' la merda.
1: C'hai un po' la fissa per i fucili.
0: Tu lo sai come si fa l'olio di palma? Ti strizzano i capelli, viene fuori l'olio di palma.
1: Sì, tu sai come si fa un vaffanculo? Così, col dito che non puoi vedere. Ciao.
0: Ah!
1: Accoppati, ciao. E chiudiamo con Jimmy Burrata. Vai, Jimmy Burrata, su Donald Trump, vai.
2: Allora, i cazzi se li mette nel culo, per favore, eh.
1: Perché deve usare il turpiloquio, scusi?
2: Ma se lei mi parla volgare, io cosa le posso rispondere?
1: Le ho chiesto semplicemente che cosa pensa di Trump in Venezuela. Questo l'ho chiesto io, quale volgare?
2: Ma non la sento bene, ha capito che non la sento lontano, la sento strano. Ma non è il mio telefono.
1: Scusi, facciamo una prova. Questo lo sente?
2: E quello se lo mette nel culo.
1: E allora questo l'ha sentito, vede che è selettivo, lei c'ha l'ascolto selettivo.
2: Senta, ma se mi sta prendendo in giro è un discorso.
1: Scusi, ma lei
2: se vuole parlare veramente, allora faccia in modo che io la capisco.
1: Lei sa chi è Donald Trump, Donald fottuto Trump, sa chi cazzo è?
2: Non lo conosco e non lo voglio conoscere, lei lo conosce, a me è mangiato assieme.
1: No, lei non sa chi è Donald Trump.
2: Ma fammi, mi faccia capire, lei ha mai mangiato assieme?
1: Ma che cazzo c'entra, scusi? Lei ha mai mangiato insieme?
2: Tu cazzo, voglio, non hai capito. Se vuoi parlare con me, parla pulito, se no possiamo anche chiudere la conversazione.
1: E allora scusi, allora riformulo per lei, principessina sul pisellino.
2: Vai avanti.
1: Bifolco, andiamo. Posso usare bifolco per rivolgermi a lei? Bifolco non è una parolaccia. Trifolco.
2: Mi dica cosa vuole, dai, mi faccia capire.
1: Allora, lei mi sta dicendo che non conosce il nome del presidente degli Stati Uniti d'America.
2: Io, per la verità, lei ci ha mai mangiato assieme.
1: Ma che cazzo c'entra,
2: scusi? Ma io l'ho sentito dire così, ma non ci ho mai mangiato assieme.
1: L'ha sentito?
2: Lo conosco,
1: scusi.
2: E non lo voglio nemmeno conoscere.
1: Ecco, l'ha sentito dire da chi, esattamente? Da chi? Chi è che gli ha detto?
2: Ma da quelli come te. Da come lei, mi scusi. Bifolchi come lei.
1: No, lei è bifolco.
2: Vaffanculo a te e quella bucrazza da mamata.
1: A lei e tutta la sua famiglia di ignoranti bestie.
2: A te quella bucchina da norte e da fiana da paura. Chi te mu?
1: A lei.
2: Ma tu, dove è? Cumba? Ascolta, tu non sai neanche con chi cazzo stai parlando.
1: Abbiamo mai mangiato insieme? Abbiamo mai mangiato insieme a lei?
2: Vaffanculo a chi te strama la murta e campanambutta. Chi te mu?
1: Abbiamo mai mangiato?
2: Abbiamo scemo.
1: Abbiamo mai mangiato insieme a lei? Abbiamo mai mangiato insieme?
2: Voglio.
1: Questo è impossibile. Questo è impossibile.
2: Non vuoi scemo. Tu e Donald Trump.
1: Abbiamo. Abbiamo mai mangiato insieme e lei? È impossibile, perché io mangio stellato e lei mangia merda. Arrivederci. Perfetto, al termine di questo simpatico giro di telefonate e consultazioni ci siamo resi conto che l'argomento Trump-Venezuela, che ci sembrava molto mainstream in Italia, non è gettonatissimo. Questo perché fondamentalmente la situazione del nostro paese magari non è celestiale, la gente puzza di fame e quindi di quello che succede agli altri, come sempre accade in Italia, non gliene frega un cazzo di niente a nessuno. Andatevene a fanculo, ciao.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is the zoo. This is the zoo.
4: Perlizia.
5: Vai, dai.
6: Questo è Cobra Khan.
7: Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Lo scontro finale, la resa dei conti, il momento clou è alle porte. È giunto infatti il giorno del torneo che deciderà chi fra il dojo del Cobra Khan comandato da Terry Silver e il dojo del Cobra Khan Khan di Johnny Lawrence avrà diritto a sopravvivere. Purtroppo le prospettive non sono rosee per il maestro dell'antica arte dei porconi rotanti. A causa di una serie di sfighe che al confronto la storia della famiglia Kennedy sembra Happy Days, Johnny Lawrence si sta per presentare senza neppure un allievo.
8: Pittore! La falciatrice!
9: Johnny Lawrence, i miei allievi sono tutti qui. Dove cazzo hai messo i tuoi, buffone di merda?
10: È in ospedale, erano tutti denutriti e rachitici e in più il mio Johnny li ha spaccati di botte perché anche quello di 7 anni aveva il cazzo più grande del suo.
8: Pareva che è arrivata l'assassina dei cazzi, assassina dei cazzi e dei miei coglioni. Strammarda con lo stronzo strabico dei nuvoli, ma perché non te fai una palata dei cazzi tuoi?
9: Allora, se non hai allievi da far partecipare al torneo vuol dire che la vittoria è mia a tavolino.

0: Un applauso ai lievi del Cobra Khan. Bravi.
1: Grande, sei un grande.
2: E il tavolino te lo cala in tal cul boia. Ti è quella roia di tomare quello stronzo can. Non sei mia finia. Che ti capio? Perché mi goni idea, che ti capio? Mi trovo sempre la soluzione all'ultimo momento.
3: Mi dispiace Johnny, sei un pezzente perdente di merda. Il cattivone ha ragione, dovevi pensarci prima. A proposito, perché state facendo il torneo a casa mia?
2: Bene, che altro posto?
3: C'è un palazzetto dello sport, ci stanno dentro 4.000 persone.
2: Sì, ma...
3: ci sono 500 persone fuori che vogliono entrare in
2: casa. Ma dai, ma domanda, $500?
3: Ma perché sempre a casa mia, senza neanche il permesso? Comunque, quel che è giusto è giusto. E io ho giusto due puttane da 10.000 euro che mi aspettano nella Rolls Royce. Rolls Royce è quella macchina che tu non potrai vedere mai neanche come screensaver del tuo telefono di merda.
2: Sei qui col tacchino in cima?
3: Sì, tacchino.
2: C'è tacchino? Ma non mai si catà la macchina col tacchino sopra?
3: Perché costa più di quanto valgono i tuoi due reni.
2: Ma sei una macchina di merda, che sembra un carro funebre, boia.
3: Madonna, sai che anche solo l'odore non sarai mai neanche com'è.
2: Lo capi ora, ti cava la macchina col beccacin.
3: Mi hai rotto i coglioni.
2: Boia.
0: Mi fai pena, Johnny Lawrence, ma guardati, hai 65 anni, il conto in banca è in rosso, sembri Pippo Franco tinto di biondo, la prostata verde e la moglie che si scopa chiunque abbia almeno un occhio a mandorla. Voglio darti un'ultima possibilità, ci batteremo io e te, e se mi sconfiggerai lascerò per sempre il paese e il dojo del Cobra Khan Khan tornerà a essere tuo.
4: No, capo, non mi sembra una buona idea.
3: Anche a me sembra una cattiva idea. Sei troppo vecchio e rovinato dalla coca.
4: E poi lui beve tanto, magari ti prende a bottigliate.
0: Tranquilli, ragazzi, so quello che faccio. Allora, che ne dici, Johnny Lawrence? Sei pronto a batterti come ai vecchi tempi?
2: Ma straboia, non aggiungere altro canco di indemarda. Fiorello vecchio, cante squarto. Porca anche il culo. Lo straboia, non aspettavo altro nella vita. Ti sia cometa de alley, baia.
0: Bene, bene, benissimo. E per farti vedere come sono onesto, lascerò che sia quella mangiatrice di asiatici di tua moglie a fare da arbitro per il nostro incontro.
2: Non capisci un caso, non sa niente, ma è già tanto che sa fare i piatti. Dai, lascia fuori la mia moglie, che sei una cogliona de marra, mangia cazzi dei cinesi. Vieni, fate sotto, strambo, che te, sai che te levo i denti uno, il 3, il 5, il 7, te faccio diventare un aratro, merda.
5: Comunque, in quanto arbitro di questo incontro de karate, do ufficialmente inizio al combattimento con il gong e la scorreggia de ritto.
2: Mi capita di veramente, come fai a comando?
3: Quella donna ha scorreggiato.
2: Sì, casa tua.
0: In guardia, Johnny Lawrence. Ora ti farò vedere il mio colpo segreto. Orco! Oh, alla mano! Oh, alla mano! Oh, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano!
2: Ci hai fatto male?
0: Sì!
2: Casboro! Sorborante! Oh, ma te giuro, ma neanche al Superenalotto. Sai che ho appena cattato gratis sbora, un colpo da solo ti sei fatto male. Maledetto Lorenzo Lamas, vecchio dei miei coglioni. Guarda, non infierisco che ti si inammara. Guarda, con un dito. Straporco!
0: No, basta, ti prego, mi arrendo.
2: Stavo preparando ancora il colpo. Lo spostamento d'aria, tanto ho ucciso del raffreddore. Boia.
5: E il combattimento è concluso. Come arbitro ufficiale dell'incontro, dichiaro vincitore il malvagio Terry Silver!
2: Guarda che ti si fora come una mina, ti si una roia di mano, ma come ti viene in mente?
5: Amore, Johnny, scusami tanto, ma Terry Silver mi ha promesso che se lo lasciavo vincere mi regalava una fornitura a vita dei cassi cinesi. Sai come si dice, no? Al culo non si comanda.
2: Ma chi cazzo lo dice sta butanata? Ma mai sentita in vita mia? Ma per quattro cassetti cinesi te li andavo a tagliare io a Chinatown? Con un cavatappi te li portavo a casa? Boh, torteli se vuoi!
6: Buongiorno, io essere cinese chiamato da Terry Silver per venire a scopare putanona.
2: Poi putanona, se mai moglie comunque, mi solo che posso dire che è una roia, no ti...
5: Se prego, si accomodi pure nella camera da letto di Daniel LaRusso, arrivo subito.
3: Permesso? Non è chiedo permesso in casa mia?
2: Ah, ti sei tornata?
3: Eh sì.
2: Com'è andato il giro sulla macchina col becchino?
3: Non sono riuscito a uscire, pieno di gente fuori.
2: Guarda, senti.
3: Dov'è tua moglie?
2: Volevo avvisarti appunto di sta roba, che è stato un... Ti sei parsa una roba. E sei in camera tua che sta... sta gussando un cinese.
3: Ma come? Come scopare a casa mia?
2: Sì, però con un cinese.
5: Scusate, dove sta la carta igienica?
2: Gaggia la sbra.
3: L'importante è che non abbia cagato.
5: E il profumatore per l'ambiente c'è?
2: A caganca.
3: Porco.
2: Oh, è karate. Guarda che ringhe.
3: A casa mia spacco quello che voglio.
2: Chi sei tu, Blanco?
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
5: Amore, io esco!
3: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo!
3: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
10: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
9: Sì.
3: Sì.
9: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
9: Oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No,
3: aspetta,
9: fermi tutti, fermi tutti.
3: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
9: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì,
3: dai, dai.
10: Aspetta, aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
3: No.
10: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma mi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me.
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
13: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
13: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo!
13: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
12: Valuta il film!
3: Una merda!
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
16: Scassa parola e vai a cagare.
17: Buonasera a tutti!
3: Vale!
17: Buonasera, ullala, ullala, ullala,
3: ullala!
17: Scusa, campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor di Lerda da Grato Soglio!
18: Cutù. Il cognome fa Cutù, così un
17: giorno... No, si chiama di Lerda.
18: E però il terzo nome si chiama Cutù.
17: A lei c'ha anche un terzo nome.
18: È il terzo nome,
17: cioè,
18: come
17: è un principe, lei?
18: Mio padre Narciso.
17: Bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate, lì, come cazzo
18: quello
17: si chiama?
18: Sì.
17: Con la lettera A. Recidere un arto.
19: Amputare.
17: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
19: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
17: Guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
16: Vaffanculo!
17: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
18: Vedi qua?
17: Sì.
18: Biberò?
17: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
19: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
18: Certo.
19: Verrazze mai da una borraccia?
18: La borraccia non è.
19: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
18: borraccia.
17: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
3: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
17: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
3: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
17: Ma no.
18: Ce l'hai alle scarpe, gli
17: quelli
18: anfibi.
17: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
18: B, bibite.
17: Le bibite.
18: B, banane.
17: Le banane.
18: B, B, B, lascia tua sorella fare B, le B.
17: Bravo. Oh, infatti si
18: io
17: sa esistono.
18: Non piace respirare con le
17: ma come? No, dico? Ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
18: Voglio.
17: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
19: La coccinella.
18: Cosa no? Cosa no?
19: C'è il coccodrillo, un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
17: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
18: Vaffanculo.
17: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
19: Ma è la coccinella.
17: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
18: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
17: Certo.
18: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
17: E
18: ci, ci, ci te mur, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
19: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
17: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
19: Sì, è porta fortuna.
17: Bravo signor di merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
18: Ma è una vergogna!
17: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
18: Il cardamomo.
17: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
18: Ma
17: quale cardamomo?
18: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
17: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
18: Zoccola.
17: Sì, giusto.
18: Zoccolona.
17: Giusto, eh?
18: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
17: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da grato soglio.
19: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
18: Ma lo dice sempre di piedi.
17: Stia calmo, faccia da pirla.
18: No, non arrabbiare.
17: Dica qualcosa.
18: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Cosa ne sarebbe oggi delle soap opere se non ci fosse stato il grande Rodrigo Fungia della Muerte? Difficile dirlo, perché negli ultimi 30 anni questo divo indiscusso delle telenovelas ha accompagnato milioni e milioni di telespettatrici attraverso quella difficile fase della vita comunemente conosciuta come menopausa isterica. Purtroppo, dalla sera dello scorso 18 febbraio, di questa star assoluta del piccolo schermo si sono perse completamente le tracce. Sì, pronto?
6: Scusa Marta, ti interrompo, l'Ascoli è in vantaggio a Cesena, l'Ascoli è in vantaggio a Cesena, ha segnato Spilungone, Ascoli 1, Cesena 0, a te la linea.
5: Grazie, forse un'interferenza. Una carriera fulminante quella di Rodrigo Fungia della Muerte, iniziata a soli 19 anni, quando viene scelto per il ruolo di Juan Cazzo, il servo senza buco del culo, coprotagonista di Incantesimo sul Mestruo, la serie messicana che narra le vicende di una famiglia benestante caduta in rovina a causa dell'emofilia vaginale della primogenita Anna Baracca. Dalla redazione mi dicono che c'è una telefonata, pronto?
6: Pronto?
5: Sì, pronto, mi dica.
6: Ho chiamato per prenotarmi per venire a fare l'esibizione.
5: No, guardi, forse le ha chiamato perché ha informazioni su Rodrigo Fungia della Muerte.
6: Io sono quello che suona l'arpa con l'ano.
5: Come, scusi?
6: Non è il programma dei Guinness?
5: No, ma come fa a suonare l'arpa con l'ano? Sono curiosa, scusi se glielo chiedo.
6: È il programma dei Guinness?
5: No.
6: Allora, che te ne frega a te?
5: Ma lei ha informazioni su Rodrigo Fungia della Muerte?
6: Suona l'arpa con l'ano?
5: Non lo so io, me lo dica lei.
6: Conoscete qualcuno che suona la chitarra col cazzo?
5: Dopo Incantesimo sul Mestruo, per Rodrigo arriva inaspettato anche il primo ruolo da protagonista. Per diversi anni il pubblico lo apprezzerà infatti nei panni di Frate Mandrillo. Un uomo di chiesa che percorre le tortuose strade del Sud America in groppa al Fido Scrotozzo, un asino superdotato che nelle notti di luna piena si trasforma in una biblioteca piena di libri che parlano male dei nani.
6: Pareggio del Cesena, pareggio del Cesena, Bruno Tofa su calcio d'angolo, Bruno Tofa riporta il Cesena in parità, Ascoli 1, Cesena 1, Marta.
5: Inizia ad essere avvincente questa partita. La serie purtroppo venne cancellata a causa...
6: Annullato al VAR. Bruno Tofa furioso, ammonizione per Tofa, annullato al VAR, Ascoli 1, Cesena 0.
5: Era un evidente fuorigioco.
6: Tocco di mano, controllo di mano.
5: La serie purtroppo venne cancellata a causa degli ascolti troppo alti. Così Rodrigo Fungia della Muerte accetta quello che sarà forse il ruolo più importante della sua carriera. Stiamo ovviamente parlando del... Pronto?
7: Non mi dire niente, ti chiami Maria?
5: No.
7: Ti vedo Maria, è il tuo problema d'amore per quello che hai chiamato?
5: No.
7: Facciamo le carte Maria, allora tu Maria hai 34 anni?
5: No.
7: Sei sposata ma l'amore non è corrisposto?
5: No.
7: Allora Maria, io vedo, fai un lavoro che odi, tu sei un'impiegata?
5: No, conduco un programma televisivo.
7: Allora Maria, allora prima di tutto adesso proviamo a fare i tarocchi, il telesa... No, mi spiace, hai subito un lutto di recente?
5: No, per fortuna no.
7: Ah, capito, adesso vedi le carte non mentono, le carte dicono che hai la zoppia, sei zoppa?
5: No.
7: L'impiccato, sei morta?
5: No, neanche, le sto parlando.
7: Perfetto, Maria. Ci sentiamo, ma...
5: D'accordo.
7: Forse, magari solo un pelo più preciso, Maria.
5: Sì, dicevo, parlavamo ovviamente del ruolo del gagliardo filibustiere Don Filetto, mattatore indiscusso della serie Non sboccate dal boccaporto. Vincitrice di ben 7 clisteri d'argento al Festival della TV di Santiago del Cile.
6: Ancora Spilungone per il raddoppio dell'Ascoli. Spilungone, questa volta con un colpo di tacco da centrocampo. Spilungone raddoppia per l'Ascoli dopo il gol annullato al Cesena a Bruno Tofa, furioso, che ha preso il cartellino rosso adesso. Cartellino rosso per Bruno Tofa. Raddoppia Spilungone, Ascoli 2, Cesena 0.
5: È all'apice della carriera Spilungone.
6: 44 anni e l'ultima partita era la partita d'addio.
5: Meritato. La sera della sua scomparsa, invece, Rodrigo Fungia della Muerte aveva terminato di girare il suo primo film da regista, L'armadillo che pisciava dal balcone sbagliato, una coproduzione italo-pugliese per la quale si era indebitato fino al collo, giungendo addirittura a vendere i famosi baffetti di sperma indossati per il ruolo di Mastro Bocchino, il falegname goloso dell'omonima miniserie Rai. Per sfuggire ai creditori, Rodrigo aveva scelto di tornare a casa percorrendo una strada diversa, fermandosi in una tabaccheria per comprare un sigaro. Da quel momento in poi, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con il grande Rodrigo Fungia della Muerte.
3: Sì, me lo ricordo benissimo. Puzzava di piscia di armadillo ed era molto triste. Mi chiede un sigaro da 2 soldi, un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa: sì, vamos, olé, olé, sono ricco, fa culo a tutti o me ne torno in Messico. E poi corso via saltellando come se avesse vinto la lotteria.
6: Si scusa, interrompo il tabaccaio. Terzo gol dell'Ascoli. Ancora spilungone, questa volta in tuffo di testa dalla propria area di rigore. Un gol rocambolesco, Ascoli 3, Cesena 0.
5: Beh, mi riempie di gioia questa cosa, perché veramente per la sua onorata carriera il fatto che Spilungone abbia fatto 3 gol nella sua ultima partita è veramente una bella notizia.
6: Nel frattempo Bruno Tofa, radiato a vita, dopo l'espulsione torna in campo, picchia l'allenatore avversario con l'allenatore avversario e viene espulso a vita, Bruno Tofa espulso a vita.
5: Bene, questa purtroppo è l'ultima testimonianza che abbiamo del grande attore. Dal canto loro gli inquirenti brancolano nel branco e finora l'ipotesi più accreditata è che Fungia della Muerte sia stato rapito da uno sciame di api allo scopo di farne la nuova regina del loro alveare. Abbiamo ancora una telefonata in chiusura.
7: Pronto, sono il mago Tutankhamon.
5: Lei è il signore di prima?
7: Non mi dica niente, tu ti chiami Maria.
5: No, sono la stessa di prima, non mi chiamavo Maria neanche prima.
7: Allora Maria, io vedo le carte, la disperazione perché hai tuo figlio militare.
5: Non ho figli.
7: E senti il disagio della lontananza. Aspetta, c'è uno spirito che ti vuole bene, lo spirito del papà.
5: Mio padre è in vita.
7: Tuo padre che se n'è andato troppo presto.
5: No, è vivissimo.
7: La mamma?
5: No, è anche lei, è viva.
7: Fratello, cugino?
5: Non ho fratelli o cugini.
7: Morto qualcuno di recente?
5: No.
7: Allora è per quello, la tua è la delusione di non essere orfana.
5: Ma io... Scusi.
6: Interrompo ancora, Marta, è morto Spilungone, improvvisamente, su calcio d'angolo, qualcuno gliel'ha mischiata. Qua dicono forse un mago Tutankhamon, non sappiamo, è morto Spilungone nel giorno dell'addio della sua carriera. Ascoli 3, Cesena 0, ma è morto Spilungone.
5: Scusi, signor mago Tutankhamon, ora sono in lutto.
8: Ah, ecco. Ce l'ha presa. Allora sono 50 euro che mi deve mandare.
5: Io non l'ho chiamata.
8: Indirizzo in sottoimpressione. Non
5: la vedo.
8: Ci possiamo vedere magari settimana prossima presso il mio studio. Vieni in lingerie.
5: Bene, come sempre noi di Chi l'ha svisto non perdiamo la speranza e continuiamo ad indagare. Chiunque avesse notizie utili alle indagini è infatti pregato di non rivolgersi alla polizia, ma scrivere immediatamente al nostro indirizzo mail, che è: metà degli stronzi di cane che vedete sui marciapiedi in realtà li cago io durante la notte, @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
6: Carciofato in zona Cesarini al 47esimo segna con il cadavere di Spilungone, lanciando il cadavere di Spilungone verso la palla, e sono 4, Ascoli 4, Cesena 0.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tona, ma lei ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
1: Non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
3: ti
2: pulito.
3: Nascono i porcini a te risolto, cioè
2: ma i pulcini se li nascono a te, so te li ascello, non a me.
3: Ma i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato. Io non connetti
1: dritto.
2: Più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Donna mia.
2: L'alito tuo che è bello.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Non dici, non fai una battuta che sia una.
2: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leone.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fa.
2: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
1: Bravo.
2: Questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
2: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
2: Ne faccio
1: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
2: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa, fuori.
1: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo.
2: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, incredibili novità che...
1: Freedom.
3: In questa puntata di Freedom, oltre il cortile, la scoperta che vede la nostra troupe impegnata a parlare con il fantasma di Mussolini. Il tesoro che sicuramente è sotto una montarozza di terra fresca che staremo a scavare per ore, ma che forse abbiamo sbagliato coordinate. E poi... il museo delle cose invisibili, dove sono raccolte decine di cose invisibili, raccolte in anni di ricerca dal geometra Stracciapreti di Avellino. E ancora... sveleremo l'identità dell'uomo tigre. E poi ancora... scopriremo l'incredibile segreto
1: del...
2: Adesso un drone che sorvola il nostro buffo furgone blindato, che sembra pronto per Parigi Dakar, ma che al massimo fa 30 km nel traffico dalla tangenziale, perché consuma come blindato dalla terza guerra mondiale.
1: Freedom.
2: Ci troviamo innanzi a Rennes-le-Château, un posto del quale vi abbiamo parlato in tutte le edizioni almeno una volta a puntata e del quale vi abbiamo fracassati i coglioni. Ma oggi saremo qui in compagnia del nipote, del cugino, di un turista che una volta venne qui per caso perché gli scappava la Vichy, per un'intervista esclusiva.
1: Freedom.
2: Salve!
4: Salva!
2: Lei quindi conosce il segreto di questo luogo dove forse il prete ha trovato i tesori dei templari e se l'ha inculati?
4: Sì, sì! Io ci ho visto il parroco come si chiama? Come si chiama il parroco?
2: Si chiamava, è morto dalla cifra e mo' già bedulle.
4: No, no, l'ho vista che si fregava a mangiate monete della cesta di vimmene che delle offerte.
2: No, forse lei si confonde con l'attuale prelato.
4: No, era pieno dei capelli, che prelato!
2: Scusi lei, ma quando è stato qui?
4: L'anno scorso.
2: Ah, ok. Drone sul buco nell'acqua.
4: Ma mi pagate.
1: Frito.
2: Ed ora...
1: Freedom!
2: Che poi...
1: Freedom!
2: Porta!
4: Aia!
2: Attento, Omar, che questo varco è molto stretto! Attento con la telecamera! Dammi la manina!
4: No!
2: Dai, dammi la manina!
4: Non te la do la manina!
2: E allora so cazzi tua! Porta!
4: Aia!
2: Tagliola!
4: Aia! Aia, come tagliola?
2: La testata mi sta annoia!
4: Sei fuori!
1: Freedom!
2: Professore! Ci troviamo incredibilmente in un posto affollato da veri mummioni, finalmente!
5: Sì, sono praticamente commosso, devo dire. Forse questa volta mi farà finalmente fare il mio lavoro.
2: Certo, mica stava a cazzeggiare. Questo è un programma con i controcazzi, fatto di gente seria, già? E che se siamo messi in testa, professore?
5: Certo, non si scaldi. E dopo mesi di supplizi mi sembrava che...
2: Che gli sembrava? Cosa?
5: Aspetta, mi stai impaurendo, ma la vedo però alterato.
2: Alterato chi? Ma come si permette? Ma mo' gli sfondo quel muso alla fesso che c'ha.
5: Scusa, ma che reazione eccessiva, mi perdoni?
2: E mo' mi fa cazzare veramente, eh? Attacco dei droni!
5: Attacco dei droni? Che cazzo sta per pizzicare? Come pizzicano? Basta! Che cazzo di situazione? Aia!
2: Così impara a fa' lo sbruffone.
5: Ma chi?
1: Cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
0: Lo Zoo di 105.
6: Radio.
7: Oh.
6: Er
7: General. Oh. Good afternoon to all the whores listening. Ogni tanto mi piace anche usare l'inglese. Come state? Did you take the pussy dicks? Oggi, come sempre, in questo programma radiofonico, tratteremo l'argomento sesso. Ma prima il nuovo disco di Vera Luna, con Aprimi il culo.

0: Che incredibile canzone. Girano voci che parteciperà a Sanremo. Ma ora l'argomento del giorno: costumi in maschera. Quando scopate, vi vestite da qualche personaggio di fantasia? Vi vestite da cinghialone con il pistolone di fuori? Voi donne vi vestite da sexy vacca? Raccontatecelo. Apriamo le linee. Pronto.
1: Pronto?
0: Pronto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Sono Jürgen. Questa è Radio Air General. Oggi trattiamo l'argomento del vestirsi da personaggi facendo sesso. Lei si è mai vestito da cazzo gigante? Ci dica pure.
1: Non ho capito chi è.
0: Sono Jürgen. Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
1: Scusi, non ho tempo, scusi.
0: Pronto? Ma guarda che la gente è proprio stronza.
2: Pronto?
0: Buon pomeriggio, sono Jürgen.
2: Sì.
0: Questa è Radio Air General. Oggi trattiamo l'argomento del vestirsi da personaggi facendo sesso. Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
2: Ma chi dici?
0: Ci dica pure.
2: Ma che ti scemo se me mi capito?
0: Tolga il cazzo dalla bocca, perché non si è capito nulla. Pronto? Sentiamo un altro ascoltatore.
3: Hello.
0: Pronto? Buon pomeriggio. Oggi...
3: Sbarra!
0: Ma perché buttano giù? Io non capisco. Ma questa persona è matta. Regia, potete richiamarlo? Grazie. Pronto? Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
3: Mamma della mia, c'hai una famiglia che sicuramente sono tutte puttane. Tua madre è una puttana proprio per cagarti a te proprio. Si è fatta venire anche aiutare da tua sorella, da tua zia che è un'altra grande troia di questo. Che le puoi trasportare col camion quando ce l'hanno grande la figlia devastata dei cazzi.
0: Cosa ne pensa lei?
3: È la tua compagna. È un cazzo di Pinocchio parlante, una cazzo di pompinara, di talinatrice.
0: Brava, così.
3: E squirto ovunque.
0: Quello che...
3: troia, dai. Quello che... un cazzo di segaiolo, ricchione, chi morte e stramorte, chi te stramorte e vive. Te tutta la razza tua e rendiamo mai più. Gula chi te stramorte, cattiva che lo ti giù. Ti metti il cazzo in bocca. Mi metto da sopra, no? Tipo martello pneumatico, mille battute al minuto e ti violento, hai capito?
0: Quello che sta dicendo è molto interessante. Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo. Mi dica.
3: Vorrei un... morte, sulla morte viva, tu è tutta razzatoia!
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Prima di chiudere, chiamiamo la mia amica psicologa esperta di cazzi.
4: Pronto?
0: Pronto. Mi scusi se la disturbo. Lei si è mai vestita da fregna di 3 metri?
4: Vatti a far mettere in culo, tie che brutta puttana che ta caracca a volta, deficiente. Chissà che te venne il peggior cancro a prostata così non te puoi neanche più pissare. Deficiente, schifoso, maledetto, schifoso.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: C'è Jürgen, c'è Jürgen, corpo
6: Radio 105.
7: Welcome to the zoo.
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Lo Zoo di 105 presenta Black Mirror. Black Mirror. Black. Schermo negro. Flemmario era un ragazzo educato,
6: Sono una persona educata, rispondo sempre alla cosa giusta nel migliore dei modi. Grazie, prego, per favore, venga avanti.
10: Ma anche un ragazzo educato ha i cazzi suoi.
6: La prego, non dica le parolacce, detesto il turpiloquio, detesto tutte le parole che iniziano con C e finiscono con azzo. Mi danno fastidio in generale tutte le parolacce, ma anche le allusioni ad organi sessuali. Anche la parola pube mi urta un po'. Quindi con tutto il rispetto, la prego, prima lei. Grazie, si accomodi, scusi.
11: Ehi, Flemmario, devo dirti una cosa!
6: Il suo tono di voce è fastidiosissimo, ma siccome io sono una persona molto educata non glielo faccio notare, quindi mi urli pure in faccia, dica.
11: Dette culo a capa!
6: Questo linguaggio è scurrile e inammissibile, è pecoreccio, è di basso grado, è di forza. Quindi mi perdoni, la prego, gentilmente, smettere di adoperare parole che potrebbero urtare la mia sensibilità cortesemente, soprattutto quelle riferite al meretricio.
11: Ok, puttana tua madre, quella troia succhia cazzi!
6: Era proprio quello a cui alludevo, il meretricio. Lei ha pronunciato la parola puttana. Ecco, adesso l'ho detto anch'io, quindi anch'io mi sto sul cazzo da solo. Oh, ho detto cazzo, devo chiedermi scusa, scusi, ci mancherebbe. Adesso rimango attonito davanti all'apparizione di un soggetto che dovrebbe essere il messia moderno ambientato 2000 anni dopo, ma che molto probabilmente non lo è. Oh, oh, oddio, fingo stupore, Gesù.
11: Pagnolo, come stai? Come ho scritto nella Bibbia, quella Bibbia 2, no? Se ti schifano in prigione, tu porgi altra coltellata, sempre la parte della dome, quella dove c'è Milsa.
6: Mi dispiace, le chiedo scusa, non ho mai letto questo bestseller. A dire il vero, non ho mai letto neanche il prequel, non sono molto interessato a questioni religiose. Comunque lei vada pure avanti con il suo progetto pernicioso.
11: Cioè, il concetto, su, tu capisci il concetto di quello di porgere altra cosa, no? Tipo, se io ti do pessata, tu mi porgi denaro.
6: Non sono.
11: Ti faccio esempio, tiro fuori 50 euro.
6: Non possiedo denaro contante.
11: Ecco, cosa vuoi pagarmi, bamba? Ti taglio la gola, pezzo di merda.
6: Non sono.
11: Zitto, che ho visto sbirre. Niente, era solo vigile urbana.
6: Non sono interessato ad acquistare stupefacenti, io sono una persona corretta.
11: Allora, buona. Che cazzo vuoi? Perché vieni al parco?
6: Sono venuto a cercare qualcuno che mi possa aiutare a risolvere il mio problema. Io sono una persona educatissima, detesto il turpiloquio, trovo che sia pecoreccio e barbaro continuare a dire parolacce. Può aiutarmi, per favore, a non sentire mai più parolacce e turpiloqui nella mia vita?
11: Per questo che c'è la bamba! Tu con bamba non senti più niente, tutto ti sembra più strano, più diverso, voglio di fare amicizia.
6: Non sono intenzionato a cominciare a pipare. Ho bisogno di un metodo più empirico per non ascoltare più le parolacce.
11: Beh, allora sei fortunato, un ragazzo che non si fa droga. Perché non hai sentito novità?
6: Se avessi sentito la novità da solo senza dover ricorrere a un falso messia nato 2000 anni dopo e perfino poco credibile che parla metà traba d'Antuano e un rumeno, forse mi sarei arrangiato da solo.
11: Potevi dire solo quale novità, no? Invece di rompermi cazzo, eh?
6: Chiedo scusa per essere stato prolisso. Oh, quale novità, messia?
11: Adesso possiamo andare avanti con questa copione di merda.
12: Si chiama Censurator, è la nuova applicazione capace di bippare le parolacce delle persone nello stesso momento in cui vengono pronunciate. State a sentire. Porca puttana, succhiami il cazzo, figlio di. Avete visto?
6: Oh, finalmente come sono fortunato. Grazie a questa applicazione posticcia potrò recarmi in posti con persone senza soffrire di agorafobia, ma soprattutto senza incappare in parolacce che si riferiscono agli organi sessuali, alle divinità correnti, soprattutto quelle monoteiste, e al meretricio.
11: Oh, p***o, ce la facciamo una birra, p***o, nastra, porca quella p***o, dice di tua madre quella c***o. Perché ci dobbiamo bere una p***o di birra, p***o, stiamo sta bottiglia prima che dalla fin con le c***o, figlio di.
6: È straordinario, non ho sentito assolutamente niente, anche se forse oltre a bippare i suoni dovrebbero anche in qualche modo nascondere il labiale, perché ho identificato leggendo l'alba almeno 5 riferimenti a Nostro Signore e alcuni a note prostitute. In ogni caso adesso posso andare a trovare anche mio nonno senza che la mia sensibilità venga ferita. Mio nonno è un noto anticristo.
10: Da quel momento la triste vita di Flemmario cambiò in meglio e quando si è felici arriva anche l'amore.
13: Ciao, mi chiamo Anna Vacca e ti trovo molto carino.
6: Oh, piacere Anna Vacca, io sono Flemmario e con molto rispetto anche io trovo la tua persona estremamente affascinante, al di là del tuo nome che costituisce un bieco gioco di parole e dovrebbe farmi capire che forse tu sei avvezza al meretricio. In ogni caso vorrei trovare un eufemismo per rivelarti il fatto che sogno segretamente di mungerti, ma ho paura che questa cosa risulti irrispettosa, quindi non te lo dirò e non farò allusione alle tue mammelle.
13: Andiamo da me?
6: La Madonna, che velocità. Volevo dire, molto volentieri. Grazie, prego, prima lei si accomodi, attenta al gradino, mind the step.
13: Oh sì, Flemmario, così di più, fammi con la così. Sono la tua. Dai, voglio il tuo c***o, dai, Flemmario, così. Sì.
6: Oh, per Giove, una foresta di beep proprio sopra le parole che volevo sentire. Questo Censurator è un prodotto deludente. Voglio sentire quelle parolacce perché mi arrapano, se no mi viene il pene moscio.
10: E quando si è felici e arriva l'amore, è il momento di prenderlo in culo dalla vita.
6: Funziona anche su di me. Oh, porca Volevo farmi una bella scopata. Can, can, can. Spero che si sia sentito can.
10: Alla prossima puntata di Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.

0: Pronto?
1: Pronto? Come stai? Pronto? Sono Tony.
0: Sono pronto?
1: Sono Tony, sei Godzilla? Pronto? Benissimo, grazie. Ciao, ci sentiamo.
0: Pronto?
1: Ciao, sono Tony, sei Godzilla?
0: Pronto, chi parla?
1: Sono Tony, Antonio, come stai? Sono il DJ, come va?
0: Ma con chi vuoi parlare?
1: E con Teresa Godzilla.
0: No, non sono io.
1: Chi sei tu? Chi ho chiamato?
0: No, non c'entro niente io.
1: Ma hai cambiato nome? Perché io ho questo numero che mi avevi dato tu.
0: Ma che numero hai fatto?
1: Aspetta che te lo dico, aspetta che guardo, Allora, il numero è 212.
0: No, non sono io.
1: Eravamo fuori dalla discoteca a limonare su una panchina. Ubriaca.
0: No, cancellalo perché non sono io.
1: Mi dicevi,
0: hai sbagliato a scrivere.
1: Mi ricordo che mi dicevi, chiamami Godzilla, sono la tua Godzilla.
0: No, sbagliato.
1: Perché avevi la coda dietro. Possibile che non ti ricordi? Pronto, scimmia?
2: Tony Cazzo è tornato.
0: Pronto?
1: Anna Maria!
0: Pronto?
1: Anna Maria, mi senti? Sono Tony.
0: Con chi parlo?
1: Sono Tony, come stai, Anna Maria?
0: Ma va,
1: hanno dei brutti ricordi di me, anche se sono sempre stato un gentiluomo.
3: Sì, pronto?
1: Sì, ciao! Sono Tony, c'è Maria?
3: No, ho sbagliato numero.
1: Sono Antonio.
3: Antonio chi?
1: Antonio, DJ!
3: No,
1: mi senti? Dai, passami quella zoccola di tua moglie, dai!
0: Chi è tu?
3: Sbagliato numero.
1: No, non ho sbagliato tu. Passami. La sento sotto. Dai, passami il troione. Pronto? Lo so, aveva paura lui di sapere la verità della moglie. Negli anni 80, zio ladro, eravamo al parco con gli scivoli, si lanciava da 100 metri con le gambe aperte. Peccato che quando arrivava giù poi camminava sentivi che l'acqua usciva. Cazzo di medusa. Wanda! Ciao Wanda! Sono Tony, come va? Sono Tony, che cazzo gridi? Stai calmo, sono Tony! Pronto? Wanda, sono Tony!
0: Ma chi è?
1: Sono Tony Cazzo, DJ, come stai?
0: Ho sbagliato il numero!
1: No, il tuo numero me l'hai dato tu! Eravamo al Crystal, me l'avevi dato tu il numero, ti ricordi?
0: Ma chi sei?
1: Tony, il DJ, che ballavamo insieme, ti ricordi che poi c'eravamo...
0: basta un attimo! Ci può sapere come ti chiami?
1: Sono Tony, ci eravamo conosciuti al Crystal a Zogno, ti ricordi? Che venivi sempre a ballare, io ero DJ, mi avevi dato lui il telefono, che poi avevamo, ti ricordi, anche scopato nella baracca, ti ricordi?
0: Ma che cazzo sta dicendo questo qua, figlio?
1: Sì, eravamo insieme, ma qualche anno fa, ti ricordi, pota? Pronto?
2: Chi è? Tony Cazzo è tornato.
0: Pronto?
1: Ehi, baracca.
0: Pronto?
1: Baracca, sono Tony, come stai? Sono
0: Pronto?
1: Tony. Mi senti? Scimmia di merda, mi senti? Pronto? Ciao.
0: Chi sei?
1: Sono Antonio, come stai?
0: Bene, e tu?
1: Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai la mia giacca di jeans a casa.
0: Non rompi cazzo, va.
1: Come rompi cazzo, va? Pronto? Ma che modo è?
4: Vendetta!
0: Vendetta!
4: Vendetta!
0: Pronto?
1: Eccomi, è caduta la linea.
0: Sì, senti, io non ho tempo da perdere.
1: No, sono Antonio io.
0: Che Antonio?
1: Il DJ, quello che ti scopava nella baracca. Ti ricordi?
0: Cos'è?
1: Che ti scopavo il culo nella baracca.
0: No, è tua mamma e tua sorella.
1: No,
0: ce l'hai fatto.
1: Ma no, mi ricordo, me l'hai dato tu il numero che ti scopavo nella baracca. Non ti ricordi che gridavi come una scimmia? Pronto? Ti scopavo nella baracca. ma poi la baracca la nuova picchissi.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.

0: 105. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello zoo di 105.
1: Centrale a Leopardo Leopardato. Centrale a Leopardo Leopardato. Rapina in corso fra la Sesta e Via dei Tombini, dove pisce Lorella Cuccarini. Ripeto, rapina in corso fra la Sesta e Via dei Tombini, dove pisce Lorella Cuccarini. Passo. Roar. Non ho capito, un formaggino tigre o un leopardo leopardato? Centrale a Palestrato. Centrale a Palestrato, segnalati scontri tra tifoserie fra la Quinta e Piazza degli Stronzi Verticali. Intervenire, passo.
2: Palestrato, centrale, ha ricevuto, mi dico sul posto.
1: Non vedi, tu è francese, no? Non avevo capito un cazzo. E quindi quando ha detto spezzate il pane e vino, cazzo, la baghetta e il borgogna. Hai capito come si trattava bene il barbuto? Tu guarda chi c'è sta, chi mi propone il computerone. Centrale ad aborto mancato ma non demorto. Centrale ad aborto mancato ma non demorto. Mi ricevi? Aborto mancato ma non demorto. Passo.
3: Palle questi nomi in codice. Aborto mancato ma non di molto. Centrale, affermativo, ti ricevo forte e chiaro.
1: Centrale a tigre rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fattucchiera certrona. Centrale a tigre rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fattucchiera certrona, vedi?
3: Puoi semplicemente farmi venire un esaurimento nervoso, passo.
1: So combattuto, ma ne posso più un minuto per pensarci. Centrale a cazzo

0: figa che venne il culo per pagarsi le sedute da una fattughiera cialtrona, vedi? Anche a te, capitano, nomi in codice di animali feroci, passo.
1: Tigre rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fattucchiera cialtrona centrale. Lasciamo stare, va. C'è una chiamata per me o vuoi semplicemente farmi venire un esaurimento nervoso? Passo.
0: So combattuto, ma ne posso più un minuto per pensarci. Centrale a cazzo col singhiozzo. Centrale a cazzo col singhiozzo, affermativo. C'è una missione importantissima per te. Una creatura aliena è appena scappata dall'area 91. Ripeto, una creatura aliena è appena scappata dall'area 91.
1: Cazzo col singhiozzo centrale. Cosa c'entro io? Dovrebbe occuparsi l'esercito. Ma poi veramente esistono gli alieni?
0: Centrale a lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste. Centrale a lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste. Negativo. Purtroppo oggi l'esercito ci aiuta. Messaggio di fine anno, passano da cintura arancione ad arancione verde, che nel momento importante della loro carriera devi catturarla tu, la creatura aliena. Presto, dirigiti sul posto prima che si allontani ulteriormente dall'area 91. Passo e chiudo per sempre, basta.
1: È detto, eh. Lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste centrale, ricevuto, sarò lì quanto prima mi ci porterà questa macchina di merda. Passo.

0: Centrale arrivo ortonale! Centrale arrivo ortonale! Aggiornaci, qual è la tua posizione arrivo ortonale? Passo!
1: Centrale arrivo ortonale, sono...
0: No, io sono centrale, te sei arrivo ortonale!
1: Riporto anale a centrale, sono nell'area 91, ripeto, sono nell'area 91. Ho trovato l'alieno qui davanti a me. Micchia, quanto è brutto.
0: Sarà bello il tuo culo. Niente, io leggo la mente degli alieni. Perfetto, riporto anale. Gli ordini sono quelli di condurre l'alieno nella stanza di sicurezza preposta dell'area 91. Passo, agisci, passo.
1: Ricevuto centrale, scusate la curiosità. Ma perché si chiama area 91?
0: Perché lì gli alieni te mettono a 90 e poi ci aggiungono l'1, non so se hai capito.
1: Non ho capito. Ehi, mi scusi signor alieno, non ho la fisicità, non sono agente di polizia terra. La madonna, che uccello. Sono due. Centrale, mi vuoi scopare?
0: Golespo, mi senti la radio ancora accesa? No, perché ho pensato alla musichina coerente. Senti questa. Here comes the man in black.
1: Ma che ho fatto io?
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
4: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
3: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
5: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
6: Tu no, invece.
5: Io no, io no, io no.
3: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
4: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
6: Sì.
4: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
6: sì.
4: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
6: Sì. Quando l'anima dove va?
4: Va in cielo.
6: Dove?
4: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
6: Sì, col coniglio.
4: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
6: Sì, cioè?
4: Non è che puoi entrare,
6: No. Ah, no?
4: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
6: Sì.
4: La vedono bene.
6: Dice, analizzano,
4: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
6: Sì.
4: Ti mettono all'inverno.
6: Ah.
4: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
6: sì.
4: Appena ti vengono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi...
6: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
4: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di...

0: belle donne, tutta musica, tutte cose.
1: Ci sono
0: belle.
1: Le macchine?
0: No!
2: No,
0: ci sono le biciclette. Ah, invece lì devi pedalare.
2: Bianche.
0: Che bianche.
2: Come sono le strade anche?
0: Sì, ci sono le strade, però a
2: cui. Tutte le case come sono? Fatte di nuvole?
0: No, le case non sono fatte di nuvole. No. Sono fatte di cazzi.
2: No,
0: sono
2: no,
0: fatte
2: no,
0: di
2: no,
0: cazzi. Cazzi. Lì in paradiso
2: rimuori
0: ancora
2: no.
0: Eh sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
2: Quindi,
0: sì.
2: Ah,
0: e lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo no. Un mese, due mesi, no, lì crescono già 10 anni, già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già
2: mica la sponda.
0: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camion rimorchio, ma qua la sponda, dai,
2: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
0: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
2: Com'è?
0: Lì è più grossa.
2: Ah.
0: Scusi, non è più quella lì,
3: è
0: diciamo.
3: Una ribellula.
1: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
0: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
3: Le grotte di Toirano, maestro.
0: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
2: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
0: No! No. Non se ne mette uno lì. Ah, le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi. Non se ne mettono uno.
2: Ah.
0: E se ne mettono 4-5. Cominciate a morire voi.
2: Sì.
0: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
2: Scusami, com'è l'inferno invece?
0: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
4: Addirittura?
0: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
2: No.
0: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
0: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
0: Contemporaneamente.
2: Se non ti scappi.
0: E guai se una goccia vai per terra.
2: Cosa succede?
0: Te la fanno leccare.
2: No.
0: Sì, tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
0: Ci sono due donne.
2: Ci sono due donne.
0: Che vedono da dove è venuto fuori la goccia.
2: Due controllori.
0: Due controllori sono donne.
1: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
0: Niente.
2: Niente.
0: Con una velocità, non so, di 60.
1: Dov'è?
0: All'ora.
1: Sopra, sotto, destra, 60...
0: No, non è né sopra e né sotto.
1: Si va in metro?
0: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
4: Nell'aria, sì.
0: Capito?
2: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
0: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua.
2: Ah.
0: Ci sono 12 lingue lì.
2: 12 lingue?
0: Sì, dice, listen, swan, twine, tomorrow you want less. Poi dice,
2: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
2: E fisicamente come sei all'inferno?
0: Cazzo.
2: Tutto
0: sei una soava donna.
2: Una soava donna.
0: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione.
0: Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: Non trimonologia, etimologia.
0: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
2: Ma noi dove andiamo, secondo te?
0: A fare in culo, super super adesso.
1: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
1: Centrale a Bisonte Fortunato, centrale a Bisonte Fortunato, segnala di urla e schiamazzi fra la settima e via delle vecchie che cagano sui cani. Intervenire passo.
2: Bisonte Fortunato, centrale ricevuto, sarò lì in men che non si dica.
1: Centrale a Ghepardo de Fuoco, centrale a Ghepardo de Fuoco, scippo in corso fra la nonna e piazza delle pozzanghere che si masturbano. Ripeto, scippo in corso fra la nonna e piazza delle pozzanghere che si masturbano. Regarsi in loco, passo.
3: Ghepardo di Fuoco, centrale, sono lì in due minuti.
1: Oh, ma guarda chi c'è sta al computerone, mi ha detto di chiamare proprio lui. Centrale a Forfora de Scroto, centrale a Forfora de Scroto, me dicevi Forfora de Scroto, passo.
4: Forfora de Scroto a centrale, affermativo, purtroppo ti dicevo forte e chiaro, qual è l'emergenza? Ripeto, qual è l'emergenza?
1: Un secondo che c'ho un'interruzione, scusa un secondo.
4: Sì, allora scusa centrale, ti interrompo da Ascoli, dall'Ascoli, dallo stadio Cino e Lillo del Duca, dove si stanno tenendo le esequie del grande centravanti Spilungone, spirato alla tenera età di 44 anni durante lo scontro con il Cesena. E qua stiamo seguendo il funerale di Spilungone, dove nel frattempo la bara di Spilungone ha segnato il primo gol contro la San Benedettese. Quindi Ascoli 1, San Benedettese 0, gol della bara di Spilungone. A te la linea, ti richiamo più tardi, grazie.
1: Scusami, arrosticino dei gridori, ti sto a guardare l'Ascoli, sai che io sono tifoso. Bene, senti, oggi c'è una missione un po' diversa, abbiamo bisogno di una specifica tecnica di un palombaro. Ripeto, tua madre è una zoccola che la dai via ai topi morti di fame.
4: Mi sembra di aver sentito qualcosa su mia madre, forse è stata un'interferenza. Arrosticino di clitoride centrale, in che senso un palombaro? Cioè, che c'entro io? Se avete bisogno di un palombaro, chiamatelo uno vero, passo.
1: Centrale a bocchino anale, centrale a bocchino anale, negativo, ripeto, negativo. Oggi purtroppo c'è lo sciopero mondiale dei palombari. Purtroppo sono tutti in sciopero per protestare contro l'ossigeno che puzza e scurregge. Sai che loro stanno sotto il mare e scurreggiano continuamente nei tubi. Ripeto, tua madre si accoppia con gli struzzi o comunque con uccelli di grosse dimensioni piumati. Tu sei l'unico fra gli agenti che purtroppo sa nuotare, passo.
4: Bocchino anale centrale, porca troia, di cosa si tratta? Qual è la missione? Passo.
1: Centrale a Macedonia. Scusa. Ho visto che c'è. Aspetta un secondo che mi sto a guardare la partita.
4: Sì, scusa centrale, ti interrompo ancora. Da Ascoli ha raddoppiato la squadra di casa, ha raddoppiato con l'aspersorio del prete che stava dando l'estrema unzione a Spilungone. Lacrime e lacrime, perché Spilungone è riuscito a segnare il secondo gol da cadavere, anzi il terzo, se vogliamo comprendere anche quello di Carciofato, che ha sfruttato il suo corpo morto per segnare il quarto gol settimana scorsa col Cesena. Quindi allo stato attuale Ascoli 2, San Benedettese 0, doppietta di Spilungone. A te la linea.
1: Vabbè, che l'Ascoli sta andando forte quest'anno, Macedonia delle Cappelle. Macedonia delle Cappelle, mi ricevi? È molto semplice. La nave da guerra allo stronzo del Mediterraneo purtroppo è affondata nei pressi del porto, quindi devi immergerti per recuperare dei preziosissimi documenti militari. Passo.
4: Manca miseria, cioè, sento io, sono anche militare. Macedonia delle Cappelle centrale, va bene, mi dirigo sul posto.
1: Centrale a Seppia con una mietitrebbia nel culo. Centrale a Seppia con una mietitrebbia al culo. Qual è la tua posizione? Passo, aggiornaci, passo, passo.
5: Seppia con una mietitrebbia nel culo a centrale. Manca un po' l'ossigeno, mi sono immerso e ho raggiunto l'elitto dove si trovano i documenti militari. Ripeto, dove si trovano i documenti militari.
4: Scusa Seppia, con una mietitrebbia in culo, ti devo interrompere durante la missione perché Bruno Toffa, nonostante la squalifica, si è recato allo stadio dell'Ascoli e ha rubato il cadavere di Spilungone e adesso si sta allontanando con il feretro su... su un super bravo, su un motorino, ha legato il feretro a se stesso con tre giri di scotch e si sta allontanando alla volta di Ancona. Vi aggiornerò, nel frattempo il risultato è sempre 2-0, Ascoli 2, Sammarinese 0.
1: Centrale a tartaruga spogliarellista, i documenti segreti si trovano nella cabina dell'ammiraglio. Rivedo, tua madre c'ha le alghe al culo, come quelli dei... I pirati dei Caraibi, c'hai i polpi al culo.
5: Pazzo. Tartaruga spogliarellista centrale. Comunque questa partita è proprio avvincente. Stavo seguendo anche con l'audio. Da vedere, deve essere proprio bella. E... eccoli, forse li ho trovati. Ho trovato i documenti segreti. Centrale. Però sento che mi manca un po' l'aria. Ripeto, deve esserci qualcosa che non va col tubo di ossigeno.
1: Centrale a corallo de sperma. Sì, pare che siano finite le riserve d'ossigeno, ma non ti preoccupare, posso controllare tutto da qui. Ora devo un po' di gas alternativo.
5: Gas alternativi? Che cazzo vuol dire gas alternativo d'ossigeno?
1: Mi dispiace, Dango Lesbo, ti devi arrangiare con i gas che abbiamo a disposizione. Quindi lo eroghiamo, tu respira a pieni polmoni. Passo.
6: Ma questo è elio, non si può respirare l'elio. Chi mi aiuta? Sto soffocando, non sento più. L'elio non è un gas respirabile.
4: Sì, scusa centrale, scusa Tango Lesbo. Il primo tempo è finito, ma Bruno Toffa, che sta fuggendo con il cadavere del compianto Spilungone, è appena stato speronato con un daily da carciofato. Carciofato alla guida di un daily ha speronato Bruno Toffa, riportando il cadavere di Spilungone a centrocampo per l'inizio del secondo tempo.
1: Beh, che cazzo me ne frega a me di sta pietra abbandonata in fondo al mare. Mi ricevi, Tango Lesbo? Vedi che Spilungone è tornato in campo.
6: Oh cazzo.
1: Hai piazzato la scommessa? Ah, vedo che pure tu usi gas alternativi però.
5: Oddio che puzza di merda. Che

0: This is the zoo, only for you.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: Con il suo amato il Maz imprigionato per l'omicidio del boss Borisci.
2: Borisci! Morisci tua mamma da Borisci!
0: Quella dolce mentecatta di Zuleia è messa di fronte a una scelta impossibile. Il potente signor Smerdir le promette infatti di far scarcerare l'innamorato, ma solo a patto che Zuleia accetti di sposarlo.
3: Sposarglielo? Io a lei?
2: Sì, Zuleia! Siamo in due nella stanza! Allora qual è la tua risposta?
3: La mia risposta è...
0: La povera scimunita esita, turchiversa, tentenna. Ma ora, molto ora, dovrà dare una risposta.
3: La mia risposta è...
0: Cosa deciderà? Farsi far fugliare il fighino dai baffi del perfido Smerdir, liberare il suo amato o lasciarlo morire, strainculato in carcere?

0: mettetevi comodi perché inizia Terra Amara, la telenovela sturca recitata malissimo.
1: Cosa accadrà al povero il Mas?
2: Allora Zlia, cosa rispondi? Parla! Accetta di diventare mia moglie perché vuoi che il Mazzo marcisca in prigione per il resto dei suoi giorni?
3: Che pena, che dolore! Non posso lasciarlo che lo mazzo in prigione per sempre. Signor Smerdir, tu non mi lasci mio altro a scegliere. D'accordo, ti sposerò a te. Diventerò la signora Smerdir. Ma stai saputo che il mio cuoio appartiene solo al mazzo.
0: Pausa musicale che lascia il fiato sospeso.
2: Questo non mi preoccupa. Dimenticherai quel poveraccio di Ilmaz non appena inizierò a far danzare i miei baffi sulla tua fica. Te lo assicuro.
3: Sono moderatamente intrigata dall'idea. Ma ora presto, fai liberarlo Ilmaz dalla prigione.
2: Eh no, mia cara, Ilmaz rimarrà in carcere fino al giorno del nostro matrimonio. Non voglio rischiare che mi gioco qualche brutto tiro tu.
3: Cosa smerdire, la tua risata non fa tanta paura?
2: Perché sono i baffi danno sicurezza.

0: Vuol dire che il Maz lo sta prendendo in culo molto molto forte da ogni detenuto.
1: Zan, zan, zan, il culo gli stan sfondando.
2: Incapir.
3: Basta, non ne posso più, pietà. Era piacevole le prime 2-3 ore, ma ora fa male. Best!
2: Toci! Come sto immaginando, donna! Mi rovini tutto! Atmosferi! Incapirinca!
4: Ermaz! Lo sono vestito per te!
3: Oh, grazie al cielo, un momento di pausa! Chi è? Chi è che mi vestite?
5: Ermaz, Dio, come si è sciupato, amore mio! Ma te danno da mangiare qua?
3: Sì, per lo più cazzo, purtroppo. Ma una notizia, amore mio. Ho finalmente scoperto come si scopa.
5: Oh, bene! Pure io una brava notizia. Presto sarai libero, amore mio. Ti sprigioneranno fra 3 giorni.
3: Davvero? E come fai a saperlo? E perché proprio 3 giorni?
5: Questo non te lo posso dirtelo, ma resistisci, amore mio. Dopo il matrimonio sarai libero. Addio, addio!
3: No, Zuleia, non devo andare! Rammai qua, che se no mi angolano!
2: È arrivato il momento di nuovo, vieni! Capire,
3: Ehi, mannaggia, vado a dormire!
6: Matrimonio.

0: Burst.
1: Io vi dichiaro marito e moglie.
0: Brava Turk!
2: Brava Turk!
0: Brava Turk! Uno per Turk e Turk per uno!
2: E per poco!
3: Smardir, ora che stando tua moglie devi mantenere la tua promessa, devi farlo liberarlo il mozzo.
1: Sei davvero tanto ficca quanto idiota, mogliettina mia. Il mazzo non uscirà mai e poi mai di calero. Almeno non da vivo.
3: E perché smerdir? Perché?
1: Perché è stata appena condannata a morte. Cretina. Domani a quest'ora verrà trascinata davanti al blandone di esecuzione che ne farà con la rabbra.
3: Come, scusa?
1: Non è un piatto tradizionale turco il proto, quindi non mi veniva.
3: Sì. Oh no! Oh no! Urlo il cielo!
1: Quanto mi piace, Liga Baffo!

0: Terra Amara torna settimana prossima e tu, occhio a farti mettere i baffi nella fica.
1: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno. Senta, la mia azienda si occupa di distribuzione di slot machine, gratta e vinci. Senta, no, la chiamavo perché noi abbiamo fatto una linea per le cliniche, per gli ospedali, da mettere lì all'interno. Per esempio, noi abbiamo questo gratta e vinci che si chiama Malato per Sempre, che in poche parole si vince una fornitura, cioè diciamo di medicinali a vita. Chiaramente la clinica prende una percentuale dalle giocate dei pazienti, perché spesso stanno là e non sanno che fare. Sa che spesso quando uno si ricovera non c'è il posto letto, e noi abbiamo creato questo gioco che si chiama Super Enaletto, dove ci sono dei numeri, se uno becca i primi sei numeri vince subito il posto letto.
2: Sì, come no, ci interessano.
3: Ecco, ma devo parlare con qualcuno, devo mandare una mail?
2: No, pure con me, può passare qui in struttura e poi
3: Noi siamo come sito operativo a Milano, mi scusi. Se vuole le invio lo stesso il materiale.
2: Com'era questa cosa del super letto, com'era?
3: No, allora, praticamente noi l'abbiamo chiamato super enaletto, nel senso che praticamente ci sono dei numeri da indovinare, chiaramente sono dei numeri a trucco, no? Si mette d'accordo con la clinica, il paziente che indovina i numeri e vince subito il posto letto, perché spesso per il ricovero bisogna aspettare, capisce? Lei deve comprare tagliando, che costa 3 euro.
2: E quell'altro come si chiamava? L'altro
3: si chiama Malato per Sempre, si vince una fornitura di medicinali a vita.
2: Scusi se le faccio perdere tempo, però probabilmente dovrebbe cambiare il campo di intervento, però
3: va bene, la ringrazio lo stesso.
2: La ringrazio io, arrivederci,
3: buona giornata.
4: Esistono gesti semplici per sostenere le nostre attività. Potrai contribuire alla creazione di un mondo senza barriere che sappia rispettare tutti i ciechi e gli ipovedenti.
5: Italiana di ciechi e degli ipovedenti, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno, scusi disturbo. Senta,
5: mi dica, prego.
3: Senta, noi abbiamo creato una linea proprio per i non vedenti. Per esempio abbiamo delle slot machine che quando vengono tirate, praticamente, chiaramente non vedendosi l'oggetto, viene detto. Quindi la slot machine che parla, tipo campana, mela, che ne so, ciliegia, caffè, ananas, così chi gioca sa che cosa sta succedendo, capisce?
5: Mi dica, lei vuol sapere se è possibile un'eventuale collaborazione?
3: Assolutamente.
5: Però le posso suggerire di rivolgersi al nostro direttore generale, che stabilisce insomma quali progetti insomma intraprendere.
3: Le daremo delle percentuali anche di guadagno anche alle strutture, no? Per esempio noi abbiamo il tavolo per giocare a carte, dove c'è la cuffietta che quando poggi le carte sul tavolo ti dice le carte, no? Ti dice c'è un 4, c'è un 3, c'è un 2, quindi uno può giocare tranquillamente.
5: Per quanto riguarda le carte da gioco, le faccio presente che già esistono in braille.
3: Però queste sono più belle, sa perché? Perché questo tavolo con le cuffiette, cioè ogni giocatore ha le cuffie, il tavolo riconosce la carta e il giocatore dice c'hai 2-3 e un 4, capisci? Quindi puoi fare tris. Cioè,
5: certo, indubbiamente può presentare i suoi vantaggi anche da un punto di vista di rapidità.
3: Va bene, certamente, è stata molto gentile, signorina.
5: Sì, cioè, figuri, no? A lei, assolutamente.
3: Grazie, arrivederci.
5: Dovere. Buona giornata, arrivederci.
3: Buona giornata.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì,
3: buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno. La nostra azienda ha creato una linea proprio per le scuole, per i ragazzi, eccetera. Con, ad esempio, ci sono delle slot machine di Peppa Pig, dove quando lei tira la slot machine escono i vari Peppa Pig, i cartoni animati, le carte da poker che si chiamano Pokémon, perché c'è il Pikachu, i classici per i bambini,
2: ho capito.
3: Che si possono mettere all'interno della scuola. E il guadagno, una percentuale, va alla struttura, ovviamente. Perché tanto i ragazzi di giocare giocano. Perché comprarlo fuori e non comprarlo all'interno della struttura, che sono monitorati, e la struttura ci guadagna anche.
2: Guardi, mi mandi un'offerta sulla posta allora, poi vediamo, perché la segretaria non c'è oggi.
3: C'è, perché è interessante come cosa, perché altre scuole lo stanno già prendendo, guarda, perché è anche simpatico, è colorato.
2: Capito, guardi, mi manda tutto quello che ha sulla posta, così si valuta e si vede.
3: Senta, ma lei sarebbe più interessato alla slot machine di Peppa Pig o alle carte Pokémon, quelle da poker con Pikachu?
2: Guardi, io non gli so dire adesso.
3: Scusi signora, una confidenza tra me e lei, se posso permettermi. Ma lei scopa? No, io lo dico perché eventualmente io ho un mazzo di carte solo con 2 di picche. È interessante. Niente, non interessa. La gente è strana a volte.

is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Geova Beach Party.
3: Sono uscito da un uovo di cioccolato fatto di plutonio impoverito, perché io sono la forprefa per i poteri forti, il loro incubo. Io li perseguito, li troverò e li ucciderò tutti, caffo, perché sono il diretto discendente della Facra Scuola di Okuto e nulla più può fermare la mia furia divina. Sbrigione.

donna barbuta, che schifo! Quando fono in pullman mi alfo per far vedere la vecchietta per sembrare socialmente gentile, ma in realtà spero che quella vecchia il fuono del vinile

strada mentre diluvia e lei non torna con te, fa follo bene. Vedi Napoli dal finestrino. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, lo fo anche qua. Anche quando. Anche quando ve.

0: Sanfone con un immenso ospite. Immenso perché è proprio enorme. È proprio una palla di merda, caffo. Signore e signori, lo chef Antonino Cannavacciuolo.
1: Allora, buongiorno giovani, grazie per questo invito.
0: Allora, chef, come si prepara un omelette?
1: Allora, devi prendere un...
0: Ma scherzo, secondo te me ne frega qualche stracaffo della cucina? Vai a fare il culo e canta sta canzone prima che ti trasformo in uno scolapasta con una crivella di colpi e
1: Allora, la mia canzone è dedicata a tutti quelli che vengono a fare il provino di Masterchef e devono avere paura, soprattutto quando dico mangano.
0: Aspetta, questa è la questa la fo 4 fifufa minuti
1: forza, allora cantiamo la canzone.

0: Scarfa ritorna a Napoli, che c'è sta o mare fuori.
1: Bene, grande Giova, fifufa, e ora me ne vado a leccare un po' la mia patong.
0: Vai, vai, e fifufa.
2: Geova Beach Party. Geova Beach Party.
3: Geova Beach Party.
2: Lo Zodi 105.

0: La montagna è in fermento. Il Natale si avvicina e visto che siamo ancora in un periodo storico dove religioni e civiltà diverse non cagano sulla nostra identità culturale sul nostro territorio, tutto il villaggio si sta preparando alla grande parata prima della Natività. Anche il nonno è in fermento, perché come ogni anno ha avuto una brillante idea per racimolare degli spicci extra facendo delle elemosine creative.
1: Forza, troiette. Preparatevi che ho avuto un'idea della Madonna per fare degli spicci in paese.
2: No, nonno. Ti ho detto mille volte come la penso. Io quelle robe sporche non le voglio fare. Anche l'idea strampalata di fare quelle cose con le mani da dentro una scatola coi buchi per 30 scellini mi fa schifo.
1: Ma stai calma, Gundam. Non sto parlando di fare le seghe ai salumieri dai Glory Hall.
3: Allora che cazzo ti è venuto in mente a sto giro?
1: Chiederemo soldi ai genitori per fare un giretto con la slitta di Babbo Natale. Ho inculato due asini malati di cimurro al mattatoio e gli ho incollato delle corna di cervo. Io mi travesto da vecchio panzone e ho intriso i vestiti di sangue, così sono quasi rossi. Ovviamente prima che coaguli definitivamente. Se ci sbrighiamo, scendiamo in paese e prima che uno dei due asini muoia di setticemia dovuta alla colla delle corna e i miei vestiti si riempiano di vermi delle mosche, potremo fare un sacco di quattrini.
3: Ma nonno, l'idea mi sembra una cagata. Puzzi di vomito e gli asini sono pieni di merda. E poi, la cosa più importante, non abbiamo una slitta.
1: Ma cazzo! Ma possibile che non ragioni in maniera quadridimensionale, nana del cazzo? La slitta c'è come? È proprio sotto il culetto pieno di piaghe della mangiaformaggio a tradimento. Legheremo gli asini alla sedia a rotelle di Clara e la copriremo con un sacco per farla sembrare un sedile. Così i bambini staranno anche comodi.
3: Grande idea! Ti avevo sottovalutato, nonno!
2: Scusate, ma a me non sembra una idea così geniale. Potrebbe essere pericoloso.
1: Ma che cazzo di pericoloso? Devi stare solo seduta mentre due asini del cazzo mezzi moribondi fanno tre passi. Dai! Andiamo, porca troia, che ho il sangue che si sta seccando. Allora, Clara, devi stare solo ferma e non muoverti. Adesso darò agli asini il via. Così tireranno delicatamente la sedia fino a valle, ok?
2: E io, nonno, non mi sento affatto serena sotto questo sacco. Hai tenuto gli asini a una distanza corretta, non vorrei mai che...
1: Che cosa? Sempre a polemizzare? Che cazzo di distanza devo tenere? Che cosa deve succedere?
2: Non so, sai come sono gli asini. Loro quando sono nervosi scappano.
1: Ma allora vedi che te le chiami brutta porta sfiga di merda. Adesso c'è tutto il sedile pieno di cervello.
0: Beh, tanto torto la piccola Clara non lo aveva, effettivamente. Nonostante le pessime condizioni dei due equini, un calcio di un asino può sfracellare un cranio con molta facilità. Quindi state attenti, bambini, se vostro nonno pieno di sangue sui vestiti vi obbliga a travestirvi da sedile su una slitta trainata da due asini moribondi, perché potreste farvi male. Ciao ciao stronzi!

0: is the zoo, only for you.
1: Da oggi, grazie all'app di Facebook Incontri e Scontri, conosci l'amore della tua vita.
2: Conosci l'amore della tua vita.
1: E se non scarichi l'app, mica mi sale il nervoso che ti ammazza la mamma, infame di merda, cosa c'è?
3: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook, Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
4: Per fare cosa?
3: Incontri, orge, gangbang, nani e pagliacci.
4: Addirittura.
3: Se vuole, le mandiamo dei filmati promo di sesso orale nella pineta di Scampia Ovest.
4: Sì, no, è inutile che mi dice i dettagli dei filmati perché non credo ci interessi.
3: È interessato alla chat giochini e birichini?
4: Ma non so bene che fa giochi di mattoncini e le palline da scoppiare, quelle le cose più...
3: Quali mattoncini e palline? Vada almeno a vedere le foto, può vincere un vibratore al caramello.
4: Sì, vado a vedere subito adesso. Un attimo, sto vedendo un attimo. Allora.
3: Intanto la saluto e chiamo altri utenti.
5: Facebook. E dopo scoppi scoppi, e dopo scoppi scoppi, e dopo scoppi scoppi, con la figa scoppi. Sei in collegamento con Facebook Italia.
6: Pronto?
3: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook, Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
6: Scusate, non vi posso dar retta, sono impegnato.
3: Le proponiamo un servizio di incontri con vecchie sui social per sua moglie.
6: Veramente mia moglie sui social non c'è proprio.
3: Possiamo metterla noi, con tre marocchini, due cinghiali e un dildo.
6: E tua madre.
3: Grazie.
6: Vaffanculo, va.

0: sei in collegamento con Facebook Italia.
1: Pronto?
2: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di incontri Facebook. Incontri e scontri.
1: In che senso?
2: Incontri tra gente per trombare.
1: Ho capito.
2: Quale foto ha sul suo profilo?
1: È una foto dove c'è, dove avevo una pettorina verde io.
2: Vuole che le aggiungiamo un cazzo giallo?
1: No, no.
2: Un figa fucsia?
1: No, no, no, no.
2: Ok, le abbiamo messo due tette di nigeriana.
1: No, cancella tutto.
2: Ma sono tette con piercing banana.
1: No, no, no, toglietele, togliete tutte queste robe.
2: Quindi che facciamo con le tette della nigeriana?
1: Dove... ma togliete tutto, dove... tutte queste foto, fatti Photoshop.
2: Posso lasciare solo il piercing banana?
1: Senta, ma non lo so che discorsi sono questi. Io levo tutto, mi scusi, devo lasciarla, sono occupato. Leva tutto e basta.
2: Allora continua con le raspe, merda di uomo.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: Accidenti. Forse nessuno lo sa, ma in questi giorni ricorre una grande occasione che il nonno di Heidi ama festeggiare. No, non è il suo compleanno. Di quello non gliene frega un cazzo. Il nonno ama festeggiare la ricorrenza della sua uscita dal gabbio dopo 16 anni per aver accoltellato due tunisini fuori da un bar per futili motivi e poi aver avuto una colluttazione con la polizia culminata con una fuga con sparatoria. Insomma, una bella medaglia per un malandrino.
1: Allora, deficienti, forza, non perdete tempo, che il nonno potrebbe tornare da un momento all'altro. Appendete quegli striscioni e tu, Peter, muoviti con quelle birre sul tavolo. Voglio che sia tutto perfetto. Il nonno sarà una merda umana, ma il suo anniversario di uscita dal gabbio con onore va festeggiato. Altrimenti, come gente d'onore, saremmo degli infami.
2: Ok, Heidi, guarda cosa gli ho preso come regalo.
1: Ma bravo, Peter, te la bonza a crocche che brillano. Il nonno ne andrà pazzo dopo l'oppio della Rottenmeier e il mio MDMA.
3: Hey, Heidi, che bello, si festeggia il nonno anche quest'anno. L'anno scorso è stato proprio divertente, ma questa volta con la festa a sorpresa sarà ancora più bello. Chissà che reazione che avrà. Voglio essere in prima linea per godermela tutta, anche perché, se sto dietro, non vedo niente dalla sedia.
4: Ehi, forza, spegnete le candele e state zitti! Credo di aver visto il nonno che sta arrivando in lontananza! Non rovinategli la sorpresa! Su, forza, in silenzio!
5: Porca troia, che cazzo di freddo! Ma perché non ho fatto il pescatore invece del pastore in montagna? Ma che strano, perché le luci della baita sono spente? Mi puzza sta storia. A quest'ora dovrebbero essere tutti in casa. C'è qualcuno dentro. Porca troia, è una cazzo di imboscata. Questi sono i tunisini. Sono venuti a vendicarsi dopo 16 cazzo di anni per la questione arretrata. E proprio il giorno dell'anniversario del mio rilascio. Porca troia, hanno sbagliato, pastore, oggi. Adesso me li inculo bene bene, sti schifosi.
3: Eccolo, state zitti. Sento che sta arrivando alla porta. Adesso appena entra gli urlo: sorpresa!
5: Ciucciatemi il cazzo, tunisini.
1: Ma nonno, che cazzo fai?
5: Ma porca troia, Clara è tunisina.
1: Era una festa a sorpresa.
5: Grazie, cazzo, c'è da pipare.
0: Alla fine, è bello quando gli amici ti pensano. Una festa a sorpresa, che bella idea. Mi spiace per Clara, ma alla fine è lei che sta sempre fra i coglioni. Se si fosse messa dietro come sempre, magari non avrebbe preso una pallottola in faccia, sta cretina. Alla prossima puntata, bifolchi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma quale cazzo di elefante di Sumatra? Ma quale cazzo di avvoltoio barbuto? Ma quale cazzo di panda? Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Cremine, massaggi, cerette, punture di botox e sopracciglia ad ali di gabbiano hanno trasformato la specie dominante in una succursale della vagina con la barba da hipster. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere. Tu puoi resistere. Tu puoi lottare per ricominciare a puzzare. Per farlo esiste un solo modo. Sii uomo. Adesso.
2: Spendi un botto per le attrezzature da palestra e poi usale per metterci sopra i vestiti. Sii uomo. Di a tua moglie che non ha bisogno di lavorare. Tu ti prenderai cura di lei. E quando si licenzia, lasciala. Sii uomo. Se ti viene una ciste, rimuovila con le mani. Sii uomo. Non coprire mai il cibo nel microonde. Fallo scoppiettare e schizzare ovunque. Sii uomo. Se tua moglie dice che qualcuno ha una macchina più bella della tua, spacca la tua contro la sua. Sii uomo. Sposa un bel culo. Le tette. Comprale. Sii uomo. Diventa una figura paterna per i bambini del vicinato. Fatti adorare dalle loro madri e poi, da un giorno all'altro, scompari. Forever. Sii uomo. Se stai litigando con la tua ragazza, chiamala col nome di sua madre. Sii uomo. Non guardare il meteo. Esci e affrontalo. Sii uomo. Prendi tutte le buste della spesa con una sola mano fino a che non ti diventa blu. Sii uomo. Quando una donna comincia a parlare, smetti di ascoltare. Sii uomo. Quando al ristorante un cibo è troppo piccante, togliti i vestiti. Sii uomo. Leggi solo la prima pagina dello stesso libro per mille volte. Sii uomo. Non andare in ospedale. Muori. Sii uomo.
0: Radio 105.
3: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: No, sì.
1: L'ha messa, andiamo. Lui dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Però. Non lui viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo Ago fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
0: Only for you. The zoo. This is the zoo.
5: This is the zoo. È tutto fatto.
0: This is the zoo. This is the zoo.
5: Pedrellizia.
2: Vai, dai!
6: Ma quale cazzo di elefante di Sumatra? Ma quale cazzo di avvoltoio barbuto? Ma quale cazzo di panda? Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Cremine, massaggi, cerette, punture di botox e sopracciglia ad ali di gabbiano hanno trasformato la specie dominante in una succursale della vagina con la barba da hipster. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere. Tu puoi resistere. Tu puoi lottare per ricominciare a puzzare. Per farlo esiste un solo modo. Sii uomo. Adesso.
7: Fai un pupazzo di neve con la merda di cane. Sii uomo. Se lei minaccia di andarsene, falle le valigie. Sii uomo. Se hai i capelli sporchi, non lavarli. Tagliali. Sii uomo, cazzo. Sii uomo. Se vai a Gardaland, non divertirti. Ubriacati e picchia il tizio dentro il pupazzo di prezzemolo. Sii uomo. Quando devi montare un mobile dell'IKEA, non guardare mai le istruzioni. Mai. Nemmeno per un attimo. Sii uomo. Quando la tua ragazza ti dice che hai dimenticato il suo compleanno, mai, nemmeno per un attimo. Sii uomo. Quando la tua ragazza ti dice che hai dimenticato

0: Se la tua vita è vuota, riempila di puttane. Sii uomo. Fai una dieta estrema e perdi 50 kg. Poi riprendine 100. Sii uomo. Se vedi una bella figa al supermercato, prendi un pacco di preservativi extra large e vai verso di lei sorridendo. Sii uomo. Bevi il caffè mentre caghi. Sii uomo.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
6: Sì. Sì.
3: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh,
3: dai,
6: oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Ah,

0: sì. Ah, sì.
1: Sì, sì, dai, dai.
0: Aspetta. Ah, ulala. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
1: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***o sul c***o.
2: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Sei in viaggi, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, che bella voce pimpante che sento, fa piacere.
0: Ottimo, ne? Ottimo signora, anche lei è frizzante, dica.
1: Grazie, senta, io avrei una domanda. Allora, sai, io ho prenotato, diciamo, in maniera autonoma, cioè meglio me lo sono fatto fare da mia figlia, che io non è che sulle internet sono proprio veloce, mi sono fatta prendere un volo per andare a New York, che so che è una roba un po' matta, però insomma con la mia amica Gianfranca ci siamo dette basta, viaggi dalla parrocchia, andiamo a New York, cioè questa cosa un po'.
0: E allora, ma lei ci conosce?
1: Non so, mi ha dato questo nome, questo numero di telefono, io ho chiamato, non è che...
0: Però dico, non ci conosce lei personalmente?
1: Non sono mai venuta.
0: Una sua amica?
1: Sì, non sono mai venuta.
0: Come?
1: Da voi.
0: Però ci conosce tramite una sua amica?
1: Sì, mi ha dato un biglietto, mi ha scritto il nome, mi ha scritto questo numero, quindi mi hanno detto chiama qua, che qua fan bene i viaggi.
0: Ci dica.
1: Ecco, allora, quindi io ho sto volo, no? Solo che ho già chiamato, mi hanno già dato alcuni altri nomi, devo dire la verità, di agenzie, ma non mi sono trovata bene, perché io volevo dei chiarimenti, no? Nel senso che prima andava bene New York, il Natale, Times Square, a un certo punto mi hanno detto che adesso c'è un sindaco a New York.
0: Sì.
1: Ecco,
0: sì.
1: Allora questa cosa a me mi preoccupa un po', perché visto l'andazzo io non so se ci voglio, sicuramente preferisco il tour organizzato, che se finiamo in mezzo a dei baluba siamo
0: allora,
1: tranquille.
0: Faccia così, cosa le dico, che non ci conosce. Noi il prossimo anno, adesso non le so dire esattamente il mese, avremo un New York.
1: Sì.
0: Se lei ha possibilità di disdire questo viaggio per i fatti suoi, perché non è sicura, paura. Lo disdica, riprende i soldi nel cassetto, poi a gennaio ci venga a trovare.
1: Va bene.
0: E da lì le daremo un bel programma di New York,
1: fatto e finito. Fatto e finito, ecco, perfetto. Ma
0: se le può disdire senza grandi penali a questo punto?
1: Sì, no, proprio per niente, perché non ero
0: viene
1: sicura.
0: Viene con noi, così lo facciamo organizzato, lo farò vedere con noi, c'è un accompagnatore, c'è una guida.
1: Mi sembra un'ottima idea. Allora, però le chiedo solo una cosa. Intanto, pensa che l'anno prossimo ci sarà sempre sto sindaco, né? Sarà ancora lì? O l'avranno fatto
0: se l'hanno
1: fuori?
0: Eletto quest'anno il nuovo sindaco, non è che lo se l'ammazzano, ovviamente non ci sarà.
1: Sì, quello in quel caso sicuramente.
0: Noi non lo sappiamo.
1: No, è vero, questo non si può sapere, però se invece non lo fanno fuori c'è ancora. Già sta roba. Poi un'altra domanda, ma voi fate anche le visite ai quartieri quelli dei a New York o fate solo
0: Non lo so adesso come è strutturato, su due piedi adesso non glielo so dire. Lei quando a gennaio ci verrà a trovare o giù di lì, noi le daremo un programma e lo leggiamo insieme, lei lo leggerà e se ha qualche dubbio o adesso non so come sarà strutturato nel dettaglio, valuterà e poi abbiamo un catalogo con 200 destinazioni, non è New York, la mandiamo in Australia, la mandiamo
1: poi in Australia mi pare ce ne siano pochi di neri generale, no? Ci sono forse...
0: Sì, la mandiamo magari in Uzbekistan, la mandiamo...
1: Uzbekistan? Ma dove sta questo?
0: In Cornovaglia.
1: Cornovaglia, bello! Sì, guardi, allora io le dico la verità, siccome io ho una certa età, no? Allora, per me la cosa più importante è star sicura, no? Viaggiare con la Gianfranca, sicura e tranquilla. A me quello che... Non c'ho paura delle navi, dell'aereo, manco anche dei fuoristrada, dei fuoripista, a me non mi fanno paura, i neri. E i frog.
0: Non si preoccupi, allora non la mandiamo a New York perché il sindaco, ripeto, se non lo fanno fuori...
1: Da una parte spero di sì, dall'altra spiace.
0: Ma no,
1: secondo
0: signora,
1: te?
0: Non sia razzista.
1: Ma no, ma è che è pericoloso, non è che uno dice perché a me non è che mi importa se ne non è ne... È che sono persone che si sa che hanno delle tendenze un po' pericolose, è una roba che sanno tutti.
0: Non credo. Bisogna stare attenti su tante altre cose.
1: Sì, tipo i
0: magari un po' una immaginazione, ma una sua immaginazione, una sua percezione.
1: Vai,
0: non
1: se
0: direi
1: lo dice
0: di essere
1: lei.
0: Così spaventati. Poi bisogna sempre guardarsi intorno, sempre, tutto il mondo è paese.
1: Sì, tutto il mondo è paese e tutte le strade portano a Roma, che
0: esatto,
1: lo diceva anche. Il Papa.
0: Brava.
1: Va bene,
0: che c'è gente. Comunque ci venga a trovare poi a gennaio.
1: Va bene, la ringrazio.
0: Prego,
1: arrivederla.
0: Prego. Salve.
1: E nessuna parata di froci a New York, però.
2: Che valenga che sei fiera. Non scordarti la dentiera.
3: Radio 105.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
1: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
1: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
1: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
1: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
1: sì,
9: no?
1: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
1: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
1: Guardi,
9: forse
1: vabbè,
9: c'è il sangue. Allora,
1: sì,
9: signora...
1: Questo
9: mi ascolti,
1: sì,
9: ero puttane.
1: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
1: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
1: Don Gaetano?
9: Gaetano?
1: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
1: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era il prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcacciami se.
9: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
1: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
1: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
1: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
1: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto
1: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
1: Sì.
9: Gli italiano difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante. Sì. Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
9: Ecco.
11: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
9: ma tu,
11: che ti ho
9: ma
11: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
11: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Bacalovelli, un attimo!
11: Dai che si raffredda l'insalata!
9: Cane, c'è il colpo di Bacalov!
1: Sì!
9: Ecco fa il colpo!
1: Ecco!
9: Uno.
1: Sì, due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
9: Bacalov, porco
1: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora, sì, sono quello della cacca, sì, dell'esame delle feci.
1: Sì.
9: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
1: Niente,
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
12: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
12: Ma io so fare la cacca.
9: Ma
12: non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce ne devi puntare dentro un bastoncino, ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
12: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
1: Bene,
9: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
1: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
11: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
11: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
13: Attenti! Voglio guardarvi tutti in faccia luridissimi stronzi, senza futuro, senza presente, senza passato, senza un cazzo di condizionale, con un unico congiuntivo! Io fossi merda! Voglio guardare in faccia tutti quelli che ancora non hanno capito un cazzo di come funziona qui dentro la giostra, facendomi scendere ogni volta a cazzo dal terzo piano merdoso! Tu, faccia di merda, che cazzo ci fai in ginocchio? Ti ho detto di alzarti in piedi!
14: Ma io sono già in piedi, signore!
13: Ah, bene, abbiamo un nano del cazzo all'interno del programma! Un lillipuziano! Un fottuto puffo che si è inculato a Memole fino alla settima generazione! Che cazzo facciamo? La radio, il circo Orfei? Sei per caso di Nan Angeles? Mettiti in piedi sulla sedia, mammolo! Perché voglio che il mio sputo ti colpisca bene su quella faccia di merda che ti ritrovi! E ho una mira del cazzo!
15: Faccia di merda vi è offerto da Governo Italiano. Destra o sinistra, finisce sempre nell'ano.
13: Allora, brutti stronzi, ho ascoltato 30 minuti a casa dello Zoo di 105 perché negli altri 30 ero impegnato a vomitare per quanto facevano schifo i primi 30! Come mai in questo programma non c'è ancora una fica che canta? Come mai non c'è un cazzo di menestrello che suona la chitarra o qualsiasi altro fottuto strumento a corda? Che cazzo vi credete di essere? Diletta Leotta?
16: Ma perché Diletta Leotta può fare sempre tutto?
13: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è che ha vomitato fuori dal buco del lavandino questa serie di fangate immerdose?
16: Scusa, non volevo.
13: Scusa? Come ti permetti di darmi del tuffo e di dommasso di errori genetici della natura? Chi cazzo sono, tuo cugino? Che cazzo stavano pensando i tuoi quando l'ho copulato e hanno spruzzato la sperma per farti? A una mucca che caga? Con chi cazzo ti credi di parlare? Con Angela De Robertis?
16: Beh, io al direttore gli do sempre del tu.
13: Direttore? In questa radio nessuno dirige un cazzo a parte Pubblitalia e i dischi di Amici. Per cui apri quelle fottutissime orecchie impestate di cerume e stammi a sentire, storpio. La prossima volta che mi manchi di rispetto ti appendo al ripetitore a testa in giù e giochiamo a pallacanestro con il tuo buco del culo.
15: Buco del culo vi è offerto da Reati Italiani. Anche se ti arrestano, sei fuori domani.
13: Chi cazzo è il responsabile di questo fottuto programma?
17: Sono io, signore, sono Fabio Alisei.
13: No, me ne frega un cazzo di come ti chiami, comunista di merda! Voglio incularmi te e Lenin e Stalin in una sola sessione di orge! Volevo solo inquadrare la tua faccia da stronzo! Da domani voglio ogni giorno in questo programma una fica a casa scelta facendo zapping sulle reti Mediaset che canta tutta la puntata canzoni di merda.
17: Scusi signore, però le canzoni dello zoo, voglio dire, ci abbiamo già Squalo che le canta.
13: Questo è un cazzo di problema. È vero che tu canti le canzoni di DJ Coglione?
16: Sì signore, però io mi chiamo Squalo.
13: Bene DJ Coglione, il problema lo risolviamo subito con due semplicissime domande. Cosa serve per accendere una sigaretta?
16: L'accendino.
13: E cosa esce dal fottuto accendino?
16: Fuoco.
13: Non l'ho sentito DJ Coglione, fai in modo che lo sentano forte e chiaro.
16: Fuoco. Aia aia, perché sempre io? Aia, che male, ho bruciato, aia.
14: No, ti ha sparato.
16: Ah, ma sparato. Mi ha sparato, aia, che dolore.
13: Non sei neanche capace di morire in modo decente. Bene, problema risolto, riunione finita. Andatevene a fare in culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Una cordiale sfanalata a tutti gli amici all'ascolto di Isoradio dalla vostra Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico. Ancora chiusa la statale dei piedi poveri fra Peperone Nord e Casal Lingua Prepuzio, a seguito di uno stampunamento a Caterva causato da una tettona tutta ignuda impegnata in una performance di lap dance su un autovelox della Seconda Guerra Mondiale, tutto spalmato di marmellate di poco prezzo.
1: Traffico e funerali.
0: 8 i morti e 15 peni fratturati fra gli automobilisti, mentre la tettone è ancora lì che abballa, circondata da carcasse fumanti e sanguinolenti e rosbifeggianti tagli di carne umana e pioggia acida ai tuoni, fulmini e diaboliche ancestrali risate che scuotono le purulenti viscere della terra in trepidante attesa dell'apocalisse. E adesso su Isoradio si balla sui cadaveri.

0: Anche mia mamma guidava sempre con il cambio infilato nella fica. Comunque un nuovo aggiornamento ci arriva dalla A18 al confine con l'Austria fra Esden, Vruschen, Vrakens, Vrukens, Brützen, Batzen e lo svincolo per Kitzen, Vgasen, Sfrigauez, Gwakets, Vruke, Dragen, dove un mezzo adibito al trasporto di cose pesanti e molto pericolose ha perso il suo carico, che consisteva in una affilatissima lama circolare di 8 metri di diametro che si è srotolata a 200 all'ora sulla strada, segando a metà una ventina di auto da capo a coda, prima di fermare la propria corsa fra le chiappe di un paccioccosissimo lardone che stava defecando nei campi fioriti come una contadina del cazzo. 11 morti tagliati perfettamente a metà e 15 feriti gravissimissimissimissimi, in quel che si preannuncia soltanto come un piccolo antipasto della pantagruelica scorpacciata di cadaveri che ci attende in questa teterissima giornata novembrina. Prima di saltare tutti in pista e gioire di altri cadaveri, ci colleghiamo con il nostro inviato speciale da Verona che ci aggiorna sulla situazione del traffico. A te la linea, Alfio Scomunicato.
1: Boia! Boia! Boia! Quando cazzo arrivo mi boia? Mi viene da dire boia a sto punto. Perché non toglimi un boia dalla bocca, boia? Porco boia! Quando cazzo arrivo mia destinazione, boia! E al venerdì non te toccavi un boia de bocca, ma no! Boia! Boia! Boia! Boia! Boia! Boia!
2: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: Grazie Alfio e come sempre viva Gesù! E ora tutti in pista su ISO Radio, la radio che...

0: si sta.
1: Iso Radio, la vita è bella finché non ti investe un autobus.
2: Iso Radio, sono le 14:32. Pozzanghere e pozzanghere di sangue sulla statale dei Bonghi fra Botswana Ligure e Sestri Addis Abeba, dove l'asfalto friabile ha tradito una puffosa famigliuola della Svizzera, finita a capo sotto nel periglioso mare in tempesta che se l'ha inghiottita sana sana in un abissale vortice di implacabile implacabilezza, mentre granchietti ubriachi e orridi pescetti pasteggiavano con i corpi ancora per poco vivi dei malcapitati turisti svizzeri. E chi se ne fotte? E scateniamoci in

0: veloce collegamento con il nostro inviato dal Veneto, Alfio, a te la linea.
1: Chissà se me l'ha sentito in Egitto.
2: Ecco, venerdì sera. Vabbè, anche non ho lavorato tutta settimana. Sarebbe un stupido dire che ho lavorato tutta settimana, a venerdì so agro. Però venerdì, un viaggetto comodo da andare lì poco dopo Monza. Vabbè, ho da portare un rimorchio e tornare indietro solo col trattore. Vabbè, una passeggiata di salute. No, un incubo, un incubo. Negli ultimi 15 chilometri lei è diventato un incubo, grasso. Lei è diventato un incubo, boia. Boia, boia, boia, boia. Boia, boia. Ma te pare che non mi faccia mancare un boia il venerdì sera? Boia.
0: E per quanto riguarda gli aggiornamenti sul traffico per ora è tutto. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un altro vorticoso valzer verso l'inferno.
3: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: Ciao a tutti!
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
6: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
7: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
8: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
6: Ma
8: Marco,
6: chi?
8: Ma che cazzo stai dicendo?
6: Tu se non eri con me, a conoscenza.
8: Ma io sono venuto qua per la radio per te.
6: Sei venuto.
8: Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
6: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
8: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
6: no,
8: a fare
6: no,
8: il
6: culo? No, ti ho messo.
8: Che ti facevi schiacciare?
6: No, non capisco.
5: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
6: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
5: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se si accende una spia strana sulla tua macchina, coprila con una foto di Vittoria dei Maneskin e continua a guidare. Sii uomo. Quando tua moglie è nel mezzo del racconto, esci dalla stanza e dille di andare avanti senza di te. Sii uomo. Stura il cesso intasato a mani nude. Sii uomo. Compra una bici a tuo figlio e non insegnargli ad andarci. Sii uomo. Quando qualcuno ti dà un buon consiglio, rispondi sempre: fatti i cazzi tuoi. Sii uomo. Fai gargarismi con la tequila. Sei un ombre. È provato che la meditazione fa bene alla mente e al corpo. Non farla. Sii uomo. Se credi che una ragazza ti stia trascinando dentro una relazione tossica che rovinerà la tua vita, tatuati il suo nome sul petto. Sii uomo. Segati ancora su Serena Grande. Ancora una volta. Sii uomo. Non guardare mai dietro mentre fai la retro. Sii uomo. Se la tua squadra del cuore perde, tira il telecomando contro la TV e poi spaccala giù dal muro. Sii uomo. Non andare a scuola, studia su Facebook. Sii uomo. Non fare testamento, lascia che i tuoi figli rovinino i propri rapporti per l'eredità. Sii uomo. Vai in vacanza e lamentati tutto il tempo di qualsiasi cosa. Sii uomo. Chiama la tua ragazza per il suo compleanno, ma invece che farle gli auguri, chiedile cosa c'è per cena. Sii uomo. Quando stai per venire, non farlo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se hai una crepa sul muro, non usare lo stucco. Coprilo con un calendario di donne nude. Sii uomo. Il catcalling è molestia, ma alcune donne lo apprezzano. Nel dubbio, fallo a tutte. È 50-50. Sii giocatore d'azzardo. Sii uomo. Non fare l'amore. Scopa. Forte. Sii uomo. Se vai al saggio di danza di tua figlia, lancia le banconote sul palco come se fosse uno striptease. Sii uomo. Se è figa ma hai i piedi brutti, dille che sei appena diventato froccio e scappa. Sii uomo. La gente non ti odia, ti invidia. Pensala così. Sii superuomo. Prenditela sempre con tua moglie per qualsiasi motivo. Se sei single, incazzati con la lavatrice, che tanto serve alla stessa cosa. Sii uomo! La fica è come il whisky. Deve avere almeno 18 anni ed è meglio con la coca. Sii Michele l'intenditore e sii uomo! Se tua moglie alza la voce, tu alza il volume di TikTok e continua a farti i cazzi tuoi. Sii uomo. Se prendi una multa per eccesso di velocità, incorniciala e appendila in salotto come una laurea. Sii uomo. Quando entri in banca, guarda tutte le telecamere come se dovessi rapinarla. Sii sospetto. Sii uomo. Inizia una serie con lei e poi guardala da solo di nascosto. Sii uomo. Quando lei ti chiede cosa facciamo per l'anniversario, tu rispondi: quale? Sii uomo. Quando sei in palestra, fai rumore anche senza pesi. Sii uomo. Ci sono solo due risultati quando giochi a FIFA: vincere o calcio alla play. Sii uomo.
0: Radio 105.
3: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Magnolia 105.
1: Il mio nome è Frank Underwood e sono un uomo di potere. Dicono che sia omosessuali dalla nascita, ma non è vero. Io lo sono diventato, perché per fare politica non c'è altro modo che inculare il prossimo.

0: Dove eri finito? Ti ho cercato dappertutto, cazzo!
1: Perdonami, dovevo finire una partita a cooling.
0: Che cazzo è cooling?
1: È uno sport. Io mi dipingo delle strisce rosse sull'uccello e faccio il birillo. E i miei sottoposti mi lanciano addosso dei puttani con tre buchi nel culo.
0: Figa, una cosa disgustosa, cazzo!
1: Faccio politica, Doug. Inculare il prossimo è il mio mestiere. Mi tengo solo in allenamento.
0: Oh, ma non esiste una persona con tre buchi nel culo! Se non lo sapevo!
1: Tutto esiste, Doug. Basta disporre della cifra giusta, di un buon chirurgo plastico e di ergastolani sedati.
0: Ergastolani sedati? Cazzo, Frank, ma è disumano, figlio!
1: Lo so, ma da svegli è un casino fargli altri due buchi nel c***o col trapano. Che cosa volevi dirmi?
0: Beh, c'è un problema al congresso, figo! Dobbiamo vedere il senatore Tampax!
1: Ricordami un attimo chi è.
0: Ma figo, il ministro degli interni, cazzo!
1: Ah, già, cazzo, era ovvio.
0: La sua poltrona rischia di saltare, figo!
1: Beh, diciamo che ha appeso un filo.
0: Bella battuta, figo! Frank, sei in macchina, vai! Sto culattone, quello è Froncio!
2: Frank!
1: Claire!
2: Cosa ti porta qui?
1: Tampax.
2: No, grazie. Mi sono fatta legare le tube 2 anni fa per protestare contro l'utero in affitto. Da allora non ho più il ciclo.
1: No, Claire. Mi sa che stai equivocando.
2: Aspetta un attimo. Non vorrai intingerlo nella vodka e infilartelo nel culo come quella volta alla cerimonia dei Nobel?
3: Il premio Nobel per la pace, dopo 40 anni di lavori forzati, fa la coraggiosa rivoluzionaria San Suu Kyi.
4: Oh, puttana mangiacatta! Toccola! Figa bandola! Vieni a darmi una facciata nel culo!
3: Che cosa succede? È ingrescioso! Portatelo fuori!
1: Sì, mi ricordo. Gli agenti di sicurezza mi pestarono tutta la notte con un salmone. Bei tempi. Claire? Ma mi stai ascoltando?
2: In realtà no, Frank. Dall'orecchio destro non ci sento benissimo. Mi sono fatta trapiantare il timpano al posto dell'imene quando ho deciso di diventare una neovergine pagana per protestare contro i pesticidi.
1: Vabbè, no, non importa. Mi attendono. Magari ci vediamo a colazione uno di questi giorni.
2: Mi piacerebbe molto, ma non posso mangiare cibi solidi. Ho perso la capacità di deglutire durante una protesta a favore degli estrattori di diamanti in Sudan. Sai, sono stata catturata da 12 mercenari che mi hanno scopato la gola a turno per 3 settimane. Poi per fortuna mi hanno buttato nelle sabbie mobili.
1: Infatti hai una pelle fantastica.
0: Frank, porco dito!
1: Ciao tesoro.
2: Addio Frank.
0: Frank, allora ti muovi, figa.
1: Scusa, ho incontrato la mia ex moglie.
0: Scusa se te lo chiedo, ma perché ti sei sposato se sei omosessuale, Frocio?
1: Ma perché, Fedez?
0: Hai ragione, andiamo, ci aspetta al congresso. Vai, vai al congresso, culottone di merda.
5: Ladri, evasori.
6: Nemici dell'ambiente, state uccidendo il pianeta.
7: Persone di merda.
8: Nazisti.
7: Fate schifo.
1: Calma, signori! Un po' di rispetto per le istituzioni. In questa sala è stato spompato un presidente degli Stati Uniti. E che cazzo?
9: Frank!
1: Senatore Tampax!
9: Ben arrivato, Frank! La situazione è tragica.
1: Quanto tragica?
9: Beh, come pulirsi il culo con un riccio di mare.
1: Non lo faccio da anni. Comunque, vabbè, cosa abbiamo sul tavolo?
9: 3 righe e un pucciotto, Frank.
1: Parlavo delle scartoffie. Comunque, me le faccio volentieri. Cristo, che botta! Parla, vecchio coglione, parla.
9: I minatori sono in sciopero, Frank. Da 15 giorni. Vogliono più soldi. Il settore è al collasso.
1: Che stronzata. Infiltrate dei poliziotti travestiti da estremisti e fate scoppiare qualche bomba. Poi bastonate tutti gli altri dicendo di essere stati provocati. C'è altro?
9: Nelle scuole entrano sempre più armi. Gli studenti si sparano in classe.
1: Fate uscire dal gabbio un po' di spacciatori. E che cazzo. Gli studenti arriveranno a scuola fatti come le merde. Non avranno voglia di fare casini.
9: Ma così la criminalità organizzata farà i soldi a palate.
1: Avranno più soldi da investire nell'edilizia. E daranno lavori in nero e senza garanzie a un sacco di immigrati irregolari.
9: Ma così arriveranno più immigrati regolari. Dove li metteremo?
1: A lavorare in miniera. Al posto di questi stronzi che vogliono l'aumento.
9: Sì, ma i minatori che perderanno il posto?
1: Andranno a prendersela nel culo, senatore. Questa è l'America.
10: Bravo, Frank!
1: Grazie. Oh, era rimasto un sassolino. Detesto gli sprechi.
11: Il mio nome è Frank Underwood e sono un uomo di potere. Dicono che sia omosessuali dalla nascita, ma non è vero. Io lo sono diventato, perché per fare politica non c'è altro modo che inculare il prossimo.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era super giù il 4 giugno del 1937, quando in un piccolo supermercato comparve un oggetto che rivoluzionò il modo di fare la spesa.
2: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse il futuro, ma io che già sapevo tutto non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando del carrello per la spesa. Tutti sappiamo cos'è e come è fatto il carrello della spesa, ma non tutti sanno la verità inquietante che si cela dietro adesso.
3: A tutti è capitato di fare la spesa e puntualmente di prendere un carrello con una ruota malfunzionante. So che la cosa vi sconvolgerà, ma non è un caso, non è sfortuna, ma è una tecnica subdola ben mirata. Infatti, ogni supermercato del mondo installa deliberatamente l'82% circa di ruote difettose sui propri carrelli, detta in gergo ruota dissonante comportamentale.
0: Esatto, la ruota dissonante comportamentale è un'invenzione atta a farci perdere la ragione durante l'atto di fare la spesa e girare nelle corsie. Ma perché tutto questo? E soprattutto chi c'è dietro? Ce lo spiega un dipendente di una grossa catena di cui non faremo il nome per tutelare il nostro testimone.
4: Salve a tutti, sono Francesco Lo Russo e lavoro da oltre 10 anni da Walmart. Ho scelto di mettere questa voce distorta, almeno non me ne conoscete. Qualche anno fa sono venuto a conoscenza del business della ruota dissonante dei carrelli della spesa. Viene fatto apposta per farvi perdere la concentrazione e la pazienza, per irritarvi il più possibile in modo che non vedete l'ora di uscire dal supermercato. E cosa c'è di meglio di chi è nervoso e non vede l'ora di andarsene? È esatto, l'acquisto con...
0: Siamo sconvolti quanto voi dal fatto che il nostro Francesco Lo Russo non sia riuscito a dirci tutta la verità e non abbiamo proprio idea di cosa sia successo. Ma sappiamo che stava per rivelarci il segreto che si cela dietro ai carrelli dalla ruota dissonante.
5: Come potete vedere da questo disegno che ho fatto io coi pastelli, quando state compiendo un'azione e siete concentrati, se si aggiunge un elemento di disturbo che vi irrita il sistema nervoso, le vostre azioni diventano compulsive e non più ragionate. Ed è proprio questo che fa la ruota del carrello. Vi mette in una condizione di irritazione continua, in modo tale che non controllerete più i prezzi dei prodotti e riempirete il carrello in modo compulsivo per uscire velocemente dal supermercato.
6: Ora posso avere un tegolino?
0: Siamo scioccati quanto voi da questa importante testimonianza. Ma ricapitoliamo un momento cosa succede quando ci imbattiamo in una ruota difettosa. Sentiamola.
7: Incazzati, incazzati. Compra, compra, compra. Quello è un 3x2. Compra. Non ti è venuta voglia di biscotti? Prendi quelli più costosi.
8: È semplice. Prima i sintomi. Una ruota che cicola solo quando rallenti. La sensazione che il carrello tenda verso il riparto biscotti. Un'improvvisa stanchezza tra il banco verdura e la carta igienica. E poi, la ruota inceppata e qui inizia l'irritazione. E quando finalmente arriviamo in cassa, boom, di zuccheri, offerte 3x2 e snack colorati nel momento in cui sei psicologicamente pronto a comprare qualcosa che non volevi, ma che ti dà sollievo emotivo.
0: Se avete ancora dubbi, abbiamo un'ultima testimonianza che vi cancellerà ogni perplessità.
9: Mi trovavo in un noto supermercato a Milano e mentre spingevo il carrello notai la ruota difettosa che cigolava e traballava. Mi piegai per controllare la ruota e accidentalmente mi caddero le mutandine. A quel punto arrivò uno che mi infilò una monetina nel culo e iniziò a spingermi come un carrello. Sì, gnicchi, gnicchi, gnicchi.
0: Esatto, gnicchi, gnicchi. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio subliminale nascosto fra queste parole, ma una cosa è certa. Una ruota difettosa può cambiarti la giornata. Vi lasciamo con un'ultima riflessione. Ci avete mai pensato che un carrello costa solo un euro? Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
1: Lo Zoo di 105.
10: Nelle puntate precedenti delle puntate precedenti.
11: Nella scorsa puntata abbiamo fatto parlare Ennio con Thor.
12: Ho venduto tutto, sono passato all'Enel Energia, che poi è diventata Stark Industry.
13: Ma che hai venduto le vacche, bastardo?
12: Sì, le vacche le ho vendute a 8.000 euro l'una.
13: Brutta merda!
11: Poi gli abbiamo passato il Dottor Strange per fare il finanziamento della bolletta da 3.800 euro.
14: Pronto? Pronto?
13: Senta, chi è?
14: Ennio, sì, ciao, sono Dottor Strange, quello che fa i cerchi con la luce.
11: Il Dottor Strange ha cercato di spiegargli cosa fare, ma Ennio si è incazzato perché parla troppo veloce.
14: Noi dobbiamo... cosa facciamo?
13: Parla un po' più piano.
14: Vuoi che ti passo qualcuno? Vuoi che ti passo qualcuno che parla un po' più piano?
13: Parlami un po' più piano, portalo.
11: E allora il Dottor Strange gli passerà qualcuno che parla molto più lentamente, ma molto più lentamente. Black Panther.
15: Dove abita Ennio?
14: Black.
13: Dai, passami il Black Panther.
14: No, Black Panther, Panther,
13: Black
14: Panther,
13: Panther,
14: Black, Black.
13: Dai, Panther. Prato.
14: No, adesso qua mi chiamano Black Panther.
13: Vai, hai cambiato nome da Panther.
14: È il mio nome in codice della Stark Industries.
13: Che tua madre, Gardiano! Guarda, dove sei sparito, Gardiano!
14: E non mi ricordo più il tuo indirizzo!
13: Ma te lo dico, te l'ho guardato, devi morire male, Gardiano!
14: Allora, facciamo così! Io ho 3.800 euro di bolletta!
13: €300, ma non le devo pagare!
14: Mi hanno detto... Esatto! Mi hanno detto di suddividertela per 18 anni a 18 euro al mese.
13: Andiamo avanti con degli anni col te, bastardo! Bastardo, andiamo avanti con degli anni con tua madre! Brutta merda! Non ti ci voglio parlare, brutta merda! Vai a cagare!
14: Pronto?
15: Dove abita Ennio?
13: Pronto!
14: Pronto!
13: Ma sei ancora fermo?
14: Ennio, ascoltami! Devo sistemare questa bolletta. Se vuoi ti passo. Allora ti passo Capitan Marvel. Ti passo Capitan Marvel, che è una ragazza, anche bella figa.
13: Marvel.
14: Capitan Marvel.
13: Passami Marvel.
14: Un secondo.
13: Puttana. Oggi mi stai facendo.
16: Sei in attesa di collegarti con Capitan Marvel. La tua.
13: Ma non fa le male, Maiotto! Ma non fa le male! 3, 4, 5, 8,
16: la tua lista è.
13: Maiotto, non devo andare a lavorare in campagna!
16: 9, 8, 8, 4,
13: 2, 2,
16: 3,
13: 2, 2, 2,
16: meno 3,
13: 2, 2,
16: meno 10, 1,
13: 1, 1,
16: via!
13: Italia, passami la via!
16: Verso l'infinito e oltre!
17: Pronto, vecchiaccio? Sono Capitan Marvel.
18: Via! Partenza valida.
15: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
15: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Canal Jimmy Entertainment presenta. Sceni Lerci 2.
19: Pronto, sono Leon Sceno.
8: cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
19: Che succede, Osceno?
8: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
19: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando!
8: Monitorando le mie telefonate.
19: Monitorando. Non monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
8: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
15: Sceni Lerci 2.
8: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rotterdam. Del signor Rottermaio.
19: Rottermaio. Rottermaio.
20: Però se c'è un paraurti di una panda.
8: Nella villa del signor Rottermaio.
19: Maier.
8: Nella villa del signor Rottermaio.
19: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto. No?
8: Nella villa del signor Rottermaio.
19: Marien.
8: Rottermaien.
19: Rottermaier.
8: Oh, Rottermaien.
19: Maier.
8: Maier sei tu, è quella puttana de so.
19: Del signor Rottermaier.
8: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
15: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
8: Ma se sono così rasabondo...
19: Rasabondo?
8: Se sono così rasabondo...
19: Vagabondo.
21: Nauseabondo.
19: Nauseabondo e ripugnante.
8: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
21: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
19: Che hai promesso sposo? Allora...
8: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
19: Nauseabondo.
8: Sì, se sono così nauseabondio ripugnando, perché
21: nauseabondo?
8: Dov'è scritto?
19: Nauseabondo.
8: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
15: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
8: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
19: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
8: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
19: Di un reality show pornografico?
8: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
15: Figli di Troia. Figli di Troia.
22: Figli di Troia.
15: Figli di Troia.
23: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
24: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
23: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
19: Meteoropatici.
23: Psicopatia. Psicoparia.
19: Psicoterapeutici.
23: Psicoterapeutici.
24: No, petici. Terapeutici.
23: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
24: No, terapeutici.
23: Terapeutici.
19: Terapeutici.
23: Terapeutici.
25: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
23: No!
25: Attento ad Ayace, attento ad Ayace! Ayace e Telamonio!
23: Ma che

0: di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
1: secondo. Caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
0: Di sfruttare la mia caparbietà.
1: Caparbietà.
0: Che la puttana lo mette sempre queste, metti dentro.
1: No, scusa, sono parole normali.
0: Allora.
3: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
4: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
5: Giusto.
4: Ce l'ha fatta. Ho sbagliato?
5: No, no, giusto, giusto.
4: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
5: No!
4: Sì!
6: Ok, ce lo

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
4: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti come sempre su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e sono qui per sentire le vostre voci, le vostre confessioni, i vostri problemi, e insieme, grazie al Signore, li risolveremo. Quindi sentiamo subito il primo che vuole confessarsi.
5: Sì.
4: Buongiorno, sono Padre Pollo, come sta?
5: Non c'è male, grazie.
4: Bene, bene, io sono qui per augurarle una buona giornata, e soprattutto se si vuole confessare io sono qui apposta proprio per sentire.
5: Ah no, sono andata in chiesa anche ieri, lo ringrazio.
4: Tutto bene in chiesa?
5: Sono andata in chiesa di Santa Cristina.
4: Per caso ogni tanto gli è mai capitato, non so, di dire qualche volgarità, qualche parolaccia, però...
5: casa mia non è di abitudine.
4: Lei proprio mai, bene, bene.
5: No.
6: Ma va a farti o metti in culo!
4: Sono sicuro, quindi io l'assolvo e le auguro una buona serata.
5: Grazie.
4: Ma adesso... sentiamo il prossimo ascoltatore che vuole parlare con me. Pronto?
7: Buona, buonasera.
4: Cos'hai? Ti sento informissima.
7: No, perché ho sentito il telefono.
4: Sì.
7: Allora, è Padre Pollo.
4: Eh certo, è la pausa dopo il panino che faccio sempre. E allora...
7: cosa hai mangiato? Il panino?
4: Sì, un panino. Dentro c'è...
7: E come mai?
4: Ma non avevo tanta fame.
7: Però il panino. Sì, il panino non è come il pane, perché il panino... Come stai?
4: Bene, ieri sera sono andato a ballare Liscio.
7: E che cosa ti ha detto?
4: Ti dico una cosa per non dirlo in giro,
7: No,
4: praticamente...
7: Non mi fare dire parolacce.
4: Sennò qua scatta un'Ave Maria,
7: Che cosa ti ha detto?
4: Mi ha detto lei è molto attraente.
7: Allora, sì. Il consiglio che ti do io,
4: sì, dammelo.
7: Di dirle che io sono un sacerdote, che venga a ballare, però io sono un sacerdote.
4: Allora, oggi volevo provare questa preghiera insieme a te.
7: Sì.
4: Di questi due ragazzi inglesi che sono venuti in Italia tanti anni fa e poi sono entrati nel giro della droga, e si chiamano Bo e Luke. Allora questa fa così, fa
7: Bo e Luke.

0: La città non dorme mai.
1: Con Boy Luke.
0: Con Boy Luke. Con Boy Luke. Loro non sono certamente eroi, ma scalavano come... Come?
1: Ma scavazza calli come noi.
0: Ma scavalle come loro.
1: Ma scavazza colli proprio come noi.
0: Ma scavalli come...
1: Però la devi cantare, la devi fare. Ma scavazzi colli proprio come noi.
0: Ma scavalli come noi, con i stivaletti come Cowboy, vanno sempre mezzi.

0: Why boilu? E boilu? Ah, non cercano un dropeo, ma trasformano il roeo. Ogni tratto è libera da zar. Boeluca.
1: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che in che lingua ci salutiamo? Vediamo, mettimi alla prova. Vai.
0: Ma io direi... L'abbiamo fatto il giapponese?
1: Sì.
0: Allora, l'americano?
1: L'americano. Abbiamo fatto l'inglese, no. E facciamo l'americano.
0: Ah.
1: Allora, l'americano... Ciao, si dice what's again?
0: What's again?
1: Scamburger.
0: Scamburger.
1: Scamburger.
0: Scamburger. Che vuoi?
1: Ciao.
0: Okay,
1: ciao, ciao Domenica.
0: Tante belle cose.
1: Anche a te, mi raccomando,
0: Ti raccomando a te.
1: Va bene.
0: Ok. Ciao, ciao, tante belle cose. Un abbraccio.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Domenica.
0: Ciao. Sì.
1: Ciao,
0: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Mi raccomando.
0: Tante belle cose.
1: Ciao,
0: Ti raccomando a te.
1: Sì, sì, sì. Ciao Domenica.
0: Ciao, ciao Padre Pollo. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao Domenica.
0: Ciao. Dimmi.
1: Ciao,
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Anni 3. La leggenda continua.
1: Che si creda, cazzo merda culo.
2: E ben ritrovati, sempre col vostro Max a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo negli anni 2010, ma non a Pavia, a Napoli. Nello scorso episodio Marco si è gettato nell'avventura del cinema e dopo aver bevuto pipì, mangiato cacca e quasi preso della sbocca sul set di Gomorra, che fa anche rima, ha lasciato il set incazzoso, violando il contratto. Risultato, ora deve un sacco di soldi alla produzione. Ma in suo aiuto arriva Gigi D'Alessio, suo vecchio compagno di merende, che gli propone un cachet sostanzioso per suonare con lui ad un matrimonio.
3: Minchia che villa lussuosa, sembra quella di Don Ciccio, bastarda laida troia merda.
4: Ehi sì, Marco, gli se un piezzo grosso a Napoli, un mio vecchio amico.
5: Buongiorno a you e benvenuti alla mia festa di matrimonio. Uè Gigi, ma che piacere te vorrei.
4: Salve Don Gennà, chi è il mio amico delle radio del nord?
3: Salve, sono il sottosopratore per eccellenza, sono Marco Mazz...
5: Margetta! Quanto posso pensare, troppo bello!
3: Oh, ma perché questi terroni non capiscono un cazzo? Io non sono Fargetta, io sono...
5: Oh, un momento, aspi, scusate un attimo, scusate... cameriere, oh! Guaglio, che tiene in mano?
6: Mi scusi, signor padrone e signore, una bottiglia di Krug Clos d'Ambonnet del 2006, signore?
5: Appunto, sta bottiglia costa 3.600 euro, come ti permetti di portarla con le mani? Oh, ti ha mettere quando?
6: Oh, scusi, signore padrone.
5: Oh, non parlate, sta zitti, capito? E visto che non sei su in mano, non penso che ti servono, ti è piaciuta sta festa? E mangiati sti confietti, a me merda!
7: Colpizzato le mani!
5: E prega che non paga annanzi, perché solo poco tempo che mi stai facendo perdere di testa a sparamocchi, capite? Stronzo!
8: Ah, scusate, voglio scusate. Dicevi che non sei Fargetta?
3: Fargetta? Cazzo porco... Se sono io, sono Super Fargetta, One Nation PlayStation.
8: Ah, buono, forse venite, assetato.
2: Gennaro gli mostra la pacchianissima casa, gli invitati e infine lo porta a vedere la tigre con la quale la sposa andrà all'altare.
9: Roar, roar, sono la tigre, un elemento incongruo in un matrimonio da castello delle cerimonie che piace tanto ai terroni, ma interpretata magistralmente a Morgan Freeman.
3: Che sfarzo sciantoso.
8: Eh sì, Farge, a noi napoletana ci piace fare cose in grande, comunque è un onore averti qua, ma dopo lo fai un bel discorso,
3: D'accordo.
8: Ah, ma una cosa importante, importantissima, non dovete dire nessuna parolaccia mai per nessun motivo, mai.
3: Che cosa? Ma che ca... spiterina per dindirindina ciderboli.
8: Eh sì, ma tanto lo so che tu non lo fai, Farge, mica sei quello là, come si chiama chi che capil... chi senza capil, come si chiama? Ah, Marco Mazzone, che l'ha fatto lì, là.
3: Eh sì, che stupidottero quello là.
8: No, ma noi qua non ti preoccupare che ascoltiamo solo chissi.
2: E così fanno tutta la cerimonia. Marcolino, destreggiandosi fra un perdindirindina ed un po' farbacco, è riuscito a schivare le parolacce. Ma ora dovete immaginarvelo come Roger Rabbit quando qualcuno canta Ammazza la vecchia. Avete presente? Esatto. Trattenere parolacce per troppo tempo non gli fa affatto bene alla salute. Sta per esplodere.
3: Non ce la faccio più. Devo dire delle parolacce, altrimenti rischio di esplodere. Lazzarone screanzato miseriaccia.
4: Resisti, Marco, resisti.
5: Scusate, invitati tutti. Vorrei la vostra attenzione per presentarvi la ciliegina sul babà. Grazie a Gigi abbiamo un ospite d'eccezione. Direttamente da Radio 102, Fargetta!
1: Fargetta, vi ascolto tutte le mattine!
3: Salve a tutti, grazie per questo invito, Puzzurro Gaglioffo Manigoldo.
5: Ma che bel modo aulico di parlare, si sente che sei Fargetta. Yamo aiu, Fargetta, Fargetta, Fargetta.
3: Troppi applausi, meridionali, non ce la faccio più. Merda, cazzo, minca, stronzo, faccia di merda, frocio, mangia, sbocca, pezzo di schifo, bastardi. Oh, ok, ora sto bene.
5: Ma, oh, ma tu non sei Fargetta, tu sei quello della fattoria, Mazzolo, quello che dice parolacce.
3: Zitto, terronaccio bigotto, sono stufo del vostro finto buonismo. Non sarete di certo voi o la vostra fottuta policy o chiunque arrivi qui a rompermi il cazzo a fermare le mie parolacce. Io sono Marco Mazzoli ed ho messo il mondo sotto sopra.
10: Sì, vabbò. Preparati a morire.
11: Ferme todos, ferme todos.
12: Maradona.
13: Chi è Maradona?
11: Io escucho la fattoria. Tu es fuerte, Mazzoli. Continua così, continua, continua così, Mazzoli.
10: Maronna, e se lo dice Maradona è giusto. Scusa, Mazzò, puoi andare. Sii buono tu, eh?
3: Sì, ora so cosa devo fare. Vado a riprendermi la mia fattoria, bastarda cazzone incancrenita.
11: Se vuoi ti mando io a Pavia.
3: E come, merda cazzo minchia?
11: Grande, Marco, grande.
2: E in quel momento Maradona sfreccia nel culo di Marco uno dei suoi portentosi calci sinistri che lo rimanda finalmente nella nostra amata Pavia. Ma Marco deve ancora scoprire che Leone sta andando in onda al posto suo. Ma lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
14: Radio 105.
15: Lo Zoo di 105.
16: Tamarri.
17: Questi due stronzi stanno tentando di vendere il loro corpo con il puttano a domicilio. Stanno cercando degli alberghi disposti a contattarli per fargli fottere le clienti vogliose. E io sono fatto. Tanto, molto, troppo. Andate a fare in culo, scemi di merda.
18: Sì, pronto?
19: Minchia. Minchia che voce che c'hai.
18: Allo?
19: Cos'è? Pronto?
18: Allo, Hotel Kennedy?
19: Ma è morto Kennedy?
18: Parla?
19: Sono Giovannino, per gli amici Jovention, visto che siete tutti americani qua. Senta signora, ho chiamato l'albergo, giusto? Kennedy?
18: Sì.
19: Mia, che voce che hai, vissuta. Eh?
18: Cosa aveva bisogno?
19: Senta, allora, io... Lo so. Scusi un attimo, scusi un attimo. Sì, ho capito. No, che mio cugino qua che tutto mi fa. Segni il mio numero sull'agenda lì. Perché faccio il buttano. Visto che con la crisi non si riesce a fare un cazzo. Gli lascio i numeri. Che se vengono delle signore che hanno voglia di ciucciare i cazzi.
18: Ecco, buongiorno.
19: Buongiorno, sono Giovannino. Allora, le spiego, signora, io faccio servizio in camera per le signore singole, sole. Non so se ha capito cos'è che faccio.
18: Io ho capito, okay. Ma ne deve parlare con il titolare, lo trovo dopo le 18.
19: Allora, sì, posso intanto lasciarle il numero di telefono così magari mi fa richiamare? Perché magari sono in servizi che sto ficcando i cazzi in un altro albergo.
18: Sì.
19: Allora, 335?
18: Sì. Sì.
19: 883?
18: Sì.
19: Giovannino?
18: Sì.
19: Canch più alto. Il mio nome d'arte è Canch più alto. Niente, questo è il mio numero. Poi se anche lei ne ha bisogno mi faccia sapere, non c'è problema.
18: Grazie.
19: C'è un servizio completo.
18: Al momento non ne ha proprio bisogno.
19: Quando
18: grazie.
19: Ne avrà bisogno faccia un pensierino.
18: Va bene.
19: Salve. Okay.
18: Salve.
19: Buongiorno.
20: Hai visto il buio, buongiorno.
21: Hai visto il buio? Madonna, già ci avete una clientela che c'ha 90 anni. Poi ti chiami hai visto il buio? Dove stai andando? Chi sei? Il mio titolo di vittime tu. Senti, Caronte.
20: Okay, pronto?
21: Ah, pensavo visto il buio. Pensavo fossi Caronte che traga te i morti nell'Ade. Senti, sono Massimino di Quarto. Adesso mi sono inventato una nuova attività commerciale. Voglio farti guadagnare un po' di soldi.
20: Perché cos'era, mi scusi?
21: Praticamente, quando ti viene la cliente un po'. Che si è fatta i massaggi, è stata lei terme. Così c'ha un po'. Ancora un po' di brio nel clitoride. C'ha voglia di farsi scappellare per bene. Tu mi chiami? Io ti lascio il 30% di quello che mi porto a casa. Gli do 400 kg di cazzo. Abbiamo risolto. Sono un puttano praticamente.
20: Va bene, mi lascia cortesemente un recapito?
21: Sì. 335?
20: Sì.
21: Sono Ludnavolo. Sono 40 anni. Messo bene. Sono bell'aspetto.
20: Nome mi ha detto, scusi?
21: Massimino di Quarto.
20: Massimino. Benissimo, d'accordo. Tengo nota. D'accordo?
21: Bravo, bello.
20: Prego.
21: Ciao.
20: Buongiorno
21: ciao.
20: A lei.
21: Ciao. Fantastico, c'è mercato per tutto, fratello.
17: Bravo Massimino, ti sei intortato un vecchio rincoglionito. Vi odio tutti.

0: Giorni sempre più freddi in montagna. L'autunno sta facendo ingiallire gli alberi, il tabacco e la scarsa igiene i denti dei montanari. La piccola Heidi è andata in città a sbrigare delle commissioni e nella baita sono rimasti Peter, Clara e un sacco di batteri. Chissà cosa succederà oggi di stupendissimamente degradante per il genere umano.
1: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cazzo, ne manca uno, porca troia!
2: Ehi, Peter! Che fai di bello? Cosa conti?
1: Ma Cristo santo, Clara, ma possibile che non ti fai mai un piatto di cazzi tuoi? Non hai di meglio da fare? Che ne so, tipo una gara in discesa con il carretto del letame?
2: Uffa! Ma perché siete sempre così cattivi con me?
1: Ma sì, non ti incazzare che ti cascano i capelli. A me non frega se hai cazzi che mi fai domande. Sono un po' nervoso perché ho perso una pezzata che dovevo portare ad un tipo giù in paese. Ma siccome ho già tagliato troppo, non posso rifarli.
2: Oh mio Dio, Peter, ma tu spacci la droga!
1: Ma sei seria?
2: Ma come hai fatto a cadere così in basso?
1: Parli di me?
2: Sei divenuto un venditore di morte.
1: Io?
2: Avevi un ottimo lavoro oltre la scuola. Eri un pastore.
1: Praticamente come un avvocato, dici?
2: Un fiero uomo delle montagne che cura con amore teneri animali per trarne sostentamento.
1: Teneri animaletti? Figa, ho scannato più agnelli che accarezzato cani nella vita.
2: Come sei finito così in basso?
1: Oh, ma la vuoi finire? Ma che cazzo t'hai preso? Sei fatta?
2: Io? Ma che dici?
1: Perché tiri su col naso?
2: Non sto tirando su col naso.
1: Clara...
2: Dimmi, Peter.
1: Hai un rigagnolo di sangue che ora parte dalla narice destra e finisce sulle gambe passando per il petto.
2: Tasoma bassa. E è vero, devo ammetterlo. Non sapevo come fare. Ma la bustina te l'ho presa io di nascosto. Pensavo fossero caramelle. Solo che, quando l'ho scartata, era tutta polverina. E ho pensato che si fosse rotta mentre la stavo tenendo nella tasca. Allora l'ho mangiata lo stesso. Ora non riesco a farne a meno. E sono venuta a vedere se eri ancora qui, oppure potevo rubarne un'altra.
1: Ti sei sbranata una pezza con la bocca?
2: Sì.
1: Ma sei seria?
2: Scusami, Peter. Giuro che non lo farò mai più.
1: Va bene, ti perdono. Adesso dammi 80 bombe e siamo a posto.
2: Ma io non ho denaro, lo sai. Mi mantenete voi da quando mio padre, Liam Neeson, è stato fatto fuori dal nonno.
1: Vedi, Clara, purtroppo se non mi paghi, io devo mandare un messaggio chiaro a tutti. Ovvero che non si può toccare la mia merce e farla franca senza pagare.
2: Ma che cazzo stai dicendo? Non c'è nessuno qui. Siamo a 2000 metri di altezza in una baita isolata. Nessuno lo verrà mai a sapere.
1: Ti prego, non mi rendere le cose più difficili. Non piangere.
2: Sono così fatta che non riesco più a chiudere le palpebre, figurati se riesco a piangere.
1: Questo ti fa onore. E sappi che fa più male a me che a te.
2: Ma cosa?
1: Nuvola!
2: No! Ti prego, non dirgli di attaccare, ti prego!
1: Ma per chi mi hai preso? Non sono mica quel bifolco del nonno.
2: Grazie, Peter, grazie.
1: Nuvola! Fuoco!
0: Allora, vedete che c'era un altro comando. Bravo, Peter. Si vede che sei un ottimo pastore e che sai addomesticare il tuo cane come un vero esperto. Solo una domanda. Ma come cazzo fa un cane a premere un grilletto? A questo punto vale veramente tutto.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: E un buon ritrovamento a tutti quanti i fedeli che ci sono all'ascolto in questo momento su Radio Maraia. Ringrazio tutte le signore che ogni giorno ci donano soldi e soldi, mandateli per la parrocchia che servono sempre tanti tanti soldi. Al nostro indirizzo postale Gesù Cristo, il CAP è 0001 Via degli Apostoli 34. E adesso sentiamo subito chi c'è all'ascolto, eh? Sentiamo. Pronto?
3: Buonasera.
2: Buonasera.
3: Ero indecisa di rispondere, perché siccome che c'è una persona che fa numero privato, lo rispondo e mi dice cose che non mi dovrei dire. Pronto?
4: Dimmi, bastardo.
3: Ma vaffanculo.
2: Ma in che senso, scusami?
3: Dice parolacce.
2: Ma sarà un cretino, un ragazzino.
3: Io sono andato in caserma, ho parlato con il maresciallo. Vediamo se lo fa di nuovo, se mi chiama di nuovo.
2: Sì,
3: così.
2: Ma cosa puoi fare, nel senso, quando ti fanno uno scherzo del genere? Cos'è che può succedere?
3: Ma questo lo fa parecchie volte. Mi ha chiamato proprio all'ora che mi chiami tu.
2: È
3: verso le 6:30.
2: Ma sarà qualche cretinetti.
3: Mi pensavo che eri tu.
2: No, vabbè, nel senso, io non mi metto a fare gli scherzi.
3: No.
2: Ma magari un ragazzino che ha preso la rubrica, ha preso così.
3: No, è la voce di una di un adulto. Sì.
5: Pronto?
3: Pronto? Pronto? Che poi quando...
2: Ma sono curioso, cosa diceva?
3: No, ma quando uno è giovane,
2: sì,
3: si sente dalla voce.
2: Ah, ok, ma cosa ti ha detto di così tanto che ti ha dato?
3: Che poi, sei quella. Ho detto, beh, non ti vergogni. E tu a me, ho detto, non mi conosci.
2: Ho capito. Questa domenica faremo una festa in oratorio che riguarda un po' il mare. Il mare, le barche, diciamo che facciamo una specie di carnevale su quel tema lì, con le ok. Ho scritto una canzone che sarebbe una preghiera che poi suoneremo con tutta l'orchestra, e volevo provarla con te.
3: Ok.

Ma posso sognare? So solo dal momento che credo al sentimento, giuro che per noi che non finirà.

0: ci sono in barca che saltano giù.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Stai pregando?
0: Sì.
2: Fai una cosa, un consiglio: se vedi che ti chiamano e ti fanno ancora gli scherzi, mandali a quel paese, butta giù il telefono e basta.
0: Ma,
2: non stare a dire.
0: Ma io ce l'ho mandato già a quel paese.
2: Ma sì, non andare neanche dai carabinieri, che non serve a niente. Mandali a quel paese, sti pirla cretinetti, va.
0: Ma sì.
2: Ma sì, dai, che poi magari vanno i carabinieri e poi li denunciano, viene fuori un macello.
0: Se tu dici parolacce alle donne, gli è brutto?
2: Ah, beh, questo assolutamente sì, sì, sì, sì. C'è il carcere, sì, sì, sì.
0: Sì.
2: Va bene, ti saluto.
0: Ok.
2: Ciao Domenica. Anche a te,
0: tante belle cose.
2: Ti faccio sapere se faccio gli gnocchi.
0: No, ok, falli bene.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ok, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Un abbraccio,
2: anche
0: ciao.
2: Anche a te, stretto forte.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Zizzagna meme.
4: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
5: Le nuove avventure di Zizzagnaman. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
6: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
7: Dei zizzagnate, delle!
6: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
5: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
11: Togli il portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: La gente che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
5: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito, ma non le sei qua. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le ascelle.
11: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega?
12: La calpesta, allora faccio qualche spazio.
5: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
6: Permesso!
8: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnaman?
6: Sono Zizzagnaman! Piacere!
8: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
5: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
6: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
8: Ma che puccia!
5: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagnaman! Lei si sente la puzza di
8: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
6: Vada
8: fuori!
5: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
13: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
8: Grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
8: Chi è che ha il portafoglio mio,
13: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
6: Quindi io guardo il cadavere, trovo cazzi.
5: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Bing, Alabamas. Centrale a Bing, Alabamas. Rapina in corso fra la settima e via delle vacche che cacano ridendo. Oh, conferma, passo.
3: Bing, Alabamas a centrale, ricevuto, sarò lì in due minuti.
2: Mal di panza, porca puttana. Mannaggia. Oh, centrale al lottatore del Zumo, col colesterolo ampiamente sotto i livelli di guardia. Centrale a lottatore del Zumo, col colesterolo ampiamente sotto i livelli di guardia. Segnalati, urla e schiama la zifra, la quanticinquesima. E piazza le bambole che se lecca la vicenda. Rispondi, pazzo.
4: Lottatore di Zumo.
2: Questo ancora non si è imparato l'italiano, sto panzone di merda col perizoma, sto cesso infame. Centrale a vento di emorroidi. Centrale a vento di emorroidi, mi ricevi? Vento di emorroidi, passo.
5: Vento di emorroidi a centrale, ti ricevo forte e chiaro. Senti, ho preparato una lista di nomi in codice che mi piacerebbe avere. Posso leggertene qualcuno? Passo.
2: E il tuo nuovo nome in codice è... marito della campionessa olimpica di sgranocchiamento di minchie. Hai ricevuto il tuo nuovo nome in codice, marito della campionessa olimpica di sgranocchiamento di minchie. Passo.
5: Cazzo, quando è troppo, eh. Se non mi dai un nome in codice decente non mi muovo da qui, vaffanculo. Passo.
2: E va bene, ma solo per questa volta, eh. Nome in codice decente. Oh, guarda qua il computerone che ha selezionato. Centrale a cavaliere molto coraggioso. C'è bisogno del tuo intervento. Solo tu puoi salvarci da questa situazione disperata. Cavaliere molto coraggioso.
5: Cazzo, finalmente, grazie, centrale. Allora, cavaliere molto coraggioso centrale, sono pronto a intervenire. Qual è la minaccia?
2: Centrale a cavaliere. Centrale a cavaliere molto coraggioso. Un gruppo dei malviventi ha rapito la figlia del sindaco. Solo tu puoi salvarla, cavaliere molto coraggioso. Vai, vai, vai, io sto cagando.
5: Che bello, che bel nome. Cavaliere molto coraggioso centrale, di al sindaco di non preoccuparsi, farò qualsiasi cosa finché sua figlia torni a casa sana e salva. Lo giuro sul mio onore, passo. Bello questo nome nuovo.
2: Perfetto, perché siamo riusciti a trattare con i rapitori. Abbiamo già pagato il riscatto dei 10 milioni. Manca solo un minimo dettaglio per concludere la liberazione della ragazza. Occupatene tu, passo.
5: Sono tutto orecchie, centrale. Dimmi cosa devo fare, passo.
2: Ecco, se dal caso che i rapitori siano proprio dei gran burloni, eh. Oltre al riscatto, chiedono di fare un piccolo video di un poliziotto che se mangia un chilo di merda cruda fumante. Passo.
5: Come, scusa, non ho capito.
6: Coprofagico!
5: Questo credo di aver intuito, il mio era ironico, non ho capito. Capito, ma non ho capito.
2: Te lo rispiego. I rapitori vogliono il video del poliziotto che se mangia un chilo di merda. E tu sei stato scelto per la missione. Tranquillo, a merda ce la metto io, ho mangiato una McDonald's. Vieni, cavaliere coraggioso, vieni. Vieni che ti sto a fare il dessert. Dimmi che cosa vuoi. Vuoi il grana o il McFlurry?
6: Ciuccia stronzi!
5: Vado a comprare una friggitrice.
2: Ah, perché fritta è buona pure la merda.
6: Possiamo chiamarti Tango Gianni da oggi in poi?
2: Mana lamponi,
6: nocciole per te,
2: colera.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca!
3: Eccoci, il vostro benefattore è tornato. Sono Max Brillante e prima di iniziare la puntata permettetemi di salutare i miei grandi amori, le mie 24 Maserati. Ciao amori miei, vi amo tanto. Pensate che le mie Maserati restano accese in garage mentre trasmetto, con le radio sintonizzate sul mio programma, perché non possono vivere senza di me. Adesso datemi qualche secondo che devo sfilarmi gli orologi pregiati che ho ai polsi e il cappotto di puro cashmere a 45 fili e sono subito da voi.
4: Max, è arrivato l'ospite.
3: Aspetta che devo sfilarmi la corona.

0: Mi sto infilando le babbucce di cavallino, firmate Versace ovviamente, non mi ansiare dai. Ok, sono pronto, base grazie. Stasera ho accettato di ospitare un rapper un po' sfigato. Mi dicono che ha fatto anche qualche film e una serie televisiva negli anni Ottanta piena di... Ma sapete, io non guardo film o telefilm. Il mio televisore 130 pollici lo uso solo per mandare in rotazione le foto e i video sulla mia vita. Mi piace dare spazio a tutti, soprattutto quelli che non ce l'hanno fatta nella vita. È con noi Will Smith.
1: Ciao a tutti e grazie Max per avermi invitato qui a Radio 105.
0: Simo Gay, che cazzo fai? Hai usato gli stessi applausi che usi per me?
2: Questi abbiamo.
0: Finita l'intervista ti faccio montare 3 puntate di Mamma Sita.
2: No, ti prego, piuttosto la sedia elettrica.
0: Will, sono felice di averti dato questa opportunità, sai? Il mio programma è paragonabile alla notte degli Oscar e ai Golden Globe messi insieme.
1: Beh... Adesso, non esageriamo.
0: Parlando della notte degli Oscar, mi sovviene un episodio davvero divertente sulla mia presenza qualche anno fa, quando Steven Spielberg mi supplicò a sedermi accanto a lui all'edizione 2023. Al tavolo c'era Al Pacino, Matt Damon, Jennifer Aniston, quella sporcaccione che mi faceva il piedino sotto il tavolo.
1: Certo, certo.
0: Oltretutto Scarlett Johansson mi lanciava le molliche di pane e poi mi faceva vedere le chiavi della stanza, perché voleva possedermi a tutti i costi. Will, sai, tu non sei del colore giusto, quindi certe cose con le donne non le puoi capire.
1: Io questo lo ammazzo.
0: Bravo, mi hai fatto venire in mente quella volta in cui ero stato invitato alla festa di inaugurazione del nuovo presidente degli Stati Uniti e mentre alloggiavo nell'hotel a 5 stelle che mi ha gentilmente offerto Clint Eastwood, mi sono ritrovato Julia Roberts nuda nel letto.
1: Aha.
0: Io le ho sorriso e le ho detto in maniera molto schietta: non sei il mio tipo, ciao bella, e me ne sono andato a bere una birra con Arnold Schwarzenegger.
1: Posso alzarmi?
0: È arrivato un messaggio WhatsApp, sentiamo i miei ascoltatori cosa pensano di questa intervista pazzesca che sto facendo.
3: Sei bravissimo Max, sei il più bravo di tutti, ti amo e vorrei vivere con te per sempre.
1: Ma che cazzo fai? Ti mandi i messaggi da solo?
0: Will, non fare l'invidioso, capisco che è difficile stare nella stessa stanza con uno che ha una storia, un curriculum e una riga di conoscenze che farebbero imbarazzare Gesù.
1: Ma vaffanculo coglione.
0: Ma pensa te che ingrato schifoso, lo vedi che non è colpa nostra, poi ci danno dei razzisti, ma la verità l'avete sentita con le vostre orecchie. Sto rappettaro da 1000 lire, ha parlato tutto il tempo e appena gli ho fatto la domanda scomoda se l'è data a gambe. Ecco, sentiamo un messaggio dai miei adepti. Pronto, sei nella mia cacca.
3: Max, a parte essere bellissimo e ad avere una voce che mi fa gocciolare come un lavandino, volevo dirti che hai fatto bene a mandare via quel nero. Nessuno merita di essere intervistato da te, sei troppo bello.
0: Grazie Max, essendo un mio ascoltatore sei automaticamente nell'elenco dei bellissimi. Adesso devo andare, c'è Diletta Leotta, Elisabetta Canalis, Nicole Kidman e Lady Gaga che mi aspettano per andare a fare un aperitivo a Palazzo Parigi e poi aereo privato e cena per due alle Champs-Élysées con Natalie Portman. Invidiosi, vi saluto, Simo Gay, passami gli orologi e le scarpe di Golden Golden.
2: Si chiamano Golden Goose.
0: Ah, ah, ah, quelle dei poveri si chiamano Goose, io sono oro, quindi Golden Golden. Ciao poveri!
2: Gesù, se esisti veramente, ti prego, mettimi a fare regia a Moco.
4: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
5: C'è 105 mi cacca!
6: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Quel coglione di Giovannino ha un dente tutto schifo, mentre Massimino sta infartando secco nel letto. Giovannino chiama un dentista e sentite come si intorta questa personaggia. Mi state sul cazzo, vi odio.
3: Buonasera.
4: Ehi.
3: Pronto?
4: Non so, ho chiamato, mi ha detto arrivederci, buonasera. Non ho ancora parlato, già mi sta chiudendo la telefono.
3: No, lo studio.
4: Ah, mi scusi.
3: No, ti figuri.
4: Siete tutti linciati là, però, una cosa incredibile. Senta, io c'ho un problema, mi piacere, mi chiamo Giovannino, e c'ho un problema al canino.
3: Sì.
4: Praticamente un mio amico che fa, io ci ho creduto, ma faccio io, ti metto a posto io, avevo male al dente, me l'ha staccato, adesso ho male, mi si è gonfiato, che c'ho tutto qua la roba, e adesso visto che sto messo veramente pesante. Cosa devo fare? Cioè, mi può dare un appuntamento il prima possibile?
3: Certo, lei quando riuscirebbe a raggiungerci?
4: Ma io vengo anche subito, perché se non mi metto a posto il dente sono fatto tutto spaccato, capito? C'ho problemi veramente odontoiatristici. Com'è che dite voi?
3: Sì, solo che leggevo il prefisso, lei non è di Napoli, non si trova qui.
4: No, ma io sono a Napoli, ho un numero che quando chiamo il prefisso me lo dà di Milano.
3: Ok.
4: Quindi non c'è problema, sono qua, sono in quella zona dove c'è il castello. Ha presente?
3: Ah, ok, va benissimo.
4: C'ho l'albergo quello altissimo, grattacielo alto. Ha presente quello?
3: Sì, va bene, nessun problema, non si preoccupi. Allora, io le do l'indirizzo nostro preciso. Possiamo vederci in serata, perché nel pomeriggio ci sarà l'ortodonzia, quindi lo...
4: Senti, ma il dentista non è che può venire in albergo? Perché praticamente c'è un cazzo di casino, che devo fare poi il concerto, e prima del concerto, se riesce a venire il dentista, così sono a posto.
3: Sì, mi servirebbe solo un suo cognome e recapito telefonico. Pronto?
4: Un attimo che lo prendo.
3: Certo.
4: Arrivo. Ce l'ho qua nella borsa il documento. Arrivo. È lì?
3: Sì, la sento.
4: Un attimo.
3: Prego.
4: Che ce l'ho qua nella borsa. Non la trovo. Eccolo qua. Allora, Giovanni.
3: Sì?
4: Aspetta, perché mi è salita la coca. Sono fatto merda. Allora, Giovannino.
3: Sì?
4: CTRL più alt più canc.
3: Mi perdoni signore, che è un peccato, è un...
4: No, che sono fatto...
3: dentistico.
4: Sì, sì, no, c'hai ragione, però mi è salito...
5: Oh, Giovanni, mi hai venuto l'infarto. Che fa male il braccio.
4: No, amica, aspetta, no, stai, starete nel letto, Massimino, che ti dà male. Mi aspetta un attimo, signora.
5: Non è esagerato.
4: Lo so, è che sta coca che c'è a Napoli è pazzesca. Mettiti tranquillo. Ah, stai meglio?
5: Sì, sì.
4: Aspetta, è bravo. Allora, senta, chiedevo se il dentista può venire qua da noi, perché, sai, come ha sentito, siamo tutti fatti... pesantissimo.
3: Va bene, mi serve solo un numero di cellulare.
4: Sì, sì, sì. 335.
3: Sì.
4: Con Utnes.
3: Sì.
4: Sì.
3: Utnes.
4: Questo è il mio, della 3. Cazzo stai facendo?
5: Faccio una sega così mi rilassi. Va
3: bene, la faccio contattare dalla dottoressa Capo. La dottoressa Capo la contatterà per l'appuntamento.
4: Sì, sì, sì, ma lei viene anche qua in... viene nell'albergo?
3: Sì, non ci sono problemi.
4: Fantastico, guarda, ce la spacchiamo tutto. Aspetta.
3: Dove si trova?
4: Dibord. Come?
3: Il suo hotel.
4: L'hotel è quello alto, il grattacielo. Non so come
3: mi
4: si chiama.
3: Mi sa dare un numero. Cioè, mi scusi, un...
4: Aspetti,
3: un nome.
4: Adesso gli do il numero dell'albergo. Aspetta.
3: No, il numero dell'albergo non è importante. Mi basta soltanto il nominativo dell'albergo.
5: Vuoi che chiamo la reception?
4: Chiama la reception.
6: Sono
5: io. Oh! Che albergo è?
3: La saluto.
4: No,
5: oh! Aspetta.
4: Oh, oh, aspetta, cosa stai facendo? Mi sto facendo una zecca. Questa è tutta... No, non sto morendo.
5: Oh, che albergo è?
2: Brave due teste di cazzo, siete riusciti a tirare in mezzo una napoletana. Adesso posso andare finalmente a spaccarmi di bamba.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca!
3: Eccoci, il vostro divino è tornato. Sono il Brillante e solo quando ho voglia passo in questo mezzo di comunicazione obsoleto per regalare alla plebe momenti di altissima radiofonia. Sono arrivato con il mio autista che, pensate, riesce a guidare due delle mie Maserati e contemporaneamente. Saluto i miei 32 assistenti, le mie 12 segretarie e datemi qualche secondo che devo sfilarmi la pelliccia di koala realizzata a mano da un gruppo di gnomi che si occupano del mio look. Arrivo subito, metti una base simo gay.

0: stato l'ospite.
1: Con calma devo togliermi gli orologi. Allora, anche stasera con noi un ospite internazionale, ovviamente inferiore al sottoscritto, ma abbastanza conosciuto nell'ambito del cinema. Ha fatto qualche filmetto famoso, nulla di paragonabile alle mie compilation, alle mie serate, ai miei podcast o ai miei artisti, ma come diceva il grande Fred Buscaglione, illudi i disperati e verrai ripagato in Maserati.
2: 105 mi casa senza filtro.
1: Diamo il benvenuto a Tom Cruise.
3: Ciao brillante, saluto tutti gli ascoltatori di Radio 105.
1: Tom, non ti allargare che poi mi sballi gli equilibri. Allora, una carriera abbastanza tranquilla, hai fatto qualche film che è andato benino, mai come le mie compilation e i miei programmi radiofonici ovviamente. Pensa che una volta, mentre ero a cena con Beyoncé, che ho ovviamente portato a mangiare a Palazzo Parigi, a bordo della mia Maserati del giovedì e mentre sorseggiava una boccia di barbaresco criceppage di Roagna, roba da un paio di millini, mi guarda negli occhi e mi dice: brillante, amore mio, sai che hai proprio lo sguardo da eroe da film hollywoodiano?
3: Beh, tante volte.
1: Aspetta ad interrompermi, perché mi è successa la stessa cosa quando sono andato alla festa di compleanno di Giorgio Armani, che ovviamente saluto. Gio, aspetto ancora che mi ringrazi per i consigli sulla prima linea. A quella festa passa Angelina Jolie. Mi strizza l'occhio e mi dice: se fossi stato al posto di Scorsese, Gangs of New York, lo facevo interpretare a te. Brillante.
3: Interessante.
1: Ti dico solo che Angelina mi batte il pezzo da una vita. Quando stava con Brad Pitt mi mandava dei WhatsApp di notte dicendo che gli puzzavano i piedi e che non lo sopportava più.
3: Ma posso?
1: Era palese che volesse qualcosa di più da me, ma in quel periodo avevo una mezza tresca con Miss Keta e non mi piacevano le donne con la faccia scoperta. Sai, ho comunque uno charme incredibile. Numero uno in radio, numero uno come manager, numero uno come podcaster, collezionista imbarazzante di Maserati, voce che fa venire la pelle d'oca e questo sguardo languido che fa gocciolare persino gli uomini. Il tempo sta volando con tutte ste storie incredibili. Mi sovviene quella volta in cui camminavo per il centro di Manhattan e una signora di un certo livello mi ferma e mi dice: ma lei è Paul Newman?
3: Certo.
1: Io mi sono slacciato il Patek Philippe che avevo al polso e gliel'ho regalato, perché anche se sono bello, intelligente, sensuale e decisamente irresistibile, sono comunque capace di scendere di livellanza ed esternare la mia immensa umiltà. Tom, è stata una chiacchiera pazzesca, mi sono veramente divertito. Ti auguro di raggiungere il mio livello e chissà, magari un giorno avrai l'onore di recitare al mio fianco in qualche colossal cinematografico.
3: Ma vaffanculo, coglione.
1: Cosa ha detto Simo Gay?
0: Credo ti abbia mandato a fanculo.
1: Che maleducato del cazzo. Minchia, ha parlato solo lui, sto nano di merda. Fanno due filmetti e pensano di essere delle star. Mi ha ricordato tanto Johnny dello Zoo, che dopo due spettacoli a teatro si crede Gigi Proietti, sto unto sporcaccione. Amici, il brillante c'ha da fare. Stasera cenetta da Nobu con la mia amichetta Sharon Stone e poi sfilata in Monte Napo con la mia Maserati modello 2025. Adoro i poveri che mi sbavano sui vetri. Alla prossima puntata. Ciao inferiori!
2: Radio 105 presenta 105 Mi Cacca con Max Brillante.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità del cosmo per comunicare con noi. Una civiltà aliena, dotata di tecnologia superiore ma totalmente sprovvista di intelligenza, ha attraversato le pieghe dello spazio-tempo in cerca del primo contatto con noi, in un'arcaica lingua dimenticata a metà tra il barlettano e il Klingon. Loro sono i Puglieni. I Puglieni. Incontri ravvicinati del tipo sbagliato.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Pronto?
3: Riccardo?
2: Pronto?
3: Riccardo, è vero che sei bastard?
2: Sì, come quella bolla di pranzo.
4: Pronto?
3: Upa! Upa! Upa!
4: Che?
3: Upa, c'è un domando, cazzo!
4: Se mo che chi te sfamo, chi cazzo si?
2: Pronto?
3: Upa!
2: Chi è?
3: Upa, c'è un domando, cazzo, che sbirdine!
2: Eh?
3: Mocca bull?
2: Ma che?
3: Ma che la bull di città stramorta, bull?
2: Eh?
3: Bacchina?
2: Ma che?
3: Cristina, lo fece la bacchina?
2: No.
3: Indon?
2: Ma cosa, chi è?
3: Indon culo per guest.
2: Eh?
3: Meglio che lo metto in culo.
2: Ma che è?
3: Gula.
4: Pronto?
3: La me?
4: Ma chi è?
3: La mangi lo cazzo di cavedra tu?
4: Non ho capito.
3: Ala!
4: Senti, non so chi sei. Non mi dici chi sei o se non ti permetti più a telefonare, capito?
3: La latrina da sordo. Da sordo.
4: Senti, se lei chiama un altavoce chiama il carabiniere.
3: Bamba? L'ambasciune?
4: Eh?
3: Boh. Gaetano?
4: Sì?
3: Sei tu che l'hai preso in mano?
4: Sì?
3: Un pochino di mamma, cazzo! La mamma!
5: Pronto?
3: Umberto?
5: No, hai sbagliato numero!
3: Umberto?
5: Hai sbagliato numero!
3: Lo tieni il culo aperto?
5: Vai a lavorare!
3: Tu culo di mamma, tu culo! Cazzo!
4: Pronto?
3: Mimmo!
2: Yeah.
3: Sei un figlio Riccardo tu?
2: Un figlio?
3: È zoccolo! Mamma che da bucanare!
2: Chi cazzo si?
3: Upa!
2: Eh?
3: Upa, ci sono due mamma che da zoccolo, ma andrò asciuto!
2: Ho buttato la mamma che da buglia!
4: Pronto?
3: Upa!
4: Pronto?
3: Upa, ci sono due mamma che da zoccolo!
4: Ehi, sì.
3: Adriana!
4: Oh, chi sei?
3: Te la sorella fa la bottana, eh?
4: Oh!
3: Cite! Cite morta viva!
4: Oh!
3: Stru! Sei strunz tu?
4: Ma chi cazzo sei?
3: Lo mangio lo cazzo!
4: Oh!
3: Oh!
4: Chi cazzo sei?
3: Mo! Gula ma!
4: Cazzo, ma che qui stiamo lavorando!
3: Gula!
4: Presentati, chi cazzo sei?
3: Beh! Upa! Un paccio lo domande! Ma zocco! Cessa cacata!
4: Beh, vogliamo tempo?
3: Gula! Sorto! Ma!
4: Pronto?
3: Uè! Alvaro?
4: Sì!
3: Gula!
4: Tu la pigliate in culo!
3: La zocco domande pure! Soffritti per caro!
4: Sì!
3: Ma, strunz!
4: Oh!
3: Peppino sta!
4: Vedi che ho sbagliato il numero!
3: Ura mam! La zoccola! Tu e tut!
4: Quando è?
3: Cido!
4: Chi sei?
3: Tu e tutta la razza tua morte viva!
4: Oh!
3: Oh!
4: Chi sei?
3: Lo mangio lo cazzo tu!
4: Quando?
3: Mo, lava culo di pecore! Allora!
4: Oh!
3: Ma! Bah! Strunz!
4: Oh, Chaka, si può no!
3: Oh! Ah, ma no, scivolato!
4: Ma che è stupido?
3: Oh, non hai zavo! Strunz! Ascelo fu!
4: Pronto?
3: Gula, mamma! Cazzo!
4: Gula sorda, di! C'è un altro!
3: A chi ti è morto e via!
4: E ti è molto strano, c'è un altro!
3: La da chi? Da mamma!
4: Ah, mamma, da sorda quella bullica di trip!
3: Tu sì?
4: Oh, guarda!
3: Ma!
4: Allora, a parte che il suo numero 12.
3: Upa.
4: Capite?
3: Upa, c'è una domanda, Clazzo.
4: La bucca non era domanda, quella sotto della truna a zoccola. Che se c'è fede chi notte, c'è la sidice, capite?
3: Lala, fine. De? Mamma sta pure.
4: Paglio.
3: Upa.
4: Paglio.
3: Ha
4: dici normale.
3: Gulo. Ah, mamma.
4: Tengo la mappa e fai pushack di quella troia, cornuto e bastardo.
3: Ma la va con il pè! Upe!
4: Ehi!
3: Me! Ah! Strunz!
4: Oh!
3: Gula!
4: Oh! Chaka, si vuole no!
3: Oh! Ah, ma no, scivolato!

0: del tipo sbagliato.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però...
2: This is the Zeus. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
0: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
0: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
0: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
0: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
0: E allora dico, vogliamo...
5: Vado a fanculo, va.
0: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
0: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
0: Ah!
5: Non sta più.
0: Va bene, adesso vengo alla casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, maro tu cazzo.
2: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
0: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
0: Sono stanco morto.
6: Me.
0: E strano morto.
6: Me.
0: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto condendo per te, complimenti.
0: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono l'inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana?
0: Io vengo a casa a tutta, quanto sciare sotto la finestra, capito?
6: Vieni, vieni.
0: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Sì, vieni.
0: Fatti un angolo sto buchi buchi, no?
6: Vieni,
0: non...
6: che preoccupando, vieni.
0: Ti vengo a sparare, ci scetta a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
0: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
0: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
0: Ma vengo da te. Ti dà
6: la denuncia io a lei.
0: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche te.
7: Pronto?
0: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
0: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
7: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
0: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
0: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
0: Sono giù, pian terreno io qua,
7: sì,
0: qua.
7: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
0: Ma la cito?
7: Ma vada quel paese.
0: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai
7: ma
0: capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
0: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
0: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
0: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
0: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
0: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Con il tuisa!
7: Pronto?
0: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
0: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
0: Lei che
8: dove?
0: C'è una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
0: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
0: Un attimo, un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
0: Pronto, ma guarda.

0: una torta di 3.000 euro che dovevi sposare mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
1: Dove? Dove?
0: Qui sotto, sotto di voi, viene acqua da non finire, madonna mia, come
1: mai? Ma dove? Dov'è chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
0: E sto parlando con i guelini di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
1: anni. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
0: Sono Peppino, Peppino Ucic, sono Peppino Ucic.
1: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
0: Margonato,
1: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
0: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma fai ingazzemo. Vengo su.
1: Ma vieni tu direttamente.
0: Adesso
1: qua.
0: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
1: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
0: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
1: Come ti chiami?
0: Peppino Ucic.
1: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
0: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri, tutti fatti a merda, chiamano la lavanderia perché hanno trovato un dito nel pantalone.
1: Tamarri.
3: Cinzeria, buongiorno.
4: Cinzeria? Sei Cinzeria? Aspetti che metta a posto che non ti sento bene. Pronto?
3: Cinzeria.
4: Ah, la tindoria. Senti, gentilissima, ma portate a casa un jeans mia madre, no? Che in mezzo alla roba che vi ha portato da lavare e stirare, non so le cose che fa mia madre. Mia madre è Carro Ponte Silvana.
3: Sì.
4: Vedi il taschino, quello piccolo del jeans, quello che usiamo per la bamba? No?
3: Sì.
4: Il sacchettino per la pezzata? C'era un pezzo, sarà stato un centimetro e mezzo, un dito umano. Ha capito? Pronto? Stronza! Richiamo?
1: Tamarri!
5: Buongiorno!
4: Pronto?
5: Quanto?
4: Sì, no, mi ha messo giù la cornetta la sciroccata di prima, sono il figlio
5: la sciroccata chi? Ho capito.
4: Cretino di merda, abbassa il tono. Ti stavo dicendo.
5: Oh, calma, vai.
4: No, no, o lo fai al cavallo mentre ti sto calpestando, scemo.
5: Allora ti ho chiamato. La tua sorella. Oh, qua che hai visto la telefonata. Oh, ma chi
4: sai,
5: è?
4: Sai che ti prende le mani, le giro al contrario e senti sempre quando piove, anche quando cammini normale. Cretino. Senti Gesù, facciamo una cosa prima che ti appendo. C'ho bisogno di capire una cosa. Dentro il taschino del jeans, quello dove metto il proiettile, c'era un dito umano, mezzo dito umano, volevo sapere se era vostro.
5: E nel taschino quale?
4: Quello del jeans, quello davanti, sai quello piccolo dove metti le pezzate, metti la bamba, no?
5: Ma dammi il nome e il cognome, scusa.
4: Carro Ponte, praticamente.
5: Ma scusa,
4: sto parlando! Stai calmo che sono agitato stamattina. Allora, rido lo scempio. Spettacolare, sai. Ti prenderei i capelli, voglio farti proprio il codino come i ninja.
5: Scusa.
4: Sto parlando, voglio farti il codino come i ninja e poi ti affetto di schiaffi. Cretino di merda. Senti, e volevo sapere se sto dito era vostro oppure è una roba che non lo so, devo andarci a fondo. Hai capito?
5: No, non ho capito niente.
4: Lo so che sei mezzo scippato, figura. Sei tutto fatto di prodotti chimici che usi per lavare i panni.
5: Sì, sì, ma che io non sono di Milano.
4: A me che cazzo me ne frega? Ti ho chiesto dove sei nato, non ho capito.
5: No, tanto per specificare.
4: No, tanto così per capire, a me che cazzo menne. Così, proprio così, ci faccio anche una maglietta, che cazzo menne.
5: Sì, vabbè, dai, spiega esattamente, perché non riesco a capire.
4: Perché so tutto fatto, non ci devi fare cazzo stamattina. Praticamente, il taschino del jeans, quello piccolo... Hai presente quando metti le pezzate? Non so che cazzo ci metti tu, che cazzo vuoi mettere tu? Dove ci metti, non lo so, i proiettili, il tasco piccolo.
5: Gnec,
4: facciamo i versi dei goblin. Gnec. Ecco, dentro lì ci ho trovato un pezzo di dito. Allora mi sono un po' così, siccome non è che sono sempre lucidissimo, volevo capire se era una cosa che veniva dalla vostra attività o invece io per qualche momento di follia ce l'ho infilato dentro, capito?
5: No.
4: Non è vostra, a nessuno di voi manca un pezzo di dito?
5: No, tutto a posto.
4: Tutte le falangi avete.
5: Ma che dito devi dire? Medio, pollice, mignolo?
4: Tre dita conosci tu, sei bellissimo. Allora, non lo so, che cazzo ne so.
5: Devi dirmi che dito, io non lo so.
4: A voi mancano delle dita?
5: Adesso me le conto le dita che ho e poi vedo.
4: Se vuoi vengo là e comincio a contare le mie 10. Proprio te le schiaffo tutte sulla faccia, sì. Papà, mi rapida sequenza che non te ne accorgi neanche. Un attimo c'hai le ali, stai volando in paradiso. No, senti, ma a te o a quegli altri sciroccati ci mancano le dita o no?
5: A chic da se il sardo lo sai.
4: Questo non è sardo.
5: No, è lo meno è sardo.
4: Questa è la lingua.
5: No, questo è sardo, io sono sardo solo.
4: Ma sai che te lo giuro? Adesso aspetta che me lo cerco in tasca e che cazzo me ne frega che te lo devo regalare. Perché proprio non me ne hai fatto un cazzo di dove sei, fratello. Cioè, sei simpatico, sicuramente non ti brucio vivo, però voglio dire.
5: Adesso sono invecchiato adesso.
4: Madonna, ma proprio cazzo mi hai preso uno psicologo. Non me ne frega un cazzo. Sei invecchiato. Vabbè, comunque abbraccio forte ma molto forte, cioè quasi a lasciare lividi.
5: Va bene, dai, ti ringrazio.
4: Ciao bello, per una bella giornata,
5: Anche a te, grazie.
4: Se trovi dita allora non sono mie. Vabbè, ciao.
5: Vabbè. Ciao, grazie. Arrivederci, ci vediamo. Ciao.
1: Tamarri.
6: Pronto?
3: Sì.
6: Pronto, signora, buongiorno.
3: Buongiorno.
6: Come sta?
3: Chi è?
6: Sono io, Giovannino. Ho ritirato, mia madre l'ha portato la roba da lavare alla lavanderia. E ha lavato i miei. Quindi un attimo, dammi il tempo di spiegare la cosa. Non sai che cazzo è tutta.
3: Sì, ma ho capito, ma non
6: stai, che
3: cosa? Così, perché.
6: Ma che cazzo?
3: Cioè,
6: ma
3: sto
6: che...
3: lavorando,
6: Ma scusi, io chiamo perché le sto parlando, le devo dire una cosa e lei non mi fa parlare. E che cos'è, mica colpa mia? Vogliona, pronto? Che tipo richiama?
4: Ma mangiagli la testa. Piega la testa, ti sbrano come una mela cotogna.
1: Tamarri.
3: Sì, pronto?
6: Oh, me la cotogna! Ma che ti mangio la testa? Ma come cazzo stai? Non ho capito.
3: Ma
6: ti
3: no, ma è di nuovo lui, eh?
6: Ma è di nuovo lui.
3: Ha detto me la cotogna! Ma che cazzo sei?
6: Oh, se mi fai parlare?
3: Oh, allora... ma, cioè, sì, ma vabbè, ma non ci deve rispondere così.
6: Ma non ho capito, stavo parlando la tipa. Ah, io devo lavorare. Ma ho capito, ti devo spiegare una cosa.
3: Allora, mi dica, per favore.
6: Sta cazzo di me la cotogna.
3: Calma, mi dici che cosa posso fare per
6: sì,
3: lei?
6: Sì, sì, sì. Allora, sono Giovannino. Mia mamma ha portato i vestiti a lavare lì.
3: Sì.
6: Da me la cotogna. E praticamente io quando poi a casa ho preso i vestiti, che c'era un paio di jeans. Hai presente i jeans che hanno le tasche e poi hanno un taschino piccolino dove metti l'accendino? C'è un dito dentro. C'era un dito.
3: Come un dito?
6: Un dito c'era. Un dito della mano. Quindi io adesso devo capire se sto dito è vostro, di chi è. A me
3: fa
6: schifo.
3: Ma tu sei fuori o che cosa?
6: Ma che cazzo fai? Oh, ma che
3: ma
6: stai
3: che
6: dicendo? Minchia, me la cotogna e banana split. Minchia.
3: Comunque, ha detto che ha trovato un dito di una persona dentro il pantalone.
6: Diglielo a me la cotogna.
3: A me la cotogna devo dirglielo.
6: Sì.
3: Ma che cazzo sei?
6: Ma pensa a te, oh, io c'ho il dito dentro.
3: Minchia,
6: ma scusa.
3: Ma
6: che cazzo? Ma che cazzo fa? Ma stai calma, stai. Oh, te me la cotogna, siete tutte pazze. Pronto?
4: Ha telefonato più pazzo del secolo. Stavo morendo. Me la cotogna. Ma perché offesa è me la cotogna?
6: Ma perché era mi viene di Dio e mi offendeva, diciamo.
4: Ma hai chiamato me la

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca.
3: Eccomi, buonasera pezzenti. Ecco, prima di iniziare il mio grande show radiofonico, volevo chiedervi gentilmente di smetterla di fermarmi per strada e chiedermi autografi e foto. Oltre a rubarmi l'anima, mi state creando una orribile artrite alla mano e per colpa vostra ho passato la mattinata a farmi massaggiare nella suite imperiale dell'Hotel Bulgari di Parigi. Ora datemi qualche minuto che devo andare a sfilarmi i 15 orologi di pregio che ho al polso, mi bevo un flutto di champagne e indosso il mio accappatoio di Versace disegnato da Donatella apposta per le dirette radio.
1: Stai ascoltando la voce suadente del re indiscusso della radiofonia? Max Brillante, sei

0: aspetta che sto facendo incastonare un diamante di Cartier sulla punta delle mie ciabatte.
1: Ma non puoi fare tutte ste cose prima di arrivare? Ti muovi?
0: Bene, eccomi, farsi desiderare è un must per noi altolocati. Benvenuti a 105 Micacca, un programma disegnato per elogiarmi e per venerarmi. Anche stasera avrò un ospite di poco conto rispetto a me e prima di iniziare volevo farvi ascoltare una canzone che Eminem ha scritto solo per me.
2: Disco dedicato a Max da Eminem, mica poverate. Beh.

0: Pezzo pazzesco scritto a quattro mani da Eminem e Will Smith. Vabbè, occupiamoci del cagacazzo che ci è venuto a trovare, l'ennesimo in cerca di fama attraverso la mia luce riflessa.
1: È il momento dell'ospite inferiore. Con noi Davide Lacerenza, un imprenditore finito al gabbio per una serie di porcherie come spaccio di bamba, zoccole e riciclaggio.
2: Ciao brillante, volevo ringraziarti per...
0: Hai già parlato troppo, ricordati che bisogna mantenere un bilanciamento a mio favore, altrimenti se vado nell'ombra divento nervoso e poi divento manesco.
2: Stavo solo salutando.
0: È su tutti i giornali, non perché ha trovato la cura alla povertà, non perché ha una collezione di Maserati, non perché conduce 5 programmi in radio e 4 in televisione, ma per una serie di reati come favoreggiamento della prostituzione, spaccio e altre cose da poveretto.
2: Beh, comunque sono un imprenditore.
0: Gli imprenditori sono quelli come me, ovvero quelli che possiedono la capacità di trasformare il proprio talento in una collezione di Maserati, orologi di pregio e programmi radio spettacolari.
2: Posso...
0: Tu, caro Lacerenza, hai trasformato il tuo talento, se così possiamo definirlo, in polvere che hai nel naso.
2: Ecco, se mi lasci spiegare.
0: Io nel 1999 ho avuto un'idea brillante, ovvero quella di sfruttare la mia bellezza, la mia stupenda voce...
2: Ma mi fai parlare?
0: ...e il mio gusto nelle auto, in una professione...
2: Ma mi sente?
0: Io non sono un intrattenitore, io sono una divinità che presta la propria stupendezza al popolo.
2: Prova.
0: Quando io parlo alla radio, i plebei godono, guariscono da malattie, gli storpi tornano a camminare.
2: Posso dire?
0: Fare l'imprenditore significa essere come il brigante, ovvero diventare amico dei VIP veri, gente come Beyoncé, Will Smith, Rihanna, mica a vendere le bollicine a quattro scappati di casa, sovvenzionato da due balorde che si sono fatte il gap.
2: Scusa Max.
0: Pensa, caro Lacerenza, che io già da bambino frequentavo la creme della creme.
2: Mi fai parlare?
0: Già in culla partecipavo alle feste mondane con Elton John, Versace, Armani e Michael Jackson.
2: Credo non mi senta.
0: A cui tra l'altro ho suggerito tutti i versi che faceva nelle sue canzoni. Io avevo 6 mesi e i versetti che facevo col ciuccio in bocca...
2: Forse si è rotto il microfono.
0: ...hanno ispirato Michael a rifarli nei suoi pezzi.
2: Prova.
0: A soli 5 anni ho convinto Freddie Mercury ad intraprendere la carriera di cantante, perché lui con quei dentoni voleva fare il rastrello.
2: Ma porco, parli solo tu, cazzo mi hai invitato a fare e poi fai il figo e hai la Maserati. Ma cos'è la Maserati? No, io giro col ferro rosso, la Maserati è una macchina di merda.
3: Oddio Davide, cosa hai osato dire? No, fermo, non lo fare, tanto lo buttano al gabbio.
2: Ma che cazzo fai con quel fucile? Ma sei scemo?
0: Ah, sacrilegio! Maserati, questo è per te.

0: Fortuna che sei uno che non se la prende.
1: La Maserati non si tocca.
2: Radio 105. Hey!
3: 105.
2: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia. Questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
5: Baciamelo piano.
4: I super erotici.
6: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
7: Quello è Iron Man!
8: Cappella, dammi i dati di volo!
9: Motori al 60%, velocità 300 spruzzi al secondo, altitudine 12.000 scroti e un pezzettino di formaggia sopra il livello del mare.
8: Perfetto! È venuto il momento di provare il nuovo turbo dito in culo!
9: Glielo sconsiglio, signore. Stiamo volando troppo vicini alla Statua della Libertà. Non è sicuro.
8: Ma va, ti preoccupi troppo, Cappella. Vai, vai, attiva il turbo dito in culo.
9: Come desidera, signore. Turbo dito in culo attivato. Una chiamata per lei, signore. È la donna Pompino.
8: Mannaggia, proprio adesso che stavo per provare la ipersbotta. Uè, soffocona!
9: Attivo il traduttore bocchinese, signore. La donna Pompino dice: oh, si dai, sfondami, godo, godo, glu glu glu, spruz, spruz. Iron Pen, devi tornare immediatamente alla base, il mondo ha bisogno di noi. God, God, sbor.
8: Ricevuto, amante del filetto interdentale. Rotta in culo alla base, Cappella. Allora, Squirtaman, che succede?
10: Capo, ho una cosa terribile. Il telegiornale non parla d'altro.
11: E torniamo a parlare della notizia del giorno. Un individuo non ben identificato ha compiuto il più grande furto di crema solare della storia dell'umanità. Il criminale ha rubato ben 16 tonnellate di crema solare in un solo colpo, un quantitativo sufficiente a riportare la pelle di Carlo Conti allo stato naturale. Ma vediamo il servizio.
10: Che giustizia! Che cosa bruttissima! Dobbiamo fare qualcosa!
12: Brazuki, forza, dai, che gioca al tapiro!
8: Ben lecco, donna Pompino! Troveremo questo delinquente, chiunque sia! Parola di Iron Pen! Eccoci sul luogo del delitto. Ora non ci resta che scovare il responsabile.
10: Eccolo, eccolo, capo. Quella è l'area sospetta.
13: Ghi, io?
8: Bravo, Squirtaman. È stato sicuramente lui a rubare la crema solare.
13: Ma cosa fare io con crema solare, io? Io essere nero.
8: Sì, dicono tutti così. All'attacco, super erotici. Ma come? Devi ancora provare il turbo dito in cool.
13: No! No! No, turbo in culo no! Aia! Aia, basta, basta! Ok, tu contenta?
8: No, riproviamo!
13: Aia! Aia, ancora no, basta! Ma è troppo male! Aia! Aia! No! No! Adesso, tu contenta?
8: No, non ancora! Proviamo la stessa cosa ma col naso!
13: No, no, naso, no! No, fai male, naso! Aia! Fai male, naso! No! Aia! Adesso... Tu contenta?
8: No! Riproviamo!
13: Aia! Aia! Aia! Fai male!
9: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il negro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Il mondo dell'esoterismo non poteva astenersi dall'affacciarsi ad un mercato in così grande espansione come quello dei podcast. Il gran ricco mondo di cialtroni e scappati di casa che affollano quintali di terabyte surriscaldando il pianeta si arricchisce da oggi di un nuovo appuntamento evitabilissimo. Segui il podcast del mago Puttanella dal titolo Le carte di Puttanella. Un appuntamento dove viene letto il futuro degli ospiti attraverso la lettura dei tarocchi dal famosissimo mago Puttanella.
2: Ecco, salve. Allora, adesso un attimo che mi concentro. Sento le energie che vivono dentro di me. Un attimo. Allora, facciamo le carte. Ecco qua. Oh, cosa vedo, cosa vedo. Allora, questo è il tacchino. Lei ha tre figli.
3: No.
2: Due figli.
3: No, no, neanche.
2: Li ha persi in un incidente stradale.
3: No.
2: Lei ha... Vedo che sua moglie l'ha lasciato.
3: No, neanche questo.
2: Ah, la carta del fattucchino. Il fattucchino, lei è morto.
3: Ma no, no.
1: Il mondo è bello perché è vario. Partendo da questo presupposto, il nostro aggregatore ha tutto il diritto di inserire nella propria playlist anche questa ennesima pillola di futilità. Segui il nuovo podcast dal titolo A tutta noia. L'esperto di noia Davide Kalimba de Luna ci insegnerà le basilari tecniche per annoiarsi. Un vero vademecum di come ci si annoia correttamente, oppure come si innesca la sensazione della noia inducendola spontaneamente.
4: Allora, prima di tutto vi sedete su una sedia, guardate l'ora, guardate l'orologio, adesso è un orologio grande che vi fa capire il tempo che trascorre.

0: sì, ecco, vedete, come proprio mi sto rompendo i coglioni. In questo momento mi sto rompendo i coglioni. Che noia, cazzo.
1: C'è un nome che nel mondo del podcasting è ormai leggenda. Gennaro Periotti, il genio che è riuscito ad unire popoli sotto la stessa bandiera creativa. Il suo podcast dal titolo Urla su cose è ormai l'emblema dell'applicazione creativa multilingua che sa intrattenere ed appassionare. Ascoltiamo il nuovo entusiasmante capitolo dal titolo Urla sui moribondi. Bebo Catania, un nome, una garanzia. Le sue opere, grazie anche ad un personaggio che è divenuto popolarissimo, malgrado la sua triste vicenda, sono fra le più seguite di tutto il panorama aggregativo. Segui il nuovo episodio partorito dalla mente del Bebo, dal titolo Strappi a tradimento.
0: Ecco, io ho accettato di venire nuovamente. Ho avuto la promessa che tutto questo circo di sciocchezze finisse, e quindi mi fiderò della persona che mi ha gentilmente contattato. So che non vi è alcun rischio, in quanto io non ho a che fare con la persona che in questo momento ha un ordine restrittivo nei miei confronti, e quindi vado a sciorinare quello che, visto che sono anche successe tutta una serie di cose nel frattempo importanti, sempre nel contesto. Per quanto riguarda la crisi del Medio Oriente,
2: al buio, al buio, aspetta la luce.
0: Ancora!
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va!

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
8: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
9: Calmati
8: che ti metto due dita negli occhi, calma!
9: Oi, angolatore precoce!
8: Cinese di
9: Leon-san! Leon-san!
8: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
8: Beh.
10: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
8: No, no!
10: Vieni qua!
8: Tu all'italiano non
10: vieni
8: puoi
10: qua,
8: fare!
10: Leon-san.
8: Non puoi fare cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
9: No, è più puttana!
10: Metto la cela! Tolgo la cela!
8: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
12: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
12: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
12: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
12: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
12: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
12: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Sono disceso dalla mia astronave dopo una lunga guerra.

piano notte. Chiacchiere e diftintini.

Anche quando anche quando mi rollo un torcione di marocchino comprato dal mio amico Yufuf. Ed ora una canzone dedicata a tutti quegli schifosi figli del demonio che pensano che i piedi siano sessualmente attrattivi, che ti chiedono le foto dei piedi, che si iscrivono agli OnlyFans delle tipe che mettono i piedi, che ciucciano i piedi, che annusano i piedi, che amano i piedi, insomma, i piedofili. Ho fatto la battuta! Questa canzone è per voi, schifosi pervertiti maniaci, perché in verità anche io sono uno di loro!

0: Party.
1: Siamo Beach Party.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
0: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
0: Che delizia.
3: Vai, dai.
4: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali, gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Quattrini e quattrini spesi per produrre grandi podcast da titoli altisonanti, e poi a noi basta mettere in fila una serie di disagiati con scarse probabilità di avere una casa di proprietà nella vita e la mettiamo in culo a tutti. Ma il merito va a chi, come Silvio Zagarolo, si ingegna per consegnarci parti mentali al limite della patologia. Come il secondo episodio di Faccio cose ad occhi chiusi, il brillantissimo podcast dove il protagonista fa cose apparentemente impossibili da fare con gli occhi chiusi. Segui il nuovo episodio dal titolo Cacciare ad occhi chiusi.
5: Beh, adesso so che non mi vedete, ma ho gli occhi chiusi, sono in una foresta. Sono qui col guardiacaccia, salve.
6: Salve.
5: Bene, il guardiacaccia adesso mi accompagnerà nella foresta, dove io, imbracciando questo fucile, vi dimostrerò che si può cacciare ad occhi chiusi. Lui mi indicherà semplicemente la direzione in termini di nord-sud-ovest-est e io abbatterò questo cinghiale grazie alla capacità di acutizzare i miei sensi. È pronto?
6: Io sì, prego, allora. Bracci questo.
5: Perfetto, partiamo. Lei va davanti. Allora?
7: Eccolo là. Nord-est 45 gradi.
5: Ecco! Ehi, l'ho preso? Scusi? L'ho preso? Scusi? Scusi?
4: La bellezza dell'antichità è innegabile quando esprime il suo fascino attraverso il mistero, come nel caso dei geroglifici dell'antico Egitto. Ma imparare a leggerli non è semplice. Servono decenni di apprendimento. Ma grazie ad un immigrato egiziano molto ingegnoso, ora sarà possibile farlo semplicemente ascoltando il suo podcast una volta alla settimana. Segui l'ex pizzaiolo, ora divulgatore di scarsissima fama, Mustara Abdul Mofayed, nel suo podcast dal titolo Tu volle essere disegnù a...
8: Salve a tutti, benvenuti a questo corso per imparare a leggere geroglifici. Ecco, partiamo da disegno facile. Questo uccello, ibis significa uccello. Poi c'è disegno con grosso pietro, con quello è pietro, quindi uccello pietro. E poi se voi vedete coccodrillo, coccodrillo significa coccodrillo, quindi se combino frasi con uccello pietro coccodrillo deve essere nome, cognome e tipo di cintura che mette, si vede. Persone di antichità con grosse possibilità economiche.
4: La genialità è la capacità di reinventarsi. Una incredibile fenice che rinasce ad ogni episodio trasmesso sui nostri aggregatori, come se la vena creativa fosse inesauribile per lui. Stiamo parlando ovviamente di Gennaro Periotti e il suo incredibile podcast Urlo su cose. Segui il nuovo episodio dal titolo Urla sui sordi.
5: Ah!
0: ha bisogno di qualcosa. Non la sento, non la sento, non la sento, non la sento.
4: E poi arriva Bebo Catania e tutto il mondo si ferma ad ascoltare, incredulo. Sì, perché il perché ormai sia diventata una missione è palese. Se non avete capito di cosa stia parlando, andate a risentire gli episodi precedenti, dove capirete che l'accanimento verso una persona, la cui colpa è solo quella di voler esprimere la sua opinione sui fatti del Medio Oriente, è ormai arrivato a risvolti drammatici. Ecco il nuovo episodio dal titolo «Pronto, chi non parla?».
3: Sì, pronto?
9: Salve, per un'intervista telefonica. Noi sappiamo che ha avuto dei diverbi col signor Bebo Catania. Volevamo regalarle questo spazio per parlare finalmente della questione sul Medio Oriente. Se volesse concederci questo privilegio...
3: Scusi, lei chi è?
9: Siamo del Resto del Carlino.
3: Cosa?
9: Del Resto del Carlino.
3: Resto del Carlino?
9: Del Carlino.
3: Va bene, la ringrazio per questo spazio, anche perché, come può ben capire, per me è stato anche piuttosto, siamo anche per vie legali. Vabbè, comunque, se mi dà questo spazio, gentilissimo. Vuole sapere la mia opinione sul Medio Oriente?
9: Sì.
3: La ringrazio per lo spazio, poi mi farà avere una copia, perché io non lo compro. Allora, per quanto riguarda il problema Medio Oriente...
4: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
10: Radio 105.
2: Only for you. No, no. This is Zoo. Only for you.

0: on Welcome
1: Lo Zoo 105 è tornato.
2: È un cretino deficiente, maleducato.
1: L'incubo dei baresi.
2: Cretino.
1: Lui è Gigi Valli della Conservici.
3: È il cazzo cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
4: Pronto?
5: Sì, sono Antonio?
4: Sì, sono io.
5: Buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto l'annuncio su subito.it, candidati che voglio. Posso finire la frase?
4: Prego, prego.
5: Candidati in cerca di lavoro, di occupazione. Uh-huh. Io ho la possibilità.
4: Di che cosa?
5: Di farla lavorare tramite una collaborazione importante che abbiamo con dei ministri.
4: In che cosa consiste questa cosa? Mi faccio capire.
5: Allora, in pratica si tratta di fare. Intanto lei cos'è, accasato?
4: Che cos'è accasato?
5: Nel senso che stai a casa sul divano, non c'è da lavorare, non c'è da fare niente adesso, no?
4: Sì.
5: Ok. Sei titolare di un contratto di colore?
4: Un contratto di che cosa?
5: Nel senso che lavori nero? C'è qualche contratto in nero, in essere, qualcosa, no?
4: Ogni tanto qualcosa.
5: Vabbè, ascolta, noi abbiamo un'attività lavorativa interessante. Tra l'altro c'è l'assunzione immediata, che è una cosa interessante. Lei di dov'è?
4: Io sono di Bari.
5: Eh?
4: Di Bari.
5: Ah, di Bari.
4: Figa,
5: quanto è piccolo il mondo.
4: Come mai?
5: No, che una volta io facevo, da ragazzo, non facevo il writer, presente? Quelli che vanno con le bombolette sui muri a scrivere. Pensa, il primo disegno che ho fatto nella mia vita era proprio a Bari. Su un muro ho fatto, c'era un muro libero, ho scritto, siete dei terroni di merda. Infatti, infame.
4: Vabbè, dai, come?
5: Possiamo parlare di cose serie qua, che non è che possiamo fare i pelandroni di merda tutta la vita. Allora, abbiamo una proposta interessante che la vedrebbe assunto con un contratto a tempo determinato per 6 mesi. Poi se ti comporti bene c'è l'assunzione immediata, quindi tempo indeterminato. Se invece fai lo scemo sono schiaffi in faccia. Questo è nel senso.
4: Quante al mese? Più? Al mese, quant'è? Quanto spacco?
5: Al mese sono 1840 nette. L'unica roba te la devo dire, per quanto riguarda il pranzo, non ci abbiamo i ticket, quelli aziendali.
4: Ma la porta a casa non è problema.
5: No, aspetta, nel senso che ci sarebbero i ticket, ma se li tiene il proprietario che fa la spesa, no?
4: È un fig da zocco come è.
5: Sì, penso che la settimana scorsa hai comprato una Panda 4x4 e l'ha pagata con i ticket. Da voi è cosa abituale, diciamo, no?
4: Mi porto giudicami ieri, fammi pranzo.
5: Sì, mi raccomando, basta che non ti porti le parmigiane, le robe sott'olio, sennò veramente facciamo una figura di merda, nel senso.
4: No.
5: Che poi fate sempre così voi giù. Pranzo che vi abboffate, poi pirichella, sega davanti al computer,
4: Sono punti. Comunque, ma quando è che dobbiamo iniziare a lavorare qua? Cioè, allora, quando fanno il contratto, cioè, che azienda è? Voi dici, capire.
5: Ma nel senso, il posto sarebbe già direttamente libero e la mansione è quella di fare, devi fare la voce delle segreterie telefoniche.
4: Cioè, devo registrare, insomma, praticamente.
5: Tu c'hai esperienze con registrazioni di suonerie e tutte queste robe qua?
4: Ma no, sinceramente no, non mi interessa, spedita.
5: Vabbè, nel senso, va bene che facciamo. Vado avanti a parlare o già proprio hai tirato i remi in barca?
4: No, nessuno remi in barca, senti, comunque.
5: Somaro di merda. Nel senso, io sto parlando. Sto parlando di lavoro qua, non ho capito.
4: Sì, ti sto ascoltando.
5: Se non vuoi, se vuoi fare il chiacchierone che non c'è voglia, vuoi andare avanti a parlare, nel senso. Dai, chiudiamola qua, ho capito che come sei fatto.
4: Facciamo che.
5: Ascolta, non ci siamo mai sentiti. L'offerta non c'è mai stata. Non c'è.
4: No, tu dico fai. Io vengo dalla base, quello che una girata.
5: Io rimango sulla mia posizione, nel senso che a te non ti voglio far lavorare. Sapere che sei nella merda mi fa stare bene. Quindi ascolta me, ti do una suoneria del telefono, te la regalo io. E chi sei visto è visto. Va bene?
4: Se vi sei visto, voglio che ci ti pegu la tara tua fai, voglio c'è la suoneria, chiama mamma, ti chiama e vice strisci.
5: Dai, facciamo così. No. La canto e la registro insieme a te. Allora, la suoneria del tuo telefono fa così. Chi non lavora?
4: Non fa l'amore.
5: No, aspetta. Sto registrando, scemo, mi rovini la registrazione. Stai zitto, fai finire. Fai finire. La suoneria del tuo telefono è così. Chi non lavora? in meridione.
4: La morte da mamma
5: c'è. Chi non lavora è in meridione.
4: Poi fino a un borro pallagione dove.
5: Chi non lavora è in meridione.
4: Se un rimone, mo capendo a tara tua col mo ci vieni.
5: Chi non lavora
4: è meridione.
5: Chi non lavora è in meridione. Oh, rispondi, scemo, che sta suonando. Chi non lavora è in meridione.
4: Busa pa va famo cacita stra musica catuga tremon.
5: Ehi, ma guarda sta pelandrone di merda, va che non c'ho idea di lavorare, lo sapevo io.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se un bambino ti osserva mentre lavori, regalagli una lezione di vita e digli: che cazzo ti guardi, nano? Sii uomo. Se il parabrezza è ghiacciato, non usare lo sbrinatore. Pisciagli sopra e vai. Sii uomo. Se sei al ristorante e quello che mangi è troppo piccante, togliti la maglietta. Sii uomo. Porta i tuoi figli a pattinare sul ghiaccio e insegnagli a tagliare le gole con le lame degli scarponcini. Sii uomo. Se stai parlando da più di 5 minuti con una femmina, ricorda che è tuo sacrosanto diritto esordire con: sì, ma sto pompino? Sii uomo. Nel 2025 non fare le stesse cazzate dello scorso anno. Aggiungine di nuove. Sii uomo. Non bestemmiare. Crepa, ascendi e risolvi la questione di persona. Sii uomo. A San Valentino scegli per tua moglie il regalo perfetto: secchio, guanti e detersivi. Sii uomo. Se lei ti dice di trattarla come una principessa, schiantati con la macchina in galleria. Sii uomo. Sii uomo. Servono 45 muscoli per fare la faccia incazzata e solo 10 per sorridere. Quindi tieni il broncio e allenati. Sii uomo. Non lamentarti. Se un tuo amico ha bisogno di scopare, scopalo. Sii

0: sempre meglio. E questo vale anche per la fica. Sii uomo!
1: Yeah. Yo.

0: avanti, bitch! Geova Beach Party!
1: Farò sempre io o forse no? E lui o non è lui? Forse sono un mio doppelganger di un'altra linea temporale, o magari sono arrivato da uno squarcio ultradimensionale di un me stesso alternativo. Una cosa però è certa: i poteri forti

tre. Stella! E quando dici la fa ftare pago io, lui rimette subito il portafoglio.

0: fanno le influencer, ma in realtà mettono solo la foto del culo. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, non follow anche quando, anche quando, anche quando piango perché sto tagliando le cipolle. Ed ora, signori, una canzone con un altro grande ospite, perché ormai mi sono cagato il cazzo di cantare. Io voglio solo professare, non pagare l'IVA, Allora ragazzi, ecco a voi un giovane artista che sta spopolando per via della sua incredibile somiglianza con Riccardo Scamarcio. Signore e signori, Tananai! Uè, Giova. Ciao Tananai! Senti, ma perché cazzo ti chiami così?
1: Perché praticamente...
0: Grande! Facci sta canzone, non scaffarci la minchia!
1: Questa canzone parla di me, che da quando sono diventato famoso è dura tenere le vecchie abitudini rozze e devo per forza fare le cose eleganti, ed io non ho proprio voglia, però voglio tornare... Voglio tornare alla vita da curva sud.
0: Allora tornaci, vai!
1: Tipo il pranzo di Natale, si spende un botto e

0: Geova Beach Party.
1: Geova Beach Party.
0: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornbub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrei anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
7: Dai. Oh cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
8: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Sì, dai.
6: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
6: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
4: Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: Dai, anche la fame.
6: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buon 2023! Sì! Anche per quest'anno non vi siete liberati di noi! Siete contenti? Up and Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet e molto altro, ha delle novità assolute per tutto il nuovo anno! Cosa aspetti? Entra nel mondo fantomatico di...
0: Up and Up!
2: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Per questa settimana,
3: gas sharing.
1: Per venire incontro alla crisi del carburante, dell'elettricità e del gas, nasce Gas Sharing, una semplice applicazione che ti permetterà di condividere la fonte di energia che ti serve. Come? Ma è semplice! Apri l'applicazione, geolocalizzati e seleziona il tipo di materia che ti serve e arriverà subito un nostro rider con tutto quello di cui hai bisogno!
4: Porca troia, mi è finita la benzina! Vabbè, apro Gas Sharing. Vediamo qua, aspetta. Seleziono benzina. Ah, 5 minuti d'attesa. Ah, che figata!
5: Ciao, Bell! Sei tu che serve benzina?
4: Sì, sono io.
5: Allora... Sei un attimo, allora vieni, prendi il motorino, spingi con me un attimo.
4: Cosa devo spingere?
5: Vieni, andiamo vicino all'altra macchina, quella lì, vieni.
4: La Volvo?
5: Sì.
4: Cosa sta facendo?
5: Guarda... Non ti preoccupare, te lo faccio io.
4: Guarda che ci vedono.
5: Shh, non ti preoccupare, stai zitto.
4: È buona?
5: No, fa un po' schifo. Quanto ti serve? Un litro, due litri?
4: Tre.
5: Tre litri, perfetto. Dammi 2 euro, dai.
4: Cazzo, che è conveniente.
5: Ah, sì, eh? Mi raccomando, lasciami 5 stelle, eh?
4: 5
5: recensione.
4: Stelle?
5: Sì.
4: Che nome è?
5: Abdul.
4: Ah, è il solito.
5: Solito, tutti uguali ci chiamiamo.
1: Non è fantastico? Sì, perché Gas Sharing non è solo questo. Sfrutta anche i nostri servizi premium. Ti basterà abbonarti a uno dei piani di Gas Sharing e il gioco è fatto.
4: Porca miseria, amore! È finita la bombola del gas adesso, come facciamo?
6: Amore, ho scaricato Gas Sharing!
4: L'app? Ma va, ma figurati se funziona!
6: Ma fidati, guarda!
4: Cosa fai?
6: Vedi, seleziono l'abbonamento, gas, bombola del gas, metto il nostro indirizzo e arriverà a casa. Chi è?
5: A Gas Sharing! Salve, avete chiesto gas, l'abbonamento?
4: Sì, è finito la bomba.
5: Sì, allora ti rizzo tubo.
4: Non ho finito di dire la cosa, ho detto.
5: Non c'ho fretta io.
4: Tieni
5: tubo tu.
4: Ah già, lei sa già tu. Sì, che tubo?
5: Tu questo adesso, non ti preoccupi, io passo dall'altra parte della finestra, passo giro. Aspetta.
4: La finestra?
6: La finestra è di là!
5: Sì, sì, un momento, devo andare giù ad attaccarmi al contatore del vicino. Arrivo.
4: Amore, ma sta andando.
6: Dai, lascia perdere, l'app funziona da Dio, non lo vedi? Dai,
5: allora fatto collegamento, prova gas per favore.
4: Vai, prova gas.
6: Funziona!
4: Funziona, incredibile!
6: E per soli 5 euro al mese!
5: Oh, mi raccomando, dai 5 stelle alla recensione, via, Ziz.
1: E quando pensi che sia tutto finito, è qui che ti sbagli! Sì, perché Gas Sharing ha anche la funzione fai da te! Apri l'app e abilita la modalità radar. Potrai trovare il carburante che ti serve semplicemente seguendo il percorso sulla mappa.
4: Porca troia, è finito di nuovo il gas, amore! È finito il gas!
6: Te l'ho già detto, apri l'app Gas Sharing adesso! Però a sto giro funziona fai da te, eh?
4: Allora, vediamo qua, gas qua, fai da te. Allora, clicchiamo. Mi sta dicendo di andare giù nello scantinato, nella cantina di del signor Alfredo. Vado lì, vado. Allora, fai appoggiare qua il telefono. Allora, ci dice, gira questa vite, poi... Porca miseria, non si vede niente. Dov'è l'accendino qua?
1: Attenzione però, i nostri rider sono professionisti e soprattutto sacrificabili. Fai fronte alla crisi e scarica subito
3: Gas Sharing.
1: Gas Sharing è un'applicazione
0: Up and Up.
2: E

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se tua moglie soffre per il ciclo e ti chiede per favore di andare a comprarle gli assorbenti, esci subito di casa e non tornare mai più. Sii uomo. Metti da parte i soldi per fare un bel regalo a tua madre e poi spendili tutti al videopoker. Sii uomo. Se incontri uno con un grosso neo, fissalo senza distogliere lo sguardo. Sii uomo. Non disprezzare determinate categorie di persone. Odia tutti. Sii uomo. Se ti si ferma la macchina, non chiedere aiuto. Legati una corda intorno alla vita e trascinala dal meccanico. Sii uomo. Mangia senza masticare e strozzati con ogni boccone. Sii uomo. Fa freddo? Esci senza giacca e poi lamentati che il riscaldamento globale è una cazzata. Sii uomo. Quando torni da un viaggio all'estero, prendi un regalino ai tuoi figli all'ultimo autogrill. Sii uomo. Non sbrinare la tua auto. Bruciala. Sii uomo. Non chiedere mai un consiglio ad un amico davanti a tuo figlio. Sii uomo. Alla fine del primo appuntamento, avvicinati a lei e sussurrale in un orecchio: vuoi salire a vedere la mia scusa per scopare? Sii uomo. Chiudi la porta di casa sovrappensiero e passa il resto della giornata a domandarti se l'hai chiusa. Sii uomo. Se qualcuno ti chiede se hai qualcosa contro gli omosessuali, rispondi: avrei uno spray. Sii uomo. Se la tua ragazza ti manda un messaggio con scritto: sono sola a casa, rispondile di chiudere bene le porte e le finestre e bloccala fino al giorno dopo. Sii uomo. Se hai una vita vuota, riempila di zoccole. Sii uomo.
0: Radio 105.
3: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: lo Zodi 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, son Papone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Zodi 105.
1: Rieccoci! Sì! Il portale Up and Up si sta ingrandendo a dismisura, grazie a voi! Da quando abbiamo realizzato il developer kit per farvi sviluppare le applicazioni per il nostro portale, e grazie anche al fatto che non le controlliamo e non ce ne frega un cazzo se truffate i nostri clienti, Up and Up è diventato l'app store più grande e produttivo del web! Per non parlare anche del nostro portale sul dark web, nel quale puoi trovare tutto! Ma veramente è tutto tuttissimo! Entra subito nel mondo di
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Tra le più scaricate di questa settimana,
4: Fight Club.
1: Sì! Impara le arti marziali comodamente seduto sul tuo divano, grazie ai tutorial del nostro maestro giapponese Sushito Steso.
5: Amore, io ho sentito figlio della merda.
6: Te lo faccio risentire.
5: Infatti ha detto figlio di puttana.
1: Grazie al maestro Sushito Steso e ai suoi metodi, già alla fine del primo corso di due lezioni avrai la padronanza del judo, del kung fu e del karate, che potrai sfoggiare con gli amici fuori dal bar, presi dall'euforia dell'alcol.
7: Allora, guarda qua, io ho imparato questa cosa qua, questa manovra.
8: No, tu sei ubriaco, faccio io con la sua pelle. Così, ti tengo la testa.
7: Piano,
8: Poi, un momento, giro, pronto? Saverio!
9: Ma quello ha ammazzato il tipo ubriaco!
8: No, era una mossa di Fight Club!
9: La voglio anch'io!
1: Vogliono tutti! Fight Club è l'unica applicazione certificata che ti insegna le arti marziali mentre sei a casa. E se ti abboni al corso avanzato, imparerai anche a difenderti anche in casi più estremi.
7: Aiuto! C'è un uomo che mi vuole...
8: Stai zitto, dammi tutto il portafogli, no, dai, guarda.
7: Vuole rapinarmi!
8: Ti buco, eh?
7: Ma cosa vuoi bucare? Che io adesso ho fatto l'app di Fight
8: guarda
7: Club.
8: Che ti do il contratto,
7: guarda
8: il portafogli.
7: Guarda che clicco qua.
8: Dammi il portafogli,
7: ti guarda do. Guarda che ti so fare tutte le volte.
10: Aia, che male. Ah, come brucia la pancia. Ah, esce sangue.
7: Ah, chiamate l'ambulanza, per favore, qualcuno ha un telefono?
1: Ovviamente non tutte le ciambelle escono col buco, come dice anche il maestro Sushito Steso.
11: Allenarti devi, no, tutta ciambella buco esce.
1: Hai capito, palla flaccida da divano? Impara a combattere con
4: Fight Club.
1: Fight Club è un'applicazione
2: Up and Up.
1: E per i primi 100 download direttamente dal nostro portale sul dark web,
4: sequestrami.
1: La prima app che ti fornisce un elenco delle persone più ricche da sequestrare per avere un ottimo profitto con il riscatto.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era il 1869, quando nel mondo fecero la loro comparsa dei misteriosi tubetti pieni di una strana sostanza mentolata.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano si trattasse di una salsa per i denti, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando del dentifricio. Il dentifricio è un prodotto finalizzato alla pulizia e alla salute dei denti. Assieme alla minchia è nella top 5 della classifica di Rolling Stones delle cose più tenute in bocca dagli italiani. E il dentifricio è fatto col fluoro.
3: Il fluoro favorisce la mineralizzazione dello smalto, consentendo fissaggio del calcio presente nei denti. Ma non tutti sanno che calcifica la ghiandola pineale, rendendoti scemo per sempre. Non avete fatto caso che chi si lava sempre i denti è sostanzialmente un povero coglione?
0: Proprio così. Il fluoro del dentifricio favorisce la distruzione cerebrale, ma l'inganno è sempre stato palesato su ogni tubetto di dentifricio. Sulla parte posteriore è presente un quadratino colorato. Non ci credete? Andate a controllare sul vostro tubetto.
4: I colori dei quadratini sono 4. Abbiamo quello verde, che sta a significare che il dentifricio è il 100% naturale, come l'erba che mi coltivo a casa mia, no? Quadratino blu indica un mix di sostanze naturali e medicinali, come quando mischio l'erba col fentanyl. Quello rosso indica un mix di sostanze chimiche, come quando mi prendo un bello Xanax dopo le anfetamine per rilassarmi. E infine quello nero, col teschio e le ossa incrociate, significa che è fatto al 100% con sostanze che causano la morte. E infatti sono morto più volte.
0: Ma oltre a questi, ce n'è uno in più, visibile solo nei dentifrici multicolor. Se girate il tubetto di questi, potrete subito notare il triangolo degli Illuminati. Abbiamo qui con noi il premio Nobel sugli Illuminati.
2: Gli Illuminati sono misteriosi.
0: Può dirci qualcosa in più?
2: Sono così misteriosi che per me è un mistero. Già. Un mistero.
0: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile rivelazione. Ma cosa fanno gli Illuminati con questi dentifrici? Qual è il loro scopo? La chiave di volta è arrivata grazie a Peppe Scarraffa, un uomo che ha capito la verità e non si lava i denti da 47 anni. Salve, Peppe.
5: Buongiorno a tutti.
0: Mamma, che puzza di merda. Mi scusi, si può allontanare un po' dal microfono, dai?
5: Sì, mi scusi. Nei testi antichi è palese che gli Illuminati usavano il dentifricio multicolore per il controllo mentale dei poteri forti di allora. Fu ritrovato in questo documento audiovisivo.
6: Sempre. Basta di Maradona.
5: Questo testimonia che furono gli alieni scesi dal cielo a donare e a consegnare il dentifricio agli Illuminati.
2: Avevo ragione. Era un'astronave.
0: Ok, potete andare, grazie.
7: Aprite un po' la finestra, per favore. Mamma mia, ma che odore, che schifo sto alito, porca puttana. Via, via, fuori dal cazzo.
0: Porca miseria, oh, ma dei testimoni normali mai. Dunque, possiamo dire che il dentifricio serve a controllare le menti degli stolti e che, come al solito, dietro a tutto questo ci sono gli alieni in combutta con gli Illuminati. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
8: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: Scusate amici, rido perché ho appena ricevuto un WhatsApp da parte di mio fratello gay. Ve lo faccio sentire.
1: Io oggi sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farò una data in
2: Italia. Puttana.
0: Capito? Era fuori a cena con un'amica e in sottofondo c'era la mia voce. Stava ascoltando 105 Mintasa.
1: Cazzo dici? Gli è partito come al solito il messaggio mentre si spugnettava in Instagram.
0: Buonasera a tutti gli intasati, seguaci del Max Furfante Nazionale. Ciao Nanda, sei in forma, eh?
3: In forma una cippa. Sono due giorni che non dormo, per colpa di quell'altro che si è spaccato la gamba.
0: A tal proposito un saluto a mio fratello Daniele Battaglia, in convalescenza per un legamento rotto. Frate, però anche tu non ti chiami Max Furfante, cosa ti metti a giocare a calcetto? Vabbè. Pino J, ti vedo già attivo sul monitor Witton che ti ho regalato. Cosa ci suoni come primo disco?
1: Sono su YouPorn, mollami!
0: Ah, che discone, ragazzi. Io non capisco come i miei fratelli Pippo e Spine riescono a sfornare un disco più bello dell'altro.
1: Cazzo dici, non è un loro disco, pirla!
0: In 105 Mintasa di oggi avremo come ospite un genio. Anzi, il genio della radiofonia. Bello come il sole, DJ impeccabile e speaker con la voce più bella del mondo. Avete già capito di chi sto parlando, vero?
3: Sì, di Mazzoli.
0: Ma come ti permetti, Nanda, di sparare nomi che nello scenario nemmeno esistono? Sto parlando di Max Furfante, l'adone di 105.
1: Ma sei tu, imbecille!
0: Nanda, fallo pure entrare.
3: Pino, ma questo è completamente fuori.
0: Eccoti! Ciao, Max! Ti spiace se ti intervisto stando in genuflessione? Non stai facendo niente di diverso dagli altri che mi hanno intervistato. Allora, Max, intanto inutile chiederti come stai, perché il tuo corpo pitonato parla da solo. Grazie, grazie. È tutto lo sport che faccio che mi tiene così sodo. Frate, l'ultima volta che sono riuscito a venire ad una serata del tuo Mamasita ho anche potuto apprezzare la tua parte tecnica. Non sapevo mixassi. Diciamo che ho ricevuto e sto ricevendo tuttora delle proposte allettanti. Vorrebbero portare 105 tua Mamasita al Tomorrowland e all'Ultra. Ma non mi sento ancora pronto a sputtanare la lobby di DJ Sfigatelli, tipo mio fratello Getta, frate Sinclair e quant'altro. Bene, frate, starei qui a parlare con te all'infinito perché sai che ti adoro. Ma il tempo stringe e dobbiamo salutare. Vuoi lasciarci con un saluto? Vi lascio volentieri con il detto del giorno. Chi ti punta il dito è ora di credere in quello che stai facendo, perché è giusto. Grande Max Furfante! A domani, amici, con 105 Mintasa e ricordate il detto del giorno. Dipanare le nuvole a ciel sereno a volte ci rafforza l'ego.
4: C'è 105 Mintasa.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Merda!
5: Però

0: detto.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a Brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta.
4: Chi l'ha visto?
5: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
6: Chi l'ha visto? Non parlo!
7: Tutti la conosciamo col nome di Suor Turista, la simpatica donnina di chiesa che per anni ci ha mostrato le meraviglie del mondo con la sua popolare trasmissione Turisti per Cristo, rubrica di viaggi che pizzicava le corde della simpatia con l'infallibile formula della suora casta e ingenua alle prese con le culture, i paesaggi e le tradizioni più disparate. Purtroppo, dallo scorso 7 febbraio, di questa eterna verginella dal volto candido e i sandali di Gucci si sono perse completamente le tracce.
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
7: L'esordio televisivo di Suor Turista avvenne nel lontano 1984, quando ospite del Maurizio Costanzo Show fu protagonista di un simpatico siparietto nel quale staccò a morsi la testa a un ratto prima di rompere il naso a Roberto Benigni. Abbiamo la prima telefonata.
11: Pronto?
7: Sì, pronto.
11: Dale, sono il cosplayer di Hulk.
7: Buonasera.
11: Salve. Senta, io... Sì, sono... Sì. Forse mi avete già riconosciuto dalla voce.
7: Ecco, anche... no, mi chiedevo giusto appunto, ma la voce la camuffa una...
11: Io sono molto famoso nel settore del cosplaying. Sono il più famoso cosplayer di Hulk. Ha fatto anche la sua controfigura.
7: Ah.
11: Sono alto 5 metri.
7: Ma viene doppiato? Non...
11: In che senso? Hulk non parla.
7: Ah, no, beh, effettivamente, sì, giusto.
11: Sono alto 5 metri, ho 67 di piede.
7: Ok.
11: Molto.
7: Le scarpe?
11: Non le uso, io vado in giro completamente nudo, soltanto un paio di slip pantaloni.
7: Strappati.
11: Sì, sì.
7: Ho capito, e chiama per?
11: Per dire che sono il più famoso cosplayer di Hulk.
7: Beh, noi le facciamo i nostri complimenti.
11: Grazie.
7: A presto.
11: Perché mi mette giù?
7: No, non so, mi sembrava finita la telefonata.
11: Vuole che le mando una foto?
7: La mandi in redazione, sì, la guardiamo volentieri.
11: Va bene, come la vuole, in che posizione? La classica?
7: Sì, la classica.
11: Quindi...
7: Sì, esatto.
11: Con le braccia.
7: Benissimo.
11: Senta, visto che siamo al telefono... visto che siamo al telefono, mi offro anche per feste di bambini.
7: Va bene, ci segniamo il numero.
11: Però...
7: Sì?
11: Mi raccomando, Che i genitori non comincino a molestarmi, come succede spesso.
7: Non credo che questa cosa succeda davvero.
11: Sì, perché dalla voce in stile sessualità.
7: Non penso neanche che questo sia vero.
11: Bye bye!
7: Bye bye a lei! Che paura! Bene, di lì a breve arrivò l'offerta per condurre l'ormai famosissima trasmissione di viaggi che ha fatto la storia della televisione italiana. Come dimenticare il suo viaggio nel deserto del Messico a caccia di peyote? O i combattimenti di Muay Thai in Thailandia e l'ormai celeberrimo ceffone che uccise l'imperatore giapponese Shinzo Kukumi? Al momento della sua scomparsa, Suor Turista si trovava in Giamaica dove erano appena iniziate le riprese della 40ª stagione di Turisti per Cristo, che sarebbe stata anche l'ultima. Un'altra telefonata! Pronto? Pronto?
12: Sono Mano degli Adams.
7: Scusi, Mano degli Adams non parla.
12: Ma come faceva a sapere che sono io, se no...
7: Lo so, però evidentemente non è lei.
12: Ha sgamato.
7: La religiosa era infatti al centro di una piccola scaramuccia giudiziaria dopo che gli inquirenti l'avevano scoperta a capo del più grande traffico internazionale di organi umani al mondo. La simpatica suora arrotondava lo stipendio Rai asportando personalmente gli organi nei paesi che visitava per rivenderli poi sul mercato nero con profitti a 6 zeri. Un reato minore, certo, che però ha macchiato irrimediabilmente la reputazione della serva di Dio, costringendola a passare alla TV privata, dove avrebbe dovuto debuttare dalla prossima stagione. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
13: Sono Sandro Fentanyl.
7: Sì, buonasera.
13: Io ho visto.
7: Cosa ha visto?
13: Tutto.
7: Ha visto Suor Turista?
13: L'ho visto anche adesso, guarda.
7: Ma ci dica dove si trova.
13: Allora, sono uscito un pacchetto.
7: Sì.
13: Poi dopo. Cioè, comunque l'ho visto. Per 15 euro ho visto tutto quello che vuoi. Dica la roba.
7: Ci dica la città.
13: Scelga lei.
7: No, ce lo deve dire lei. Io non.
13: Per 5 euro dico Bologna.
7: No, guardi, ci deve solo dire la città giusta, non.
13: 4?
14: 5 euro, ti faccio un pompino. 5 euro.
13: Lui è Mauro Fentani.
7: Sì, immaginavo.
13: Mio cugino, cugino. Fratello di Pera.
7: Certo.
13: Gli amici qui, devo ancora prendere. Dove, cosa vuoi sapere?
7: No, io vorrei sapere la verità su Suor Turista, se l'avete.
13: Verità, 20 euro.
7: Non so, provate se valuteremo l'informazione adeguata.
13: 15 euro.
7: Ma guardate che le segnalazioni non sono a pagamento in questo
13: allora
7: programma.
13: Ti pago, io ti do un orologio se mi dici. Tu mi dai cosa?
7: Come?
13: Mi do un orologio.
5: Sono fortissimo.
13: Io ne sono. Oh! Hai già venuto l'orologio?
5: Sì.
13: Ma sei una merda.
5: Ho fatto anche un pompino.
13: E quanto hai preso?
5: Niente, gliel'ho fatto gratis.
13: Non riusciamo a farci perché siamo fallimentari con gli affari.
7: Infatti vi vedo, noto, sì.
13: Sei satisfei?
5: Ma allora perché sei un fatti? Non è anguile.
13: Hai il telefono?
5: Vediamolo.
13: Sì. Andiamo a vedere il telefono.
7: Va bene.
13: Aspetti, l'abbiamo appena veduto.
7: Benissimo. Sono passati ormai molti giorni dalla sua scomparsa e il mistero sulla scomparsa di Suor Turista sembra infittirsi sempre di più. La polizia giamaicana è infame chimica e non risponde alle sollecitazioni dei colleghi italiani. Per questo motivo, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento di questa santa donna è pregato immediatamente di contattare la nostra redazione, scrivendo all'indirizzo mail in radio impressione che è «Sono a quel punto in una relazione che mi scoperei qualsiasi mammifero piuttosto che mio marito, @chilasvisto.it». Un'ultima telefonata per la redazione, pronto?
13: Sono Sandro Fentani.
7: Sì, buonasera di nuovo.
13: Ho ricomprato il telefono che avevo venduto.
7: Meno male.
13: Insomma. A 20 l'ho ricomprato a 40.
7: Ha fatto bene, sì.
13: E ho visto un tacchino. Di 15 metri.
7: Metri?
13: Sì, proprio qua davanti a me.
7: Ma alto o largo 15 metri?
13: Tutto, un tacchino.
7: Un quadrato?
13: Cubico.
7: Un cubo.
13: Un cubo a forma di tacchino.
7: Ho capito.
13: 15 metri.
7: Sì, era enorme.
13: Si sta trasformando. Si sta trasformando.
7: In?
13: Uno spillo.
7: Uno spillo.
13: E adesso mi si infila nell'occhio. Ah.
7: Aia.
5: Com'è simpatica.
13: Vasco, ma lo vedo solo io.
7: Ma guardi, siamo al telefono, quindi non saprei aiutarla.
5: Ma mica,
13: così complicata. Ho trovato Vasco, lo vendo, 100 euro. Lo vuole Vasco?
7: No, no, grazie.
13: 80?
7: No, non siamo un programma 70, musicale.
13: 75?
7: No, no, ma non...
13: Te lo do anche per gli organi.
7: No, ma non stiamo...
13: Ha un occhio buono.
5: Non sono Vasco, sono un tacchino.
13: Ah, un tacchino parlante fuori.
5: No, un tacchino cantante.
13: Vuoi sentire?
7: Vi saluto. Bene, alla prossima puntata.

0: This is the zoo, only for you.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può sbocciare una bottiglia di champagne da tutti e due i lati. Elon Musk ha acquistato Satispay con Satispay. Come luci di Natale per il suo balcone, Elon Musk usa gli illuminati di Baviera. Preso atto che Elon Musk gioca a padel di mercoledì, Netflix ha cambiato il nome della serie in giovedì mattina. Una volta, durante una seduta spiritica, Elon Musk è riuscito a parlare con lo spirito di John Fitzgerald Kennedy su Skype. Elon Musk conosce un trucco di micromagia per toglierti un bitcoin da dietro l'orecchio. Ogni volta che Elon Musk esclama «Qui c'è qualcosa sotto», qualcuno comincia a scavare e trova un giacimento di petrolio. Sempre. Elon Musk ha recentemente fatto un'offerta per affittare l'intero Empire State Building come scarpiera. Quando Elon Musk gioca con il suo figlio più piccolo, non dice cucù, dice Rolex. Una volta Elon Musk ha ordinato un kebab con tutto e gli hanno portato i Big Ben. Si dice che per innamorarsi bastino 7 secondi. Elon Musk ne ha impiegati 5 per sposarsi, fare 3 figli e scappare in Guatemala con la sorella della seconda moglie. La prima immagine di Elon Musk è un'ecografia nella pancia di sua madre. Ed è un selfie. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto. Sei soltanto povero.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
3: Lo stufamento,
2: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti dal vostro padre Pollo. E con me in regia c'è sempre Suor Cavalla.
3: Sempre fedele, frate.
2: Saluto tutti i fedelissimi all'ascolto e saluto anche quelli che ci ascoltavano fino a ieri, ma che oggi purtroppo non ci ascoltano, ma guardano le piante da sotto. E a tal proposito salutiamo il nostro sponsor, ovviamente, le pompe funebri dei fratelli La Morte.
4: Pompe funebri, fratelli La Morte.
2: E adesso tutti in ginocchio davanti al Signore e parliamo con un ascoltatore. Vediamo se c'è qualcuno che vuole parlare con noi.
5: Buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
5: Come stai?
2: Bene, molto bene. Oggi sto molto bene, sono in forma e ma parliamo di te, come stai?
5: Prima di Natale mi ho dovuto fare 5 punture.
2: Ti hai dovuto?
5: Sì, ho dovuto farle perché mi faceva male l'anga. Sì. E allora ho detto, prima di che si mette più forte
2: il dolore,
5: mi ho fatto 5 punture di Voltaren con Muscolin.
2: Brava.
5: Così. Sto meglio, dai.
2: Brava. Dovresti prendere anche un po' di vitamine per le ossa, prendi qualcosa?
5: Ma
2: Ossolan,
5: no.
2: Ossolan 500, l'hai mai preso?
5: No.
2: Anche spezza osso è molto buono, però è uno sciroppo.
5: No, lo sciroppo non lo posso prendere per il diabete.
2: Ah, sì, è vero, perché spezza osso è molto dolce.
5: Sì.
2: Invece Ossolan sono delle pastiglie che hanno dentro tantissima vitamina B.
5: No, a dire la verità non l'ho mai prese.
2: No, io l'ho preso un periodo Ossolan. Sì, Ossolan e anche spezza os, però poi ho smesso. Allora io invece vorrei pregare, se a te non dispiace. Avevo bisogno di pregare con una persona buona, che secondo me tu sei anche un po' un angelo. E allora ho pensato di fare questa preghiera insieme a te, di dedicarla all'arcangelo Arambengio. Non so se tu hai letto mai la Divina Commedia.
5: No, Dante. Non l'ho letta perché non ho il libro.
2: Ah, allora te lo farò mandare io.
5: Sì.
2: Quindi questa preghiera qua la dedichiamo all'arcangelo Arambengio.
5: Arambengio.
2: Che all'inferno lo chiamavano Daitarn.
5: Con la forza del sole vincerò. Attacco solare. Energia! Oh! Dai tan. Uno per tre. Uno per uno, perché? Insieme noi usciamo sempre dai guai.

0: amico scappa, ma tu ci sei amico dada, e vive dai d'Andre, dai tar, dai tar, ma tu sei davvero forte, per noi tu sei grande, e vive dai d'Andre.
1: Nel nome del padre, del figlio,
0: nell'illusità, dai tan, arriva già e non so scappa.

0: amico scappa, ma tu ci sei amico dada, e vive dai d'Andre, dai tar, dai tar, ma tu sei davvero forte, per noi tu sei grande, e vive dai d'Andre.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E queste sono le frasi che lui diceva dentro questo libro, oltretutto famosissimo, che è la Divina Commedia. Allora, oggi ti saluto in inglese. Hi.
0: Hi.
1: E l'altro risponde motherfucker.
0: Motherfucker.
1: Bravissimo, bravissimo. Che vuol dire salutami tutti i parenti. Perché ogni paese ha un saluto diverso. Quindi io dico hi.
0: Aspetta. Alla guai.
1: Motherfucker.
0: Motherfucker.
1: Bravissima, bravissima.
0: Ciao. Tante belle cose, un abbraccione
1: anche a te. Ciao.
0: Grazie, ciao.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era il 1938, quando fu fondato un club esclusivo.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano si trattasse di una loggia, ma io che la son lunga non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando del Club dei 27. Il Club dei 27 rappresenta un gruppo di musicisti che, misteriosamente, ha incontrato la morte a 27 anni. Coincidenza o c'è dell'altro?
3: Nel Club dei 27 troviamo nomi leggendari che per un'incredibile congiunzione astrale ha fatto sì che questi mostri sacri della musica facessero parte di questo club. E non è solo per l'eroina, cocaina, tranquillanti e whisky. Tantissimo whisky. Ci deve essere dell'altro sotto. Ve lo dico io che sono uno scienziato. Ah, viva la scienza! Che scienza! Com'è buona sta scienza! Ah, scienza liquida e in polvere!
0: Queste incredibili coincidenze sono avvolte da un alone di mistero, nato nel 1938 grazie a Robert Johnson, che fu il fondatore del Club dei 27. Che mito!
4: Centa narra che tutti i membri del club fossero nati senza talento, ma che ad un certo punto nella loro vita avessero incontrato qualcuno e di punto in bianco fossero diventati dei geni musicali. Chi era questo qualcuno? Che aspetto aveva? Dove posso trovarlo? Davvero può farmi diventare famoso suonando la cacavella?
0: Non ci siete ancora arrivati? Siamo tutti concordi nel dire che l'unica spiegazione scientificamente plausibile sia il diavolo. Lo stesso diavolo che veste Prada.
5: Cosa sappiamo su Prada? Sappiamo che è stata fondata nel 1913 e sappiamo che ha vestito tanti artisti dello spettacolo. Esatto! Lo stesso Robert Johnson era stato vestito da Prada, che era stata vestita dal diavolo, che gli diede la chitarra di Jimi Hendrix, che suonò Jim Morrison e che Kurt Cobain al mercato comprò.
0: Ora è tutto chiaro e tutto torna. La musica da loro creata è opera del diavolo. Ma siamo sicuri che sia solo la loro e non tutta quanta la musica? Abbiamo qui con noi il noto premio Nobel per il diavolo.
6: Il diavolo è cattivo. Viene spesso rappresentato mentre suona la chitarra. E come cazzo la suona? Sembra quasi abbia venduto l'anima al diavolo, proprio come tutti i musicisti della

0: storia.
1: Ecco la chiave di volta. Tutta la musica mai ascoltata e mai esistita è opera del diavolo. Ma ce lo spiega meglio il nostro famigerato musicologo.
2: Salve, sono il famigerato musicologo. Come potete vedere da questo schema, al centro di tutto c'è il diavolo e i segnali sono sempre stati evidenti nei nomi delle band. Come potete vedere dal mio schema, se prendiamo gli 883, sottraiamo il level 42, aggiungiamo 50 Cent, dividiamo per 8 Mile elevato ai One Republic, per la radice quadrata di 21 Pilots e infine moltiplichiamo per Michael Jackson. Esatto, il risultato è proprio lui. 666, il numero del diavolo.
1: Se è vero che due indizi fanno una prova, noi siamo a Blink 182 prove e mezzo. Se ancora non vi è chiaro, i requisiti per entrare nel club dei 27 sono semplici. Aver venduto l'anima al diavolo, avere 27 anni, essere morti. E a voi cosa manca? Vi lasciamo le vostre considerazioni. E come diceva Jim Morrison, se metti il formaggio nella pasta al tonno, sei un infame. This is the
3: end. Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Benvenuti a Fatti Sfatti.
6: Fatti Sfatti.
5: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
0: Bentornati anche oggi alle news di Fatti Sfatti, ma senza perdere tempo, se no mi innervosisco, vi ammazzo le mamme. Partiamo subito con le curiosità. Nike e Adidas non hanno una sede ad Ancona, nonostante sia il capoluogo delle Marche. Scusate se sono un po' agitato, è che ho provato a litigare con un oceano, ma era pacifico. Per una strana coincidenza, la febbre si prende a febbraio. Quando avevano un problema, gli Assiri non chiedevano aiuto a Siri. Una giacca che sta per cadere non è già caduta. Ed ora una notizia socialmente toccante. Pensate che in Camerun ogni 15 minuti un uomo viene brutalmente picchiato dalle forze dell'ordine. Povero, neanche il tempo di mettersi un cerotto. Sulla Luna non si comprendono i problemi. Questo perché non si capisce la gravità della situazione. Se avete un diverbio con una professoressa di geografia, sappiate che la professoressa di geografia ha sempre ragione. Il notiziario più visto da chi non mangia è il digiuno. È bene che voi sappiate che è più semplice mangiare una carbonara con la bocca che con il buco del culo. Pensate, sia le galline che le pulci fanno i pulcini. Se sei un atleta e vuoi battere il record del mondo di velocità, puoi comprare una macchina fotografica e allenarti per gli scatti. Ed ora una breve notizia medica. Per tutte le persone, i rutti escono dalla bocca, mentre le scorregge escono dal buco del culo. Per squalo no. Da tutti i buchi di squalo esce tanta puzza di merda. Grazie per l'attenzione. Viva il settentrione, ciao!
5: Fatti sfatti!
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va!

0: 5 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione.
3: Una sola missione.
2: Scoprire il colpevole. Sempre.
3: Sempre.
2: Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
4: Miami, Florida. Il cadavere di un uomo con il culo scoperto e l'ano così spanato da farci entrare un deltaplano con le ali spiegate giace riverso nel sangue. 148 unità del CSI intervengono sul posto in meno di 4 secondi. 57 unità sono munite di raggi laser. Una centrale nucleare miniaturizzata, computer sofisticatissimi e un laboratorio portatile per le analisi in loco.
5: Fate largo, fate largo!
4: Il comandante Mark Minchion si avvicina alla scena del crimine con gli occhiali abbassati sul naso e lo sguardo languido verso l'orizzonte.
6: Comandante Minchion, temo che questo delitto rimarrà irrisolto. Non ci sono indizi né testimoni. La vittima è irriconoscibile. Mi scusi la franchezza, ma è un buco del culo con qualche pezzo di uomo intorno. Le telecamere a circuito chiuso sono state abilmente manomesse e l'auto risulta rubata in Messico 8 anni fa.
5: Questo è chiaramente un delitto d'amore. Omosessuale.
6: E come fa a saperlo?
5: Agente, se premo questo bottone, i miei occhiali diventano a raggi di faccio. Riesco a individuare un busone nel raggio di 30 miglia.
6: Wow, la tecnologia non finisce mai di stupirmi.
5: Un secondo che il sistema sta analizzando il quartiere. Preso.
6: Chi?
5: Come chi? Il colpevole. Ci sono due invertiti nel perimetro delimitato. Uno è Marco Mazzoli, noto culattone, ma noto anche per avercelo moscio. E quindi non è lui. Poi c'è Dick Dickinson, quello con la barba, i tacchi a spillo, le paillette e la minigonna. È lui il colpevole.
6: Come fa ad esserne certo?
5: Ho attivato la funzione raggi X e ho visto che ha l'uccello ho attivato la funzione raggi X e ho visto che ha l'uccello smarmellato con l'anello di cioccolato. Insomma, è sporco di...
6: Sì, comandante, è chiaro.
5: Lo ammanetti, lo porti in centrale e lo faccia lavare. Insista sulle parti intime. Caso chiuso. Posso tornare a Key West a sorseggiare un drink multicolore che sicuramente mi causerà il diabete e probabilmente un tumore e fissare l'orizzonte, pensando alla mia ex che mi ha lasciato, mentre una musica triste mi accompagna.
6: Ah, giusto, come in tutti i finali della serie. Ora scommetto che mentre 300 agenti gironzoleranno intorno alla scena del crimine, lei farà una faccia sofferta e si allontanerà evitando i complimenti dei colleghi, scomparendo a bordo del suo Hummer quadriturbo ad inquinamento spropositato.
5: Esattamente, agente.
4: Piacenza, provincia di Parma. Un uomo viene accoltellato nel proprio appartamento. L'uomo ha il corpo ricoperto di scritte fatte col pennarello che recitano «Sono stato io, Manlio Cassarà». Scatta l'allarme, giornalisti e curiosi accorrono in gran numero. Con molta calma arriva anche il corpo speciale dei RIS di Parma.
7: Permesso, permesso, permesso, scusate, siamo... E adesso di Parma, scusate, dobbiamo...
8: Del professionista, ehi, non vedi che c'ho la divisa da professionista?
7: Io non ce l'ho che lavare, però ho messo una cosa blu che ci assomiglia.
8: E che? Questo ce l'aveva al matrimonio.
7: Sì, sì, è investito come se a matrimonio mio cognato.
8: Ma anche al tuo matrimonio, sei sposato così?
7: Cioè sì, perché mi sono sposato con mio cognato.
8: Oh, sì.
7: No, no, lo stesso giorno, dico. Ah, no, non è che mi sono sposato io, è che sennò non sarebbe mio cognato, sarebbe mio marito.
8: Effettivamente.
7: E come è stato? Bene, tutto bene.
8: Buah! Ma potrebbe andare meglio, sai che a me l'inverno, la nebbia, sto posto di merda.
7: Quando c'hai ragione, che cazzo vuoi?
6: Scusate, non è che potreste dare un'occhiata al cadavere?
8: Quale cadavere?
7: Che cadavere?
6: È quello.
7: Ma questa è mica la cassa delle sceglie da carta, Alando, scusa.
8: Poi da quando dai ordine alle forze dell'ordine? Si chiamano forze dell'ordine perché noi ordiniamo, no?
7: E se no, se ci fosse confusione, siamo le forze del disordine.
8: Oppure le forze che ascoltano quello che dà l'ordine. Ti sembra la divisa di quello che ascolta quello che dà l'ordine?
7: Le forze di obbedizione.
8: Ma tu chi cazzo sei?
7: Questo dovremmo saperlo noi, che se me reste parmi. Dammi documenti.
6: Non ce li ho. Sono uscito senza portafoglio.
7: C'è anche un furto, autofurto di portafoglio.
8: Questo è codice della strada di Salvini 21 57 38.
7: Terno
8: su Napoli. Tu sei
7: merda
8: anche e responsabile di autoabbandono di tessera atta alla guida di te stesso.
7: Venga, hai soppresso, ma che no? Facciamocela la multa.
8: Allora ti faccio la multa per non possesso di armi.
6: Ma io non ho mai avuto un'arma, perché dovrei
8: recidivo! Confessato.
1: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
7: Vabbè, senti, c'è un casino in questa casa che... Che facciamo?
8: Andiamo.
7: Dove?
8: Che vuoi mettere a posto casa?
7: Andate alla polizia qua, che è un casino, sembra che hanno ammazzato uno, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buongiorno a tutti quanti e bentornati finalmente su Radio Maraia. Auguriamo subito a tutti i nostri fedeli un bellissimo 2023. Speriamo che tutto possa andare bene. Salutiamo già le persone che non ce la faranno a superare quest'anno, perché comunque non vi preoccupate, perché ci sono sempre le porte aperte dal nostro caro Signore che vi aspetta sempre.
3: Porte aperte da Gesù Cristo.
2: E adesso sentiamo subito chi abbiamo in linea, vediamo un po' chi abbiamo. Oggi abbiamo tante richieste. Pronto?
4: Buongiorno.
2: Ma buon anno.
4: Buon anno pure a te.
2: Ti faccio subito gli auguri.
4: Grazie, grazie pure a te e grazie del panettone che mi hai mandato.
2: Com'era? Dimmi un po'.
4: Era buono, l'abbiamo mangiato alla vigilia di Capodanno.
2: Di Capodanno.
4: Allora, cosa mi dici di bello?
2: Ma guarda, è stato un periodo un po' così,
4: male,
2: non sono stato bene.
4: Anche Benedetto XVI.
2: Come si dice sempre, se ne va un papa,
4: ma se ne fa un altro.
2: Che ce l'avevamo
4: ce n'è già un altro, quindi...
2: Io farei a questo punto una preghiera a Mazinger.
4: Sì.
2: Padre nostro che sei
4: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberci dal male. Amen.
2: Mentre Francesco sta abbastanza bene, dai, è molto forte, lui ha un carattere molto forte.
4: Sì, l'ho visto, sì.
2: Lui è forte, sarà sempre un grande papa.
4: Sì, lui e sarà un grande papa.
2: Certo. Adesso,
4: certo.
2: Settimana prossima forse dobbiamo andare a Houston, che c'è un problema. E andiamo lì a...
4: Per il ginocchio.
2: Sì, a Cape Canaveral. C'è l'ospedale appunto dove lo dovrebbero poi curare, perché il dottore doveva venire qui, non riesce. Poi dopo che andremo in America dovrò andare in Giappone, perché in questi giorni in Giappone è mancato il papa giapponese, che diciamo
4: è
2: che,
4: morto.
2: Sì, si chiamava Okawara. Che è quello famoso che ha scritto anche il Vangelo di Goldrake, di Jig, che sono questi.
4: Okay.
2: E allora oggi vorrei con te provare il Tekkamen, che in Giappone vuol dire ci manchi tanto. È una preghiera che io farò con lui quando saremo lì.
4: Declamè. Brilli lassù, l'armatura del blu, vola nel buio, la tua lancia d'acciaio.
2: Invincibile sei.
4: Per un uomo sei tu, Dekame. Supereroe senza macchia paura, cavaliere sei tu.
2: Di una vita futura.
4: Che viviamo di già nel domani con te, Dekame. Il più forte sei tu, di tutti i preti, ogni diavoleria, la più forte magia,
2: non esiste con te,
4: non esiste per te, Dekame.

0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Senti, allora, oggi voglio salutarti in una lingua storica, nella lingua una più storica del mondo, che è l'ebraico.
1: Ebraico.
0: Allora, il saluto in ebraico è Salom.
1: Salom.
0: E chi risponde dall'altra parte dice Benzona.
1: Menzola.
0: Benzona. Okay.
1: Come?
0: Benzona.
1: Penzola.
0: No, penzo.
1: Benzolan. È chiaro?
0: No. No, è Benzona.
1: Ah, Benzolan.
0: Perfetto.
1: Oggi ad esempio è venuto a mangiare mia figlia, che deve fare un colloquio che come carabiniere.
0: Ah.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel culo. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura, e il suo programmino di lettere d'amore.
2: Quanto amore, quanto sentimento! Quella dolce, dolce emozione che vi fa sbroffare sui polpacci pelosi della peruviana di 1,40 m che vi fa la pedicura morsi tutti i giovedì. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni fottutissima sera, sono qui a farmi sputare sulla capocchia da un lama con la bronchite per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore monogamo ed è dedicata alla sua amata Sempre Quella. Cara Sempre Quella, ti scrivo questa lettera nel giorno del nostro 30° anniversario. Ah, che traguardo, amore mio! Quando ci mettemmo insieme, la tua figa era una succosa pesca appena colta dall'albero, tenera e fresca e dolce come nessun'altra. Ma anche adesso che il tempo l'ha tramutata in un'orripilante triglia marcia e purulenta, il cui semplice odore fa ammattire i gabbiani quando siamo in spiaggia, il mio amore per te rimane comunque immutato, mio dolcissimo amore. Ah, ma ci pensi, 30 anni, 30 fottutissimi porco di anni insieme. Come passa il tempo quando ti scopi sempre le stesse chiappe e hai il privilegio di vederle lievitare orrendamente giorno dopo giorno e butterarsi di cellulite e nodose vene violacee come se centinaia di cazzetti lardosi avessero deciso di formare un orrendo culo deforme. Beh, ciao amore mio, sei davvero davvero speciale per me. E anche se la tua sfrenata passione per le patate al burro ti ha trasformato in una creatura decisamente meno chiavabile di una pila di letame, per me rimani sempre la stessa delicata fanciulla di cui mi innamorai tanti, troppi anni fa. E per farti capire quanto è grande il mio sentimento che voglio dedicarti, questa dolce canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore fedelissimo, dedicato alla sua amata sempre quella. Già, mia sempre quella. Anche se hai la papagorgia alla Camilleri, i capezzoli sotto l'ombelico e meno capelli di un ginocchio, io non ti scambierei con nessun'altra al mondo, amore mio. Io ti amo con tutto l'amore di un cieco e non è assolutamente per vergogna che mi rifiuto categoricamente di farmi vedere in giro in tua compagnia. No, è che sono geloso, gelosissimo, amore mio. Non sopporterei i lascivi sguardi degli altri uomini attratti dalle tue gambe color gorgonzola che passo dopo passo affondano fino alle caviglie nel catrame secco del marciapiede. Cosa posso dire? Ti voglio tutta per me, mia preziosissima sempre quella. È proprio per questo che tengo alla tua salute e mi preoccupo che tu beva una salutare tisana al cianuro prima di andare a dormire ogni notte. Ed è per riaffermare questo mio purissimo sentimento per te che voglio dedicarti quest'ultima canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Purtroppo siamo già giunti al termine di questa puntata del Disco Retto, ma non dimenticatevi, cari innamorati, di inviarmi anche le vostre dolci lettere d'amore al mio nuovo indirizzo mail che è...

splendido e smarrote, il mio cazzo è delirante, che si incula tanta gente.

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Picchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Picchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
5: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
4: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
5: Cioè?
4: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
5: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
4: So che deve succedere qualche cosa, però.
5: Anche lo zoo?
4: Ma dicono, ma dove?
5: E dimmi cosa?
4: Che devono cambiare, però.
5: Cioè?
4: Che ne so, adesso vai alla profondità.
5: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
4: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
5: A chi?
4: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
5: Ma c'è la certezza.
4: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
5: Guarda, andate.
4: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
5: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
4: Vogliono levare un po' di cose.
5: Un po' di persone.
4: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
5: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
4: Direttore di Rete 4.
6: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
4: Però voilà, sempre questo
7: mi fa. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
4: Perché sta in Mediaset. Però dicono, allora, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
1: Centrale a Unicorno Elaborato. Centrale a Unicorno Elaborato. Segna la drabina fra la dodicesima e via delle buffe paperelle mestruate. Intervenire passo.
2: Unicorno Elaborato centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
1: Centrale a Giaguaro Sputafuoco. Centrale a Giaguaro Sputafuoco. Rissa in corso fra la quinta e piazza dei pazzi che puzzano di pizza. A recarsi in luogo.
3: Giaguaro Sputafuoco centrale, sarò lì in due minuti.
1: Piana mentina per l'alito, strada facendo. Perché Sputafuoco non è casuale. Vediamo un po' i colleghi. Ah, oh, il mio preferito. Centrale a testicolo che gesticola nel colon di Caligola. Centrale a testicolo che gesticola nel colon di Caligola. Mi dicevi testicolo che gesticola nel colon di Caligola?
4: Culatone!
5: Ho sentito nitidamente passo.
1: Cosa? Cosa hai sentito?
5: Ho sentito gli insulti passo.
1: Aspetta allora che abbiamo delle intercettazioni telefoniche a tuo carico. Hai sentito brutto sacco di merda?
5: No.
1: Hai sentito brutto c***one ciuccia c***o?
5: No, passo.
1: Figlio della mignotta?
5: No, passo.
1: Tu madre con la buzzicona?
5: No, passo.
1: Puzzi di cazzo?
5: No, passo.
1: La pancetta arrotolata con i peli?
5: No, passo.
1: Culattone?
5: Sì.
1: Ah, no, quello era l'unico che non era per te. Passo.
5: Va bene, comunque, testicolo che gesticola nel colon di Caligola centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo. Non si potrebbe avere un nome in codice un pelo più decente, passo?
1: Ma che due coglioni, però, tangole, sei un disco rotto, sei tutte le volte, non ti va mai bene niente, sei proprio un boomer, sei. Vabbè, cambiamo, dai, un attimo che attivo il computerone per i campioni dei nomoni. Sei pronto, computerone?
6: Ho a disposizione quattro pseudonimi. Stallone col cazzo d'acciaio. Godzilla Turbo divora fregne. Testosterone fotonico. Oppure, Cesare Cremonini che caga nel naso della Pausini. Fare scelta.
1: Oh, ecco qua, mi ha stampato il nome nuovo. Centrale a Cesare Cremonini che caga nel naso della Laura Pausini. Centrale a Cesare Cremonini che caga nel naso della Laura Pausini. Ti contatto per una missione urgente. Devi occuparmi immediatamente, passo.
5: Cesare Cremonini che caga il naso di Laura Pausini a centrale, di cosa si tratta?
1: Centrale a vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola. Centrale a vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola. C'è un pacco sospetto alla stazione ferroviaria. L'abbiamo già fatto evacuare, devi andare a vedere di cosa si tratta. Presto, non c'è tempo da perdere, recati in loco, passo.
5: Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto. Passo. Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudio Mendola centrale. Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudio Mendola centrale. Sono arrivato in stazione, dove si trova esattamente questo pacco sospetto?
1: Centrale a gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito. Centrale a gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito. Il pacco sospetto si trova al binario 18. Presto, sbrigati, gori, gori, passo.
5: Gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito centrale, ok? Sono arrivato adesso al binario 18, ma non vedo nessun pacco sospetto, passo!
1: Centrale a Trota Bocchinara, centrale a Trota Bocchinara, ma sei sicuro? Guarda un po' meglio, passo!
5: Affermativo, qui non c'è niente, a parte un vecchio con le mutande sopra i pantaloni!
1: Che cazzo è Superman? Forse è proprio lui! È quello Trota Bocchinara! Il pacco del vecchio è il pacco sospetto! Non so se hai capito il gioco le parole, passo! Scusa? Hello? Cicu cicu? Ma che stai a urlare? Se stai a urlare non puoi essere Trota Bocchinara. Puoi essere Branzino Anale. Perché se no non si sentiva l'urlo. Passo.
7: Scusi, chi parla?
1: Io sono centrale, lei chi è?
7: Non lo so, ho trovato la radio per terra, salve.
1: Ah, sì, guardi, questa è una radio con le onde corte della polizia, passo.
7: Ah. Senta, ho visto un vecchio incularsi uno con una divisa, pensavo fosse un film porno.
1: No, no, si allontani, non c'è niente da vedere. Ma da sentire! Ah, deve vedere che spasso! Avvicini la radio, per favore, che se stiamo a fare due risate in caserma!
7: Si vede proprio che è culantone!
1: Ah, ma allora è lei!
8: L'ho riconosciuto, lui!

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel c***o. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura, e il suo programmino di lettere d'amore.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa scopare il vostro stesso tunnel carpale. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui da anni coi bigodini di Hello Kitty ai peli del cazzo per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore mentre mi faccio staccare un bel pompone dal gatto di plastica di merda. Come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice Strafica ed è dedicata al suo amato Imprenditopo. Mio dolce, dolcissimo Imprenditopo, 1,50 m di pura, irresistibile calvizie sudaticcia. Ah, sì, quanto adoro il tuo perfetto fisico fantozziano e quel tuo bel membro virile appena più sottile di una matita in piena erezione. Ah, se solo un paio d'anni fa mi avessero detto che io, modesta 22enne di 1,85 m, per 18 kg di tette, da poco eletta Miss Erezione Istantanea da una giuria di santi e beati, sarei riuscita ad avvinghiare fra le mie interminabili cosce il più ambito strabico d'Italia. Beh, avrei di certo sghignazzato incredula. Eppure, eccoci qui, innamorati l'uno dell'altra e l'altra dell'Iban dell'uno. Eh sì, mio dolce imprenditore, noi siamo come Romeo e Giulietta, come Renzo e Lucia, o forse ancora meglio come San Giuliano e Boccia. E per farti capire quanto sia puro e disinteressato il mio amore per te, voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

0: castello.
1: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice strafica, dedicata al suo amato imprenditopo, che continua così. Ah, mio dolce, amatissimo imprenditopo, se quando facciamo l'amore ridacchio come una matta, guardando The Office sul cellulare, è solo perché è troppa l'attrazione che provo per te. Ma il giorno del nostro matrimonio si avvicina. Sì, non vedo l'ora di sposarti, amore mio, e trascorrere la nostra luna di miele in crociera nel triangolo delle Bermuda, dove sono certa che non cadrai accidentalmente in mare nel cuore della notte, lasciandomi tutta sola con la mia eredità a 8 zeri e un vuoto incolmabile nel cuore. No, amore mio, tutto questo che ho accuratamente progettato non accadrà. E noi vivremo per sempre felici e contenti, come nei miei migliori sogni. Ed è per farti capire quanto tengo a te, dolce mio ripilante tesoro, che voglio dedicarti un'ultima, speciale canzone d'amore. Ma che...

vero amore, il vero sentimento. È arrivato il momento che tutti aspettano. Mi sono impegnato molto, ho lavorato notte e giorno per creare questa nuova mail alla quale potete inviare le vostre calde, caldissime lettere d'amore. La mia nuova mail è...

Le troie non finiscono all'alba della via. Ne porto a casa almeno tre, le inculo pronti via. E poi mi trovo a spendere milioni per le pillole.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Arriva al cinema Jürgen Balboa.
5: Apollo, senti, Apollo.
6: È stato deciso dove fare la rivincita?
5: Questo incontro si terrà al Philadelphia Spectrum, davanti alla gente della città di quest'uomo. Voglio che tutta Philadelphia, voglio che tutto il mondo mi veda distruggere quest'uomo nel giro di due riprese. Perché dopo questo incontro gli toccherà donare quello che resterà del suo corpo alla scienza. Ma non resterà molto di lui, questo ve lo posso assicurare.
6: Rocky, tu sei d'accordo che l'incontro si svolga allo Spectrum?
7: Bene.
6: Perché?
8: Dammi tutto il tuo cazzo.
7: Ti accarezza.
4: Jürgen Balboa, il film che ha cambiato il mondo del pugilato.
9: Io non voglio che ricominci. Io speravo che ci avessi rinunciato.
4: Il film che ha fatto la storia del cinema.
5: Apollo, dicono che tu hai avuto difficoltà nel primo incontro perché Rocky è guardia destra. Ti ha sbilanciato a combattere con un mancino? Non c'entra niente il mancino. L'ultima volta ho preso l'incontro troppo alla leggera e questo tizio è stato solo fortunato. Questa volta si fa sul serio.
6: Rocky,
7: chi è?
10: Se dovessi dire qualcosa di denigratorio ad Apollo, che diresti?
7: Ti piace, quando ti sta in bocca, poi vedrai dove te li infiliamo questi due c***i.
5: Credete di essere al circo per caso?
11: A novembre tu sei mio.
4: Completamente rimasterizzato e ridoppiato. Jürgen Balboa cambierà tattica di combattimento con la sua mossa della manovra a tenaglia.
12: Vedi come si muove in scioltezza.
7: Aspetta, ecco adesso glielo spatto.
12: Hai un coraggio da leone per risalire sul ring con quello.
7: Bene.
12: No, è vero. Tu hai una box che è troppo prevedibile. Vedi, i pugili mancini sono i peggiori. Sta a sentire. Bisogna che fai questo miracolo. Devi cambiare impostazione. Devi imparare a boxare di destro. Così disorienti Apollo e ti proteggi quell'occhio malandato.
7: Che culo aperto che hai.
12: Ma prima di tutto devi acquistare velocità. Una velocità supersonica è fondamentale. Tu devi diventare una specie di fulmine.
4: Jürgen Balboa è tornato.
7: Lo sento.
4: Jürgen Balboa riuscirà a sconfiggere Apollo.
7: Baciamelo piano. Fammi sentire le tue calde labbra sulla pelle.
4: Jürgen Balboa. Presto, da qualche parte.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Lombardone presenta il Disco Retto, il programma delle lettere d'amore e le canzoni strappacazzi con Malberto Sventura.

0: quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa infilare la penna stilografica nel culo mentre leggete un libro per sentirvi come Alessandro Manzoni. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui con un colibrì che mi fa il nido nel buco del culo per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Parrocco Siffredi ed è dedicata alla sua amata satanista. Cara satanista, secoli e secoli di terribili abusi da parte del clero hanno finito per mettere in cattiva luce anche quei bravi preti che, come il sottoscritto, prediligono due belle chiappone mature, tutte puttanose e piene di esperienza, piuttosto che leggere i sacri libri che ormai sappiamo tutti a memoria. Assurdo che a causa di una scandalosa relazione con la vacchissima moglie dell'ambasciatore tedesco a Roma, che venni trasferito seduta stante nella sperduta diocesi di Rocca le Sbaccia. Ah, che pena! Ah, che dolore! Quante lacrime versai nello scoprire che tutte le donne di Rocca le Sbaccia si vestono da falegname e hanno i baffetti di pelo di fica a furia di leccarsela vicenda. Mi ero ormai rassegnato a trascorrere in un'infernale castità il resto della mia povera esistenza quando una benedetta mattina conobbi te, la tabaccaia del paese, un celestiale troione con il tanga in bella vista e una fame di cazzo seconda proprio a nessuno. Ah, mia dolcissima satanista, per la prima volta in vita mia pensai che forse lassù c'era davvero qualcuno. Ed è per farti capire quanto il nostro incontro sia stato salvifico per me, voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

Santi Manto, stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore Parrocco Siffredi, dedicata alla sua amata satanista. Ah, mia cara satanista, non potrò mai dimenticare la nostra prima volta sull'altare o tutte le volte che nel momento dell'orgasmo giravi la testa all'indietro e con gli occhi stile di Undertaker, mentre una strana schiuma colava dalla tua bocca puttanosa. Ah, mio dolcissimo troione impenitente, questi mesi insieme a te sono stati davvero indimenticabili. Purtroppo recentemente mi hai messo di fronte a una dura scelta. Per restare insieme, tu mi chiedesti di abbandonare la mia fede e il mio abito talare. Ci ho pensato, amore mio, ci ho pensato davvero tanto e purtroppo devo dirti di no. Per quanto ami te e le tue belle chiappe piene di smagliature, non potrei mai, mai e poi mai, mai rinunciare allo stipendio da prete. Per questo motivo sono costretto a dirti addio, mia dolcissima satanista. Ma prego con tutte le mie forze di avere presto la fortuna di incontrare un altro puttanone assatanato sulla mia strada. Prima di salutarti, voglio celebrare la nostra idilliaca storia con un'ultima dolce canzone d'amore.

Il vero sentimento. Purtroppo siamo giunti al termine di questa meravigliosa puntata del Disco Retto dedicata all'amore. E come sempre è arrivato il momento di ricordarvi il mio nuovo indirizzo mail, che è

0: Marri.
1: I tamarri sono alla ricerca di un gioco in scatola per i loro parenti carcerati. Mamma mia, quanto sono tamarri!
2: Buonasera, sono io.
3: Cort.
2: Sì, con chi parlo?
3: No, perché ho sentito il telefono che funzionava male, perché quando vi chiamano c'è il telefono che fa, cioè un suono strano, una roba, pensavo che loro non rispondeste al telefono. Salve, sono Massimo di Quarto. Voi avete i giochi di società, diciamo i giochi per adulti, giocattoli per adulti?
2: No, è un'azienda di consulenza e formazione aziendale.
3: È incredibile quanto ho sbagliato tutto in questa telefonata, è pazzesca proprio. Dovevo rendermene conto dal che era la telefonata sbagliata, proprio, proprio non vi stavo cercando mai. Non so chi siete voi.
2: Noi siamo la
3: Ma voi non fate i giochi in scatola?
2: Li progettiamo.
3: Cazzo, mi ha messo giù la gonna.
0: Tamarri.
4: Benvenuto. La invitiamo a rimanere in attesa.
5: Sì, sta qua.
3: A tutta birra.
6: Pronto?
5: Pagnotta. Pronto?
6: Pronto.
5: Ciao.
6: Sì.
5: Pronto?
6: Chi è?
5: Mi
6: Vabbè, diga.
5: Non riesco a capire niente. Senti, pronto, mi senti?
6: Sì, diga.
5: Dico, ciao, sono Giovannino.
6: Ciao, dici.
5: Ma non riesco, sei strano sei. Senti, tu vendi giochi in scatola?
6: Ce l'abbiamo tanti, devi venire a sceglierlo.
5: Ho capito, ma prima di venire ti sto dicendo, se tu ne hai uno semplice, diciamo ai livelli da ragazzino, non quelle cose complicate, che mio zio ignorante, a me non sa un cazzo, sa. Ma quando guarda
6: sì,
5: qualche non capisce una minchia. Sto parlando! Che cazzo fai, coglione? Stai qua. Che non è che poi. Hai capito? Vabbè, senti, allora passi in negozio?
6: Va bene.
5: Stai calmo, coglione. Che cazzo fai? Oh! Chiudi il telefono adesso. Chiudi! Ciao grande! Ciao! Passi in negozio più tardi, ciao!
0: Tamarri!
6: Pronto?
3: Sì, pronto, sono Massimo di Quarto, stavo facendo la foca.
6: Ah.
3: Senti, voi avete i giochi in scatola?
6: Sì.
3: Allora, praticamente c'ho mio cognato e mio zio che sono insieme chiusi in case domiciliari insieme, non si sopportano, siccome un giorno sì un giorno no si pigliano a coltellate, stavamo cercando dei metodi per tenerli impegnati. Cos'è la cosa che va più di moda fra i giochi in scatola che può funzionare? Tieni conto che uno è semi analfabeta, l'altro ha mezza faccia paralizzata e un occhio che non funziona.
6: Punterei a qualcosa di facile, di astratto.
3: Ok. E qualcosa di nuovo, tipo acchiappa la cacca?
6: No, io giochi un po', diciamo, quelli un po' diversi come la cosa, la linea quella un po' più alta.
3: Tipo?
6: Flamecraft.
3: Francisca?
6: Flamecraft.
3: Scusa, non ho capito. Lisca?
6: No, Flamecraft.
3: Sono ignorante, scusami, c'ho la terza media.
6: No, vai tranquillo.
3: Frisca?
6: Posso trovarvi, ti faccio vedere un po' di vita.
3: Ah, va bene, dai, questo potrebbe essere... Tu, Pippi?
6: No.
3: Ah, ci facciamo una canna, dai, lì.
6: Va bene,
3: allora mi faccio un destro, prendo lo scooter e arrivo, dai, così mi fai vedere che cazzo c'hai. Va bene, ciao.
6: Okay,
3: come ti chiami, Coso?
6: Alberto.
3: Va bene, Coso, ciao.
0: Tamarri.
5: Sì, buongiorno, salve, giochi in scatola, ce li ha? Negozio.
6: Sì, qualcosa sì.
5: Ecco, senti, io te lo dico subito. Praticamente sto cercando un gioco in scatola molto semplice da mandare a mio zio che è in carcere.
6: Ma forse un qualcosa tipo Simil Jenga, magari.
5: Simil Jenga che sarebbe?
6: Simil Jenga, la torre quella di legno. Che quella magari è solo di abilità di mano.
5: Cioè che tu tieni la torre con la mano? Come funziona?
6: No, c'è la torre montata e se deve levare i blocchi senza farla cadere. Oppure ce n'è un'altra tipologia che invece bisogna montarla senza farla cadere nel mentre.
5: Questo è interessante, che praticamente tu man mano stacchi i pezzi poi crolla?
6: Esattamente, sì. Okay. E poi a chi crolla ha perso.
5: Bellissimo, è un gioco interessante. Quanto costa questo?
6: E allora, vediamo.
5: Sì, è un bel gioco, bro. Non ci avevo mai pensato. Mi viene anche un po' da dire che la torre è alta.
6: Come?
5: La torre è alta tanto?
6: No, una ventina di centimetri. E quindi ci sta.
5: 15 euro.

0: Vabbè, dai, non è cara. Ma è fatta con i pezzi di plastica o di tipo palle?
1: Qualcuna è di legno, qualcuna è di plastica, secondo della tipologia.
0: Ah, cazzo, di legno. Il legno è un po' un problema, perché se lo, magari se lo mangio. Va bene, sei stato gentilissimo,
1: Prego.
0: Ti ringrazio.
1: Arrivederci.
0: Buona giornata. Che gioco è la torta?
2: Che schifo! Che schifo! Che gioco è? Pensa quello che tu... 15 centimetri del cazzo!

0: on Welcome World.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: Leone, t'ha licenziato?
5: Eh?
4: T'ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che t'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel
6: c***o? Sei quella di tua madre.
5: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre. Quella vacca tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, seglielo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzoli. A giorni, dai tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
5: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, sto parto. Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.
0: Yeah. Yo.

0: pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
1: Centrale a Rocco Siffredi col cazzo coi piedi. Centrale a Rocco Siffredi col cazzo coi piedi. Rapina in corso fra la settima e via delle ascelle ricamate, ripeto. Rapina in corso fra la settima e via delle ascelle ricamate, intervenire.
2: Allora inizi tu o inizio io? Ti piace se ti tiro i capelli e ti sbatto la faccia verso il muro e ti prendo da dietro? Oppure ti piace se ti guardo in faccia, ti guardo negli occhi e ti dico nasti, sei una troia? Sono Rocco Siffredi.
1: Centrale a King Kong, campione di ping pong. Centrale a King Kong, campione di ping pong. Segnalata una rissa fra la nona e piazza delle pozzanghere di sbarra aliena. Ripeto, segnalata una rissa fra la nona e piazza delle pozzanghere di sbarra aliena. Intervenire, passo. Mazza, forse hai esagerato un po' col testosterone, Chico? Centrale ad alveare dei parassiti anali. Centrale ad alveare dei parassiti anali. Mi ricevi? Alveare di parassiti anali, passo.
3: Porca miseria. Alveare di parassiti anali, affermativo. Purtroppo ti ricevo, è forte e chiaro. Faccio sempre la medesima richiesta di un nuovo nome in codice, passo. Non mi piace, beh, questa cosa, passo.
1: Al cazzo. Allora chiediamo al computerone. Computerone, ci dai un altro nomone per lo stronzone?
4: Io propongo culattone.
3: Bastardo.
5: Sono il computerone della centrale. Sto creando dei possibili nomi in codice per Tango Lesbo. Propongo Drago Sputa Orologi, Vichingo Distruggi Vagine, Colonnello della Fregna, oppure...
1: Eccolo qua il nomone del computerone, è uscito proprio adesso il bigliettino, la scheda forata col tuo nuovo nome, che è Satellite de Moccio Vaginale. Satellite de Moccio Vaginale, mi senti? Abbiamo un codice rosso, ripeto, abbiamo un codice rosso, segnale immediatamente la tua posizione, passo.
3: Satellite di Moccio Vaginale Centrale, sto percorrendo la statale dei chiodi, perché lo vuoi sapere, passo.
1: Perché c'ho il martello. Cara baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie in piedi in groppa a una cagna gigante. Sono centrale. Baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie dei piedi in groppa a una cagna gigante. Mantieni la calma. Purtroppo ho una brutta notizia da darti. Passo.
3: Baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie dei piedi in groppa a una cagna gigante. In che senso è una brutta notizia? Passo.
1: E purtroppo, a quanto ci risulta, sulla tua auto è stata piazzata una bomba che esploderà se scenderai sotto i 70 km all'ora. Ripeto, devi mantenerti sopra i 70 km all'ora o la bomba esploderà. Conseguentemente sarai atomizzato. Passo.
3: Cosa? Una bomba sulla mia auto? E lei come fa a saperlo? Passo, centrale!
1: Centrale aburrito dei capezzoli squirtanti. Centrale aburrito dei capezzoli squirtanti. Lo so perché la bomba alla macchina ci ho messa io. Ah, ti piace lo scherzo? È carnevale, no? Ti piace lo scherzo? Passo.
3: Cosa? Perché cazzo ha messo la bomba nella mia auto? Passo.
1: Purtroppamente si è trattato di un errore. Volevo farti una sorpresa, volevo cambiarti l'olio del motore e invece mi sono sbagliato, ho piazzato una bomba. Può capitare, sai, filo rosso, filo blu.
3: Beh certo, sì, passo, ha ragione, scusate. Come faccio io adesso? Sono nella merda, addio!
1: Centrale a Passerotto, non andare via, devo farti un altro cristiere di sangria. Centrale a Passerotto, non andare via, devo farti un altro cristiere di sangria. Non è il momento di perdere la calma, ricorda. Devi mantenere la velocità rigorosamente sopra i 70 km orari o la bomba esploderà, capito? Passo.
3: Passerotto, non andare via, devo farti un cristiere di sangria. Centrale, qui c'è un traffico della Madonna, non so per quanto riuscirò a mantenere questa velocità. Passo.
1: Ma tranquillo, tranquillo, Tango Lesbo. Te guido io dal satellite, sennò che ci sto a fare io qua? Parte a rubare lo stipendio a guardarmi i porno sul computer della centrale, eh? Allora adesso prendi la prossima uscita a destra e dovresti trovarti la strada spianata verso la velocità. Passo, promesso, passo.
3: Sicuro? Non è una trappola, vero? Passo!
1: Così mi offendi, però metti in dubbio la mia integrità morale. Se ti dico che c'è via libera, trovi via libera, no? Forza, via l'uscita a destra, passo.
3: Ehi, mi fido, prendo l'uscita, passo. Merda, un incidente, merda, merda, merda, merda, merda, no, no, no, no, no, no, no, no, 71, 60. Non è esplosa, centrale, la bomba non è esplosa. Sono salvo, sono salvo, sono salvo.
1: Per fortuna che ho questo controllo a distanza, mi basta un click, pazzo.
3: No, no, no, no, no, no, no, porra.

0: Centrale a tutte le unità, centrale a tutte le unità. Abbiamo perso purtroppo Tango Lesbo. Quindi stasera birra gratis per tutti, offro io, pago io.
1: se ci sente dal paradiso, culattone!
2: Ma che vi ho fatto io?
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quando stai via?
4: Ma lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrei anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
5: Oh, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Dai. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
5: Dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
5: No.
6: Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Ah, sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma mi si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la fame.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Pure. Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
5: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Radio 105. Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
4: Sei felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: Manco un anno, Leo.
4: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Poi ce ne ho 75.
3: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato. Ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, no, 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli l'hanno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
3: Quanto prendi?
4: Dì una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800
4: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: 1.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
3: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: Ma no, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni fa. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
3: Yeah.
4: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci stai, giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
3: Non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricky.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Infame in incognito.
2: Infame in incognito.
3: Il commendator Giulio Schiappi è ancora in vacanza sulle nevi, nonostante il periodo natalizio si sia chiuso da una settimana abbondante. Forse perché lo stesso Schiappi non riesce ad uscire dallo stato di estrema dissociazione dalla realtà, dovuta agli abusi di alcol e droga, e dal potere persuasivo di una sessualità estremamente promiscua, scatenatasi fra le mura della sua baita di proporzioni disumane, affollata di mignotte, trans e nani del circo.
4: Allora, essere insulsi, siccome sono strafatto di metanfetamina e psicofarmaci, ho una visione. Tu inculi lui, lei lo succhia lui e poi facciamo un trenino sulla base di un brano di Riccardo Fogli. Parcolò l'idea!
5: Schiappi, siamo chiusi qui dentro da 2 settimane. Secondo me potremmo anche fare una doccia e tornare a casa. Io male ai genitali.
4: Uè, cazzo ti ho pagato a fare, bastardo sotto il metro? Il mio ingaggiatore è stato chiaro. Si chiama Adoltanza. Finché non infarto come ogni anno e considerato il formicolio al braccio sinistro, il male alla parte alta della schiena, non dovrebbe volerci tanto. Forza, dai nani, scopatevi il mio amico orso mentre bevo vodka dal culo del trapezista.
5: Ok.
3: Dopo aver ricevuto la telefonata allarmata del proprio responsabile commerciale, che informava lo Schiappi della presenza del Grigioni presso gli uffici, lo stesso Schiappi prenota immediatamente un medico chirurgo per un cambio di fattezze e di etnia, mentre il suo fidato amico del club degli arcigni gli suggerisce una soluzione alternativa per risolvere il problema con la temutissima guardia di finanza.
4: Pronto! Che cazzo mi rompe i coglioni mentre sto guardando il mio amico orso farsi succhiare da un nano ben pagato?
6: Salve, commendatore, sono Righi. Volevo informarla che abbiamo visite in ufficio.
4: E a me che cazzo me ne fotte? Devo fare un pandoro del cazzo e li mandi a fanculo!
6: No, credo che non abbia capito. Abbiamo qui i grigioni.
4: A gennaio? Ma non sono in letargo?
6: Schiappi, lei è fatto?
4: Perché è ubriaco, no?
6: Allora sarò chiaro, c'è un'inchiesta della Guardia di Finanza e ora sono qui in ufficio per accertamenti. Amen.
4: Chiamo immediatamente la clinica chirurgica clandestina cinese per il cambio fattezze. Intanto lei predisponga un passaporto falso a nome di Eros Ramazzotti.
6: Eros Ramazzotti? A parte, non credo sia una soluzione corretta, Schiappi.
4: Vabbè, temporeggi. Faccio una call con il mio amico arcignissimo che potrebbe darmi un consiglio più lucido. E basta, cazzo, succhiarlo a quell'orso! Ti sembra il momento, su! Tutti fuori dai coglioni che c'ho da risolvere un casino! Maledetti parassiti! Pronto, bolla? Che stile, non rispondi più nemmeno con il pronto. Che sprezzo del menefreghismo nei confronti del prossimo. Un vero esempio.
7: Dai, su! Che c'è, che sono in para? Che mi annoio tantissimo.
4: E non sei felice?
7: Sì, non si sente.
4: Ma insomma, senti, bolla, c'ho un cazzo con i grigioni, come mi devo comportare?
7: Allungaci una Witton con il ripieno.
4: Cazzo, sì! Un palo dici che basti?
7: Pezzente.
4: Che bomba il Bolaffi! Sa sempre come umiliare il prossimo anche nell'illegalità.
3: Dopo un raccapricciante tentativo di corruzione non andato a buon fine, lo Schiappi ricorre alla mossa delle mosse degli imprenditori per evitare qualsiasi conseguenza legale per le sue tremende malefatte fiscali e personali. L'unica scelta possibile per evitare il carcere e il fallimento. La cara e vecchia entrata in politica in un partito di maggioranza qualsiasi, grazie al foraggiamento imbarazzante di qualche sottosegretario influente e un paio di vecchie troie reduci dei precedenti governi.
8: Dottor Schiappi, lei rischia grosso. Stiamo verificando i libri contabili del 2003 e già ci sono almeno 20 anni di galera. Non oso immaginare in altri 20 anni di attività cosa abbiamo accumulato con questa sua, diciamo, attività commerciale.
4: Senta, maresciallo, allora le spiace se mi giro a fissare l'orizzonte sconfinato dell'Alta Brianza, lasciando incustodita questa borsa di lusso che contiene 2 milioni di euro in contanti? Se nel mentre io mi chino ad allacciarmi il mocassino fatto su misura in pelle di pitone indiano, lei volesse deporla in un luogo più comodo e sicuro, faccia pure.
9: Io intanto fischio qualche inno fascista per coprire il rumore.
8: Schiappi! Niente, niente, sta cercando di corrompermi!
9: Io? Ma che cazzo dice? Perché lei non gira mai con una borsa di Vuitton con dentro due pali? Con cosa paga il bar?
3: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
10: Se verrò eletto, proporrò tante cose!
11: Bravo! Bravissimo!
10: E poi risolverò un sacco di cose! E probabilmente andrò là! E poi tornerò qua! E poi su! E giù! E via!
11: Bravo, bravissimo, bravo! Questa persona mi rappresenta perfettamente!
10: Basta! Basta! Basta con ste cose degli altri che sono candidati!
11: Ha ragione, basta con gli altri candidati!
10: Sapete cosa vi dico? Chi pippa, alzi la mano!
11: Non capiamo, in che senso?
10: Nessuno? Nessuno ha almeno una riga da offrire?
1: Infame in incognito. Infame in incognito.
12: Lo Zoo di 105.
3: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: preso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: La nostra storia ormai la sapete. Pavia, la nascita degli 883. Avete visto la serie, no? No? Allora guardatela! In ogni caso, non tutti sanno che nello stesso periodo, i ruggenti anni 80-90, sempre a Pavia, nel garage di casa Mazzoni, si stava creando la magia. È lì che il giovane Marco faceva sempre le prove con la sua band. Gli sborro merda.
2: Allora, 1, 2, 3, sborra, sborra, sborra, merda, merda, cazzo, culo, no, no, no, no. Tu, ripeto, sbagli sempre la nota, cazzo stronzo merda.
3: No, e dai, non posso sempre essere io a sbagliare.
2: Ma come cazzo parli, merda coglione?
3: Ma e che ne so, nessuno ha mai sentito la voce di Repetto.
2: In ogni caso, questo è il mio gruppo musicale, io l'ho creato. Ed ora fuori dal cazzo, culo fica scemo.
3: Te ne pentirai, Mazzoli, metterò su un gruppo musicale molto più meglio del tuo e tutti conosceranno il nome di Repetto.
4: Marco!
2: Oh, ciao papà.
4: Esatto, sono io, il padre di Mazzoli, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Sì, ciao papà.
4: Ancora con tutte queste parolacce?
2: Non posso farci niente, cazzo merda vaffanculo.
4: Lo sai che noi Mazzoli siamo una nobile stirpe di costruttori di Gardaland. Mio padre costruiva Gardaland, mio nonno costruiva Gardaland, io costruisco Gardaland. E sai che anche tu diventerai uno che costruisce Gardaland.
2: Ma io non voglio merda merda stronzo.
4: Smettila di dire tutte queste parolacce, porcaccio i... Se vuoi essere un costruttore di Gardaland, devi ripulirti quella fogna da scaricatore di porto.
2: Oh no, papà, io inventerò un nuovo linguaggio, merda cazzo cazzo. Anzi, creerò un gruppo di persone pazze come me e cambieremo il destino del mondo.
4: Certo, come no. Intanto la tua band ti ha mollato. Forse potresti trovare degli amici allo zoo.
2: Allo zoo, eh?
1: Quelle parole profonde si innescano dentro Marco, che inizia a pensare. Ma il destino bussa alla sua porta, anzi, al suo garage.
2: Oh, oh, oh, coglione! Ma che cazzo fai con sto clacson? Scemo, piantala, oh!
5: Outs!
2: Ma tu sei Leone di Lernia, porca troia cazzo!
5: Eh sì, passavo casualmente di qua e mi sembrava giusto mandarti una suonata di clacson. Bravo, Mazzò, sembra in gamba, eh?
2: Ma come sai il mio nome, faccio merda merda?
5: Beh, c'è scritto sulla buca delle lettere, Tremon. Ascolta me, Mazzon. Trovati un bel gruppo di ricchione e fonda... la Compagnia dell'Anello.
2: Sì, non è male, ma forse, aspetta, ci vorrebbe una cosa tipo... La fattoria di Radio Norba, eh? Figa, questa spacca, cazzo merda, vaffanculo.
5: Guaglio, fai come vuoi, a Tavadei.
1: La provvidenza ha ancora molte sorprese per il giovane. Scopritelo nei prossimi episodi. Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
6: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo.
5: Vaffanculo, Mazzò.
7: Radio 105.

0: Caro diario, eccoci in un altro giorno meraviglioso. Ed ecco il mio resoconto di questa bellissima giornata. Amore, amore, che succede? Ho sentito urlare!
1: Ah, scusa se ti ho svegliato. È che mi sono portata a casa una banda che mi voleva rapinare in metropolitana e li sto macellando.
0: Ma come?
1: E minchia, cazzo pretendevi che stavo lì a scannarli in metropolitana a mezzanotte? Oh, va che ho sonno io. Mi son detta, li porto a casa e li trucido con calma mentre mi sparo una tisanina.
0: Beh, effettivamente mi sembra più logico.
2: Ti prego, salvami da questa pazza bastarda. Aiuto.
1: E adesso la pazza bastarda indossa la tua testa come cappello.
0: Amore, ma secondo te tutto questo potrebbe reggere davanti ad un giudice?
1: In che senso, Ronson? Tieni, spiegamelo mentre tiri questo tendine che debbo scoiarlo.
0: Certo, ecco. Allora, ti stavo dicendo, secondo me se si venisse a sapere che hai macellato 10 persone durante la notte, a prescindere che siano dei malviventi, potresti passare dei guai. Oh, cazzo, mi sono sporcato.
1: Beh, considerando che in questa stanza ci siamo solo io e te e una decina di carcasse ammucchiate di fianco ad un mobile sul quale ci sono dei genitali in un sacchetto trasparente, non vedo come potrebbe venirsi a sapere.
0: Che schifo! Ma c'è un sacchetto pieno di palle!
1: Ah, giusto, i coglioni! Mi dai una mano a metterglieli in bocca?
0: E la Madonna, che impressionante sprezzo della dignità umana, espresso in un atteggiamento filo malavitoso, atto all'umiliazione ultima in punto di trapasso!
1: Dai, dai, muoviti! Prendi il sacchetto di palle che così finisco di inscenare la cosa e li porto al parco, dove penseranno ad un regolamento di conti della malavita. Son geniali o no? Eh? Son geniali o no? Eh? Son geniali o no? Eh? Son geniale, eh? Eh? Eh? Eh?
0: Sì, sì, eh? Sì, sì, ok, eh? Ok.
1: Son geniale, eh?
0: Ok.
1: Eh? Eh?
0: Senti, amo. Secondo me la tua escalation violenta che vedo maturare in questo periodo potrebbe trascinarti in una spirale senza punto di ritorno. Non credi?
1: A cosa ti riferisci, Missilot?
0: A parte che non mi chiamo Missilot. E intendo che in un mese ti ho visto compiere delitti uno dietro l'altro. E ne sono un po' preoccupato.
1: Ti stai preoccupando per i 10 delinquenti?
0: No, mi riferisco alla vecchia del terzo piano alla quale hai spezzato il collo perché si è permessa di chiederti di smettere di sniffare colla in ascensore in sua presenza.
1: Quella bastarda! Lo sanno tutti che il flash della colla non va disturbato.
0: Sentiamo. È il caso che tu controlli meglio le tue reazioni.
1: Oh, che palle! Ma sei proprio un vecchio dentro! Ma dov'è finito il maschio sanguinario pezzo di merda del quale mi sono innamorata? Lo stesso barbaro bastardo che una volta ha violentato e ucciso tutti i miei parenti al pranzo di Natale solo perché mancava il fernet alla menta per digerire. Lo stesso maniaco sanguinario che mi ha appesa ad un'asta nuda per festeggiare i mondiali e solo perché si era scordato di comprare la bandiera. Il medesimo folle figlio di Troia che per 10 anni ha mangiato i suoi figli, quelli dei vicini, per un'estrema travisazione del concetto di prodotti a chilometro zero.
0: Non lo so, amo. Non sono io. Io non amo il calcio.
1: Senti, Bosforo, ora vado al parco a buttare via i sacchi coi resti di questi 10 pezzi di merda. Tu torna a letto e non ti preoccupare per me. Ti giuro che da domani cercherò di gestire meglio la mia collera.
0: Meno male, amore. Ora mi sento meglio. Grazie. Vado a letto a fissare il soffitto cercando di levarmi l'immagine del sacchetto trasparente ricolmo di coglioni umani e del tremendo puzzo di palle che ne fuoriusciva. Se mi va bene mi addormenterò fra tremendi incubi che mi perseguiteranno per tutta la vita.
1: Beato te, io tendo sempre a sognare Elvis che mi scoppa duro fischiando la Ida.
0: Povera.
1: A me fa cagare Elvis.
0: Hai capito, caro diario? Cosa Fica ha avuto un tremendo periodo oscuro nel quale si è lasciata andare in una tremenda spirale di aggressività che l'ha portata a compiere azioni delle quali si sarebbe pentito anche Hitler. Però ora sta meglio. È andata da un terapista che l'ha aiutata ad uscirne. Ora, quando si arrabbia, conta fino a 10 prima di reagire e nel 70% dei casi non c'è spargimento di sangue. Unico problema è l'acutizzarsi dell'incubo frequente con Elvis. Si sveglia tutte le notti incazzata con Elvis che gli è venuta fra i capelli. P.S. Non sono geloso di Elvis che se la scopa in sogno. Anzi, forse per una sorta di suggestione. Ieri ho sognato che gli facevo una serie Fred Astaire.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: non viene ascoltato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Sono sempre Max Pezzali, qui a narrare le leggendarie origini dello zoo. Gli anni sono sempre gli 80-90 e Marco ha finalmente unito Wender, Pippo, Paolo e Fabio. Con questo squadrone della morte si prepara a mettere il mondo sottosopra, cominciando col tornare dal sovrano delle radio di Pavia, Cecchetto.
3: Cecchetto! Forza, fatti vedere! Ho unito una grande squadra e sono pronto, figa fuga merda!
4: Mazzoli! Hai fatto bene a mettere su una squadra! Ma ahimè! Io ho fatto lo stesso!
3: Cosa? Hai trovato altra gente migliore di me? Cazzo culo troia!
4: Ne ho trovato una caterba! Ma in primis! Ti presento! I miei nuovi adepti! Andate ragazzi!
5: Ciao Mazzoli, sono io, il mitico superbico stratosferico Albertino. Fè, sono meglio di te e anche il pisello più lungo.
6: E io sono Nicola Salino.
7: Ed io sono il fratello di Albertino, Linus. Ma visto che vogliamo evitare altre querele, sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
8: Ci fono anch'io, fono un ragazzo fortunato, fono il terzo fratello, fifufa!
5: Uè, no Giova, figa, tu non sei nostro fratello, eh?
3: Che team di flauti, noi siamo mille volte meglio, faremo la fattoria di Radio Norba e sbaraglieremo tutte le concorrenze mettendo questo mondo sottosopra, puttana la c***a!
5: Certo, come no? Intanto noi qui siamo i king e voi solo dei qua qua qua.
7: Sono d'accordo con mio fratello.
6: E io sono Nicola Savino.
3: Vedremo. Andiamo, guys. Merda culo fica.
2: Marco, Wender, Paolo, Fabio e Pippo allestiscono una piccola radio all'interno del garage di casa Mazzoli, esattamente come facevano le band tipo noi 883. Ma gli ascolti non vanno molto bene.
3: Non ci caga nessuno, stronza minchia troia.
9: Loro vanno forte perché hanno dei ripetitori nucleari. Li avranno presi da Alta Fedeltà in Valcava.
3: Cosa possiamo fare, cazzo culo rotto?
10: Io ho un'idea.
3: Giovanotti, che cazzo ci fai nel mio garage, ciccia ciuccia cazzi?
10: Linus e Albertino non mi vogliono in mezzo a loro solo perché io non fono di molfetta. E così voglio tradirli.
11: Che idea hai, pagliaccio?
10: Vi farò entrare dentro Radio Disc Jockey e comprometteremo il loro sistema con questo floppy disk.
3: E cosa pensi di fare con quel floppy disk, puttana troia scema?
10: Boh, sono gli anni 80-90. Si fa tutto con un floppy disk.
3: Secondo me serve un'idea più semplice, cazzo minchia pisello.
12: Oh raga, c'ho un'idea incredibile, cioè proprio buttiamo del whisky sui ripetitori, un macello viene fuori.
3: Questa sì che è un'idea. Abbiamo del whisky?
13: Belin, quante ne volete?
14: Minchia Fabio, però ieri era un po' di più, eh.
13: Ma questa è un'altra bottiglia.
3: Forza, andiamo, culo merda merda.
2: Così i prodi coraggiosi si introducono di soppiatto dentro la sede di Radio Disc Jockey, in via Massena, a Pavia.
3: Forza ragazzi, versiamo questo whisky sui ripetitori e...
5: Uè, scaccomatto, Mazzoli.
3: Cosa? Come avete fatto a scoprirci?
6: E io sono Nicola Savino.
5: Uè, sono d'accordo con Nicola, siete stati fregati.
10: Give me five.
3: Cosa? Giovanotti, sei stato tu, finocchio merda froccio.
10: Sì, sono stato io. E l'avrei anche fatta franca se non fosse stato per voi quattro ficcanavo e quello stupido cane.
7: Bando alle ciance. Che facciamo con loro, capo?
4: Uccideteli! E nascondete i corpi! Nel deserto!
3: Sapete che c'è? Io non volevo farla questa stupidaggine. Mi sembrava da sempre un'immensa cazzata. Noi facciamo la radio. E la radio serve ad unire le persone, non ad allontanarle. Non importa chi vince o chi perde. Siamo tutti sotto un'unica bandiera. Basta guerre. Imagine all the people, eh? O no? Come diceva Coso, John Travolta, puttana vacca minchia.
5: Uè, sono commosso, Mazzoli. Hai ragione. Vai, potete andare, va. Ma ricordate, non batterete mai i nostri ascolti. Ciao, sono Albertino.
14: Minchia, Marco, dalla bocca ti sono uscite bene le parole come a me l'aria dal culo.
3: Già, forse sono bravo a parlare, fica puzza pazza.
13: Adesso dobbiamo solo trovare qualcuno che sia disposto a mandarci in onda. Chissà.
2: E intanto qualcuno li sta guardando dall'alto.
0: Un pompino nella mia radio.
2: La leggenda continua.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio moroso che vive per il nostro nuovo frigorifero. Lui è un cuoco e mi ha costretta a girare tutti i negozi del Friuli per trovare un cazzo di frigorifero della che desiderava da anni. È riuscito a farsi fare anche uno sconto importante contrattando con un venditore di 1 euro. Per favore, ditegli che glielo dovete sequestrare per qualche motivo. Vedrete come si incazza. Round 1.
1: Ma qua de lei che ti staccate il frigidero questo aspetti quest'inverno su che vedeste?
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno, mi chiamo Andrea Garolfo, la chiamo dalla sede centrale di Unieuro, Milano.
2: Sì.
3: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo. Lei ha acquistato un frigorifero recentemente?
2: Sì.
3: Ecco, allora io la chiamavo perché purtroppo noi dobbiamo ritirare questo frigorifero e sostituirlo perché praticamente diciamo alcuni di questi frigoriferi che sono diciamo legati a determinati numeri di serie hanno presentato delle criticità, ci sono delle fughe di gas refrigerante e non sono garantiti.
2: Ok, in questa cosa qua io cosa succede? Ho il rimborso? Mi cambiate il frigo? Non ho capito.
3: Allora, guardi, in questo momento c'è una problematica legata al rivenditore, perché in pratica il centro Unieuro City che ha venduto il frigorifero era stato precedentemente avvisato di non diciamo di non commerciare, di non vendere questi frigoriferi legati a questi numeri di serie perché non erano sicuri. Anzi, io, se lei ha qualcuno a casa, le consiglio di staccarlo perché potrebbero verificarsi appunto fughe di gas refrigerante o anche incendi. Infatti lei l'ha preso a un prezzo scontato. A quanto mi risulta il frigo era in commercio per 2000 euro e alla fine lei si è accordato per 1100.
2: Sì, ma diciamo che questa offerta qua c'era anche della Euronics.
3: Perché è sulla stessa partita di frigoriferi che sono tutti danneggiati. Cioè queste persone qua in qualche modo l'hanno truffata. Adesso, lei ha per caso bambini in casa?
2: No.
3: Meno male, bambini, animali domestici?
2: No.
3: Perché è pericoloso, c'è cioè una mina vagante. Quindi lo stacchi e lo mette da qualche parte che non possa creare danno, perché lei c'ha una mina anti-uomo in casa. Adesso non voglio allarmarla, però.
2: Sì, no, ho capito, però io volevo capire in questo caso qua cosa dovrei fare, perché se rimango senza frigo.
3: Sì, questo rimane senza frigo, capisco la sua problematica. Noi al momento non abbiamo pezzi per sostituire il frigo, né in zona né in arrivo, perché come sa, adesso gli elettrodomestici vengono prodotti molto lentamente per questa crisi del mercato. Del chip, se vuole possiamo darle un altro elettrodomestico.
2: No, io a questo punto qua voglio rimborso.
3: Ma come le spiegavo, il discorso del rimborso è legato alla causa col rivenditore, nel senso che finché la magistratura non viene a capo della denuncia per truffa che noi abbiamo fatto al rivenditore, lei i suoi soldi in quanto parte lesa non li può rivedere. Allora noi temporaneamente possiamo tamponare diciamo la sua perdita, non so, una lavatrice, una lavastoviglie, qualcosa che abbiamo in casa.
2: Tostapane,
3: non so.
2: Se lei mi dice a questo punto qua che è una cosa pericolosa avere un frigo del genere in casa, a questo punto qua vado per via legale anch'io.
3: L'unica cosa le volevo domandare, lei da quanto ce l'ha in casa il frigo?
2: Me l'hanno consegnato il 3, però l'ho acceso da una settimana perché me l'hanno consegnato rovinato.
3: E i cibi che ci sono all'interno li ha già consumati?
2: No.
3: Mi raccomando, non li mangi, butti via tutto quella roba lì.
2: Va bene.
3: Ha tanta roba nel frigo?
2: Sì.
3: Butti via tutto, mi raccomando, non mangi niente che può essere contaminato dal freon.
2: D'accordo.
3: Senta, allora quando possiamo passare a ritirare il frigorifero?
2: Beh, innanzitutto non ve lo do. Se volete venire a ritirarlo in primis, vi dovete presentare o con un arsenio del rimborso oppure io il frigo non ve lo do. Perché io non posso darvi il frigo senza una carta in mano, senza niente, ha capito?
3: Questo lo dice lei, nel senso, noi veniamo a prendere quel frigo lì perché adesso poi fa parte di...
2: Ma allora, io facciamo così, venga a prendere il frigo, poi ne parliamo.
3: Cosa fa? Non ho capito perché questo atteggiamento. Guarda che io le sto togliendo un problema. Se poi lei si vuole tenere in casa il problema, sono cazzi suoi.
2: Allora, visto che sono cazzi miei, okay,
3: che modo di ragionare è?
2: Non ho capito. Allora, mi fa parlare o no?
3: Parla, dai.
2: Parla, visto che ci diamo del tu. Allora, se innanzitutto tu mi stai dicendo io vengo comunque a prendermelo, vieni a prendertelo.
3: Ma infatti vengo a prendermelo, te le stavo appunto chiedendo.
2: Ma vieni a prendertelo.
3: Ma perché? Cosa fa lei? Cosa fa? Mi aspetta armato?
2: Ma io non ti aspetto armato, ma tu vieni a prendertelo e dopo ne parliamo con te.
3: Voglio vedere se i due ragazzi che portano sui frigoriferi per le scale, voglio vedere quando arrivano a prendere il frigo, se fa ancora tanto lo spiritoso.
2: Ma se vengono anche in 4, per me possono venire anche in 6.
3: È arrivato l'incredibile Hulk, dai, smettila, dai.
2: Ma bene,
3: questo
2: allora,
3: cazzo di frigo, dai.
2: Abbiamo finito?
3: Perché adesso io non ho capito perché lei ha assunto questo atteggiamento. Cioè io sono qua.
2: Innanzitutto lei
3: vuole la stufetta?
2: Sì, vuole la stufetta.
3: Allora mi dia questo cazzo di frigorifero, le porto quante stufette vuole? 5 stufette, sono pieno di stufette.
2: Ma non lo so quanto costa una stufetta, se ne costa 100 euro me ne porta 15.
3: Poi se vuole 15 stufette, sono pieno di stufette, le porto un camion di stufette che può far finta di vivere ai Caraibi per una settimana.
2: Ma secondo te, ci sono casi peggiori in questo mondo qua e non sono mai andati in galera?
3: A me non me ne frega un cazzo, a me non me ne frega un cazzo, io mica sono un giudice. Quante stufette vuole? 5 stufette, sono pieno di stufette.
2: Ma non lo so quanto costa una stufetta, se ne costa 100 euro me ne porta 15.
3: E poi se vuole 15 stufette.

0: vabbè, allora adesso ma che, vi aspetto come? Cosa fa? Cosa con le asce?
1: Vi aspetto, vi apro la porta, sennò come cazzo fate a prendere
0: E allora dai, vendicatore mascherato, dimmi dove dobbiamo venire, a che cazzo di ora dobbiamo venire invece di stare a fare
1: io ti devo dare l'indirizzo, non lo so.
0: Io l'indirizzo ce l'ho, mi devi dire quando ci sei, quando ti viene più comodo, perché devo vedere se c'ho i cambi di zona.
1: Oggi pomeriggio,
0: a che ora?
1: Che cazzo ne so, allora manda che cazzo vuoi.
0: Piano.
1: Basta
0: con
1: che
0: le
1: ne
0: parole.
1: Mandi due o quattro, ok?
0: Piano con le parole, però. Allora.
1: Certo.
0: Intorno alle 4, 16:15 va bene?
1: No.
0: Cosa vuol dire? Intorno alle 4 sono 16:15. Cos'ha che non va?
1: No, non sono 16:15, se sono le 4 sono le 16. Non sono le 16:15.
0: Oh, precisetti, 16:15 sono 15 minuti dopo le 4, non va bene, cosa c'hai da fare?
1: Ma poi
0: cosa ti succede?
1: Penny, scusami, no?
0: Proprio alle 16 qui, facciamo alle 16:13?
1: No, 12 no. Se vuoi.
0: 16:12 dovrei riuscire ad arrivare, perché ho appena finito da 12 minuti lo Zoo di 105 che ti ha fatto uno scherzo.
1: Ma vaffanculo, siete dei pezzi di merda, bastardi. E adesso mi stai dicendo lo Zoo di 105, ma per piacere.
0: Ma ti è girato un po' il cazzo, però.
1: Innanzitutto vi ringrazio tantissimo, comunque siete in gamba, siete bravi.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la sold, la sold, la sold, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta.
1: Finalmente...

0: Dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
1: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la soldi, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
5: Papà, dammelo soldi, andavo dai, subito, dammelo soldi.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu sei un figlio di...

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio amico Alessandro, che assomiglia di brutto a Lionel Messi. A dicembre è andato con la sua ragazza a Sharm el Sheikh e si è fatto un milione di selfie con la gente spacciandosi per la pulce. Secondo me ci sono gli estremi per il reato di sostituzione di persona e furto d'identità. Voi che ne dite? Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, sale, sono il dottor Rigotti, sono dello studio legale Rigotti di Milano.
1: Salve.
2: Salve.
1: Per cosa chiama?
2: Le spiego molto brevemente. Succede okay. che lei si è recato a Sharm el Sheikh e si è involontariamente o volontariamente spacciato per un famoso atleta, nonché calciatore, il signor Messi. Mi conferma?
1: Oddio, no, guarda, allora le spiego. Purtroppo, o per fortuna, non so,
2: sì.
1: Ho dei lineamenti fisici
2: sì.
1: Che ricordano il calciatore. Infatti, ero con la mia compagna, no, con la
2: sì,
1: mia ragazza,
2: sì,
1: e la sera noi non potevamo neanche uscire perché tutti mi scambiavano per Messi. E tutti, anche in hotel, al resort, assomiglia a Messi.
2: Sì,
1: ma allora, ovviamente.
2: Allora le spiego, mi scusi se la interrompo. Cosa succede? Che in realtà, alcuni scatti fotografici, alcuni report che sono stati fatti da albergatori e ristoratori di Sharm el Sheikh, di Nama Bay, hanno in realtà sporto denuncia e avvisato il calciatore che lei ha avuto attività spacciandosi per lo stesso e pretendendo anche di usufruire di servizi sia alberghieri che ristorativi in virtù del fatto che lei fosse lo stesso Messi. Cioè, si è
1: ma
2: creata...
1: assolutamente no, ma allora, a parte che non so neanche parlare a stento, parlo l'inglese a stento proprio
2: sì.
1: Poi comunque ero con la mia ragazza, quindi testimone di tutto questo
2: sì.
1: Per me è proprio una calunnia, nel senso
2: sì.
1: che io sono andato a Sharm el Sheikh con la mia ragazza per staccare un po' dalla vita monotona e professionale che abbiamo qui. Ma se loro mi scambiavano per Messi, mica è colpa mia. Se io sono nato con i lineamenti del viso che ricordano un po' Messi, che poi alla fine
2: sì,
1: non porto
2: sì.
1: neanche la barba, quindi non è che ci assomiglio più di tanto
2: sì.
1: E tutti mi fermavano dicendo
2: sì.
1: Assomiglia a Messi. Ma
2: sì,
1: un conto è assomigliare, un conto è spacciandosi
2: okay.
1: Questo per me non c'è nessuna persona che può dire questo.
2: Sicuramente sì, il signor Messi è una persona comprensiva. So che non è neanche la prima volta che capita una cosa del genere. So che in alcuni casi addirittura ha pagato personalmente un intervento di rinoplastica per cambiare dei lineamenti del volto, per far sì che questo pseudo sosia non assomigliasse più a lui.
1: No, ma mi scusi, ma cioè, lei mi sta veramente dicendo questo?
2: No, non,
1: cioè,
2: no,
1: senso,
2: non le sto, io le sto riportando un caso limite in un altro paese, con un'altra cultura. Siamo in Italia, noi siamo abituati a ragionare in un altro modo. Però so anche che questa persona ha percepito 2 milioni di euro per questa operazione. Cioè, quindi c'è tutto un discorso più ampio che secondo me va affrontato in un'altra sede, con calma e con gli avvocati di Messi. Cosa succede? Questi ristoratori, questi albergatori di Sharm el Sheikh si sono rivenduti le sue foto dicendo che Messi è stato ospite presso di loro. Capisce la gravità?
1: Oh madonna.
2: Ha capito che cosa si è innescato? Guardi, allora, facciamo così. Se lei mi dà un secondo, io adesso compongo il numero, la metto direttamente in contatto con l'avvocato diretto dello studio legale che cura il signor Messi.
1: Mi incute un po' paura e terrore, anche perché comunque
2: no, ma lei non deve aver paura perché ci sono di mezzo io.
1: Ok.
2: Allora, mi consento okay. un secondo che la metto in attesa.
1: Va bene. Round 2.
3: Sì, buen dia.
1: Oh, buongiorno.
3: Buen dia, e sei l'avvocato Camacho, l'avvocato di Lionel Messi.
1: Piacere, Alessandro.
3: Sì, incantato. Primeramente il problema è un problema di diritti, di derecho.
2: Dice che sì. è un problema di diritti.
3: Sì, perché Lionel Messi ha un contratto di esclusiva con l'hotel Hilton per tutto il mondo.
1: Sì.
3: Entonces Messi puede ir solo al hotel Hilton. Y si él va a Nama Bay, a Sharm el Sheikh, en un otro hotel, el contrato de exclusiva no es más válido. El daño para Messi y para nosotros es de 5 o 6 millones de euros.
2: Ah, capito, señor...
1: No.
2: Allora, praticamente le sta spiegando che il signor Messi ha un contratto esclusiva con
3: l'hotel Hilton, la catena Hilton.
2: Questa situazione ha creato un problema contrattuale per un danno per 5 milioni al signor Messi, perché è come se il signor Messi fosse stato presso un'altra catena alberghiera.
3: Bueno.
2: Ok.
1: Sì, insomma, sì, più o meno.
3: Ora, nosotros queremos hacer causa a vosotros para 5 millones de euros. Pero creo que tú no tienes 5 millones de euros, ¿verdad?
1: No, por topo, no.
3: Entonces, noi, come voglio dire, abbiamo già hecho, abbiamo già fatto con un cliente in Inghilterra.
2: Ah, sì, ho spiegato.
3: L'intervento di rimozione facial para il naso, para la cara, il cambiamento della cara, come si dice in italiano?
2: L'intervento per il cambio di identità.
3: Il cambio di identità, facial.
1: Oh madonna.
3: Sì, e che costa 2 milioni di euro.
2: Praticamente le stanno proponendo la stessa cosa che è successa in Inghilterra,
3: sì,
2: capito?
3: Però 5 milioni le danno. 5 milioni.
2: Cioè loro dicono: noi rimettiamo la rivalsa nei suoi confronti per 5 milioni di euro se lei accetta di fare una chiacchierata per un cambio di fattezze.
1: Guardi, credo che comunque devo poter parlare anche con mia suocera, che è capo ispettore della procura di, quindi ci lavoro in tribunale, sì. Ho i miei anche avvocati di fiducia, essendo, certo, comunque io devo parlarci un attimino, perché mi avete preso un po' alla sprovvista, sì. ed è una questione,
2: certo,
1: per me assurda,
2: non è che deve decidere adesso, per l'amore del cielo, ci dobbiamo anche incontrare,
3: cioè. però il tempo passa.
2: Lei vuole procedere con la,
3: sì, claro, immediatamente, perché io ha vinto i mondiali del calcio e io tiene 5 milioni di euro di danno.
2: Allora, signor, posso darle un suggerimento? Lei ha.
3: Hijo de puta que hace la.
2: Lei ha. È sicuro che non ha deliberatamente impersonificato la persona?
1: Assolutamente.
2: Cioè, lei ha una persona disposta a testimoniare che lei non ha firmato autografi?
1: Assolutamente, sì, anzi, erano gli altri che mi fermavano. Io dovevo girare con il cappuccio.
2: Ma lei ha un testimone che è disposto a testimoniare, certo, il fatto che lei ha ripetutamente affermato di non essere il signor Messi?
1: Assolutamente sì. Io dovevo girare con il cappuccio in giro, perché se no tutti mi fermavano.
2: Allora,
1: perché
2: se lei ha questa persona e questa persona sarà disposta a testimoniare, a questo punto io farei procedere gli avvocati spagnoli con la querela nei suoi confronti e poi lei si difenderà in tribunale, così almeno si leva questo problema.
1: Ho capito, ma io ci devo rimettere qualcosa, cioè cosa devo fare?
2: Oppure magari accetta, io le do un indirizzo, chiama il suo avvocato, fissiamo un appuntamento, viene qua, si fa fare un'offerta economica per cambiare la forma del naso, il taglio dell'occhio, qualcosa che non la faccia più assomigliare in maniera identica al signor Messi.
1: Sì, ho capito, ma cioè, sono incredulo, le giuro. Non,
2: guardi, io se fossi nei suoi panni, anche perché il signor Messi, mi consenta, non è che sia questo gran fighino, magari si fa mettere un po' a posto il volto, gli strappa una milionata, si mette a posto anche la vita.
3: Però sì, signor, scusami.
1: Sì.
3: Allora, 1, 2, 3, un passito bailante Maria, in questo momento tu sei nello Zoo di 105!
1: Ma vaffanculo!
3: Bastardo!
1: Minchia, mi avessi fatto cagare in mano! Madonna! Ma vaffanculo, va! Minchia! Vaffanculo, va! Ma che cazzo, ma dai! Ma come cazzo avete fatto a ritrovarmi a prendere il numero? Come cazzo avete fatto? Ma minchia, minchia, mi sto cagando in mano!
2: Tu ti spacci per
1: Messi? Ma vaffanculo!
2: Despacito!
1: Siete solo dei bastardi, come cazzo avete fatto?
2: Tu ti spacci per Messi, pezzo di merda, vai a fare gli autografi, nano bastardo!
1: Ma vaffanculo, va, minchia, mi sono cagato in mano! Già stavo muovendo le masse per gli avvocati.
2: Le masse, che cazzo vuoi fare? Che Messi ti mangia vivo, ti mangia.
4: Ma vai a fanculo, vai.
2: Ciao bello.
1: Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
0: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
12: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
0: sì,
12: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
0: Guardi,
12: forse
0: vabbè.
12: C'è il sangue. Allora,
0: sì, va
12: signora...
0: Bene. Questo
12: mi ascolti,
0: sì.
12: Ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
12: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
12: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
12: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
13: Un attimo.
12: Mettici il pennino nella cacca.
13: Stai il telefono, stai?
12: Sì.
13: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
12: Sì.
13: Mamma, che brutte feci che
12: ha
13: c'è.
12: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
13: E cosa c'era dentro le lasagne?
12: C'era prosciutto, mozzarella.
13: L'uranio. Un poverito.
12: Cotechino.
13: Inghia, brasiliano.
12: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
12: Ecco dov'era il cacciavite.
13: Orcacciami se.
12: Arca ma...
13: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega,
0: no,
12: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: ho capito, ma per telefono
12: alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
12: Su tutto qua.
0: Va bene.
12: Lo sport.
0: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
12: per
0: cosa
12: chi non
0: si...
12: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
12: Ecco.
14: Glauco! A tavola che è pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
12: ma tu,
14: che ti ho
12: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
14: Dai che ti ho fatto l'insalata.
8: Beh, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata.
8: Secondo cane, cane, c'è il colpo di Bagalov.
15: Sì.
8: Ecco, fa il colpo.
15: Ecco.
8: Uno.
15: Uno. Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
8: Che Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora, sì, sono ecco, quello della cacca, sì, dell'esame delle feci.
15: Sì.
16: Allora, sono
15: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
16: No.
15: Dente
16: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
8: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
16: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
8: Ma io so fare la cacca.
16: Ma
8: non so come si fa l'esame delle feci.
16: Minchia, ce ne devi puntare dentro un bastoncino, ce ne devi puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
8: Non lo so, vabbè.
16: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
15: bene,
16: visto.
15: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
16: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
15: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
15: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek...
15: Sì.
14: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto lo sporto in merda, dai.
14: Hai visto Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
17: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: era ascoltata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zodi 105.
2: E riecco il vostro fedelissimo Max Pezzali per raccontare le leggendarie origini dello zoo. Anni 80-90, Marco ha conosciuto la Puccioni, che avrebbe dovuto portarlo a Radio 1005, ma ahimè si è persa in chiacchiere. L'oro alla fine dell'arcobaleno è ancora lontano, ma Marco non demorde e va a trovare suo cugino di terzo grado, Gianluca Grignani, sul set del video del suo ultimo singolo, Figa e Lambrusco.
3: Uè Marco, parliamo veloce che mi riesce difficile comunicare con un maschio, dai. Allora come va? C'è figa?
4: Ciao Gianluca, ma poco niente. E te, scemo ciuccia bagiana?
3: Figa, io non vivo per altro se non la figa. A me mi piace la figa. Infatti guarda tutte queste ballerine, guarda quanto mi piace la figa.
4: Sì, vero. Io invece sto cercando gente pazza che voglia mettere con me il mondo sottosopra.
3: Beh, figa, forse in mezzo a tutta questa figa o la figa che potrebbe fare al caso tuo, figa. La mia capocoreografa calabrese, ad esempio. Lei sì che è una bella figa.
4: Presentamela, cacca puzza cazzo.
3: Chicca, vieni qui, dai, facci vedere l'aiuola.
4: Ciao, sono Marco Mazzoli, ernia ciste frocio.
5: Ciao Marco, io sono la Chicca, ma visto che quella vera non ha dato il suo consenso a clonare la sua voce con l'intelligenza artificiale, sono interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
4: Io vorrei fondare la fattoria di Radio Norma, Troia Mucca Vacca.
5: Radio? Il mio ragazzo lavora in radio, a Gingi in radio. Te lo posso presentare?
4: Andata, merda cazzo pancreas.
5: Un secondo solo che finisco di far ballare le mie ballerine. Pronte ragazze? 5, 6, 7, 8, shum, sha, sha, cha, cha, pintanti, chitanti, chitanti, chitanti, chita, sha, chu, cha, cha, ti, cha.
2: E così la Chicca accompagna Marco a Gingin Radio e gli presenta il suo ragazzo, Toki.
4: Molto piacere, stronzo cazzo culo. Ma perché ti chiamano Toki?
6: Sono giapponese.
4: Wow, non sapevo che i giapponesi esistessero davvero. Pensavo fossero leggende come l'allunaggio o i vaccini. Minchia minchia sgrullo.
6: Il fiore di roto che sboccia fra le avversità è il più bello e ricco di tutti.
4: Quanto siete saggi voi fottuti musi gialli, merda cazzo merda.
5: Capisci perché mi sono innamorata di lui? In questo momento avrei proprio voglia di farmi cavalcare come una puledra impazzita stracolma di induia, anche se non sono ricchione. In effetti non sono ricchione, sono la Chicca.
6: Chicca, ricorda che l'attesa è la parte migliore, perché la realtà non può competere con l'immaginazione. Ma bando alle ciance, dobbiamo aiutare il tuo amico. Ho avvertito delle vibrazioni nella forza.
4: In che senso? Tipo un presagio? Bastardo porta sfiga?
6: Sì, i miei antenati avevano pure esagito l'arrivo di colui che ha il cuore di un samurai nel corpo di un orangotango. Presto, vieni con me dall'unico che può darti una valutazione.
2: Il saggio Toki porta il giovane Marco al cospetto del sensei supremo di Gingin Radio, Ringo.
7: Sensei, okutamas. Ho portato il giovane Maruko Mazzori al tuo cospetto per la tua valutazione. Mi raccomando, Maruko, parla forte. Il sensei ha 600 anni.
4: Salve, merda culotette.
8: E allora forza, dai, rock and roll, sono io, il mitico Ringo, io posso sapere se sei tosto o meno, perché qui tutto si valuta così, ciò che è tosto e ciò che non è tosto, sì, rock and roll.
4: Tosto, e allora forza, me lo dica, io voglio mettere il mondo sottosopra.
8: Tosto, forza, userò il mio occhio cibernetico per capirlo.
6: Solo un momento, devo riavviarlo.
8: E rieccomi, rock and roll, tosto!
4: Allora sono tosto?
8: No, io lo sono. Tu fai cagare, tu vuoi dire le parolacce in radio, quella roba non tira, Mazzoli. Se vuoi essere il numero uno devi parlare di rock con la F maiuscola. Tosto! Ed ora fuori dai piedi prima che...
4: Ma vaffanculo, cretino scemo merda.
2: Deluso per l'ennesimo buco nell'acqua, Marco se ne va, ma i venti della saggezza orientale tornano a soffiargli in poppa.
7: Aspetta, Maruko. Io non credo alle parole del sensei. Tu sei destinato a grandi cose. Kika, vai con lui. Seguilo e fai report di ogni cosa che accade.
5: D'accordo, mio amato. Ma prima facciamo all'amore.
7: Oh, va bene. Yoi?
5: Ah, sì.
7: Ojime.
5: Sì, Toki. Ti piace come te lo succhio?
7: Kika, che bel culo.
5: Oh, sì, guarda che bel culetto che ho.
7: Kika.
5: Sì. Sì, Toki.
2: Quindi Marco ha trovato nuovi alleati, nuovi nemici e un nuovo compagno. La sua squadra si allarga e la leggenda continua.
7: Oi.
5: Hanno
0: ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Radio 105. Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per andare a spiegare. Ma prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo
5: Leo, dicendo, Leo, ragazzi. Allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da... Cioè,
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco? Sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Sì. Perché? Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Cazzo, perché non è il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano... Mike, la guardia, la guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo, ma dai, ma è possibile, fammi,
1: dai Leo,
2: dai un cazzo, come
1: fai, tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire,
2: sì, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, no. Lì, la guardia, dice che ne bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: Signora, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi.
1: Ma chi c'è?
0: A lei, signora, sono un operaio del 5 Gigi, sto qua dentro in cantiere, a pochi passi da casa sua, che stiamo installando i nanobot.
1: Non so cosa fanno queste Gigi.
0: Guarda, signora, è una cosa complicata, è una roba...
1: Allora, lasciamo stare, dai.
0: È una cosa digitale. No, è che la chiamavo, signora, che potrebbe subire qualche disservizio lei durante la giornata.
1: Ah, sì.
0: E invece
1: a quale servizio?
0: Praticamente l'interruzione di tutto, corrente, gas, acqua.
1: Oh, mamma mia.
0: Perché le spiego, noi mettiamo questi nanobot, che sono dei robot piccolini, che si attivano col microchip.
1: E dove li mettete?
0: In giro per tutta... cioè, in giro, stanno in giro nell'acqua.
1: Ah, ma sempre fuori, no? In casa.
0: No, entrano anche in casa poi, signora.
1: Servono... va bene, dai. Sì. Va bene, ma chiama mia figlia e glielo spiego.
0: Allora, signora, mi raccomando, quando sente il segnale d'allarme che abbiamo messo nel quartiere, mi raccomando, spenga tutti gli elettrodomestici, non usi l'acqua, e che sennò ci si incasina tutte le tubature, cose.
1: Ma avete chiamato pure gli altri?
0: Sì, tutti stiamo chiamando, signora, tutti quanti dentro il quartiere. Anzi, se c'è una vicina di casa che mi avanza di fare una telefonata, che ci vuole dare una voce lei.
1: Sì, ma...
0: ce lo dica, signora De Fronte, ci dica
1: bene,
0: che...
1: figlia, lo dico.
0: Ci va a bussare, che così magari faccio una telefonata in meno, signora, ci va a bussare e ci dice, no, non accendere niente che ci sono i nanobot.
1: Va bene, dai.
0: L'unica cosa, signora, mi deve dire se sente il segnale d'allarme.
1: Va bene.
0: Un attimo che ce lo faccio sentire, che sono qua con Salvatore, un secondo. Salvatore, un secondo, mandiamo il segnale d'allarme, per favore, per la signora.
2: Sono la pelosa.
1: Questo è il segnale.
0: Questo è il segnale, ha sentito bene?
1: Sì, l'ho sentito, sì.
0: Ce lo faccio risentire un'altra volta per sicurezza, signora?
1: Vediamo.
0: Un attimo che manda Salvatore, Vai, tanto.
2: Sono la pelosa.
0: Sentite il segnale?
1: Sì, come dice, sono pelosa.
0: No, come sono pelosa? Che segnale ha sentito, signora?
1: Così ho sentito, sono pelosa, faccio come non ho sentito tanto.
0: Come?
1: Libere, le parole.
0: No, saprei che c'è un disturbo, aspetti che ce lo rimando.
1: Non sento un disturbo, va bene, dai.
0: Ma le pare, signora, che ha 5 Gigi?
1: Come sento questo segnale, devo spegnere tutto.
0: Tutto quanto, signora, tutto quanto, televisioni, frigoriferi, rubanette, tutto.
1: Non lo so, è un'altra parola, però se sento qualche parola come ha detto... adesso io non è che va bene, questo disturbo, allora che spegno tutto.
0: Aspetta che vediamo se lo sente giusto, vai Salvatore.
2: Fica pelata.
0: Sente ancora pelosa, signora?
1: No.
0: Che ha sentito adesso?
1: Non so spiegare proprio come si dice,
0: no,
1: però
0: non le so bene, aspetta che ce lo rimando, signora. Salvatore sta qua apposta, è pagato per questo, vai tanto.
2: Fica pelata.
1: Ma sì, ho sentito, quando sento questo rumore io spengo tutto.
0: Ecco.
1: Ma non lo so spiegare, ma ve lo ripeto, però. Questo
0: signora,
1: che...
0: se non ha sentito bene, ce lo mandiamo di nuovo, vai, Salvato!
2: Fica pelata.
1: Va bene, se l'ho sentito, dai.
0: Ha capito bene, è ancora pelosa, no?
1: No.
0: Non è più pelosa.
1: No, però sento questo e quindi...
0: Quando sente questo...
1: Quando sento questo rumore che fate, allora io spengo tutto.
0: Stacca tutto cosa. Tolga proprio le spine dai buchi, tutto quanto. Non ha sentito più niente di peloso, signora, vero?
1: No, niente di peloso.
0: Perché se lei mi dice le cose pelose, signora, immagina che vada la vicina e dice, scusa, cara Pasqualina, quando senti fica pelosa, capisci che la vicina non la prende seriamente.
1: Sì, va bene.
0: Invece
1: capisco,
0: è pelata.
1: Non
0: è
1: pelosa. Tutta, va bene.
2: Cazzingulos.
0: È arrivato anche un signore dalla Grecia. Deve essere dall'acqua calda.
1: Va bene, grazie a voi.
0: Arrivederci, signora, grazie per la gentilezza, eh.

0: Nello scorso episodio abbiamo assistito a due situazioni da peli dritti come cazzi. Il nonno, mentre stava allestendo la casa come un arsenale per scannare Clara e la Rottenmeier che non si fa mai i cazzi suoi, sono stati misteriosamente fatti scomparire senza lasciare traccia. Heidi e Peter sono evidentemente preoccupati della cosa, non tanto per i due malcapitati, dei quali ad Heidi fotte sei cazzi, ma della loro stessa incolumità, visto che non sanno esattamente con cosa stanno avendo a che fare. Ma vediamo come si sta dipanando questa serie nella completa follia creativa.
1: Heidi, non ci sono nemmeno qui, abbiamo guardato dappertutto.
2: E che cazzo? Nessuno può svanire nel nulla. Guarda bene in giro se vedi qualche traccia.
1: Oh, cazzo.
2: Cosa? Hai trovato qualche segno?
1: Sì, c'è un destro non pippato steso sul tavolo.
2: Brutto coglione, ma ti sembra il momento di farti?
1: Ma Heidi, mi stupisco di te. Veramente non capisci?
2: Che cosa?
1: Il nonno non avrebbe mai lasciato un destro non pippato sul tavolo.
2: Hai ragione!
1: Questo è un segnale chiaro che gli sia successo qualcosa di tremendo.
2: Quel tossico di merda si sarebbe tirato anche le schegge di legno. Quella ex storpietta di Clara deve avergli fatto qualcosa. Evidentemente abbiamo a che fare con una forza sovrannaturale che non può essere combattuta con le sole nostre capacità. Se è riuscita ad avere la meglio su quella canaglia del nonno, vuol dire che stiamo sottovalutando il pericolo.
1: E quindi che cosa suggerisci? Ce ne scappiamo via e ce ne fottiamo i cazzi della troia e del vecchio magnaccia?
2: Ma col cazzo! Secondo te, adesso che finalmente tutto il territorio montano è nelle mie mani e dopo aver fatto fuori Don Cine e la mala cinese, me ne scappo a fare la fame in città?
1: Ma se Clara mostrificata adesso è così forte, cosa possiamo fare? Io sono un mezzo rachitico con gli zoccoli e tu sei una nana con le fattezze di una bambina. Da soli non possiamo fare una minchia.
2: Hai ragione, ci serve aiuto. E comunque, la prossima volta che ti rivolgi a me chiamandomi nana, ti faccio mettere le palle in bocca dopo averti fatto scavare la tua stessa fossa. Ti è chiaro?
1: Sì, scusami Heidi.
2: Allora, forse ho una persona che potrebbe fare al caso nostro. E uno che sa come risolvere questi problemi.
1: Bene, ma chi?
2: Forse ci costerà un po', ma non possiamo aspettare di farci venire idee migliori.
1: Non mi hai detto ancora di chi stai parlando.
2: Aspetta e vedrai. Vado a chiamarlo. Tu intanto prepara tutti i contanti che abbiamo nascosti nel granaio.
1: Ucchemina.
2: Ma che cazzo fai?
1: Sto ripulendo, visto che viene gente a casa.
2: Mamma mia, quanto siete tossici in questa casa di merda!
1: Ehi, Heidi, qualcuno sta bussando alla porta. E sta anche insistendo parecchio.
2: E allora fallo entrare, testa di merda!
1: Chi è? Prego, entrerà!
3: Ehi, moccioso, e ti hanno mai detto che puzzi come la merda scorreggiata da un uomo fatto con la merda? Come se un essere fatto di feci avesse cacato sulla sua stessa merda. Adesso spostati e facci entrare. Abbiamo la polizia militare alle calcagna porcaccia, la troia che ti ha partorito.
1: Ehi, ma chi siete?
4: Spostati, prima che ti spezzi tutte le piccole ossa da pastorello del cazzo.
2: Peter, falli entrare. Non li hai riconosciuti?
1: No, chi sono?
2: Un gruppo famoso.
1: Un duo canoro rap, con un nome tipo il tabagista e il negro zingaro con le collane.
2: Ma cazzo, ma veramente non hai riconosciuto l'A-Team?
1: Non so chi cazzo siano.
4: Hannibal, ti prego, posso sfondargli il volto con un pugno? Questa merda di pastore mi sta facendo alzare la pressione, mi stringono anche le collane.
3: Calma, pessimo elemento. Questa povera gente ha bisogno del nostro aiuto. E poi ci pagano un botto di soldi. Quindi niente violenza fisica ai loro danni, a meno che non ci vogliano fottere. In quel caso gli rompiamo il culo.
2: Nessuno vuole fottere nessuno. Adesso vi spieghiamo perché vi abbiamo chiamati. Intanto mettetevi comodi, che apro una boccia di grappa seria del nonno. Per il negro invece volete del latte di asina?
4: Ehi, ma come ti permetti, pulce del cazzo? Perché dovrei bere il latte di un'asina e voi la grappa?
2: Non saprei, forse per religione o abitudini ancestrali.
3: Adesso basta con ste stronzate. Mentre ci raggiungono anche Sberla e Murdock, spiegaci che cazzo succede. E ma soprattutto, se hai un trattore nel fienile che possiamo trasformare in carro armato in poche ore con un saldatore e altra ferraglia raccimolata senza alcun senso da parte della caldaia.
4: Bella idea, ci vuole sempre un bel carro armato artigianale.
1: Scusa, ma è vero che non galleggiate? Ed è per questo che non fate le gare olimpiche di nuoto?
4: Ma sei serio?
0: A parte l'indegna deriva razzista da parte del pastorello di origini austriache, direi che il colpo di scena di un crossover fra l'A-Team e la piccola dolce Heidi sia una delle cose più improbabili e inadeguate che mente umana potesse partorire. Ma in fondo abbiamo Clara posseduta da una forma di vita aliena che ingoia i gatti vivi, quindi non ci stupiamo più di un cazzo. Vabbè, staremo a vedere cosa faranno i nostri tre eroi più l'immigrato semizingaro nel prossimo episodio.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta...
2: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Hanno conculato la tua ragazza lì, ecco, Mario Pizzetta, che la c'hai fatta però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
3: Però adesso veniamo al dunque.
4: Veniamo al dunque, tantina, eh?
5: Sì, dimmi.
3: Io spenderò ogni soldo che ho per bruciare tutto quello che è intorno nei primi 5 chilometri. Dovrai uscire dalla porta di casa e non ci dovrà essere nulla intorno a te. Hai capito?
5: Ho capito, va bene, grazie.
1: Alan Love.
5: Sì, che cosa devo fare, dimmi.
6: A posto, signora, la ringraziamo molto, il dottor Costanzo la ringrazia, prego.
5: Grazie, anche io lo ringrazio tanto. Costanzo, lui...
4: grazie signora, no, io le mando il dottor cuore, Zumba Zumba.
5: Saluta tanto la Maria Filippi. Maria,
4: Maria o Filippo,
5: io la vedo
4: chi
5: sempre
4: le
5: alla televisione, fa
4: chi?
5: Oppure anche fa il coso della posta lì, c'ero
4: quello della posta, sì.
5: Sì, bravo, sì. Bravissimo. Anche quello, mi piace vedere tanto.
4: Va bene, dottor Zumba.
5: Anche lui guarda ogni tanto.
4: Cazzi, me faccia parlare.
6: Lua Mara!
5: Dimmi.
4: Ha capito?
5: Sì.
4: Perfetto.
6: Lua Mara!
5: Non parlare così. Fatti bravo.
4: No, ma Zumba Zumba è originario dello Zumba, capito? Quindi parla un po' strano. Quindi lei se lo segni, sì. Mi raccomando, faccia la cura del tir, ha capito?
5: Sì, ho capito.
4: Quindi, lo ripeta, sì. Signora, che cura, eh?
5: Signora, io lo ringrazio con tutto il cuore.
6: Signora,
5: è tanto buono lui.
6: Per chiudere ci faccia vedere, bravo. Si faccia vedere se ha capito l'esercizio. Mani in alto e deve gridare. Prego, vada.
5: Mani in alto,
4: più forte!
5: Più forte! Ah, mani in alto! Senti, adesso volevo chiedere una cosa. Sì. Saremo così qua.
6: Sì, ma il problema è che quest'anno non ci sono molti biglietti, quindi per avere il biglietto ha due possibilità. O fa un po' a Matteo Renzi.
5: Sì.
4: È arrivato Matteo per Sanremo, signora, glielo passo.
7: Santina!
5: Dimmi.
7: Ciao, sono Matteo.
5: Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene?
7: Bene, tu?
5: Sì, anch'io, sai, sto benino, dai.
7: Ah, lo bene.
5: Tu vai a Sanremo, sano?
7: Non lo so ancora, devo vedere un po' di cose. Sai che c'è Obama che ha avuto il morbillo?
5: Non lo sapevo.
7: Sì.
6: Solo che non si vedeva perché ne...
5: ho capito.
7: Sai che
5: sentire c'è Ale anche poverino che senza macchina adesso.
6: No!
5: Ce l'aveva prima e quell'altro l'hanno prestato 3 anni e adesso ha detto che le serve perché deve andare a lavorare.
6: Beh, no!
5: E il padrone le hanno prestato, l'ha prestato
7: dopo
5: intanto,
7: 3 anni magari
5: a lavorare.
6: Gli sta bene!
5: Ma adesso lui deve comprare questa macchina, ma costa sì. Che soldi, vero?
6: Costa soldi.
5: Ma la prende usata, che è così. Con 1000 o 500 le carte le macchine.
6: Ma vai a giocare, godo!
7: Ho capito.
5: In qualche maniera dai, andare,
7: sì,
5: tiriamo
7: dai.
5: Avanti.
6: No!
5: In qualche maniera. E più per lui, perché deve andare a lavorare, prendere un po' di soldi.
7: Lo so.
6: Miserabile!
5: E possiamo andare avanti.
7: Certo, lo
6: Porsche!
7: Senti, ma a livello economico come va?
5: Adesso sto aspettando
6: perché mi compro la Bentley.
5: Una cosa, ieri ho firmato e ho mandato lì a Corso a Rimini, là dove siamo.
6: Modello nuovo, cabrio!
5: A Rimini,
7: sì,
5: sai,
7: a Rimini,
5: dove
7: a Rimini.
5: Siamo andati.
7: Sì, cazzo.
5: Là che ho mangiato coniglio anche.
6: Voglio una barca
5: buona.
6: Di 40 metri.
5: E allora mi ha detto,
7: sì.
5: L'avvocato, insieme adesso aspettiamo un po', vediamo come va fuori.
6: Miserabile bastarda!
7: Certo, no, capisco.
5: Ecco,
6: quanto è bello guidare la Porsche, vero?
5: Almeno aiuto io, se mi dà altri
3: 2000
5: io,
3: so.
5: O
3: 1000
5: qualcosa,
3: ma vai a fanculo, speso 600 euro per cenare.
7: No, ah, è vero,
3: Senti, oggi, senti, 18.000 euro di orologio.
5: Di gas, metano, vero?
7: Il gas è alto.
5: Il riscaldamento, poi lavati. Lavarsi, bisogna lavarsi, vero?
7: Eh beh, qualcosina.
5: Sì, è giusto, perché io so che non mi piace.
3: Senti, 1600 di telefono, senti, 1600.
5: Sì, così è, Matteo.
7: Ma ormai le sai cos'è? Non ci sono più le cose di una volta, le mezze stagioni,
5: esatto,
7: non ci sono.
6: Ho dovuto modificare l'applicazione della mia banca, che non ci stava gli zeri.
5: Che sia bene Obama.
7: Ah certo, sta benissimo. Adesso sta prendendo l'AIDS in siringa.
6: Non so se comprarmi la barca o l'aereo.
3: Sotto le 4 stelle mi viene l'ansia.
5: Perché anche lui, poverino,
7: lo so.
5: Sai, viene a casa, ma viene a casa con la macchina, non può andare nessuna parte, bisogna che la lascia ferma lì, vero? Tutto.
6: C'ho un Harley Davidson da 67.000 euro.
5: Ma non so se Aldo viene.
7: Non lo so, credo proprio che abbia il dentista quel giorno.
5: Perché è bravo da cantare, lo so che è bravissimo da cantare.
7: Certo, tu usi Rotowash.
5: E dopo un pezzo non lo vedo anche.
7: Senti, cosa ne pensi di Rio Melaceto?
5: Come?
4: Grazie a tutti, è stato un piacere, Zibario.
5: Grazie anche te, ringrazio di cuore tutti quanti.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
5: Sì, attacco, sì, perché sennò consumo troppo soldi.
7: Ciao.
5: Ciao Matteo. Sì, ciao.
3: Segui la luce.
7: Ciao.
5: Sì, ciao.
3: Ok, ce lo

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Sto piangendo da giorni quella violenza di Skelly. M'ha colpito più forte al cuore che al mio curatissimo viso. Non so se potrò perdonarlo. Nel frattempo mi sono chiuso nella mia body routine. Un po' di sano workout e qualche tisana al finocchietto sapranno fare miracoli. Oh, che sciocco! Oggi ho anche il massaggino da Ulio. Dove ho la testolina? Sono proprio bionda!
2: Eccomi, Skeletor, mi hai fatto chiamare?
3: Sì, puzzolente sacco di pulci. Ho da chiederti dei consigli.
2: Oh, consigli. Tu che chiedi consigli a me. È alquanto strano, Skeletor. Di solito sei così pieno di te stesso.
3: Uè, scemo, come cazzo ti permetti?
2: Vabbè, dimmi in cosa posso esserti utile.
3: Adesso ti piace l'uccello o la fica? Scusa se te lo chiedo, ma non so se la magia del mago napoletano abbia perdurato. E se magari ti sei rifrocizzato.
2: Si dice... sei etero, sei gay. Non è carino usare quei termini. E comunque, sono ancora etero come da ultima volta.
3: Ottimo.
2: Ma perché questa domanda?
3: Senti, uomo bestia, ti ricordi il giorno in cui hai capito che eri diventato un piglia in culo?
2: Intendi quando ho capito che avevo preferenze sessuali verso lo stesso sesso?
3: Sì. Che due coglioni, ma perché stamattina sei così precisino del cazzo? Mi stai facendo innervosire! Chiamali come cazzo vuoi. Anzi, adesso che mi sono innervosito, devo farmi un bel tirello con il mio tostatore.
2: Mamma, che puzza di scorreggia. Ma che cazzo ti stai fumando?
3: Visto che sei lì, mi passi la tazza con la tisana drenante? Stamattina mi sono svegliato pieno di liquidi. Devo fare un po' di esercizio prima di perdere la mia tonicità. A proposito, mi vedi ingrassato?
2: Tisana drenante?
3: E hai sentito che buon profumo di mughetto che c'è nel castello? Ho preso i nuovi profumatori d'ambiente.
2: Ma Skeletor, che cazzo hai messo ai piedi?
3: Belli, vero? Nuovi stivaletti in cavallino con fibbia auror rosa! Ho speso un delirio, ma ne valsa la pena. Mi danno un tono più fashion.
2: Skeletor, credo di aver capito che cosa volevi chiedermi.
3: In che senso hai capito?
2: Fumi roba da checca. Indossi scarponcini da checca. Sei fissato con la forma fisica e soprattutto hai profumato il castello come un negozio per checca.
3: E quindi che significa?
2: Che a furia di farti stantuffare dai mamma, ora t'è venuto a piacere. Ora sei una checca.
3: Ma non dire sciocchezze! Io ho una checca! Ti punirò per questo affronto brutto, essere indecente e con un pelo alquanto trascurato! Io non sono una checca! Ma adesso perché ho una sete atavica di cosmopolitan ben fatto?
2: Perché sei frocio.
3: Taci, maledetto cane rognoso! Non osare mai più insinuare una cosa simile! O giuro che ti farò amputare gli arti per farti vivere appeso ad un albero di Natale rinsecchito! Hai capito, uomo bestia di merda?
4: Permesso? Sono il corriere del negozio Only for Men. Sto cercando un certo Skeletor per la consegna del bambolottone cioccolatone con mega cazzone. Siccome pesa un sacco, vorrei sapere dove scaricarlo.
3: Meno male che c'era scritto consegna anonima.
2: Ma esistono veramente i bamboloni neri col cazzone?

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Pronto? Pronto?
3: Sì. Pronto, buongiorno.
2: Salve, sono Remo Giramella che fa andare la cappella. Lei è un calzolaio, mi pare non sia disturbo.
3: Sì, sono un calzolaio io.
2: Sì, è di Torino, giusto?
3: Giusto, Torino.
2: Ecco, mi perdoni per il rumore in sottofondo, ma sono sul set, io sono un regista di film hard, i ragazzi stanno scopando in questo momento.
3: Stanno scopando nel senso, stanno facendo pulizie?
2: No, no, non faccio il simpatico, ho detto che sto girando un film hard, sono un regista.
3: Sì, non avevo capito, scusi.
2: Allora, praticamente, le spiego un attimo la mia richiesta, un secondo solo perché i ragazzi mi stanno distraendo, scusate, stop un secondo. Allora, mi fate una cortina, non mi fare il clapping sul culo, perché sono al telefono, mi dà fastidio, capisci? Bunda, mi infilo, glielo filo i coglioni, mi fate una chiamata secca, ma non mi fare il clapping perché sto parlando al telefono. Niente sberle sul culo, va bene?
4: Ok.
2: Ok. Azione! Allora, mi perdoni, lei è il signor che non ci conosciamo?
3: Davide.
2: Davide, signor Davide. Senta, devo girare un film, mi serve una location perché devo fare un film ambientato in una calzoleria, la storia di una ragazza, diciamo, ninfomane, feticista dei piedi, che decide di intraprendere l'attività come calzolaia. Il film si chiamerà La Cazzolaia. Praticamente lei accoglie i clienti, però gli ciuccia i piedi, si fa dei gran bocchini, insomma, una roba dove se c'è un angolino, dove lei sta con le sue scarpine, mi perdoni un attimo, mi scuso un secondo.
3: No, prego, prego, prego.
2: Stop un attimo, che cazzo ragazzi, ma vi ho detto di sbarrare. Era il momento di sbarrare.
4: Mi piace.
2: Lo so, ho capito, però già stamattina ti vedo ingazzurrito, sono al telefono, se mi fate sta sbarrata eclatante io non riesco neanche a parlare. Magari fammi un favore, tienimi 4 pompini così vado avanti una cosa al telefonato. Mi perdoni, scusa.
3: No, prego, prego, prego. Lavoro prima di tutto.
2: Allora, praticamente devo fare questa cazzolaia che si fa, insomma, con le succhiate di piedi di uccelli e mi serve una location. Lei sarebbe disposto volendo ad affittarmela per questo tipo di attività? È un problema?
3: Sì, no, non c'è problema. Basta mettersi d'accordo sul prezzo, problemi non ce n'è.
2: Beh, mi piace la sua apertura mentale. Poi al limite...
3: Io... Guarda che c'è solo apertura mentale.
2: Immaginavo che volesse assistere, sento anche il suo...
3: No, cioè, io solo su aperture mentali sono disponibile, su altre aperture no.
2: No, io non è che le faccio fare il culo in negozio, mi
3: pare. Beh, non lo so, visto che lei ha detto aperture mentali, sa, volevo mettere le mani avanti. E metto solo le mani avanti.
2: Una sottile simpatia, capisco il soggetto. Sì, va lì. Se noi, allora, quello che le posso anticipare è che sicuramente non le rovinerò gli spazi perché gli schizzi...

0: perdoni, bene, bravi ragazzi, così buttaglielo in culo. Mi perdoni, stavo facendo un anale stamattina a Cinzia, che è stata operata di recente, gli hanno ricostruito il retto. Lei è un'attrice, fa solo anal. Va bene, senta, lei...
1: Parlando per lei, dica.
0: Allora, ha capito, cioè praticamente la situazione sarà con questo campione internazionale di, diciamo, di sbrogar, che mi farà la face, la faccia, mi farà un po' tutto. Quindi ci sarà, potrebbe esserci l'eventualità magari che qualche scarpina di quelle che lei ha...
1: Scusi, però non ho capito, lei vorrebbe venire nel mio negozio e sbrogar?
0: No, no, non vengo io, direttamente, mi perdono, io sono il regista, sono il produttore.
1: Scusi, viene l'attore, mi viene il negozio, mi dà l'alfatore in negozio, mi sembra il caso.
0: No, nel senso, non è che le sbrotto il negozio, è che ci potrebbe essere l'eventualità che magari qualche residuo organico finisca sulle scarpe. In tal caso io magari potrei farle anche una copertura assicurativa, ci mettiamo d'accordo, insomma.
1: Può fare una basta che pulisca lei, poi ho chi di dovere.
0: Sì, io le ripulisco.
1: Magari l'attrice pulirà anche, penso che sia adatta alle pulizie o no?
0: No, non è che gli faccio leccare le scarpe dei suoi clienti. Magari...
1: No, non leccherà le scarpe, leccherà i residui organici che magari l'attore avrà...
0: Ma no, non è mica, che cazzo è, un folletto della Work.
1: Non lo so, io non conosco l'attrice, non so se sia un folletto o no.
0: Sì, ma si fa,
1: un folletto.
0: Cioè, insomma, queste sono problematiche che poi risolveremo. Insomma, io cercherò, l'avviso che comunque c'è una forte eventualità che ci siano degli schizzi, diciamo, dei residui un po' in giro per il negozio, perché l'attore che viene è famoso.
1: Io mi metterò il keyway, poi speriamo in bene sulle scarpe, allora.
0: Lei è molto simpatico. Va bene, allora, signor Davide, la passo a trovare il negozio e ci mettiamo d'accordo, va bene?
1: Adesso, l'attendo allora.
0: Grazie, gentilissimo, arrivederla, buona giornata.
1: Buongiorno.
0: Oh ragazzi, ho trovato...
2: Le si sono rotti i punti.
0: Cosa?
2: Le si sono rotti i punti.
0: Porca puttana, chiama il 118.
3: Remo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se senti Dante Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?

0: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
1: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere, perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
0: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
1: Non ho paura di te.
0: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
0: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
1: Ti ucciderò!
0: Pasqua, ancora il sai.
3: La radio. La radio. Alla p***ana d'esordo, mannaggia.
1: Ma chi è questo figlio di p***ana?
0: Questo è uno che se ti acchiappa,
1: sì?
0: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
1: Ma fate
0: dalle banane alla zucca.
1: Siete due froci, vero?
0: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
1: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
0: Sì, mi imitate.
1: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
0: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
1: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
0: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta, perché avete rotto le palle.
1: Adesso ti facciamo licenziare.
0: Tu sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
4: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: dueño.
1: Chi sei? Chi sei?
0: Sono Thor.
1: Thor, chi sei Thor?
0: Thor con la...
1: Thor, ma non ti conosco!
0: Sono Thor, il supereroe.
1: Ma Thor, te ho capito, sono Thor, ma non ti conosco, chi sei?
0: Ascolta, mi ha contattato la Tony Stark della...
1: Tony Stark, ma... Chi è Tony Stark?
0: Tony Stark è il mio capo, mi ha chiamato perché ti devo aiutare con la bolletta.
1: Con la bolletta della luce?
0: Hai ingrandito la casella della posta?
1: Ma che lei? Ma perché devo ingrandire la casella? La casella? Ma c'è sempre arrivata la casella della bolletta!
0: Hai ragione, Ennio, ma adesso la bolletta arriverà altissima e grandissima diventerà.
1: Ma che minchia? Ma perché deve venire grossa?
0: Perché sta aumentando la corrente ovunque, quindi bisogna mettere una casella della posta gigantesca.
1: Ma ci siamo!
0: Tu calcola!
1: Metti la doppia!
0: Tu calcola che...
1: Piega la doppia!
0: Tu calcola che la bolletta non sarà portata più dai postini, ma passerà direttamente Iron Man e te la metterà nella casella della posta.
1: Non c'è più il postino!
0: No, passerà...
1: Non c'è più il postino!
0: No, passerà Iron Man con Jarvin!
1: Iron Man!
0: Il postino è stato tolto perché le bollette diventeranno troppo grosse da portare a piedi.
1: Ma che cosa c'entra quel brutto bastardo di un postino?
0: Allora, ascoltami bene. Niente più postini. Te la porterà Iron Man perché la casella della posta sarà talmente grande che ci vuole la forza di un uomo d'acciaio.
2: Ghiaccio!
1: Porco!
2: Mancato!
1: Brutto bastardo!
0: Allora...
1: Chi sono?
0: Stark Industry, finanza...
1: Ma che cosa fanno? Che cosa vogliono? Pronto! Brutto bastardo!
0: Allora, ascoltami bene, l'Enel ha passato tutta la corrente alla Stark Industry.
1: Cosa devo fare?
0: Quindi adesso arriveranno bollette altissime, abbiamo visto la prima bolletta della corrente.
1: Ma di quanto, brutta merda!
0: Sei sicuro di saperlo?
1: Bastardo!
0: Allora, la prossima bolletta che arriverà saranno di 3.800 euro.
1: Sono il figlio
0: di Odino.
1: Ho chiamato Ennio con la doppia, brutta la merda.
0: Lo so, Ennio, lo so, sono... Ascoltami, sono Thor, figlio di Odino. Allora, sentimi bene.
1: Odino,
0: sì.
1: Odino, qua dal campo, Odino.
0: Sì, del campo lì vicino.
1: Dal campo lì vicino, Odino.
0: Sono il figlio, ascoltami bene.
1: Che fine hai fatto, brutto bastardo?
0: Ma perché adesso lavoro per la Stark Industry.
1: Non lavori più nella terra?
0: No, sono passato all'Energia.
1: Dove è il trattore?
0: Ho fatto i soldi.
1: Hai fatto soldi, brutta merda!
0: Ascoltami.
1: Spero che non ti viano più in giro, brutta merda!
0: Ma adesso posso trovarti magari insieme ad Iron Man, quello ti porta la bolletta gigante. Ascoltami bene. Sì, la bolletta, quella da 3.600 euro. O la paghi subito, o se no la possiamo finanziare con la Stark Industry Finanziament.
1: 3.000 euro! Devo vendere 4-5 vacche!
0: No, tranquillo, risolviamo tutto. Adesso io ti passo Dottor Strange. Dottor Strange che prende i tuoi dati e ti fa il finanziamento per la bolletta.
1: Ma il finanziamento per la bolletta?
0: Sì, così almeno paghi 20 euro al mese.
1: A 20 euro al mese?
0: Sì, per 18 anni.
1: Ma per quanto tempo devo andare avanti?
0: Ma 18 anni.
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
4: is the zoo, only for you.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Quel birbante di Skelly continua il suo giochino perverso, sa che mi eccita da matti, ovvero fingere di odiarmi e desiderare la mia morte. Allora ho deciso di assecondarlo e rendere ancora più piccanti le cose, come nella recitina peccaminosa dei porno. Adoro. Adesso fingerò di litigarci e di combatterlo. Così quando giaceremo assieme saranno scintille.
2: Sei pronto, chi rompe i coglioni?
3: Ehi, brutto ceffo, sono io il tuo acerrimo nemico, con un taglio di capelli da urlo e una camminata da vera queen della passerella.
2: In che senso non colgo? Ma sei tu che cade il cazzo!
3: In prada è stupefacente massa magra. Senti, sciocco, ho deciso che da oggi fra me e te è guerra. E quindi preparati a subire le ire della mia stupenda forma fisica.
2: Ma sei fatto?
3: La prossima volta che ci incontreremo, cercherò uno scontro fisico dopo un alterco verbale e te le darò di santa ragione. Hai capito, musetto birbantello?
2: Senti, scemo! Non so che cazzo ti sei preso stasera, ma questa telefonata, oltre che assurdamente anacronistica e imbarazzante linguisticamente, mi sta rompendo pesantemente i coglioni. Quindi cerca di non permetterti più di chiamarmi e stammi alla larga, perché giuro che ti strappo il volto e lo uso come tappetino del water. Hai capito, finocchietto?
3: Ok, lo hai voluto tu.
2: Ma questo è andato completamente alle quaglie. Tutta quella tinta gli ha abrasato il cervello.
4: Allora che ti ha detto?
1: È stato al giochino come pensavo. Lo eccita da matti questa cosa dello scontro fisico. Era tutto un fuoco.
2: Chi cazzo sta bussando a notte fonda? Sarà quel demente di Beastman che è rimasto chiuso fuori. Ma dico io, sarà già il decimo mazzo di chiavi magiche che si perde, porca troia! Entra, stronzo!
1: Eccomi, puttanella! Sono qui per darti una bella lezione.
2: Oh Cristo! Sei tu maledetto pervertito!
1: Forza, spogliati e facciamo la lotta. Ho già messo l'olio profumato come un vero atleta della Grecia antica. Ma mi hai appena colpito al viso con un pugno.
2: Sì, porcaccia troia! E mi sono fatto un male della Madonna! Ma di che cazzo sei fatto di cemento?
1: Ma ci sono rimasto malissimo, amore. Secondo me, non c'era bisogno di esagerare così tanto per un giochino di ruolo erotico. Credo che adesso me ne andrò.
2: Ma è successo veramente? Ditemi che sto sognando. Tutto questo non ha alcun senso. Ma soprattutto, perché mi sento una merda? No, sto diventando frocio!

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo.
2: This
1: is the zoo.
2: Che perlizia.
3: Vai, dai.

0: Sì, pronto?
1: Sì, pronto, signora Francesca?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, la Alba Bank.
0: Chi?
1: Alba Bank, banca prestiti personali.
0: No, non conosco, non so, Alba Bank, non so.
1: Lei è già stata nostro cliente in passato, comunque.
0: No, assolutamente no.
1: Ma sì, lei ha fatto un prestito nel 2015 a fronte di un televisore.
0: No, guardi, mi sa che ha sbagliato persona, non sono io, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Le spiego, c'è anche una friggitrice, c'è anche un aspirapolvere Dyson, tostapani.
0: No, guardi, no, veramente, cioè questa, no, non ho fatto nessun finanziamento, ha sbagliato persona.
1: Per il telefono.
0: No, le dico, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Vabbè, sì, invece l'ha fatto e quindi volevamo metterla al corrente che c'è una nuova offerta per voi, clienti che ci avete già seguito in passato, che sarebbe 1000 euro a un tasso agevolatissimo. Io lo metterei subito sul conto, tra l'altro.
0: No, ma io non lo voglio questo.
1: Ma sì, fa niente prestito. Che lei non lo vuole, mi scusi, non è che decide lei adesso. Lei è stata nostra cliente.
0: Deciderà lei, mi scusi.
1: Certo, decide l'Alba Bank. Abbiamo deciso che lei tra migliaia di persone potesse avere 1000 euro sul conto dalla Alba Bank.
0: Sì, me lo regala questo 1000 euro?
1: Assolutamente no. Le spiego subito come funziona. Lei avrà 1000 euro a fronte di un pagamento verso la Alba Bank di piccole rate, non so, un 30-40 euro per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma sto scherzando?
1: No,
0: cioè,
1: perché
0: scherzo?
1: Ride, che ha capito tutto, assolutamente.
0: No, sì, ho capito. Ho capito che è una truffa questa.
1: No, non è una
0: truffa.
1: Bella
0: e buona.
1: Lei ha già
0: assolutamente
1: accettato.
0: Io ho conti in altre banche che conosco, dove ho firmato dei moduli, dove sono andata a richiedere dei soldi o dei prestiti. Sicuramente non è venuto nessuno a dirmi
1: e
0: un regalo.
1: E l'hanno trattata bene?
0: Ah, certo che mi hanno trattata bene.
1: Cioè, lei è contenta del loro operato?
0: Sì, sono contenta.
1: Bene,
0: molto.
1: Lei ha detto sì, quindi noi teniamo solo il sì e lei ha accettato. Questa è una nuova cosa che facciamo. Sì.
0: Esiste proprio, io adesso vado subito dai carabinieri,
1: sì,
0: Alba Bank,
1: Alba Bank.
0: Alba Bank,
1: sì.
0: Ok, lei è il signor, mi scusi?
1: Io sono il signor Alba Bank, quindi...
0: Ah, lei è il signor,
1: sì.
0: Alba Bank.
1: Alba di cognome, Bank di nome, mia mamma aveva una fantasia incredibile. Quindi lei adesso è possessore di 2000 euro della Alba Bank. È contenta? È soddisfatta del servizio che le abbiamo dato?
0: Questa è follia pura.
1: Sarà follia, ma lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank. Guardi, in questo momento, senta qui, fatto, a posto. Niente, allora, le dico subito il rientro, sono rate piccolissime ovviamente, da 90 euro per 7 anni. Quindi credo che... sia una cosa super validissima, ecco.
0: Va bene, sì, dai, accettiamo questa cosa.
1: Perfetto,
0: va bene.
1: Signora, lei ha aderito alla Alba Bank, lei possiede da adesso 2000 euro appunto della Alba Bank. Le auguro una splendida giornata e non so, magari ci sentiamo settimana prossima, così mi spiega come li ha spesi.
0: Salve, buongiorno.
1: Salve.
2: Uè, Luca.
1: Ehi, allora? Paolo, com'è?
2: Com'è venuta la voce da donna?
1: No, molto bene, devo dire, lui sembrava reale, ecco.
2: Che non è che si capiva qualcosa.
1: No, sembrava proprio donna.
2: Ho dato il massimo. Vabbè.
1: Beh, sei stato molto bravo. Oh, senti, ci sentiamo magari nel pomeriggio, ne facciamo un'altra. Boh, ci mettiamo
2: quando
1: qualche
2: vuoi.
1: Cagata.
2: Io so fare la brasiliana e la russa, se vuoi.
1: La russa. Ma non Ignazio,
2: No, la tipa, una
1: ragazza russa. Dai, proviamo con la russa dopo. Dai, scusi, almeno andiamo avanti così che ci rinculiamo tutti, dai. Tranquillo.
2: Va bene.
1: Grazie, Paolo.
2: Ciao, fratello.
1: Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta?
4: Merda!
3: Però,

0: subito.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, non la fanno di me, pare a brutegna, solo ci parla così.
1: Però
2: this is the zoo.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. A Palazzo c'è fermento. Il babbo ha convinto il mio gabebo a venire a trovarmi per parlare dei miei sentimenti. Un'occasione che non mi farò scappare. Gabebo baby, sarai mio.
2: Imamma!
3: Bisma, brutto, schifoso, puzzolente essere del cazzo. Vieni immediatamente al mio cospetto.
4: Eccomi, Skeletor. Che succede?
3: Voci da palazzo mi riportano che il mio acerrimo nemico, Imamma, è infigato di un altro ed è vulnerabile. Il re sta cercando segretamente un figurante che impersonifichi qualcuno che non ho capito chi cazzo sia.
4: Accidenti. E quindi a noi che ce ne fotte?
3: Ma come che ce ne fotte? Deficiente! Questa è per noi un'occasione imperdibile per uccidere Adam e prenderci il regno di Eternia!
4: Non capisco, Skeletor.
3: La mia gola profonda a palazzo mi ha detto che c'è un costume da indossare che potrebbe essere usato per introdurre un assassino.
4: Cazzo!
3: Che poi avrà l'opportunità di trovarsi solo con Adam. Così in quel momento potrà ammazzarlo grazie al mio potente talismano del male. Oh, chiama il mutaforma e fallo andare a palazzo a recuperare quel costume. E portalo subito da me. Io lo indosserò. E quando sarà il momento giusto, ucciderò Adam. E voi penetrerete nella fortezza di Eternia con le mie truppe del male. Per conquistarla una volta per tutte!
4: Sì, ma calma, cazzo, così ti scoppia il cuore.
3: È colpa del cortisone di Mazzoli, non devo ascoltarlo, cazzo!
2: Imamma!
5: Sire, una buona notizia. Finalmente un suddito coraggioso è venuto a ritirare il costume del gabebbo e presto verrà a palazzo ad

0: subito, Sire, mi scuso. Oddio, come mi sento super top! Sono troppo ciao oggi! Senti nell'aria il profumo dell'amore, mio piccolo amico svolazzante con due buchi del sedere vestito poco top.
1: Adam, ma come sei eccitato! E da quando sei stato a Mykonos con il gruppo dei modelli di intimo di Armani che non sei così radioso? Cosa succede?
0: Wow! Che ricordo che mi hai aperto! Ci ho messo 2 settimane per far rientrare il prolasso.
1: No cazzo, ti prego, evitami i dettagli! Quindi perché sei così felicioso?
0: E perché oggi Pome verrà da me in cameretta il mio amato Gabebbo. Me lo ha detto il papi che lo ha incontrato. Ha detto che il mio Gabby Baby vuole fare l'amore con me ed essere il mio boy per sempre.
1: Davvero? Ma è fantastico! Quindi cosa farai?
0: Non gli darò nemmeno il tempo di dire ciao.
2: Ok, uomo bestia, mi ricevi?
3: Sì, Skeletor, tutto pronto. Al tuo segnale, invadiamo.
2: Non so quanto resisterò dentro questo merdoso costume che puzza di feci e piscio. Ma che cazzo c'è stato qui dentro? Voglio vomitare. Adesso entro nella stanza di Adam e appena si distrae lo ammazzo con il mio talismano del male. Attendete il mio segnale.
3: Ai tuoi ordini, capo.
2: Passo e chiudo, entro.
4: Mea?
0: Per il potere di Gayskull!
2: No, no, no, cazzo, no! Aspetta!
4: Basta, ti prego! Così no, dai! Che dolore infinito ha! Cristo, il mio ano!
0: Amore mio, quanto ti desideravo!
3: Capo, che succede? Capo, rispondi!
0: Amore, spegni le AirPods!
4: Che idea di merda!

0: solo in pinocchio. Mette il viscoso in pinocchio.
1: Viscoso.
0: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: Ciao Umbriake, sono Tony. Vorrei facessi una delle tue migliori sdrenate a questa mia amica. Si chiama Blerta, è una figa pazzesca ed ha un culo che risveglia i morti. Ultimamente però non me la dà più in quanto le è calato l'ormone, ma nonostante questo mi tira sempre matto e me lo fa solo rizzare. Ti chiedo quindi di convincerla a concedersi almeno una volta alla settimana e convincila anche a darmi il culo. Grazie, confido in te.
1: Pronto?
2: Pronto? Parlo con Blerta?
1: Sì.
2: Ciao Blerta, sono Umbriake dello Zoo di 105. Guarda, ti sto chiamando perché Tony mi ha mandato un'email e mi ha chiesto di dedicarti una sdrenata.
1: Ok.
2: La vuoi sentire?
1: Sì.
2: Allora te la faccio subito. Andiamo!
3: Blerta, che prima la davi a Tony, ma dimmi cosa è successo, ti sono calati gli ormoni. Blerta, che ci davi dentro sotto coperta, dici cosa è successo, per

0: Eccoci qua.
1: È finita?
0: Sì, è finita. Non c'era capito.
1: A posto.
0: Ti ringrazio.
1: Grazie a voi, vi ascolto sempre comunque.
0: Ah, grande, sei una fan, viva.
1: Eh beh, certo.
0: Va bene, Blair.
1: Grazie.
0: Ti mando un grande abbraccio.
1: Anche a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ehi, Tony, cercatene un'altra, non rompere i coglioni.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Lo Zoo di 105.

0: Master e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Sono giorni che sono chiuso nelle mie stanze a rimuginare sugli accadimenti. Ma purtroppo la mia immane voglia di massaggi e l'esigenza urgente di maschera nutriente alla cute mi impone di riaffacciarmi al mondo esterno. Ne approfitterò per cercare il Gabebbo e magari provare a conquistarlo con tutta la mia incredibile, ciaissima figaggine. In fondo, se non hai mangiato la frutta, come fai a sapere se ti gusta la banana? Sarai mio Gabebbino.
2: Imamma!
3: Mannaggia quella lurida cagna maledetta!
4: Che succede, amore mio? Hanno di nuovo arrestato il tuo pusher?
3: Ma figurati, magari fosse quello il problema. Tanto Tonino, lo spaccino, fa un giorno dentro e tempo, 3 ore, è di nuovo con la merce in tasca. Il problema è ben più grave.
5: Ti prego, dimmi che non hai di nuovo le creste di gallo. Ho faticato 2 mesi e mi sono impizzata di antibiotici per farmi passare la candidosi che mi hai attaccato. Devi smetterla di andare a troie. Prima o poi ci lasci le penne.
3: Ma basta, santo Dio! Che cazzo di creste di gallo? Quello che è successo è un casino che nemmeno te lo immagini. Ieri quella merda del ripieno del Gabebbo se l'è svignata proprio mentre gli imponevo il matrimonio forzato con Adam, così da risolvere il problema una volta per tutte. Una scena che mi ha lasciato di merda.
5: Il ripieno? Non capisco. Che c'entrano i panini?
3: Adesso mi hai ricordato che ti ho sposato perché sei figa e non perché sei intelligente. Deficiente! Dentro il Gabebbo c'era un cazzo di umano, nanetto e pure bruttarello. In pochi secondi si è sfilato il costume e si è dileguato nudo e sporco di fece piscio. Dirigendosi verso la foresta, ha lasciato a terra il suo costume puzzolente. Eccolo, è lì per terra. Coperto di mosche che si cibano degli escrementi al suo interno.
1: Ciao mami, ciao papi.
5: Adam!
1: Accidenti, che concitazione! Vi prego, ditemi che siete solo sconvolti per il mio nuovo profumo di Hermès.
3: Beh, veramente?
1: Lo so che riempie i sensi anche in una stanza molto grande.
3: No, è che...
1: ha delle note agrumate irresistibili.
3: Sì, non si respira. Quanto te ne sei messo, cazzo?
1: Ah sì, forse ho esagerato un pelino. Ma sai, ora sono in modalità conquista. Devo prendermi con tutte le armi che ho l'essere del quale mi sono innamorato. Ho deciso di non abbattermi e combattere per averlo. A tal proposito, avete mica visto il Gabebbo? Lo sto cercando in giro per il palazzo da tutto il giorno, ma nessuno sembra averlo visto. Anzi, sapete la storia buffa del nanetto puzzolente che correva ieri per il palazzo urlando frasi omofobe? Curioso!
5: Adam, c'è una cosa che devi sapere.
1: Che succede, mamma?
5: Dentro il Gabebbo non c'è più il...
3: Desiderio della fica, oh sì!
5: Ma che dici?
1: Padre, di che stai parlando?
3: Figlio mio, ieri ho parlato con il Gabebbo per cercare di risolvere la vostra questione amorosa e dopo una ragionevole e signorile conversazione ha deciso che in fondo la fica non gli interessa più.
5: Ma sei serio?
3: Taci, cazzo! Quindi a giorni vorrebbe vederti per approfondire il vostro rapporto.
1: Ma veramente?
3: Già, e magari capire se possono nascere fiori. Ovviamente ha accettato di farsi stappare il culo da te per la prima volta, giusto per capire se gli gradisce.
1: Oddio! Ma questo è un sogno! Corro immediatamente dall'estetista. Che notizia super top! Non sto più dentro al perizoma di Versace. Scusate, corro a dirlo alle girls.
5: Ah, amore! Ma sei rincoglionito tutto di un colpo? Ma che cazzo ti è saltato in quel cervello pieno di merda?
3: Tranquilla, cazzo! Ho un piano! Man at Arms! Vieni immediatamente qui!
6: Sono sempre stato qui, Sire. Ero nascosto dietro la tenda, così non mi devo sbattere a correre per il corridoio in caso abbia bisogno.
3: Cristo, ma che cazzo di problemi hai? Fai lavare immediatamente quella merda di costume e poi indossalo. E domani vai a cercare mio figlio e fatti riempire il culo. Importante, cerca di essere un bravo imitatore. Adam e checca mica scemo.
6: Sire, ma...
3: È un ordine. Ma... Amore, è una mia impressione o Man at Arms è appena scappato correndo?
5: E quindi la tua idea era di far sodomizzare da nostro figlio il nostro capo delle guardie con un pulcioso vestito da pupazzo addosso?
3: Sì. Perché?
5: Ok. Ho sposato un coglione.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Dopo mesi di estenuanti trattative, Radio 105 è riuscita a portare per la prima volta in Italia il re assoluto dell'hip hop, Eminem.

0: La notizia doveva rimanere segreta fino alla firma dell'accordo. Ma qualcuno, pochi giorni prima dell'annuncio ufficiale, ha pensato bene di fare il furbacchione e di prendersi il merito di questo storico concerto. Chi può essere stato un cazzaro più cazzaro di me? Ve lo suggeriamo con un jingle. Signor Di Molfetta, hai fatto la cacca fuori dal vasino, eh? Adesso ti chiamiamo e vediamo cosa hai da dire.
1: Pronto?
0: Ciao Alba, sono Alba.
1: Chi è?
0: Ciao, sono Alba. Luca, Luca Alba. Luca Alba.
2: Allora vedo che non ha capito.
1: Pronto?
0: Alba, sono Luca Alba di 105.
1: Non ci conosciamo?
0: No, beh, insomma, nel senso, io conosco te di nome. Volevo farti i complimenti, insomma. Cioè, portare un pezzo del genere in Italia è importante.
1: È una battuta?
0: No, ho visto che hai fatto la campagna su Instagram, così, insomma, che avevi iniziato. Cioè.
2: Allora vedo che non ha capito.
1: Sì, pronto.
0: Alba, ciao, sono Alba.
1: Uè, Alba, sono Alba.
0: Cioè, innanzitutto, massima stima, grandissimo colpo. Cioè, sappi,
1: allora,
0: io comunque ti stimo.
1: Tu sai tenere un segreto?
0: Certo.
1: Allora, in realtà io sapevo già che sarebbe venuto, no? E allora poi ho fatto questa finta chiamata e il giorno dopo è uscita la notizia che lui sarebbe arrivato, quindi mi sono preso i meriti, ma in realtà non è vero, è tutto falso, sono un cialtrone.
0: Sei una vecchia,
1: capito?
0: Volpe, dai.
1: Vecchia volpe, capito?
0: Senti,
1: però tu non devi dirlo in giro.
0: No, assolutamente, non sono mica pazzo. Senti, però io ti posso dire una cosa, a parte tutto, io sono il cazzaro per eccellenza.
1: Uh-huh.
0: Però devo dire la verità che questa volta devo imparare da qualcuno, eh?
1: Io ti ringrazio. Ho vinto qualcosa? No, niente.
0: Sicuramente la mia stima. La mia stima, assolutamente. Senti, l'ultima cosa, poi ti lascio andare che dovrai lavorare, ecco.
1: Sì?
0: Una gentilezza personale. Visto che comunque con Eminem sei riuscito un po' a muovere la situazione.
1: Sì, sì.
0: Riusciresti a farmi arrivare, non so, un Kim Jong-un, Alcatraz tipo, o se no una reunion dei Beatles a Blue Note?
1: Beatles, devo parlare con Paul McCartney. Conosco la figlia perché ho comprato diverse borse di Stella McCartney.
0: È grande, vero? Io ho un ciringhito a Campomarino di Maruggio, sai dov'è?
1: Ah, in Puglia.
0: Porto Cesario,
1: okay.
0: Insomma.
1: Sì, siccome, bello lì, molto bello.
0: Cavolo, bellissimo. Per me, diciamo, il sogno in assoluto sarebbe vedere arrivare il Titanic con Jake Rose. Tu riusciresti a fare qualcosa?
1: Sul Titanic devo vedere. Anche perché il problema è che Leonardo DiCaprio mi si è appesantito tantissimo.
0: Cazzo, mai visto?
1: Quindi non vorrei che affondi prima di arrivare sulla costa pugliese.
0: Sì, sì, ma poi pensa a te, quando scende cosa si mangia lì, incredibile.
1: Infatti, è così. Comunque ti prometto che ci provo.
0: Niente, ci vediamo dietro il palco dell'Eminem.
1: Esatto.
0: Ecco, se ti serve qualche biglietto, noi di 105 elogiamo volentieri per il dottor
1: Siete
0: Alberto.
1: Siete troppo carini, grazie. Salutami tutti i ragazzi e vi abbraccio, buona giornata.
0: Piace, grazie Alberto.
1: Ciao ragazzi, ciao,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. Caro Albertino, sei proprio una vecchia troia. Hai sentito puzza di sputtanamento e te la sei giocata alla grande. Grazie per la tua travolgente simpatia. E visto che il concerto lo facciamo noi di 105, vorremmo che tu partecipassi all'evento. Sì, ma come Bagarino.
3: La bastardata del giorno.
4: Lo Zodi 105.
5: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Dopo l'impatto con uno sciame di meteoriti, il dispositivo di comunicazione dell'astronave pugliena ha subito alcune rilevanti avarie. Il sistema Muorte-Katien è seriamente compromesso, così come il trasmettitore Mok Ammamet. Ma la missione extraterrestre non ammette pause e i nostri navigatori del cosmo tentano un primo contatto di fortuna. I puglieni.
6: Upa!
7: Pronto?
6: Upa, c'è una domanda da
7: calza. Pronto? Ciao, ci sei?
6: Gula. Gulo.
7: Uè, corno.
6: Ricchio. Trovo. Basta.
7: Sì, Popeye.
6: Basta. Basta.
7: Oh, Popeye. Ciao, sì. Ma che sta a fare? Che sta guendo per ste cacche? Boh. Guarda la finisce del pettice. Ti chiama tutto. Oh. Un pacciato sordo.
6: Affa.
7: Asto paste dove trovo una binda. Guarda la finisce.
6: Un gulo.
7: Ma capito o no? Anzi, si non indo per su cacca che si chiama chiamo.
6: Mo, cacci te sa muote bì.
7: Oh.
6: Peppino, ma fece un bocchino.
7: Eh? Ah, bocchino di me, ma sei Popeye. Ma che sta a che da guena, a vedere. Ma capi? Ma spucce, oh. Mi faci per te, ma su cacca che tu. Lo
6: fece.
7: Un bacchetto, ma da un truito che da te, oh.
6: Lo fece. Lo faccio, tramona drama!
7: Un cacacchezzo, voglio, è tutto in bocca!
6: Ah, ma che c'è? Morte viva, morte viva, morte viva!
7: A chi te viva proprio, a chi te stramusta, non si chiamano più, eh!
6: Yala!
8: Pronto?
6: Ci è morte viva!
8: Non ho capito, scusa!
6: Upa!
8: Ah, tu sì!
6: Un bacio di mamma di cazzo!
8: E perché ti sei un parolaccio? C'è l'F di parola, è una cosa bella nella vita. Buongiorno, tutto a posto, non ti sei un parolaccio?
6: Assunta! Cioè la freglia unta!
8: Buongiorno, tutto a posto, papà per Natale, non ti sei un cazzata! No, io penso non sia bambina, eh!
6: Vive, vive, vive, città, vive!
8: Non a te, non a te, cosignola!
6: L'F?
8: No, te, la nonna,
6: Gulo! Gula nonna.
8: La nonna.
6: Gula. Gula mamma e pure la nonna.
8: A mamma. A tocca di mamma. Io vado a fare cam e tu l'ombre cugliona. Capito in Italia? L'ombre cugliona.
6: Moc. Moc. Cacci che stramonte. Bile.
8: Che c'è Anna? Non nasce. Mamma, insomma pallette. Non nasce. Una buon buca su che lei.
6: Un bacio di mamma di glazzo.
8: Io mi hanno affanculo, usci.
9: I puglieni.
7: Pronto?
6: Gula!
7: Dovrei morte da tante da mamma, da chi te morte, stra morte, in terra vive morte, ci te morte.
6: Le mangio, ma cazzo!
7: Ma a me mi si chiama, ma non è il team da per.
6: Upa!
7: È questo lupa lupa la fabbrica di cioccolato. Ma dite chi stia venire a fare spettacolo, andare a casa, devo inscenare uno spettacolo e mi ha fatto, ti devo fare lumpa lumpa, ci sa, non mi chiamo chi un po' però.
6: Vincenzo!
7: Ah.
6: Vincenzo!
7: Ah, Vincenzo mi manca, va, Vincenzo, dai, sono curioso, Vincenzo, va.
6: Si strunzo se ti penso!
7: È morto tu peccato, mannaggia, ma...
6: Mamma te, cura! Mamma te, sorte pure, grazie, che mangia la cazzo di capello, la faculo di pecore!
7: Mamma, cioè, mamma tu tieni più sfornato, veramente, più sfornato del traforo del mondo bianco, e mia madre non appartiamo.
6: Ma, lo penso!
7: Io ho saputo, che le fosse delle Marianne, sono più piccole rispetto al piccione di tua madre. Ma quanta cazzo è pigliato lungo la sua vita! Non ti vuoi che fa la lezione di Joe Pop, o di Gay Wenge, o Gay Enge, come si tu tramaun?
6: Umberto!
7: Umberto, Gilberto, Giovanni, c'è stiamo catastro, c'è stiamo all'ufficio anagrafe, stiamo!
6: Lo tieni culo aperto!
7: Il culo aperto, te ne mamma ieri, abbiamo posto fornellini sopra e ci siamo cucinati tre quarti di cazzi tuoi, ci siamo mangiati, o meglio, sono mangiati ieri. perché a me i cazzi non mi piace, perché quando tu dici ti piacciono da salsa, perché io queste me le ricordo, sappilo,
9: sì,
7: ti dico sempre e no, non mi piacciono, io se devo parlare di cazzi non li mangio, va bene?
9: Sei un figlio di Riccardo tu.
7: Ma c'è gli è castiazzoci, ma c'è gli è castiazzoci, ma fatti curare, madonna santa, madonna santa.
9: La fa... La faccia le tremonacca in gambo.
7: Che la faccia che la balda, che la mamma, le tremonacca in Kong. Le faccia le tremonacca, se faccia avere 2 euro a tremonacca, se faccia avere, pinza tu quando stai disperato, stai.
9: La la. Mok, mok,
6: classo,
9: mok, mamma. Moca sorte, moca sì, soca canezzo.
7: Cioè, tua madre è una friggitrice di polpi cereali, eh? Come li frigge tua madre, fidati, nessuno mai, eh? E tu mi dici a mamma, vieni a dire, cioè, non pick the coerenza, stai quando, la, quando tu parli.
9: Fa mocca, fa mocca.
7: Cioè mamma, cioè mamma, mo che stia a fa Sanremo, stia a stare, mo che va a fa Sanremo. Allora fa un soundjack sopra il cappello di tutto il cantante maschio. Deve fare, sì sì, prova, prova.
9: Tremone. Tremone. Quando c'è Tremone? Gula.
7: Io mo so Tremone. Guarda, ma vici te li danno in zucca, te va a rompere che gira qualche tu un altro, mai.
9: Upa, ciola.
10: I Puglieni. Primo contatto. Fallito. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Radio 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Sei forte, vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti...
3: Salve signor Ennio, sono Bernardo, il comune di Reggio Emilia, per tutte le località, il comune praticamente ha deciso quest'anno di regalare a tutti i contadini della zona un frantoio.
4: Le rubiamo... Ma sei il camionista!
3: Sì, salve signor Ennio!
5: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Pronto, sono Arnaldo.
4: Ma porca la ma te, ma sei sempre il bastardo quello che parla di merda, vacca la Perché? Come hai fatto a dare la patente? Come hai fatto a prendere la patente di un camion, bastardo?
6: L'ho presa molto tranquillamente.
4: Ma te mi devono arrestare, bastardo! Ma non sei uno da prendere la patente dal camion! Dove sei? L'ultima volta sei ingresso in giro 15 giorni! Brutto bastardo!
6: Sì, perché non mi hai mai detto il tuo indirizzo?
4: Ma te mi dai sui nervi! Sui nervi quando parli con me! Brutto bastardo!
6: Devi farti
4: guardare, bastardo!
6: Ennio, perché continui ad offendermi?
4: Perché mi stai sulle balle?
6: Allora aspetta, se vuoi ti passo l'altro camionista, però gli devi dire dove abiti.
4: Quanti siete?
6: L'altro, perché ci stiamo facendo più consegne. Siamo vicini sulla stessa strada, uno a fianco all'altro.
4: Come
6: io c'ho gli alberi, lui c'ha il fantoglio.
4: Il pandoglio, ma che lei
6: no,
4: è il pandoglio?
6: No, frantoio!
4: Che pandoglio! Ma vai a attaccare la testa nel culo del frantoio!
6: Allora ti passo quello. Allora ti passo quello che c'ha gli ulivi, aspetta!
4: Ma che lei è per gli ulivi? Ma io non ne ho gli ulivi, brutta la puttana! Io non ne ho gli ulivi, sto solo un po' di uva! Che faccio il vino per me, bastardo!
5: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra.
7: Pronto? Pronto?
4: Signore! Chi sei adesso questo? Quando che da porco vieni fuori?
7: Sono Barnaba! Barnaba!
4: Che è Barnaba, porca la...
7: Barnaba!
4: Barnaba!
7: No! Non c'è la gnu! È Barnaba! Sono con Pasqualino sul camion!
4: Stanno sparando,
7: parlo un po' così, ho la voce bassa oggi!
4: Ma non ti sento!
7: Sono Barnaba!
4: Barnaba! Non ti sento!
7: Ascolta!
4: Vai a cagare,
7: mi
4: bastardo!
7: Devi... Ennio! Ennio, bro!
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Tieni in mano che ti vede duro.
4: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu
3: mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o.

0: Non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione è già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
0: Pronto, sono Angelo.
2: Oi, Angelo, dimmi.
0: Ascolta me.
2: Sì.
0: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi, che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
0: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
0: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
0: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato del mio?
0: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è allergia, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
0: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Lo faccio io. Ma che c'è?
0: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
0: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
0: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
2: Alberto,
0: scusa, sono pazzo, aspetta lì.
3: Licenziato!
2: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.
5: Yeah. Yo.

0: Lo Zodi 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
1: No, ma se, ma almeno, ma non si può evolvere un po'. Cioè, io
2: non lo so, non lo so.
1: Invece no, no, invece Noyes.
2: Noyes
1: ha fatto l'ennesimo fido in banca.
2: Noyes è andato
1: per la vacanza.
2: Noyes è andato in barca a vela col fratello di sua moglie. E sono andato.

0: dormito lì e cagava in mare, si lavava il culo in spiaggia, una roba di una tristezza.
1: Ma perché?
0: Ma non lo so.
1: Ma senti, ma ha fatto l'ennesimo fido per andare in vacanza.
0: Ma è ovvio. Ma sai che poi lui fischietta, no? Quando va in rosso, lo chiama il direttore, lui.
1: Ma mi hanno detto che è il the most wanted by Cliff. Cioè, più se ne ha le azioni al Cliff, lui di Renato Valanzacca. Pedina penale, cioè imbarazzante.
0: Però senti, allora, siccome tu non credi nella mia amicizia, allora io oggi ti ho portato una delle persone più belle del mondo, cioè Brad Pitt lo odia perché ormai è appurato che lui sia il più bello in assoluto del mondo. Ha fatto 600 film, non li ha visti nessuno, però li ha fatti.
1: Ma chi è? Alberto Tomba?
0: No, di più.
1: Come si chiamava il film di Alberto?
0: Ah, era Ariete, Alex Ariete. Ma lui fa film un po' su questo genere qua,
1: così
0: ti presento Herbert Ballerina, eccolo qua.
2: Oh. Ciao
1: maestro. Ecco, però una domanda, le tue vacanze,
2: sì,
1: dove le hai fatte?
2: Allora, no, io ho
1: sempre un caciocavallo.
2: Io volevo fare tutto il sud di Milano quest'anno.
0: Bello.
2: Con l'autobus.
0: Bello.
2: Capito? Cioè a tappe, diciamo. Solo che non l'ho potuto fare perché girando questo film quindi sono stato impegnato. Però cosa ho fatto? Quella settimana in cui avevo la prova costume l'ho sfruttata per, siccome mi hanno pagato l'albergo a Napoli, ho sfruttato quell'albergo per fare Napoli e zone limitrofe. Ho fatto quattro giorni lì. Così.
1: Bello, sole, mare.
0: Scusa Gigi, adesso hai sentito questo? Hai sentito dove le ha passate Noise? Hai sentito dove le ha passate Alisei? Capisci che le mie vacanze adesso hanno un'importanza diversa? Cioè, capisci che.
1: Sì. È vero. Però Mazzoli, ti posso chiedere una cosa? Quando fai questi cartonati che metti il T-Rex in primo piano,
0: e mia moglie, mia moglie, dici
1: il fossile. L'età è quella.
0: No, ma sai che allora, per andare a fare i giri in canoa devo prendere due canoe, una per una coscia e una per l'altra.
1: Ma che canoa? Ma ci vuole un transatlantico per lei, non la regge la canoa. Dai, Mazzoli, adesso onestamente, però ti stavo dicendo, quando mi mandi questi cartonati che c'è lei in primo piano, cioè non me la mettere proprio così sfocata, perché già non è un figurino. Poi se me la metti così fa paura un po', hai capito?
0: Ma senti, cioè, però Gigi, scusa un attimo. Allora, ti ho mandato le foto della mia casa, ti ho mandato le foto delle mie vacanze, ti ho mandato le foto della mia macchina. Cioè tu vai in giro con la macchina dell'imbianchino, dai.
1: Ma Mazzoli, un imbianchino per comprare la mia macchina deve pitturare tutta New York, cioè tutti gli appartamenti di New York, te lo garantisco.
3: Come andrà a finire? Tra poco nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Il convoglio interstellare puglieno è giunto al suo quinto anno di gravitazione orbitale intorno al pianeta Terra. Nonostante i ripetuti fallimenti del primo contatto con la razza umana, i vertici del comando Cites-Trabiv nutrono un moderato ottimismo per il futuro. Il soggetto King Kong, infatti, si è dimostrato molto promettente, arricchendo il vocabolario extraterrestre di nuovi segnali in codice. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upaccio mam?
2: Upaccio
3: Gulac destra,
2: Vabbè, a Rodmaga, ma da Rottuchetto, vabbè, ogni bull.
3: Umberto? Lo tieni il culo aperto? Tramon!
2: Tramon! La sarca da wind, da se cacca, va a Rottuchetto, vabbè, non la chiama più.
3: Lo mangio, lo cazzo!
2: Tu ti mangi, cazzo? Ammacato truip che da dei, ma tu che so, vabbè, stasera la cibù stasera.
3: Ti piace la stasera in centro cavetro?
2: Ti piace un cazzo?
3: Uei, ricchio!
2: A me, e come che ti, vabbè, stasera da quello, a fronte.
3: Mok? Mok a mamma?
2: Grazie, che ne sono sordo, a quella fresca.
3: Ah, no, c'è quella culo aperta, so, quella, beh, devi la chiudere, bastardo.
2: Cosa bastardo che ti ho trovato? Ma no, mo ma ero tu che, non me la chiami più, ma,
3: Upa.
2: Ma non me la chiami più. Upa sordo.
3: Upa, ci sono domande,
2: curro. Upa, ci sono sordo, ma ero tu che.
3: Cularo.
2: Gula assurdo, ogni volta,
3: gulo.
2: Ah, cazzo.
3: Sistru.
2: Signora Battolini.
3: Fammi un buchino.
2: Ancora, finisci questo caffè di che, ci vediamo stasera, non mi lucchè, sacchio. Ma tu accedo,
3: ma tu accedo,
2: famo.
3: Accedo.
4: I Puglieni.
5: Pronto?
3: Uè, soccola.
5: Soccola?
3: Zoccola!
5: Zoccola!
3: Lala!
5: Bagascia!
3: Lala, trino di sorp, che da scurnacchiette! Assort! A papu!
5: Assort! A me chiasso di chiesino!
3: A mamma, che te buccanur! Lo friggi la purp, tu?
5: Friggi di purp, bisciccio, tutto!
3: E sa si sette di cavatro?
5: Pure!
3: Beh, scappa dall'angolo!
5: Mamma che sorte!
3: Ah, mamma!
5: Sorte, a meglio!
3: Ah,
5: e mamma tu pur!
3: Lala!
5: Ango!
3: Lala, trin di sorte, sta, che desci una che...
5: No, non c'è!
3: Fece la bocca in?
5: No, fece le chinot!
3: A papà? A mamma!
5: No, ho marito!
3: Bene!
5: Ma! Chi ha capito anyway?
3: Ma!
5: Ne!
3: Ne!
5: Tu i fichi not!
3: Gula merda!
5: Un golo?
3: A parte! A voglia!
5: Ora un golo tu piglio!
3: A voglia! Ti piace lo che?
5: Sì, sì!
3: Sì, sì!
5: Stukes! Sì, sì!
3: No, no! Bebe! Cucù! Bebe! Ma!
5: Ha saputo che è morto!
3: Un cazzo di pepe!
5: Stukes!
3: Kdrkjone fratet. A sorët pure.
5: A sorët.
3: A mamët.
5: Dice la vesa di a sorët.
3: Bimbe. A creature. Vola.
4: I Puglieni.
2: Sì, pronto?
3: Uè, ua che è?
2: Gara morta catenaet, mannara morta catin, mannara gallo. Sparrete, tio, ma c'è io che viacchiando la vita mai?
3: No, King Kong!
2: No, ti sei imbarato pur tio, ma va a fare tremano a King Kong.
3: Ah,
2: eh? E vabbè, ma mamma ti faccio un tremano a King Kong, mamma ti faccio te la friggitoria che friggi i polpi.
3: Tu fre?
2: C'è io altri sta novità, ma?
3: Tu frego le cazzo!
2: Ah, aspi, bella, bella, bella, ma qui ti devo stoppare,
3: Gula, gula mamma.
2: Gula mamma, ti state citi, che a parlare io, mau. Tua madre, da fa parreo, aspetta.
3: Gula, gula.
2: Tua madre, l'altro giorno è andata a mangiare con una persona, ovviamente se l'è fatto menare, che è una belletta.
3: Upa.
2: Me, mamma te l'altro, è morto, cazzo, una pigliaia, cioè... Vedi che le cose non funzionano.
3: Afa! Afa, angule ci te stramurte.
2: Afa, angule ci te murte stramurte in der.
3: Mamma te lo friggio pulp.
2: No, non che era mamma che era friggere pulp. Si è fatta pure la bangarella, mocca che mentre le feste patronali. Si è fatta la friggitoria a gambe aperte. Si è, però, beh, si è fatta la gambe aperte. E vai, e voglio a friggere pulp che è una belletta.
3: La lecco, cazzo.
2: No, chi era l'ec mamma te, a modo gelato. Uè, pacca da sel. Ma mi sta lì da nanzare che ghiù su un sorto da tremavano.
3: Siri! Siri chiama tu?
2: No, un recchione, sì, tio, faccia da cazzo.
3: Bastard! Con la culo rota aperta, zoccolo, domando. Cuoro!
2: Però sai che mi piace tu fa... Mi piace selvaggia, sei carina, lo sai? Ritmo bacia a cui vuoi tremare, le sembra già casca.
3: Ma
2: fa mo' che muoio da tanto.
3: A te mamma, cazzo, con la che con la rotta.
4: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione. Scoprire il colpevole. Quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Anchorage, Alaska. Un ranger rinviene il corpo di una donna completamente nuda, imprigionato nel ghiaccio. Pochi istanti dopo, a bordo di un gatto delle nevi invisibile, pilotato da Lewis Hamilton, sopraggiungono gli investigatori della scientifica di CSI e cominciano le indagini.
2: Signore, sul corpo della donna non ci sono segni di violenza. L'ipotesi più probabile è che sia morta per assideramento.
3: Non è tutto come sembra, McFish. Prenda Eva Robbins, ad esempio.
2: Effettivamente, chi l'avrebbe detto che ci aveva il cazzo?
3: Guarda qua. Vede questo minuscolo pezzo di pulviscolo accanto al cadavere?
2: Sì, signore.
3: Questi sono escrementi di Phoneutria, altrimenti noto come ragno delle banane, il più velenoso del mondo. La donna è stata costretta a praticare dell'autoerotismo con una banana proveniente dal Brasile. Durante l'atto è stata morsa dal ragno e l'assassino si è sbarazzato del cadavere, buttandolo nella neve.
2: Ma, signore, sul luogo non ci sono tracce di pneumatici o di slitte?
3: Per forza, perché l'assassino l'ha trasportata qui volando con un aliante, poi si è allontanato rotolando nella neve all'interno di un tappeto persiano. Il colpevole è Farzan Hafez, il proprietario del Bazar Nadir, calvo e con una voglia a forma di coda di castoro sull'anca. Spiccate un mandato di cattura, il caso è chiuso.
1: Porto Gruaro, Venezia. Durante una rapina in un appartamento del centro, un ladro posta su Facebook dei selfie con uno che si è impiccato al soffitto e anche un video tenerissimo nel quale lo usa come altalena. Il post diventa virale e un agente dei RIS di Parma, che sta disperatamente cercando di scopare su Facebook, intuisce che il cadavere penzolante potrebbe essere di un uomo morto. Per prima cosa condivide il video per fare tanti like, poi contatta al telefono il proprio superiore per comunicargli la formazione del fantacalcio. Infine, visto che su Sky non c'è un cazzo, decide che è il caso di indagare, ma non prima di aver svolto un compito ancora più importante.
4: Bisognerebbe indagare.
5: C'hai ragione.
4: Ti ricordi come si chiama?
5: No.
4: L'indirizzo?
5: Nemmeno.
4: La macchina che avevano?
5: No.
4: Più o meno come l'ha fatto?
5: Era alto.
1: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Oceano Atlantico, ore 6. Un sommergibile nucleare della Marina Militare americana, scandagliando il fondale, individua un oggetto sospetto incagliato tra gli scogli. Sul luogo accorrono 124 agenti della scientifica di CSI che, in apnea, raggiungono i 5.000 metri di profondità. Recuperano l'oggetto, salvano una balena, spengono un'eruzione vulcanica a mani nude e cominciano a indagare.
3: Signore, l'oggetto ritrovato sembra un normale bottone di peltro. Come procediamo?
6: Questa operazione deve rimanere top secret. Trasennate l'Oceano Atlantico.
3: Minchia, tutto?
6: Perché, ci sono problemi?
3: No, signore. Procediamo immediatamente. Per caso vuole esaminare l'oggetto?
6: Affermativo. Assemblate l'acceleratore di particelle portatile sul gommone. Avete 5 secondi. 4, 3, 2... Uno.
3: Pronto, signore.
6: Ah, ecco. Ottimo. Adesso, bombardando l'oggetto con ioni di berillio, otterremo una datazione approssimativa. Come sospettavo. Guardi qui. 4 ottobre 1492, ore 11.35, massimo 36. Questo bottone è una prova schiacciante.
3: Di cosa, signore?
6: Di cosa? Dell'omicidio di Gualtiero Pigafetta da parte di Xavier Gomez Butregno, entrambi a bordo della Santa Maria di Cristoforo Colombo. Sono oltre 5 secoli che indaghiamo su questo caso e adesso ce l'abbiamo in pugno col figlio di puttana.
3: Ma signore, è morto da 500 anni.
6: E allora? Qualcuno deve pagare, agente McBacon. Arrestate i suoi diretti discendenti e sbatteteli a Guantanamo. Il caso è chiuso.
1: Nel frattempo, a Porto Gruaro, il nucleo dei RIS di Parma esamina la propria pagina Facebook per vedere quanti like ha fatto la diretta live fatta a casa dell'impiccato. Grazie al biglietto scritto palesemente con la sinistra, all'assenza di un rialzo dal quale saltare e nonostante l'uomo fosse privo di braccia, i RIS di Parma sono giunti alla conclusione che si tratti di un banale caso di suicidio. Il caso sta per essere chiuso.
4: Bissi e bissi. Allora, sono già stati qua i poliziotti. Vedi, hanno fatto già un casino. Un casino. La polizia quando entra.
5: Non ci devono mettere le mani.
4: Dovevi chiamare il commissario. Vi ho detto mille volte. Chiamate prima i carabinieri, eravamo noi, e controlliamo la scena del crimine. Poi al limite entrate voi.
5: No, entrano, calpestano dappertutto.
4: Minchia, non si riesce mai a fare un lavoro come deve essere fatto.
5: Guarda, hai visto che l'ha piccato, si è piccato con una cintura.
4: Accidente, questo è proprio un suicidio, si vede proprio.
5: Che anche la cintura non è neanche originale.
4: Apparentemente si andava anche imbiancato sto soffitto, è impresentabile.
5: Vedi.
4: Ma quelle sono le macchie dei caloriferi.
5: No, quelle sono le macchie della muffa che si vede che c'è una perdita d'altezza.
4: Senti, se permetti, io ho studiato. Sono anche un investigatore, ti dico che sono le macchie dei caloriferi.
5: Ascolta, io sono dei test di Parma, ma prima facevo il manovale.
7: Ragazzi, è iniziata la partita. Milan-Inter, cazzo fate qua, dai, andiamo.
4: Me ne frega, io tengo il Napoli.
5: Io tengo il Crotone.
1: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Las Vegas, Nevada. Dopo aver sconfitto il crimine ancora una volta, gli agenti di CSI osservano il tramonto con aria assente e malinconica. Ma laggiù, all'orizzonte, qualcosa nella traiettoria di volo degli uccelli risulta stranamente sospetto.
3: Agente McFlurry, mi porga un binocolo.
8: Subito, signore.
3: Quei cormorani stanno cercando di dirci qualcosa. Osservi i movimenti dello stormo. Vede che compiono una traiettoria WW?
8: Certo, signore, è evidente.
3: È superfluo ricordarle che solo questa particolare razza di cormorani possiede facoltà telepatica in grado di metterli in comunicazione con individui della stessa specie che risiedono nelle lagune del mare Adriatico.
8: Oh, concorda, signore. È una delle prime cose che ci insegnano al corso di addestramento, insieme a costruire un ordigno atomico con il compensato, a disegnare graziosi ideogrammi al buio usando lo sperma e luminol.
3: Adriatico, lagune, traiettoria WW. Ma certo, l'uomo ritrovato impiccato a Porto Gruaro non si è suicidato. È stato ucciso da un certo Walter Walter, seguace del dio Odino, per un debito di gioco. Contattate i colleghi di RIS di Parma, il caso è chiuso.
8: Quel Walter Walter è un figlio di puttana puttana, signore e signori.
3: Ha ragione, ragione.
8: Porco. Detto lei.
1: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
9: Lo Zoo di 105. Radio 105.
10: Rai Spreco presenta
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
10: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
16: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, Piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
16: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
16: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
16: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
15: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
16: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
16: sì,
15: no?
16: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
16: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
17: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
15: Sì, che devo fare? Stavo
17: spiegando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
15: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
16: Guardi,
15: forse
16: vabbè.
15: C'è il sangue. Allora,
16: sì,
15: signora...
16: Questo
15: mi ascolti,
16: sì.
15: Ero puttane.
16: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
16: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
16: Don Gaetano?
15: Gaetano?
16: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo.
17: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
16: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
17: Un attimo,
15: mettici il pennino nella cacca.
17: Stai il telefono, stai?
15: Sì.
17: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
17: Mamma, che brutte feci che
15: ha
17: c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
17: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era prosciutto, mozzarella.
17: L'uranio. Un poverito.
15: Cotechino.
17: Inghia, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
17: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
17: Porcaccia me se.
15: Porca ma...
17: sangue non c'è nelle feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
16: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega.
16: No,
15: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
16: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
16: Ho capito, ma per telefono.
15: Alla priorità.
16: Sì, anche sulla Rai 3.
15: Su tutto qua.
16: Va bene.
15: Lo sport.
16: Sì.
15: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
16: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
15: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
16: Sì.
15: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
16: Ah, all'ungherese?
15: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
16: Sì.
15: Ecco.
18: Glauco! A tavola che conto!
15: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
18: Dai,
15: ma tu,
18: che ti ho
15: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
18: Dai che ti ho fatto l'insalata.
15: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
18: Dai che si raffredda l'insalata.
15: Secondo cani. Bene, c'è il colpo di Bagalov.
19: Sì.
15: Ecco, fa il colpo.
19: Ecco.
15: Uno.
19: Uno. Sì. Due.
18: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
15: Che Bagalov, porco.
16: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
15: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
19: Sì.
15: Allora,
19: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
15: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
14: Bastoncino Brimbelli.
15: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
19: Bene,
15: visto.
19: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
15: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
19: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
15: Scusate, lei, il colpo decisivo? Sì. Decisivo?
19: Sì.
15: Perché il campione ungherese Nemecek...
19: Sì.
18: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
15: Ma l'insalata non si raffredda.
18: Dov'è tuo figlio?
15: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
18: Hai visto Peppino?
15: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
18: Chiama Peppino e di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
20: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
21: Tu conosci solo me?
20: Solo te.
21: Solo me?
20: Solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
22: Neanche di me?
20: Mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
22: Amico mio, Wender è amico
20: quello
22: tuo.
20: Quello è tuo!
22: No!
20: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
22: Cosa dov'è c'entra?
20: Dov'è quella regista?
22: E se vado via io?
20: Nessuno viene.
22: Neanche tu?
20: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
22: no,
20: non verranno mai.
22: Se va via Marco, tu non vai.
23: Anche a me.
22: No, terzo piano,
20: frazione,
22: stai zitto, terzo
20: io
22: piano.
20: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
22: No, tu
20: lui
22: sei
20: è un figlio di zoccola.
22: Tu sei una merda.
20: Lui
22: sei.
20: È furbo.
22: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
20: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
22: sì,
20: lo sai.
22: Sì.
20: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
23: Lui via, io vado.
20: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
22: no, ma metti che ti dà 10 milioni
20: sì
22: subito. Tu rimani?
20: No,
22: vieni con me
20: subito Wender,
22: che bugiardo.
20: È un figlio di so che sei
22: è un bugiardo,
20: sei esa bugiardo, eh?
22: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
20: Chi è questo che
22: hai preso? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
20: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
22: Sì,
20: questo fa cazzo.
22: Tu avevi 20 anni?
20: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
22: Ma va?
20: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom!
22: Tu a lei?
20: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
22: Sì?
20: Sì.
22: Allora sei stato innamorato?
20: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
22: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
20: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
22: Ma ci avevi trombato?
20: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
22: Sai trombare?
20: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
0: Non ti quando senti? Non mi innamoro, quando non mi innamoro.
2: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
6: Mi senti, bastardo?
7: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
6: Addio.
7: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: This is the zoo, only for you.
1: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta il commissario Smontalbano.

0: Sì, chi è?
1: Ma c'è, è trovata la madre della ragazza scomparsa.
0: Ah, bene, bene, falla entrare. Prego, signora, si accomodi. La ringrazio di essere venuta. Immagino che sia un momento molto difficile per lei.
2: Ah, commissario Montalbano, come soffro, come soffro. Sì. La mia Rosalinda è sparita, non riesco a dormire, non riesco a mangiare, piango tutto il giorno. La prego, mi prometta che la ritroverete.
0: Faremo di tutto, signora, glielo prometto. Ma ora deve essere forte. Ho bisogno del suo aiuto. Si ricorda se ultimamente Rosalinda aveva stretto qualche amicizia insolita?
2: No, assolutamente no. Noi siamo una famiglia all'antica, molto rigida. Rosalinda, brava ragazza, è tutta casa, scuola e chiesa. Però ora che mi ci fa pensare, ultimamente aveva stretto amicizia con un terrorista afghano appena arrivato in Italia.
0: Cazzo, signora, sua figlia si vedeva con un terrorista afghano appena arrivato in Italia e lei me lo dice così?
2: Mi perdoni, commissario, sono ancora sotto shock. La prego, mi prometta che ritroverete la mia Rosalinda. La prego, la prego,
0: sì.
2: La prego,
0: sì, sì, sì.
2: La prego,
0: si calmi.
2: La prego,
0: sì, sì, basta.
2: La prego.
0: E basta, basta.
2: E la prego.
0: Chi è? Sì, chi è?
1: Come sta? Abbiamo trovato un terrorista afghano che è appena arrivato in Italia, che si vedeva con la ragazza sparita.
0: Bene, bene, molto bene. Fallo entrare, prego, prego, si accomodi. Lei è Mohamed Abdullah Ahmed, terrorista afghano di 23 anni, arrivato in Italia per la prima volta la settimana scorsa, giusto?
3: Le informazioni che tosto lei ha puntualmente enunciato, ebbene, corrispondono al vero, gentil mio commissario. Il sottoscritto si fregia ad essere un umile portatore di terrore giunto nelle italiche terre da qualche dì appena, dopo aver percorso a ritroso l'antica via delle spezie, il cui primissimo solco venne tracciato dal grande Marco Polo, proprio come il salmone, sì, imperiale risale l'avversa corrente, sospinto da un misterioso e ancestrale istinto d'amore, se mi permette la metafora.
0: Sì, sì. Signor Mohamed, mi faccia capire, lei ha 23 anni e fino alla scorsa settimana ha sempre vissuto in Afghanistan parlando esclusivamente arabo, corretto?
3: Mai enunciato fu tanto corrispondente all'ideale platonico di verità, egregio commissario.
0: E come cazzo avrebbe fatto a conoscere Rosalinda, la ragazza sparita?
3: La giovine si era gentilmente offerta ad impartirmi i primi rudimenti, sì, di lingua italiana, così può sentir con le sue proprie orecchie reco meco, sì, giusto quelle tre o quattro espressioni idiomatiche elementari abbastanti a farmi, sì, comprendere dagli autoctoni nel quotidiano mercanteggiare umano.
0: Sì. Ultima domanda, signor Mohamed. Ha per caso qualche informazione che potrebbe aiutarci a ritrovare la ragazza?
3: Non è certo conforme alla mia morale far chiacchiera degli affari altrui, ma date le tremende circostanze non mi frenerò dal confessarle che la giovine Rosalinda intratteneva, sì, una relazione amorosa con un uomo più anziano di lei, tale Nicolò Siculo.
0: Nicolò Siculo? Il boss mafioso? Minchia! Chi è?
1: Come sta? È arrivato il boss Nicolò Siculo.
0: Bene, bene, fallo entrare. Lei è Nicolò Siculo, boss siciliano, famoso per non aver mai lasciato l'isola, giusto?
4: Abalani, sono io, sono il boss Siculo.
0: Meno male che sono nato in Sicilia anch'io e la capisco, perché il suo siciliano è molto stretto, eh?
4: Ma liga forte che sei, ti baci mo banco che ti mi piace, ma che ti facciamo di me, po'?
0: Ci risulta che lei avesse una relazione con la giovane Rosalinda, la ragazza di 19 anni scomparsa qualche giorno fa.
4: Sì, sì, ho dato due corbi, ma le ha tanto tempo fa, ma le ho, non mi ricordo che... Come una musa così... Se ti come una guerra, cugino, non l'avevo mai vista, poi una bosa. Amici.
0: Ultima domanda, signor Siculo. Quando è stata l'ultima volta che ha visto la ragazza?
4: Sai, ho detto la settimana scorsa, ma non so, non mi ricordo perché piglio il psico, come si chiama? I psicofarmaci, capito? Allora non mi ricordo, se l'hai attesa la settimana scorsa che l'ho vista in taggiccia con un parruco, breve, ti capisci?
0: In chiesa col parroco.
4: Sì, col parroco.
0: Va bene, la ringrazio. Gliel'hanno mai detto che lei ha una vaghissima somiglianza con un personaggio molto noto?
4: Ah, sì, Brad Pitt.
0: Tale e quale, incredibile. Chiamatemi subito il parroco Dondolando.
1: Commissario, abbiamo trovato la ragazza, le legate ammagliate nel tetto della parrocchia. Abbiamo trovato pure Dondolando, porto nella sua stanza, tutto nudo.
0: Che situazione assurda. Dondolando morto nella sua stanza, tutto nudo. Fate entrare la ragazza. Rosalinda, non sai quanto ti abbiamo cercato, come stai? Ti senti bene?
5: Sì, commissario, ho avuto tanta paura però. Ma Dondolando è morto?
0: Sì, purtroppo l'hanno trovato morto nel suo letto.
5: Oddio, oddio, povero Dondolando! Chi sarà stato a fare tutto questo?
0: Lo scopriremo presto, Rosalinda. Intanto, prima che venga sepolto, vuoi baciarlo prima di metterlo dentro?
5: Oddio, me lo diceva sempre anche lui!
0: Chi è?
1: Come so?
0: Sì.
1: Ci sono i vermi per Dondolando, mi faccio entrare!
6: Il commissario smonta Albano.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri. Buongiorno a tutti. Nella puntata di oggi dei tamarri li vedremo alle prese con le lavanderie. Cosa faranno? Come sempre, gli scemi.
2: Tamarri.
3: Pronto, lavanderia.
4: Pronto?
3: Sì.
4: Sono Massimo di quarto. Senti, è venuto mio nipote lì a portare un giubbotto. Un giubbotto tipo bello. Giubbotto con...
3: Attenda un attimo. Tipo, che hanno cazzo? Portato un giubbotto?
4: Tipo bello, digli tipo bello.
3: Di pelle? No. Giubbotto di pelle?
4: No, un giubbotto tipo bello, cioè di quelli belli.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì.
4: Hanno portato un giubbotto tipo bello la persona che si veste bene lì? Mio nipote l'ha portato.
5: Ma nome?
4: Massimini di quarto.
5: Fatto... Di quarto non ce l'ho.
4: Non so che nome ha dato. Sciacca Vittorio.
5: Vediamo un po'. No.
4: Allora,
5: ma
4: Pietruzzo
5: Fuori.
4: Oh! Pietruzzo Marisa. Che è la mamma.
5: Pietruzzo Marisa nemmeno.
4: Flavio Talpa. Vabbè, ma il giubbotto lo riconosce, ha due buchi di proiettile sulla spalla.
5: No, aspetti, a me no, sentiamo. Vale.
4: Ma scusi, voi siete quelle che erano a me?
5: Pronto?
4: Quanti siete che vi passate a sta telefonata? Senti, hanno portato sto giubbotto bello, tipo bello, con due buchi di proiettile sulla spalla.
5: Cosa c'aveva sulla spalla?
4: Due buchi di proiettile.
5: Ah.
4: A rammendare e poi lavare.
5: No, allora ha sbagliato la lavanderia.
4: Ma mi ha detto che la portate da voi, che siete bravi.
5: No. Da noi no.
4: Ah, cazzo, dove l'ha portato questo cretino?
5: Non lo so.
4: Ma
5: non
4: senti, ma se recupero il giubbotto che non so dove cazzo l'ha portato, posso portarlo da voi? Fate i rammendi dei buchi proiettile.
5: No.
4: Perché no?
5: Perché no, non lo so se riesce a un giacchetto a fare il rammendo dei buchi dei proiettili.
4: E se ci mettiamo sopra, che cazzo ne so,
5: Non lo so, dimmi cosa ci vuoi mettere e ci mettiamo, non lo so.
4: Ah, ci puoi attaccare sopra, che cazzo ridio? Puoi attaccarci sopra la roba, no?
5: Ma non lo so.
4: Ti stai divertendissimo proprio.
5: Ma se ti lanci bene, il giacchetto è bello, si è fatto sparare su quel giacchetto bello.
4: No, i buchi li ho presi io, sono io che ho due revolverate sulla spalla, infatti sono a casa, non posso muovermi di casa, che sono i domiciliari.
5: Ah, okay, domiciliari, no, allora no, noi non ce l'hanno portato.
4: Ah, allora...
5: Speriamo non l'abbiano sparato nel tragitto, perché hanno riconosciuto il giacchetto.
4: Figlia, tu ci ridi, oh, ma guarda che mi hanno frezzato due colpi, guarda che non è una cosa divertentissima. Anzi, adesso faccio una cosa, se vengo a spararmi alla vetrina, così capisci cosa... Come ci si sente dall'altra parte della calibro 9. Hai capito? Quando rido poi. Prendo. Pagliaccia di merda.
1: Tamarri.
3: Lavanderia, buonasera.
6: Ciao, saccagnata. È la lavanderia?
3: Sì.
6: Ciao, grande. Senti, dovrebbe... Ho chiamato perché c'è mio nipote che l'ha portato una giacca mia. Ma
3: Aspetti un attimo, sì. Perché le passo Carla.
6: Sì, passami
3: Carla. Chi è lei, scusi?
6: Sono Giovannino.
3: Aspetti, eh.
6: Grazie.
4: Carla, tutto.
6: Mia, Carla è da succhiare proprio... Fuck. Mi risucchio gli occhi proprio.
3: Giovannino.
6: Proprio, me la andrello.
3: Pronto?
6: Pronto, Carla?
5: Sì, chi sei?
6: Ciao, sono Giovannino. Senti, io porto sempre le robe lì, ma ha portato mio nipote una giacca di jeans.
5: No, non me l'ha portata.
6: È un piumino, allora.
5: Ma mi ha portato una giacca o un piumone?
6: Non lo so se ha portato la giacca, perché tutte e due hanno un contenuto all'interno, che ti volevo dire di aspettare a lavarle.
5: Senti, mi ricordi il cognome tuo?
6: Aspetta un attimo che chiedo a mio cugino. Massimino!
4: Sì.
6: Senti, ma Flavio che nome ha dato alla lavanderia per la giacca?
4: Pino Sbarra!
5: Che cosa?
6: Non ho capito, aspetti un attimo. Che nome ha dato?
4: Pino Sbarra!
6: Pino Sbarra!
5: Sarebbe?
6: Perché dentro ci sono due sacchettini piccoli che contengono una materia pazzesca. Che non si può lavare, che sennò si scioglie.
5: No, ma io non ce l'ho questo cognome.
6: Non ce l'hai? Aspetti,
5: no, no.
6: Aspetti signora, aspetti. Massimino, non c'è Flavio Sbarra.
5: Dimmi il numero.
6: Ma non c'è Pino Sbarra nel biglietto?
5: No, non ce l'ho come cognome.
6: Porca miseria, è un casino.
4: Allora,
6: adesso.
4: Sbarrato?
5: Come Corrado?
6: Sbarrato. Controlli un attimo se c'è, perché sta giacca c'è una roba, non deve lavarla, che c'è una roba da togliere.
5: Ma io non lo so se è stata lavata, se non è stata lavata, se l'ha portata a me, se l'avrà portata in un'altra lavanderia.
6: No, da lei, veniamo sempre, anche mia mamma, mia zia, vengono tutte da lei a portare tutte le cose che noi usiamo per tagliare la roba, abbiamo le tovaglie fatte apposta, ci troviamo bene con lei.
5: Corrado?
6: Gia topa proprio. Sbo***ato, signora.
5: No, ce l'ho. Mi fai lo spelling, per favore?
6: Sbo...
5: Aspetta.
6: Sì.
5: Allora, Savona.
6: Savona. B...
5: Savona.
6: S, B...
4: B come bara.
6: Poi O come O, O... R...
5: No, non ce l'ho, non ce l'ho. Questo cognome non ce l'ho.
6: Ma
5: proprio.
6: Non è... Ma che cognome ha messo, signora?
5: S, B, O...
6: No.
5: R...
6: R ancora e A.
5: E no, ce l'ho.
6: Ma che cognome è uscito?
5: Allora, mi è uscito Sbo. No, non ce l'ho, bimbi, ma che è, uno scherzo?
6: Ma no, signora, ma le pare che io mi metto a chiamare a quest'ora e sono preoccupato per la giacca, che ci sono sti...
5: Allora venite, così
6: che...
5: controlliamo, venite con il bigliettino, perché senza biglietto non so cosa dire.
6: Ah, mezzanotte siete aperti?
5: Come?
6: A mezzanotte.
5: Sì, no, pure fino alle 2 ci siamo.
6: Fantastico, ci vediamo dopo, signora.
5: Ok, ok.
6: Ma il cognome l'ha scritto bene? Perché magari per quello non lo trova. Signora! Oh! Oh! Il cognome è sbarra, signora! Pronto! Ah! Mi senti? Saccagnata!
7: E vedo il numero.
6: Bastarda di me!
2: Tamarri!
7: Tinteria, bolli... Buonasera.
4: Non ho capito un cazzo, ma va bene lo stesso. Lo massimo di quarto. Ce l'hai un uno che ripara?
7: Sì.
4: Allora, perché c'ho un mezzo problema. Praticamente sono stato mezzo sbranato dai lupi nel bosco. E c'ho la giacca devastata e volevo lavarla e ricucirla.
7: Bisogna vedere quello che si può fare. Chiaramente, però così telefonicamente è difficile. Devo vedere quello che è possibile fare.
4: Tenga conto che mi hanno acchiappato 4-5 lupi, mi hanno sbranato proprio come i pazzi. Meno male che sono uno che muove le mani come un proprio li ho massacrati proprio a schiaffi, sono liberato. Però il giubbotto è devastato.
7: Lo so, ma io devo vedere lo giubbotto per capire se si può effettuare una riparazione o meno.
4: E il sangue si leva comunque?
7: Non è detto. Bisogna vederlo.
4: C'ho tutti i brandelli proprio di sangue e peli e bava proprio di lupo. Una roba devastante, capito?
7: Non ne ho idea, le ripeto. Non ne ho idea.
4: Ah, nulla, non sai niente.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Disco retto.
3: Se fossi mia,
2: disco retto,
3: io ti legherei, ti innamorerai.
2: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
4: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa ricamare all'uncinetto usando il grilletto di vostra moglie. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Registo ed è dedicata alla sua ex fidanzata, Cinematografiga. Cara Cinematografiga, ti scrivo questa lettera dal set del nuovo film di Tim Burton, Edward Ano di Forbice. La triste storia di un ragazzo nato con due forbici infilate nel culo. Che diventa un parrucchiere e alla fine in città hanno tutti i capelli che puzzano di merda. Ed è proprio in questo dolce momento che capisco quanto senta la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero sul set di un altro film di Tim Burton, Willy Wonka e la ficca di cioccolato. La storia di una ragazza con la bagiana di cacao purissimo che diventa una battona e alla fine in città hanno tutti la cappella che profuma. Hanno tutti la cappella che profuma di Mon Cherie. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di ghigliottinarti il grilletto usando il ciak dell'aiuto regista. Ah, e fu in quel preciso istante che capii che eri la fica in 3D che avevo sempre sognato. Quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando eravamo sul set de Il curioso cazzo di Benjamin Button. Un bambino che nasce con un cazzo di un vecchio e la prostata in fiamme. E mentre lui invecchia, il cazzo ringiovanisce, fino a diventare quello di un neonato. O quando lavorammo a Se mi lasci mi trombo il cammello. La storia di un beduino nel deserto che viene lasciato dalla moglie e si fa fare una spagnola con le gobbe del cammello. Ah, davvero dolci ricordi. Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
2: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
5: Stavo correndo con i miei amici, giocavamo a pallone, eravamo felici. A un tratto mi sento un tantino curioso e mi accorgo di avere il cuore.

Quanto amore, quanto sentimento! Siamo anche oggi giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail ai quali potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. È un'ora che aspetto davanti al lampione, e intanto che attendo mi faccio un raspone. Fatti mandare dal papone a prenderlo in c***o. Devo darti qualche cosa che ti spaccherà in due. Ti ho visto fare una spagnola.

0: FM.
1: Discorre la tua dolce musica nel clou.
2: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Nella puntata precedente del caso.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì?
4: Sì, salve, sto cercando Arnaldo.
3: No, Arnaldo non esiste.
4: Oh, come non esiste?
3: No.
2: Dopo dubbi, perplessità e sospetti, addirittura anche da parte dei componenti dello zoo, Mazzoli decide di indagare sull'esistenza di Arnaldo di Perugia.
4: Enzo, dimmi. Dimmi. Ascolta, allora, sono 3 giorni che sto facendo una ricerca spietata per trovare sto cazzo di Arnaldo. Allora, io sono convinto che lui esista, ma secondo me tu modifichi i finali delle telefonate.
5: Oh no, guarda che... Oh, ma rotti i coglioni, anche la gente che mi rompe il cazzo sta roba.
4: Ma dai, ma scusa.
5: Ma ti pare che io adesso mi metto a creare un personaggio finto che fa

0: Schioni.
1: E che cazzo me ne frega a me?
0: Senta, allora io sono molto interessato alle... So che lei è uno scultore.
1: Si guardi, io da oltre 10 anni costruisco con il legno gufi di legno, ma faccio anche aquile, castori, diciamo quasi tutti gli animali piccoli.
0: Ah, molto interessante. No, è interessantissimo perché io
1: sì,
0: sono proprio...
1: è molto interessante.
0: Uno studioso in merito alle sculture di legno. Lei, se non sbaglio, fa gufi, giusto?
1: Sì, sono specializzato in gufi di legno. Infatti ora sto finendo un gufo che per il mio parrucchiere Mario. È cinese, ma molto bravo.
0: Ne vorrei uno, sì. Ma quanto costa un gufo di una misura media?
1: Dipende. Se lei abita qui vicino, possiamo vederci direttamente.
0: No, no, io vivo a Washington.
1: No, mi spiace. Fino ad Ancona non arrivo.
0: No, no, In America.
1: Ho capito.
0: Senta, signor Arnaldo, allora le ordino...
1: Chi mi dica?
0: 5 gufi di legno.
1: Allora, 5 gufi.
0: Se poi... può, di diverse misure.
1: Allora, per 5 gufi le posso fare 200 euro.
0: E poi, mi interessava sapere se faceva anche altri oggetti.
1: Sono specializzato anche in galeoni, fatti con i cerini. Ma ci vuole tanto tempo per farlo.
0: Interessante. Quanto costa?
1: Per il galeone le posso fare 800 euro.
0: E porco...
1: No! Porco... lo dico io.
0: Va bene.
1: Ha capito?
0: Sì,
1: porco...
0: Va bene. Allora si calmi, signor Arnaldo.
1: Sono calmissimo.
0: Si allora, senta, le lascio i miei dati, se me lo può spedire. Io
1: intanto
0: ho un indirizzo
1: cerco
0: anche,
1: la penna.
0: A Perugia. Allora, io mi chiamo Michele.
1: Scusi, ma non ho capito bene. Come si chiama?
0: Ho detto che mi chiamo Michele. Michele!
1: Brutto figlio di puttana, mi hai rotto i coglioni.
0: Non so chi
1: ho
0: si
1: passato
0: riferisce.
1: Gli ultimi 2 giorni in ospedale.
0: Sono per Michele colpa Mazzoli.
1: Tua. Mi sono saltate 3 dita del piede destro.
0: Pronto.
1: Porca.
0: Nato.
1: Michele, dimmi dove sei.
0: Pronto.
1: Dimmelo.
0: Pronto.
1: Me lo devi
0: Pronto.
1: Dire.
0: No.
1: Arrivo subito.
0: Pronto.
1: Ti trafiggo il
0: Pronto.
1: Cranio con la stampella, figlio
0: Arnaldo.
1: Di puttana. Michele,
0: Pronto.
1: Mi porto dietro anche il fucile.
0: Pronto.
1: Bastardo.
0: Ma che sei responsabile, eh? Se ammazza qualcuno è colpa tua.
2: Te l'ho detto io che è pazzo, tu non mi credi. Hai visto?
0: Ho visto. Però non si è sparato nei piedi.
2: Eh no, meno male, dai.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dall'enorme orologio del cazzo alle mie spalle e del fatto che la gente stia guidando in contromano, mi trovo a Londra e quel cazzo di coso è il Big Ben, il simbolo di questa città del cazzo. Ma perché sono a Londra? Perché qui si trova Buckingham Palace, il palazzo dove dimora quella vecchia stronza della regina Elisabetta II, la regnante più longeva della storia.
3: Mentre il resto dei regnanti della storia è finito a secchiate di merda prima dei 30 anni di regno, Elisabetta II scassa i cazzi da più di 60 anni ed è una piccola bastarda.
2: La nana con il sorriso di Batman ha visto crepare 5 papi, ha visto nascere e morire Maradona, ha visto i Beatles fare successo e poi diventare legna per il camino. Insomma, la piccola regina colorata è praticamente una costante della storia moderna e molti, quando la vedono passare, si toccano i coglioni.

0: La bastarda è stata incoronata nel 1953, succeduta a suo padre, che si faceva le sigarette al posto dei biscotti nel latte ed è crepato. È arrivata al trono perché suo zio ha abdicato per la fica e suo padre l'ha presa nel culo.
1: Ebbene sì, nessuno avrebbe scommesso sulla nana satanica coi ricci all'inizio del suo mandato. Pensate che l'Inghilterra degli anni 50 era a capo del Commonwealth, ovvero tutte le terre che sono state conquistate durante l'impero britannico. Un cazzo di mostro che comprendeva mezzo mondo, tutto sotto la nanetta, coi cappellini imbarazzanti, che poi prenderei quei cappellini e li masticherei, cazzo. Londra è una città all'avanguardia, ma ha una storia infame di povertà e dipendenza dal gin che è stata una piaga a metà dell'Ottocento, perché la gente non aveva da mangiare. Si strafaceva di distillato di ginepro fino a fare schifo. Pensate che paradiso! Ci potevi pagare anche una puttana con il gin e poi crepavi di sifilide. Londra, nei primi anni del Novecento, era un cacatoio industriale dove si crepava più facilmente tossendo che cadendo dalla scala. Ma oggi com'è Londra? Londra è un posto fico, se sei pieno di grano. Infatti, moltissimi artisti e ricconi prendono residenza qui per pagare meno tasse. In culo al fisco italiano. Ciao Tiziano!
0: Le tasse in Inghilterra, se sei un pieno bastardo, sono meno del 40%. E comunque ci sono i magheggi del cazzo, che alla fine spendi un 20% e quando vieni in Italia sei il capo, in culo a monti.
1: L'Inghilterra e in particolare Londra sono stati il fulcro delle tendenze musicali degli ultimi 50 anni. Dai Beatles ai Rolling Stone fino al fenomeno punk e new wave come Duran Duran. Ma i punk del cazzo sono stati il fenomeno più cazzuto della Londra degli anni Ottanta. Puzzavano come pecore e si inculavano il sistema vivendo come bifolchi del cazzo. Bellissimi. I loro esponenti maggiori erano quei tossici di merda dei Sex Pistols. Porco cazzo, quanto si sono strafatti quei minchia!
0: Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols, è crepato male perché si faceva come un'immondizia umana, ma era bravo.
1: Fenomeni musicali, pop culture e famiglia reale, ma non solo. Inghilterra è anche taxi di merda che sembrano vecchi, ma sono nuovi. E i famosi bus a due piani. E poi le cabine del cazzo del telefono, che con l'avvento degli smartphone ora sono cacatoi per barboni. Una città incredibile per molti aspetti, ma tristissima per altri. Ora, vedete questi due coglioni con un barboncino arrotolato in testa? Quelle sono le famose guardie reali. Pensate che la loro proverbiale capacità di rimanere impassibili è passata alla storia e ora io ve ne darò una dimostrazione tirandomi fuori l'uccello e facendo l'elicottero davanti alle loro facce di merda e loro non muoveranno un muscolo del viso.
2: No, Albe, non credo sia una buona idea.
1: No, taci e guarda. Ecco fatto. Mi ci do una bella impastata per fare un bel cazzo al giaguaro e via. Oh. Vai, Elica! Mi è partito anche uno schizzo di ricottella cazzale.
3: Ma che cazzo? Che cazzo? Go fuck yourself!
4: Ulisse, il piacere della scopata.
5: Radio 105. Lo zoo di 105.
6: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
7: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
8: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
7: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
9: Uno scarabeo stercorario.
7: Scarabeo scargolare?
9: Ma che scarcolare?
10: Stercorario.
7: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
9: Stercorario.
10: Stercorario, quasi.
9: Sterco, dallo sterco.
7: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua?
10: È fuori orario, sì.
7: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
9: No, è stercorario.
7: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
10: Stercorario.
7: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
6: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
7: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam all'ultima, dai!
8: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
7: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
8: È un'enorme arachide!
7: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
8: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
7: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
11: Eppure salata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie. Guarda.
11: Che? Eppure salata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie.
11: Non insalata. Che cazzo è?
7: Eppure salata in superficie.
11: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
12: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
13: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
14: No, ma cosa stai dicendo?
13: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
14: Sauro.
13: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
15: no,
13: la vita.
15: No, non è lava, è Raven.
13: Un ponte per Raversburg?
15: Raven.
13: Un ponte per Ravensburg per la vita.
15: Sburger.
13: Sburger per la vita.
12: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
16: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiona May! Forrest Gump!
11: Gump!
13: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
17: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
18: È facile, sei intuitivo!
13: Allora! Pimpripetepampim.
11: Ma chi?
15: No,
13: allora, oh. Animaletto. Pimpripetepetenusa.
15: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
13: Pimpripetenusa.
15: Pimpiripetenusa.
13: Pimpiripetenusa.
11: Pimpiripetenusa.
13: Pimpiripetenusa.
11: Pimpiripetepam.
13: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
15: No, Ravensburger Terabitia.
13: Ravensburger della vita.
15: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
13: Ravensburger.
15: Ger.
13: Ravensburgen. Pimpiripetenusa. Pimpripetenusa. Pimpripetepam. Pam. Ravensburg Teravidia.
11: Non è Ravensburg Teravidia.
13: Ravensburg.
15: Der.
13: Teraviba.
15: No, Teravibra.
13: Teravita.
15: Teravita.
13: Oh, Ravensburgent.
11: Ravensburgent.
13: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
19: No, no, non è Ravensburg. Non è...
20: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
21: Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
15: A morte il monarca.
13: Anche voi.
5: Lo Zoo di 105.
22: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia, tra l'ignoto e la scienza, tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
23: Gustav von Katzenstern è un violinista di fama mondiale, compositore, esecutore, mattatore dello spettacolo. Si è esibito con i più grandi maestri del mondo, nelle più belle sale da concerto, come la Scala di Milano, la Salle Pleyel di Parigi, la Carnegie Hall di New York o il Teatro Pazzo su Marte. Doveva fare l'ultima esibizione prima di ritirarsi e godersi la pensione. stava sorvolando l'Africa.
0: Vi informiamo che il cielo è limpido e non ci sono perturbazioni.
23: Gustav si trova in prima classe, con vicino un grassone che sgranocchia fastidiosamente noccioline.
1: Per favore, può smetterla di fare tutto questo baccano?
2: Ma lei è Gustav von Katzenstorm? Sta preparando un nuovo concerto?
1: Sì, sto andando al mio ultimo.
2: Grandioso! Ehi, senta qui! Stanno accordando gli strumenti.
1: Ma lei è disgustoso.
23: Una scorreggia letale che spinge il povero Gustav a dimenarsi e a cercare un modo per eliminare l'odore. Un gesto di follia e spacca uno sportello. Vola giù, giù e giù. Ma fortunatamente aveva con sé il suo violino, che con delle note magiche lo fa atterrare dolcemente.
1: Dove mi trovo adesso?
23: Si risveglia in mezzo alla savana, ben vestito, con il suo frac ed il suo violino.
1: Oh, maledizione, la savana!
23: Si avvia, senza una meta. In lontananza, un gruppo di leonesse lo adocchia.
1: Oh no, leonesse! Forse mi conviene cambiare strada.
23: Allora fa retrofronte, ma anche dietro di lui c'è un altro gruppo che lentamente si avvicina.
1: Sono circondato. Beh, vorrà dire che farò qui il mio ultimo concerto.
23: E Gustav von Katzenstorn imbraccia il suo violino e comincia a suonare.
1: Cominciamo con i capricci di Paganini.
23: Le leonesse, che si stavano avvicinando sempre di più, lentamente arrestano la loro andatura e si fermano, incantate dal musicista.
1: Oh, vi piace? Vediamo che dite se cambio.
23: Le leonesse si guardano e sembrano essersi rotte le balle di quella nenia e riprendono il loro cammino.
1: Va bene. In effetti, Schindlerliste è una bella rottura di coglioni. Torniamo su Paganini.
23: Di nuovo, le leonesse si fermano ad ascoltare il violinista.
1: Oh, bene, questa vi piace. Allora, finché suono, voi non mi mangerete. Ottimo.
23: E rimane lì a suonare, in bilico fra la vita e la morte, solo, in mezzo alle leonesse. Si aggiungono giraffe, zebre, iene, antilopi, ogni tipo di animale è accorso lì a vedere l'ultimo concerto di Gustav von Katzenstorn, come se fosse la scena iniziale di Il Re Leone.
1: Siete tutti qui per me. Perfetto.
23: In lontananza, un leone anziano, un vecchio capo branco tutto raggrinzito, deperito, malconcio e puzzolente, si alza. Pieno di polvere, zoppicando, si avvicina al violinista. Sempre di più, sempre di più. Si fa spazio tra le leonesse. Compie un balzo sgangherato e in un sol boccone mangia il povero musicista. Le leonesse si guardano tra di loro indignate. E in mezzo a quel gruppetto, due stanno chiacchierando.
10: Ecco, lo sapevo che arrivava Beppe Usordo e ci rovinava un concerto.
22: Il perineo della realtà.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Il caso. Gufo reale o veggente? Nella puntata di oggi, gufo reale o veggente? Oggi parliamo di Marco Mazzoli, conduttore, creatore dello Zoo di 105. Marco, da oltre 25 anni, riesce a prevedere il futuro di personaggi e tendenze che di colpo finiscono nel dimenticatoio o nella merda con la legge. Ma la domanda è lui che li gufa o ha realmente il potere di prevedere il futuro dei VIP? Partiamo dagli inizi, primi anni 2000. Mazzoli inizia una guerra mediatica contro una nuova casta, la casta di Lele Mora. Lele Mora è il manager di centinaia di VIP della televisione, come Costantino Vitagliano, Daniele Interrante, Fabrizio Corone e molti altri focetti che invadevano discoteche e programmi TV incessantemente. Mazzoli odiava il fatto che nessuno di questi avesse fatto un minimo di gavetta e fece una previsione molto precisa. Questa gente finirà malissimo e scompariranno totalmente dalla scena in pochi anni. E così è stato. Oggi Lele Mora vende pellicce al mercato e, a parte Corona, che si è sparato anni di carcere e adesso spara cazzate in tutti i podcast del mondo, tutti gli altri sono finiti, spariti, dimenticati o morti. Gufo reale o veggente? Qualche anno più avanti, Mazzoli diventa il nemico numero uno della musica trap. Contro di lui tutto il gruppo di trappettari che si coloravano la testa di sugo e si tatuavano i cazzi e le mitragliatrici sulla faccia. Mazzoli la definisce musica di merda, un genere musicale copiato dagli americani, e prevede un declino molto rapido di tutti gli artisti e del genere musicale in poco tempo. I sopracitati, tipo Tony F, che adesso fa le canzoni che parlano d'amore e si è inchecchito molto pure lui, tutti quelli con i cazzi e le mitragliatrici in faccia, oggi non se li incula più nessuno. Tutti a parte Sfera. E basta. I Ferragnez, definiti da Mazzoli reali autoproclamati Ferragnez, per anni considerati da tutti l'esempio della famiglia perfetta italiana, un punto di riferimento per i giovani e una fonte inesauribile di denaro facile. Mazzoli ha ripetutamente detto che sti due miracolati sarebbero finiti nei guai e che la loro fama e carriera sarebbe sprofondata in poco tempo. Pandoro Gay, Fedez in crisi mistica, la fine dei due reali. This is the end, my friend, come diceva quello. La domanda è chi sarà il prossimo? Chi finirà in malo modo? Mazzoli, illuminaci. Mazzoli, dacci la risposta.
0: Radio 105.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
3: Peter Lippia.
4: Vai, dai!
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: Lo Zoo 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Feasting Popeye, culo antiruggine per braccio di ferro, 98 euro. Cosa vostra, articoli per mafiosi generosi, vari euro. Roulotte di merda per macchina del fango, 14.000 euro. Utilissimo mini pimer nunchaku, 87 euro. Tavolo Fukushima con 5 gambe e un orecchio, 128 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Pantaloni con risvolto psicologico, 69 euro al paio. Siringa negazionista, senza ago, 60 centesimi al pezzo. Scafandro effetto nude look, 1400 euro. Sassofono, cazzo, il sassofono subacqueo. Vaffanculo. Ok. Sassofono subacqueo, fino a 3 atmosfere, 334 euro. Il mio primo hashish, gioco da tavola, vaffanculo. Il mio primo hashish, gioco in scatola da 3 a 6 mesi. Di detenzione, 5 euro al grammo.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Sciacquone tantrico, che scarica per 6 ore senza fermarsi, 912 euro. Ci ha cagato anche Sting! Bidello USB per didattica a distanza più realistica, gratis! Fodero a crisalide per coltello a farfalla, 9 euro. Polvere antipulito, 26 euro al chilo. Poltrona Maneskin che urla cazzo porca puttana ogni volta che ti siedi, 657 euro.
1: Arredamento interni.
2: Infarto al caramello per cuore di panna, 250 euro al letto. Walk of Fame, kit per impronte di mani su strada, composto da un sacco di cemento, da non confondere con pentito di mafia, kit composto da 4 sacchi di cemento, 89 euro al sacco. Cartavetro di Murano, 866 euro al rotolo. Pala per pizza più piccone per focaccia, 94 euro. Wonder Uomo. Che cazzo è Wonder Uomo? Figa, l'ultimo che... Wonder Uomo fa riderissimo. Perché me lo immagino con le mutandine la...
3: Le mutandine la, col coglione che
2: la frusta,
3: fuori.
2: Sì sì, quando, come quando sei in spiaggia che ti urlano palla e non vedi nessuno che gioca. Wonder Uomo, action figure trans con pene retrattile a batteria, 122 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, recentemente la Commissione Europea ha autorizzato l'immissione in commercio della polvere ottenuta dalle larve di un particolare insetto. Questa polvere viene ridotta in farina e ci si possono fare il pane e la pasta e può essere commerciata anche nei supermercati. E ovviamente questa notizia preoccupa moltissimo gli italiani conservatori, perché dove andrà a finire la nostra cucina che si basa sul pomodoro e le patate e il mais che arrivano dall'America? Ma quando arriva qualche cosa di nuovo abbiamo sempre paura che la nostra cucina chissà dove finirà. Voglio sapere che cosa ne pensate voi della farina di larve. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Bifolco Befano da Pistoia. Vai Bifolco, vai.
4: Che c'è?
3: Le stavo chiedendo cosa ne pensa.
4: Niente, non voglio niente, grazie, leci.
3: Arrivederci al cazzo, scusi, non le sto vendendo niente, le sto chiedendo un'opinione.
4: No, non voglio niente, grazie.
3: Non le sto offrendo niente, non le vendo niente, non è una televendita, è una radio.
4: No, radio, grazie, non voglio niente, leci.
3: Al cazzo.
4: Che volete?
3: Bifolco?
4: Ma la fanculo?
3: Perché non va a fanculo lei? Scusi, che modo è di fare?
4: Ma che vuoi? Che cazzo vuoi?
3: Che ce la fa a parlare italiano, sì? Ha capito di cosa stiamo parlando?
4: Sì, ma che faccio? Ma la fanculo?
3: Ma scusi, perché usa il turpiloquio?
4: O chi è?
3: Scusi, guardi che è lei che ha telefonato, questa è Radio 23, io sono Giuseppe Bruciani.
4: Ma io non ho chiamato nessuno, io.
3: Stiamo parlando di vermi, vermi, farina di vermi, lei cosa ne pensa?
4: Sì, e ne mangiatele voi farina di vermi.
3: Ecco, lei è contrario dunque.
4: Ma la fanculo?
3: Ma vada a fanculo lei, era molto semplice, bastava dire come ha detto adesso, sono contrario, no? Dai, un altro. Sentiamo Squilibrio, vai Squilibrio, dici la tua.
5: Sono contento che mi chiami, sei mio idolo, Cruciani.
3: Sì.
5: Mi senti?
3: Sì,
5: il mio idolo.
3: Grazie di avermi leccato il filetto della cappella. Scusa, ma ti hanno garrottato con questa voce di merda?
5: Sì, non lo so, così. Perché si è preso con freddo questi giorni, inverno.
3: Sì, certo. Si è andato in giro nudo a fare l'elicottero con il pene.
5: Cruciani, sì, sei il mio idolo.
3: Grazie, sì, basta leccarmi il buco del culo. Parliamo della farina di larve. Qual è la tua posizione?
5: La farina di larve è una schifetta.
3: Perché? Perché?
5: Cruciani, non è...
3: L'hai assaggiata tu? L'hai assaggiata la farina di larve?
5: No.
3: E allora come cazzo fai a dire? Allora come cazzo fai a dirlo che fa schifo?
5: È come il pecorino sardo che c'è la mosca lì dentro.
3: È come il pecorino sardo che c'ha la mosca dentro. Quella è la sambuca con la mosca, non il pecorino.
5: Sì, è uguale, per me.
3: Non è uguale, buono, cazzo! Uno è un formaggio e l'altro è un liquore. Non è uguale. Sambuca, pecorino, sono due cose diverse.
5: Forse. Vabbè, non lo so, sono ignorante, non lo so.
3: Sì, questo l'avevamo appurato fin dal pronto, dico, però.
5: Quello che è il migliore, dicono. Dicono, quel formaggio è buono.
3: Ma chi se ne frega? Scusa, chi cazzo se ne frega? Stiamo parlando di farina di larve. Cosa c'entra il formaggio sardo?
5: No, ho detto che ne so io, non è uguale.
3: È uguale, cioè, a diciamo... cosa? È uguale a cosa? È uguale a cosa? Cosa? Sarà così.
5: Assaggio.
3: Assaggio, un bel panino, larve e prosciutto crudo.
5: Sì.
3: E pecorino
5: crudo. In Italia mangiano le tarantole.
3: Scusa, non ho capito, no, aspetta, che cosa hai detto, scusa, dimmi.
5: Ho detto come in Thailandia che mangiano scorpioni, tarantole.
3: Tu sei andato, sì, l'hai visto di persona.
5: No, l'ho visto su TikTok, visto.
3: L'hai visto su TikTok che in Thailandia si mangiano gli scorpioni e le tarantole.
5: Dicono che sono come si dice, come croccanti sono.
3: Sono croccanti, sì, magari se, avendo un carapace esterno è anche facile, sì.
5: Cruciani, vuole fare una foto con te?
3: Sì, ma te preoccupare, io un giorno prendo il Uber e ti vengo a trovare lì nel manicomio, dove spero che ti rinchiudano per tutta la vita. Vattene a fanculo, ciao. Andiamo dal gladiatore da Roma, vai gladiatore, vai.
6: Ciao, io sto a Laura, sto a guida, dai, ciao.
3: Che cazzo me ne frega, che cazzo me ne frega?
6: Ma chi te si incula,
3: Ma chi si incula lei, scusi, che cazzo vuole?
6: Mo che cazzo, io mangiamo rotto i coglioni, tu facciamo.
3: Mi spiace moltissimo, stiamo parlando di farina di larve.
6: Certo che sei tosto, Che vuoi? Che vuoi?
3: Voglio sapere il tuo parere sulla farina di larve.
6: Ti sto guidando e dai, e non mi romper cazzo, vaffanculo.
3: Allora fai così, visto che sei sul grande raccordo anulare, esci alla 17, è l'uscita per vaffanculo. Ciao. E chiudiamo come sempre con il parere più autorevole del nostro programma, direttamente da Grey School, con tutto l'abbraccio dei nostri ascoltatori. Arriva lui, l'amico mio
7: Insulso.
3: Bello, bello, bello.
7: È un insulso che non ti sia altro.
3: Hai imparato una parola nuova, complimenti.
7: Te vieni, no.
3: Parolina
7: sei
3: nuova.
7: Sei un insulso.
3: Bello, bravo,
7: vieni
3: bravo.
7: Vieni a chiamarmi per il cazzo.
3: Ti piace la parolina nuova, eh? Cosa hai fatto? Hai studiato tutta la notte per questa parolina, eh?
7: Sì. Vieni a rompermi i coglioni solo il lunedì.
3: No,
7: bastardo.
3: No, no. Perché il lunedì?
7: Bastardo infame.
3: Sì, perché il lunedì io registro e quindi mi serve fare un
7: insulso.
3: Po' di...
7: Insulso, cosa vuoi registrare? Ti registro io da testa appena ti vedo.
3: Che cazzo
7: cosa
3: ne sai?
7: Vuoi registrare?
3: Che cazzo ne sai di come
7: infame.
3: Si lavora in una radio? Che cazzo ne sai di come si lavora in una radio? Che cazzo ne sai? Sei mai stato in una radio?
7: Ma cosa ne sai tu di come si lavora più
3: che
7: altro?
3: Sono il re della radio.
7: Sei mai lavorato in vita tua?
3: Sono il re
7: insulso.
3: Della radio. Sono
7: insulso.
3: Il re della radio. Sono il re della radio e tu sei una carotina.
7: Ma
3: che
7: cosa vuoi essere il re di cosa? Carotina. Il re di sto cazzo sei?
3: Carotina parolina.
7: Infame maledetto.
3: Tu sei una carotina.
7: Un bastardo maledetto.
3: Sì, dai, continua con questa litania. Senti, oggi stiamo parlando di farina di larve. Farina di larve.
7: Sono quello che farò io di te.
3: Cosa?
7: Bastardo, farò farina di te.
3: Senti,
7: maledetta merda.
3: Siccome tu,
7: te lo giuro.
3: Fammi parlare. Fammi parlare. Fammi parlare. Fammi parlare. Farina
7: allora,
3: di larve.
7: Questo è il mio lupo. Allora, ascoltami.
3: Farina di larve.
7: Parlo io.
3: Farina di larve.
7: Dammi stolti.
3: No, parlo io. Parlo io.
7: Questo è il mio nome. Punto primo.
3: E allora,
7: quindi,
3: questi cazzi.
7: Parli quando dico io. Hai capito?
3: E sti cazzi.
7: Bastardo!
3: Sti cazzi. Dai, smettila, stai farneticando. Dai, ti ho chiamato per parlare ma non mi fai parlare. Ti ho chiesto
7: ma
3: di...
7: Ma tu con me non hai nulla da parlare, infame.
3: Perché non sei
7: ti
3: niente.
7: Ti ho detto prima di parlare con me cosa devi fare.
3: Carotina ignorante.
7: Quando voglio parlare si parla di persona.
3: Ma
7: non per telefono.
3: Ma smettila, dai, su.
7: Per non i coglioni.
3: Ma dai,
7: con le carotine, con le farfalline, con gli orsetti e tutto quello che ci va dietro.
3: Piccolo grillo.
7: Tu mi chiami solo per rompermi i coglioni, bastardo.
3: Cavaletta
7: tanto
3: croccante.
7: Tanto quando ti trovi di persona te ne scappi come un coniglio.
3: Baccherozzo
7: perché
3: glassato.
7: Sei un coniglio bastardo cane.
3: Scarafaggino.
7: Sei un coniglio e ti devi vergognare.
3: Tenera croccante formichina. Dolce termite.
7: Ma stai rompendo i coglioni con questa carotina.
3: Carotina.
7: Merda. Carotina. Merda. Infame.
3: Insulso. Insulso. Insulso. Insulso. Ti piace?
7: Bella morta.
3: Pazzo.
7: E io giuro, mi arrivi sotto, ti smembrerò vivo, maledetta merda, ti dissanguerò, mi masturberò, bastardo, finché farò brandelli il tuo corpo, maledetta merda, sì,
3: non so cosa dire.
7: E farò farina, come Robert Wickton faceva con le sue vittime, maledetta merda,
3: madame.
7: Te farò crepare male, morirai e soffrirai,
3: d'accordo.
7: Merda, muori!
3: Insulso. Ragazzi, secondo me questa roba del true crime ci sta un po' sfuggendo di mano, cioè forse siamo un po' troppo proiettati su persone che hanno trucidato altre persone, no? Non vorrei mai che il mio meraviglioso amico un giorno o l'altro perdesse la testa e facesse un gesto estremo nei miei confronti. Non vorrei mai, ma proprio mai, mai, forse. Ciao, andate a fanculo, ciao.
0: Radio 105. Lo zoo di 105.
8: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signor Martino?
0: Sì.
1: Sì, buongiorno, salve. Senta, la chiamo per conto del direttore di banca. Io sono Enzo Micio, c'è un problema. Nel senso, il direttore mi ha detto di comunicarle che noi non cambiamo.
0: Di che cosa?
1: No, non cambiamo nel senso che continuiamo a considerarti un barbone di merda.
0: Tu sei un schifoso.
1: Ma che merda di uomo, guarda te, guarda.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda. Bastardona.
0: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
0: Sì.
1: Senta, sono Nuccio Scevola. Ho visto che fate dei dolci, giusto? Pasticcini.
0: Sì.
1: Ecco, senta, per un compleanno volevo capire come funziona.
0: Devi venire a parlare però, per telefono no. Vieni di persona e ci mettiamo d'accordo.
1: Intanto volevo sapere se è già passato.
0: Che cosa?
1: Sto cazzo.
0: Non ho capito.
1: Eh?
0: Che cosa hai detto? Scusami, cosa hai detto? Scusami.
1: Il ragazzo.
0: Che ragazzo?
1: Per fare l'ordine, nel senso, l'ordine del compleanno.
0: Ma devi venire verso le 5, c'è il collega. Ah. Io sono il banconista, non mi occupo di queste cose.
1: Ah.
0: Devi venire verso le 17.
1: Ho capito, perché io sono il suo assistente, io.
0: Di che? Assistente di che?
1: Di sto cazzo.
0: Oh, ma chi sei? Scusami.
1: Io sono Nunzio Scevola.
0: Cioè, fai pure lo spiritoso, che cos'è il fatto? Un attimo solo.
1: Sì,
0: Michele. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, con chi parlo?
1: No, forse c'è un equivoco, nel senso che sto parlando... No, volevo sapere solo se è già passato.
0: Cuglia, sta chiamando il bar, signore.
1: Mi fai sapere se è già passato?
0: Ma con chi parlo? Chiedo scusa.
1: Ancora, Nunzio. Ah, perché tu sei cambiato, non sei più, capito, scusa. No,
0: Nunzio.
1: Volevo sapere se è già passato.
0: Ma chi?
1: Sto cazzo!
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda! Bastardona.
0: Pronto?
1: Sì, salve, sono Giacomo Pozzi della Forestale.
0: E sì, sì, mi dica.
1: In pratica abbiamo tutti i cavalli con l'influenza e,
0: sì?
1: E pensavamo di prendere un asinello del cazzo. Lei sarebbe disposto a venire a lavorare da oggi, nel senso...
0: In che senso? Di fornirmi un asinello?
1: No, no, di fare tu. Abbiamo chiesto in zona, dicono che sei un somaro di merda, quindi... Se vuoi iniziare da oggi ti mettiamo
0: bravo,
1: sotto.
0: Bravo, si diverte con poco. Chi sei? Dimmi la realtà, chi sei?
1: Sono Giacomo Pozzi, tenente colonnello della Forestale.
0: Tenente colonnello del sorto.
1: Buscetta del cazzo, vedi di venire a lavorare. Guarda che ti ascolta. È facile, ti mando un ragazzo oggi, ti faccio sellare, ti faccio mettere quattro zoccoli sulle mani e sui piedi e ti mettiamo. A noi serviresti più che altro per portare la legna, capito?
0: Sai chi ha le zoccole? Zoccole da mamma.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda. Bastardona.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sì, buongiorno, salve. Raccontate, sono Mimmo, il gommista.
3: Chi?
1: Mimmo, il gommista dell'officina.
3: Che è successo?
1: No, volevo chiamare per un'informazione che è venuta sua moglie.
3: Mia moglie? Quando è venuta?
1: No, è passata da noi per un lavoro, deve ritornare praticamente... Io pensavo oggi pomeriggio. E io volevo un'informazione da lei che magari nel senso la conosce, diciamo, ne capisce di più.
3: Dite.
1: Ecco, per evitare un lavoro fatto male, nel senso, siccome siamo io il garzone, dobbiamo pomparla, nel senso il culo. Glielo facciamo a 1,8 o è meglio 2,2? Nel senso, io chiedo.
3: E se a tua madre glielo faccio a 4,4?
1: Poi scoppia un casino.
3: Ah. Ma... allora vedi tu.
1: Dimmi tu che la conosci, sennò facciamo 1,8 la bocca e 2,2 il culo. Non so, dimmi tu, io sono disponibile.
3: E io sono disponibile con tua madre, con tua sorella e con tua moglie.
1: Ma vuoi venire anche tu, ti facciamo il culo a 1,8?
3: Se scendo sotto non credo che riesci tanto, eh.
1: Ma c'è il ragazzo marocchino, lui è messo bene,
3: non
1: te lo fa.
3: Non ti preoccupare, tu metti 1,90 per 120 kg che vediamo poi che fate.
1: Allora ti facciamo 7,7, magari così tiene
3: ti
1: bene.
3: Ti faccio il culo d'altra parte, figlio di puttana, bagasce tua mamma, tua sorella, tua nonna e tutta la razza.
1: Ah, ho capito, vuoi la bocca 7,2 allora, ho capito, vabbè, dai.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, negli ultimi giorni alcuni complottari hanno diffuso teorie più o meno verosimili sulle condizioni di salute del Papa. Il fatto stesso che il pontefice comunichi solo tramite messaggi audio e che le sue condizioni di salute siano così altalenanti ha alimentato alcune teorie secondo le quali il pontefice, Papa Francesco, appunto, è morto un paio di settimane fa e adesso la Chiesa stia tenendo artificialmente in vita il suo ricordo perché il conclave ancora non ha deciso che tipo di Papa eleggere, un Papa conservatore, un Papa progressista. L'ordine mondiale sta cambiando. Queste sono le teorie più accreditate, tanto che un TikToker ha cercato addirittura di fare irruzione all'ospedale Gemelli per vedere se c'era il Papa attaccato ad un tubo. Ma io voglio sapere cosa ne pensate voi. Il Papa è vivo, il Papa è morto, il Papa sta risorgendo? Apriamo le linee. Apriamo con Sotterfugio, camionista veneto dal camion. Vai Sotterfugio, la tua sul Papa, vai.
4: Il Papa è morto.
3: Il Papa è morto secondo lei?
4: L'ha detto anche Fabrizio Corona.
3: L'ha detto anche Fabrizio Corona, quindi una fonte attendibile, sì. Una persona di grande spessore, il giornalista d'inchiesta Fabrizio Corona. Fabrizio Corona, giornalista d'inchiesta.
4: Io mi fido di lui e di tanti altri che dicono questa cosa. Io sono sicuro di questo perché
3: certo. Come fa?
4: È morto, sì. il 15 di febbraio.
3: Il 15 di febbraio. Da cosa le deriva questa sicurezza? Dica.
4: Perché ho delle fonti che non posso dirvi, okay,
3: certo.
4: Ma ho delle fonti che
3: quali?
4: Dicono che il Papa è morto.
3: Quali fonti?
4: Non posso annunciare la morte del Papa.
3: Certo.
4: Ma è inutile che scrivano su Facebook il Papa sta mangiando, il Papa sta cagando.
3: Non credo, dubito.
4: Ma dai, non più il
3: va bene, sì, dubito fortemente che la Santa Sede esponga foto del Papa che caga per dimostrarne l'esistenza in vita. Di questo dubito io.
4: Non me ne frega, ascoltami Tuzzani.
3: Ci ho detto.
4: Sono sicuro. Il Papa è morto.
3: Non lo dico assolutamente.
4: Il 15 di febbraio, ammettilo, perché anche tu lo sai.
3: Ma non diciamo puttanate.
4: Non puoi dirlo, perché sennò ti fanno fuori.
3: Certo. Chi ti fa fuori?
4: I poteri forti ti fanno fuori.
3: I poteri forti chi? Chi sono questi poteri forti?
4: Ma non posso dirlo,
3: Non puoi, perché. Perché giustamente il potere forte è qui che ascolta la telefonata tra un cazzone e un camionista.
4: Esatto, bravo, ecco, vedi che ci sei arrivato.
3: Ma le tue fonti sono quelle scritte a pennarello sui cessi dell'autogrill sotto i numeri dei pompinari?
4: Ascolta, Crociani, fammi qualcuno.
3: Pagliaccio. Pagliaccione.
4: Mi hai fatto una domanda. Io ti ho dato una risposta.
3: Bravissimo, allora. Bravissimo.
4: Mettitelo su per il culo.
3: Io ti credo, credo a te, al tuo naso rosso, alle crocette sugli occhi, agli scarponi e al fiore che spruzza acqua. Anzi, op, mi hai bagnato, accidenti, che scherzo.
4: Ma oh, ascolta, non sta. Oh.
3: Ciao, pagliaccio.
4: Non mi chiamare così,
3: pagliaccio.
4: Non mi chiamare così. Smettila, Cruciani.
3: Scusami, devo andare. Ti devo lasciare perché devo farmi sparare con un cannone mentre l'orso va sulla biciclettina. Ciao pagliaccio. Ciao pagliaccio. Dai, butta giù questo cazzo di. Dai, la famiglia Orfei ti sta cercando, dai. Va bene, salutami tutti i togni. Ciao.
4: Sì, vai in diretta mare.
3: Andiamo da Achille dalla provincia di Prato. Forza Achille, sul Papa, vai, pronto.
5: Il Papa. Non lo so, sarà vivo. Oppure la voce che ho sentito era quella di Massimo Lopez, non lo so.
3: Massimo Lopez, secondo lei la Santa Sede ha affidato a Massimo Lopez il doppiaggio del Papa? Per quale motivo, scusi, proprio a Massimo Lopez?
5: Che te devo dire?
3: Cioè, secondo lei, scusi, mi viene da ridere, però, secondo lei c'è un concilio di cardinali che dice come facciamo a prolungare la vita del Papa? Chiamiamo Massimo Lopez, che arriva vestito da cangurotto in Vaticano e risponde alle domande al posto del Papa. Massimo Lopez.
5: Ma io penso di più a una scena tipo come Weekend con il morto, con un paio di energumeni, uno di qua e uno di là.
3: Che lo tengan su. Lo tengono su e uno gli muove la bocca e dietro c'è Massimo Lopez, vestito da divano del 1600, che ne fa la voce. Guardi,
5: può essere, sì.
3: Guardi, di tutte le teorie strampalate che ho sentito, questa sicuramente andrebbe premiata. La ringrazio molto. Arrivederci. Arrivederci a lei. Salve. Andiamo da Ciro da Napoli. Ciro Carogna. Forza Ciro, morte del Papa. Vai Ciro Carogna, vai.
6: Calami morto suoi se è morto.
3: Saranno i morti suoi se è morto.
6: Morono tanta creatura.
3: Certo, sì. Certo. No, dico, ma secondo lei. Le dispiace per il Papa?
6: Oh, a me me ne fotte però.
3: Non gliene frega un cazzo lei se è vivo o morto? Perché? Perché? Lei è anticlericale, ateo?
6: No, è un bambino, 3 anni, 10 minuti, 4 minuti, ma non posso un Papa.
3: Ma se fosse morto, perché non lo dicono?
6: Che ne sai, ci sono problemi di loro, forse si vogliono congelare, si vogliono stipare quando hanno fame, si mangi.
3: Sì, scusi, a me mi sembra di parlare con un iraniano che vende tappeti, non capisco che cazzo dice.
6: Ma fa mocca ci da muro.
3: A lei e a sua madre, quella fogna. Arrivederci. E chiudiamo anche oggi con il contributo speciale dell'amico mio da Grey School. Buongiorno carotina.
7: Ciao, fammi i coglioni e...
3: Pronto? Questa persona non è Grey School, è ovvio, però risponde al suo numero, proviamo a richiamare.
7: Guarda che mi chiamo i carabinieri e...
3: Sì, pronto, buongiorno.
7: Ma che è impossibile, vai stra figa.
3: Mi scusi? Richiamiamo ancora, richiama, voglio andare a fondo.
7: Cosa ha avuto?
3: Allora, buongiorno, innanzitutto mi chiamo Giuseppe Bruciani, buongiorno.
7: Cosa ha avuto?
3: Allora, io sto cercando l'amico mio che risponde a questo numero di telefono, perché c'è da lei?
7: Ma quale amico tuo insieme mio?
3: Signora, io sto cercando Alessandro, dove sta?
7: Ma quale Alessandro? Mona! È il mio cugino, su Alessandro!
3: No, scusi, abbia pazienza, fino a prova contraria questo è il numero dell'amico mio.
7: Ma qual è il numero dell'amico tuo?
3: E questo?
7: Questo è un numero fisso.
3: Un numero fisso?
7: Questo è un numero fisso.
3: Avrà forse fatto la deviazione di chiamata?
7: Ma non so neanche chi che si sta restando.
3: Ma è impossibile, signora.
7: Questo è un numero privato.
3: Lei lo sta coprendo le sue malefatte, perché lui ha in testa azioni criminose. Lo sa che è un pregiudicato?
7: No.
3: Sa che è un pregiudicato, pericoloso anche.
7: Sì.
3: No, voglio sapere perché lei copre le spalle.
7: No, dimmi, voglio sapere perché ti interessa.
3: Lei è complice.
7: Dimmi, complice. Dove io
3: complice.
7: Abito.
3: Lei è una complice, o la complice di un pregiudicato.
7: Dimmi,
3: complice.
7: Dove io abito?
3: Che cazzo ne so, signora? Io non c'ho la palla di cristallo.
7: Ma saputo roba i coglioni.
3: Innanzitutto piano con le parole.
7: Questo numero io lo porto dai carabinieri.
3: Sì, porti anche tutto il telefono e anche un pezzo del comodino.
7: Ecco, e te porto anche qui.
3: Sì, va bene signora. Ciao. Ma io sto cercando il mio amico Grey School. Pronto? Pronto? Vecchia bastarda bifolca coi baffi alcolizzata, stentata. È una notizia terribile. Da come parla la signora, sicuramente o è la madre o è la sorella, perché da un albero di pere mele non ne nascono, ma tante banane sì, da ficcargliele tutte nel culo. Arrivederci.

0: boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Mo Lo Provo qui sul mio canal Twitch. E se ve lo state chiedendo, la risposta è sì, ho rinnovato la grafica del canale, l'ho fatta tutta a tema Amedeo Minghi, che modestamente, cazzo, un grande alla musica, un boete, cazzo. E voglio dire a quei quattro smidollati che dicono che Amedeo è una cloaca di merda di andarsi a ascoltare le canzoni, oppure vatti a sentir Capo Plaz pur capo di sto cazzo. Ma pensa un po', quello un boete. Vabbè, comunque, tralasciamo le polemiche musicali e andiamo a scoprire insieme un nuovo gioco, dai! Allora, oggi proviamo un titolo molto adult, cioè che, diciamo, per persone grandi, è un gioco tecnico, un grande classico, che si chiama Microsoft Flight Simulator. Microsoft dovrebbe essere, Micro, quello di Bill Gates. Micro... Ma ci sono diventato dislessico. Sta scritto Microsoft. Sarà un errore di stamp. E già partiamo male dalla convenzione. Vabbè, dai, carichiamo. Ma ecco partito il filmato introduttivo, molto epico, eh? Alziamo un poco la musica coinvolgente, sentiamo. Diciamo che non è proprio John Williams. Comunque fa venire voglia di volare. Anzi, di far volare il gioco direttamente giù dal balcone, sta merda. Vabbè, andiamo. Ok, vediamo le immagini di introduzione. Un elegante biplano che sorvola una piantagione. Ecco, bello. Cabrata.
4: Cos'è sto? Ha preso fuoco. Ah no! Sta sparcendo qualcosa sulla piantagione. Ma che è fertilizzante?
3: Ma amore, l'aereo spruzza merda nell'introduzione del gioco.
4: Che poche. Vabbè, giochiamo, va.
3: Ok, per prima cosa bisogna familiarizzare con il pannello di controllo dell'aeromobile, no? Allora, vediamo il tutorial. Lo avviamo.
5: Good luck.
4: Tutto qua.
5: Good luck.
4: Non ho capito che ha detto.
5: Good luck.
4: Non ho capito. Good luck, buona fortuna. Ma come cazzo si pilota?
5: Hey, good luck.
4: Vabbè, good luck. Ma fammi toccare i coglioni, va. Good luck. Niente, andiamo avanti per tentativi. Che ti devo dire?
3: Allora, proviamo questo bottone vicino alla cloche, che dovrebbe essere l'ascensione.
4: Ma è il clacson. C'è cazzo so, boy Duke. Ma questo invece? Oh, gli abbaglianti. E che sto pilotando, un Boeing o una Twing? Gli abbaglianti per l'aereo. C'è cazzo serve? Che povertà. Che delusione. Vabbè, proviamo un altro pannello, va.
3: Ecco, forse ci siamo, sì. I motori stanno rollando a pieno regime e quindi con le frecce direzionali della tastiera portiamo l'aeromobile sulla pista, la numero 7 dice. Ecco qua, seguiamo il follow me. Ecco, follow me si è fermata. Come si ferma sto coso?
4: Ho schiacciato quello coi cosi luminosi, coi coni. Ho tutto il sangue sul vetro, sul parabrezza, che brutta esperienza. Che violenza. Mi spiace tanto questo lavoratore. Vabbè, riproviamo.
3: Ecco, benissimo, siamo in posizione. Adesso attendiamo il via libera della torre di controllo con la quale siamo in comunicazione. Torre di controllo, possiamo partire?
4: Ma si sta in interferenza, si vede.
3: Torre di controllo, torre!
4: Per Nacchi ma fa. Fangula al sort, va, adesso ti faccio il report bug, report. Vedrai.
3: E finalmente siamo in volo. Dopo solo 2 ore e 24 di gioco siamo riusciti a decollare. Non ci resta che premere il tasto F4 per far rientrare il carrello. F4.
4: C'è cazzo fa? Sei attaccato fuori come gusti tocca. Oh, senza paracadute, è caduta al suolo, guarda. Anche l'aereo si parò a brezzo, che brutta esperienza. Che violenza. Mi spiace tanto questo lavoratore. Vabbè, riproviamo.

0: Organs! Oddio il cuore, attacchi cardiaci! Ma che cazzo è? Una gara di epilessia! Ma te stavo con la San! Mi devo fare una nuova vagina, mi devo fare! Alla prossima, ciao! Angul!
1: Radio 105!
2: Lo Zodi 105.
3: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
6: Chi è? Pronto?
7: Chi sei?
6: Chi cazzo è, scusi?
7: Ma che cazzo è che parla?
6: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
7: A te te l'ho fatto.
6: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
7: Da Gratosoglio.
6: Ah, ti ho visto.
7: Hai capito lui. Chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
6: Sì,
7: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
6: Stai zitto, mangia cazzo. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
7: Ciao, sette burro.
6: Ciao.
7: A sorte.
8: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
9: Salve, lei chi è, scusi?
8: Armstrong.
9: Armstrong.
8: My bro.
9: Sì?
8: Come and rain, should I rain.
9: Ah, non è di colore, però.
8: Fatto lo cazzo.
9: Vado?
10: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me. Vai, ma tu,
9: cosa? Che c'è?
10: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi!
11: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
12: Vai tu lì dentro, vai!
11: Dai, no, dai, vai dentro!
9: Dai, vieni dentro, dentro, Leo!
11: Dai, Leone!
12: No, è troppo!
11: Dai!
12: È una merda!
9: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
10: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
9: sì?
10: Appena vede che io muoio,
9: sì?
10: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Ve.
9: Gaccia da Ve.
10: Che è un disco.
9: Sì.
10: E allora
9: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
10: No. Muoio io sul letto.
9: Di colpo?
10: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
9: Di chi?
10: Di qualche donna.
9: Di tua moglie?
10: No, ma lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
9: Okay, okay.
10: Di una bella ragazza.
9: Sì.
10: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
9: Mm.
10: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
9: sì.
10: Mi vestono,
9: sì.
10: Mi mettono nella cassa da morto.
9: Sì.
10: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
9: Gaccio da vero.
10: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino al cimitero,
9: sì.
10: Ci sarà sempre questa musica qua.
9: Sì.
10: Gaccio da vero.
9: Gaccio da vero.
10: E la gente dietro che balla con me. Allora,
9: tu non puoi ballare, sei morto?
10: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me,
9: sì.
10: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
9: Cosa?
10: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
9: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
10: Ti tiro dentro,
9: sì. Ti alzi in piedi.
10: Mi alzo in piedi, sì. Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
9: sì.
10: Ti facciamo un taglio sul culo,
9: sì.
10: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
9: sì.
10: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
9: E morirò con te.
10: E morirai con me.
9: Per i colpi.
10: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
11: Ragazzi,
10: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
11: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
10: Ma non è adesso.
11: No, è arrivato adesso. Sotto.
10: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
11: È un batter con le ruote nero.
10: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia. Vai
11: tu dentro.
10: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
11: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
10: No. Se. Adam, dai.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: Le tre figlie del re.
0: Gli audiolibri.
2: C'era una volta un vecchio re che aveva tre figlie, che si chiamavano Giovanna, Sputo di vagina e Minchia che schifo. Giovanna viveva in una delle stanze più grandi e lussuose del palazzo, mentre dietro ordine del re, Sputo di vagina e Minchia che schifo dormivano nel porcile, incatenate mani e piedi ai coglioni di un vecchio maiale, la cui merda costituiva la loro unica fonte di cibo. Il vecchio re amava in egual misura tutte e tre le sue figlie e desiderava tanto vederle sposate. Purtroppo, mentre Giovanna sembrava avere una calamita per cazzo infilata su per il culo, Sputo di vagina e Minchia che schifo, non facevano sesso da quella volta in cui al maiale ai cui coglioni erano incatenate gli era venuto barzotto durante un pisolino. Un giorno, preoccupato per il futuro delle altre due figlie, il re le mandò a chiamare. Sputo di vagina, Minchia che schifo, sono preoccupato per voi. Disse il re, ormai avete quasi 80 anni, è ora che vi sistemiate e iniziate a sfornarmi qualche bel nipotino da prendere a calci. Gna gna amma gna maam ga ga am, rispose Sputo di vagina, a cui il re aveva fatto tagliare la lingua come regalo di menopausa. Quello che mia sorella sta cercando di dire, padre, è che è un po' difficile trovare marito se ci tieni incatenate ai coglioni di questo maiale, la cui merda è la nostra unica fonte di cibo, disse Minchia che schifo. Scuse, sono tutte scuse, replicò il re. Prendete esempio da quella strafiga di vostra sorella Giovanna, che ha l'idromassaggio rotto da ben due giorni, ed è costretta a usare l'idromassaggio della stanza degli ospiti, eppure non si lamenta. Tornatevene nel porcile, e non uscirete di lì fino a quando non avrete trovato marito. E così dicendo, il re tirò una pacca sul culo del maiale, che partì al galoppo, trascinandosi dietro le due sorelle attaccate ai coglioni. Per fortuna, proprio durante questo colloquio, un nobile cavaliere stava passando sotto la finestra del re. Il nobile cavaliere udì tutta la conversazione fra il re e le figlie cozze, e profondamente scioccato, disse fra sé e sé, «Il mio onore di cavaliere mi impedisce di rimanere indifferente di fronte a una simile ingiustizia». Sistemerò questa faccenda una volta per tutte, anche a costo della mia stessa vita. Così, quella notte, il cavaliere si intrufolò nel palazzo mentre tutti dormivano, e aggiustò l'idromassaggio di quella strafiga di Giovanna. E vissero tutti felici e contenti. A parte le altre due sorelle, che morirono di febbre suina tre giorni dopo. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini!

0: is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, prima puntata della Zecca del 2025. Naturalmente ci occupiamo di un titolo che campeggia ormai sfortunatamente da una settimana su tutti i quotidiani, e cioè l'incendio che ha devastato Los Angeles e che continua in questi giorni a mietere vittime e a distruggere strutture. Fioccano le dietrologie: da una parte si parla di assicurazioni che non pagano o che hanno smesso di assicurare contro gli incendi, dall'altra potrebbe esserci un forte interesse di costruttori a riedificare una città completamente nuova dopo aver raso al suolo in modo violento quella vecchia, ma c'è anche il problema dell'acqua che in California è posseduta da soggetti privati che la usano per innaffiare e la rivendono alla popolazione. Insomma, tutta una concomitanza di cause che ha fatto fiorire i complotti più fantasiosi e strampalati. Ma io voglio sentire voi che cosa ne pensate di questi incendi in California. Apriamo la linea, dai. Apriamo con Gianni dalla Sardegna. Vai Gianni, dici la tua, vai. Incendi in America.
4: Quali incendi?
3: Gli incendi, quelli che hanno devastato Los Angeles, li ha visti, sì.
4: Ma a me non me ne frega proprio un cazzo.
3: Ma come, scusi, è una tragedia immane, centinaia di migliaia di...
4: Ce n'ho tante io di tragedie, vado a pensare quello, si arrangino.
3: C'è lo zampino di tragedie, non ho capito che cazzo ha detto.
4: Ma che
3: scusi.
4: Cazzo, me ne inculo.
3: Scusi, ma lei è un bruto, è un barbaro, è una persona senza cuore. Dai, butta giù Erode, per favore, che mi ha rotto il cazzo. Un altro, dai. Andiamo dalla bestia infame sul camion. Vai bestia infame, vai. Incendi in California, vai.
5: Senti, Giuliani, io ho altri problemi per la testa. Non me ne dà un cazzo dei californiani, degli americani.
3: Ma perché? Perché non te ne frega un cazzo? Perché?
5: Cosa cosa fare?
3: Avrai una posizione in merito, secondo te è un complotto delle assicurazioni? Sì. Secondo te dipende...
5: Una posizione in culo, dai.
3: La posizione in culo c'hai. Sodomita.
5: Quando è che va a fuoco Roma? Quando è che va a fuoco il Parlamento? Allora forse magari sei anche contento, ma sono a fuoco che la California chissà è un posto, adesso non sono informato, ma so che è un posto
3: che tu non sia informato, che tu non sia informato è scritto nelle stelle proprio, nel firmamento, penso che lo sappia anche Paolo Fox.
5: No, quelli cagliari, sono via a lavorare. Dai, non stavo parlando di segurate, non me ne dà un cazzo. Coprate, Cruciani, e non ti coglioni, se ti trovo per strada, ti metto sotto, dove stai? Dove abiti? Moglia!
3: Ti sento rilassato.
5: Ma sono rilassato, ero rilassato prima che tu mi chiamassi, porco.
3: Ma fatti vedere, puttanate. Hai dei problemi?
5: Ma va a fuoco, sì,
3: hai dei problemi? Fatti vedere, vai da un neurologo.
5: Moglia, perché te ne sono trovato, te spacco, te reso, moglia.
3: Hai finito? Hai finito di sfogarti? Hai finito come una puttanella isterica? Sei una puttanella isterica! Puttanella!
5: Basta! Porco!
3: Questo è tutto quello che hai da dire. Quattro bestemmie, due minacce, tutta la tua posizione.
5: Porco, ma se mi parli della California che sta a fuoco, cosa vado a dirti?
3: Non sei niente, sei inutile, in quanto inutile.
5: Ma sei inutile, tu
3: inutile.
5: E tutta la tua razza.
3: Inutile, verrai spazzato via dalla storia e nessuno si ricorderà di te. Ciao inutile. Andiamo da Ermanno, da Roma. Ermanno, vai Ermanno.
6: Sono incendi normali che purtroppo
3: succedono.
6: Fanno questi danni.
3: Capita, dice, uno se fuma una sigaretta a San Francisco e muoiono un milione di persone. È normale, dice lei.
6: Ci sono i piromani, non è che
3: ci sono i piromani.
6: Solo...
3: Quindi lei propende per la pista del piromani?
6: Insieme alla... al clima che c'è là, se c'è un po' di vento, ecco fatto.
3: Basta un piromane e un po' di vento, è una città di 20 milioni di abitanti.
6: Un piromane e un po' di vento, qualche piromane.
3: Quanti piromani servono? Dica.
6: 7-8
3: ben organizzati,
6: di benzina ognuno.
3: Ecco, quindi insomma, secondo lei 7-8 piromani, un po' di vento, è una città di 20 milioni di abitanti, finisce in ginocchio, secondo lei? Basteranno 7-8? Vogliamo fare 10, che cifra tonda?
6: No, 7-8.
3: 7-8.
6: Andava a fuoco pure la California.
3: Tutto, 7-8 piromani abbiamo fatto.
6: Sì,
3: con 6 invece?
6: No, 6 andava a fuoco solo a casa di Mel Gibson.
3: Certo, senta, sì, guardi, allora 7-8 persone servono per appiccare il fuoco a Los Angeles, giusto?
6: Sì.
3: Invece guardi il miracolo a volte della statistica, ne basta una sola per mandarla a fanculo. Io vado a fanculo, arrivederci. E chiudiamo come sempre con il mio preferito, l'amico mio del mio cuore, il re di Grey School. Sentiamolo sulla California. Amico mio, tanti cari auguri di un felice
0: pensavo che avessi cancellato il numero, porco. Una settimana, lui giugno scorso ho detto, ecco che non è neanche vero, non mettiamo a cancellare il numero finalmente.
3: Senti,
0: infame bastardo,
3: ma neanche gli auguri.
0: Infame bastardo, maledetto.
3: Scusa, almeno
0: del mondo.
3: Almeno gli auguri.
0: Cancella immediatamente il mio numero.
3: Dai, su.
0: Bastardo.
3: Almeno una chiamata di cortesia, facciamoci due auguri.
0: Non te, non hai nessuna chiamata di cortesia da farmi tu.
3: Prima di tutto. Tonto. Prima di
0: devi
3: tutto.
0: Prima di tutto. Sei in diretta.
3: Prima di tutto, volevo porgerti.
0: Non c'è prima di tutto.
3: Prima di tutto. Parlo io.
0: Scusa, tu te.
3: Parlo io.
0: Bastardo.
3: No, parlo io.
0: Per
3: decido io.
0: Comparti,
3: decido io. Decido io. Decido io, cosa importante.
0: Maledetto.
3: Tu non conti niente, decido io. Tu non conti niente, decido io. Decido io e decido che
0: tu
3: la cosa.
0: Non decidi un cazzo della mia vita.
3: Tutto.
0: Infame.
3: Io decido.
0: Non decidi un cazzo.
3: Io ti piloto.
0: Brutta merda.
3: Io ti piloto.
0: Brutta merda.
3: Ti piloto. Dolce carotina. Senti,
0: no,
3: per.
0: Stavi mia roba, miei coglioni. Con le carotine.
3: Allora,
0: bastardo.
3: Senti.
0: Vedi, telefonate tue di cortesia, cane. Venire qua solo a far venire luce.
3: Fai parlare.
0: Per farmi gonfiare il cuore, bastardo.
3: Non mi fai parlare, non mi fai parlare. Io volevo dirti per augurarti.
0: Non ti faccio parlare, no, perché
3: pazzo.
0: Sei infame. Perché
3: pazzo.
0: Vieni qua a coglionarmi. Bastardo.
3: Sì.
0: L'altra volta.
3: Allora, senti.
0: Non t'ho maledetto.
3: Hai finito?
0: Schifoso.
3: Hai finito?
0: Che non ti sia altro.
3: Hai finito il sacchiotto pieno di miele? Allora, senti, per porgerti i miei migliori auguri per un sereno anno nuovo, in modo più sincero e completo.
0: Pronto?
7: Pronto? Sono Parenzo. Sono Parenzo.
3: C'è Davide che vorrebbe farti gli auguri per un sereno.
0: Ma sono cazzo di Davide. Non lo pago il su. Bastardo cane.
7: Senti, ma
0: anche gli amichetti.
7: Ma non c'è la possibilità.
0: Ma non c'è. Ascoltami quando sei in diretta.
7: Pronto? Sono Parenzo. Ma non c'è la possibilità.
0: Ma fa il culo da merda. Cane che ti.
3: No,
0: è. Innominabile maledetto.
3: No, aspetta.
0: Bastardo di un otto maledetto.
3: Allora, fa il culo Parenzo, ce lo mando solo io. Ce lo mando solo io.
0: Pazzo. Ma cosa da me? Ma questa merda di cane. Mi arriva sotto.
7: Mita.
0: Il cane l'ha vivi tutti quanti. Bastardo.
7: Antisemita.
0: Farò un ammazzello però. Ti farò fare la fine.
7: Mostro.
0: Che The Night Stalker fece fare le sue vittime. Bastardi maledetti.
7: Mostro.
0: Dovete morire male. Dovete morire male.
8: No,
3: no. Vedi che neanche Davide
8: neanche
3: riesce.
8: Davide,
3: niente, non ce la puoi fare. Non ce la puoi fare perché questa persona è squilibrata. Squilibrata.
8: Comunque è un antisemita. Gli faccio una
3: doppio.
8: Bella denuncia.
3: Bravissimo. Ah. Due, falle due. Falle due. Adesso mi taglio la punta del cazzo e divento semita anch'io.
8: Bravissimo.
3: Alla prossima, ciao. Alla prossima.
9: Radio 105.

0: Lui conosce tutti.
1: Ma chi?
0: Lui è pieno di pila.
1: Ma quando?
0: Lui c'ha le Ferrari.
1: Ma che cosa?
0: Lui c'ha le barche e le ville.
1: Ma va!
0: Lui è amico dei più potenti.
1: Ma figurati!
0: Lui sa sempre tutto di tutti.
1: Ma mollami!
0: Lui è... il Cazzaro.
2: Pronto, Giacomo? Cosa? Hai comprato l'ultimo CD di Cristina D'Avena? Cosa? Ti ricorda quando eri bambino? Non so se te l'ho mai detto, ma Cristina D'Avena l'ho scoperta io. Mi ricordo ancora quando le ho dato 60.000 lire per il suo primo CD. Praticamente è una sorella. Ma c'è che la chiamo, va.
3: Anto.
2: Cristina? Sì, ciao, sono Luca, Alba, come stai?
3: Ciao, bene, bene.
2: Ciao, scusami se ti disturbo, che sono un attimo di corsa. Ti rubo solo 2 minuti, posso?
3: Ah, dimmi.
2: Allora, ti spiego subito cosa è successo. Beh, ti ricordi, insomma, di me, che avevamo già parlato, non so se ti ricordi, un anno fa.
3: Abbiamo parlato...
2: Quando ci siamo incontrati a 105...
3: Sì.
2: Ok,
3: sì.
2: Quel periodo lì, beh, forse meno, cos'era, un 6-7 mesi fa, insomma.
3: Ok.
2: Ecco, sì. E, niente, allora ti spiego. Siccome ho comprato una nuova dimora nell'Enghedina, se Moritz. Tu sai che io ho l'azienda di tartufi?
3: Sì.
2: Ok, volevo modificare praticamente la base dei puffi, ma volevo cambiare le parole al posto. Sai che i puffi vivevano nel fungo?
3: Nel fungo, okay.
2: Quindi il tartufo, secondo me, era figo da fare. È molto semplice, guarda.
3: Sì, no, immagino che sia semplicissima, anche per
2: perché io avevo già scritto anche le parole, capito? Tu potevi, non so, tipo, noi tartufi siamo così, tartufi tutti blu, 1 chilo e non di più, mettilo sul risotto anche tu. L'ultima cosa,
3: dimmi.
2: Esce il nostro amico Coletti, l'ingegnere, ti ricordi? Beh, l'hai sentito parlare di lui.
3: Esce l'ingegnere Coletti?
2: Sì, perché telegiornali, lui è appena uscito, vabbè, si è fatto il gabbio, insomma, truffi a danno dello Stato, falso in bilancio. E la polizia ha chiamato l'operazione Occhi di Gatto. Come lui è un burlone, sarebbe bello se tu magari cantassi Occhi di Gatto alla festa, ecco.
3: Vabbè, adesso comunque ci mettiamo d'accordo, cioè capiamo.
2: Sì, ovviamente non c'è problema di budget, capito? Perché comunque sei sotto l'azienda Alba SPA, quindi è un'azienda solida negli anni.
3: No, capito, no, ma non è questione di budget. Adesso prima capiamo tutto quello che si può fare.
2: Certo.
3: E poi ci mettiamo d'accordo, ti metti d'accordo col manager su tutto, insomma, non... Adesso prima capiamo la canzone, la mia partecipazione, quando è, eccetera. Se tu devi fare l'inaugurazione di questa tua
2: dimora,
3: sì, mi interessa se fai l'inaugurazione.
2: Cioè, stiamo parlando della casa più bella che c'è a Semoritz, nel senso.
3: Appunto, no,
2: nel senso, una cosa.
3: Avrai tanti ospiti, no?
2: Quindi almeno un 150-200 ospiti, tutta gente di livello, capito?
3: Appunto, dico, quindi farai una cosa carina.
2: Sì, guarda, allora ti spiego, sto facendo fare dei montoni su misura da dare come cadeau, cioè figurati.
3: Sì?
2: Dei montoni. Sì.
3: Però.
2: Anzi, se poi mi dai magari la misura, te lo faccio fare anche a te.
3: Ogni ospite c'ha il montone?
2: Non ho capito.
3: Ogni ospite avrà un montone?
2: Sì, sarà il cadeau della serata, è un
3: montone. Morbole. E quanto spendi per fare tutta questa cosa?
2: Ma Cristina, qual è il problema? Non ti ricordi chi sono? Luca, Alba, Acciaierie, Tartufi?
3: No, ok.
2: Dolcetto, Real Madrid, Barcellona.
3: Ok, ho capito. Va bene. Vabbè, e allora...
2: Sta Ronaldo, Irina. No, dico. Senti, tu sei a Reggio Emilia?
3: No, sono a Bologna, non sono a Reggio.
2: Ah, sei a Bologna, cazzo, ma io ho un albergo a Bologna.
3: Ma dai?
2: Sì, se ti interessa.
3: Hai pure l'albergo?
2: Ma Cristina, scusa, io c'ho la catena.
3: Sì, la catena?
2: Sì.
3: Ma dici che...
2: Gli alberghi?
3: No, non lo sapevo. Allora ogni tanto, visto che io giro tantissimo, ti chiamo e mi dici...
2: Mi farebbe piacere, come no, ma scherzi, ospite graditissimo.
3: Cazzo. caspita, va bene, ok.
2: Tra l'altro di livello, insomma, è una immagino. Cosa carina. Ecco.
3: Se fai il montone all'ospite.
2: Beh, ma il montone è una cosa carina, non trovi? Per esempio, un montone, che è una giacca d'altri
3: capito,
2: tempi, che sta tornando in voga.
3: Uno regala un montone all'ospite, ma ti rendi conto?
2: Ma non il montone la bestia, eh?
3: No, ma che la bestia? Ho capito, ma tu puoi fare tu un cadeau a... No, dai.
2: Beh, perché?
3: Ma è tantissimo.
2: Ma se io sono un amante del cashmere, poi tra l'altro non so se conosci Brunello Cucinelli.
3: Sì.
2: Mio amico storico da una vita. Lui era un miserabile quando ha iniziato a fare il cashmere, mi ricordo.
3: Ah, Sorbole.
2: Sorbole?
3: Sorbole sì.
2: Cosa vuol dire?
3: Sorbole in bolognese vuol dire cavolo, porca miseria.
2: Ah,
3: questa
2: okay.
3: roba.
2: Come dire... Pronto Giacomo, tutto a posto. Se mi ha riconosciuto, non esagero a dire che appena ha sentito la mia voce si è messa a piangere. Lacrime di gioia, ovviamente. Pensa che le ho raccontato di te e oltre a volerti conoscere, vuole anche regalarti un montone. Comunque, tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 a Totò Calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom ba blu chun frure holure chun frure holure chun frure holure chun frure holure chun frure holure wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
7: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
7: Non Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è
3: Ace Combat? Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking out
0: for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Line Cherkins. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, sei a Firenze. Ralph
3: Lauren. E questi jeans della Stone Age?
4: Della Stone
3: Age. Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Ainsen.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma che vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince. L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente? Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! Oh, no, I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Forchera!
1: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati a Uomini e Troie, non perdiamo tempo e salutiamo subito la nostra troista, la raffinatissima Chantal Capodicazzo.
2: Ciao Maria, ciao anche a tutti i followers che c'ho veri praticamente di Instagram. Ciao follower veri.
1: E come ormai ben sapete, in questa edizione i due corteggiatori di Chantal sono Infausto ed Ercole.
3: Ciao Mario, è un saluto anche alla brutta capona rifatta qua.
2: Ah, Maria, mi ha chiamata brutta cafona, vuol dirmi che gli piaccio? Perché chi sputa compra. Che bello Maria.
3: Ma vaffanculo, va.
4: Allora, un saluto anche da me, Chantal, oggi la tua... Perché sta sbuffando? Scusate, sto parlando...
3: Questo è quello che l'altra volta pure.
4: Vabbè, comunque oggi la tua bellezza riesce a far impallidire le stelle e la tua voce melodiosa mi fa tremare il cuore, nella speranza che tu mi rivolga anche una sola parola d'amore. Mi sono permesso di incidere queste parole sopra quest'albero che ho portato dopo averlo tagliato.
2: Minchia Maria, qualcuno lo ferma questo? Porco due. Ma come cazzo parli? Cioè, che cazzo ti sei scopato Dantelli Galli, quello dei Batussi?
4: Alighieri.
2: Cioè, ma che palle, oh, che cazzo sei ricchiotto? Maria, questo è ricchiotto.
4: C'è ricchione.
2: Lo pigli in culo, che schifo.
4: Non credo che questa roba possa essere detta in TV.
2: Brava. Sei una merda, devi morire.
4: Scusa.
1: Brava. Silenzio per favore, dai stronzone, rimettiti sulla tua poltrona come tutte
4: Vabbè,
1: le donne.
4: Posso lasciare qua, posso sedermi sul tronco tagliato con la dedica?
1: Come tutte le donne di classe, anche la nostra Chantal si fa desiderare. E finora è stato impossibile capire quale dei due corteggiatori abbia le migliori chances di conquistarla. Ma forse oggi riusciremo a fare chiarezza, perché recentemente Infausto ed Ercole hanno organizzato due weekend romantici per conquistare il cuore della nostra turista. Ercole, raccontaci dove hai portato Chantal per il vostro weekend romantico.
4: Ah, Maria, questa volta sono andato sul sicuro. Ho prenotato la suite imperiale al Ritz di Parigi.
3: Cazzo.
4: Non ho finito.
3: Cazzo.
4: Oh, solo il meglio per la mia amata Chantal.
2: Ciao.
4: È caduto un diamante.
2: No, scusa, Maria,
4: è
2: ma
4: sua,
2: quale
4: signorina.
2: Ma quale meglio è meglio? Cioè, quella la camera del motello, manco il bidello ce l'aveva Maria. Due giorni col culo grattato sono dovuta stante, praticamente. Cioè, avevo le piattole, porco due. E poi, cioè, secondo te? Se vuoi conquistando una ragazza, no? Cioè, la porti nella terra dei froci.
4: Sì, a Parigi.
2: Cioè, la terra dei froci.
4: Che
2: cioè,
4: stai dicendo? Porta
2: ma
4: Louvre.
2: Ma che cazzo è Lulu?
4: Torre Eiffel, nella città della morte.
2: Ma mettetela nel culo, visto che sei frocio pure te.
4: Ma non sono sessuale.
2: Ma che cazzo, c'hai paura della concorrenza che mi porti a fare il weekend fra i ricchiotti col culo che prude?
4: Ma cioè, stai dicendo? È Parigi, porta a Parigi.
2: Sei un cacasotto.
4: Ma cosa c'entra la paura?
2: Scusa, sei un cacasotto.
1: Ercole sembra che Chantal non abbia apprezzato molto la tua scelta.
4: Mi è sembrato anche a me di percepire un po' di disagio nel confronto della località parigina, però non so cosa dirti. Io ho fatto il mio meglio, l'ho portata a mangiare nei migliori ristoranti di Parigi.
2: Ma quali più migliori ristoranti? Cioè, c'era solo formaggio, tutto formaggio di piedi, sapeva. Cioè, ma Maria, ma che schifo, ma che minchia dici? Cioè, lo sai, allora Maria, indovina cosa mi ha fatto mangiare a cena? No, indovinalo. No, indovina. Le code di topo, Maria.
4: Ma no.
2: Cioè, le code di topo.
4: No, le scargò.
3: Vecchio, che schifo.
2: Bravo.
4: È efficiente, tu sai neanche dove è Parigi. Cosa? Non è neanche una risposta. Cos'è?
3: Ma
4: poi puoi smettere di fare i bilancieri mentre sto parlando?
2: Sei bellissimo.
3: Grazie.
4: Che cazzo fai gli addominali?
3: Ci alterniamo?
4: Cosa?
1: Allora, basta per favore, un attimo. Ecco.
4: Un attimo, Maria, perché c'è stato su 100 kg di panca il deficiente. Ma ti serve il momento?
1: Bravo. Infausto che fa palestra perché lui ci tiene al suo fisico, a differenza dello stronzone.
4: Sì,
1: qua.
4: Ma chi gli ha portato gli attrezzi dentro? Quello che mi sto chiedendo.
1: Allora, sembra che il weekend a Parigi non sia andato proprio benissimo. E tu invece, Infausto, mentre stai facendo i bilancieri da 200 kg, cos'hai organizzato per fare il colpo su Chantal?
3: Un attimo che mi faccio l'anabolizzante. Un attimo.
4: Ma come? In diretta lo fa. Cosa fai? Stai bucando in diretta?
3: Vabbè, Maria, io avevo affari da sbrigare in Colombia e mi sono portato appresso la burina qua che mi fa pure le certe figure di merda con gli spacciatori.
2: Maria, ti giuro, è stato troppo bello. Praticamente un weekend di avventure come nei film di Martin Scorreggia, Maria.
4: Scorsese.
2: Ma stai zitto, come parla questo? Cioè, come una mosca proprio. Cioè. Allora, in falso mi ha portato nel sud dell'America Latinanza, praticamente.
4: Latina.
2: Cioè, è stato troppo un'emulsione di roba, ti giuro. Ci stavano tutti i gangbangers con i fuciloni e pure le mignotte coi culi pieni di polverina con la bianca, Maria.
4: Sì, la cocaina, spazio
2: troppo bello, sembrava di essere in Lapponia con Babbo Natale, ti giuro. Praticamente siamo andati con la Jeep in un posto segreto e lì in fasto mi ha fatto un regalo, mi ha fatto ingoiare degli ovetti Kinder pieni di polverina e mi ha detto: ingoia questi e non li cagare finché non siamo tornati in Italia, se no siamo morti tutti e due. Una vera dichiarazione d'amore, Maria.
4: No, ma insomma, spazio internazionale, ti ho fatto ingoiare degli ovuli di cocaina. Anzi, in questo momento, se stiano guardando gli inquirenti, vorrei dissociarmi dalla situazione.
2: E lo perdono, anche se un ovetto Kinder si è rotto nel viaggio di ritorno e mi hanno fatto la colonscopata della pancia di urgenzazione. Però ho trovato un gesto d'amore pazzesco.
3: Ma ha fatto perdere 100.000 euro, Maria.
2: È stato un weekend a sogno.
1: Beh, dai tuoi racconti mi pare di capire che questa volta sei pronta a prendere una decisione definitiva fra i due corteggiatori.
2: L'unica cosa è questa. Cioè, se prendo la decisione, no? Praticamente poi ci torno la prossima settimana qua da te a fare l'ospitata.
4: A proprio amore, proprio.
1: No, se fai la tua scelta poi arriva un'altra turista.
2: Allora, siccome io non sono qua per le telecamere, ho bisogno di prendere tutto il tempo necessario, sono molto indecisa, Maria, molto indecisa. Non me la sento di tornare a fare ancora la pedicura alle vecchie stronze.
3: Vabbè, se avrei dovuto scegliere io, sceglievo a te.
4: A me sembra che la situazione sia imbarazzante perché non c'è del sentimento reale.
1: Bene, è giusto che tu ti prenda tutto il tempo necessario per fare la scelta migliore. Siamo giunti al termine di questa puntata. Io vi saluto
4: Scusa,
1: vi do appuntamento alla prossima puntata di Uomini
4: però,
1: e Toi.
4: C'è il ragazzo qui che sta facendo la corda. Cioè...
2: No, aspetta, fermi tutti. Mi è arrivato un messaggio dal ministro, quello che ci staccava i pompini quando stavo a Roma. No, vabbè, Maria, no, non ci sto credendo, Maria! Diventerò parlamentare, Maria! Diventerò parlamentare!
3: E non gridare, che mi hai rotto i coglioni! Uno è uno, due! Uno è uno, due!
2: È bravo anche in matematica!
4: Minchia!
5: Welcome to the zoo! Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Wow, ma quanta buona musica questa mattina su Radio Antenna 2000. Questo era il disco Storia. E adesso segnale orario e iniziamo con Bar Girasole. Jingle! A Monza sono le 10 in punto.

0: sono io.
1: Scherzi, dediche, parole, pistole, bracciole, guacamole.
2: Parti da sole, Monza.
0: Ciao ciao cici ciao ciao. Io sono Marco Mazzoli e questo è Bar Girasole. Trascorreremo insieme le prossime ore in compagnia di tanta buona musica e di buon umore. Bisogna essere sempre positivi. Come il fax che ci è arrivato questa mattina da una nostra ascoltatrice. Si firma Mirella! Ciao Marco, ogni giorno mi fai tanta compagnia e la tua voce mi dà tanta serenità. Ho tentato di ammazzarmi più volte, ma da quando mi hanno messo la cintura di forza sto molto meglio. Il messaggio te l'ha scritto Piero, la guardia della mia sezione. Ti voglio bene, ora ti saluto, che ho mezz'ora di elettroshock. Ciao! Ma quanto è simpatica Mirella! Guarda, ti voglio dedicare il prossimo disco che ti farà tanta compagnia. Wow! Lei è la rettore con la Mette! Super disco!
3: Disco! Disco!
0: A Radio Antenna 2000 sono le 10 e 2 minuti e a Monza ci sono...
4: Dammi una lametta che mi taglio le vene.
0: Scusate, ho preso l'intro male.
4: Diventa bianca questa notte da falene. Ma dammi una lametta che mi taglio le vene.
0: Era la rettore con la Mette! Sta arrivando l'estate e bisogna iniziare a mangiare un po' di meno e magari fare un po' di attività fisica. Che ne pensate? Prenotatevi per parlare con me in diretta, ma se volete dimagrire divertendovi andate a ballare. E c'è solo un posto dove andare.
5: Battuta comica!
6: Questo sabato, discoteca Vogue. La notte più trasgressiva. Questo sabato, ore 24, l'associazione Borderline. La Winner Company Management, in collaborazione con la discoteca Vogue, organizzano il primo incontro gay-lesbico.
7: Automercato, Nicola Rizzichiello.
8: Ogni tipo di vetture italiane ed estere.
7: Automercato, Nicola Rizzichiello.
8: Dove trovi una vasta gamma di vetture usate, revisionate con garanzia e pagamento in 42 mesi con anticipo del 15% senza ipoteca. L'automercato Nicola Rizzichiello è solo a Rho, in via Porta Ronca 53, telefono 930 64 81.
0: Ed eccoci qui allora. Oggi parliamo di dimagrimento, mangiare bene e non pensare alla linea, oppure tanta attività fisica. Sentiamo il primo ascoltatore in linea.
9: Pronto?
0: Buongiorno signora.
9: Pronto?
0: Sì signora, è in diretta. Da dove chiama?
9: Chi parla?
0: Sono Marco Mazzoli di Antenna 2000.
9: Sì?
0: Mazzoli.
9: Io non ti capisco.
0: Stiamo parlando di linea. Lei è grassa o magra?
9: Vaffanculo.
0: Purtroppo la signora si è offesa. Sicuramente sarà una di quelle donne un po' sovrappeso, con due buste della spesa al posto delle tette.
5: Battuta comica.
10: Pronto?
0: Salve signora.
10: Ciao, buonanotte.
0: Ma che buonanotte signora, sono le 10 e 6 minuti primi. La signora è allegra. Ah, ah, ah, ah. Lei è grassa o magra?
10: Le brutte spaventano, dottore. Le brutte spaventano.
0: Le ripeto, lei preferisce arrivare per l'estate in linea o fuori forma?
10: Perché voglio che sia così.
0: Le ripeto, lei preferisce arrivare per l'estate in linea o fuori forma?
10: Siamo forti a mangiar poco e ingrassare lo stesso.
0: Quindi lei dice che bisognerebbe mangiare poco?
10: Non si può spendere, si deve aspettare e pagare. Si deve aspettare e pagare, si deve aspettare e pagare.
0: Lei ha un suo metodo per dimagrire?
10: Mangi, dormi, esci poco e vincerai la vita.
0: Grande, grande lezione di vita. Mangi, dormi, esci poco e vincerai la vita. Benissimo, abbiamo ancora qualcuno in linea. Pronto?
3: Pronto?
0: Salve signora.
3: Pronto?
0: Stiamo parlando di linea.
3: Oh, porco pronto!
0: Lei è grassa o magra?
3: Ma vai sbrapiga, bastardo, che è lurida impestata di boia! Porco giorno boia!
0: Wow, grandissima puntata di Bar Girasole. Spero di avervi fatto passare due ore in compagnia di tanta buona musica e di tantissimo buon umore. Il vostro Marco Mazzoli vi saluta e vi ricorda che domani entreremo sotto il segno della bilancia. Ciao ciao!

0: Girasole Monza.
1: Radio 105.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
2: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
12: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì.
12: Che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
12: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo spiegando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
8: sì.
12: Delle feci.
8: Guardi,
12: forse
8: vabbè.
12: C'è il sangue.
8: Sì,
12: allora, signora...
8: Questo
12: mi ascolti,
8: sì.
12: Ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
12: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
12: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
12: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
13: Un attimo,
12: mettici il pennino nella cacca.
13: Stai il telefono, stai?
12: Sì.
13: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
12: Sì.
13: Mamma, che brutte feci che c'è.
12: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
13: E cosa c'era dentro le lasagne?
12: C'era prosciutto, mozzarella,
13: l'uranio, un poverito,
12: cotechino,
13: India, brasiliano.
12: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
12: Ecco dov'era il cacciavite.
13: Orcacciami se.
12: Arca ma...
13: sangue non c'è nelle feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
8: No,
12: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
8: Ho capito, ma per telefono.
12: Alla priorità.
8: Sì, anche sulla Rai 3.
12: Su tutto qua.
8: Va bene.
12: Lo sport.
8: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese.
8: E
12: per
8: cosa
12: chi non
8: si
12: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
12: Ecco.
4: Glauco! A tavola che è pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
12: ma tu,
4: che
12: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
4: Dai che ti ho fatto l'insalata!
12: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata,
12: secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
12: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
12: Uno.
8: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
12: Che Bagalov, porco.
8: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora,
8: sì,
12: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
8: Sì.
12: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
12: Beh.
8: Non è Don Gaetano.
12: No.
8: Tente
12: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
5: ma
12: fare la
5: cacca.
12: Ma
5: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
12: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
11: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
8: Bene,
12: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo,
8: sì.
12: Decisivo?
8: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
4: hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: A Radio 105 sono... Orario!
7: DJ!
14: Nelle puntate precedenti.
6: Allora, ieri...
15: Quindi sentiamo, se volete chiamarci, il numero è...
14: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
16: Voglio fare cisti.
6: Ragazzi, bentornati a questa bellissima puntata di Monzoloidi fra lunedì e venerdì, mercoledì, giovedì e sabato.
15: Siamo infatti sempre... oggi è martedì, giusto?
6: È giusto, sì, è martedì oggi.
15: Oggi
6: è martedì, ragazzi, non lo sapevo.
14: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
6: E adesso per tutti quelli che ci hanno richiesto questo pezzo a grande richiesta, ce l'ascoltiamo a grande richiesta. Il settimo, no, il disco di Sanremo, quello col pezzoli.
15: Bene ragazzi, qua su Monzoloidi, io sono Wender, come c'è Squalo, io regia DJ Spy, abbiamo appena sentito
6: Ice Ice Baby.
15: Ricordiamo che Vanilla Ice, dopo tutti questi anni di successo, è uscito negli anni 90,
6: bravissimo.
15: Questo disco, cos'è, qual è che la particolarità di questo brano? La particolarità è il giro di...
6: È il giro di boa!
14: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello... E quell'altro.
6: La sola prestigibilizzazione delle mani. Adesso vi faremo sentire una.
15: Purtroppo ho saputo che quest'anno le ferie non le daranno.
6: No, ma no, cazzo, non si dice.
15: Meno male che abbiamo Spy in regia, velocissimo. Grazie, Spy, sei numero uno. Ci ha salvato con le censure, incredibile. E adesso.
17: Il proverbio tedesco. A Provinzkompetenzen Grenzenkompetenzen. La regia numero uno strepitosa del nostro regista. Vai, regista.
15: Ci ascoltiamo il nuovo dei...
6: Boh, non me lo ricordo. E adesso ci ascoltiamo il disco qui a Mozzaroi di Del Blonde. No. Growing up in the golden age.
15: Adesso fino adesso abbiamo fatto un po' i cretini, però dovete sapere anche che Monzoloid è un programma appunto di intrattenimento, ma anche di informazione
6: e di cultura.
15: E di cultura. Infatti in questo momento adesso
6: parliamo di cronaca verde, amici. Topazzi è stata bollata. La leggo.
7: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
15: Bene ragazzi, allora come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo, poi non dite che manteniamo le cose. Vero Spine?
6: Risata!
15: Spine, dite che manteniamo le cose. Vero Spine?
6: Risata! Spine, secondo te che facciamo?

0: Evacuare l'edificio! Evacuare l'edificio! Prova di evacuazione!
1: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
2: Yeah, bello sto pezzo, eh?
3: È fantastico questo pezzo. Yeah. Allora, ragazzi, adesso siamo arrivati in chiusura. Vi lasciamo, ma prima...
1: Le anticipazioni che sentirete domani.
3: Ma se domani siamo in diretta... Ma
2: giallo!
1: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh?

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno a tutti dal vostro amicone speakerone Marco Mazzoli. Siamo pronti per una nuova diretta qui su Radio Antenna 2000. Andiamo di segnale orario. A Cernusco sul Naviglio sono le 10 in punto.

0: Bar Girasole Monza.
1: Bene, bene, molto bene. Ben sintonizzati. Come state? Un sacco di dediche stanno arrivando, ne leggo subito una. Ciao Marco, vorrei che dedicassi a mia nonna Rachele una canzone. Mia nonna ti ascolta sempre e vive a casa da sola da più di 10 anni, da quando il nonno Carlo è stato investito da un treno mentre andava a caccia. Dedichiamo subito una canzone adatta alla nonna vedova che vive a casa da molti anni da sola. Questa è per te, nonna.

Che disco, che disco. Ora vi leggo un'altra dedica. Ciao Marco, sono sempre io. Mia nonna Rachele ci ha lasciato. I vicini hanno sentito odore di cadavere e hanno chiamato i vigili del fuoco. L'hanno trovata ai fornelli in piedi, tutta mummiata, con la sigaretta in bocca e la radio accesa. Ti ha ascoltato fino all'ultimo respiro. Che bravi i nostri ascoltatori! Super fedelissimi!

0: Monza.
1: È arrivato il momento dell'argomento del giorno. Io cerco di parlare sempre di cose che capitano a tutti. Come per esempio, ti hanno mai rubato la macchina? Sentiamo il primo ascoltatore.
2: Antenna 2000.
3: Buongiorno, mi dica.
1: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Tutto bene?
3: Guardi, stamattina mi hanno già fatto uno scherzo, adesso basta. Mi dispiace.
1: Oggi ma parliamo di furto.
3: Ma io sono anziana e non sopporto più.
1: E vabbè, come mai?
3: Mi scusi tanto.
1: Le volevo chiedere solamente lei cosa ne pensa dei furti di auto.
3: Guardi, io mio marito non guida neanche più.
1: E ci credo. A forza di succhiarglielo non avrà più la forza nelle gambe.
3: Ma è uno scherzo.
1: No.
3: È uno scherzo.
1: No. Vabbè. Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
3: Radio Antenna 2000 io non la conosco. Non ascolto più la radio, mi dispiace.
1: Le dedico una canzone un po' allegra perché lei mi ha fatto scendere i coglioni a pian terreno.
3: No, in questo momento no.
1: Renato Zero con Il Triangolo, un disco molto interessante.
3: Dica tanto interessante per gli altri, ma non per me.
1: Grazie, lei è stata gentilissima.
3: Arrivederci.
1: Mamma mia, che due palle sta stronza.

0: quanto mi sento libero con questo disco.
1: Quattro dischi un po'.
0: Sono pieno di brividi.
1: Sarò grande, vedrai.
0: Apriamo ancora le linee per sentire un altro ascoltatore. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
0: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
2: Ma io non la conosco.
0: Buongiorno, sono Marco Mazzoli, come sta?
2: Sto bene, grazie.
0: Sono Marco Mazzoli.
2: Ho capito, che cazzo vuole?
0: Tutto bene?

0: Tutto bene, un paio di coglioni.
1: Come si chiama?
0: Ma lei chiama la gente a casa, per quale motivo?
1: Come si chiama lei?
0: Me lo dica lei, visto che lì ha il mio numero di telefono.
2: Lei è veramente gentile.
0: Ma che cazzo ti ridi, stronzo?
1: Oggi parliamo di furti d'auto.
0: No, io non voglio parlare di niente. Chiuda il telefono.
1: A lei hanno mai rubato
0: chiuda
1: la...
0: Chiuda il telefono, lo chiuda.
1: A lei
0: chiuda
1: hanno mai...
0: Chiuda sto cazzo di telefono.
1: A lei hanno mai... A lei hanno mai rubato la macchina?
0: Michele! Maledetto bambino bastardo! Non ti è bastato che tuo nonno Beppe ha detto a tua madre di non chiamarmi più figlio di puttana?
1: E come mai?
0: Perché sei un bambino bastardo!
1: A lei bastardo, hanno mai rubato bastardo. La macchina?
0: Non ho capito.
1: A lei hanno mai rubato la macchina?
0: Sì, me l'hai fatta rubare tu. E poi mi avevi fatto anche sparire le ruote. Mon c***e.
1: Interessante.
0: Michele, che cazzo vuoi, Michele?
1: Cosa ne pensa dei furti di auto?
0: Penso che chi ruba le auto sia un grandissimo figlio di Troia.
1: Siamo in diretta in radio e questo è Bar Girasole.
0: Il girasole te lo devi mettere nel culo.
1: Antenna 2000.
0: Te ne devi andare a fare in culo.
1: Con la
0: io
1: musica
0: non ti sopporto più.
1: Con la musica
0: sono anni che mi stressi tutti i santi giorni. Hai fatto passare 2 settimane e ora ancora a rompermi i coglioni con i tuoi giochini telefonici. Basta!
1: Cosa ne pensa dei furti di auto?
0: Ma perché? Mi hai rubato ancora l'auto.
1: Bene, molto bene.
0: Fammi andare a vedere alla finestra. No! No! Figlio di puttana! Ti hai messo sul cofano un water pieno di merda.
1: Merda!
0: Porca m***a! Io ti strappo il cuore dal petto, maledetto!
1: Le dedico questa canzone di Loretta Goggi.
0: Io non voglio nessuna canzone!
1: Male...
0: Vieni subito qui sotto che ti voglio pestare! Maledetto bambino di merda!
1: Maledetta primavera!
0: La primavera te la devi mettere nel culo!
1: Wow, che disco
0: Michele,
1: incredibile!
0: Sto prendendo le chiavi della cantina! Vado a prendere la bici!
1: Via!
0: Girerò tutta la sera! E ti troverò!
1: Via!
0: Non rientrerò a casa! Fino
1: via,
0: a quando non
1: via.
0: Avrò sulle mie mani il tuo sangue! Bastardo! Bastardo! Togli questa canzone! Basta! Michele! Michele! Io posso diventare più pericoloso di Rambo. Mi posso trasformare in un albero e ammazzarti. No, Michele! Mi hai rubato le ruote della bici. Porca m***a.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Il giovane Billy Cabue è un tenerissimo secchione. Il classico quattr'occhi ideale per farsi pagare il pranzo. Un giorno come un altro sta andando ad affrontare la scuola. Prima che riesca ad entrare, però, viene bloccato dal solito gruppetto di bulli.
3: Ehi, secchione, che cazzo fai qui?
4: Sto andando in classe.
3: Hai portato i soldi? Mia madre deve comprarsi un vestito di Chanel.
4: Ma io ho solo i soldi per me. Non potete prendere sempre i miei soldi.
3: Non possiamo? Credi di poterci dare ordini, quindi? Stai per ricevere una bella dose di botte.
4: No, no, ti prego, no.
3: Prendi questo, stronzo.
2: Il povero Billy Cabue entra in classe e viene deriso dai suoi compagni.
5: Billy è pieno di sangue perché è appena uscito dalla f***a di sua madre.
4: Non è vero.
2: Ma prontamente interviene la maestra.
6: Ragazzi, smettetela di prenderlo in giro. Billy ha i vestiti strappati perché suo padre è un tirchio di merda e non gli compra i vestiti nuovi.
2: Fu un giorno terribile per Billy, come tutti gli altri. Torna a casa ed i suoi genitori stanno parlando con suo fratello maggiore Bobby.
7: Oh, Bobby, e quindi sei diventato capitano della squadra di football? Come sono orgoglioso del mio ometto.
4: Ciao, mamma, sono tornato.
7: Che? Giusto, che abbiamo un altro figlio. Com'è andata la tua giornata, Kevin?
4: Billy.
7: Billy, certo, certo.
4: Ho preso il voto più alto della nazione, portando il mio reattore nucleare costruito in cantina utilizzando una semplice lattina di...
3: Zitto, secchione!
7: Bobby, continua a parlare di football.
2: Il piccolo Billy è distrutto, ma la televisione gli viene in aiuto.
8: Sei un giovane sfigato che odiano tutti?
4: Sì.
8: I prepotenti ti rubano tutti i soldi del pranzo?
4: Sì, sì.
8: Vorresti un aiuto per questo?
4: Assolutamente sì.
8: Allora hai bisogno di noi. Siamo l'unità antibulli. Un piccolo aiuto per chi, come te, ha bisogno di un fratellone apprensivo. Mandaci una mail e noi manderemo la nostra squadra solo per te.
4: Unità antibulli, fa il caso mio.
2: Il giovane Billy scrisse la mail, ma non ricevette alcuna risposta. L'indomani si avvia a scuola avvilito e conscio di dover affrontare un altro tripudio di bulli da solo.
9: Ehi, sfigato! Tira fuori i soldi del pranzo!
2: Prima che possa finire, un boato irrompe nei cieli. Tre meteoriti piovono a tutta potenza vicino a Billy e non appena le fiamme si dissipano, delle figure si stagliano davanti a loro.
10: Tu sei Billy, giusto?
2: È Shaquille O'Neal.
11: Siamo qui per aiutarti.
2: Dietro di lui si alza un altro gigante. È Big Show, la star del wrestling.
12: Ci hai contattato ed eccoci qui.
2: L'ultimo uomo a mostrarsi è Aftor Julius Bvorsnasfos. Insomma, quello che ha fatto la montagna nel Trono di Spade. Ecco, lui è il terzo.
10: Billy, noi siamo l'unità anti-bully.
2: Si mettono in posa tipo i Power Rangers ed un'esplosione di figate esplode dietro di loro. Prontamente i tre colossi fracassano di botte i bulletti. La montagna con una spadata apre lo stomaco di uno facendogli uscire le budella. Big Show spezza le gambe di un altro e gli strappa le braccia. E Shaq fa una schiacciata sulla testa di un altro spappolandogli la faccia contro il marciapiede. Una carneficina.
4: Non sarà un po' eccessivo?
10: Andava fatto. E poi abbiamo dato lavoro ai netturbini.
2: Il piccolo Billy va con i suoi nuovi amici in classe. La maestra lo riprende.
6: Billy, i tuoi tre papà non possono stare qui.
4: Non sono i miei papà.
6: Billy ha i genitori gay.
12: Ragazzi, sbaglio o sono dei bulli questi qui?
11: Hai ragione, la montagna.
2: E subito Shaquille O'Neal spacca la mascella della maestra con un pugno. Big Show prende diversi bambini e li lancia spappolandoli contro il muro e la montagna fa saltare in aria i crani dei bambini come nel Trono di Spade. E lasciano la classe in un tripudio di sangue e carcasse. A casa, la mamma, come al solito, si scorda dell'esistenza di Billy.
6: Ah, Charlie!
4: Billy!
6: Billy, sei tornato? Ed hai degli amici? Io credevo fossi un patetico sfigato.
11: Ehi, Shaq, suona come un bullo.
10: Hai proprio ragione, Big Show. Diamogli una lezione.
2: E immediatamente Shaquille O'Neal sventra la mamma di Billy infilandole il suo braccione nel culo. La montagna strappa il cuore del fratello Bobby e Big Show spezza l'osso del collo al padre. In quel clima di festa, Billy è finalmente felice coi suoi nuovi amici e nel lettone si appoggia sui loro immensi petti pelosi.
4: Vi voglio bene, unitanti bulli. Avete reso la mia vita meravigliosa e tutto questo gratuitamente.
10: Oh, Billy, Billy. Non abbiamo ancora parlato del pagamento.
2: Ed immediatamente i tre armadi viventi si alzano in piedi, tirando fuori le loro immense minchie.
4: Cosa sono qui? Ma non ho mai visto niente del genere!
1: Il perineo della realtà.
13: Radio 105.

0: Il diario di Leon Jones.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
3: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
4: Masca m***a.
5: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
0: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
5: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
6: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
5: Achille di Trani.
6: No, Akira Iritani.
7: Vai!
5: Per distruggere Achille di Trani.
6: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
5: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
6: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
7: Fallo.
5: Per distruggere Achille e Ritano.
6: No.
5: Per distruggere Achille e Ritano.
6: I Ritani.
5: Per distruggere Achille e Ritani.
6: Oh.
5: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
6: E quale?
5: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
6: No, Windows.
5: Windows
6: Media Player.
5: Windows Media Player.
6: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
5: Ma vaffanculo, vatti.
0: Il codice di Lernia.
5: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
8: Sei un po' pepepepepe oggi.
5: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
8: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
5: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
9: Agente riconosciuto.
5: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
6: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
8: Lianant.
5: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
8: Sì, ma devi fare l'intonazione.
5: Allora, facciamola poi.
8: Ma il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo fa.
5: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di... Co... To... Mi... Teo... Di... Passer... Di... Pass... Co...
8: È difficile.
6: Passeranno Marmorito.
10: Maestro, sono le seghe sui sughi.
11: La seghe sui sughi.
10: No, sughi mi suga.
5: Sono un Spider-Merd.
8: No. Sono Spider-Merd. No.
5: Sono Spider-Merd!
12: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
5: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel c***o.
8: Che fai il gomito?
13: Cazzo giochi a wrestling?
5: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
12: Mi chiamo Crash Puss.
5: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
13: No! Aspetta.
8: Ma vaffanculo, che cazzo me.
5: Ma tu lo sai chi sono io?
2: Sì, sei Dylan Track.
5: Dai.
2: Sì, sei Daitan. Daitan Trek. Sì, sei Daitan. Sì, sei Daitan Trek.
5: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kratjapus!
7: Sto... No, non formare. Come dico fermare, fermare il dottor Kratjapus.
5: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kratjapus! Sto venendo a prenderti!
7: Che è supermercato Kratjapus!
10: Ti ucciderò!
5: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
7: Non è un mago!
5: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
7: Proprio...
5: Ma vaffanculo!
7: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
5: Obi-Wan Kenobi!
7: No, Obi-Wan Kenobi!
5: Obi-Wan Kenobi!
8: No, Obi-Wan Kenobi!
5: Obi-Wan Kenobi!
7: Che?
5: Obi-Wan Kenobi!
8: Bravo!
7: Bravo, adesso di farlo!
5: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
10: Leon San! Odi mio io, figlio di p***a, ti ho sentito?
9: Ce l'hai la mutata?
10: Faccia la signora, figlio di p***a!
9: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
10: Odi mio, ascoltami!
2: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
5: Voldemort, figlio di p***a!
2: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
1: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
2: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
0: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
10: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto,
5: Tartu Skywall!
10: Aiuto,
5: Tartu Skywall! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la credenza.
8: Ma porca. Skywalker!
5: Skywalker!
8: Skywalker!
10: Maestro, sono la sega sui sughi! La sega sui sughi! No, sughi musukai!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Anche
1: che
2: Marco,
1: apri, uè, ma hai sentito?
2: E si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna, non c'è, si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente.

0: 105, la radio che continua a promuovere speaker che stanno sul cazzo anche a Gesù e denigra quelli che portano ascolti, non finisce mai di stupire il proprio pubblico. Mettetevi comodi e non prendete appunti, perché non c'è più nulla da imparare. Ogni mattina dalle 10 alle 12 arriva 105 pubblicità. Due ore di pubblicità, intervallate da qualche intervento di pochissimi secondi del nostro DJ Giorgione. Brutalmente tagliato da altra pubblicità. 105 pubblicità.
1: Ciao, benvenuti a 105.
2: L'Italia è piena di alberghi e pensioni che accettano il nostro fedele amico.
1: Ecco, ancora in onda, rientriamo in questo disco straordinario di Mika che...
3: Divertiti con Cranium, l'originale gioco che fa il giro del cervello.
1: 15.45, Radio 105.
0: Clicca www.105.net.
1: Non neanche il nome della radio, per...
4: United Music Store ti dà il benvenuto nel più grande negozio di musica online del mondo.
1: Radio 105, sempre... è lo slogan. Sì, mi mozza anche lo slogan.
5: Scusate se mi intrometto, sono Carlo Conti.
1: Ancora?
6: Con Radio 105 si cambia musica.
1: 342, 41.
7: La fortuna prima o poi bussa.
1: Buon pomeriggio a tutti, ci sentiamo domani.
8: Giorgione. Ma cazzo, ma hai sforato, hai parlato troppo.
1: Volevo almeno salutare.
8: Ma mi parli sopra la pubblicità, ragazzi, cioè, ma...
1: no, perché mi entra sui denti il tecnico che...
8: come si chiama il programma? 105 pubblicità.
0: 105 pubblicità è offerto da
9: Rodrigo, 8 anni, vive in Brasile.
0: Ma le figate a 105 non finiscono mai. Dopo aver scoperto che ci sono speaker della radio che comprano like e follower per sembrare fighi, ma non se li incula nessuno, la direzione di Radio 105 lancia un programma dalle 18 alle 20 per quelli che vorrebbero essere, ma non sono.
1: Ciao a tutti ragazzi! Questa serata straordinaria sulle frequenze di Radio 105 con noi!
10: Bobby, sono il tuo tecnico, sei il miglior speaker del mondo.
0: 105, fakeissimo. 105, fakeissimo. Da un finto studio, con colleghi fintissimi e ascoltatori pagati per dire cose solo per compiacergli.
1: Ma qui con me c'è la mia collega straordinaria, bellissima, un sacco di follower veri su Instagram. Ciao cara, come stai?
11: Ciao carissimo, sto molto molto molto bene, soprattutto adesso che sono accanto a te.
1: Oddio, come ti sta bene questo rimmel?
11: No, ma smettila, perché se lo mettessi tu io sparirei.
1: Ma sai che sono troppo felice, che veramente hai una macchina più bella della mia.
11: Scusa, ma ti sono cresciuti più capelli?
10: Bobby, scusa dalla regia, ieri sera mi sono fatto una sega pensandoti.
1: Ma hai fatto bene, perché tutti i nostri amici omosessuali io vi invidio. Anch'io vorrei succhiare un cazzo.
12: Bobby sei stupendo. Sei stupendo, Bobby, io ti amo. Ti amo, Bobby. Se muori ti dono gli organi, Bobby. Vieni a prenderti il sangue. Dammi l'indirizzo che ti mando il sangue, Bobby.
13: Bobby, io ti ascolto sempre, oggi è la prima volta.
1: Grazie, anch'io. Che risposta è?
8: Come?

0: Ogni sabato, dalle 5 alle 8 del mattino, il programma che ti farà sentire ricchissimo, perché il conduttore ha uno stipendio da fame e non sa come arrivare a fine mese. Arriva 105 mi paga poco, condotto da uno così povero che si è venduto anche il nome. 105 mi paga poco.
1: Lì come sono miserabile, niente, non arrivo neanche alla fine del mese, non c'è neanche i soldi per comprarmi un paio di pantaloni, niente, che fastidio, che miseria, che fame, che merda, belli, che vita di merda, niente, come po' niente. Adesso, belli, ma io vorrei sapere chi è lo stronzo che ha messo Money di Pink Floyd, ma sarai figlio di una puttana, belli. Va bene, niente. Adesso devo andare a mangiarmi le unghie. Dopo di me. 105 ricchissimo. Altro figlio di puttana da fare in sesto. Dai.
0: Dalle 8 alle 8:01 105 ricchissimo. Subito dopo 105 mi paga poco. Arriva DJ Giangi, il DJ più pagato della storia, che conduce un minuto alla settimana e guadagna 300.000 euro al mese. Rumore di auto di lusso, strusciate di Rolex, bottiglie di champagne che saltano e cigolio di paciotti appena scartate.
2: Sono in onda. Oh.
3: Sì, vai.
2: Senti, sono affaticatissimo, cazzo. Non so se arrivo a fine puntata.
3: Forse se
2: ho fatto un massaggio con delle pietre d'oro.
3: Non è che il Rolex ti pesa troppo?
2: Ma va, non lo metto più l'orologio. Pago uno per dirmi che ora è.
4: Già ci hai sforato, hai fatto un minuto e tre secondi. Questo mese ti pagano di più.
2: Non li voglio. La ricchezza è comunque pesante a sopportare, ragazzi.
0: Ogni sabato, dalle 19 alle 20, per strizzare l'occhio anche ad altri social network, nasce 105 TikTok. Il nome ricorda un social famoso, ma il programma è decisamente meglio. Un'equipe di bombaroli nasconde una bomba d'orologeria nello studio della diretta e con l'aiuto del regista DJ Puzza dovrà individuarla e disinnescarla prima che esploda. 105 TikTok.
5: Ok, Puzza! Pronto per la sfida?
2: Sì, però non sono più sicuro di volerla fare.
5: Allora io schiaccio il pulsante on e poi scappo, ok? Buona fortuna!
2: No, però vorrei rivedere un po' i termini del contratto. No, non lo trovo!
0: Ah, ah, ah! Cerchiamo un nuovo speaker per nuovo programma 105 TikTok. No sordi e no allergici a polvere da sparo. 105. La radio più ascoltata da chi non distingue il cioccolato dalla merda.

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Vai,
2: dai!
3: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
4: Cancellati le impronte digitali prendendo con le dita le costine di maiale dalla griglia. Sì, uomo. Ricorda solo due date nella vita: la prima scopata e la prima ernia. Sì, uomo. Porta la tua soglia di attenzione massima a 30 secondi. Sì, stella marina, e sì anche uomo. I muscoli del collo servono per voltarsi a guardare i culi che passano. Allenali. Sì, uomo. Chiedi il divorzio a tua moglie il giorno della festa della mamma. Sì, uomo. Non sprecare inutilmente carta quando ti seghi. Eiacula in un calzino usato. Salva la natura. Sì, uomo. Seppellisci dentro di te i tuoi problemi più profondi e lascia che sfocino in episodi di immotivata violenza. Sì, uomo. Se tuo figlio piange nel cuore della notte, fai finta di dormire, così si alza tua moglie. Sì, uomo. Non usare le cinture o gli airbag. Vola via dal parabrezza come un fottuto pellicano. Sì, uomo. Se ti licenziano, non dirlo a nessuno. Fingi di andare a lavorare per non stare con la tua famiglia. Sì, uomo. Se incontri Benigni, digli di schiaffare. Ma perché? Se incontri Benigni, digli di schiaffarsi il suo Oscar nel culo. Sì, uomo. Compra l'attrezzatura completa per giocare a padel. Rompiti i coglioni dopo la prima partita e non giocarci mai più. Sì, uomo. Non farti massaggiare da un altro uomo. Non sii checca. Sì, uomo. Non versare il detersivo nel cassettino della lavatrice. Butta il flacone aperto nel cestello e tanti saluti al cazzo. Sì, uomo. Non dire mai ti amo alla tua donna. Comunicaglielo in linguaggio Morse con gli schiaffi sulle chiappe. Sì, uomo.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
7: Che tristezza! Che tristezza!
8: Rotter, vuoi un fazzoletto?
7: Grazie, Ron, mio migliorissimo amico, lo prendo volentieri.
8: Ecco, adesso l'hai toccato, sono 33 euro, figlio di puttana. E adesso, visto che non me l'hai ancora dato, diventano 35. Se entro 20 minuti non me li dai, diventano 40. Poi ti mando la gente a tagliarti la gola, figlio di puttana. Conosco gli albanesi e gli zingari. Ma t'ammazzo, voglio i soldi.
7: 33 euro per un fazzoletto? Ma è un furto!
8: No, questo è un furto!
7: Ah, la mano! Mi hai tagliato la mano!
8: pezzo di merda! Perché ti prendo a schiaffi con la tua stessa mano! Anzi, lo faccio che è sempre stesso dio della mia vita! Ci ha preso a gusto!
7: Al ladro, al ladro! Ron, mi ha rubato la mano!
8: Ragazzi, un attimo di calma, c'ho il copyright. Merda, figli di puttana, tua madre mi ha fatto un bobo. Forza ragazzi, andiamo a infilare la bandiera nel rotto nel culo della felice costipata. Ho fatto fatica a dirlo, però lo faccio.
1: Sì!
8: Ma quanto sei brutto e pezzo di merda.
2: Rarry, il reflusso di diarrea Rotter, cos'hai da piangere?
7: Hermione, Ron mi ha tagliato la mia...
9: L'amianto,
10: sì, perché così non riuscivi a pippare.
8: Non suona neanche uguale a
7: mano. Hermione, Ron mi ha tagliato una mano.
2: Oh, poverino. Tieni, soffiati il naso.
7: Grazie, Hermione. Mia migliorissima amica.
2: Miglior amica il cazzo fumante di un drago. Mi devi 300 euro per quel fazzoletto.
7: 300 euro? Ma è un'infamata!
2: No, questa è un'infamata!
7: Aira! Aira! Aira! Mi hai tagliato l'altra mano! Mi hai tagliato l'altra mano! Radarino!
2: Ragazze, ragazze, venite a vedere Harry Rotter che si infila un pugno nel culo!
7: No, ferma, ferma!
11: Sai che questa scena è meglio di quando Luca Alba ha pisciato in bocca a Paolo
8: Noyes. C'ha ragione. Tu chi sei?
10: Il coglione
11: grasso. Gianfranco Zuballi.
8: Perfetto, sei già cadavere.
12: Harry Rotter, perché piangi?
7: Hanno silente. Ron ed Hermione mi hanno tagliato le mani.
12: Basta piangere, tranquillo. Ora ti faccio un gioco per tirarti sul morale. Pesca una carta.
7: Pesca una carta? Non vedi che non ho le mani? Mi prendi per il culo?
12: No, questa è una presa per il culo.
7: Mi hai infilato un cavo elettrico nel culo! Mi hai infilato un cavo elettrico nel culo! Dolore, dolore!
12: Ora vado. Mi hanno detto che Hermione fa le seghe gratis con una mano... Fa le seghe gratis con una mano wireless.
7: Quella è la mia mano! Marrano, aspetta! Fammi ricrescere le mani o ti denuncio!
12: Va bene, va bene. Farò un incantesimo per farti crescere le mani.
7: Ora, ora!
12: Spiriti forti, spiriti grandi! Fate crescere a Harry Rotter le mani di Gianni Morandi.
7: Ora, ho delle mani enormi! Ora! Ma non riesco a muoverle! Non riesco a muoverle!
12: Per muoverle devi leccarti le dita, Harry Rotter!
7: Ma sanno di merda! Ma l'orario!
6: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter, mani di Morandi e piedi di Ferragni. Madonna!
8: Mamma mia! Ma è un pagliaccio! Che cosa orribile! Mamma! Che mostro è? 105
5: Lo Zodi 105.
13: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
4: Porta la tua ragazza ad un pranzo di famiglia e poi fai finta di non conoscerla. Sii uomo. Se tuo figlio fa cagare in qualche sport, di che ha preso dalla parte di tua moglie. Sii uomo. Amare se stessi è una cosa da fichette. Odiati sempre. Sii uomo. Compra una moto d'acqua, naviga verso il tramonto e sparisci per sempre. Sii uomo. Fuma mentre caghi, così tua moglie non potrà più dire che gli uomini non sanno fare due cose contemporaneamente. Sii uomo. Segati sulle foto di tua nonna da giovane e crea un paradosso cazzo temporale. Sii uomo. Se un professore ti convoca per segnalare un comportamento scorretto di tuo figlio, menalo. E poi mena anche tuo figlio. Sii uomo. Non esistono uscite di sicurezza. Esistono solo porte da spingere per uscire a fumare. Sii uomo. Quando vedi una vecchia cabina telefonica, guardala con nostalgia. E poi, pisciaci comunque dentro. Sii uomo. Spendi 20 euro al mese di ChatGPT solo per allenare l'intelligenza artificiale a chiamarti pizzellone mio con accento ciociale. Pizzellone mio. Spendi 20 euro al mese di ChatGPT solo per allenare l'intelligenza artificiale a chiamarti pisellone mio con accento ciociaro. Sii uomo. Insegna l'alfabeto al tuo nipotino con le categorie di Pornhub. A come anal, B come bondage, C come cuckold, D come dildo, eccetera eccetera. Sii uomo. Se una collega si è appena rifatta le tette, chiedile se puoi strizzargliele facendo popi popi, tipo vecchio clacson. Sii uomo. Entra in un ristorante, caga e vattene. Sii uomo. Quando hai ordinato la cena a casa, aspetta il rider sulla soglia della porta. Non un centimetro in più. Sfrutta quello che hai pagato. Sii uomo. Schiaffeggia un vegano con una costata di manzo. Sii uomo.

0: Bentornati qua su Radio Fame. Un saluto dal vostro Roberto.
1: E un saluto dal vostro Gianni.
2: E io sono la vostra Gianna.
0: Siamo il trio perfetto che vi porterà compagnia durante le prossime 3 ore.
2: Non riesco a fermarmi.
0: Neanch'io, vi teniamo compagnia e vi facciamo ridere. Grazie per gli ascoltatori, per tutti i messaggi e tutti i regali che ogni giorno ci mandate. Per esempio, Gianna, racconta un po' cos'è arrivato in radio.
2: Mi sono arrivati dei lacci per le scarpe coloratissimi.
0: Bellissimi. Si possono usare anche per impiccare le formiche.
1: Ma oggi dobbiamo giocare a un gioco molto molto molto difficile e interessante. Bisognerà mischiare i due colori e indovinare cosa viene fuori.
2: Un gioco molto difficile.
0: Benissimo, allora abbiamo subito al telefono una nostra ascoltatrice. Abbiamo nonna Laura. Pronto, Laura?
3: Sono pronta, vediamo.
2: Se noi mischiamo giallo e blu, che colore viene fuori?
3: Se tu mischi che cosa?
2: Giallo e blu, che colore viene fuori?
3: Viola.
0: Congratulations! Esatto! Bravissima Laura! Un applauso!
2: Brava Laura!
0: Comunque, attenzione, adesso noi vediamo, aprendo le buste, cosa hai vinto. Abbiamo 3 buste, devi scegliere tra la 1, la 2 e la 3.
3: 1.
2: Allora, Laura, nella busta numero 1 c'è un forno da pizza di cemento per esterni!
0: Sai che
3: è vero, ti invito a mangiare la pizza.
2: Ma grazie, certo. Laura.
0: Che buono, sicuramente.
3: È vero, ti invito a mangiare la pizza.
0: Però adesso voglio una curiosità, visto che tu sei una nonnina, quindi hai molta esperienza nella pizza. Volevo chiedere, tu di solito quando fai la pizza, il sugo, no? La pommarola, come si dice in napoletano, la cuoci prima oppure la metti direttamente nel forno insieme alla pizza?
3: La metto direttamente nel forno, lo passo bene, i miei pomodori che coltivo io, e poi la metto nel forno.
0: Allora Laura, rimani là, ti passiamo Gianna adesso che vi metterete d'accordo per la spedizione del forno per fare la pizza, va bene?
3: Va bene.
0: Un abbraccio, non buttare ciao. Giù, ciao Laura, ciao. Intanto andiamo
3: ciao
0: ascoltare
3: a tutti il... ciao, ehi, ciao Roberto.
0: Adesso
3: ciao,
0: andiamo a sentire ciao l'ultimo brano di Killer Bob.
2: Ciao Laura!
3: Ciao, ciao, ciao bella donna!
2: Ci mettiamo d'accordo ciao, allora! Senti, hai vinto un forno da pizza di cemento per esterni che arriverà corredato di arnesi e 12 pacchi da 6 kg l'uno di legna. Sei contenta?
3: E cosa devo fare io? Sono pronta a riceverli.
2: Bene, allora dammi il tuo indirizzo, Laura, così ci mettiamo d'accordo per la spedizione.
3: Oh porco. Via, respira, come la piaci?
2: Senti, va bene per domani il corriere?
3: Bene. Domani mattina però,
2: Sì, sì, prima di mezzogiorno.
3: Va bene.
2: Bene. Senti Laura, quando arriva il corriere c'è un piccolo contrassegno da pagare di 304 euro perché il pacco è molto voluminoso, come ben immagini. Preferisci pagare in contanti o segno?
3: Allora, ascoltami, tieniti il tuo forno e mettitelo nel sedere, perché io di soldi non ne ho. Ce li ho a mano tutti chi... Io sono vecchio, 82 anni, figurati se c'ho qua i soldi. Ma... io c'ho qua solo, io mangio, dormo e cago e basta.
2: Laura, ma non sei contenta di questo bellissimo forno che pesa soltanto, pensa, 693 kg?
3: Ma va a casare, vai a casare, te, tutti chi sono con te. Ciao.
2: Ma dai Laura, pesa 400 kg! Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo qui in piedi per
2: terra. Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porto.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao, Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
11: ostriche e champagne.
12: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
12: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
11: Dai. Oh cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
12: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
11: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
12: sì. Dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
12: No.
10: Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
11: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai ostriche.
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego.

0: Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
2: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fake.

0: benvenuti in Lotteria Casale Piccolo Presto, detto Goggi, che siamo invalidi, detto a Nicola, tutto sommato sembrate normali, ma siamo seri, chi è che lo dice? Salutiamo uno dei nostri opinionisti, il generale Garofalo, bello bello!
1: Sì, così
0: mi piace, però non diciamocelo, ok? Va bene, basta, dai che palle! Adesso come ogni puntata sentiamo la nostra Sebastiana che ci chiama ai canali Oberdan! Brava! Bene, andiamo subito alla ricostruzione della messa che si pipitona con i missili, sentiamo il cerbiatto.
2: Sono le 3 di notte a casa del signor Coca Pippato. Coca Pippato è, contrariamente al suo nome, una persona integerrima che non fa uso di sostanze stupefacenti, ma il suo curioso cognome, associato ad un nome frutto dell'ironia del destino, ne ha pregiudicato l'esistenza. Il povero Coca Pippato è sveglio dinanzi alla TV perché soffre di una curiosa insonnia che cura da anni con dosi massicce di un ritrovato boliviano suggerito da un amico farmacista che purtroppo non dà benefici.
0: Ecco, allora, la medicina, prepariamo. E non mi viene sonno, niente. Anche amara, poi non sento più i denti.
2: La curiosa medicina della quale si avvale il signor Coca Pippato lo rende nervoso e paranoico, condizione per la quale assume diversi goccetti di superalcolico a base di malto della marca J&B, che sembra allenire per un attimo lo stato ansioso e dormiveglio. Il povero Coca Pippato, per via della sua inclinazione alla paranoia, si è anche dotato di un'arma di piccolo calibro che tiene sotto il cuscino e che lo fa sentire più tranquillo, abitando in un quartiere difficile della sua città.
0: Mi sento osservato. Ho sentito un rumore. C'è un rumore. Mi stanno fissando. C'è qualcuno nella stanza. C'è qualcuno che mi vede dalla finestra.
2: Ad un tratto, il signor Coca Pippato, dopo un grosso destro fatto con la narice del portentoso farmaco in suo possesso, sente un rumore dietro la porta d'ingresso e, senza esitare, scarica tutto il caricatore verso la porta.
0: Chi? Chi è? Bastardo! Morre, vecchia puttana!
2: La porta si apre e da dietro di essa cade a terra il corpo dell'anziana mamma che vive al piano di sotto della palazzina. E panico per Coca Pippato, resosi conto dell'involontaria uccisione, fa la cosa più saggia. Afferra il telefono e improvvisa un TikTok con il corpo della madre nel tentativo di crearsi un alibi.
0: Mamma! Mamma! Minchia! Ci ho sparato a più maggio! Oddio, che faccio? Sei la cosa più sensata da fare! Faccio un balletto su TikTok col cadavere, così penseranno che è ancora viva. Anche quanto pensi, mamma! Porti in alto la mano, muovi il tuo capitano, mica pure vecchia sta canzone. Mamma mia, quanto pensi, mamma!
2: Appena postato il macabro balletto, il Coca Pippato assume altre due belle righe grasse del farmaco del suo amico farmacista e finalmente fa la cosa più giusta in un caso di incidente domestico. Afferra il corpo della madre crivellato e lo lancia dalla finestra sulle macchine al piano di sotto, facendo anche scattare l'allarme della vettura sul quale si infrange

0: e il corpo scagliato dal sesto piano.
1: Forse mi è venuta l'altra idea, adesso sono un po' più lucido dopo la medicina. Ecco cosa devo fare. Apro la finestra. Ecco, mamma, perdonami. La lancio da sotto, così non c'è più il cadavere in casa. Chi è stato? Minchia, che volo! No, cazzo, la macchina l'ha defurto!
0: Con il forte allarme e con il tonfo del corpo della madre, i vicini si svegliano e corrono a vedere cosa stia accadendo. E qui il povero Coca Pippato ha finalmente un'illuminazione lucida e fa la cosa più giusta. Carica nuovamente l'arma in sua dotazione e comincia a scaricare il caricatore sui vicini accorsi per constatare l'accaduto, colpendone un paio.
2: Ehi! Avete sentito? No! C'è una donna! C'è una donna dentro una macchina sul tetto! Chiamate qualcuno!

0: Sembra finalmente conclusa la difficile notte del coca pippato. A questo punto arrivano le forze dell'ordine che irrompono nella sua casa e, dopo avergli chiesto di abbassare l'arma ancora nelle sue mani, lo coprono di piombo abbattendolo.
1: Fermo! Mani in alto! Getta l'arma! No!
0: È finita per il povero coca pippato. Gli inquirenti sono ancora sulle tracce del farmacista per avere altre delucidazioni del farmaco prescritto al povero coca pippato. Staremo a vedere. Intanto faccio un TikTok. I'm too sexy for my love.
1: Bene, bravi, cagami addosso, capiamoci. Allora cosa ne pensa il nostro Carmelo Abate?
2: No, non sono d'accordo.
1: Anche io, vaffanculo. E poi, e che ne pensi che siamo cinesi, gigliola? Io mica sono Pietro, capiamo che lo dico. E poi chi siamo, se siamo cincinnati, gagliardetto, colzani, figino, lebra? Io capisco, e voi andiamo a casa. Sebastiana, cosa dici?
3: No, non chiama nessuno.
1: Sebastiana, brava, che siamo in chiusura, che dico menzogne, Bologna infame.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se trovi una macchia di qualcosa su un tavolo, assaggiala, qualsiasi cosa sia. Sii uomo. Non scendere dalla scala. Tuffati. Sii uomo. Non affrontare i problemi. Apri Pornhub e schizzali via. Sii uomo. Non dare mai la mancia ad un cameriere maschio. Digli di andare a lavorare in cantiere e vattene. Sii uomo. Vai alla recita di tua figlia e passa tutto il tempo fuori dalla scuola a fumare. Sii uomo. Parla sempre male della tua famiglia di merda, ma se lo fa qualcun altro, scassalo di capate. Sii uomo. Dossi dissuasori di velocità. Che cazzo di nome è? Fanculo, piallali a 130. Si vola! Si uomo! Lascia che il buco nelle mutande si allarghi così tanto da poter cagare senza toglierle. Si uomo! Le infradito sono da checca. Vai in spiaggia con le Timberland. Sii uomo. Segati con un solo auricolare, così puoi rimanere sempre allerta. Sii uomo. Se tuo figlio ha il pannolino cacato, non cambiarlo. Aspetta che torni a casa tua moglie e dille che tu non hai sentito puzza di merda. Sii uomo. Porta la tipa appena matchata su Tinder a casa dei tuoi. Presentala alla famiglia. Chiedile di sposarti e bloccala il giorno dopo. Per sempre. Sii uomo. Ogni volta che passa un tuo collega, digita cose a casaccio sulla tastiera per far vedere che stai lavorando. E poi ricomincia a chattare con le fighe su Messenger. Sii comollo. Sii uomo. Annuncia il tuo ritorno a casa con un rutto nella tromba delle scale. Sii re leone. Sii uomo. Se mentre fate l'amore lei ti sussurra "ti amo", tu rispondile "ottima scelta, zoccola". Sii uomo.
0: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Production.
5: Ah, bene.
4: Presenta.
6: La famiglia porno.
7: Basta, non dire più una parola.
6: Porno.
8: Pronto?
5: Sì, pronto.
8: E allora?
7: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Sì, pronto.
8: Non dire più nessuna parola, perché? Che cosa, cos'è che continuate a telefonarmi? Perché cosa?
7: Leccami i coglioni. Leccami i coglioni.
8: Ma.
7: Ecco, brava.
8: E allora? Ma va, fa un bagno, va.
7: Con la lingua tutta la punta, così.
8: Pronto?
5: Sì, pronto.
8: Chi è?
5: Oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Ha invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
8: No, guarda, lei ha sbagliato,
7: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
9: Sentite, qui guardate, qui avete sbagliato.
7: Ah, lei che mi coglioni. Ecco, brava. Oh.
6: Porno.
9: Pronto?
5: Sì, pronto.
9: Mi dica.
5: Ah, bene. A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
9: Senta, chi è?
5: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
9: No, guardi, io non ho invitato nessuno.
7: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo
9: ma
7: fuoco.
9: Sentite, ma cosa volete?
7: Ah,
9: io non ho invitato nessuno in casa mia.
7: Ecco, brava. Allegami, coglioni.
9: Ma... Oh. Guardate, ma chi siete?
7: Leccami la punta.
9: Ma cosa ma cosa volete a me?
7: Più veloce con quella bocca. Oh.
9: Ma volete andare a rompere le scatole un po' a qualcun altro?
7: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
9: Non puoi rompere un po' le scatole un po' a qualcun altro?
7: Non ancora.
9: Se continuano a rompere le scatole?
7: Oh.
9: Io chiamo i carabinieri,
7: Ecco, brava. Arricami, coglioni.
6: Porno.
10: Pronto?
7: Arricami, coglioni.
10: Pronto?
7: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
10: Scusi, ma chi è?
7: Basta, non dire più una parola. Leccami la punta. Con la lingua, ti prego.
10: Ma chi è sto stronzo che stava lanando da lei?
7: Oh.
11: Pronto?
7: Con la lingua, tutta la punta, così.
11: Chi è?
7: Mettilo in bocca.
5: Sì, pronto.
11: Pronto?
5: A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party. Sì. Ha invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
11: Come
5: mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
7: Più veloce con quella bocca. Oh. Leccami, coglioni.
11: Sai che sei una grande merda tu. Sei proprio una merda, ma di quelle cose più sporche che ci. Non hai vergogna, giusto?
7: Con la lingua. Succhialo che non voglio.
11: Porca di.
7: Basta, non
11: dire. Mamma di ecco, mi piace le patate.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: 105. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Dimentica il tuo anniversario di matrimonio. Anzi, dimentica proprio di essere sposato. Sii uomo. Il giorno della festa del papà, regala a tuo figlio una scatola di goldoni. Così non fa la stessa cazzata. Sii uomo. Se ti svegli con un'erezione, gira per la casa nudo facendo rumore di spada laser. Sii Skywalker. Sii uomo. Lo yoga è roba da fichette. Se vuoi perdere peso, caga di più. Sii uomo. Regala alla tua amante lo stesso profumo di tua moglie. Così non rischi. Sii uomo. Vai ad una festa di compleanno e non parlare con nessuno. Sii uomo. Se il cielo tuona, rispondi ruttando. Fuck Zeus. Sii uomo. Fatti una seconda famiglia in un'altra città, così che si mettano le mani addosso al tuo funerale. Sii uomo. Prenota sempre le vacanze vicino ad un casello dell'autostrada. Sai mai che ti rompi il cazzo? Sii uomo. Cuoci gli spaghetti in una pentola troppo piccola e passa tutta la cottura ad annegarli con un mestolo. Sii uomo. Se una donna ti accusa di mascolinità tossica, mostrale prima gli addominali e poi l'uccello. Sii primordiale. Sii uomo. Non parlare male dei morti. Coprili di merda da vivi e poi dimenticali. Sii uomo. Se vedi un pedone che sta per attraversare, accelera. Così capisce chi comanda. Sii uomo. Sequestra l'erba a tuo figlio e fumatela tu. Sii uomo. Copriti l'uccello di Vinaville e aspetta che si secchi. Risparmia sui preservativi.

0: Lo Zodi 105.
1: Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Più porno che mai. Loro sono i super erotici. Oh. I super erotici. Oh. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
1: Scrotum City, nella sede segreta dei super erotici, quella con l'insegna al neon lampeggiante con scritto "I super erotici stanno qui", sta per accadere l'impensabile.
3: Super comparsa, benvenuto nella sede segretissima dei super erotici.
4: Beh, scusa, adesso lo sanno tutti che siamo qui, c'è anche il cartello fuori.
3: Cioè, impossibile, cioè, cosa te lo fa pensare?
4: Cioè, mi segna il neon enorme fuori con uno scritto "super erotici stanno qui", anche scritto sbagliato.
3: Esatto, donna Pompino. Nessuno penserà mai che la reale sede dei super erotici è realmente sotto l'insegna. Esattamente come il codice segreto dell'arma di distruzione di massa. Nessuno penserebbe mai che 1, 2, 3, 4.
4: Figa, come il mio codice segreto della mail.
3: Super comparsa, ti abbiamo invitato qui perché abbiamo deciso di promuoverti, di darti una nuova identità, un nome da supereroe che tutti ricorderanno, un costume, delle armi segrete e una dignità.
4: Ma siete seri? No, sono commosso, vuol dire che finalmente potrò venire con voi e sentirmi realmente uno del gruppo. Potrò salvare gli innocenti con i miei poteri, che avrò un costume e delle armi tutte mie. Wow! Non ci posso credere, è il momento più bello della mia vita.
3: Sono felice per te, super comparsa. Ed ora è arrivato il momento di mostrarti il tuo costume.
1: Super comparsa, il quasi supereroe che non ha poteri, non ha costume, non sa recitare e ha un'espressione da coglione, sta per essere investito da una grande responsabilità.
4: Figo, ma posso sapere come mi avete battezzato?
3: Tempo al tempo. Ora ammira il tuo nuovo costume da super erotico.
4: Nero, di lattice, due buchi per i capezzoli, credo che siano all'altezza del petto. C'è una pallina nera che credo che vada in bocca. È una mascherina piena di perline luccicanti.
5: Bravo.
3: Bravo, bravo, benvenuto. E non hai ancora visto il retro, caro super comparsa.
4: Posso esprimere anche il mio disappunto? Non mi fa impazzirissimo.
3: Ecco la parte retro del tuo costume.
4: Che senso? Non colgo. Vedo una foratura.
3: Diamo un caro benvenuto all'ultimo arrivo dei super erotici. Super Inculaton!
4: Bravo! Cioè, aspetta un attimo perché.
6: Discorso!
3: Inculaton! Inculaton!
4: Allora, io volevo ringraziarvi per questa opportunità, ma purtroppo ho deciso di ritirarmi.
3: Porca puttana, proprio adesso non c'è tempo per discutere, super Inculaton.
4: Ma ho mollato tutto.
3: C'è un'emergenza in corso.
4: Non ci sono più, sto morendo adesso.
3: Donna Pompino, cosa succede?
4: Sono infettivo.
3: Maledizione, ma com'è possibile? Lo avevamo sconfitto anni fa. Come ha fatto a liberarsi?
4: Tornando alla macchina, vi ringrazio. Sono stati anni meravigliosi, lavoro assieme. Io.
3: Il malvagio Frocionfoli è un mostro gigantesco con fortissime tendenze omosessuali. L'ultima volta che è arrivato sulla Terra si è inculato tutto il Giappone, un terzo della Cina, svasato i culi di mezza Germania.
4: È brutto, è brutto.
3: Dilaniato Mykonos e altri 15 stati americani.
4: Deve essere una persona orribile.
3: Esatto, cioè, donna Pompino.
4: Affrontare da soli.
3: E ha un cazzo di proporzioni indescrivibili.
4: Porca miseria, chissà come è fortunato.
3: Il suo pene ha un siero che trasforma tutti in frocionfoli come lui.
4: Porca miseria, mi perdo tutto questo. È la sfortuna.
3: Ora che sei ufficialmente un super erotico, con un nome e un costume, non puoi tirarti indietro. Forza, tutti sulla maestro nave all'attacco.
4: Assolutamente non ho neanche. Non mi tirate, non mi tirate. No, non mi.
7: Venite qui, terrestri! Datemi il vostro culetto! Così diventate tutti fracionfoli come me! mi brucia.
4: Ha vinto. Secondo me ha vinto.
3: Silenzio.
4: Adesso io guardandolo così.
3: Silenzio! Super Inculaton! Non cantar vittoria troppo presto, Frocionfoli. Dovrai prima vedertela con...
4: con Hulk. Chiamiamo Hulk, che è il più forte di tutti, gli mette le mani addosso.
3: Te la dovrai vedere con un nuovo super erotico.
4: Porca miseria, c'è Thor 2.
3: Ti
4: Thor
3: presento 2. Super Inculaton.
4: Fatelo entrare, bravo. Bravo, dov'è? Non c'è, non è venuto. Lei ha vinto, le stringo la mano ufficialmente.
5: Dai, zitto!
4: Pure lei sì, c'ha un carattere.
5: Ma guarda che bellino questo Super Inculaton. Tutto vestito di pelle, con la pallina di cuoio in bocca e il suo bel buchetto in bella vista. Sei mio, ricchione!
4: A parte il fatto che comunque il fatto che mi stia carezzando mi dà profondamente fastidio, perché io sinceramente sono eterosessuale. Non ho nulla contro le famiglie LGBT, però si renda conto della situazione.
5: Taci!
4: Vabbè, tutta questa teatralità la vedo assolutamente.
3: Vai, Super Inculaton, fai il suo gioco, vai, distrailo!
4: Ma vai, distrai cosa? Cosa mi devo dire? Ehi, cosa fa? Ehi! Non mi baciare il collo che...
5: Sì, sto arrivando! Sto arrivando!
4: Finimi sulla faccia, puoi finire sulla
5: giro
4: pancia.
5: Mi sono innamorato, mi sono, devo dire a mia madre! Bello!
3: Dai, Super Inculaton! Continua il suo gioco che tra poco interveniamo!
4: Allora, io mi sento a disagio, fortemente a disagio.
5: Dai, zitto! E guarda cosa ho da proporti! Ah, guarda che bella minchia che ho!
4: Ah, non è venuto in moto? Oh, la madonna! Ma ci paghi il bollo?
3: Stai andando forte, Super Inculaton! Non vorremmo disturbarti, tu continua pure! Ci rivediamo alla base!
4: Guarda, ho già preso la camera d'albergo, Iron Man!
6: E non fare tardi a cena, birichino,
4: Siete stronzi, dove andate? Ehi!
5: Ce ne abbiamo le sigarette?
4: Non fumo. Guarda, purtroppo ho anche una malattia trasmissibile della pelle, orribile, fa cadere le braccia.
5: Anche
4: roba...
5: io, tre AIDS!
4: È la madonna!
1: Come andrà a finire?
4: Come vuoi che finisca? Me lo sta pennellando sulle chiappe!
1: Riuscirà a distruggere il terribile Frocionfoli grazie alle sue armi potentissime?
4: Quali armi? Sono vestito di lattice! Questo mi sta... violando!
1: Lo scoprirai nella prossima puntata intitolata Frocionfoli e Super Inculaton in viaggio di nozze.
5: Bravo, bravo!
4: Dai, senza baci in bocca, ti prego!
5: Bravo!
4: La madonna, ci sai anche fare?
5: Sì.
4: Sai che dall'elementare che non sento un bacio così? Sono coinvolto.
5: Io sono ricco, ho una casa grande.
4: Senti, stavo pensando una cosa. Ma per una roba seria o...
5: Tu dammi il culo poi si vede.
4: Ma vorrei delle rassicurazioni, sai, per me. Comunque, vista anche la dotazione, potrebbe essere una semiparesi dal busto in giù.
5: Meglio così dopo non ti muovi più. Bello, sì, come quello degli X-Men. Poi te mettiamo pure dentro cerebro. Vai aperte le sinapsi, grande. Fatte in culà che te mettiamo sulla seggiola, vai.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard, e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
4: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
5: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
6: Non intrappolato!
5: Sky
6: V Laur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa quella crede, insomma.
7: Ma porca. Skywalker.
6: Skywalker. Skywalker.
5: Aiuto, mi è tardo Skywalker.
4: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
8: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
6: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
3: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
9: La Millennium Piccione.
4: Bobby Solo, portami dentro.
10: Ho capito! È la scoreggia nera!
4: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
11: Segui l'istinto, Tato.
5: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
4: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
6: a prenderlo in culo.
12: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
13: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
12: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
4: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
12: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
4: No!
12: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
4: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
12: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
4: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la.
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zodi 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dalla iconica torre pendente alle mie spalle, sono a Pisa, precisamente in Piazza dei Miracoli. Porca troia, che due coglioni, direte voi. Ancora una puntata a fracassarci i cazzi con racconti di cose che non spostano di una virgola l'arricchimento di argomentazioni per le cene con le fighe. Beh, in realtà il curioso parallelismo fra la torre e i cazzi è da generazioni un punto focale del gergo giovanilistico. E quindi parlare della torre di Pisa come un grande cazzone non è del tutto sbagliato. Osservatene la caratteristica principale. Sì, pende. È inclinata da una parte. Ma perché?
3: La torre di Pisa è un cazzo di campanile che risale al 1200 circa. Pende perché chi l'ha fatta è un coglione e dopo il secondo piano si è accorto che il terreno cedeva e invece di fermarsi l'ha finita. Speriamo abbia preso sprangate, il merda.
2: Avete sentito? Una delle opere più iconiche del Medioevo e dell'Italia, protagonista dell'immaginario di milioni di musi gialli che vengono in Italia a farsi massaggiare i portafogli dagli zingari alle stazioni, è un cazzo di errore di qualche demente che, accortosi di un errore, non si è fermato e ha finito l'opera. Pazzesco, vero? Ma a che cazzo serve la Torre di Pisa e a che cosa è servita in passato? Beh, era un campanile, e lo è tuttora. Alla sua sommità vi sono 7 campane, una per ogni nota musicale. Ognuna di queste campane ha un nome preciso e viene associata ad un periodo liturgico. Potete bestemmiare, vi autorizzo io. E infatti il gran cazzo che me ne frega è d'obbligo, anche perché l'unica cosa che la gente vuole sapere e vedere quando viene in questa piazza del cazzo è farsi un selfie da sottosviluppato mentre cerca di appoggiarsi alla torre in un'orgia prospettica da psicolabile.
3: La Torre di Pisa è uno dei siti turistici più famosi al mondo, è in Italia ed è un simbolo italiano, ma attorno ci sono solo venditori di souvenir cingalesi che vendono riproduzioni cinesi.
2: Avete sentito? Come sempre mi devo incazzare. Dico io, quale popolo sano di mente lascerebbe depredare il proprio simbolo e gli indotti legati adesso alla manovalanza straniera? Solo noi. Ma l'inclinazione della torre, oltre a far vomitare mentre si sale lungo le scale interne, ha avuto anche una funzione importante per la scienza. Pensate che quel coglione di Galileo Galilei usò la caratteristica della torre, ovvero la sua esposizione nel lato pendente, per dimostrare le proprietà della gravità, lanciando 2 palle di peso diverso. Ovviamente la Chiesa poi gli ha fatto il culo e l'ha ingabbiato. Strano che non sia diventato un kebab come altri scienziati dell'epoca, ma questa è un'altra storia.
3: Galileo Galilei è famoso nella storia per essere stato il primo ad introdurre il metodo scientifico, ovvero il metodo sperimentale. Cioè, per dirla in breve, con un esempio, se ogni volta che vado a Troie senza goldone prendo le creste di gallo, ho dimostrato che le troie sulla statale non si lavano.
2: Beh, in molti si sono messi nella testa di poter addrizzare la torre. E in parte alcuni sono riusciti perlomeno ad assestare la sua inesorabile inclinazione definitiva che l'avrebbe portata al crollo. Ma guardatela bene. Con 2 bei coglioni alla base non assomiglierebbe a questo?
4: Albert, ma che fai? Rivestiti, che ci sono le scolaresche.
2: Adesso mi sdraio e con il cazzo all'aria ben intostato da un paio di manovelle serie vi dimostrerò che il mio cazzo è identico alla Torre di Pisa.
5: Mamma, quel signore ha fuori
2: Guardate,
5: il pisello.
2: Se cercate di socchiudere gli occhi e far sparire le vene che pompano, anche il mio uccello ha la stessa inclinazione.
4: Alberto, ma che fai? Dai, alzati, rimettilo via.
2: Beh, ora mi farò anche io un bel selfie con il cazzo di fuori al fianco della torre.
6: Poi che tu fai, porco? E metti via la fava! Ma...
2: Oh, cazzo, gli sbirri! Via, via, via!
1: Ulisse, il piacere della scopata. 105, 105.
6: Lo zoo di 105.
7: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
8: Fare la lavatrice è una roba da checche. Ma se proprio devi farla, lava solo la roba tua e fottitene. Sii uomo. Non aprire il frigo. Appoggia una mano sullo sportello e percepisci cosa c'è dentro. Sii uomo. Se un cesso è occupato, entra lo stesso e restaci. Sii uomo. Se tua moglie vuole una sciarpa di Hermès, regalale uno Swiffer. Sii uomo. Usa il coltello per svitare le viti e il cacciavite per tagliare il pane. Vivi allo stato brado. Vivi allo stato brado. Sii uomo. Ricordati sempre di dimenticarti tutto. Sii uomo. Colleziona le tue unghie dei piedi tagliate. Non si sa mai. Sii uomo. Prendi una multa, non pagarla e appendila al frigorifero come un trofeo. Fotti il sistema. Sii uomo. Se tua moglie dice dobbiamo parlare, sbatti una mano sul tavolo e grida obiezione. Sii uomo. Chiama ogni nuova donna tesoro per evitare di imparare i nomi. Sii uomo. Non fare la raccolta differenziata. Fai la raccolta indifferente. Sii uomo. Quando tutto sembra andare bene, fai una telefonata alla tua ex. Sii uomo. Non guardare mai i figli negli occhi, che poi si affezionano. Sii uomo. Fai una live su Instagram solo per dire non ho niente da dire. Sii uomo. Se tua moglie è in terapia, vai a trovare la sua psicologa e chiavatela. Sii uomo. Non essere presente al parto. Mai, neanche se il tuo. Sii uomo.
6: Radio 105. Lo zoo di 105.
9: Buonasera.
10: Aspetta la fine della sigla, no?
9: Ah, scusa Pino J, rimettila da capo. Eccoci amici.
10: Ma allora sei un coglione.
9: Scusate amici, ma ho perso le cuffie e non riesco a capire quando è finita la sigla. Che poi è strano, non perdo mai niente. Ciao Nanda, che bella che sei sempre. Mio fratello Daniele Battaglia, come sta?
11: Tuo fratello un cazzo, ti odia quanto ti odio io.
12: Ha ragione, merda!
9: Pensate amici che in tempi non sospetti fui chiamato proprio da Dodi Battaglia per fare un featuring coi Pooh. Peccato non aver potuto. In quel periodo ero in tour col tuo Mamacita negli States. Nanda, vai con le coordinate per mettere gli ascoltatori in contatto con Mintasa.
11: Cazzo sei? Un pilota d'aerei? Dai, mandate un messaggio WhatsApp, almeno non piange. Tanto il numero lo conoscete, no?
9: Pino J, che facciamo? Mettiamo un disco?
10: Andiamo a casa che sono già stanco.
9: Che pezzone. Sono contento di averlo proposto, amici. Questa hit è anche la canzone che apre sempre i tuoi Mamacita Tour. Pensate che il beat lo ha creato con le sue mani proprio per me? Mio fratello Cleme, Clementino. Ma non perdiamo tempo perché è il momento dell'intervista del giorno. e posso dirvi, secondo me questa è l'intervista del secolo.
11: Ma va che non c'è nessuno oggi.
9: Oggi a 105 Mintase è venuta a trovarci una delle due mani del vostro Max Furfante. Ciao Mano, innanzitutto benvenuta a Mintasa. La prima doverosa domanda che ti voglio fare è questa: cosa si prova ad essere attaccata al braccio che a sua volta è attaccato ad un corpo così bello e scolpito? Immagino, a volte vorrei essere te. Senti Mano, tu sei sempre a stretto contatto con Max Furfante, ma sono sicuro che i momenti più belli li passi al mattino, quando appena sveglia, scivoli tra le sue gambe tornite e inizi a grattare quei due bei testicoli proliferi, eh? Sì, certo, anche quando insieme a tua sorella lo lavi, chissà che emozioni provate. Quanto tempo vorrei dedicare a questa intervista, amici? Anche perché non è da tutti riuscire a portare a casa un'intervista di questo calibro. Cara Mano, io ti ringrazio di essere stata ospite a Mintasa. Ti posso chiedere l'autografo? Siamo alla fine della puntata odierna, cari intasati. Saluto Nanda.
10: È andata a chiamare l'ambulanza?
9: E Super Pino J.
10: Ti faccio arrestare, merda!
9: Vi lascio come sempre col detto del giorno. Teflinstone, per me, numero uno.

0: lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Ubriacati al tuo matrimonio e rissa con il prete. Sii uomo. I 5 anni di scuole superiori sono i migliori della tua vita. Quindi, fanne 10. Sii uomo. Lavati le palle con la spugna dei piatti. Sii uomo. Quando sei a casa da solo, entra in cucina, apri il frigo, chiudi il frigo, esci dalla cucina. In loop. Sii uomo. Se il tuo cane caga per strada, caga con lui. Sii solidale. Sii uomo. Prendi un coltello dal cassetto per tagliare il burro e rimettilo dentro senza lavarlo. Sii uomo. Usa lo stesso asciugamano per tutta la vita, senza lavarlo. Mai. Sii uomo. I veri uomini hanno 2 paia di baffi, uno in faccia e uno nelle mutande. I veri uomini hanno 2 paia di baffi, uno in faccia e uno nelle mutande. Sii uomo! Se tua moglie ti bacia sulle labbra, dille che è lo stesso sapore di sua madre. Sii uomo! Compra Bitcoin perché lo fanno tutti e rimettici la casa e la macchina. Sii uomo. Solleva i pesi nel modo sbagliato per 30 anni e rimani storpio per tutti i successivi. Sii uomo. Chiedi a ChatGPT di trasformare in stile Ghibli una foto del tuo cazzo. Sii uomo. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro. 1,50 euro. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro. 1,50 euro. Vedi tu. Sii uomo. Non avere hobby. Passa il tempo libero ad innaffiare la strada davanti a casa. Sii uomo. Una donna può conoscere i dolori del parto, ma non saprà mai cosa vuol dire segarsi col mal di testa. Tu sì. Sii uomo. Se tua moglie ti chiede se ti sembra ingrassata, rispondile facendo il verso del maiale. Sii uomo.

0: Lo Zodi 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
3: il dottor Barambani, sotto le mentite spoglie di un operaio orientale della sua stessa azienda, si appresta a fare il turno di notte.
4: Tu devi essere quello nuovo, primo turno di notte?
5: Uè, che biscottino della fortuna! Se ti faccio mancia, tu mi fai carezza?
4: Come? Cosa dile tu?
5: Pensavo che magari un bel massaggino con happy ending. Dai su, raviolino al vapore, non lo vuoi gamberetto?
4: Ma tu stai facendo me molestie sul posto di lavoro!
5: Oh figa, la parola magica! No, no, cazzo dici, salsa di soia! Ti ho chiesto se conosci un centro massaggi. Non fraintendere, ma sei fuori, io queste cose le odio.
4: Ah, allora io ho capito male. Forza, tu adesso mettele lì e lì dove c'è sedia con cucitrice, che io spiega le te cosa deve fare.
5: Ah, bello, una poltrona bella comoda. Ma scusa se torno sull'argomento, Wanton, ma mi è caduta dalla tasca questa 100 verde che fruscia. Non è che ti sei trovato in tasca una sega?
4: Io non ho sega in tasca, io sono mannaia, come tutti i cinesi. Tu mettele alla bolo o il padrone Barambani licenza te, telone.
5: Senti un po', risottina saltata. Primo, si pronuncia Barambani con la R. E secondo, lo so che hai capito l'antifona. Va che mi è caduto un altro Hulk di carta dalla sacca? Figa, sono due pippi. Siamo qui chiusi in azienda per tutta la notte e... almeno fammi un massaggio con l'happy ending. E con due gambone ti paghi un profumo e smetti di puzzare di verdure stufate.
4: Tu non piacere a me, non sembrare neanche cinese.
5: Ah, vedi che sei malandrina. Hai capito la circonvenzione economica frusciante. E poi come no? Ma se son cinese di terzo grado acquisito da parte di mamma, più cinese di così? Guarda, mi son procurato anch'io la mannaia.
4: No, tu non convincere me. Quella non essere bella mannaia cinese. Sembra taglia di unghie da meridionale di Napoli.
5: Figa, adesso vengono discriminate pure le mannaie. Figa che popolo di squilibrati.
4: Mannaia!
5: Cazzo sei Simba del marinaio? Cazzo che ferro! Cazzo sei Highlander? Ma te la fidi tutta da sola o chiami gli irregolari congolesi? Figa che roba! Qua mi tocca stare all'occhio, altro che metal detector all'ingresso!
4: E adesso mettele via al tuo apriscatole e cominciare a lavorare!
5: Cazzo, c'ha le palle la raviolina però, eh! Senti un po', Sina con le tette piccole, come ti chiami che me lo segno?
4: Xing Pao.
5: Anche tu? Ma è anche un nome maschile. Cazzo significa Xing Pao?
4: Vedi che tu no cinese. Xing significa nome e Pao significa cognome.
5: E l'immigrazione muta. È in culo alla visa finta della pubblicità. Su, Camario Rossi!
2: Infame in incognito.
0: Radio 105.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
3: dell'Oceano Indiano.
2: I was crying
0: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi col Conner?
4: La cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, anno il 96. Una business relationship.
2: Una business relationship.
4: Una business relationship. Che la stessa vuoi, le Seychelles di nuovo.
2: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora
4: Lindsay, no.
2: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è
2: Lindsay.
3: Prova a dire Lindsay.
2: Lindsay?
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora.
4: Perché Lindsay?
2: Oh, Lindsay!
4: Lindsay! Come Sanpei!
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay! Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay! Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
1: ma
6: sei.
1: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
4: Sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
2: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
4: No, PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
3: Che dici?
2: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo.
2: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
4: Che non è Theft.
2: E al Grand Theft Auto.

0: E ce la sta facendo!
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo alle borse di Bitonto.
2: Ma in Puglia?
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
3: Ouch! Che bella casa che tieni! Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria! Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
2: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
3: Vove.
2: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
3: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rompi
4: coglioni. Una macchina famosa.
2: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
2: Rover?
3: Rover
2: Vogue.
3: Vogue.
2: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vove Vorgen.
2: Vove.
3: Ma dillo così,
2: la
4: non è russa, è inglese la Range Rover.
2: Range Rover Vogue.

0: La nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronto, salve signora, sono un operaio del 5G, sono qua in strada, sto facendo dei test sulla rete.
2: L'operaio?
1: Sono un operaio del 5G, sono qua in strada, sto facendo dei test sulla rete, mi sente lei?
2: Io lo sento benissimo.
1: Allora, le mando un segnale, mi dica se lo sente,
3: eh? Pipa Milano!
1: Ha sentito, signora?
2: L'ho sentito, sembrava un gatto.
1: Un gatto?
2: L'ho sentito.
1: Deve essere una sorta di fischio intermittente a 3 frequenze e in fondo c'è una voce robotica. Un secondo, le rimando il segnale, signora.
3: Pipa Milano!
1: Ha sentito, signora?
2: Benissimo.
1: Perfetto, che cosa ha sentito esattamente, mi perdoni? Un Pipa Milano ha sentito?
2: Ho sentito 3 rumori quasi.
1: Me li sai indicare così a brevemente?
2: No.
1: Allora faccio risentire un secondo.
3: Pipa Milano. Pipa Milano. Pipa Milano.
1: Ha sentito, signora?
2: L'ho sentito.
1: Che cosa ha sentito?
2: Così.
1: Ah, un giambalato ha sentito,
2: no? Non lo so, li ho sentiti.
1: Sì,
2: però
1: no,
2: funziona,
1: mi,
2: benissimo.
1: Mi perdoni, non è che la voglio mettere in condizioni di Gigi Sabati. Quindi a Pippa Milano ha sentito?
2: Benissimo.
1: Perfetto, glielo rimando. Se me lo ripete esatto, sono a posto io.
3: Pipa Milano.
2: Infa Milano.
1: No, deve essere Pippa Milano. Un attimo, riprovo.
2: Io sto chiudendo, mi dispiace.
1: Ma mi puoi ripetere Pippa Milano, bastarda? Inghia, la gente un minuto non te lo dà per sto cazzo dei 5G.
4: Quelli dei 5G.
5: Sì, buongiorno signora, tecnico 5G della Telecom, buongiorno. Una gentilezza signora, devo mandarle un segnale, mi deve dire se sente. Una cosa breve.
6: Sì, va bene, va bene.
5: Grazie signora gentilissima che siamo qua in strada, grazie. Manda il segnale,
6: prego,
5: un
6: prego.
5: Secondo solo, Pronto.
6: Sì?
5: Se mi butta giù il telefono, il segnale, come lo sente?
6: Ah, va bene, dai, che aspetto.
5: Sì, rimanga in linea, va bene,
6: sì.
5: Mandiamo il segnale 5G, un secondo.
6: Va bene.
5: Respiro, va bene. Pronta?
6: Sì.
5: Mando. Ficarotta. Ha sentito, signora?
6: No, non sente bene.
5: Aspetti allora che lo ritaro, un momento che è tutta una questione di onde 5G. Aspetti che rimando, stia lì. Vado. Ficarotta.
6: Pronto.
5: Signora, se mi butta giù il telefono, come facciamo a tarare 5G?
6: Il telefono va bene.
5: Sì, ma signora, se lei non mi fa finire di lavorare, è un pochino di collaborazione. Io sono qua che sto lavorando stamattina.
6: E non sto lavorando.

0: Ma io le dico che il telefono va bene, sì. Che cosa gli
1: allora,
0: devo
1: signora,
0: dire?
1: Allora, signora, cerco di spiegargliela in modo molto semplice. Quando lei sente la mia voce, io sono attaccato direttamente alla sua linea telefonica con un altro telefono. Per questo mi sente, signora, siamo attaccati ad un filo. Va bene?
0: Lo so, ma io non è che avevo il telefono rotto.
1: No,
0: il telefono andava bene.
1: Mannaggia, ma se... Allora, signora, lei conosce i telefonini cellulari?
0: No, non li conosco.
1: Vabbè, sa che la gente c'ha il telefonino cellulare, sì. Lo sa?
0: Sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Il telefonino cellulare non c'ha i fili, va bene? Allora, la voce passa dall'aria. Adesso io e lei stiamo parlando tramite un filo, ok? Invece noi stiamo mettendo delle antenne per far passare la voce nell'aria. Capisce? Quindi adesso lei mi sente perché siamo attaccati a un filo. Se rimane un attimo in linea, le faccio sentire la voce che passa dall'aria. Va bene?
0: Sì, va bene, ho capito, sì.
1: Ecco, rimanga lì che manda il segnale.
0: Sì.
1: Dopo il segnale lei mi deve dire che cosa ha sentito. Io prendo una notina, scrivo e la saluto. Mando il segnale.
0: Arrivederci.
1: No, arrivederci, signora, no. Mi deve dire che cosa sente.
0: Sì, ma io sento un minuto, io da fare io.
1: Eppure
0: non
1: io...
0: è che posso giocare col telefono.
1: Ma non è che giocare, signora, questa è una roba che lei ha già pagato. Oltretutto tutti gli italiani l'hanno già pagata in bolletta. Per favore, sto in mezzo a una strada, fa un freddo incredibile. C'ho tutte le mani schifolate. Mi cola il naso. Ecco, ti ferma, signora. Allora, mando il segnale. È pronta?
0: Sì.
1: Sì, mando il segnale. Che cosa ha sentito?
0: Sì.
1: No, non va bene, ma deve dire che cosa ha sentito.
0: Io lo senti io peppì, io popò.
1: Ok, allora lei ha sentito io peppì, io popò.
0: Sì, sì.
1: E no, signora, quello è uno iodo austriaco, no? Glielo rimando.
0: Va bene, sì. Guardi che io ho da fare oggi,
1: ecco.
0: Non posso giocare.
1: Non stiamo giocando, signora, sono in mezzo a una buca, in mezzo alla strada.
0: No, non dica che fesserie, che non è a mezzo a una buca, che gli piace giocare oggi.
1: Ma che sono, scusi signora, Carlo Conti sono io.
0: Va bene, lo lasci così, che va tutto bene il telefono.
1: Il suo va bene, quello che passa per l'aria, va in culo!

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Oddio, sto muovendo.
3: Il canone paga sto porco di canone merda.
4: Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Cincischi e Thor. I protagonisti: Maria Fischia Topa Fiacca è Sara Condom, Sgarra Burgnagnè è la barista Bramba, Arnold è Cincischi e Thor C5 Cischia, e con la partecipazione ordinaria di Antonio Summa nei panni di Ninetto Biafra, il coglione che viene dal futuro. Tratto dall'omonimo romanzo di Pier Francesco Frigitroie. Adattamento cinematografico, Vladimir Penuria. Regia di Beppe Stupro. Voce narrante, Angelo Non Svelato. È l'anno 1990 di Nostro Signore UEP+. Se non scendevo in terra, come cazzo li contavate gli anni? Una donna che all'epoca si credeva più che chiavabile serve ai tavoli di un sordido pub, dimostrando quella spigliatezza e sfacciataggine che ne fanno la beniamina di tutti i clienti.
5: Ehi, Zimmi, come sta quella chiattona di tua moglie?
6: Ma come ti permetti?
5: Fred, sono già le 10, non dovresti essere a fare i pompini nei cessi?
7: Cos'è tutta questa confidenza?
5: Mike, dici che tuo figlio è morto, riesci a trovarla l'eroina all'inferno?
8: Guarda che io ti ammazzo.
9: Allora devi metterti in fila, Mike. Pare che le ragazze con il suo nome muoiano come mosche in questa città. Senti un po' il telegiornale.
10: Il cadavere della donna ritrovata questa mattina è stato identificato. Si tratta di Sara Condom, la quinta Sara Condom assassinata nelle ultime 72 ore. Se avete questo nome, le autorità vi consigliano caldamente di non farvi ammazzare.
5: Oh merda! Anche io mi chiamo Sara Condom.
9: Forse per questa sera è meglio se te ne torni a casa, bambina. Non vorrei trovarmi il tuo cervello spappolato per tutto il locale. Via, show!
5: Grazie, Bramba, ti devo un favore. Zimmy, Fred, Mike.
11: Vaffanculo.
4: Siamo in un vicolo tutto buio d'urina. Sara Condom cammina con le mani in saccoccia e l'aria di chi tiene pensieri. All'improvviso, una mano spunta dal nulla e la trascina in un vicolo ancora più buio d'urina.
5: Aiuto, aiuto! Sono terrorizzata, grido aiuto, aiuto!
12: Zitta, non voglio farti del male, anzi, sono qui per salvarti la vita.
5: Salvarmi la vita? E come?
12: Ti sembrerà assurdo, ma io vengo dal futuro. C'è un cyborg che viene anche lui dal futuro e vuole ucciderti. Perché sempre nel futuro nostro figlio sarà il capo della rivoluzione contro i cyborg.
5: Ovviamente non credo a una parola di quello che hai detto, ma visto che è la scusa per portarmi a letto più fantasiosa che abbia mai sentito, ho deciso di dartela qui su due piedi. Scopiamo!
4: Parte una fragorosa scena di sesso nell'urinaria penombra del sordido vicolo, di quelle che registravi su VHS e poi le mandavi al rallentatore nella speranza di scorgere un capezzolo.

0: a te non lo so, però...
1: Forse dovevi togliere la cintura di castità.
0: Fred, che cazzo ci fai qua?
1: Sono un noto guardone, non lo sapevi?
2: Purtroppo quest'ultima frase viene captata dal cincischietor C5 Cischia, che piomba nel vicolo per uccidere Sarah Condom.
3: Devo uccidere Sarah Condom.
0: Perché hai le manine strette?
4: Devi fare cincischio.
5: Scusate,
6: avete ragione. Sei un cyborg.
5: Scusate, scusate.
4: Non con la voce di Magalli, però, dai. C'è bisogno di fare tutta questa merda di trasformazione. Devi fare quattro cagate.
5: Okay, scusate.
0: Non sei un transformer.
5: Ok, scusate.
3: Devo uccidere Sara.
4: Prima cincischione.
0: Tra l'altro è cincischietor.
3: Devo uccidere Sarah Condom. Vieni con me se vuoi vivere. No, morire.
0: Confusator.
7: Scappa Sarah, scappa. Metti in salvo nostro figlio.
2: Fuggita la preda, il cincischietor C5 Cischia sfoga il suo programma omicida sul povero Ninetto Biafra, meglio conosciuto come Antonio Summa, il moritore.
4: Parti piano, cazzo.
5: Ma figa, ma sei partita a bomba.
4: Esploso,
0: ti ha ucciso subito. Perché...
4: cioè, fallo durare 2 minuti, cazzo, un film.
7: Prendi questo! Aia!
4: Che cazzo è, un tennista?
6: No, è un cyborg. Ah.
3: Visto che lei non c'è, ucciderò Summa a colpi di cincischiate.
7: Aia! Aia! Aia! Aia! Ecco che inizia a soffrire il mio momento!
3: Cincischieto!
7: Oddio! Le mie viscere! Eccetera, eccetera!
8: Speravo proprio in questo.
5: Le mie viscere, eccetera.
6: Ah, il cuore.
4: Devi fare so che tu debba fare un po' di cincinnati.
0: Guarda che non te ne...
4: Finita, oh, calmati.
2: Scorrono i titoli di coda, che non riescono a distrarci dall'orripilante agonia del povero Summa, le cui viscere eruttano dal ventre lacerato come un macrabo scherzo di carnevale. La grande madre Rai, nella sua infinita bontà, è a tanto così da lanciare la sua linea di cyborg riscuoti canone con minchia rotante elettrificata. Quindi non fare il furbetto, non ti conviene. Paga sta minchia di canone pezzo di merda. Vado a farmi una sega. Quando sento sto sgorbio morire, mi eccito tantissimo. Vado a sbocciare sul cavallo di Viale Mazzini.
9: Radio 105.
2: Rai Spreco presenta...
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta... Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età. Una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
14: sì.
13: Che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
14: sì,
13: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
14: Guardi,
13: forse
14: vabbè,
13: c'è il sangue. Allora, sì, signora...
14: Questo
13: mi ascolti,
14: sì.
13: Ero puttane.
14: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
14: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
14: Don Gaetano?
13: Gaetano?
14: Don Gaetano,
13: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
14: Scusi, lei...
13: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
13: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era prosciutto, mozzarella,
13: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
13: inghia, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
13: Porcaccia mese.
15: Porca ma...
13: sangue non c'è nelle feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega.
14: No,
16: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
14: Ho capito, ma per telefono.
16: Alla priorità.
14: Sì,
16: priorità,
14: anche sulla Rai 3.
16: Su tutto qua.
14: Va bene.
16: Lo sport.
14: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente, ecco, emozionante.
14: Sì.
16: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese.
14: E
16: per
14: cosa
16: chi non
14: si...
16: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
16: Ecco.
17: Glauco! A tavola che pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
17: Dai,
16: ma tu,
17: che ti ho
16: ma
17: fatto
16: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
17: Dai che ti ho fatto l'insalata.
16: Beh, commento il colpo di Bacalo, Ferri. Un attimo.
17: Dai che si raffredda l'insalata.
16: Secondo cane. Cane, c'è il colpo di Bacalo.
14: Sì.
16: Ecco, fa il colpo.
14: Ecco.
16: Uno.
14: Sì. Due.
17: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
16: Vaffanculo te, Bacalo, porco di...
14: dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
14: Sì.
16: Allora,
14: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
16: No. Niente, Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
16: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
15: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
16: feci. Ce ne puntare dentro un bastoncino, ce ne puntare.
12: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
16: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
14: Bene,
16: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
16: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo?
14: Sì.
16: Decisivo?
14: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek...
14: Sì.
17: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
17: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
17: Hai visto Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
17: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
9: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tone, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muri.
1: Ah, non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
3: ti
2: pulito.
3: Ti nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
2: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
3: Ma i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato.
1: Io
2: non connetti
1: dritto.
2: Più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Madonna mia.
2: L'alito tuo che è bene.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
2: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leo.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa.
1: No,
2: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dice?
1: Certo.
2: Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fai.
2: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi
1: ridere.
2: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
1: Bravo.
2: Una, questo è su di te però, eh.
1: Mm-hmm.
2: Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
2: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
2: Ne faccio
1: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
2: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa, fuori.
1: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo.
2: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Più porno che mai. Loro sono i super erotici. Oh. I super erotici. Oh. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
1: Nella puntata precedente.
3: Succede? Ti sei tagliato?
4: Peggio, molto peggio. Guarda, guardami le palle, super comparsa.
3: Quindi posso entrare?
5: Entra, porco d***o! Entra, cane! Merda, entra! Porca troia! E quanto cazzo deve durare? Gli devi guardare i coglioni! Gli devi guardare i coglioni!
3: Vedo niente di strano.
6: Come? Cosa c'è che non va? Sei cieco? Non lo vedi? La palla destra è al posto della sinistra e la sinistra è al posto della destra. Ho un terribile sospetto. Forza, fammi vedere le palle, super comparsa.
3: Ecco, a questo punto preferirei magari vado a fare un caffè, che dici?
6: Ho detto fammi vedere le palle, muoviti.
3: Dai, facciamo di no, dai. Facciamo che ho visto le tue e siamo amici.
6: Alza il cazzo. Alzalo adesso. Ah! Come sospettavo, anche le tue sono invertite, vedi? La destra è al posto della sinistra e la sinistra è al posto della destra. Ma io lo so chi c'è dietro questo abominio.
3: Chi?
7: Scusa, non ho un po' più di interesse, voglio dire, cioè, abbiamo fatto la porta e valle depilate, te che te sei cagato sotto, voglio dire. Siamo arrivati finalmente dopo 12 minuti di berciamento a capire di chi è la colpa dello scambiamento dei coglioni.
3: Ma visto che c'è confidenza, che io...
7: No, ho capito, però esprimiamo un po' di, cioè, la suspense, dice chi sarà.
3: Ma è troppo americano.
7: No, troppo, lo decido io, lei non conta un cazzo.
6: Ma io so chi c'è dietro questo abominio.
3: E chi c'è?
7: Sappiamo, va bene, teniamo, è bella.
3: Va bene?
7: Sì, bellissimo, intensa, sì. Mi è piaciuto. Vediamo sta parte, ragazzi, poi.
6: Ma è ovvio, il malefico professor Mischia Scroti. Presto, dobbiamo fermarlo prima che faccia
3: cosa?
7: No, lei non lo sta annunciando, non è un trailer, cioè non è il titolo del film, prima che faccia cosa, cioè...
6: Ma è ovvio, il malefico professor Mischia Scroti. Presto, dobbiamo fermarlo prima che faccia...
3: Prima che faccia cosa?
7: Mamma, butta la pasta che sta in parcheggio!
8: Ed ora, la seconda parte di...
3: Prima che faccia cosa?
6: Non lo so, ma dobbiamo fermarlo lo stesso. Donna Pompino! Presto, sgranocchia cazzi! Contatta i seguenti super erotici: Matt Battiato, Spider Mestolo, Microdotator, la donna con le tette sgommate, Orgianni Morandi, Rasta ai peli delle ascelle men, la tigre del gang Bengala, il milfomane, l'uomo che fa le pompe con la punta del cazzo, scapole scopabili woman e l'uomo con un culo dentro al culo, culo del culo man. Forza, presto, non c'è un minuto da perdere. In viaggio, super erotici.
9: Ho invertito i coglioni del mondo, di tutto il pianeta. Che trovata geniale, sono un dio del male. E ora ora. Ma sì, insomma, qualcosa succederà. Vi ha fregato,
6: Andiamo! Dobbiamo fermare il professor Minchia Scroti e ristabilire l'ordine genitale prima che sia troppo tardi.
3: Ma tardi per cosa?
6: Taci, super comparsa! Non capisci un cazzo! Qui ne va delle sorti dell'universo!
3: Ma perché? Per cosa, Iron Pet? La stai prendendo troppo?
6: Insomma, perché? Te lo spiego poi perché! All'attacco, super erotici! Raggi gamma zuppati di protoni pieni di AIDS!
3: Io ho solo le mani, se vuoi lo picchio, ci provo. Non ho nessuna...
6: Ah! che male! Il professor Minchia Scroti è troppo forte per noi. L'inversione dei coglioni deve averci indebolito.
3: In che modo? Cioè, non cambia niente. Nel senso, sono uguali.
6: È lunga da spiegare, caro mio super comparsa. Ma ora abbiamo bisogno di rinforzi. Eccoli, coi raggi gamma contro questo male impossibile.
10: Professor Minchia Scroti, è arrivata la tua ora.
9: Ah, sì? E tu chi saresti?
10: La donna coi coglioni giganti. Sono Wonder Woman.
11: Wonder Woman.
9: No, anche la sigaretta, no, dai, è troppo, veramente. Già faccio Minchia Scroti, in più quella donna coi coglioni.
6: E vai, i coglioni sono tornati al loro posto. L'universo è salvo.
3: Ma salvo da cosa?
6: Poi te lo spiego, super comparsa. Andiamo a celebrare.
3: Ma andiamo a celebrare che cosa? Salvo da che? Dove?
6: Wonder Woman! Wonder Woman! Wonder Woman!
3: Voi lo capite che vi state affidando delle sceneggiatori che non valgono un cazzo?
7: Ha detto qualcosa?
3: Io?
7: Sì, no, perché è arrivato Mischia Orecchie, mi ha cambiato le orecchie da una parte all'altra e non l'ho sentita.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oddio, sto muovendo.
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La passione di Suma. I protagonisti: Aureliano Aurei è Aurelio, Lia Aurelio è Aurelia, Aurelio Scopacani è Aurelian, e con la partecipazione straordinaria di Publio Antonio Summa negli stracci di se stesso, tratto dall'omonimo romanzo di Giulio Cesare Ragazzi. Adattamento cinematografico: Bud Spreco. Regia di Nino Frankenstein. Voce narrante: Angelo Non Svelato. È l'anno 13 di nostro signore Peppiniello o Panettiere Magico. Siamo a Roma, patria del traffico e dei bocchini a occhi aperti. La città eterna brulica di vita. Schiavi, liberti e cittadini romani si dirigono chi qua, chi là, un po' a caso, come se fossero le comparse di un film prese su all'ultimo momento. Fra tutti ne seguiamo tre. Sono Aurelio, Aurelia e Aureliano, tre borseggiatori che hanno in mente un piano diabolico.
3: Oggi è giorno di crocifissioni.
4: E questo vuol dire che tutti si ammasseranno lungo la via Appia per partecipare al massacro.
5: E noi invece se scopava un cane?
4: No, idiota, noi ci mischieremo tra la folla approfittando del caos per alleggerire i babbei delle loro borse piene di denari.
5: E poi se scopava un cane?
4: Questo lo vedremo poi. Intanto dividiamoci. Io vado di qua, voi andate di là. Ci ritroveremo al covo al tramonto.
2: Aurelia va di qua, mentre noi seguiamo Aurelio e Aureliano che vanno di là, mischiandosi fra la folla accalcata per sputare, picchiare e insultare i condannati a morte di passaggio con le loro croci in spalla.
6: Hai sputato?
5: Toveri di stronza! Juventino!
7: Non è vero che sono Juventino!
2: I due borseggiatori stanno per mettersi all'opera quando vengono ammaliati dal passaggio di un condannato a morte che sembra soffrire molto più degli altri.
8: Soffro! Come soffro! Abbiate pietà, vi prego!
3: Oh, Aureliano, guarda che passione che ci mette quello lì.
5: Ho visto, ma chi è? Che reato ha commesso?
9: Quello è Publio Antonio Summa e non ha fatto nulla. È semplicemente un masochista. Si è offerto volontario per la crocifissione.
8: Guarda! Guardatemi!
2: Porca puttana, va ammesso, Antonio Summa muore e soffre veramente bene.
8: Come soffro bene! Eccomi, ma sto soffrendo!
3: Accidenti, soffre veramente bene.
5: Non riesco a staccargli gli occhi di dosso.
3: No, sei diventato ricchione, non è ricchione.
5: No, no.
10: È perché sì.
5: È perché...
10: Volge sempre.
5: Non riesco a staccargli gli occhi di dosso.
8: Soffro! Come soffro! Abbiate pietà, vi prego!
2: Completamente catturati dal superbo spettacolo di acuta sofferenza di Summa, i due borseggiatori si dimenticano completamente del motivo che li aveva portati lì, fino a quando non vengono raggiunti da Aurelia, carica di refurtiva.
4: Aurelio, Aureliano, ma che fate, l'impalati? Non avete rubato neppure un centesimo!
3: No, è che c'è gente che soffre troppo bene per non guardarla.
5: Infatti, guardala anche tu, è un vero spettacolo!
2: In preda a una furia cieca, Aurelia smette i panni della ciociara ante litteram e si trasforma in un Marco Tullio Cincischione. Attenzione, avviso per tutti i fan di questa meravigliosa serie. Oggi, in via del tutto eccezionale, potrete assistere al Cincischione magistralmente interpretato da Letizia Puccioni, detta la donna polpaccia, con la bici col tetano.
11: Non ci posso credere, non ci posso credere! Cincischioni!
3: Più romanesco, però. Cincischioni! Romanesco, Cincischioni!
11: Cincischioni! Cincischioni! Ah!
3: Sì, meglio, meglio. Cioè, più, può venire meglio,
6: è più cincischione.
3: Cincischione.
12: Te gonfio, cincischione. Ambedi sto pezzo di merda. Cincischione, cincischione.
2: E fa strage dei due compari prima di avventarsi sul responsabile della loro distrazione.
12: Te gonfio.
13: Muoio,
3: cincischione romanesco. Proprio prima della coda alla vaccinare.
12: Cincischione, mori merda, cincischione, te.
2: Sulla prolungata agonia del condannato scorrono i titoli di coda. Ma ecco che Summa risorge all'improvviso, solo per un'altra volta divorato da un branco di cani randagi.
8: Muoio ancora peggio! Non più peggio! Adesso peggio! Muoio! Peggio di così, muoio!
2: Potremmo andare avanti ad ammazzarlo e farlo risorgere all'infinito, ma i fondi di Mamma Rai scarseggiano. Dunque, caro abbonato, se vuoi continuare a gioire delle sofferenze del povero Summa, ti resta solo una cosa da fare. Paga il canone, pezzo di merda!
8: Burino!
2: Ok, ok, va bene, ancora un po', dai. E poi non osate dire che la Rai non è generosa.
14: Radio 105.
15: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
16: È tutto pazzo.
15: This is the zoo. This is the zoo.
16: Vai,
17: dai! Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
18: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
19: Pronto?
20: Upa?
19: Pronto?
20: Un pazzo di domande che è stramuerto.
19: Che cosa?
20: Cite molte bive.
19: Scusa, chi è che parla?
20: Uai, zoccola?
19: Sì, ma vaffanculo.
20: Te ci te stramuerto.
21: Pronto, buongiorno.
20: Upa?
21: Pronto?
20: Upa, ci sono domande che da zocco domande, che sorte pure.
21: Fabio! Aspetta una, che non riesco a...
20: Fabio! Afa!
21: Pronto?
20: Afa!
21: Pronto?
20: Afa in gulo!
21: Ok.
20: Gulacci te stramuerto! Viva pure! Moc! Tremona! Fabio! Fabio! Ricchione!
22: Pronto? Pronto?
20: Ricchione!
22: Ricchione sei tu!
20: Tremona! Lo mangio lo cazzo tu!
22: No, si mangia soldi.
20: Ti sa cattato un peggiotto. Che da ciò?
22: Do soldi.
20: Che da chi?
22: Da mamma.
20: Cite?
22: Morte.
20: Cite?
22: Stramorte.
20: Cite? E vive tu e tu?
22: E mamma.
20: E tutta la razza tua.
22: E chiede do soldi.
20: Nicola, sta?
22: No. Che la fa, che la bacchina di soldi.
20: E chi dà zocco mano pure.
23: Pronto?
20: Upa?
6: Sì?
20: Upa ci sono domande che da socco, eh?
6: E di che domande?
20: E che da puttana mamma?
21: Pronto?
20: Ah, fa! Ah, fa un culo tuo, è tutta la razza tua! Perché?
6: Che la domanda?
20: E ti te lo papo?
21: Pronto?
20: Mannaggia con la culo rotta per te zocco di mamma, villacchione, bastardo!
21: Ma c'è la capita dove?
20: Ah, fa un culo!
21: Accidete!
20: Strunzo!
21: Col gas!
20: Lo mangio, lo cazzo! Lo mangio, lo cazzo!
21: Accidete più gas!
20: Si tremona tu?
21: Picchio gas e minto un curto!
20: Ti metto il culo nel sassazzetto!
21: Mamma mia!
20: Lava culo da capedre!
13: Pronto?
20: Upa!
13: Chi è?
20: Upa, ci sono tua mamma!
13: Chi c'è?
20: Da zocco di sordo!
13: Pronto?
20: Mimmo!
13: Pronto?
20: Mimmo!
13: No, ha sbagliato il numero!
20: Nicola!
13: Pronto?
20: Da bocchini mamma!
13: Pronto?
20: Cularò! Cularotta!
13: Ci mi dici chi sei?
20: Ah, upa, è da zocco di mamma! Upa!
13: Pronto?
20: Domenico?
13: No, non c'è nessun Domenico.
20: Afa!
13: Pronto?
20: Afa Mok! Cite? Cite morte bive, stramorte strabive? Uè!
13: Pronto?
20: Una rotta!
13: Chi sei?
20: Da zocco di mamma! Uè! Tremone! Tremone?
13: Pronto?
20: Tremone!
13: Ci sei!
20: Da zocco di mamma! Zocco di mamma! Zocco di mamma! Zocco di mamma! Zocco di
21: mamma! Beh, voglio, vuoi sentire c'è stato bello? Vaffa mocca a tutti gli strami la muerta, la razza a tocchi da chiavca scassata, culo a rotta, buchina, a te, a mamma, da tan, e tutta la settima generazione degli strami la muerta, tu!
20: Bula! Beh, forte, forte!
18: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
14: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
14: Attacchiamo, va!

0: Amplified Zoo, only for you.
1: Yes! Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda! Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Summa Cum Laude. I protagonisti: Pierino Fogliamongola è Pino, Jean-Claude Vannacci è Pino, Pancreatina Bestemmioni è Pino Femmina, e con la partecipazione forzata di Antonio Summa nei panni dell'assistente del professor Aristorpiole, tratto dall'omonimo trattato di Evaristo Fotilostia. Adattamento cinematografico, Papa Mammone III. Regia di Terence Hitler. Voce narrante, Angelo non svelato. Siamo a Bologna, città dell'eccellenza in fatto di stronzi di cane. Ci guardiamo attorno. Gli antichi edifici medievali ben si mescolano alle innumerevoli cacche di cane sapientemente distribuite sui marciapiedi o appena dietro l'angolo, pronte a essere calpestate. Ah, dimenticavo, Bologna è anche nota per i tortellini e per i pompini, ma le cacche di cane sono proprio l'orgoglio della città. In giro c'è più figa di quanta ne meriterebbe un santo. Questo perché Bologna è la città universitaria per antonomasia e siamo in periodo di esami. I pompini che ti fanno a Bologna non te li fa nessuno. Tra le migliaia di studenti che fanno lo slalom fra le merde canine, ne seguiamo tre. Sono Pino, Pino e Pino Femmina. Tre matricole che devono sostenere il temutissimo esame di storia della marmellata del professor Aristorpiole.
3: Oddio, ho un attacco d'ansia. Dicono che l'esame del professor Aristorpiole sia il più...
4: Aristorpiole, c'è l'accento.
3: Hai ragione. Oddio, ho un attacco d'ansia. Dicono che l'esame del professor Aristorpiole sia il più difficile di tutta la facoltà.
5: Gaia, sono 20...
6: C'è scritto già, ok?
7: Che nome è Gaia?
6: C'è scritto già.
5: No, ho detto Gaia. Già, sono 27 anni che mia cugina so... Già, sono 27 anni che mia cugina cerca di...
7: Fa ridere perché lui non sta recitando.
6: No.
5: Io non sto leggendo, leggo la prima lettera e poi vado dritto. Ci riprovo. Già, sono 27 anni che mia cugina cerca di superarlo.
6: Tranquilli ragazzi, ho sentito dire che il professore è via per un convegno e l'esame ce lo farà il suo assistente.
3: Quello lì è proprio un coglione.
5: Eh sì, hai ragione.
2: Siamo nei locali del Dipartimento di Discipline create a bella posta per annientare la vostra fiducia nell'umanità. Da una porta che oserei definire tale, escono Pino e Pino, reduci dall'esame e visibilmente abbattuti.
3: Io sono stato bocciato.
5: Anch'io, cazzo! L'assistente è ancora più figlio di puttana del professore!
6: No, non ditemi così! Se non passo questo esame perderò la borsa di studio e dovrò tornare in Molise a scannare i maiali con i denti nella fattoria abusiva di mio padre!
5: Ma non ti preoccupare, Pino Femmina, vedrai che ci riuscirai!
3: Sì, noi facciamo tutti il tifo per te perché ti vogliamo veramente molto bene.
5: Vai, forza, facciamo il tifo per te!
3: Pino Femmina!
5: Pino Femmina!
3: Pino Femmina!
5: Pino Femmina!
6: Forse voglio tornare in Molise!
2: Timorosa e preoccupata, Pino Femmina percorre il tappeto di cacche di cane che conduce all'aula d'esame. All'interno, l'assistente del professor Aristorpiole la accoglie con quella faccia di cazzo che tanto bene abbiamo imparato a conoscere.
8: Bene, signorina, non perdiamo tempo. Mi parli della differenza ontologica fra marmellata e confettura?
6: Beh, la marmellata può essere fatta solo con agrumi, mentre la confettura può essere fatta con qualsiasi frutto ortazzo, purché non sia un agrume.
8: Oh, finalmente qualcuno che sa rispondere a questa domanda. Complimenti, signorina. Lei è bocciata.
6: Bozzata? E perché?
8: Si è dimenticata di menzionare le percentuali di zucchero. 20% per la marmellata e 35% per la confettura. Lei è un ignorante, signorina. Una vera ignorante.
2: L'insulto tocca una corsa sensibile nell'animo di Pino Femmina. Sconvolta dall'ira, la studentessa si trasforma in un cincischione fotovoltaico e, con somma ironia, riduce in confettura il malcapitato assistente.
6: Cincischione.
5: Adesso c'è ombra, non c'è sole.
4: Cincischione.
5: È ritornato il sole.
6: Cincischione.
9: Si sta alimentando e quindi più si alimenta e più muore. Si è stoppato. Che dolore, però si è stoppato. No, sta riprendendo. Sta riprendendo il sole. Che brutto il sole. Oddio, una nuvola. Eccolo. Oddio, no. No, nuvola, non muoverti. Non muoverti. Aia. Cincischione fotovoltaico. Sole di merda. Però come bio solidale.

0: L'inquadratura si alza sulle tegole di merda di cane della città. In cielo appare un'enorme astronave del progetto spaziale Rai. Centinaia di altre stanno sorvolando la penisola proprio in questo momento, con l'incarico di polverizzare chiunque non sia in pari con il canone. Non puoi scappare, non puoi nasconderti. Ti troveremmo comunque. Fatti furbo, allora. Paga sta porcotta di canone.
1: Cincischione!
2: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Antani.
0: Chi è?
1: Antani.
0: Antani? Chi è Antani?
1: Sorella?
2: Pronto.
0: Ma che cosa?
2: Pronto.
0: Chi è?
2: Tra il pietapiocco come se fosse Antani con
0: ma
2: la sua piccazza.
0: Ma anche uno.
2: Con lo scappellamento a destra.
3: Pronto?
2: Pronto.
3: Sì.
2: Sono io.
3: Io chi?
2: Tra il pietapiocco come se fosse Antani con la supercazzola brevaturata.
3: Cosa dice?
2: Con lo scappellamento a destra.
3: Non capisco.
1: Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzo la bitumata, ha lo scappellamento a destra. Non mi ha capito bene.
3: Non voglio neanche capire, non chiami più.
1: Col terapia tapioca come se fosse Antani la barella, anche per due, con lo scappellamento a sinistra. Grazie.
4: Pronto! Pronto!
2: Terapia tapioca come se fosse Antani con la super cazzo la brevatura.
4: Ma non ti capisco! Ma chi sei? Chi sei? Chi
1: non,
4: sei?
1: Non mi ha capito bene.
4: Ma non, no! Ma di chi? Ma che cosa?
1: Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzo la bitumata, ha lo scappellamento a destra.
4: Ma chi sei? Chi sei? Chi sei? Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Terapia tapioca come se fosse Antani la barella, anche per ma due, con lo scappellamento. Antani.
4: Pronto!
2: Professore.
4: Pronto!
1: Non le dico.
4: Ma che cosa mi devi dire? Ma chi sei? Chi sei?
1: Antani, come trazione.
4: Antani, chi mi ha sbagliato tutto l'uero, eh?
1: Antani.
4: Ma sono Egno, Egno! Antani, chi è?
1: Antani.
4: Ma è Antani la Madonna, Antani! Chi sei?
1: Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco.
4: Ma come? Ma parla più piano che non ti capisco! Chi sei?
1: Al pensiero delle tue.
4: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Non mi ha capito bene.
4: Ma no, io non ho capito bene, ma fra 30 anni non hai capito bene. Ma che cosa vuoi?
1: Ti leccherei dalla testa ai piedi.
4: Ma che tua madre le devi leccare la testa, bastardo! Ma che cosa vuoi? Ma che ti cerchi, bastardo? Che ti cerchi?
2: Tra il pietapiocco come se fosse Antani con la supercazzola.
4: Ma non ti capisco, bastardo! Ma che cosa vuoi?
1: Te lo credo che non capisci, frenetico.
4: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi, bastardo?
1: Antani.
4: Antani, non devo Antani! È morto Pantani, bastardo!
1: Antani?
4: Ma vai a cagare, va!
0: Pronto?
2: Pronto.
0: Chi parla?
2: Tra il pietapiocco come se fosse Antani con la supercazzola brevaturata.
0: Ma vaffanculo.
1: Grazie.
5: Pronto?
1: Sorella?
5: Pronto?
1: Pronto.
5: Mi dica!
2: Tra il pietapiocco come se fosse Antani con la supercazzola brevaturata. Non mi ha capito bene.
5: No, non ho capito niente, non so chi è lei.
1: Antani, come trazione per due, anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra.
5: No, non mi interessa niente.
1: Col terapia tapioca come se fosse Antani la barella, anche per due, con lo scappellamento a sinistra.
0: Pronto?
1: Ti leccherei dalla testa ai piedi.
0: Vaffanculo! Tu, quanto cornuto, figlio di puttana che sei!
2: Con lo scappellamento a destra.
0: Cornuto, con le corna come cervi!
1: Antani. Grazie.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là.
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
4: Marco,
3: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
3: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
4: a fare
3: no,
4: il culo?
3: No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
3: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ladies and gentlemen, this 105 Strap, Bogo Vileda and Fausto D.
2: 105 Strap.
3: Boom! Nella mia City Gang, questa è 105 Strap. Qui con me ci sono Fausto, le ruote d'acciaio e Bibacisti.
4: Marco, guarda, mi sono circonciso! Ludic, ti piace Biba?
5: Troppo bello, Fausto, sembra il cappello della Kangol. Flexa di brutto.
3: Eschere! Vi ricordo che volete mandarci i vostri messaggi al numero 342-522, premio Fedel Strap!
4: Marco, è arrivato un messaggio!
3: Sentiamolo nella Milano City Gang!
6: Avete rotto i coglioni con questa trap, con sta musica di merda, basta! Non se ne può più, andate a fare in culo voi e i vostri giubbotti della Supreme, vi ho rotto i coglioni!
3: Brutta lurida, non ti puoi permettere di parlarci così perché noi siamo dei trapper.
6: Rotto i coglioni!
3: Brutta lurida, non ti puoi permettere di parlarci così perché noi siamo dei trapper. Yo!

0: si trovava al Fabric di Milano, dove stava guardando un concerto di Gué Pequeño. Dopo il concerto, mentre era fuori con gli amici a bere del lean, urta accidentalmente Gué Pequeño e gli rovescia il lean sul piumino della Supreme.
1: No, che brutta storia, cosa è successo poi? Dai, dai!
0: L'ha fissato negli occhi, anche se ne ha solo uno aperto, e quegli ha detto: mi piace il tuo stile, ti faccio diventare famoso. E da lì nasce questo super brano che ha fatto il giro del mondo, che si chiama La La La La. Lo sentiamo, Fausto?
1: Sì, sì, lo sentiamo, subito!
2: Vai, screccia, Fausto, ti prego, nella Domodossola City Gang.

0: Madonna, dietro you dig?
1: Ma cosa stai mangiando? Cosa state mangiando, ragazzi?
2: Niente. Una caramella, moco.
1: Lo sai che in onda non si parla con la caramella, ma me ne sbatto, dai, dammene una allora, che mi piacciono anche a me le caramelle.
0: Marco, avessi piano che sono forti!
1: Dai, non dite incazzate, passamene una.
0: Occhio che forte, eh?
1: Ma non è vero! Non sanno di niente, anzi, sono amare!
0: Marco, devi aspettare un attimo, fanno effetto dopo!

0: Bimba, chiami tu l'ambulanza?
1: Ah, oh, Fausto, ma che cazzo ne so? Io il numero dell'ambulanza non ce l'ho. Nella memoria ho solo quello del kebabaro che mi dà queste pastiglie. You dig?
2: Pollo rosso!
3: Ladies and gentlemen, this 105 Strap, Bogo Vileda and Fausto D.
4: 105 Strap.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
6: Amore, io esco!
0: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
0: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
0: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
0: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
0: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
0: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo.

0: sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
1: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
0: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
0: Sì, spaccagliola sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
2: No, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
2: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì.
0: Sì, dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
0: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
3: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
1: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Su Mangi.
0: Addio!
7: Su Mangi. I protagonisti: Katia Smangiucchiak è Lina. Terence Infimo è Gino. Vittorio Benzinamman è Pino. Tratto dall'omonimo romanzo di Batman e Robin Williams. Adattamento cinematografico: Moana Pozzuoli. Regia di Salivone Muccino. Voce narrante: Angelo non svelato.
0: Ah!
7: È l'anno 1989 di nostro signore Johnny Sandaloni, il protettore delle lavagne. Pino, Lina e Gino, tre adolescenti di numero, salgono in una soffitta zeppa di cianfrusaglie e ammenicoli vari. Dal generoso abbaino filtra una luce che, per darvi l'idea, sarebbe sufficiente a far distinguere grandi e piccole labbra di un'ipotetica vagina sgusciata fra pollice e indice per favorire un più sapiente contatto con la lingua di turno.
5: Questo vecchio zocco in scatola era di mio cugino Antonio.
8: Ma chi? Quello con la faccia da panchinaro del Napoli che è sparito nel nulla da un giorno all'altro?
5: Sì, proprio lui!
9: Forza, giochiamo! Giochiamo.
7: Lina, chiaramente la capoccia dei tre, nonostante l'inchiavabile e sbarazzina fisionomia di una prepubescente Gianna Nannini paleolitica, tiene sotto braccio un giuoco in scatola. Cincischiangi. Cincischiangi. I tre preparano il gioco.
5: Sei!
7: Il tabellone mostra un percorso a caselle attraverso un'intricata foresta. È proprio Lina a tirare per prima i dadi.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pesca la carta.
9: Leggo io la carta. Ai, siete finiti proprio male. Nella vostra foresta dovete sprofondare. E questo è sicuro, ne uscirete soltanto uccidendo qualcuno.
8: E che minchia significa?
9: Forse vuol dire che sei frocio.
7: La soffitta comincia a tremare. Un vento irreale turbina attorno ai tre ragazzi, che vengono risucchiati dentro il gioco. I tre cascano dal cielo in una foresta, ma non si fanno nulla perché è un film.
9: Ma cosa è successo? Dove diavolo siamo?
8: Non lo so, ma io non sono fraccio. Mi piacciono le vagine a me.
5: Sì, certo, Pino, si capiva.
7: Sgomenti, si guardano l'un l'altro come appena usciti da un trip di chetamina.
5: Comunque, siamo finiti dentro al zocco. La carta diceva: non ne uscirete sicuro fino a quando non ucciderete qualcuno. Che non è che proprio fa rima, però ha il senso quello lì.
9: E chi uccidiamo? Qui non c'è nessuno.
7: Improvvisamente, dalla foresta sbuca quello che a prima vista sembra essere un panchinaro del Napoli. È Antonio Summa, il cugino di scomparso di Lina.
10: Lina! Sono io, tuo cugino! Fatemi indovinare, anche voi siete stati risucchiati dal gioco?
5: Antonio! Sì! Ma che cazzo di gioco è?
10: Non ho idea, ma credo che per uscire dobbiamo fare quello che c'era scritto sulla carta. La mia diceva: non uscirà nessuno finché non lo prenderai nel culo. Però non c'era nessuno da cui prenderlo, quindi non è che... cioè... E la vostra?
5: La nostra... La nostra diceva che... che dobbiamo abbracciare qualcuno, vero Pino?
8: Certo, le reggo io il gioco. Vieni qua.
5: Allora dai, abbracciamo il cugino Antonio.
8: Sì, vieni Antonio che ti abbraccio tutto.
5: Ti abbracciamo stretto, aia. Stretto.
10: Mi fate male, piano.
5: Vieni Antonio.
10: Aia, mi fate piano,
8: Antonio. Vieni, vieni. Vieni.
5: Abbracciare.
8: Aia. Come stringe. Aia. Ti dispiace se ne approfitto mentre muore e glielo metto un po'?
5: Ti voglio bene da morire, cugino Antonio.
7: Il povero Summa libera le viscere ed esala l'ultimo respiro.
11: Addio! Ah, Dio, sto muovendo!
7: Sentire Antonio Summa che muore ha lo stesso effetto della coca per i cocainomani. È come per Fabio Alisei la vista di un bel culo a mandolino, per Mazzoli la vista di un bel cazzo purpureo o per Paolo una macchina d'epoca che si trasformerà in debito. Antonio Summa dovrebbe morire sempre. Nei telegiornali, nei film, in mezzo alle pubblicità.
12: Gli Stati Uniti sarebbero pronti ad annunciare un passo indietro nella mediazione sulla guerra in Ucraina.
11: Oddio, sto morendo, oddio!
12: Secondo il New York Times, dopo la telefonata con Putin, Trump avrebbe messo al corrente Zelensky.
11: Oddio, muoio, no!
13: Buongiorno e benvenuti al TG5, rivoluzione super bonus e bonus.
11: Dio mio, no!
14: Per fare la spesa intelligente basta venire da Eurospin, come Luca.
11: E qualcuno mi aiuti!
15: Con pochi soldi faccio una spesa da 30 e lode.
11: Aiuto!
16: Rispondete, bastardi! C'è qualcuno?
17: Sì, cosa vedi?
16: Iceberg, dritto davanti a noi!
11: No, sto morendo!
18: La morte nera sarà completata nei tempi previsti.
11: No! Dio, sto morendo!
19: Hai lavorato bene, Lord Fener. No!
20: A che serve telefonare quando uno non è neanche capace di parlare?
11: No!
7: Avvolti dallo stesso irreale vento che li aveva portati lì, i tre giovani si ritrovano, come per magia, nella soffitta e, distrutto il perfido gioco, se ne vanno a drogarsi, che è più sicuro. E anche voi, cari utenti di quella baldraccona di Mamma Rai, scegliete la via più sicura. Continuate a foraggiare le già pingui casse di Viale Mazzini, pagando questo fottutissimo canone. Dai, dai, così possiamo continuare a far morire Antonio Summa in ogni dove e godere della sua sofferenza, quell'alga di merda.
11: Oddio, sto morendo, oddio!
21: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una: rovinarti la vita.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, chiamo dai carabinieri, salve.
0: Dai carabinieri?
1: Sì, della caserma, signora, buongiorno.
0: Buongiorno, che è successo?
1: Allora, senta, praticamente il suo vicino di casa...
0: Sì?
1: Ha fatto una denuncia.
0: No.
1: Eh sì.
0: Perché?
1: Ha detto che l'ha denunciata perché lei è un terrone di merda.
0: Senti, e lei va da quel paese, porta fanculo e fanculo.
1: Uè, bestia di merda che non sei altro.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Oh.
1: Sì, buongiorno signora.
0: Beh, dica.
1: Allora, senta, dunque praticamente io sto contattandola perché praticamente la informo che nella giornata di domani a Bari è attesa tanta neve.
0: Beh.
1: È attesa freddo e neve, freddo freddo, proprio...
0: Vabbè, vabbè, ci sarà... lo sappiamo.
1: Ma ci sarà proprio meno 7, che c'è un vento proprio potente che... Quindi, siccome noi stanno spegnendo tutti i riscaldamenti di Bari... Allora, in pratica, la sto avvisando che per riscaldarsi...
0: Sì.
1: Noi le stiamo mandando anche a lei un tubo di plastica di 50 metri... Lei lo collega alla finestra... Esce dal balcone e lo fa arrivare al tubo di scappamento della macchina.
0: E sente, se io non faccio tutto questo, che succede?
1: Signora, che poi prende freddo.
0: Non c'è riscaldamento.
1: No.
0: Quindi se io non faccio niente, morirò di freddo.
1: In pratica sì, signora.
0: Vabbè, e per quanto tempo?
1: In teoria diciamo che dopo 4-5 ore non sente più freddo, signora, se fa questa cosa.
0: Va bene.
1: L'importante è che la macchina la lascia accesa.
0: Vabbè, comunque, senti, se io non dovessi riuscire a far niente, vuol dire che mi si riscalderà con le borse l'acqua calda. Che devo dire? Io devo semplificare le cose perché la vita mia è già molto, molto difficile.
1: E questo è giusto. E questa è veramente la cosa giusta. Perfetto. Grazie, signora.
0: Grazie, altrettanto.
1: Salve.
0: Ciao.
2: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda.
3: Bastardona.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
4: Chi è?
1: Tu contenta?
4: Ma chi è?
1: Chiamato signora.
4: Ma lei chi è?
1: Tu.
4: Ma chi è?
1: Tu contenta?
4: No, io non sono contenta. Se non conosco chi sta dall'altra parte, non sono contenta.
1: Io, Obama.
4: Obama?
1: Tu contenta?
4: Sta in America, Obama.
1: Io parlo con signora. Tu salutare. Salutare me, salutare.
4: No.
1: Salutare?
4: No.
1: Tu con... Pronta?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
5: Pronto?
6: Pronto? Signor Antonio?
5: Sì.
6: Sì, buongiorno, salve.
5: Salve.
6: Senta, io la stavo contattando dalla Columbia Picture. Non so se l'ha avvisata sua moglie.
5: No, non mi ha avvisato.
6: Ok. In pratica, siccome stiamo girando nella vostra zona per la RAI...
5: Sì.
6: Praticamente tratta immigrazione. Volevo sapere, più che altro volevo avere il suo consenso, siccome noi in mattinata avremo già da fare delle riprese. Mi sente?
5: Sì, la sto ascoltando.
6: Sì. Volevo avere il consenso, se fosse possibile, siccome c'è poi all'interno di questo docufilm una scena in cui ci sono 7 nigeriani che stuprano una donna, che diciamo che si divertono, volevo sapere se fosse possibile utilizzare sua moglie come cavia, diciamo.
5: E lei sua moglie la utilizzerebbe? Perché se sua moglie la utilizzerebbe, pure io sono regista.
6: Quindi, nel senso, se per lei va bene sua moglie, la usiamo. Al massimo la facciamo scopare da 5, non da 7.
5: Ah, quindi, e sua moglie con chi la scoperebbe?
6: No, lo scopa lei, sta girando...
5: Vai a fare in culo, vai a fare in culo, stronzo.
6: Ma scusa, non ho capito perché io ti sto facendo entrare nel mondo del cinema.
5: No, vai a fare in culo, sei uno stronzo, sei.
6: Ma vuoi entrare...
5: Fatti vedere qui a Santo Spirito, vediamo.
6: E veniamo con le telecamere oggi.
5: Sei un coglione.
6: Ma scusi, non l'ho capito, io la faccio diventare una persona...
5: Sei un coglione vivo.
6: Ma vuoi diventare un personaggio importante?
5: Ma vaffanculo, stronzo di merda. Sei uno stronzo.
6: Ma lo vuoi fare il film o no?
5: Vaffanculo!

0: This is the zoo, only for you.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Femminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panna.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Voglio... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
6: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
2: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
8: È l'Ajazzone!
2: Ajace
8: è quello grosso, Ajazzone!
2: Pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
2: Sì!
8: Attento, sta venendo!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia
6: fammi leggere dopo qualche
7: giorno. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Giusto.
10: Ce l'ha fatta. Ho sbagliato?
11: No, no, giusto, giusto.
10: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
10: Sì!
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Wow.

0: confratelli, sono DJ Pino Master Flash. Che sorpresa, vero? Non ve lo sareste mai aspettati che sarei tornato dopo una pandemia? Beh, in realtà, mentre voi eravate rinchiusi in casa a soffrire, mentre voi eravate lì a piangervi addosso, pensando a quanto fosse crudele la vita, io sono andato su un altro pianeta, il pianeta Vulvon, dove ho sbagliato per praticamente un anno intero. Ma ora che la situazione si sta calmando, sono tornato sulla Terra per portarvi la mia saggezza e soprattutto per sputtanare i componenti dello Zodi 105. Siete pronti? Benvenuti allora! Partiamo! Inizia bene e benvenuti!
1: Regola numero uno!
0: Se anche tu detesti tua suocera e quando finalmente prende il Covid e perde gusto e olfatto, le prepari una torta con dentro la merda del tuo cane e lei, non sentendo i sapori, ti ringrazia dicendo: sembra buonissima, grazie, come l'hai chiamata? E tu, da infame vero, le rispondi: è la torta Gianni. Benvenuto, sei dei nostri. Ops, è il gas. Regola numero due: se anche tu, viaggiatore natalizio, prenoti una stanza in un albergo a New Orleans, ma sbagli le date della permanenza, quindi arrivi in albergo e quando gli dici il tuo nome e cognome, scattano tutti sugli attenti e ti trattano da star mettendoti in una suite imperiale. E tu guardi tua moglie e dici: vedi, mi conoscono anche in Louisiana. Ma dopo mezz'ora che sei in camera a fare tutto il figo, ti chiamano dalla reception dicendo che hanno sbagliato persona e che quella stanza e quel trattamento speciale era per un certo Marco Mazzola. Ve lo giuro che è vero! E che se voglio restare in quella camera sono $1,200 a notte col cazzo! E quindi è scattata la fuga di mezzanotte per evitare di fare l'ennesima figura di merda. Bravo, benvenuto, sei come Mazzoli e quella squilibrata di sua moglie. Siete dei nostri. Se anche tu fai sempre tutto il duro, lo spendaccione, l'uomo senza limiti, ma passi tutte le vacanze di Natale chiuso in casa, senza lavarti per 15 giorni e con le lenzuola così sporche che sembrano la Sacra Sindone. Che uomo di mondo! Quella, dov'è finito il caro e vecchio No Limits, Paolo Noyes? Non sei più tanto dei nostri, vecchio di merda! Torna a se anche tu, mentre sei nel profondo Texas, in un paesino di cowboy dove tutti hanno gli stivali e il cappello, sputano tabacco e camminano come se l'avessero appena preso in culo, te ne esci con un complimento poco galante, ma in milanese puro, ovvero: figa, che faccia da mangiacazzi che ha sta balorda. E la balorda in perfetto italiano si gira e ti risponde: anche quella zozzona di tua madre deve averne presi tanti, stronzo. Era italiana? Benvenuto, Mazzoli, ennesima figure de merda. Figure de merda. E per finire, prima di augurarvi un buon 2021, sperando che quest'anno sia nettamente migliore del prossimo, ho una piccola regola riferita a uno dei componenti dello zoo. Se anche tu, nonostante siano passati 21 anni dall'inizio di questo programma, ti ripresenti in studio alla 22esima edizione con la stessa camicia che avevi nel 1999, tu fai veramente schifo al cazzo proprio. Cioè proprio... Fabio Alisei, tu non sarai mai dei nostri, comunista di merda! E ora, fedeli seguaci del vostro DJ preferito Pino Master Flash, vi dimostrerò che io sono indistruttibile, che niente può ammazzarmi, il Covid, i proiettili, le bombe, nulla può uccidere!
1: La prossima te la pianto in un ginocchio, non ho tempo per le stronzate.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera a tutti, benvenuti. Quando è che si può definire un maschio maschio? Pirtrutto e calcetto sono gli unici tre ingredienti o c'è sta pure l'amore pa' fes? Proviamo a scoprirlo oggi insieme al nostro ospite. Sono Punzia De Girovago e questo è Ciao Maschione.

0: Oggi a Ceo Maschione viene a trovarci un maschio che si definisce allegro, sorprendente e giovane dentro. Ecco a voi Gianni Morandi. Ciao Maschione.
1: Ciao Punzia, come stai? Grazie per l'invito.
0: Allora Gianni, la tua carriera è lunghissima, hai iniziato a esibirti da bambino, ma il culmine della tua vita professionale è arrivato quando è uscita la notizia che fai gli sgambetti alle orecchie in coda alle Poste. Una cosa davvero maschio.
1: No, guarda Punzia, quella è una diceria stupida, come ci si può credere?
0: Sì, sì, vabbè, capisco il gioco. Tu fai uscire la notizia, poi dici che non ne ho vera, così la gente si attacca ancora di più.
1: Ma dai!
0: O sono tutti quanti che fai gli sgambetti alle orecchie, e questo ti fa onore.
1: Punzia, dai, non diciamo fesserie.
0: Guarda, ti abbiamo fatto una sorpresa. Facciamo entrare Loredana. Benvenuta. A Loredana hai fatto lo sgambetto alle Poste di via Marmorata 4 a Roma. È caduta di faccia, si è rotta tutte e due le anche e le hai fatto saltare tutti i denti. Bravo Gianni!
1: Punzia, ma questo non è assolutamente vero.
0: Dai Gianni, non vergognarti. Loredana lo riconosce a Gianni? È lui che ti ha ridotta così, vero?
1: Ma è uno scherzo?
0: Ma quale scherzo? Ce n'ho altri 15 di là, messe pure peggio.
1: Ma questa cosa è assurda.
0: O facimmo un applauso a sto maschio. Passiamo a un altro argomento. Le tue mani.
1: Sì, ti riferisci all'incidente in campagna in cui sono caduto sul fuoco. Le ustioni sono state gravi, ma sono...
0: Ma no, ma che ustioni? Sto parlando proprio della dimensione delle tue mani.
1: Sì, beh, ho le mani abbastanza grandi, me lo dicono tutti.
0: Chissà che sculacciate da maschione che tiri con quelle manone.
1: In che senso, scusa?
0: Ma sì, dai, ciaff, ciaff. Ancora, Gianni, ancora. Gliele suoni a tua moglie.
1: Ma no, al massimo le suono la chitarra per dedicarle una serenata.
0: Sì, certo, se per chitarra intendiamo a pesso.
1: Ma no, Punzia, intendo lo strumento musicale.
0: Sì, a pucchiac.
1: Ma che dici? Parlo dello strumento a corde.
0: Sì, certo, a ciucia.
1: Ma no.
0: A braciolo.
1: Vabbè, Punzia, lasciamo perdere.
0: Vabbè, lasciamo stare, ma non dimentichiamoci del centro della questione. Tu lavori i campi e questo ti rende un maschio vero. Ma poi canti sti canzoncelle d'amore a ricciona. Ma sei più contadino o più pigliangulo?
1: Sicuramente lavorare la terra mi piace, mi fa sentire il contatto con la natura, ma cantare e scrivere canzoni d'amore è quello che amo fare di più.
0: Quindi ti piace lo pesce?
1: Non capisco cosa c'entri, ma comunque preferisco la carne.
0: Ah, intendi la salsiccia?
1: Anche, ma il mio piatto preferito è la bistecca.
0: Vabbè, chiamalo come ti pare, ma sei un buco a stress.
2: Ma che insinuazioni assurde, Punzia! Sono un uomo sposato!
0: Pure Fedez lo è. Purtroppo anche oggi chiudiamo la puntata con una brutta verità. A Gianni Morandi ci piace la carciofola. Credevamo di aver trovato un maschio vero, ma purtroppo a Gianni non ci piace la fravola. Hai un'ultima possibilità, Gianni. Non è vino e non è acqua. Viva, viva la...
1: Vita.
0: Ecco qua. Mamma mia. Ci vediamo alla prossima puntata di Ciao Maschione.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, Giacomo? Cosa? Stai guardando i giornali di barche? Cosa? Vuoi noleggiare un cantiere di Pisa per quest'estate? Ah, ma stai tranquillo. Non so se te l'ho mai detto, ma i proprietari dei cantieri di Pisa sono amici da una vita. Praticamente fratelli. Ma c'è che li chiamo, va?
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Luca Alba. C'è ieri Alba Sipiano, non so se si ricorda. Tartufi.
4: Può darsi. Mi dica.
3: Si ricorda. Mio padre, Oreste Alba, grande catena di tartufi.
4: Sì?
3: Sì, con Real Madrid. No, ci tengo, che magari mio padre mi ha detto salutami tutti.
4: Io, allora, suo padre era un cliente storico dei cantieri di Pisa, se non sbaglio.
3: Esatto.
4: Ecco,
3: esatto. Cioè, sempre
4: però
3: stato
4: io
3: legato
4: l'ho
3: a voi.
4: Sentito, l'ho sempre sentito nominare. Io le spiego, io sono entrato all'epoca, nel 2009, come direttore commerciale lì ai cantieri di Pisa.
3: Ok.
4: Allora, adesso le spiego, stiamo vedendo con una cordata di salvare, per quanto mi riguarda, il discorso cantieri di Pisa.
3: Per eventualmente partecipare a quest'asta, di che cifre parliamo, dottor Mestiro?
4: Non sono dottore, sono solo mafico.
3: Ma di Mestiro, che cifre parliamo, giusto per capire
4: allora,
3: se...
4: Allora, secondo me non bisogna pagarlo più di milioni e mezzo, il tutto è una grossa opportunità.
3: Va bene, ma Mestiro, magari si prenderebbe la briga di riprendere in mano la situazione,
4: Ma io è quello che sto cercando da quando la situazione è caduta.
3: Perché questo qua è un investimento piccolo, diciamo questi qua sono spiccioli per l'azienda,
4: certo.
3: va molto bene. Ad ogni modo...
4: Guardi, io sono disponibile a venire a incontrarvi, porto tutto il materiale e vi spiego per segno tutta l'operazione.
3: Dica,
4: come va.
3: Chiedo scusi, non mi dica.
5: È arrivato Johnny Depp per l'assaggio di tartufi.
3: Arrivo subito, grazie mille. Grazie. Allora, Stino,
4: sì.
3: Dov'è che ci possiamo vedere? Facciamo un pranzo,
4: allora,
3: non so. Io sono a Milano, Piazza San Babila 1.
4: La settimana prossima per forza devo andare lì da Lapo, che è lì in Corso Venezia. Per
3: ah, Elkan?
4: Sì.
3: Miserabile,
4: Ma io infatti devo venire su perché sono dietro a risolvergli un problemino che ha con una barca.
3: Povera Stella.
4: Gli avevo venduto un bagliettino di 13 metri. Un
3: 13
4: vecchio...
3: metri? Cosa fa? In piscina lo mette, dai.
4: No, adesso lo vuol vendere.
3: Allora, se posso mandarti Joshua a prenderti, lo faccio volentieri, se no ci vediamo a Milano.
4: Da solo, tranquillo.
3: Va bene.
4: Allora, il nome.
3: Di chi?
4: Il tuo.
3: Come?
4: Di nome, come ti chiami?
3: Cioè, sono mezz'ora che parliamo, mi chiedi il nome adesso.
4: Non sto attento, guarda, hai ragione.
3: Ma analizza me, come faccio a fare un investimento su una persona che poi non mi sta attento neanche sui nomi?
4: Guarda, mi dispiace.
3: Vabbè.
4: Non so cosa dire.
3: Finiamo qui il rapporto, dai.
6: Pronto, Giacomo? Come? Se si ricordavano di me? Assolutamente no. Pensa che mi ha raccontato che gli affari non andavano tanto bene. Ma dopo che non si è ricordato il mio nome, chiamato in azienda e abbia speso 2 milioni per farli fallire prima. Cosa vuoi? Noi abbienti siamo fatti così. Comunque è tutto a posto. E tu mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il Cazzaro.
7: Lo Zoo di 105.
8: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione. Sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. È un nuovo giorno per il Miyagi-Do, che ricordiamo, non è un ristorante all you can eat, ma un prestigioso dojo nella vallata californiana. Il sole splende alto su Los Angeles e mentre Daniel LaRusso presenzia un'importante riunione di autorivenditori, scopre che lo scapestrato Johnny Lawrence e quel sniffa mutandine di Chosen si stanno allenando nel salotto di casa sua.
9: Pronto? Che senso? Cosa ha detto? Scusi, a casa mia? Come sta facendo? Che senso sta picchiando a casa mia? Ma perché si picchiano sempre nel mio salotto? Amore, devo andare a casa, mi ha chiamato la sicurezza. Si stanno ancora pestando in casa mia. Ma cazzo, ma è grande sto posto, mi cerco una palestra.
8: Ebbene sì, è successo di nuovo. Incredulo dell'ennesima intrusione nel suo salotto, Daniel corre a casa.
9: Ma che cazzo fate a casa mia? Ma perché vi dovete picchiare a casa mia, cazzo? Ma andate in un parcheggio!
10: Daniel, noi ci stiamo allenando per il grande torneo di Ce l'hai!
11: Scusa, madorla, a me mi pareva che se ci ammazzi se cai te cai, proprio?
10: È cambiato nome per esigenze di copione.
11: Ah, ho capito. Mi me ne sb***o di casa tua, ti sei pieno come un uovo di sgay, ripeto, sei pieno di soldi, che cazzo mi rompi i coglioni a me per quattro mobili di merda,
9: deficiente, mi avete rotto tutto il salotto. Avevo solo mobili di design, ignorante di merda. Adesso mi ricomprate adesso tutti i mobili, altrimenti vi denuncio.
8: Calcolando che le finanze di Johnny e Chosen messe insieme non sarebbero bastate per una birra calda del discount, decidono di trovare un modo per sistemare i danni creati in casa.
10: Daniel, noi dobbiamo concentrarci per il grande torneo di fine mese, il torneo che decreterà il dojo più forte della Valley.
9: Ma non me ne frega un cazzo del titolo qua del dojo più forte di sto cazzo. Mica ci mangio queste frociate, una coppa di merda. Basta, basta, andate via. Sta roba del karate ha rotto i coglioni, cazzo. Doveva chiudere la serie già alla prima stagione. Adesso siamo ridicoli, dai. Anzi, dimenticavo. Fuori dai coglioni.
11: Ascoltami, ascolta una roba, febbre gialla, viaria. Ascoltami una roba, Covid. Mi sa che però il Cacin de come cazzo si chiamilo? De Daniel LaRusso e Garazon. Dammi che una sistemata a casa, altrimenti questo ci butta in mezzo alla strada. E soprattutto, ascoltami bene, che è una cosa importante. Non ci dai i soldi per fare il cande come cazzo si chiama, cancellite boy.
10: Io d'accordo con te. Ma noi non avere soldi. Noi mantenuti dalla Russo. Noi pezzenti di merda!
9: Bravo! Ottima analisi! Siete due pezzenti di merda!
8: Pezzenti e decisamente ignoranti decidono di correre all'IKEA e cercare di riarredare la casa di LaRusso con qualche mobile a basso costo, sperando che non si accorga della differenza.
9: Siete due pezzenti di merda!
11: Allora dai, facciamo un po' uno dei galoppini che fatica in questo posto di roba de merda e compriamo quello che ci serve, quel pelato. Dai, dai, dai, dai, dai. Vara, vara, vara, vara lì, vara lì, vara lì. Facciamo quello con la faccia da mongo. Tebe. Facciamo un po' quello con la faccia da bosegato. Tra boia, dai, di che di venire qua.
12: Zalve, come posso aiutarvi?
11: Allora che è un problema? In pratica, abbiamo proprio sfasciato in minimi termini il salotto di un amico e diciamo che voglio ricomprare un po' di cose mie e la persona che sembra di pa qua, che però è normale ma ha solo gli occhi strani.
12: Salotto nuovo? Ok, allora possiamo iniziare con un comodissimo Pogan, divano tra i seduti oppure bel Eken Asset, un funzionalissimo Vilmenolmiria.
11: Che cazzo sei, un incantesimo boia? Va bene, andiamo avanti, dimmi un po' dei letti.
12: Letti e materassi, ci abbiamo il Malm, Hagusesund, Hellelsenstad.
10: Hi Hitler!
12: No. Siamo svedesi.
11: Senta, scusi, non è una cosa che se c'ha un materasso, se c'ha un materasso, no che?
12: Abbiamo accessori e cose a caso.
11: Vai, ma andiamo con gli accessori.
12: Blaha just!
11: Tuo e tua sorella,
12: Fagrik!
11: Tomare quel fagotto de merda!
12: Knopopang!
11: Toppare quel sacco de lardo!
12: Spanst!
11: Tuo fradeo, quel sacco de pulci!
12: Passiamo a luci e lampade?
11: Passiamo, sì, passiamo, dai!
12: Smika!
11: Arstid! Questa mi sa che me la son ciavariccione una volta!
12: Tarnabiranarap!
11: Questo è un gabibbo,
12: Se preferite ho smongolog.
11: No, con smongolog siamo a posto, ma lo sono portato qui anch'io. Fermo scambio, mi te do il mio smongolog che ti me del tuo.
12: Mi spiace, non accettiamo resi.
11: No, per me, no, baratto, peccato, perché avevo uno smongolog. Fai saluto un attimo, smongolog.
13: Salve!
11: Visto, parla anche con l'accento tedesco adesso, spiegabilmente. Era cinese, giapponese fino a 4 secondi fa. Deve essere l'atmosfera del negozio. La trasformarsi, è un camaleonte, Mangia un fonzi, cresce il giubbotto addosso. Dica.
13: Oh, scusa, ho sbagliato lingua.
11: Non mi adesso viene... diventa pugliese.
13: Non mi viene più il giapponese.
11: Che tocca più perché lo chiamiamo smongolo. Dai.
8: Riusciranno Johnny e lo smangalo con gli occhi a mandorla a sistemare la casa di Daniel, calcolando che non hanno soldi e sono decisamente smorti? Scopritelo nel prossimo episodio della serie televisiva che poteva essere una figata, ma che è diventata una porcata senza senso. Non perdete Cobra Khan, il karate veneto. Khan!
14: Lo Zoo di 105.

0: Ciao, sacchi di merda. Sono Nicola Gabbia. Di certo ricorderete la mia faccia da coglione per averla vista in qualche americanata del cazzo. Oggi sono qua per ripercorrere insieme a voi la sensazionale storia delle parolacce. Allora cominciamo, branco di froci. In questa puntata andiamo alla scoperta della parola stronzo.
1: Stronzo.
0: Il termine stronzo deriva dal sostantivo longobardo strunz, che stava ad indicare lo sterco di maiale. Viste le precarie condizioni igieniche dell'alto medioevo, è probabile che il cibo, le abitazioni e perfino gli indumenti sapessero tutti indistintamente di strunz.
2: In questo famoso arazzo del VI secolo potete vedere il re Godeperto I di Pannonia che chino su una paesana con le gambe divaricate esclama «Diese Trojan Butzen Strunz». Secondo i filologi significa «La feca di questa donna olezza fortemente di feci di su».
0: Stronzo, stronzone o stronzaccio sono in uso nell'italiano volgare già dal 1400. È dunque molto probabile che sulle caravelle di Colombo ci fossero un bel po' di stronzi e che molti di essi abbiano colonizzato il suolo americano, visto l'abbondanza di stronzi che lo contraddistingue.
3: We will make America great again.
0: Benché la parola significhi propriamente escremento solido a forma di cilindro, viene usata colloquialmente per connotare in maniera dispregiativa una persona infida, malvagia o spregevole. Ad esempio...
4: Ehi, Armando, ma ti sei chiamato mia moglie?
5: Sì, certo, Ernesto.
4: Ma va che sei stronzo.
5: Ma va che sei cornuto.
0: Ehi, hey, bitches. Il termine stronzo si usa inoltre per descrivere l'atteggiamento altezzoso, menefreghista e arrogante tipico delle persone deputate al comando, come il capo ufficio, il principale, il capo progetto o il deputato del tal partito, che sono sempre e comunque dei grandissimi stronzi di merda.
6: Signora qualunque, che cosa ne pensa di Matteo Renzi?
7: Beh, è uno stronzo.
6: E di Matteo Salvini?
7: È uno stronzo anche lui.
6: E di Marco Mazzoli?
7: Ah, quello è più stronzo di tutti.
6: Grazie.
0: Oppure nell'emblematica esclamazione
6: «Lei non sa chi sono io!»
0: che è appunto una tipica frase da stronzo. La parola «stronzo» si applica in senso offensivo in tutte le occasioni in cui si ha a che fare con una o più persone che prevaricano i nostri diritti o limitano le nostre libertà, come ad esempio...
8: Gli stronzi che attraversano fuori dalle strisce.
9: Gli stronzi in doppia fila.
8: Gli stronzi di ciclisti che rompono i coglioni in mezzo alla strada.
9: O più di recente, gli stronzi che non mettono il naso dentro la mascherina.
0: Esistono infine utilizzi accessori della parola stronzo, con significati che si distanziano dal nucleo semantico del pezzo di merda. Eccovi due esempi.
10: Chiava, che bella stronza! Chia stronza!
0: Con il significato di appariscente baldracca strappafiletti dall'aria appetibile.
11: Povero Gigi, è rimasto tutto stronzo dall'87.
0: In riferimento al terribile incidente che molti anni fa ha reso Gigi meno brillante di un tempo.
11: Già! Buon boy!
0: Per concludere, ricordate che gli stronzi, come l'idrogeno, si trovano ovunque e in qualsiasi contesto. Quindi, se nel vostro gruppo di lavoro non avete ancora trovato uno stronzo, beh allora, lo stronzo siete voi!
12: E quello chi è?
13: Quello è stronzo, signore.
12: Questo l'ho capito! Come si chiama?
13: Stronzo, signore. È il suo nome, Maggiore Stronzo.
12: E suo cugino?
13: È stronzo anche lui, signore. Tiratore scelto, Philip Stronzo.
12: Ci sono ancora molti altri stronzi su questa nave?
14: Presente!
0: Nella prossima puntata conosceremo più da vicino la parola troia. Avvisate vostra madre, le fischieranno le orecchie. Ciao, sacchi di merda!
15: Lo 105.
16: Lo Zoo di 105.

0: This is Mega Man.
1: Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zodi 105.
1: Era una brava ragazza di Torino. Credeva nella parità dei sessi e nella giustizia sociale.
2: Chiama la Bocchinara.
3: Ah, c'è la Bocchinara?
2: C'è la Bocchinara.
3: Fantastico.
2: Dai, chiamala la Succhia Cazzo un attimo.
1: Aveva raggiunto la notorietà grazie al programma radiofonico Polaroid.
4: Compriamo dei Carandage.
3: Quella c'ha 23 anni, non sa che cazzo sono i Carandage.
5: Sabato ne faccio next, 28.
6: Next.
3: Bastardo.
4: 28?
2: Porca m***a, quanto passa il tempo.
4: E non hai ancora dei figli, una casa, una vita stabile?
5: Sì, ma segreto, tutto segreto.
2: Non sei ancora indebitata, com'è possibile?
1: Due lauree, un master, una ragazza per bene, l'indimenticabile cameo nella parte de La Donna Pompino. Ma dopo due anni di Zodi 105, la sua vita è sconvolta da...
3: Dai, Lucilla, non ci crede nessuno che non c'hai un bel cazzo turgido a tua
4: vita. Ma adesso è una celebrità.
2: Che non ti siedi su
4: c'hai
2: cazzi
4: velosi.
5: L'altro giorno mi sono arrivato un paio di cazzi in chat. Ho detto, ma cioè esattamente orribile.
3: Chat quale, scusa, che chat è?
5: Su Instagram. No, mica una chat di mandamento cazzi.
4: Ma è normale, vedo una ragazza mandano i cazzi.
5: Sì, non è comunque normale, cioè è una molestia.
2: Automatico.
3: Beh, ma non fare quella che disdegna, perché il cazzo turgido piace a tutte.
2: Ma che cazzo ti devono mandare un salice piangente?
4: Ma scusa, ti arriva il cazzo nella chat, ma l'hai chiesto tu? Stavi chattando.
5: Figurati.
4: Stavi parlando con uno?
5: Ma figurati, no, mi è arrivato dal niente.
1: Due cazzi in DM. Due cazzi in DM.
4: Avevo due cazzi dal niente.
5: Due cazzi dal niente.
4: Ma Dio santo.
3: Ma così, cioè, solo il cazzo senza nient'altro.
4: Cioè, dopo piovono polpette e piovono i cazzi.
5: Su Instagram.
4: Fantastico.
3: Vabbè, ma scusa, la tua reazione cos'è stata? Ah, che bello.
4: Hai leccato lo schermo.
5: Mamma.
3: Dai.
2: Libertà di espressione.
5: Ho incorniciato il telefono.
4: L'hai messo lì. Oh, cazzo, fatti così.
3: Guarda, Lucilla, sai che io ti voglio molto bene, ti stimo tantissimo e ti reputo anche una grande professionista. Però secondo me, e credo di parlare a nome di tutti i componenti dello zoo,
2: fatti i cazzi tuoi,
3: a te il cazzo piace molto,
2: minchia. No. Anche col balsamico.
5: Vabbè, ma cioè a te quanto piace la figa? No, forse a te non.
2: No, Marco non è la persona.
5: Non è la persona.
2: Adesso,
5: allora, adesso. Fabio, quanto ti piace la figa?
2: Guarda cosa sto facendo in
5: questo momento. Vedi, io non faccio quello, però insomma non lo disdegno.
3: Ecco.
4: Ma quindi adesso quando ti sposi?
5: E non si può per il Covid, però sto aspettando che sia...
4: Ah, un rapporto stabile.
3: Aspetta, quindi hai un rapporto stabile nato magari online?
5: È quello dei cazzi.
3: Quello dei cazzi.
5: No, perché all'inizio mi sono incazzata, poi ho detto, ma scusa, perché mi mandi cazzi? È perché mi piace. Ah,
4: ma
5: okay.
4: Senti, ma è uno che hai conosciuto tramite questo mestiere oppure è arrivato un nerd di merda
2: con
4: comunista in qualche università?
5: No, non sto con nessuno.
4: Ah no? Quindi i cazzi random? Fantastico.
5: Non vi racconterò le cose.
3: Dai,
4: ma noi dobbiamo sapere tu.
3: Dai, siamo i tuoi fratelloni, devi dircelo.
4: Guarda che a caldo si sta spogliando la bastarda.
2: Allora vai con le foto di cazzi tutti in privato.
4: Sei stata in vacanza e hai visto un bel costume. Era il costume a mutanda. Che è sicuramente meridionale.
5: Esatto,
3: Lucilla,
2: con la gocciolina in alto.
3: Lucilla, tu

0: di vederci sì. come i tuoi fratelli maggiori che si preoccupano della sì. tua vagina e del tuo futuro.
1: Io al mio fratello maggiore vero non racconto mica niente.
0: Ah, neanche a lui?
2: No. Forse è lui che ti manda i cazzi allora.
1: Dai!
2: La famiglia tristissima.
3: Quindi non ci vuoi raccontare niente della tua vita personale?
1: No. Scusa. No, se non che ho un vibratore incredibile che si chiama Tu mi fai girare.
3: Questo non me ne frega un cazzo.
1: Dai, è bellissimo, Tu mi fai girare.
3: No, io voglio sapere con chi esci.
1: Con chi esco se non si può uscire?
2: Cosa non si può uscire? Voi giovani siete sempre agli aperitivi.
3: Mascherina, portone, lattaia, cazzi in bocca.
2: Dai, minchia, pecore sulle cassette della posta. Grande classico.
1: Entro le 10 di sera.
3: Di la verità, dai.
4: Due cazzi in DM. Presto, nello Zoo di 105 e al cinema.

0: lo Zoo di 105.
1: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. È tempo di grandi fusioni al Miyagi-Do. Tesla, la figlia di Daniela Russo, è riuscita ad accalappiare il gracile Anthony, proprietario della più grande rivendita di auto della California. Con il loro matrimonio, Daniel mira a ottenere il monopolio del settore e diventare ancora più ricco del miserabile Johnny Lawrence. Ma c'è un problema. Anthony si crede un grande karateka e sono almeno 3 puntate che non muore nessuno. Quindi...
2: Allora, Barbone, adesso inizia il torneo, eh? Ti diventi ancora più ricco, più pieno di brutto.
3: Sentito?
2: Eh sì, soldi.
3: Ma perché ti diventi ricco, c***a?
2: Oh, mia figlia Tesla.
3: Tesla?
2: Sì, si chiama come le macchine elettriche.
3: Ah, ho capito.
2: Si è fidanzata con Anthony Rottamazzi. Quel Rottamazzi, il proprietario... Che stai zitto, sto parlando.
3: Scusa.
2: Ho capito.
3: Oh, ma guarda che finisce la mano in faccia, c***a, in un attimo.
2: Hai perso sempre.
3: Calmi, c***a.
2: Hai perso sempre.
3: No, ho vinto 2 volte, c***a. Una volta ti arrancavi una gamba.
2: No.
3: Ti te ricordi ancora del Beccacin, bastardo? Ti è il Beccacin da merda, c***a. Vai avanti, chi sei lo sto Rottamazzi?
2: Comunque il più grande venditore di auto della California. Presto avrò il monopolio assoluto del mercato.
3: E presto a mimano e ne sborna sega, c***a.
2: Ti compro, cazzo.
3: Sì, vabbè, ho capito, c***a. Ma cosa ha fatto qui, c***a? Cosa ha avuto, c***a? Che stiamo facendo allenamento, c***a.
2: Allora, il promesso sposo di mia figlia è un cultore del karate. E oggi verrà il Miyagi-Do per un allenamento amichevole. Ah, eccolo, con mia figlia.
4: Ciao, papi. Anthony mi ha appena regalato l'anello di fidanzamento. Guarda che diamante.
2: Bravo. Vedo che il peso specifico è quello della testa di un bambino. Ottimo.
3: Casa è una piramide, boia.
1: Anthony è veramente molto ricco. Ma spudoratamente ricco. Ma assomiglia ad un'alga marina. Una sogliola. Un rachitico di merda con lo stesso peso di un grissino. Ma sappiamo bene che i soldi non fanno la felicità, ma ti fanno sembrare bello. E puoi chiavarti tutte le fighe che vuoi.
2: Sono felice proprio che la sposi, ragazzo. Sono proprio felice. Si vede che sei un ragazzo così pieno di vita, che ama la vita, cazzo.
5: Sì, io amo la vita, signor La Russo. E conto di vivere tanti anni, tantissimi anni ancora.
2: Lo so, te lo auguro, cazzo.
5: Grazie.
2: Zitto, che sto parlando.
3: Sta già sui coglioni a me sto danno de merda.
4: Papi, Anthony non è solo ricchissimo, è anche un fortissimo karateka e può sconfiggere anche i sensei del Miyagi-Do.
3: A me ridono i coglioni, c***a.
5: Beh, non esageriamo, Tesla, per favore. Diciamo che posso tenere testa a chiunque e di certo non c'è nessuno che possa uccidermi a mani nude.
4: Dai, papi, fallo combattere con quel vecchio ubriacone impotente di Johnny Lawrence.
3: Lo spolpo. Guarda, ho una cosa tra i denti. Passamelo un attimo, c***a, che me levo il prezzemolo dagli incisivi. Straboia quella merda in pinzimonio, strabica di boia.
2: E va bene, dai, vediamo di che pasta è fatto il futuro genero di tutta la vita intera di mia figlia, che la porterà fino alla tomba lontano, 100 anni almeno, la farà vivere bene in ricchezza. Io mi compro tutta la sua azienda, sono il più ricco di tutti, di sempre.
1: Ma conosciamo tutti la realtà dei fatti. Johnny Lawrence è uno straccio di merda, sempre ciucco, ma mena come un fabbro. E se dovesse pestare sto scemo di Anthony, lo farebbe in briciole, quindi...
3: Sì, se te piace a pezzi, te lo mando a casa in 4 scatole diverse.
2: A proposito, scemo, vieni qua un secondo,
3: scemo,
2: ubriacone di merda.
3: Cammi te cavo gli occhi con la lingua.
2: Sì, sì, poi faccio beccacini. Ascolta, parliamo chiaro.
3: Sì, dimmi.
2: Fallo
3: dai.
2: Vincere.
3: Ma mi?
2: Lo fai vincere, altrimenti finisci in mezzo alla strada.
3: Ma te sei una merda.
2: Lo so.
3: Sì, proprio un tocco da merda.
2: Lo so, io ricco, tu povero.
3: Ah, sì.
2: Io non ho problemi tutt'altro.
3: Te beccacin, cambro.
2: Vedi, beccacin, tu adesso perdi.
3: L'insetto stecco?
2: Con l'insetto stecco.
3: Ma davanti a tutti?
2: Ovvio.
3: Che brutta la povertà, di baia. Dai, vieni, can, dai. Carotin, vieni un po' qua, dai, vai. Fermo, forza, dai. Ora aspetta, anche ti faccio vedere il potere del Cobra Khan. Dai, forza, dai.
5: Sarà un onore sconfiggerla, sensei.
3: Ma baciami il cazzo, dai, che onore.
5: Wata, e puoi continuare a vivere da vivo per molti, molti anni. In guardia.
3: Kang è da uno schiaffo di boia. Scatar, Kang. Scatar, Kang.
5: Come mi sento vivo. Vai, vai, vai, vai.
4: Forza, Anthony, dai, dai, Anthony, dai, forza.
5: Sì,
3: sì. Ah, cado a terra sconfitto. Boia, che male. Ah, che colpo
5: da. Sì, sì. Wata, sì.
3: Wata da maestro. Ah, ti sei proprio forte.
5: Ya-ta-ta-ta-ta.
3: Mi sa che sono sconfitto.
2: Come sempre. Sai, piccolo e giovane, caro futuro genero, io questo cretino l'ho battuto un sacco di volte in gioventù col Beccacin, poi sono diventato spudoratamente ricco e un alcolizzato di merda.
0: Oh, dai, sono giapponese e ti dico che sei uno sfigato in me. Oh, dai, e ti sei fatto battere da un coglione. Oh, dai. Figato, sfigato, sfigato,
6: sfigato, sfigato,
0: sfigato, sfigato, sfigato.
3: Sfigato mi? Sfigato mi! Girati un attimo, Kang! Solo un ma basta un metro, Kang!
5: Non hai avuto abbastanza, vecchio? Eh? Un giorno racconterò ai miei nipoti di come ho sconfitto Johnny Lawrence due volte di fila! Fatti sotto, vecchio!
3: Ma vai, mona de tuo mare! Canto lo schiaffo di
5: aria! Vai, Wata! Wata! Ah! Sto morendo! Ah!
1: Ci tengo a sottolineare che nessuno lo sta percuotendo. Soffre senza motivo.
5: Invece muoio anche questa volta, guarda, sto morendo! Muoio!
3: Scusate, ma di che cazzo è morto, non l'ho manco toccato, è spostamento d'aria? È morto del raffreddore,
2: figlio di puttana!
3: Ma non l'ho toccato, mi stavo scaldando!
2: Maledetto testa di merda!
3: Ah, ho fatto stretching, ti giuro, non l'ho neanche toccato!
2: Ma com'è possibile che tu sia così un cretino?
3: Ma è morto di colpo d'aria!
5: Maledetto colpo d'aria!
3: Visto?
1: Ebbene sì, Anthony è morto di colpo d'aria.
3: Visto?
1: Cosa accadrà adesso fra Johnny e Daniel? Sarà di nuovo guerra fra i due. Mentre attendiamo in ansia totale, godiamoci ancora una volta la meravigliosa morte di Antonio Summa, anche a rallentatore.
5: What the-

0: piace, muoio anche questa volta. Guarda, sto morendo. Muoio!
1: E che cazzo, non moriva più.
0: Ah!
1: Ah! Ah! Alla prossima
2: Radio
1: puntata.
2: 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
2: Mission Santina.
3: Nella puntata precedente.
4: Siete tutti disgraziati, negri. Negri. E mi fanno schifo i negri. Ecco.
5: No. Ecco.
6: Bene, la puntata è conclusa. Voi la linea. Si va.
4: Pronto? Ma chi sei, scusa?
7: Testolina di merda!
4: Non si sente, è bene?
7: Signora! Pronto?
4: Pronto, dimmi.
7: Sono Alfio, signore, il rumore delle bombe.
4: Ah, sai, perché non si sente bene, vado fuori dalla piramide.
7: Fuori dalla piramide? Signora, c'è qua Poldino che la vuol salutare.
4: E va bene, passamelo allora, Poldino.
7: Un attimo, che sta bombardando, un secondo solo,
4: Sì.
7: Figlia di p***a, come stai?
4: Bene, te? Oh. Come stai?
7: Bene, bene. Cosa sei andato a fare?
4: Sei guarito?
7: Beh, mica tanto, mi è tornato il raffreddore.
4: No, me l'hanno detto che stavi male, sei stato anche all'ospedale.
7: Sai che stamattina sono venuto al lavoro nel sommergibile in scooter?
4: Madonna.
7: Sì, ho fatto.
4: Ma sai che un pezzo non ti vedo? E se sto vado via sempre con Matteo Renzi e Luca. Obama, sì.
7: Matteo, Luca, Obama sono due figli di puttana. Comunque, Santina.
4: No, poverini, mi vogliono tanto bene. Mi ha regalato quel telefono, vero Matteo?
7: Peraltro funziona benissimo, abbiamo notato. No, dico, senti, ma però Matteo e Obama si sono infilati nel letto nudi insieme a te, eh? Baldracca.
8: Baldracca.
7: Baldracca.
8: Baldracca.
4: Baldracca. No, ma guarda,
7: c'avevano
4: le mutande,
7: c'avevano
4: le...
7: No, ci ha s***ato, signora, eh?
4: Ma io
7: troione.
4: Non ho fatto niente, vero? Sai sentire, io ero vestita.
7: Sì, però le mani c'hanno i calli adesso, fuori di spippolare i manubri.
4: No, ma io ero vestita, non ho fatto niente, perché se faceva qualcosa li buttavo giù dal letto, vero? E dopo sono stati lì un minuto solo, vero?
7: Signora, a me lo può dire, adesso si anda soli. Aspetti che metto la comunicazione privata. Na. Ok, adesso è privata.
4: No, ma guarda, fammi sentire. Guarda che loro non hanno neanche mi toccata.
7: Faccia parlare.
4: Hai capito?
7: Zitta. Faccia parlare.
4: Se no prendevano qualche pugno nella pancia o nella testa, gli spaccavo la testa.
7: Dai, dica.
4: No, sono molto bravi e anche molto buoni. Sono contenta di loro.
7: Dica la... Tu contenta?
4: Perché io sì, io sono molto contenta. Ma sai perché? Perché sono stata anche via con loro e anche con le macchinette sono andata.
7: Dai signora, siamo sinceri, se loro avessero pucciato il biscottino nel patatone, lei ci stava, dai.
4: No, non sto e non sto facendo niente, perché io non ho voglia di sbagliare, hai capito?
7: Ma se sbaglia tutti i giorni una volta con Aldo?
4: Quando c'era Aldo, allora è un'altra cosa. Aldo era il marito, hai capito?
7: Ho capito, però adesso suo marito non c'è più.
4: E dove è andato? Va via con tante donne, lo so.
7: Allora, signora, il problema...
4: E c'è 100.000, una ogni sera. E se non è una ogni sera, ne ha 3, 4, 5.
7: Signora, suo marito non gliel'ha mai detto, ma lui si è risposato.
4: No, e allora perché è venuto Verona a sposarmi?
7: Perché è un bastardo, signora. Io, se vuole...
4: L'aveva già capito ancora prima. Perché aveva la... Cosa c'è la nome? La Geltrude. Bravo, bravissimo. La Geltrude c'aveva. Era una puttana, ha detto.
7: Quella gran puttana, sì.
4: E poi c'aveva sposato anche una da cinese. Una cinesina. E ha avuto Alessandro.
7: Sì.
4: Il figlio.
7: Alessandro Cattelani. Cinese.
4: E adesso è senza fare cazzo che vuole. Signora. E se ne fischia di me.
7: Allora,
4: non mi ha più telefonato che più di un anno.
7: La verità, signora, è che si è sposato con un'altra donna e quella donna lì è qua e vuole parlare con lei perché vuole che lei gli dia il divorzio.
4: Guarda, io ho ancora le fotografie qua, sai.
7: Ho capito, ma allora scusi, c'è qua la moglie di Aldo Basso.
3: che si chiama? Come ti chiami?
4: Che cosa mi interessa se ha la moglie? Prima era sposato con me, dopo l'ha fiatolo con la cinese, dopo era con te
5: di
4: me,
5: cosa?
4: Dopo
5: ma che cazzo vai dicendo che non ti ha sposato mai? Era una scenetta, era tutto registrato, tutto premeditato. Siete sposati, cazzo dici? Pronto?
7: Grande Poppy, record! Record mondiale!
3: Oh, sì,

0: Lo Zoo di 105. Zizzania
1: man. Zizzania man.
2: Zizzania man.
1: Zizzania man.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzania Man.
1: Le nuove avventure di Zizzania Man.
2: Zizzania Man.
1: Zizzania Man. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Zizzania Man.
5: Sono Zizzania Man, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzania Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No, no, no. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
4: Zizzania meme.
8: Sono le 18:45.
9: Sono le 18:45.
8: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
1: Raccapricciante.
10: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
11: Togli il dito dal portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: La gente che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
8: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
9: Nella metropoli di Gratosoglio.
8: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Il weekend.
12: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito, sono le 6:40. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le ascelle,
11: scendere, che sono tre piani che devo scendere.
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega.
12: La calpesta, allora faccia qualche spazio.
8: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente.
9: È stracolmo di gente.
8: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
5: Permesso!
12: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzania?
5: Sono Zizzania! Piacere!
6: Facciamo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
8: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
1: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
6: Ma che puccia!
8: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzania!
12: Lei
5: si sente la puzza di
12: lei.
5: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
12: Aia! Vada fuori, maiale!
8: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
12: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
12: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
12: Grazie Zizzania di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
12: Chi è che ha il portafoglio mio,
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
12: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzania me non fa queste cose qua.
12: Prendiamo quello del cadavere.
5: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
8: Sei un grande. Bravo Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava la società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo. 105.
0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta
8: il signor Cappella. Il signor Cappella.
7: Pronto?
13: Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschi.
7: Ma chi te è morto ci sembra?
13: Patente, per favore. È un fischio maschio senza fischi.
7: Vuoi dire chi sei?
13: Anche voi, non prendete fischi per fiaschi.
7: Una persona per bene, quando chiami, deve dire chi è, nome e cognome, se è figlio di puttana o se è figlio di mamma buona.
13: Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
7: Tu sei una fessaccia di mamata.
13: Col fischio.
7: Eh?
13: Col caschio?
7: Ma fa sascia da mamata.
13: E fa bene.
7: Vuoi se figlio?
13: È un grosso rischio.
7: Beh, va a culo. Pronto?
13: Col caschio?
7: Eh?
13: È un grosso rischio.
7: Sì, non ti capisco, se parlo chiaro e alzo la voce ti posso rispondere.
13: Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
7: Tu sei un pezzo di merda, non ti fai capire che dire. Devi parlare in italiano e piano.
13: Non prendete fischi per fiaschi.
7: Sì, vaffanculo, ci tiene assordo. Ci tiene la puttana di tua moglie, vaffanculo. Sì?
13: È un fischio maschio senza fischi.
7: Senti un po', tu se sei una persona educata.
13: È un grosso rischio.
7: Brava, devi dire prima chi sei.
13: È un fischio maschio senza fischi.
7: Siccome sei un figlio di puttana.
13: E fa bene.
7: Vaffanculo a mamata. Pronto?
13: Patente, per favore.
7: Pronto?
13: Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio.
7: Di merda, te l'ho detto un'altra volta.
13: È un fischio maschio senza
7: fischi. Devi dire tu chi sei e che vuoi. Cornuto di merda.
13: È un grosso rischio.
7: Figlio di puttana.
13: E fa bene.
7: Cornuto.
13: Non prendete fischi per fiaschi.
7: Vaffanculo.
13: Solo questo
7: è tutta la tua famiglia.
13: E fa bene.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era precisamente qualche giorno fa, quando il mondo venne sconvolto dalla scomparsa di un personaggio molto illustre.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse trasceso, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando del Papa. Tutti sappiamo che cos'è un Papa, ma non tutti sanno che cosa succede una volta che muore un Papa. Come funziona il conclave?
3: Il conclave serve a stabilire il nuovo Papa. Deriva dal latino, la lingua che parlavano gli uomini di Neanderthal, conclave, con le clave appunto. Cioè, un tempo il Papa veniva scelto attraverso una Royal Rumble, e se si ammazzavano le lignate, tirava pugna, e il vincitore veniva eletto. Tutto chiaro, no? Ne capemo.
0: Le cose, col passare negli anni, sono cambiate, ovviamente. Al posto delle clave, nel tempo, sono arrivate le armi da fuoco. Non a caso il cappello del Papa si chiama Mitra.
4: Era un gioco violentissimo, si ammazzavano davvero, e spesso mentre sparavano urlavano papà papà papà papà papà papà papà papà. E da qui che arriva il nome Papa, capito? Come papà papà papà papà papà papà,
0: Ma questa esplosione di violenza non poteva durare. Le cose sono cambiate ulteriormente con il passare dei secoli e ad oggi, essendosi tutti lentamente focizzati, la scelta del Papa è diventata molto più delicata.
5: Fino a metà degli anni 70 facevano 1, 2, 3 stella per decidere il nuovo Papa, ma anche questo era un problema. I tremori dovuti all'anzianità della maggior parte dei cardinali rendeva complicato seguire l'unica regola del gioco: stare fermi.
6: E in quel momento così disperato, Madonna arrivò in loro aiuto. No, non la Madonna. Madonna, la cantante.
7: 1, 2, 3, 4.
8: A fine anni 70 trovarono il metodo migliore in assoluto: il gioco della sedia. Appena la canzone finiva, dovevano correre a sedersi e l'ultimo che rimaneva seduto diventava il Papa.
0: E la canzone scelta per questo evento fu proprio Papa Don't Preach di Madonna. Avete mai notato l'incredibile assonanza fra le parole Papa e Papa Don't Preach? Non è un caso. Ma abbiamo qua una registrazione fatta a sgamo di uno degli ultimi conclavi.
9: Che figlio di puttana!
10: Ma no!
11: Porca
12: Cardinale!
0: Ma quello che i cardinali fanno nel loro tempo libero non ci interessa, perché oggi siamo qui per raccontarvi dell'incredibile complotto che sta alla base della scelta del nuovo Papa.
13: Tutti pensano che una volta eletto il nuovo Papa si scelga il nome pontificale da solo, ma questo in verità è un grande inganno, perché la scelta in realtà è in mano all'anagrafe.
0: Esatto! L'anagrafe gestisce la scelta dei nomi, suggerendo quali siano quelli che stanno perdendo popolarità.
14: L'anagrafe monitora continuamente i nomi e le statistiche dell'utilizzo dei nomi. Nel momento in cui un nome non viene utilizzato per molto tempo, loro lo comunicano al Vaticano e il nome diventerà quello.
0: Ma tutto questo a quale proposito? Perché la scelta di un nome dovrebbe essere così importante? C'è per caso qualche introito? Ovviamente sì, dopotutto non saremo qui a parlarne. E infatti stiamo per darvi la risposta. A capo di tutto ci sono le industrie di tazze personalizzate dell'autogrill.
15: Voi non avete idea dell'incredibile introito economico che le tazze con scritto il proprio nome che vendono all'autogrill generi nel mondo. Solo nel 2017 ha creato un PIL del 12.978.875.400%. E questo lo rende il secondo prodotto personalizzato più famoso del globo, superato solo dalla tazza con scritto il miglior papà del mondo.
0: Proprio così, le industrie che producono tazze personalizzate controllano tutto il processo di scelta dei nuovi papi. Ma abbiamo un'ultima conferma di un grande esperto di papi, Enrico Papi.
16: Ciao, sono Enrico Papi. Confermo, è tutto vero quello che hanno detto.
0: Sentito? Due prove fanno un indizio. Noi siamo attualmente ad una targhetta con scritto Federico ed una tazza con miglior complotto del mondo. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
1: Radio 105.

0: Buongiorno a tutti. A Radio 105
1: 3x3 uguale 9.
2: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
1: Grazie per guardarci ogni giorno.
3: Ora ne ho abbastanza di tutta questa incostanza.
0: Allora ragazzi, come sempre ogni
1: pomeriggio. Scusa, è il raffreddore,
2: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
0: Ma l'argomento di oggi è un argomento molto particolare. L'argomento
4: Ciao,
0: di oggi è
4: Albertino.
0: Perché oggi deve essere oggi, non può essere domani.
1: Lo decide quello. Ma perché poi non devo dirlo io. Beh, l'argomento è questo, allora.
2: E adesso lo sciogli lingua.
1: Se l'arcivescovo di Costantinopoli. Se l'arcivescovo di Costantinopoli si alza Rovoschivesta. La cosa che. Si dice. Allora, se l'arcivescovo di Costantinopoli si costantinizza e si arcivescovizzava.
2: E adesso mixa DJ Spine qua a Monzoloidi con quello e quell'altro.

0: Viva la Juve!
1: Allora, DJ Spine mi ha appena comunicato che è arrivato un messaggio da Como, da Giuseppe, che ci chiede quanto dura un mese.
2: No, no, un mese durerà russa, durerà 24, un mese italiano durerà 24 giorni, 31 giorni più o meno. In Germania invece c'è la Merca, quindi là sono precisi, proprio 31 giorni a settimana.
3: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
4: Mi sembra giusto, direi che è vero, ormai sono...
1: 14:10 qua su Radio 105, Monzoloidi, io sono Wender, c'è Squalo, ciao. In regia c'è anche Spine, ma abbiamo l'appuntamento come tutti i programmi radiofonici, abbiamo anche
3: il grande ospite di Monzoloidi.
2: Ce l'hanno chiesto in tanti, ma solo noi ce l'abbiamo.
1: Infatti è qui con noi, abbiamo la guardia giurata che sta all'ingresso della radio. Ciao, come stai?
5: Ok.
1: Perfetto, ok.
2: Grazie. Quanta gente è entrata oggi in radio?
1: Ti trovi bene qua in radio? Va bene, grazie.
5: Ciao.
1: Ciao.
3: Avete ascoltato le interviste di Monzoloidi.
5: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
1: Allora, adesso dobbiamo cercare di dare informazione, di cercare di dare qualcosa.
2: Sì, perché ieri avete visto il Metropolitana a Milano, che cosa è successo?
1: No.
2: Quando giocavo a pallone una volta, da piccolino, che bucavo i vetri col pallone. Della signora Alessandra, che mo è morta, poverina, che c'aveva 80 anni.
3: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh?

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era più o meno il 1683 preciso, quando per la prima volta comparve in Austria un prodotto da forno soffice e dolce chiamato da loro in lingua australiana Kipferl.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse opera del diavolo, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando delle brioche, ma per farci capire anche dai meridionali in ascolto li chiameremo cornetti da bar, che se no si offendono, sti terroni. Tutti sappiamo cos'è un cornetto, ma non tutti sanno la tremenda storia che c'è dietro ad essi.
4: I cornetti sono una droga. Esistono dolci, salati, ripieni di ogni cosa, come la crema, la marmellata, il cioccolato, il prosciutto crudo e trippa con fagioli, il più buono. Più ne mangiamo e più non possiamo farne a meno. Ma allora perché esistono i cornetti vuoti? Perché il bar dovrebbe venderci cornetti vuoti? È palese, è tutta un'illusione. I cornetti non sono mai stati veramente ripieni.
1: Esatto, i cornetti al bar non sono mai stati veramente ripieni. Le farciture come crema, marmellata e turbo diesel sono solo un'illusione.
5: Come possiamo vedere da questo grafico che spiega la composizione molecolare dei cornetti, la farcitura non esiste. Vediamolo nel dettaglio. 500 g di farina Manitoba, 180 g di burro, 80 g di zucchero, 12 g di lievito secco, 80 ml di latte, una bustina di vaniglia e 50 ml d'acqua. Questa è la composizione molecolare dei cornetti. Come vedete, della farcitura non c'è menzione. Non esiste! E non dimenticatevi di iscrivervi al canale, accendere la campanella e seguirmi per altre ricette!
1: Siamo sconvolti quanto voi da questa incredibile rivelazione. Ma allora com'è possibile che siamo convinti dell'esistenza dei vari gusti? Ce lo spiega un componente del Consorzio Mondiale dei Pasticceri Anonimi, il CIPA, al quale abbiamo modificato la voce per evitargli ripercussioni da parte del CIPA.
6: Salve a tutti, sono Amilcare Sfogliarelli, direttore delle operazioni di riempimento simbolico, o come lo chiamiamo noi, il DORS. La mia mansione è quella di creare e far distribuire i cornetti alla crema con ripieno fittizio in punta e nulla al centro. Questo dà l'illusione di mangiare un cornetto alla crema, ma in realtà il cornetto è vuoto.
1: Esatto, il cornetto in realtà è vuoto. Noi siamo abituati solo a lamentarci del fatto che abbiano messo poca farcitura, ma in realtà non c'è proprio. Questo è il grande inganno. Ma a cosa serve tutto questo?
6: È tutta un'astuta macchinazione che innesca un meccanismo di frustrazione che controlla le vostre menti, mettendovi in un continuo stato di dipendenza da zuccheri. Anche le pubblicità mostrano cornetti pieni e cremosi, ma la realtà? Sempre vuoti o con un puntino simbolico di farcitura.
1: Questa rivelazione sconvolgente ci fa aprire gli occhi sulla realtà delle cose. I cornetti non sono mai realmente ripieni. Ma chi gestisce tutte le farciture?
7: È palese! Ancora non ci siete arrivati! Sotto il Consorzio Internazionale Pasticceri Anonimi, il CIPA appunto, ci sono i famigerati riempitori ombra, coloro che sono in grado di alterare il rapporto tra la percezione del ripieno e la quantità effettiva. Si dice che vengono addestrati nell'Accademia di Riempimento Alternativo situata in un monastero sconsacrato nei monti della Svizzera Dolciaria, proprio al confine con l'Austria.
1: Siamo sconvolti quanto voi, ma ancora una cosa non è chiara. A che scopo il CIPA ha creato tutto questo per controllarci?
8: Non è solo sabotare la colazione, è mantenere l'umanità in un equilibrio instabile tra desiderio e frustrazione, alimentando il consumismo mattutino e la dipendenza da zuccheri alterni, mantenendo la popolazione media in un continuo stato di insoddisfazione personale e sempre più incazzate e pericolose. Capito, Josué?
1: Ma allora chi sta dietro a tutta questa organizzazione? Non ci siete ancora arrivati?
9: Non è un caso che il cornetto, ovvero il Kipferl, è nato in Austria. Chi altro è nato in Austria? Esatto, proprio lui, Adolf Hitler. E non è un caso che il cornetto moderno sia diventato una troca sociale camuffata da colazione. Secondo dei documenti declassificati, il CIPA non è altro che la continuazione di un programma culinario nato negli anni 30, noto come Project Kipferlubarname, che vuol dire Progetto Dominio Cornettaro. Aprite gli occhi, sveglia, sono i nazisti!
1: Esatto, il Project Kipferlubarname è proprio il nuovo ordine mondiale nazista, atto a sedare le menti con assunzione dei carboidrati, per il quale le masse accettano cornetti sempre più vuoti senza mai ribellarsi. E così la crema diventa una moneta d'élite accessibile solo a pochi. Quindi, i cornetti sono armi psicologiche del nuovo ordine nazista e la crema è il vero potere. Come diceva Confucio, che sia con le armi o che sia con i cornetti, i nazisti merde sono e merde resteranno. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.

0: E benvenuti alla fiera di Betlemme Rossi, che siamo in ammazzazione delle fistole che dicembre, nuova puntata di Squarto Grado, che dico che sono io che lo dico. Come sempre un benvenuto ai nostri opistori, che sono allora a risparmio il nostro Carmelo Abbate. Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! E ci mettiamo le prospettive di impegno, vero Sebastiana? Ma veniamo subito, la ricostruzione della cosa che si muove fa va bella con la nostra video che sono gli ammazzati servizi. Oh.
2: Sono le 4 del pomeriggio di martedì. Il signor Parete Filippone sta come sempre facendo degli esercizi di riabilitazione. Dopo un incidente su una ruspa, infatti, il signor Parete è scivolato da 4 metri e si è conficcato un grosso palo nell'orifizio anale che gli ha spostato gli occhi dentro la testa. Il signor Parete, per vedere bene, deve tirare indietro il capo in maniera assolutamente innaturale.
3: Allora, facciamo questo esercizio. Chiudi il culo, apri gli occhi. Chiudi il culo, apri gli occhi.
2: Mentre il signor Parete sta compiendo i soliti esercizi di riabilitazione oculare e di restringimento del plesso anale, sente come un fischio buffo provenire dalla stanza adiacente. Infatti, il padre di Filippone Parete era un famoso pagliaccio del circo Masticanza e solea divertire il piccolo Parete con fischietti buffi. È un bellissimo ricordo per Parete, tanto bello da non resistervi.
3: Chiudi il culo, apri gli occhi. Che è questo fischio? Mi ricordo il pagliaccio di mio padre. Oh, che bello, papà! Ma allora non sei defunto?
2: Il signor Parete, divertito dal suono del fischio, si dirige a tastoni nell'altra stanza, pensando di poter reincontrare il padre, che comunque è già vermi e fiori da 20 anni.
3: Dove sei, papà? Dai che sono mezzo ciecato perché ho ficcato un palo in culo, mi ha spostato gli occhi. Ah, dove sei? Di là? Sta arrivando papà! Ah, il fischione! Quanti bei ricordi! Papà, sei qui! Non ti posso vedere con gli occhi conficcati nel cranio! Sai, al lavoro mi sei infilato un palo in culo! Papà, che bel fischione che stai facendo da pagliaccio!
2: La curiosità è fatale per il signor Filippone Parete. In men che non si dica, il fischio divertente diventa il suono meccanico e disumano di un trapano da dentista che lo sfregia copiosamente.
3: Perché sento un rumore? Ma che sei dentista anche? Che mi stai facendo? Non sei mio padre, pagliaccio! Sei un dentista mezzo assassino, hai sfregiato il volto!
2: A questo punto, sfigurato e accecato per via del suo problema, il signor Parete si lascia andare ad un prolasso anale per lo spavento che ricopre la stanza di feci morbide.
3: Mi sono spaventato! Mi sono cagato addosso, quanta merda! Sai che c'è lo sfendere debole!
2: A questo punto il suo aggressore, probabilmente innervosito dal lezzo e dal numero abbondante di feci presenti ovunque, finisce il povero Parete con una grossa bambola di porcellana e un triciclo di plastica.
3: Che mi stai facendo? Ma chi sei? Che profumo di porcellana! Perché mi prendi a porcellanate? Sento i capelli in bocca, che è una bambola, non vedo! Che triciclate! Questo è un triciclo, non lo sento! Sento la ruota fredda sul mio volto!
2: Le possenti triciclate e bambolate in pieno volto sfondano il cranio di Parete come un salvadanaio, facendolo cadere a terra praticamente esanime. Le ultime cose che probabilmente il signor Parete udirà sono il fischio divertito di questa figura assassinatoria mentre gli urina in bocca.
3: Perché mi hai fatto questo? Che fai? Mi pisci pure in bocca?
2: È finita per il signor Parete, ritrovato in seguito, ricoperto di feci e urine, con una bandiera dell'Angola infilata nell'ano.
3: Bene, bravo! bravi! Che bello il servizio! La gente che muore che le canne, sono mar morto! Ma veniamo ai nostri squarto graders dalla zingara con la nostra Sebastiana! Sebastiana, che cazzo è? Sebastiana!
4: No, non chiama nessuno!
3: Bene, brava e fica la nostra Sebastiana! Spaventosa boa, fica l'estro bene e banane! Estrutto per la fave del gancio traino, andiamo a bere ganja, che mia moglie ha il canestro nella fica. Buonasera, gavettoni a Cagliari. Chiudiamo zio Puppa Belfagor. Ciao, eh!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta una grande raccolta di tutti i film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
3: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
4: Pronto?
5: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
4: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
5: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
4: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
6: No.
4: È quella puttana di sorte. Inviami...
6: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
4: Inviami tutti i dati e i coordinati.
6: Ma che è il coordinato?
4: È il cordone.
6: Ma che cazzo è il coordinato?
4: È il cordiglio.
6: Ma che è le lenzuola?
4: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
6: Elettronica.
4: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
6: Sul tuo tato.
4: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
6: Tablet.
4: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi tamo morto? Dammi il foglio.
6: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
4: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
3: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
7: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
8: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
7: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
8: Huckleberry.
3: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
9: E storia! Che storia!
8: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
9: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
3: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
8: Minchia, che bestione!
3: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
8: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
9: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
7: Salve.
8: Salve.
7: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
9: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
7: C'è fica sugli altri pianeti.
9: Ma... sì, dico, è...
0: Poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
10: Sono di Pilate!
0: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
3: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
8: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calcnikos!
3: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: A Davide, come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. A Davide, sta zoccola.
3: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
12: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
11: Calmati che ti metto... che ti metto due dita negli occhi, calma.
12: Io curatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon San! Leon San!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
11: Beh.
13: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No!
13: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
13: vieni
11: puoi
13: qua,
11: fare!
13: Leon San.
11: Non puoi fare cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
12: No, è più buttata!
13: Metto la cela!
11: Oh, è buono, Schneis, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia.
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
17: Ma che fai, zio, disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
11: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.
17: Zio Gadget, è una tragedia.
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
17: Ma che fai, zio, disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello. Uno

0: Il falegnamiam Geppetto era chiamato falegnamiam perché era falegname e gli piaceva un casino mangiare la gnagna delle fanciulle.
1: Mamma mia, quanto mi piace la gnam gnam delle fanciulle.
0: Purtroppo, Geppetto era ormai vecchio e le fanciulle da lui non se la facevano mangiare neppure dietro pagamento. Così, un giorno, Geppetto decise di costruirsi una bambola di legno con la bagiana di muschio, da mangiare a suo gusto.
1: La chiamerò Pinocchia.
0: E gliela mangiò così a lungo, ma così a lungo, che per la noia la bambola prese vita.
2: Chi sono? Dove sono? Perché c'è un vecchio di merda che mi mangia la mia mia?
0: Disse Pinocchia, appena prese vita. Geppetto, che aveva la lingua ormai piena di schegge di legno, disse:
1: ti chiami Pinocchia. E la bagiana devi farti mangiare, come se fosse una pannocchia.
0: Purtroppo, Geppetto non sapeva che il legno con cui aveva costruito Pinocchia era magico. Così magico che, ogni volta che diceva una bugia, il clitoride di legno di Pinocchia cresceva di 28 centimetri. Per sua sfortuna, mentre mangiava la bagiana di Pinocchia, ebbe la malaugurata idea di farle questa domanda.
1: Pinocchia, dimmi la verità, ti piace come ti mangio la mia gna?
2: Oh, sì, un casino, guarda.
0: Rispose Pinocchia, mentendo, e in quello stesso istante il suo clitoride crebbe in un sol colpo di 28 centimetri, perforando un occhio di Geppetto fino a trapassargli il cervello. Ah, ah, ah! Urlò a squarciagola Pinocchia quando si accorse che il suo clitoride aveva trapassato il cervello del povero Geppetto. In preda al panico, Pinocchia corse in strada con il cervello di Geppetto ancora infilato nel clitoride di 28 centimetri. Fu in quel momento che venne notata dal gatto e la volpe, che la catturarono e guadagnarono un pacco di soldi, facendo esibire Pinocchia nel loro circo, con il nome d'arte di l'incredibile travone di legno scopa cervelli. E vissero tutti felici e contenti. Fine.
3: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Erano precisi i primi del Novecento circa, quando per la prima volta comparve un elettrodomestico atto a detergere e lavare gli indumenti.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse opera del demonio, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando della lavatrice. Tutti conosciamo la lavatrice, ma non tutti conosciamo la tremenda storia che si cela dietro a questa macchina infernale e che ci accingiamo a raccontarvi.
3: La mamma usa tutti i giorni la lavatrice ed ogni volta che stende sparisce sempre un calzino. Allora la mamma chiama l'idraulico non appena va via il papà, anche più volte al giorno a volte.

0: Poi si chiudono in camera e mi dice di guardare la centrifuga che va e gira. Ma comunque i calzini continuano a sparire. Quell'idraulico lì non fa mica un buon lavoro, secondo me. Però la mamma lo chiama sempre e comunque di continuo.
1: Ed è proprio questo il misterioso mistero di cui ci apprestiamo a parlare. L'inquietante sparizione dei calzini ogni volta che usiamo la lavatrice.
2: Ogni persona nel mondo usa i calzini. C'è chi li mette con le scarpe, chi li mette antiscivolo e addirittura chi mette quei terribili calzettoni antisesso. O quelli con la forma di zampina da gattina. Pensate, i tedeschi li amano così tanto che li mettono perfino con i sandali. Crocchi bastardi, non mi sono beccato una fuzzuta pallottola per questo, scusate la dentiera.
1: Esatto, i calzini sono in tutto il mondo. Ad eccezione della misteriosa India, dove vengono usati solo quegli orribili sandali con l'unghia dell'alluce sporca, nel resto del pianeta vengono usati regolarmente e ogni persona possiede almeno una calza spaiata nel cassetto che si è persa nel lavaggio. Ma la verità è molto più inquietante di quanto pensiamo.
3: Fin dalla loro invenzione, ad ogni lavaggio, almeno un calzino sparisce. Ma chi ha mai visto fisicamente sparire un calzino? Aprite gli occhi, è un fenomeno globale, trasversale. Indipendentemente dalla marca, dal paese o dal modello di lavatrice, un calzino scompare sempre.
1: Ma perché succede questo? Dove finiscono? Chi li fa sparire? Ce la spiega la nostra scienziata Diana Jones, che ha passato la vita alla ricerca dei calzini perduti.
4: Dicevo, ho passato la vita a cercare di comprendere dove finissero i calzini perduti. Ho girato l'intero globo, in lungo e in largo, senza mai il ritrovamento di una singola calza. Allora mi concentrai sulla lavatrice e lì la rivelazione. Il buco della guarnizione in realtà è un portale dimensionale in miniatura.
1: Siamo sconvolti quanto voi da questa incredibile testimonianza. Alcuni modelli di lavatrice moderni lo nascondono meglio, ma la verità è sempre stata davanti ai nostri occhi. Ma chi c'è dietro tutto questo? Perché questo dispetto?
5: Ogni anno il numero di calzini scomparsi supera il numero della popolazione mondiale. Ma chi li prende? Chi ha posizionato dei mini portali dimensionali nelle nostre lavatrici? Sì, esatto, proprio loro, una razza di extraterrestri, i fetishonidi. Loro si nutrono della puzza dei nostri calzini usati. Infatti, la sparizione è sempre prima del ciclo di lavaggio. Avete presente quando il cestello fa quel mezzo giro per poi riempirsi d'acqua? Ecco, in quel mezzo giro, a secco, sparisce sempre un calzino.
1: Questa rivelazione sconvolgente ci fa aprire gli occhi sulla realtà delle cose. Ma come fanno ad inserire i loro portali dimensionali nelle lavatrici senza che nessuno se ne accorga?
6: È palese, i loro più grossi alleati sono il consorzio lavatrici globale. Apparentemente innocuo, ma in realtà riceve una moltitudine di microtransazioni interstellari di bitcoin per ogni calzino che consegnano. E poi ci sono anche gli stilisti di moda, che con i loro sotterfugi accettano e normalizzano l'uso dei calzini spagliati, in modo che noi continuiamo ad usare le lavatrici come se nulla fosse. Sveglia!
1: Tutto questo è davvero scioccante, ma se non ci credete, abbiamo ancora una testimonianza chiave che ci ha rivelato di essere entrata in contatto con uno di questi fetishonidi.
7: Ero da sola in bagno nuda mentre stavo caricando la lavatrice, quando a un certo punto mi suonò alla porta quello che avevo sempre conosciuto come il mio vicino della finestra di fronte. Quando aprii la porta, lui subito mi portò in bagno e mi infilò un paio di calzini sporchi. Poi mi fece sedere sulla lavatrice e più annusava le calze e più mi spingeva, e più mi spingeva e più annusava le calze. Wow, non ero mai venuta così tanto. E quando partì la centrifuga, fu come toccare il cielo con un dito. Ah! Alla fine mi disse di essere un fetishonide e di non dire a nessuno cosa fosse successo. Però, da quel giorno, ogni venerdì sera gli lascio un calzino sporco sul pianerottolo, sperando che ritorni. Sniff, sniff.
1: Non sappiamo se avete colto il sottile linguaggio della nostra testimone oculare, ma adesso sappiamo che questi fetishonidi esistono.
8: I fetishoidi vogliono indebolirci mentalmente, con la frustrazione del perdere un calzino ad ogni lavaggio. I calzini spaiati sono la prima crepa nella psiche collettiva. Ma non dobbiamo farli arrabbiare, dobbiamo continuare ad assecondarli. Quindi, ad ogni volta che perdiamo un calzino nella lavatrice, non arrabbiatevi. È un'offerta che facciamo a loro per far sì che non ci invadino e ci lascino in pace.
1: Esatto. Ogni calzino sparito è un'offerta. Se è vero che 10 prove fanno un indizio, in questo momento siamo a 9 calzini spaiati e un...
9: Fino alla lavatrice.
1: E mezzo. Ma sappiamo che d'ora in poi, ogni volta che farete una lavatrice, non sarete mai più gli stessi. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai. In ogni caso, se siete fiche e avete un calzino spaiato sporco, potete inviarli a noi di Complotti Complottosi. Li faremo recapitare ai nostri futuri sovrani interstellari per la vostra sicurezza.
10: Radio 105.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Merda!
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però. Che è su però? Che ne so parò?
11: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
13: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
11: Però. This is the

0: Amici tendenziosi, sono tornato, mi avete chiamato e io sono sceso qua su questo pianeta di merda per portarvi nuove fantastiche regole. Sono DJ Pino Master Flash, il guru della tendenza, il DJ numero uno del mondo. Mazzoli me lo può succare.
1: Pino, mi vedi?
0: No?
1: È ovvio, ho fatto tagliare la testa!
0: Bravo, così pesi meno, bravo, bravo.
1: Guarda, parlo col collo!
0: Bravissimo! Bravo tecnico! Regola numero uno! Se anche tu, per farti accettare da tutti, perché non hai un euro, fai sparire tua zia mettendola in un container per la Cina, solo per ereditare terreni e 400.000 euro, ma poi in realtà si è scoperto che è tutta una bufala, solo per fare il figo e cercare di essere accettato dal gruppo dello zoo, che in fondo prova solo tanta pena. Sei come Luca Alba! Tu non sarai mai dei nostri! Merda! Regola numero due! Se anche tu, mentre passeggi al centro commerciale per fare il fico con gli altri papà, decidi di fare con tuo figlio di 3 anni giro giro tondo, solo che girando troppo veloce ti scappa dalle braccia facendolo schiantare per terra, distruggendosi 3 denti, una costola e una storpiatura alla gamba, bravo! Sei come Wender, benvenuto, sei dei nostri! Regola numero 3! Se anche tu decidi di comprarti il Rolex facendoti consigliare un negoziante amico di Luca Alba con uno sconto pazzesco, ma dopo 3 anni, quando decidi di venderlo, scopri che è una cinesata di merda da 30 euro! Figlio di puttana! Amici, fate attenzione! Quello è un malato di mente! Siete autorizzati a investirlo con l'auto! Ricordate! Luca Alba è il male! Luca Alba è merda! Regola numero 4! Se anche tu ti innamori pazzamente della farmacista sotto casa, ma così tanto da spendere 300 euro al mese di medicine, che tra l'altro non ti servono, e finalmente lei ti invita nel retrobottega del negozio, solo che nel momento dello spogliamento le esce dalle mutande un pisellone di 27 centimetri. Surprise! Regola numero 5! Se anche tu ogni 15 giorni racconti ai tuoi bambini che il pesce rosso è stato portato via da Babbo Natale, perché non cambiandogli mai l'acqua, il pesce si suicida lanciandosi fuori dall'acquario. Sai che fai veramente schifo? Fai cacare! Fabio Alisei, con sti cazzo di Rossino 1, Rossino 2, Rossino 15, siamo arrivati a Rossino 1543, pezzo di merda! Tu non sei dei nostri! Regola numero 6! Se anche tu torni tutto ubriaco da una serata con gli amici con una colica in atto, facendo una cagata di 40 minuti, ma al mattino successivo ti svegli nel letto con la tua donna tutto imbrattato di merda, perché essendo ubriaco avevi sognato di cagare in bagno, ma stavi solo sognando. Non posso dirvi chi è, vi dico solo che ha il dentino d'oro. Benvenuto Ciccino Botulino, sei dei nostri, smerdolante. Ciao fratello. Celi, alla prossima puntata. E se volete che legga le vostre regole, allora mandatemele immediatamente sulla pagina Facebook dello Zoo di 105. Vado a farmi una sega. Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano precisamente molti anni fa, in Egitto, quando per la prima volta comparve un enorme frutto verde, grande quanto un pallone da calcio.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano che era un dono del cielo, ma io che già la sapevo lunga non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del cocomero. Il cocomero, che alcune razze indigene chiamano erroneamente anguria, ci viene proposto ogni estate. Ma perché? Ce lo dice il nostro economo estivo.
4: L'anguria è una frutta rinfrescante. Se mangiata freddo con una spruzzatina di lime sopra è la morte sua. Ma ciò che non ce lo dicono è che l'anguria è l'arma economica perfetta. Pensateci, 1,50 euro al chilo per della semplice acqua zuccherina.
1: Esatto, l'anguria non è altro che acqua zuccherina. Questo la rende di fatto un'arma economica perfetta.
5: Vedere da questo grafico, disegnato da mia figlia di 5 anni, che il cocomero al suo interno può essere rosso, giallo, con o senza semi, eccetera, ma la sua composizione chimica non cambia mai. È composto tra il 92 e il 95% di acqua, pura e semplice acqua. E non solo, è avvolto da una puccia spessa e pesante. Facendo una serie di calcoli complessi, se compriamo 6 kg di anguria, di fatto mangeremo precisamente solo pochi kilogrammi di sostanza. Il resto è solo acqua, puccia, semi e soprattutto fatica nel trasportarla e nel tagliarla.
1: Siamo sconvolti quanto voi da questa analisi super scientifica e dettagliata. Ma andiamo per gradi. Avete mai fatto caso al fatto che i cocomeri, appena comincia il caldo, sono ovunque?
6: Il cocomero è ovunque! Appena inizia il periodo tra i 15 e i 18 gradi, ci viene proposto nelle ricette su TikTok, in tele, nei supermercati e ai bordi delle strade, pieno zeppo di terroni erranti che hanno carretti pieni di cocomeri, che ti attirano con il loro incredibile cartellone con scritto a pennarello ANGU e poi vanno a capo RIA perché non calcolano la proporzione delle lettere. Sveglia! Ogni estate ci invadono!
1: Esatto, i terroni erranti. Ma a questo punto la domanda viene da sé. Chi controlla questo business milionario e perché? Ce lo spiega il nostro testimone chiave.
7: Salve, sono Franco Orlandi, ex dirigente della Watermelon Enterprises. Ho chiesto di modificare la mia voce per non farmi riconoscere. La Watermelon Enterprises fu fondata da un gruppo di fruttivendoli nel 1963. Allora fecero un accordo con le aziende idriche che vendono bottigliette d'acqua da mezzo litro a 2 euro e qui si attua un circolo vizioso. Mangi l'anguria a 1,50 euro al chilo, ti fa venire sete, 2 euro di bottiglietta e poi ti pisci addosso disidratandoti. E così ricomincia il loop, in eterno, con sottofondo una hit estiva.
1: Ecco la rivelazione sconvolgente. Il loro scopo è venderci acqua a peso d'oro, in forma di frutto. Per questo il cocomero è stato reso un simbolo estivo emotivo, così da collegare il caldo alla sua necessità apparente. Ma c'è chi si è reso conto di questo complotto.
8: Il cocomero è merda, pesa un botto e con uno solo ti fotti tutto lo spazio del frigo. Per questo ho scelto di appoggiare il popolo del melone.
1: Il popolo del melone è una resistenza clandestina nata negli anni 80, quando le angurie si accaparrano tutto il mercato fruttifero. Loro sostengono che il vero frutto estivo sia il melone.
9: Più compatto!
10: Sì!
9: Più saporito!
10: Sì!
9: Senza illusioni di idratazione!
1: Esatto, fanculo l'anguria. Molto meglio il melone. Ma se ancora non siete convinti, abbiamo l'ultima testimonianza che vi farà aprire gli occhi una volta per tutte.
11: È da quando ho 16 anni che tutti i miei compagni di classe sbavano sui miei enormi cocomeri. Io mi divertivo a farli assaggiare a tutti, a farmeli pizzicare o smammellare. Il mio patrigno Giancarlo mi ha fatto scoprire perfino che potevamo farci una Macedonia se ci avesse messo in mezzo la sua banana. È stato troppo bello. Poi però, purtroppo, una volta che stavo camminando, un tipo in macchina mi grida: «Vedi che bei cocomeri!» E dalla distrazione si è schiantato rovinosamente contro un semaforo, morendo spappolato col lampeggiante infilato nel culo. Ah! Sono rimasta traumatizzata. Da lì ho deciso di chiamarli meloni.
1: Capito? I cocomeri uccidono la gente. I meloni no. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, perché noi la verità non la sappiamo.
0: Radio mai. 105.
10: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
12: Amore, io esco.
13: Vai via?
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
13: Quando stai via?
12: Ma lo so, un'ora.
13: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
14: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
15: Ostriche e champagne.
13: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
14: Pornhub. The spiration is in the fic.
15: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
13: Sì.
15: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
1: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
13: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, ambrogio foga.
15: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
13: Venga a me.
1: Anche tu mi fai impazzire.
13: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
1: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
13: Sì, spaccagliela sta bastarda.
15: Andrea, prendimi ora.
13: Ma non ci posso credere, una della sera.
1: Dai. Oh cazzo.
13: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, porca troia, porca puttana.
13: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
13: Ma che schifo.
1: Aria.
13: Ma che schifo, ma che cazzo.
1: Eccomi. Scusa.
15: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
13: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
15: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
13: Non se l'ha anche lavato.
15: Sì. Ah, sì.
13: Sì, sì, dai, dai.
15: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
13: No,
15: scusa,
13: no.
15: Vista.
13: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzolò, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
16: Tutto a posto?
13: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
15: Sì, più o meno.
13: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
16: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
13: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
15: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
13: Minchia.
16: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
15: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
13: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
16: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
15: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
16: Oh, porca merda. Mi viene da...
13: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
15: Oddio, anche a me, anche a me.
17: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
16: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
15: Con l'happy ending!
16: Vaffanculo, puttana!
13: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
12: Amore, sono tornata!
13: Meno male!
12: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
13: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica.
13: L'ho presa su Amazon.
17: Valuta il film.
13: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
18: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
19: Che colore siamo dall'altra parte?
20: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
21: Un puffo morto.
20: Ma che puffo, pusciala tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
19: Avevi detto...
20: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Sì. Non cominciate a dire cacchiate.
19: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
21: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
20: No. Lì arriva tutto bello.
21: Bello.
20: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
19: Ah,
20: sì,
19: ah.
20: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
19: sì.
20: Lì invece no, si allunga.
19: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
20: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
21: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
20: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
19: Lo si mangia.
20: Lì tutta minchia.
19: Ma si pagano le tasse?
20: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
19: No.
20: In natura, non so, nel mangiare.
19: Sempre così. Minchia.
20: Sempre minchia, non
19: cioè, è una vita del cazzo.
20: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo d'Italia.
19: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
20: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
19: La puoi trombare?
20: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
21: Cioè come? Cioè?
20: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
19: Ah, una groviera. Un groviera.
20: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
19: Ah no?
20: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
19: Cioè, la passera in gola?
20: Sì, la passera in gola.
18: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
21: Non sei uno neanche che fuma tanto.
19: Secondo te Paolo è uno che tromba?
2: Ma va, se c'è l'abitudine del...
19: Del cosa?
2: Del barbero non può trombare.
19: L'abitudine del barbero.
21: Guarda, Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
2: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
19: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
2: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
19: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
21: No, è sul lavoro.
19: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
2: Mai!
19: Eh?
2: Mai!
21: Dai, con
2: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
21: Prova!
19: È vero!
2: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
18: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
3: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
2: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
21: Flipstone, famosi Flipstone.
3: Dai,
21: ho fatto tilt col Flipstone.
3: Dai, c'è Freddy.
19: C'è Fred.
2: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
19: Dai, ba.
2: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
3: La moglie, vi.
2: Viva l'Italia. Italia.
21: Poi c'è anche CCC.
2: C'è Cendrassea, c'è Rezzo, che va a finire.
3: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
2: Di Saronno, al maletto di Saronno.
18: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
2: Stai zitto.
19: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
2: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
19: Ancora.
2: Eh sì, perché vero, ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
18: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
2: Devono morire tutti i giorni.
19: No, scusa, questa la devi spiegare.
3: Non ho capito.
2: Tu per sposare a quello lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
3: Eh sì.
2: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
3: Sì.
2: Non vivrai mai con te.
19: No.
2: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
19: Sì.
2: Vuole il piede.
19: Vuole il piede?
2: Il piede. La cosa piede.
18: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
2: Vado a 52 anni.
19: Bello, un da... Scusami, eh.
21: Guarda, cromosoma in più.
19: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
2: Guardi qua.
19: Guarda sua madre.
2: Ho 55 anni, mia madre.
19: Ma sua madre, uguale a lui.
21: Aspetta, se le
2: mia
21: metti
2: moglie,
21: in fila...
2: Mia moglie e mia madre.
21: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
19: Qui secondo...
21: è questo?
2: Lui. Io?
21: A che età?
2: A 23 anni.
21: Ma perché negli anni 60 sembrano
2: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
21: negli
2: macchine fotografiche.
21: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
2: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
21: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
19: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
21: Ma non è neanche lui.
2: Ma adesso gli anni passano. Oh, questo naso diventa così.
19: Che cazzo di?
2: A te diventa così.
21: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
19: sì.
21: Pensa a 80.
19: Mamma.
21: 80 si sfascia, avanza il testo.
19: 80
21: si apre come un sacco.
19: Come le candele.
2: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il caso della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma non un brucazzo, è possibile.
19: Vaffanculo.
2: Vedrai,
19: cosa?
2: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
19: Ma che cazzo?
2: Ma stai zitto, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
19: 40 centimetri?
2: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
21: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
2: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, ma sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
21: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
2: A tirare la nave piena di terra rossa.
21: Hai capito? Allora, a 65 anni
2: sta parlando adesso lui.
21: Devi andare a Taranto.
19: Grazie maestro.
21: Grazie.
19: Ma io ho visto la luce.
2: Hai visto la luce?
21: Sì. Anch'io, sì.
2: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
22: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
23: Lo Zoo di 105.

0: Buonasera. Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Mario Spezzagatti di Booking, buongiorno signora.
0: Buongiorno.
1: Allora, senta, noi ci occupiamo della parte, diciamo, interna del web, del sito, dove controlliamo le recensioni dei clienti e,
0: sì?
1: E quant'altro. E, praticamente abbiamo notato che un certo Luca R ha fatto una recensione che noi abbiamo in questo momento bloccato perché è un po', diciamo, così, cosa un po' strana nei confronti della struttura.
0: Sì, guardi, l'ho letta, di che cosa?
1: No, non lo può leggere lei perché l'abbiamo oscurato noi del servizio.
0: Ah, e che cosa diceva, tanto per intenderci?
1: Allora, reclamo di Luca R. Allora, l'hotel si presenta bene, sono stato una notte per lavoro, quando sono entrato la persona alla reception mi ha subito chiesto se volevo qualcosa per la serata, chiedendo di cosa si trattasse, lui mi disse che avrei potuto chiedergli qualsiasi cosa per allietare. La mia permanenza.
0: Questa è una come dire, dobbiamo non consigli proprio, perché quel non è lo stile di questo albergo.
1: No signore, io non sto accusando nessuno, io le leggo, io mi occupo solo di questa cosa, perché noi questo messaggio prima di metterlo online dobbiamo parlarne con la struttura, se no o lo mettiamo online o lo cancelliamo, per questo noi l'abbiamo chiamata. Questo
0: sì, ma io sto dicendo che se ho intuito, qui si tratta di situazioni che non vengono neanche accennate in questa situazione.
1: Ma sicuramente signora, io sono d'accordo con lei, però questo ad un certo punto dice: la mia permanenza in questo hotel è stata fantastica perché per la prima volta sono riuscito a scoparmi la signora delle pulizie filippina grassa nana che dalla scrivania davanti al letto mi saltava direttamente sul c***o, passando una notte di sesso incredibile, e il giorno dopo gli danno 1500 euro da pagare.
0: Totalmente situazioni. Questo è un albergo per famiglie, è assolutamente.
1: Sì, sì, no, ma lo conosciamo, si vede che è un hotel per famiglie,
0: guardi,
1: molto tranquillo.
0: Non so chi sia questo signore, ma questo può dire anche che ha visto me che ha ammazzato un altro, cioè siamo allo stesso
1: ammazzato
0: livello.
1: Lei qualcuno?
0: Come?
1: Dico, ha ammazzato lei qualcuno?
0: Sto dicendo che c'è la stessa probabilità di uno che venisse qui e mi dicesse: guardi, ho visto che lei ammazzava qualcuno. Cioè non esiste, mi capisce?
1: È un modo di dire, ecco, sì. Allora signora, rimanga lì, le passo il mio collega Franzani, rimanga lì, grazie.
2: Anticalcar, Franzani, calcare alzo le mani.
3: Servizio Booking, inculata, assicurata.
2: Anticalcar, Franzani.
4: Salve, buonasera, sono Franzani, Giacomo.
0: Buonasera.
4: Salve, salve. Senta, io devo farle il questionario per determinare se questa persona abbia fatto una cosa reale o possiamo procedere con la cancellazione. Nel caso, mandarle a lei una mail con tutti i dati di questa persona, poi potrà decidere se denunciarlo o meno. Sono una, due, tre, quattro, cinque domande, se vuole
0: fare.
4: Facciamo
0: queste domande, vediamo.
4: Perfetto.
0: Di che cosa si tratta. Allora,
4: le ripeto, il questionario viene generato in base alla recensione che ha scritto questa persona qua. Quindi prendono delle parole chiave e chiedono delle domande all'albergo, alla struttura. Perché sa, praticamente dopo una recensione del genere a noi compare un alert pop che sfocia in un hip hop, you don't stop a rock, to the bang bang boogie, to hop jump a boogie, to the rhythm of the boogie DP, facendo poi cadere tutto quanto all'interno dei server che mescano le chiavi di ricerca usando un sistema intricato di dati che dopo Pippo lo controlla, sclera perché sforiamo e quindi la pubblicità va in ritardo. Dopodiché sul server J compare il questionario che li sto per fare. Tutto chiaro?
0: Ok.
4: Ok.
5: Il questionario.
4: La prima domanda è: somministrate sostanze stupefacenti ai vostri clienti?
0: No.
4: Perfetto. Spacciate servizi gratis per ingannare le persone?
0: No.
4: Perfetto. Attenzione, terza domanda. Stia attenta. Le piace Nino D'Angelo?
0: Certo.
4: Perfetto. Allora, ultima domanda. Si concentri, mi raccomando. Sente i cazzi parlare?
0: Come?
4: Sente i cazzi parlare?
0: Guardi, io penso che dobbiate fare una brutta fine prima o poi.
4: No, guardi,
0: noi
4: pubblicheremo.
1: No, aspetti signora.
0: Siete.
1: No, signora.
0: Criminali siete.
1: No, signora, la domanda non era per lei se sente i cazzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto, signor Ennio? No, sono il proprietario del negozio di tatuaggi a Reggio Emilia, Ciamba Wamba. Allora le spiego, questo è un negozio dove facciamo tatuaggi e...
3: Tatuaggio
2: e sua nipote le ha regalato uno splendido tatuaggio da fare qui con noi, quindi lei quando vuole venire...
3: Ma sulla pelle,
2: Sì, sì, possiamo fare, guardi, lei può scegliere con i soldi che ha pagato sua nipote, lei può fare il cobra... Senta, signore, allora lei può fare il cobra come il famoso DJ Paolo Noyes... Allora, lei può fare il cobra oppure la carpa koi. Ha presente la carpa giapponese?
3: La carpa.
2: Se no può farsi l'elefante. L'elefante con le orecchie intorno al, al pisello.
3: Ma dove la faccio l'elefante, brutto bastardo?
2: Lo fa dove c'è
3: lo...
2: No, lo può fare dove ha lo sull'uccello. Si mette praticamente la proboscide, sarebbe l'uccello, no?
3: Ma non si può fare, che cosa devo fare?
2: Perché lei...
3: Ma la pelle che porca...
2: No!
3: Ma dove cavolo, porco...
2: Se no possiamo farla tutta blu, possiamo di tatuare tutto il corpo di blu.
3: È la pelle blu.
2: Sì, così sembra un puffenolo.
3: Mi devo pitturare di blu.
2: No, la tatuiamo tutta di blu. Tutto di...
3: Perché è meglio il blu che il tutto nero.
2: Si mette
3: il blu perché è tutto blu.
2: Tutto blu, se si mette una mutanda rossa, un mantello rosso sembra Superman.
3: Puttana la...
2: Signoregno, allora può fare anche gli aristogatti sul braccio.
3: Gli aristogatti. Dove le faccio i gatti?
2: Può farlo sulla spalla oppure può fare sul petto. Può fare Goldrake con Actarus.
3: Goldrake.
2: Ah, non le ha detto niente, sa perché? No, ma lei non è, signoregno. Mi ascolti.
3: La pelle di blu, porca la...
2: La pelle di blu non è male, potremmo farlo tutto blu. Comunque adesso le... Ma Goldray Actarus non gli piace?
3: Actarus.
2: Sa chi è Actarus? Actarus.
3: Actarus.
2: Actarus è quello che pilotava Goldrake. Allora, senta, le passo allora, facciamo così, le passo il tatuatore che ha parlato direttamente con suo nipote e se lo fa dire da, da lui. Che...
3: Ma sei cecchino! Ma sei cecchino per tutto! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cecchino! Ma sei cosa te.
4: Questo è il ballo del cacca ed il papero che sa fare solo
3: cacca. Tu devi tatuare,
2: ti devi tatuare
3: fare la pelle di blu, andiamo.
2: Sì, facciamo la pelle di blu così diventi un puffo gigante.
3: Delle vacche te lo faccio io, timbro delle vacche. Nel culo te lo faccio.
2: Senti,
3: nel culo lo metto nel fuoco e dopo te lo stampo io, lo stampo delle vacche.
2: Senti, se no possiamo, ascoltami, se no possiamo tatuare una faccia di donna sulla schiena, il buco del culo alla bocca.
3: Ti piace
2: se tatuiamo una bella...
3: Bastardo, adesso chiamo la nipote. Vai a cagare.
2: Ricordati di dirle Actarus. La faccia di donna dietro il buco del culo alla bocca.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, prossimamente nello Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Reazione a cappella.
2: Pronti per una nuova imperdibile avventura. L'intesa vincente, è importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
3: Ciao Ama!
4: Ciao Ama, buonasera a tutti!
2: Tre bei maschietti, molto tre bene. Ragazzi bravi e molto simpatici.
3: Grazie Ama!
4: Grazie!
2: Allora, 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti ragazzi?
4: Ok, dai, siamo pronti!
2: 3,
3: giochiamo!
2: 2, 1, via!
4: Quale
3: festa
4: è
3: inutile,
4: ipocrita,
3: consumistica?
5: San Valentino.
2: Certo, la festa degli innamorati, prima parola trovata. 49 secondi e tre passo, avanti.
3: Di
4: cosa
3: è
4: fatta?
3: Faccia.
4: Baglioni.
5: Gomma.
2: Perfetto Alessandro, è molto bene. E le parole diventano due. Tra l'altro trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
3: Come
4: chiami
3: amico
4: che
3: non
4: passa
3: canna?
5: Ladro.
2: No, purtroppo Pollo non Apollo. Poteva dirlo perché è Apollo.
5: Apollo, lo so.
2: Attenzione, errore, tornate indietro. Tre parole, 22 secondi.
4: Di
3: cosa
4: sa
3: fica
4: calabrese?
5: Peperoncino.
2: Perfetto. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
4: Per
3: cosa
4: usi
3: vaselina?
4: Buco.
3: Ano.
4: E allora lì.
5: Aprire.
2: Aprire, certo, certo. Quattro parole, 40 secondi.
4: Come
3: chiami
4: ignorante
3: zotico
4: che
3: non
4: sa
3: parlare
5: asinello?
2: Ah, calciatore, errore, tornate indietro. 18 secondi.
4: Come
3: chiami
4: scoreggia
3: con
4: sgommata?
5: Pesante.
2: Va bene, pesante sei. Avanti.
4: Chi
3: diceva
4: ma
3: tand
4: non
3: serve
4: a
3: gaz.
5: Leone.
2: Molto bene, sei. Potete farcela.
4: Di
3: cosa
4: odora
3: ascella
4: squalo?
5: Cipolla.
2: Ok, cipolla, e andate a sette. Avanti, sette parole, devono superare 11.
3: Cosa
4: serve
3: per
4: lavorare
3: call
4: center?
5: Università.
2: Perfetto, bravo Mario. Università. Otto pari. Mai in difficoltà come questa sera. 9 secondi.
4: Cosa
3: sembra
4: cazzo
3: Luca
4: Alba?
5: Salamella.
2: No, salsiccia. Però vabbè. Ultimi 3 secondi.
4: Cosa
3: serve
4: per
3: depilare
4: passera
3: tua
4: moglie?
5: Giardiniere.
2: Molto bene, 11 pari.
6: Sì!
2: E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Dove abita Ennio?
7: In questa puntata, Wender e Johnny si calano nei panni di fantomatici tecnici di ChatGPT. Ma attenzione, stavolta la vittima cadrà in una trappola davvero esilarante. Gli faranno credere di aver combinato un bel guaio e di aver beccato una multa salatissima per aver cagato sulla sua coltivazione. Godiamoci lo scherzo.
8: Pronto?
9: Buongiorno, salve signor Ennio, come sta? Tutto bene?
8: Chi sei?
9: Sono il tecnico Michele Grammy Awards.
8: Che cosa vuoi?
9: Senta, allora noi con il satellite, grazie al nostro computer ChatGPT, lo conosce, no?
8: ChatGPT.
9: Sì, sì, ChatGPT, lei lo usa?
8: ChatGPT.
9: Esatto, esatto. Allora, non ho capito, scusi. Cos'è che ha detto? Allora, le ripeto, siamo i tecnici di ChatGPT e io sono il tecnico Michele Grammy Awards e c'è un problema. Senta, sì, esatto, senta, noi dal satellite con ChatGPT abbiamo visto che lei... Sì, mi ascolti bene, che lei dal satellite abbiamo notato che lei caga nel campo che coltiva.
8: Che devo cagare nel campo?
9: No, lei fa la...
8: Per quale motivo?
9: No, lei fa la cacca nel campo?
8: Ma perché che te l'ha detto che devo cagare nel campo?
9: No, non deve, lei caga nel campo, abbiamo visto...
8: Ma chi te l'ha detto che cavo nel campo?
9: Perché l'abbiamo visto dal satellite, proprio vediamo che lei si tira giù...
8: Ma chi te l'ha nel campo? Ma io sono turca fuori, sono turca!
9: Però lei ogni tanto è andato a farla anche fuori, ho visto che ha cagato, c'è proprio un video dove lei tira giù la salopette blu e fa la cacca. Allora mi ascolti, allora il problema adesso è che ci sarà una sanzione di 5.000 euro da pagare.
8: 5.000 euro?
9: Sì, purtroppo sì. Sì, ma è colpa anche del... lo so, sarà colpa magari anche del grembiule, quello fa la cacca. Lei fa la cacca nel grembiule?
8: Ma che gerberule? Mi cago nel gerberule, mi cago.
9: Ah, bene, bene. Senta, allora facciamo.
8: Mi cago nel gerberule.
9: Ah, ho capito, quindi lei si caga addosso nel grembiule.
8: Ma puttana, ma se devo cagare la faccio vicino alle vici, vicino alle piante.
9: Sì, però noi dal campo abbiamo notato che lei scende dal trattore e corre a caccare vicino alla frutta e la verdura che lei concima. Senta, allora la multa è già di 7.000 adesso, sta aumentando.
8: Sì, sì.
9: 7.000 euro che lei dovrà pagare. Allora, senta bene, per fare in fretta le passo il tecnico che è già in viaggio in questo momento per portare la multa. La multa è
8: tale. 7.000 euro perché sono andato a cagare vicino alla pianta. Ma stiamo scherzando.
9: È già aumentata, siamo a 8.000 euro. Calcoli che è una busta. Allora, senta, facciamo così. Adesso le passo il tecnico che è in viaggio per portare la multa. Adesso è già da 15.000 euro. Lo so, prima la paga è meglio. Glielo passo,
8: Pronto. Chi sei, brutta merda?
6: Ciao, Ennio.
8: Hai sbagliato il numero. T'ha chiamato la parrocchia di Reggio Emilia. Chi sei?
6: Sono Arnaldo.
8: Non ne conosco.
6: Non dire cazzate, Ennio. Sai benissimo chi sono.
8: Hai sbagliato il numero. Hai chiamato la parrocchia, bastardo.
6: Pronto.
8: Hai sbagliato il numero. Hai chiamato la parrocchia. Chi sei?
6: Perché dici che...
8: Bastardo.
6: Perché dici cazzate?
8: Vai a cagare, porco.
7: Bene, visto che Ennio vuol far credere che stiamo chiamando una parrocchia, Johnny cambierà personaggio. Da Arnaldo diventerà Scatman John.
10: Pronto?
8: Pronto,
10: sto cercando la parrocchia di Reggio Emilia. Questa è la parrocchia? Io sono Scatman Joe, Scatman Joe, Joe, Babnano. Presente?
8: Sto
10: cercando Ennio, devo farmi confessare.
8: Non lo conosco.
10: Come no? Mi hanno detto che sei tu. Come no, mi ha detto che sei tu.
8: Sei calmo, mi fai aiutare anche me a vincere.
10: Io mi chiamo Scatman Joe.
8: Bastardo tu. Ma perché ti stai agitando?
10: Io non so. No, io parlo così. No, io parlo così, ho bisogno di parlare con Ennio.
8: Tua madre, bastardo! Voglio noi! No, c'è mica meglio! Ti ha chiamato la parrocchia, bastardo!
10: Sì, mi hanno detto della parrocchia! Mi hanno detto della parrocchia di Reggio Emilia, quella sei tu, quindi tu sei il prete!
8: C'è la parrocchia, sì, lei ti ha chiamato la parrocchia!
10: Sì, mi devo confessare!
8: Ma vai a cagare, porca la... Mi batti, lascia, vai a cagare!
10: Ma mi devo confessare, pronto, Ennio, però ha rimesso giù!
0: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Luno Finca, pronto col segnale orario?
2: Sì!
1: Stai attenta perché l'ora è cambiata, adesso c'è quella...

0: Sì, infatti, devi aspettare.
1: 105? Sono le 6. No, le 15. No.
0: Oh, Cristo santo.
1: Le 17.

0: È tardi, dobbiamo fare la citazione.
1: Che barba, Gigi.
0: 4 secondi. 2.
2: Vuoi cambiare il tuo vecchio divano? Approfitta delle nostre offerte valide il prossimo weekend. Su tutti i divani, divani, letto e poltrone, di altissima qualità, fatti a mano dai nostri artigiani, con i materiali più pregiati. Vieni nei nostri negozi, solo per questo weekend. Offerte imperdibili.
1: Sono stata brava, Gigi!
0: Sì, oggi eri più carica del solito! Adesso andiamo con i messaggi, Ludofica!
1: Vai con i messaggi, Gigi!
3: Ciao Ludofica, ti ascolto sempre, sei bravissima e ogni sera te ne dedico una.
1: Ah, ma che carino, Gigi, sentita! Dedichiamogliene una pure noi!
0: Sei sicura che devo mettere quel disco?
1: Tranquillo, Gigi, l'ho scelta io, è bellissima! Fiori e fantasie! La la la la la la la!
0: Ludofica, non si canta sui dischi!
1: No, Gigi, questa volta me ne frego! È la mia canzone preferita in assoluto! La la la la la la! Gigi, mi sa che... Gigi, mi sa che mi sono rovinata la gola!
0: Perfetto, Ludofica! Allora chiudiamo! Fai pure i saluti!
4: Raga... Ciao! Ci sentiamo il prossimo weekend!
5: Radio 105.
6: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: bene, benvenuti a una nuova calzamaglia maremma di puttanazione, di cose di senso obliquo, dei morti, dei crimini. Oggi siamo pieni di bava, ma salutiamo subito il nostro stroppione che si chiama Carmelo Abate. Ciao Carmelo.
1: No, non sono d'accordo.
0: Anche io, vaffanculo. Ci sono le genti che muoiono, che morte sono finite, e che io che ci posso fare, che ho il servizio a Tremtendon e simile alla barca di Bamba. Salutiamo anche la nostra Sebastiana, il centralone. Bella figa, Sebastiana! Brava, buona, coi boccoli alle nane. Ma andiamo subito nel visto delle cose ricostruite con il servizio di Beppe Peppe. Ciao, dai, servizio, dai.
2: Sono le 8 di sera. Il dottor Zivago sta guardando come ogni sera il programma di Barbara D'Urso su Canale 5, mentre si provoca piacere personale, l'atto masturbatorio compulsivo e la dannazione per Zivago. Gli è costato un matrimonio e una carriera da ginecologo. Nella miseria della sua dimora, Zivago passa intere giornate a masturbarsi.
3: Ah, quant'è bello, masturbarsi. Ah, che dannazione che ho per questa di masturbazione. Bella Barbara D'Urso. Ah, ti lecca capezzolo. Ah, sì, attaccata alla televisione. Ah, sento mio bel pene che sta per fare spruzzo. Ah, ah.
2: Zivago è intento a leccare lo schermo della televisione, nel bieco tentativo di immaginare il seno della D'Urso fra le sue labbra. La scena è agghiacciante. Ma nonostante tutto, nella sua solitudine, tale pratica è l'unico sollievo alla sua vita grama. Ma ecco che di colpo la sua attività viene interrotta da un colpo di pistola.
3: Che belle tettone che hai! Oh! Questa di colpo di pistola! Ho sentito colpo di pistola!
2: Ancora con il pene fra i palmi e un fazzoletto di carta vuncio, il Zivago corre spaventato verso l'ingresso di casa, forse per chiedere aiuto, ma inciampa in una tagliola per orsi che gli stacca il piede di netto.
3: Chi è essere entrato in casa mia ha fatto colpo di pistola? Devo correre fuori di casa a chiedere aiuto? Non ho neanche tempo di rivestirmi! Aiuto! Aiuto! Il mio piede è distaccato dal mio corpo. Io sono medico, so che sto per morire dissacquato. Che cosa sta succedendo?
2: Fra una bestemmia e l'altra, il povero Zivago non ha nemmeno il tempo di capire cosa stia succedendo, che viene colpito alla testa svariate volte con una manciata di conigli modificati geneticamente, del peso approssimativo di 28 kg l'uno, trovati in seguito sul posto, morti anch'essi.
3: Che puzza infernale come di lepre! Riconosco pelo! Oh, questo è coniglio! Porca troia, quanto è grande questo coniglio! Ah, che male, conigliate in faccia!
2: Le tremende conigliate tramortiscono il Zivago, che accenna ad un'ultima disperata difesa, sputando palline di carta con una penna Bic, svuotata della sua ricarica di inchiostro. Ma è tutto inutile.
3: Maledetto aggressore bastardo! Meno male che io a scuola elementare ero bravo con penna svuotata e sputa palline! Faccio palline di carta... Tieni, bastardo! Lasciami in pace, bastardo!
2: A questo punto, l'aggressore, forse stremato dallo sputacchio di palline di carta piene di saliva, sferra un tremendo colpo di cetra in pieno volto. La cetrata gli è letale.
3: Tieni, bastardo! Che cos'è questo rumore di strumento? Quasi medievale! Una cetrata in faccia!
2: A questo punto, gli inquirenti sono sulle tracce degli zombie del famoso quartetto che ha cantato tante sigle negli anni 70, i cui corpi non sono più nelle fosse cimiteriali. Staremo a vedere.
0: Bene, bravi, che non ci ho capito i cazzi, ma siamo novelle a serve la taglierina. Ma perché dico io, sono verde? Che cosa non si spugna? Ma stiamo i social nani, sentiamo le persone. Sebastiano!
4: No, non chiamo nessuno!
1: no!
0: Bene, non chiama mai un cazzo di nessuno, brava! Non si serve mai, lei che è la figa, cioè, non servi ma servi, c'è la figa in studio, mi chiede così un cane, ma ci siamo finiti in tempo, andiamo a casa che ho la pimpa blu sul comodino. Coi peli rasta che c'ho Silvan, canaglia pisabrucia. Dai!

0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina nina nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai dai.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
4: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
5: Sica, buongiorno, sono Carmen.
6: Sì, pronto, ciao, l'ordine è pronto, sta arrivando.
5: Ma di cosa stai parlando?
6: È l'ordine, è Dragone d'Oriente, l'ordine che ha fatto Marco.
5: Marco?
6: Sì, ha fatto l'ordine Dragone d'Oriente, sta arrivando, ma io c'ho dubbio sulla viola, non so se è la Polo o Gambero.
5: No, ma ascolta, ma senti, ti fermi, qui non c'è nessun Marco.
6: Ma tu perché sei cattiva?
5: No, ma qui non c'è nessun can Marco, di chi ma che cerchi?
6: Io odio p***ica di via Mos 46 bala ordine, Marco, solo che ho il dubbio sul raviolo Polo Gambero. Non c'è Marco? Ho sbagliato nome? Mio collega ha sbagliato nome. C'è Mario? Scrive male.
5: No.
6: Non c'è Mario. No. Marta?
5: Marta sì.
6: Ah, Marta! Marta, sì. Marta, Marta! Marta ha chiesto.
5: Ma cos'è? Cioè, allora, scusami, ma cos'è che devi consegnare?
6: Ordine, è cibo, ordine Dragone d'Oriente. C'è un noodles gamberi, un raviolo Polo.
5: Non lo so, io... Nessuno mi ha detto niente, io non so niente.
6: Ah, allora, d'accordo. Allora, deve arrivare
5: scusa,
6: a l'una.
5: Io non so niente.
6: Ok, ti scuso. Allora, arriva a l'una.
5: Aspetta un secondo, Marta, un attimo. Tesori d'Oriente.
6: Dragone, dragone. Dragone d'Oriente, no, tesori. Tesori
5: che
6: e
5: cosa d'Oriente?
6: E dragone.
5: Dragone. Marta ha ordinato delle cose che devono consegnare qua del cibo.
6: Sì, ma io non so se lei vuole la viola Polo o Gambeli, questo dubbio.
5: Non lo so, ma signora, io sono qua in ufficio, la signora Marta non è qui, io non glielo so dire.
6: Mi ha dato questo numero, Marta.
5: Sì, però a me non mi ha avvisato, io non so niente. Senta, mi dà un suo numero di telefono, che adesso sento Marta perché non è in ufficio.
6: Richiamo...
5: La richiamo?
6: Sì, la chiamo io.
5: No, no, mi dai un numero che
6: no,
5: devo
6: richiamo...
5: avvisarla.
6: Sì, d'accordo.
5: Dimmi.
6: 02?
5: Sì.
6: 33? 8? Lu?
5: No, no, non ho sentito. 02 poi?
6: 382?
5: Non capisco. 02, dopo 02?
6: 382, l'1, la.
5: 7821
6: L'alunno.
5: L'alunno? No, ma ascolta, io non capisco di che cosa dici. Mi devi dare dei
6: senta,
5: numeri.
6: Senta, è difficile per me dare di numero, capisci? Io ti richiamo io tra 3 minuti, va bene? Chiama Marta, ci sentiamo tra 2 minuti. Ciao.
5: Ok, va ciao. Bene, ciao.
4: Dragone doliente, tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
5: Buongiorno, sono Carmen.
6: Sì, ciao Carmen, l'acqua bolle, sì. Devo buttare la viola. Dai, hai sentito Marta?
5: No, mi chiama, no, chiamavi tu Marta.
6: Ma io,
5: scusami.
6: Io ho solo questo numero. Io ho solo questo numero. Io richiamavo te perché
5: ah,
6: io sono...
5: sì, tu richiamavi me.
6: E te
5: oh,
6: allora,
5: mamma mia.
6: Però ascolta, io devo inviare ordine, sennò io perdo ordine. Quindi io manda, ti regalo 4 voltini primavera. Posso fare questo, ma io manda esce ordine, tra 2 minuti parte il pony.
5: Va bene.
6: Allora, via fate bene fratelli, arriviamo 5 minuti.
5: No,
6: d'accordo?
5: Via fate bene fratelli, no.
6: No, noi stiamo
5: prova.
6: No, sì, ho capito, no, so indirizzo, so. Io so, fate bene fratelli, 2 minuti parte, 3 minuti arriva, 5 minuti arriva.
5: Va bene.
6: Sono
5: okay.
6: 32 euro, contanti, grazie.
5: Ok,
6: ciao,
5: ciao
6: Carmen,
5: ciao.
6: Ti regalo 4 imbattini primavera, 2 biscotti della fortuna che sei stata simpatica.
5: Va bene, grazie.
6: Grazie, ciao Carmen.
5: Ciao,
6: tanta
5: ciao.
6: Fortuna a te, ciao. Brava Carmen, Carmen italiana no, figlia di puttana.
4: Dragone doliente, tu chiami, noi voltiamo, semplice e efficiente.
6: Capito italiano, figlio di puttano?
7: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
8: 105. 105.
7: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve signora, sono Francesco Gasparri di Booking, buongiorno.
0: Sì?
1: Salve, senta, l'abbiamo contattata perché stamattina abbiamo visto nel portale del B&B che è arrivato un messaggio non tanto carino, visto che noi ci occupiamo della parte web, noi blocchiamo i messaggi un po' troppo negativi, volevamo appunto chiarire, capire un po' come mai questo cliente, questo Luca R. si firma, ha scritto un messaggio, noi l'abbiamo bannato, diciamo, adesso non è online questo messaggio, noi ne parliamo con lei.
0: Perché?
1: Io le leggo quello che c'è scritto, che ha scritto questo signore: trascurato, fatiscente, cade a pezzi, i corridoi sembrano presi da un film horror, luci rotte che vanno ad intermittenza, bambini che vanno nei corridoi in triciclo, la moquette è buona solo per darle fuoco. Adesso io non so se lei ha la moquette, perché da questa
0: allora, io non ho la moquette,
1: okay.
0: Non accetto bambini, quindi bambini la mia struttura, okay, non ce n'è. La struttura è completamente nuova, mi viene pure da ridere perché mi sembra proprio una gran cavolata.
1: No, questo continua a scrivere: perfetto per una festa di Halloween, le camere sono sporche e trascurate. Lei capisce perché
0: Ma lei le ha lette le altre mie recensioni?
1: No, guardi, in questo momento io non le ho lette, ma immagino, perché ho già visto le foto del tipo di and breakfast, quindi non ci sono problemi.
0: Prova a leggerti pure le mie recensioni.
1: No, ma guardi che io, allora le spiego, io facendo parte di Booking non è che io sto facendo un controllo sul suo albergo, io le leggo direttamente il messaggio, se poi lei lo vuole mettere online noi clicchiamo on e va online, però prima di mettere
0: online. Ovviamente.
1: Allora le finisco un attimo il messaggio, dice: la colazione farebbe recuperare qualche punto, si presenta bella e prelibata, peccato che in una torta ho trovato un verme e nel cappuccino sembrava ci avessero sputato dentro. Questo è quanto dice questo. La tovaglia del tavolo era lurida, bla bla bla bla. Oltretutto una vecchia che avrà avuto più di 80 anni mi ha assillato per tutta la permanenza perché voleva venire a letto con me. Lo sconsiglio vivamente. Allora, signora, io adesso le passo Giacomo Eroe, che è il mio collega che si occupa della parte web, parla con lui e cancelliamo il messaggio, va bene signora?
0: Sì.
2: Sono eroe, leggero e morbido.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Giacomo Eroe.
0: Sì.
3: Senta, io le devo fare qualche domanda perché sai, i nostri sistemi generano il questionario casualmente in base a delle specifiche parole chiave che l'utente ha utilizzato, perché ormai come tutti sanno i sistemi HTTP e THC che si interfacciano con l'HTML del sistema primario che entra nel Twitch tutte le sere genera un flusso canalizzatore che accompagnato dalla DeLorean scatena... Aspetti un attimo che chiedo a Brown quanto sta scatenando. Brown,
4: 1,21 gigawatt.
3: Bontà divina, ma mi sta seguendo?
0: Sì.
3: Guarda, io le faccio delle domande, deve rispondere solo sì o no. Chiaro?
0: Sì.
3: Perfetto. Allora, i bambini vanno in triciclo in corridoio?
0: Cosa?
3: I bambini vanno in triciclo nei corridoi?
0: Io non accetto bambini, quindi non c'è né il triciclo né anche il bambino.
3: Ok. Vi è capitato di avere vermi nelle torte?
0: Assolutamente no.
3: Wendy è ancora lì da voi? Uè, stronza!
5: Pronto. Io sono il marito.
3: Perfetto, stavamo facendo il questionario alla sua moglie per capire un attimo, per cancellare questa recensione brutta e poi mandarvi i dati nel caso per poter fare una denuncia a questa persona che si firma come Luca R.
5: È una cosa breve, dico, oppure?
3: Sono 5 domande veloci dove può rispondermi solo sì o no.
5: Allora,
3: noi
5: mi dica,
3: poi
5: mi dica. Posso farlo anch'io?
3: Sì, certo.
5: Perfetto, mi dica.
3: Allora, i bambini vanno in triciclo nei vostri corridoi? Vi è capitato di avere vermi nella torta o nelle torte?
5: Non serviamo torte, anche perché questo non è un momento, ecco, per cui si possa fare un servizio di buffet.
3: Ok, ultima domanda che l'avevo fatta a sua moglie, poi è caduta la linea, non ho capito perché. Sentite i cazzi parlare?
5: Sentite?
3: I cazzi parlare?
5: Ha detto i gatti?
3: I cazzi, cazzi parlare?
5: Ma dice cazzi, mi fa lo spelling costantemente.
3: Cazzi, Como, Ancona, ZZ, Imola.
4: Che cazzo?

0: This is the zoo, only for you.
1: Ermenegildo Gildo Dildo è un professore fuori dagli schemi.
2: Ragazzi, oggi leggeremo D'Annunzio completamente nudi.
3: Sì! Col cazzo di fuori!
1: Gli studenti lo amano. Ma la preside della scuola è decisa a rovinargli la carriera.
4: Professor Gildo Dildo, lei è un pazzo e un pervertito, ma le giuro su questo cancellino che le rovinerò la carriera, fosse l'ultima cosa che rovino in vita mia!
2: Lei potrà anche rovinarmi la carriera, ma non rovinerà mai i sogni di quei poveri ragazzi, ha capito, brutta puttana?
4: Ma come si permette? Fuori di qui!
1: Questa primavera non perdetevi il film di gente a scuola, più appassionante di una lavatrice spenta. L'eclettico super comparsa è Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante strucciolevole. Dal Tretton Ngagnagnan al cinema e in videocassette. L'istante sdrucciolevole. Nella puntata precedente, Super Comparsa, che interpreta il professor Gildo Dildo, aveva ricevuto la comunicazione ufficiale che era stato licenziato.
4: Lei è licenziato!
1: Il motivo non gli era molto chiaro. Forse per via del fatto che facesse lezione completamente nudo, proiettando film porno gay sul muro per tutta la durata della lezione.
5: Prof, ma quelli sono due frocci.
1: O forse perché spesso si fumava una pipa di crack, mentre una prostituta gli succhiava il cazzo, il tutto durante la lezione di filosofia. O magari perché ogni settimana sacrificava una vergine e sgozzava un capretto in mezzo alla classe per venerare il demonio. Onestamente, sono tutte cose abbastanza normali per me. Se calcolate che mio padre, quando tornavo a casa, lo trovavo spesso nudo in sala, mentre si faceva in da suo cugino Peppe, mentre guardavano la ruota della fortuna. Quindi, perché licenziare il povero professor Gildo Dildo? Lo scopriamo insieme, in questa seconda entusiasmante puntata del Colossal. L'istante sdrucciolevole, parte 2. Scena 57. Il professore annuncia ai suoi alunni che è stato licenziato.
6: Camera speed.
7: Sound production, take one.
6: Action!
4: No, professore, come faremo adesso senza di lei? Ah, è l'unico prof che mette la sufficienza come voto minimo.
8: Scusate, stop. Che fa?
9: Sto sbagliando!
8: Ma perché scusi, Iagola?
9: Che troia!
8: Ma c'è un'incongruenza, perché questo è un collegio solo maschile. Scusi, lei che ci fa qui?
5: Non era la secchiona troiona questo?
8: No, secchiona troiona non è in questo
10: studio.
8: Questo
10: è un cameo.
8: Lei punta sulla secchiona. Io ne farei a meno della secchiona troiona, visto che lei adesso dobbiamo cambiarle i pantaloni.
5: Ma anche le scarpe. Fuori c'è scritto secchiona troiona.
8: Allora inseriamo. Non ero al corretto.
10: Io, chi vota per la secchiona troiona?
3: Io.
1: Dopo aver votato in favore della secchiona troiona, le riprese possono continuare.
2: Vi darò un ultimo insegnamento prima di sparire per sempre. E l'insegnamento è questo. Porco
8: No. Carpe.
2: Carpe di...
8: Carpe diem.
2: Carpi di...
8: No. Carpe diem.
10: Che bestemmia strana.
8: E cogli l'attimo in latino. Cogli l'attimo.
10: Ah, quella lingua.
6: Action!
2: Carpe diem! Acchiappate l'attimo, ragazzi!
11: L'esistenza è un interrotto susseguirsi di antinomi parnasti.
8: No, antinomi.
11: Susseguirsi. Susseguirsi di antinomi.
8: Riparta dall'inizio. No, lei riparta dall'inizio dall'esistenza.
11: L'esistenza è un interrotto
8: susseguirsi.
11: Lississinnini.
8: Non Lississinnini, che è sardo. L'esistenza.
11: L'esistenza è un
8: interni.
11: Lintini.
8: Non è l'intimo.
11: L'esistenza.
8: È un interrotto susseguirsi di antinomi e paradossi imprescindibili. Cazzato anch'io, sì.
11: L'esistenza è un interrotto
8: susseguirsi.
11: Anini.
8: Nini. L'esistenza.
11: L'esistenza è un ininterrotto susseguirsi di aninintonomini.
8: Senta, vuole provare con utini, diciamo che lei è alieno.
4: Utini!
11: L'asistassi.
8: No, l'asistassi, ma che c'ha un infarto.
11: L'esistenza è un ininterrotto susseguirsi di antinomie e paradossi.
8: Antinomi.
11: L'esistenza è un ininterrotto
8: porco. No, glielo dico io. Vada avanti, datevi alla pazza gioia, al delirio. Faccia, riassuma.
11: Datevi alla pazza gioia, al delirio, alla follia, insomma. Spacchiamo tutto,
3: porco!
8: Carpe diem! Carpe!
4: Si scopa!
9: Sì!
8: È Massimo, il professore è diventato l'insegnante di sostegno di se stesso. Pausa.
1: Un'altra giornata di riprese buttata nel cesso. Niente scene di sesso. Nessuno che si incula. Niente sperma sul set. Vaffanculo, mi avete rotto il cazzo, me ne vado. Fate doppiare sto film da quella zoccola di vostra madre.
8: Capisci perché Robin Williams si è impiccato?
10: La signorina Troia.
1: Dal Tretton Ngagnagnagno.
12: Radio 105. Lo Zoo di 105.
13: È la favola delle favole, la storia che ha commosso intere generazioni, il racconto che ha appassionato milioni di bambini.
14: Un segreto intanto svelerò.
15: Buongiorno! Buongiorno!
13: È la storia di Squalo Neve.
16: Giorno, giorno, giorno, giorno e basta!
13: E i sette Costanzo. Nel bosco incantato di baranzate di bollate è mattina.
15: Felicità, felicità. C'è la torta crema e vermi putrefatti. Chi la vuole?
16: Io. Che schifo.
15: Che c'è, sipariolo? Non rompere.
16: Fa schifo.
15: Vuoi Jake cle?
16: Eh?
15: Vuoi Jake cle?
16: Vabbè, da madorto, ho capito, ma.
13: Intanto, nel bel castello Macondiron di Rondello.
17: Specchio, specchio, di sto cazzo, chi è il più cesso del palazzo?
18: Ma tu, mia regina!
17: E invece, specchio, specchio delle mie emorroidi, chi è il più cesso tra tutti i mongoli?
18: Purtroppo c'è un cesso più cesso di te, mia regina.
17: E che cazzo è sto cesso?
18: Si chiama Squalo Neve. È così cesso che la merda quando lo incontra si inchina.
17: No! Vai e uccidilo! Deve morire!
18: Ma sono uno specchio,
17: E chi dovrebbe andare?
18: Il cacciatore!
17: E mandalo, no?
18: Ma non ce l'abbiamo!
17: Vabbè, vado io! Vaffanculo!
16: Battiti, battiti, consigli per gli acquizzi!
15: Costanzo lì! Io vado nel bosco a raccogliere le lumache! Così vi faccio il gelato! È buono anche, eh!
16: Ma che schifo il gelato delle lumache, ma non puoi raccogliere i limoni, ma che palle!
15: Sì, Palio, mica veniamo a Miami, a baranzate stiamo, vuoi venire con me? Baranzate di bollate!
16: Vai!
17: Scusate?
15: Sì?
17: Tu devi essere Squalo Neve!
15: E certo, bellezza, come fate a riconoscermi?
17: Ah, perché fai veramente schifo al cazzo!
16: Ha parlato Angelina Jolie, ha parlato!
17: Eh?
16: A parlare Angelina Jolie.
17: Eh?
16: Monica Bellucci, va bene? Hai capito?
15: Come posso esserti utile, regina?
17: Come hai fatto a capire che sono regina?
15: C'hai la corona in testa, è normale, no? Sempre una regina.
17: Ah, vabbè. Volevo farti assaggiare queste nuove mele avvelenate. Le mele consenta. Questa è al cocco.
16: Non te le magnatta. Se mele avvelenate magari fanno male, capito?
15: Che buona! Hai anche altri gusti?
16: Non te le magna!
15: Che buona!
13: Poi, il dramma.
16: Ecco, sapevo. È morto? Come è morto? È morto? Proviamo qua la scarica. 1, 2, 3, pain! Niente, non si ripiglia.
19: Ci saluta, suo Roya, con un sms.
16: State zitto, messaggiolo! Quello lo devi leggere a Carlotta. Dobbiamo scavalare Squalo Neve. Hai capito? Solo lui può salvarlo.
20: Ditemi tutto.
16: Deve salvare la nostra amata Squalo Neve.
20: Dov'è questa Squalo Neve?
16: È sotto di lei.
20: Non è una merda di rinoceronte? Scusate, ma cos'è successo?
16: Ha mangiato le mele consenta ed è morta. È morta.
20: Ho capito. Per forza, le mele consenta ammazzano i cessi e tengono in vita solo le figlie. Va bene, ci penso io. Occhio, malocchio, prezzemolo e biscione, fai risvegliare di colpo sto mambrone.
15: Grazie, cavaliere, grazie. Come posso sdebitarmi?
20: Amica, un paio di ginocchiere.
17: E io?
20: Ci vediamo ad Arcore, regina. Squalo Neve e i sette costanzoli.

0: Lo Zodi 105.
1: Un giovinotto che non ha finito le elementari, ma conosce la meccanica quantistica meglio dei professori dell'università in cui pulisce i cessi.
2: Ma questa equazione è una vera stronzata. La frequenza angolare non relativistica va moltiplicata per il fattore di
3: impertinenza.
2: La frequenza angolare non relativistica. Va moltiplicata per il fattore dell'impertinenza.
3: Il fattore di impertinenza.
2: Per il fattore di impertinenza non lineare di Lagrange. Lo sanno pure gli sfigati. Ora,
3: scarabocchio.
2: Ora scarabocchio la lavagna di nascosto e lascio tutti di sasso.
1: Lasciando anche la laureatissima professoressa Zweinstein, di provenienza tedesca, totalmente senza parole.
4: Ma incredibile! Einzweitrei.
3: Non c'è Einzweitrei, non lo leggo io Einzweitrei.
4: Ma se so tedesco. Bravo, amore, allora, diglielo dice.
3: Scusi,
2: no, così non sa un cazzo.
4: Ma non sa un cazzo sto regista.
3: Faccia così, per rendere la recitazione più tedesca, brandisca dei crauti. Così, ecco.
4: Ma incredibile! Einzweitrei.
3: Non c'è Einzweitrei, porcaccio d***o. Non c'è.
4: Ma è incredibile, Würstel.
3: No, il Würstel ce l'ha in mano, no, non lo contempli. Perda, cioè lasci che il Würstel faccia la sua vita. Lei lo brandisca e basta.
4: Ma incredibile, come fa un muscoloso sguattero ignorante a surclassare le più grandi menti di questa generazione?
2: È semplice, professoressa Frankenstein.
3: Non era Frankenstein, era Zweinstein.
2: Uguale.
3: No, che cambia, scusi, sono diversi.
2: No,
3: non c'è
2: Ein.
3: Faccia Ein allora.
2: È semplice, professoressa Ein, perché io sono nato con la scienza infusa. Un destro omicidiale è un cazzo grosso così.
3: Ma chi ha scritto sta puttanata?
2: Non lo so.
1: Ma Will è troppo figo per la scuola e preferisce bazzicare con la sua cumpa di scapestrati per digiorno.
4: Ah, Will, raggiungo l'orgasmo solo a guardarti. E io che pensavo d'essere frigida.
2: Si vede che pensare non è tuo forte, pupana.
3: Chi è sta pupana?
2: C'è scritto pupana?
3: No, c'è scritto pupa.
2: Che è diminutivo di pupana.
3: No, non è diminutivo di niente.
5: Will, ma cosa fai in giro con noi poveri dell'elitti? Tu sei un genio superdotato. Potresti essere il primo pornatore a vincere il premio Nobel per la fisica.
2: Io me ne fottò di quello
3: perché
2: che...
3: Perché fottò?
2: Eh?
3: Perché fottò?
2: Non c'è l'accento? Ah, no, è sporco il foglio, scusi.
3: Ma che sta a leggere lei?
2: Sì.
3: Ma non deve leggere, deve sapere la memoria.
2: Sì.
3: Effettivamente anche io, che domande scusi, faccio? Prego, legga.
2: Io me ne fotto di quello che potrebbe o non potrebbe essere, virgola.
3: A me piace. No, la virgola non la legga però, la virgola è dentro.
2: Ah, non è maestatis.
3: Quello è plurale, non c'entra cazzo maestatis. La virgola è dentro, è interiore.
2: Volevo fingermi forbito.
3: È una pausa, capisci? Sì, prego.
2: Piccola. Io me ne fotto di quello che potrebbe o non potrebbe essere. A me piace bere birra moldave in latina e fare a cazzoni con le...
3: Zotti.
2: Ah, con il cantante?
3: No, fare a cazzotti.
2: Fare a cazzotti nelle bettole con i miei amici del quartiere Bassi.
3: Quartieri? Dei quartieri.
2: Ah, non è il quartiere Bassi, quello di Genova?
3: No, dei quartieri Bassi.
2: Ah. Dei quartieri Bassi. E che andassero tutti a prenderlo nel culo. A cacca.
3: Cos'è sto cacca cacca?
2: A cacca.
3: Ah. È una risata.
2: Ho scritto H.
3: No, è una risata. È una risata mefistofelica.
6: Salve.
2: Chi è?
6: Solo controfigura.
3: Non c'è mica scena d'azione.
6: Dai, girati.
2: Scusa.
6: C'è la scena di sesso adesso?
2: No, ridono
6: più tardi. Vai, vai. Questo è il film Mega Cazzi dallo Spazio?
3: No, questo è Will Hunting Genio.
6: Ah, mi scusi, ho sbagliato.
3: Arrivederci, salve.
2: Almeno pagami una cena.
1: Quest'autunno, Super Comparsa veste i panni di un personaggio che, ve lo assicuro, non può esistere nella vita reale.
3: Rida, porcaccia miseria, rida! Più di pancia. No, troppo di pancia. Più ilare, sia ilare.
7: Ciao, benvenuti all'Isola Famosa.
3: Quella è ilare.
1: Super Comparsa è Will Attimo. Genio fichissimo. E pensate che questo è solo il trailer del film.
3: Gioioso, va bene, sia gioioso. Troppo ricchione, così è gaio. Non è capace di ridere.
2: No, no, è difficile.
3: E allora faccia ridere gli altri.
2: C'è un asino che...
3: No, senta.
1: Lo Zoo di 105. Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare. Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.

0: svegliati, mio. Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
4: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
4: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
4: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque, è intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo, è il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
4: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra. In politica siamo mascherati, ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Nois diventeranno gay?
3: No! No, ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello, belli giochi di ruolo. Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai, colpiscimi,
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro. È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
4: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio negro.
3: Basta, ma pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania, basta pensare al cazzo.
4: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu, Neo. Tu sei l'eletto?
5: Non l'eretto.
4: Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto. Eretto è una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
4: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No, gli agenti. Programmi senzienti, si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
4: Mi stai dicendo che questi hanno, cioè questi agenti, hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
4: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Nois? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fattuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I remakeoni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso della nostra società e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
4: Wow, un narratore, hai una voce stupenda! Chissà che bel maschione che sei!
3: Basta, frocio!
4: Ma Paolo Nois in tutto questo?
6: Vaffanculo!
3: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
7: I remake. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi...
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
2: è
4: che lo sai.
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono
2: belle.
5: Le macchine?
2: No!
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusa, non è più quella lì,
6: è una libellula.
5: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì.
4: Ah,
2: le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
4: Ah.
2: E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio.
4: È un casino.
2: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
5: Addirittura?
2: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano, pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Ma se non ti scappi...
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa
2: te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra... Nell'aria, sì.
2: Capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swan twice, do my tomorrow, you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
4: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: se una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che cosa è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break,

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alejandro, come la canzone di Lady Gaga. Sono colombiano e volevo dedicare una magnifica serenata a mia moglie Marcela, anche lei colombiana, che è incinta di 3 mesi circa e da quando è incinta ha questi sbalzi d'umore insopportabili e non mi fa più i pompini. Siate dolci, ma anche spietati. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Marcela?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake. Ti chiamo perché tuo marito Alejandro mi ha inviato una mail perché ti voleva dedicare una bella serenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Vai!

0: Sentimento, e lui sarà contento. Ti è piaciuta la canzone?
1: Sì.
0: Grande. Vorresti dire qualcosa ad Alejandro?
1: Non saprei neanche cosa dire. Sono rimasto un po' perplessa, scioccata.
0: Dai, datti da fare, datti da fare.
1: Dentro.
0: Brava, ecco, questo volevo sentire.
1: Ecco, allora mi impegnerò, dai.
0: Benissimo, ti mando un grande abbraccio.
1: Grazie, altrettanto, ciao.
0: Ciao Marcela, ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbrieche e tutti i ragazzi dello zoo, vi prego, sono Mimmo, una sderenata a mia moglie Ignazzina. Stiamo insieme da 32 anni, lei è un po' scorbutica, ma ha dei bellissimi capelli e un culo da paura.
4: Pronto?
0: Pronto? Parlo con Ignazzina?
4: Sì, sono io.
0: Ciao Ignazzina, io sono Umbrieche, ti scrivo perché tuo marito Mimmo ci ha mandato un'email per dedicarti una sderenata, la vuoi sentire?
4: Sì, va bene.
0: Adesso la faccio dire, vai!

0: Sì, bella, grazie. Adesso lo aspetto.
1: Vuoi dire qualcosa a tuo marito Mimmo? Ah, lo aspetti a casa, gliela dici là.
0: Eh sì.
1: Non lo vuoi dire alla radio?
0: No.
1: Vabbè, vabbè, per
0: ti faccio una bella sorpresa anche io.
1: Mi limiterò a mandarvi un grande bacione e ad augurarvi una buona settimana.
0: Va bene, grazie.
1: Grazie ciao. Anche a voi. Ciao, un bacione.
0: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Yeah. Yo. Per lo zoo.

0: un giovinotto che non ha finito le elementari, ma conosce la meccanica quantistica meglio dei professori dell'università in cui pulisce i cessi.
1: Ma questa equazione è una vera stronzata. La frequenza angolare non relativistica va moltiplicata per il fattore di Per il fattore di impertinenza non lineare di Lagrange. Lo sanno pure gli sfigati.
0: Non sa parlare molto bene.
1: Ora scarabocchiolo.
2: Caragnocca.
0: Ma ai ribelli questo poco importa. Lui è bello e dannato. E questo è quello che conta nella sua vita.
3: Ma incredibile, Einzweidrei.
2: Non c'è Einzweidrei, porcaccio di... Non c'è.
0: E questo suo fare tenebroso fa innamorare la bellissima professoressa Sveinstein.
3: Ah, Will, raggiungo l'orgasmo solo a guardarti. E io che pensavo d'essere frigida.
1: Si vede che pensare non è tuo forte, pupana.
2: Chi è sta pupana?
1: C'è scritto pupana?
2: No, c'è scritto pupa.
0: Vivi con noi il backstage. La magistrale recitazione di uno dei più grandi attori dei nostri tempi.
2: Ah, rida, porcaccia miseria, rida! Più. Più di pancia. No, troppo di pancia. Più ilare, sia ilare.
4: Ciao, benvenuti all'isola famosa.
2: Quella è ilari.
0: Super comparsa candidato agli Oscar di Scandiano. Presto sarà al cinema con Will Attimo, genio fichissimo.
5: Sei davvero un grande, Will. E anche se ti scopi mia so... Minchia, mia madre?
2: Che no, sapeva. Sei...
5: No.
2: Vada.
5: Sei davvero un grande, Will. E anche se ti scopi mia madre, sei il mio migliorissimo amico. Tirami un pugno.
2: Per finta, porca puttana.
5: Aia. Ho rotto la mascella.
2: No, più che altro adesso gli manca l'incisivo. Fermi tutti. Allora, adesso la professoressa Sveinstein, una delle tante amanti di Will, lui se ne passa una al giorno, offre al giovane una cattedra da professore associato, anche se il ragazzo in realtà non ha nemmeno la licenza medica. Nella scena, Will si presenta nell'ufficio della suddetta professoressa per darle la risposta definitiva in merito alla sua generosa proposta. Ha capito?
1: No, io non ho capito un cazzo.
2: Lei va dalla professoressa, questo dice, vuoi fare il professore e tu la mani a fanculo.
1: Perché? Sono un posto di lavoro sicuro.
2: Lo so, perché tu sei genio pazzo.
1: Ma sono uno scemo.
2: È un coglione lei. Sì. Se no non piavamo lei, scusi.
1: Ah, ok.
2: Vada, professoressa, vada.
3: Oh, Will, finalmente sei arrivato. Non stavo più nelle mutande.
1: Piano, bella, piano.
2: Sì, ma congiungiamo le parole.
1: Piano, bella, piano, così mi soffochi.
2: Cosa non ha neanche.
1: Noi geniacci alla James Dean. Era frocio James Dean, scusi.
2: Ma no, non è vero, scusi, era morto.

0: Noi geniacci, la James Dean, abbiamo bisogno dei nostri spazi.
1: Non lasci codine interpretative.
0: Si sovrappone il montaggio.
1: Dice lei, certo. Vada, prof.
2: Allora, hai riflettuto sulla mia proposta? Non accade tutti i giorni che venga offerta una cattedra universitaria a un aiuto carpentiere?
0: Sì, ci ho riflettuto davanti a un bel boccale di birra mentre rimorchiavo una mezza battona giù all'Irish Pub. E sai cosa ti dico? Che la tua cattedra te la puoi infilare nel culo. Io vivo secondo le mie regole e mico sottopro.
1: Chi è mico costottopro?
0: E mi sottroperò.
1: E mi sottometterò e non mi sottometterò.
0: E non mi sottometterò mai al sistema. Mai. Hai capito?
1: No, scusi, no, l'ho sentita. L'ho sentita dal boom. Lei ha bestemmiato.
0: Fra i denti, però.
1: Sì, ma se sentite, è uscito dai denti e è entrato nelle mie orecchie.
2: Ma Will, sono 6.000 euro al mese per 14 ore di lavoro alla settimana. Te faresti un avvenire, forse anche una famiglia.
1: Dove va? Dove va, signora? Ma che mi lasciate così?
3: Fanculo alla ribellione. Fanculo all'essere bello e dannato. 6.000 euro al mese per dire due cazzate ad una classe di ragazzetti? Porco, vado anch'io e fanculo a sto film di merda.
1: Ma che mi lasciate così?
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Poteva essere il capolavoro dell'anno. Poteva sbancare gli Oscar, gli Emmy e i Golden Globe. Poteva spostare significativamente l'asse mondiale della comicità. La serie, destinata a diventare evento del 2018, era pronta a vedere la luce. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

0: Eric, che sono io che sta scopando.
1: Ah, okay.
0: Entra squalo, frigio. Papà, cosa stai facendo? Scopando, eh? Okay, okay. Tu non sai frigio.
2: Ok, perfetto. Chi fa il padre?
0: Io sono il papà.
2: Okay.
0: Però se volete potete.
1: Vai, vai, vai.
0: No, decidiamolo, nel senso.
1: Mi sto ammazzando da ridere, vai.
0: Beh, non è iniziato. Vai, vai.
3: Sai che mi fa già male la mandibola?
2: Mi puzza di trailer, però vai.
0: Perché ridi così? Mi sento tutto
2: intorno.
0: Cioè, stiamo sorridendo. Tu
4: a me quando ti prendono per il culo fa riderissimo.
0: Ah, non mi sembra che di essere preso in giro.
2: No, cioè, è la scenetta di Alba. Okay?
0: Non è di Alba, è Alba e Uzi e Squalo.
2: Adesso i mitragliatori.
1: Lui è classico che si mette in fondo alla classe, così la maestra non sa con chi prendere.
0: No, no, non mi metto in fondo.
1: Sì, sì, sì.
5: Ma qualcosa non è andata per il verso giusto. La scelta di un soggetto obsoleto da almeno 20 anni. Un gioco di parole già stantio ai tempi del drive-in. Una distribuzione dei dialoghi casuale, come una cappellata in un'orgia al buio.
1: Ma papà, cosa stai facendo? Ti stai scopando?
0: No, chi ti,
1: chi ti sta scopando?
0: No, falla bene. Falla.
1: Ma papà, cosa stai facendo? Chi ti sta scopando?
0: Ma tu, cioè, tu entri in camera di tuo padre che sta scopando e dici: ma papà, cosa stai facendo?
1: Ma io entro così, eh?
0: Ma papà, cosa stai facendo? Ma che cazzo si sta scopando?
1: Bravo, vedi,
3: interpretazione. Wow, ha aggiunto anche.
0: Sì.
3: Ha migliorato la battuta.
0: Ma tu non lo fa... Tu non lo sai, Fridge. Lei è la segretaria che tra 29 puntate tu te la sposerai, poi ti tradirà di nuovo con me e alla fine avrà un figlio negro da tuo fratello. Poi ti ruberà la macchina e tu allora te la risposerai perché sei un coglione.
1: Complimenti per come anche... Che veramente non si capisce come è strutturata.
2: Ti fai sfoccare la squadra.
1: Scusi se mi... Scusate, attenzione. Scusi se mi permette... Scusi se... dai.
2: L'hai scritta tu,
1: Sì, ma
2: l'ho scritta io, Coloide!
5: E l'opera prima di Luca Alba. Il suo pargolo, il suo orgoglio, il suo sfavillante sforzo creativo finiscono tragicamente in catastrofe.

0: Devo andare, ragazzi. Devo andare, che sennò devo allora, di nuovo in quel dai, posto.
1: Stai zitto, sei...
0: Ti brucio.
2: Che fallimento, ragazzi. Che fallimento.
3: Ah, ragazzi, però non ce la faccio
0: più. No, ragazzi.
2: Oddio, no, no, no, siamo diventati.
1: Era bella.
0: A due ore di scrittura abbiamo fatto noi.
1: Era bella.
0: E tu non dici niente.
1: E io mi sto incazzando. Non c'è rispetto.
2: Ma no, ma scusa. Arrivati. Voglio sapere come va a finire.
1: Però era bella,
2: cazzo. Voglio sapere come...
4: Ma no, era bella, cazzo. Dai, ma siete dei bastardi. Male. Mi avete rovinato la cinetta Lucano.
5: Bruttiful. Storia di un fallimento. Mai nello Zoo di 105.

0: I morti. Sono tornati. Una misteriosa epidemia zombie sta sconvolgendo il pianeta.
1: Allora tutti pronti, comparse attrezzisti, motore, via con gli zombie. Azione!
2: Action!
1: Mi è caduto il cazzo! Aia! Chi è che me l'ha messo in culo?
3: Tieni l'intestino.
1: Bene, bene, adesso umani nel panico, adesso via!
4: Aiuto! Aiuto, paura, gli zombie!
5: Mi inculo uno zombie!
1: Basta, è finito, ho dato il cut.
6: Era andato nel panico!
0: Fra le macerie di un mondo in devastazione, un povero derelitto e una ragazzina lesbica percorrono l'Italia in cerca di un'oasi di salvezza.
6: Signor Piero, ho tanta paura, non voglio diventare uno zombie!
7: Anche io ho paura, ho una paura fottuta, ragazzina lesbica, ma dobbiamo tenere duro, rimanere forti, perché è proprio l'ora più buia quella che precede l'alba. Se resisteremo uniti, questi...
1: Reste!
7: Se resteremo uniti, questi milioni e milioni di zombie non potranno nulla contro un senza tetto...
1: Senza zozzi, no, senza detto, troppe, senza detto mezzo
7: zeta,
1: zoppo.
7: Tante zeta.
1: Ne togliamo un po', lei cos'è, scusi, ha la sindrome del zorro.
7: Posso farlo bolognese, senza tetto?
1: No, non è bolognese, questa persona penso che parli un italiano corrente, con una pronuncia normale, quindi senza tetto mezzo zoppo.
7: Un senza zoppo?
1: Non è senza sesso, no. È un senza tetto mezzo zoppo. No, non è un ciucciatazze, no. Allora, non potranno nulla contro un barbone, dica barbone.
7: Contro un barbone e una ragazzetta lesbica di 1,40 m.
0: Questo autunno super comparsa veste i panni di un senza tetto post-apocalittico in una serie televisiva che vi farà saltare sulla vostra stessa merda dalla paura.
6: Guardi, signore, quella è la statua della Colossezza, vuol dire che siamo a Nuova Roma.
7: Sì, ma abbiamo ancora tanta strada da fare. Dicono che a Brindisi Beach c'è una comunità di cubani che è riuscita a barricarsi in un carcere di massima sicurezza.
8: Scusi, regista!
1: Dica.
8: Il tono dell'attore è pessimo, eh?
1: Scusi, già che non senci spiegato, no? Non intervenga, voglio dire. Lasci fare, che già così è grasso che cola. È Adinolfi sull'isola. Grasso che cola.
6: Non l'ha capita.
1: Non mi stupisco.
6: Attenzione, signor Piero! C'è uno zombo!
7: Porco che schifo!
1: No, stop! Scusi, ma contenga un attimo la sua rabbia.
7: Cazzo, che trucco!
1: Sì, è bello, ho visto, ci è costato un sacco di soldi, per cui vediamo di non sprecarli inutilmente.
7: Scusi un attimo.
1: Dica.
7: Mi perdoni, però credo di aver percepito che quello che voi spacciate per zombie sia un barbone ubriaco. Che sì, effettivamente si muove nello stesso modo, ha le stesse fattezze, però si sta pisciando sotto.
8: No.
1: Abbiamo scelto dei lebrosi alcolizzati per risparmiare qualche cosina sul trucco.
7: Ma tu sei Giancarlo?
9: Ecco qua, tutto pisciato.
7: Ma l'hai fatto veramente? L'iperrealismo tuo.
9: Sono stato di piscio.
7: Lo so, meno male che ho messo la felpa. Comunque volevo dirle che il signore è Giancarlone, quello che chiede l'elemosina di fronte alla COP.
1: Ne sono cosciente, sì, l'ho reclutato io, l'ho castato io. Mi sembrava perfetto per il ruolo dello zombie derelitto che la importuna. Ma lei come da copione che fa?
7: Gli do 10 euro e
1: lei è una scena violenta, lei lo termina.
7: Lo coltello?
1: No, spari, faccia quello che vuole, è dotato anche di una pistolona.
7: Dove gli sparo?
1: Dove cazzo gli pare? È una scena di passaggio, questo passa fa verso da zombo e lei lo fredda.
7: Secondo me è un quarto d'ora...
9: Che bel cazzo!
7: Che culattone, signore.
1: No, sta cercando di estorcerle del denaro.
2: Action!
1: Fuori, bastardo! Porca... No, lasci che... Qui c'è il suono della pistola, non lo copra con la sua blasfemia. Bang, bang! Ma no, bang, bang, quello lo mettiamo noi. Faccia solo clic, clic col dito.
9: Clic, clic!
1: No, clic, clic è il rumore che fa il dito quando schiaccia la pistola. Faccia così, armi il cane.
9: Attacca, Bobby!
1: No, armi...
0: Questo autunno super comparsa veste i panni di quello che muore male. Il ritorno degli ultramorti, ad ottobre, se riusciamo a finire le riprese.
7: Scusa, il signor Barbone mi sta succhiando l'uccello.
1: Quanto le ho offerto?
7: Io ancora niente, credo che lo faccia per piacere.
1: Non me lo metta in conto la produzione.
9: Mi è passata la fame.
7: Allora, che schifo, dai, ma che gente assumete?
0: Prossimamente, forse.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Capito bene, luridissimi vermi?
2: Signor sì, signore.
3: Oggi attatteremo con le voci di Full Metal Jake, nonno, Carletto.
4: Pronto?
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Chi è?
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
4: Ma io non capisco niente.
5: Come ti chiami, faccia di merda?
4: Ma la faccia di merda sei tu! Come cazzo vuoi?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
4: Mi hai chiamato, mi hai cercato, mi viene a rompere i coglioni e mi viene a dire anche faccia di merda?
5: Tu su chi cazzi?
4: Oh, cazzo di cazzo, mica ti ho chiamato io!
5: In caso contrario ti strappo le palle dagli occhi e ti fotto il cervello! Come ti chiami, faccia di merda?
4: Ma mi dici che cazzo vuoi?
5: Sì, oh. Sì, tu mi piaci, vieni a casa ti faccio scappare mia sorella.
4: Ma tu come ti permette di venire di faccia di merda da me? Datti. Che manco te conosco.
5: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola.
4: Ma che dici, che dici? Parla più piano che vuoi capire bene.
5: Ah!
4: E vedrai che sistema di qui te lo devo io
5: Come ti chiami, faccia di merda?
4: Ma io come mi chiamo, non sai che mi hai chiamato? E faccia di merda sei tu,
5: Balle,
4: stronzo che non sei altro,
5: che...
4: tu sei uno stronzo grosso come l'asse dello spigatoro.
5: Tu sei talmente...
4: è un'asse grossa e tu sei stronzo in quel modo.
5: Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna, come ti chiami, sacco di lardo?
4: Ma parla per bene, parla, deficiente. Ma a cui si tratta la gente, è deficiente che non sei altro. Ma tu da un 92 anni mi dici faccia di merda, stronzo!
5: Strangolati da solo! Strangolati
4: da... E tu me che vai a casa, va a lavorare invece di star rubi coglioni!
5: Tu su chi gente. Tu su chi cazzi? Tu su chi cazzi?
4: Peccione!
5: Tu su chi cazzi?
4: Sì, i tappi, mettere sul culo!
5: Tu su chi cazzi?
4: Tu me lo dici che cazzo vuole?
5: Chi è quel lurido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
4: Basta zitto, deficienti!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
4: Ma parla per bene, parla! Deficiente che c'è altro!
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro!
4: Tu a me già mi rotti coglione, capito?
5: Tu su
4: chi cazzi? Tu sei uno stronzo!
5: Tu su chi cazzi?
4: Arrivi, chiama al telefono, me le dici di tutti i colori? Ma chi sei tu?
5: Tu su chi cazzi?
4: Il tappo metto sul culo!
5: A questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto!
4: Ma che cazzo dici? Parla per bene, parla piano, che vuoi capire?
5: Strangolati da solo!
4: E vedrai che sistema di qui nel facere il deficiente! Che vedrai che già ti avevo suonato!
5: Tu l'aria del toro non ce l'hai neanche un po' e quindi il cerchio si restringe!
4: Che mica io non ho paura!
5: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in culo a qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi! Ti terrò d'occhio!
4: Ma che cazzo dici? Parla piano, parla!
5: Ah,
4: sto cazzo!
5: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto! Ti farò un culo così!
4: Oh, vuoi che affanculo? Ma per piacere! E la affanculo! Hai capito? Prima che sia possibile! Ciao bello, ciao! Che con i deficienti ci parlo! Salami!
5: Tu su chi cazzi?
4: Oh, tu da me mi hai rotto il cazzo, hai capito?
5: Ah!
4: Ah! E vaffanculo!
0: Full Metal Jacket! Full Metal Jacket!
6: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, chiudi. Donà,
2: scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però...
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però...
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala e andati là.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non vai in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto le Iene, ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre questo
5: mio fatto. Il direttore di 4 è un cazzo cieco.
2: Perché sta in media 7. Però dicono, voilà, dicono, e dicono, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
6: Lo Zoo di 105.
7: Wonderland Production in collaborazione con Air General presenta

0: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 388400. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Ecco. Asbro. Sì, porca sega.
2: C'è Jürgen. C'è Jürgen. Dopo Jürgen.
3: Chi è? Chi è?
4: Don Mario, questo tu.
3: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
4: Ma che vuoi?
3: Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
4: Ma stai vedendo, buon culo!
3: Ah, sì.
4: Ma
3: Gadi.
4: E se che veniva dopo un buon culo, che faccio con il chiostra, vai!
5: La gente spalla.
3: Lo sento, lo sento!
4: Vedo come lo sento!
3: Vai! Prendilo! Sto per sperarlo!
4: Adriano, ma da un'altra ti sbocca!
3: Sì, che sei rotta!
2: C'è Jürgen! C'è Jürgen! Dopo Jürgen!
6: Pronto!
3: Sto per sperarlo!
6: Pronto!
3: Sto per sperarlo!
6: Chi è?
3: Chi è?
6: Chi è? Chi è? Chi è? Morte? Chi è?
3: Ah, Fanio, per bene.
6: Chi ne?
3: Venga, entri, maggiore.
6: Ma chi è? Mannaggia, chi te morte, stramorte, il bastardo. Chi è? Chi è?
3: Sì, spompina.
6: Maternità e maternità, curnuto che te stramorte, chi è?
3: Girati. Vai.
6: Dove? Ma ti dici veramente?
3: Prendilo.
6: Ma non un di non dica merda. Curnuto, figlio di puttana. Dici che ti nome e cognome, bastardo. Dici.
3: Allora, caro Fanuber,
6: sono sette generazioni, con uno di chi destra morte e quando è morto ti dice.
3: È in forma, maggiore? È in forma, maggiore?
6: Che stella maggiore? Ma che dici chi destra morte? Fammi qua chi è morto.
4: Chi
3: destra morte?
4: Chi è? Chi è
3: stata
4: morta? Chi è?
3: Oh sì, che sparo!
4: Pronto?
3: Brava piccola.
4: Mannaggia, che ti venga il giro ti abballo sulla pancia, ti rimbalzo sulla pancia, chi è stata morta?
3: Vai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusami, presidente, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su Bano, non mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quando tanto con le pille, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Mica.
5: Allora, praticamente io e il mio amico Barabino, vedete, amici costano da sempre, siamo andati a pescare a Liguria, eccetera, eccetera. Volevamo uscire con la barca e mettere i palamiti, ma siccome che è già un po' che non andiamo a pescare, perché adesso tante volte capitate che quando eravamo un po' più giovani, noi andavamo a pescare insieme, siamo andati soprattutto a Corsica con la barca. E quella è l'ultima volta che abbiamo messo i palamiti, le parlo dell'83-84, quindi sono anche tanti anni. Abbiamo pensato, siccome volevamo rifare sta roba dei palamiti, perché era una cosa che facevamo da giovani, cioè, abbiamo tutte e due, abbiamo deciso di andare fuori insieme in barca, e volevo sapere un attimo come funziona adesso.
4: Ma cioè che cosa vorrebbe sapere? Perché Palamiti ora aveva chiesto per me, qui in Italia aveva chiesto il permesso
5: messo
4: alla capitale di porto.
5: Porto, ecco, e come bisogna fare?
4: Bisogna andare al capitale di porto e sentire come ho fatto la domanda.
5: Manda.
4: Io non l'ho mai fatta, perciò non glielo so dire. Quando gli danno la cosa che ha fatto, quando gli danno la licenza, c'è un numero che lo deve mettere sulle
5: bandierine.
4: Io so solo quello lì. Poi ecco, come va fatto non lo so perché non l'ho mai fatto.
5: Ma lei ce l'ha i palamiti? Sì, comunque li vende, no?
4: Palamiti si possono fare, pronti non ce l'ho perché non se ne vende più come prima, perciò si fanno lì per lì quando ce li chiedono. Come li
5: vogliono, ecco, stiamo appunto che telefonando proprio a questo scopo, io, cioè nel senso che, perché le spiego, allora verso la metà di giugno ci recheremo dalle vostre parti, che abbiamo preso una piccola casetta, in realtà volevamo prendere una casa bifamiliare, perché insomma sa quelle cose un pochino che siamo anziani, capito, l'ho detto, ora prendiamo due case di base, poi tanto mani magico tremo per mangiare, che alla fine si mangia sempre insieme, perché lo scopo di andare in vacanza è un po' quello lì, no, di passare tempo insieme, poi tra l'altro io Barabino andiamo a pescare, che è una cosa che c'è comune, ci piace da tanto tempo, poi una volta siamo andati perfino a pescare il pesce spada, che era roba di media, non l'abbiamo preso però, l'ha preso degli altri, che erano due americani sulla barca, che l'ha tirato su un mare in grosso così, noi altri ci siamo tornati a casa senza niente. Contestualmente invece le nostre mogli, Teresa e la Giuseppina, che è la moglie di Barabino, insomma Barabino e Giuseppina, fa ridere sempre roba quando la racconto, ma evidentemente a lei no. E cosa stavo dicendo? Anche perché giocano a carte loro, no? Allora tante volte ci mettiamo lì e giochiamo alla canasta. Comunque non mi ricordo più cosa le stavo dicendo. Ah, dei palamiti. E allora verso la metà di giugno pensavamo di venire giù e andare a pescare con i palamiti, allora glieli volevo ordinare, capisci?
4: Ma quelli bisognerà che uno mi dica anche come li vuole. Perché i palamiti non è che diciamo si fanno così, bisogna sapere il tipo dell'amo. Il diametro del bracciolo, il diametro
5: della madre,
4: se parla tutto di monofilo. Oppure la madre di cordino, cioè qui bisognerà parlare un momento con calma, non così per telefono, penso si parla male,
5: certo, no, ma io era tanto che diciamo una telefonata diciamo di carattere esplorativo,
4: sì, sì.
5: Perché che cosa vuole? Quando siamo andati in Corsica quella volta lì che ci ho raccontato che eravamo con la barca, pensi che tra l'altro la barca era su questo carrello che c'aveva una ruota che locciava, adesso non mi ricordo come si dice in italiano locciare, no? Insomma era una ruota che non funzionava bene e ogni tre curve bisognava fermarsi a avvitare questo bulone che teneva la ruota, perché sennò rischiavamo di perderci la barca, di fare un disastro, ma le parlo dell'inizio degli anni 80, che la Corsica era un paese primitivo, praticamente era il neolitico, c'eravamo solo noi altri con questa linea di barca, che abbiamo preso un polpo quella volta lì e siamo andati sotto con le pinne, che non si poteva all'epoca, non si poteva, e noi abbiamo fatto lo stesso, abbiamo detto, non c'è un cazzo di nessuno, e niente, comunque l'ultima volta praticamente abbiamo messo questi palamiti con gli ammetti, li abbiamo messi troppo fondi e praticamente si sono appoggiati sul fondo e si sono riempiti di stelle marine, capisce? Sì, no, dico, ma allora come facciamo con sta roba dei palamiti? Mi spieghi un minimo, no? Non mi ha detto un cazzo.
4: Cosa gli devo spiegare? Bisogna vedere se lo vuole di cordino o se di monofilo. La madre principale. Poi i braccioli, quelli che scendono giù e vanno all'amo, il diametro del
5: filo.
4: E l'amo. Che tipo di amo? Perché ora tipo? Usano chi vuole un tipo, chi vuole un altro.
5: Che tipi ci sono?
4: Gli ami c'è quelli da palamito normale, poi ora usano quelli in acciaio inossidabile perché sono storti con la puntina dentro che sono meglio. E poi c'è la misura dell'amo in base a secondo la pesca che uno fa.
5: Certo.
4: Quelli dei normali da palamite hanno delle misure che si chiamano 14, 13, 12 a secondo che pesca uno fa ci vuole. Mentre per gli altri hanno un'altra numerazione, la numerazione che va per un tipo di pesca è 4, se no usano gli ami del 2. se no prendono addirittura gli zerati che sono molto grossi, molto, per fare altri tipi di pesca.
5: Di pesca, insomma,
4: e quello è, secondo uno come poi come prende gli ami, poi è meglio il cordino o meglio il monofilo.
5: Il cordino lo tirerei io,
4: bisogna che uno dica la grandezza dell'amo, perché ci vedano che mettendo cose diverse è più probabile prendere pesce. E ecco che c'è chi lo fa, che costa di più, perché usando gli ami in acciano si viene a costare molto di più. Se mette il cordino costa di più. Ha capito? Se mette il bracciolo invece che normale, ci mette quello che un rotolino invece di costare 5 euro costa 25. Tutte queste varianti che poi fanno sì che prende più pesce.
5: Pesce, certo, certo. Guardi, mi ha rotto veramente i coglioni, cioè mi ha fatto una testa così, volevo prendere un cazzo di palamita, me li devo prendere, cioè, non si deve, ci vuole una laurea in fisica, ma fa culo, scusi, non è colpa sua, però lì è una roba cervalogica, è come
4: no, ma lei mi ha chiesto una spiegazione,
5: sì, ma lì corta,
4: se
5: no?
4: Se cioè... uno vuole fare un palamito, mi prende e faccio anche un palamita, a me non me ne frega nulla,
5: ci ha messo
4: io sono abituato a spiegare le cose, se uno gli piace, mi dice cosa vuole o viene qui e gli faccio vedere le cose, se no, se non gli piace non importa.
5: Non importa, certo, ma ci ha messo meno andare sulla luna che a pescare quattro cazzo di orate. Va bene, comunque senta, ne parlo con Barabino, perché questa roba qua praticamente...
4: sì.
5: Ecco, sì, facciamo così, vediamo bene, se li prendiamo inossidabili. Va bene, la ringrazio tanto, la ringrazio tanto, è stato gentilissimo, basta, cioè mi è passata la voglia di andare a pescare per sempre, mai. È una roba complicatissima, una rottura di coglioni. Arrivederci, salve, salve, salve, salve. Vede se riesce a prendere un branzino, se lo infili nel culo. Due coglioni, lì per andare a pescare ci vuole la laurea adesso, niente. Sono riusciti a complicare anche la pesca. Una volta buttavi l'amo e tiravi su il pesce. Adesso c'è l'acciaio inossidabile. Che cazzo devo pescare? Un coperchio?
1: Radio 105.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
16: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì,
16: che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: spiegate che devo cagare anch'io.
8: Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
16: Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi.
8: Sì, che devo fare? Stavo
16: Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
8: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
9: Guardi,
8: forse
9: vabbè.
8: C'è il sangue. Allora,
9: sì,
8: signora.
9: Questo
8: mi ascolti,
9: sì.
8: Ero puttane.
9: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
8: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
8: Gaetano?
9: Don Gaetano,
8: aspetta,
9: sì.
8: Un attimo.
16: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
8: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
16: Un attimo, vedi.
8: Mettici il pennino nella cacca.
16: Stai il telefono, stai?
8: Sì.
16: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
8: Sì.
16: Mamma, che brutta feci che c'è.
8: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
16: E cosa c'era dentro le lasagne?
8: C'era prosciutto, mozzarella,
16: l'uranio, un poverito,
8: cotechino,
16: inghia, brasiliano.
8: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
16: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
8: Ecco dov'era il cacciavite.
16: Porca
8: ma...
16: Che sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
9: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
9: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto
9: quanto. Va bene.
10: Lo sport.
9: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese.
9: E
10: per
9: cosa
10: chi non
9: si...
10: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
10: Ecco.
11: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
10: ma tu,
11: che ti ho
10: ma
11: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
11: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
10: Uno.
9: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Che Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
9: sì,
10: sono quello della cacca,
9: sì,
10: dell'esame delle feci.
9: Sì.
10: Allora,
9: ma lei che si, scusi, lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano?
10: No.
9: Senti
16: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
10: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
16: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
10: ma
16: fare la cacca.
10: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
16: Che ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
15: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
10: Non lo so, vabbè.
16: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
9: bene,
16: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
16: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
12: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo?
9: Sì.
10: Decisivo?
9: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
11: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
11: Hai visto
10: vabbè,
11: Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
17: Disco retto.
18: Se fossi mia.
17: Disco retto.
18: Io ti leggo. innamorerai.
17: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.
19: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa prendere la nave per andare a guardare le balene squiltare. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera, sono qui che mi infilo un preservativo a forma di osso per far giocare il mio cane. E ovviamente leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dall'indirizzo mail giro giro tondo squirto il mondo. Giro giro tondo squirto il mondo et non mi sono fatta chiudere l'ombelico per fare pompe anche con gli addominali.it. Scritta dalla nostra cara, che dico carissima ascoltatrice, Bugianal, ed è dedicata al suo amato Credulano. Caro Credulano, unico e solo amore della mia vita, come ti ho giurato e spergiurato dal primo giorno, in tutta la mia vita non ho mai fatto l'amore con nessun altro che te. Lo so, quando ci siamo conosciuti avevo già perso l'imene in quell'incidente domestico che puoi vedere su Pornhub alla voce 7 senegalesi testano l'elasticità vaginale di un'infermiera. E a volte quando torno a casa dal turno di notte ho l'alito che sa di cazzi. E a volte quando torno a casa dal turno di notte ho l'alito che sa di cazzi di 5 continenti diversi. Ma devi credermi, amore mio, il mio cuore batte solo per te. Quando l'istruttore di yoga provò a baciarmi al termine della lezione, io resistetti e invece di cedere alle sue avance, lo convinsi invece a buttarmelo nel c***o. Quando quel taxista mi toccò il culo in stazione, io non cedetti e invece lo presi a schiaffi sulla cappella con la lingua. Quando il barista cinese mi chiese lezioni private di italiano, io non ci cascai e invece gli proposi un'orgia con tutti i suoi connazionali residenti a Milano. Eh già, mio dolcissimo Credulano, per te ho resistito a mille, che dico milioni di tentazioni. E per farti capire quanto sei importante per me, voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.
17: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.

vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Bujanal, dedicata al suo amato Credulano, che continua così. Eh già, amore mio, stare con te mi fa sentire le stesse cose che proverei dandola a 12 persone al giorno. Ed esserti fedele è la cosa più importante per me. Più importante del record del mondo di bocchini in un mese, che, se non ti fossi così fedele, avrei stabilito proprio prima di scrivere queste pagine. Purtroppo recentemente ti sei dimenticato di farmi gli auguri per il 5° anniversario di culo sfondato da un cieco. Per questo ho deciso di lasciarti e cercarmi un uomo più attento alle mie esigenze di te. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Bujana. PS, lo sai che se ti incolli un bollino dell'S lunga sul grilletto prima di scopare, il giorno dopo caghi una pentola a pressione? Ah, quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo Gil Giunti, il ciccione di merda che fa regia al programma osceno prima del nostro, al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Il nuovo indirizzo mail ve lo canto ed è... Splendido e spruzzante, il mio cazzo è sorprendente e lo prendi come niente. Quanto è grosso quando è retto, pesa molto più di un etto, il tuo culo ormai è rotto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Spostava quotidianamente i mobili di casa per farsi due risate alle spalle della moglie cieca. Da 5 giorni a questa parte di lui non si ha più nessuna notizia. Ogni comunità vanta il suo burlone patentato e a Tirana sul Naviglio, piccolo comune dell'Ameno, Letamaio, Pavese, questo titolo spettava senza dubbio a Polgo Manfrina, panciuto ultra cinquantenne che viveva fra tutti gli agi grazie alla pensione di cecità della moglie Giampiera, recalcitrante compagna di una vita e vittima prediletta dei suoi scherzoni. Nel giardino che circonda la villetta dei Manfrina, interamente adombrata da un enorme gazebo, si possono ammirare decine di lampade incandescenti e altrettanti ripetitori ad alta definizione, atti a replicare il verso di Goofy e altre bestiacce notturne. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
7: Ciao, scusa collega!
6: Sì?
7: Interrompo per dare una notizia sensazionale. Il grande pacchetto Rai si è arricchito di un nuovo servizio destinato alle persone che non sono autosufficienti nel cambio di canale. È disponibile da oggi Rai Focomelico.
6: Benissimo.
7: Destinato a tutti quelli che non possono utilizzare il telecomando per ovvie ragioni. E grazie a questo canale sarà possibile, diciamo, scorrere i vari tasti della televisione dando una testata sulla superficie rigida. Facciamo vedere qua con il signor Achille. Prego, signor Achille, lei è focomelico?
8: Sì.
7: Qua la mano. Ci cascano sempre.
6: Sì, è davvero divertente.
7: Ecco, allora, metta su Rai 1 con una testata, prego. Benissimo. Rai 2? No, Rai 2 sono due testate, sennò rimane Rai 1. Benissimo. Rai 3?
6: Scusi, il signor Achille, secondo me si sta facendo del male.
7: Ma guardi però com'è. È contento di vedere Rai 3?
6: Bene, insomma, dicevamo, da 2 anni a questa parte Polgo si divertiva a far credere alla moglie che il giorno fosse la notte e la notte il giorno, cosa che aveva avuto uno spassoso e devastante effetto sul sistema endocrino della consorte, permettendole di sviluppare anzitempo tutta una serie di belle patologie che di solito sono appannaggio esclusivo degli ultracentenari. L'interminabile vialetto di casa Manfrina, perennemente disseminato di rastrelli, aveva già da tempo dispensato la signora Manfrina dal fastidio di avere gli incisivi, levandole insieme anche la smania di andarsene in giro da sola. Soprattutto da quando, per quanto ne sapeva la non vedente, il Covid aveva spazzato via quasi per intero l'umanità dalla faccia del pianeta. Una nuova telefonata, pronto?
9: Buonasera a tutti i gentili telespettatori.
6: Sì. Buonasera.
9: Importante aggiornamento sportivo.
6: Ma scusi,
9: mi trovo in quel di Avellina per i mondiali di lumache.
6: Sì.
9: Caccio.
6: Ma scusi.
9: No, schiacciato il concorrente numero 4, Alfredone. Scusate, qualcuno ha scommesso Coppa Alfredone? Scusate. Qualcuno ha scommesso con Palfredone?
10: Io ho scommesso 50 euro.
9: Mi spiace tanto, gli do i tascami. Paga mamma Rai.
6: Sì.
9: Ci sentiamo fra 7-8 ore.
6: Sì, va bene.
9: Ci mettono un po' a partire.
6: Sì.
9: Scimitarra al 2.
6: Sì, al 2, scommetteremo sicuramente. Insomma, diciamo, sfruttando le ancora inesplorate potenzialità dell'intelligenza artificiale, Polgo aveva infatti creato una realtà mediatica alternativa apposta per la moglie, una realtà post-apocalittica, dove solo la pratica costante del sesso orale risparmiava le donne dal contagio. Ma lo scherzo è bello quando dura meno di un quinquennio e uno sfortunato incidente domestico, scatenato dall'ingegnosa idea di Polgo di montare il mini pimer sul manico della riccia capelli della moglie, aveva costretto la signora Manfrina a un ricovero immediato per ricucire buona parte del suo scalpo. In ospedale la non vedente era stata messa a parte della verità. Il Covid era passato e non c'era alcuna invasione zombie gay in corso. Abbiamo un'altra telefonata, Ben.
11: Hey boys, can't fucking Brian. Sì. Brian Garrison, head TV, parlare. Fare aerobica, oggi facciamo ballo americano che si fa a New York.
6: Scusate, avete chiamato per
11: fare queste cose che noi facciamo in TV, alla sera sul canale 5.
6: Sì, ma questa era i 3.
11: Il balletto che tu sei giovane, tu non sai che noi facemmo negli anni 80 la trasmissione alla sera prima del telegiornale. Facciamo ballare la gente. Adesso Garrison fa vedere come si fa la schiacciata breakdance.
6: Ma cos'è?
9: I would like
11: Flash Dance 2.
9: Flash Dance I would like to do it, but
6: ma
9: I,
6: mi sembra
9: I
6: napoletana questa
9: on
6: persona.
9: On the wheelchair.
6: Sì.
9: I am on the wheelchair.
11: Ripetete anche voi. È che sono un po' sulla sedia a rotelle
6: sì,
11: ultimamente.
6: Sì, wheelchair.
11: Se
6: non
11: faccio
6: capisco.
11: Male lui. Era un ballerino di Michael Jackson.
6: Sì.
9: I did the spaccata.
6: Michael Jackson.
9: A couple of times.
6: Sì.
11: In thriller, l'ultimo zombie dietro.
6: Sì.
11: Dietro quando si balla.
6: Sì.
11: È lui, lui.
9: I was the zombie. Fai sentire lo fortuna di lì.
11: Fai sentire lo zombie come faceva durante il video.
6: Bravo.
9: I don't know how it sounds in Italia.
6: Sì, in Italia è un po' diverso.
11: Che lei al telefono non lo può vedere.
6: Infatti non capisco perché abbiate chiamato.
11: Very good, bravo, kid, it's called Frag Night.
6: Va bene.
9: What the fuck?
6: Sì.
11: Comunque ci guardate questa sera su canale 5,
6: sì.
11: 5,
9: channel 5.
11: 5. Sì. Canal 5, channel 5.
9: I must do the BB. I must do the BB. I must do the BB.
11: Devo portarlo a mangiare un panino.
6: Sì. Scusi, ma lei che... Lei che
11: ha... Ma c'hai la busta attaccata.
9: Push the wheelchair.
11: Svuota
9: push
11: la busta.
9: The wheelchair che ci piscia.
11: Ma svuota la busta per pisciare.
6: Scusate, i vostri accenti.
11: Grazie, ciao.
6: Sì,
11: yeah.
6: Arrivederci. Stranamente il ritorno a casa della moglie è coinciso con la scomparsa di Polgo Manfrina, che sembra essersi volatilizzatosi nel nulla. Mentre la consorte è di nuovo in ospedale per quella che si sospetta essere un'indigestione di carne umana, le ricerche del burlone proseguono a tappeto in tutta la provincia, finora senza alcun risultato. Che si tratti del suo ennesimo scherzone? Per scoprirlo, noi di Chi l'ha svisto chiediamo aiuto a voi. Cari spettatori, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Polgo Manfrina è pregato di contattare la nostra redazione all'indirizzo mail bollitodimarito@chilasvisto.it. Abbiamo una telefonata in chiusura.
3: Largo il fatato della città, largo! La la la la la la la la la! Largo il fatato della città, largo! La la la la la la la!

0: Lo Zodi 105.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Bentornato. Io sono Martina, sono una psicologa specializzata nel trattamento delle fobie. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, vuoi lasciarti alle spalle la brontofobia, cioè il terrore dei tuoni e dei lampi. Adesso rilassati, concentrati e seguimi. Iniziamo. La brontofobia è una paura molto diffusa sia tra i bambini che tra gli adulti, ma in particolar modo tra i più piccoli. Quindi se ne soffri, probabilmente nel tuo carattere conservi qualche tratto infantile e quindi è anche probabile che non riuscirai mai a diventare un adulto a tutti gli effetti e prenderti le tue responsabilità. Non avrai mai un ruolo di rilievo a lavoro e non troverai mai un partner che si fidi di te. Ma torniamo alla brontofobia. I fulmini sono fenomeni naturali normalissimi. Sono scariche elettriche che avvengono come conseguenza di una differenza di potenziale elettrico. Questa spiegazione scientifica dovrebbe tranquillizzarti, ma allo stesso tempo è la stessa spiegazione che si dà per terremoti devastanti che provocano centinaia di migliaia di vittime, per tsunami che spazzano via chilometri di costa. Quindi potrebbe non essere risolutiva. Dei fulmini che si creano nelle nuvole, solo il 10% scarica a terra e quindi è potenzialmente pericoloso. Ah, tra l'altro esistono anche fulmini che partono dal terreno e salgono fino alle nuvole. Ma lasciamo perdere, perché immagino che l'idea che un fulmine possa generarsi da sotto di te, passarti attraverso le palle, farti scoppiare le arterie come un gavettone di sangue per poi salire in cielo, non sia esattamente rassicurante. Ad ogni modo, ci sono diverse accortezze che si possono seguire se ci si trova in una tempesta di fulmini. In montagna o all'aperto, è bene non ripararsi sotto alberi o vicino a pali, ed è meglio stare accovacciati. Un altro consiglio è non praticare sport con oggetti appuntiti, come ad esempio il golf. Ma se durante una tempesta di fulmini tu scegli di giocare a golf, forse meriti la fine di un arrosticino di pecora. Come procede? Ti senti un po' meglio? Se non riesci a ripararti in un luogo idoneo, puoi sempre scegliere la macchina. Essendo una gabbia metallica che scarica a terra tramite le gomme, sei al sicuro. Quasi. Sì, perché se ti avvicini alle parti metalliche quando sei dentro, rischi di friggere come un'oliva alla scolana. Ah, e non pensare di mettere su un po' di musica per rilassarti, perché se tocchi l'autoradio puoi restarci attaccato come un pesce all'amo. Però non è certo che tu muoia. Se il fulmine non passa attraverso il tuo cuore o il tuo cervello, hai qualche chance di sopravvivere. Certo, potresti riportare paralisi, amnesie e ustioni terribili. Ma non saresti morto, almeno. Non staresti bene, eh? Però, insomma, rispetto a morire rosolato come una bistecchina, emaneresti anche lo stesso odore, pensa. Ah, adesso esci, stacca dal lavoro e dalla frenesia cittadina e vai a fare una bella passeggiata nel bosco. Ci sono i nuvoloni neri, quindi portati il tuo ombrello di ferro comprato dagli indiani in metropolitana a 4 euro e goditi il suono della natura.
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
3: Radio 105.

o Saraccaio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. È tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile.

0: Pronto?
1: Signora?
0: È Mauro?
1: E Mauro, sì!
0: Auguri, perché sono telefonato per farti gli auguri.
1: Grazie signora, grazie mille per gli auguri.
0: No, io stamattina dico tanto alle 9 ci sarà, vedi, non c'è lì a casa.
1: No, non c'ero, che sto facendo lavori, sono dentro il cantiere.
0: Ho capito. Rimodo, tutto bene?
1: Sì, abbastanza tutto bene. L'unica cosa è che abbiamo avuto un problema che è dentro l'impianto idrico. Ci hanno trovato il colapesce dentro l'impianto idrico, mannaggia.
0: Sì.
1: Dice che è pericoloso, che fa venire il comacose.
0: Ma chi è lei? Ma io non mi pare che Mauro. Mauro non parla così, Ma lei cos'è, abruzzese?
1: No, signora, io sono proprio nata e cresciuta a Milano. Proprio autoctono.
0: Da Milano, per cosa mette nome allora?
1: E io l'ho chiamata che sono un operaio, signora, sto in strada, che hanno trovato il colapesce dentro l'impianto idrico. E l'ho chiamata, è una chiamata di servizio.
0: Qui da noi?
1: Da voi, sì, ad Ancona, signora.
0: Ancona?
1: Tutta la provincia, signora. E lei beva l'acqua del rubinetto?
0: No, non la bevo.
1: La usa per fare la pasta?
0: No.
1: E che ci fa con l'acqua del rubinetto, signora? Bidè, che ci fa con l'acqua del rubinetto?
0: No, io compro l'acqua minerale.
1: Lei si fa qualche tè, qualche tasana? Qualche filtro d'amore, non lo so, che ci fa con l'acqua, signora?
0: Non so, non ne vado.
1: Non lo fa, ce lava la frutta, signora, la verdura?
0: Sì.
1: Allora si attenda che è dentro l'acqua?
0: Ma no, io non lo so, la lavo con l'acqua minerale e via.
1: Lei lava la frutta con l'acqua minerale?
0: Sì.
1: E che è un Rothschild lei, signora?
0: Non mi fido.
1: E fa bene, non so fidare, che allora mi ha telefonato Di Martino, che è capo della protezione civile delle Marche, non so se conosce Di Martino.
0: No, io non conosco nessuno.
1: Mi dispiace, signora, che è solitaria. Comunque, mi ha telefonato Di Martino, che è capo della protezione civile, mi ha detto, guarda, vai un po' a vedere che ci dovrebbe essere del colapesce.
0: Colapesce.
1: È un bacillo.
0: È un bacillo, ho capito.
1: Ecco.
0: Nell'acqua.
1: Nella
0: cannella.
1: Nella cannella?
0: Sì, l'acqua della
1: cannella. No, pensavo la cannella, quella che si mette dentro lo strudel, signora. Mi fa venire fame a quest'ora, che è dalle 7:30 che sto dentro la buca. Allora, signora, se mi potesse fare una cortesia.
0: Cosa voleva?
1: Se potesse, dalla cannella? Mi riempio un bicchiere d'acqua, ma guarda se è torbida.
0: Sì, un attimo.
1: La ringrazio, signora, di una gentilezza impagabile. Già abbiamo tutta la giornata, signora. Cazzo, abita in un castello questa.
0: L'acqua è limpida.
1: È limpida, ecco, allora, adesso l'acqua è limpida.
0: Sì.
1: Perché? Perché abbiamo fatto la deviazione.
0: Sì.
1: La deviazione. Adesso che cosa succede? Che noi, quando sente l'impulso, noi le diamo un segnale audio, un segnale acustico.
0: Iove,
1: sì, mi spiace. Dico, lei le diamo un segnale acustico in audiodiffusione?
0: Autodiffusione noi non ce l'abbiamo.
1: Ce l'abbiamo noi l'audiodiffusione, signora, ce lo faccio sentire. Allora, lei sentirà un suono. Quando sente questo suono, noi effettuiamo la deviazione sul diciamo, il tubo dell'acqua che c'ha il colapesce dentro, che provoca il comacose.
0: Certo.
1: Allora, quando lei sente questo segnale acustico, mi deve riempire un altro bicchiere d'acqua e vedrà che l'acqua è torbida.
0: Ho capito.
1: Allora, adesso le faccio sentire il segnale acustico, mi deve dire se lo sente. Dopodiché lei si rega alla cannella, lei è tutto.
0: Vado a vedere se
1: cannella, pepe, chiodo di garofano, cazzo che c'è per lei, la paprika.
0: Va bene, io aspetto.
1: Ecco, vada.
2: Anna Oxa vecchia pazza.
1: Ha sentito, signora?
0: Ho sentito la parola, come se qualcuno parlasse, non lo so.
1: È un segnale acustico che...
0: È un segnale acustico, adesso vado a vedere se l'acqua...
1: No, prima mi deve dire che... mi deve riconoscere il segnale. Ce lo faccio risentire, signora.
2: Anna Oxa vecchia pazza.
1: Ha sentito? Signora? Tutte le volte. Non si può portare.
0: L'acqua è limpida.
1: È limpida, signora, perché lei se n'è andata prima che c'è del Selvea.
0: Io per me funziona. È limpida, adesso.
1: È limpida, signora, perché ancora non l'abbiamo fatta.

0: direzione.
1: Ma ok, allora faccia il lavoro che deve fare.
0: E allora, mi riconosca il segnale acustico, mi dice cosa senta, stia lì. Vai Felix.
2: Anna Oxa vecchia pazza. Anna Oxa vecchia pazza.
0: Ha sentito?
1: Adesso devo un'altra volta aprire l'acqua.
0: Eh sì, ma prima mi deve dire, ha riconosciuto che cosa dice il segnale acustico?
1: No, non ho capito niente quello che dice.
0: E allora non si muova, stia lì, glielo faccio risentire, più lento, vai Felix.
2: Anna Oxa vecchia pazza.
1: Ma cos'è sto alla dote?
0: Alla dote? Non ho capito, che cosa ha sentito signora?
1: Ha detto alla borsa della roba pazza, della miseria, cosa ha detto?
0: Alla borsa?
1: No, guardi, c'ho da fare adesso, non posso, l'acqua ce l'ho limpida.
0: Poi. Ce l'ha limpida signora l'acqua?
1: Sì, ecco. È limpida.
0: Allora mi raccomando, adesso noi effettuiamo la deviazione e non ci lavi le verdure, la frutta, non si faccia le tasane.
1: No, niente.
0: Lei ha mai sofferto di comacose, no?
1: No.
0: In famiglia, qualche caso?
1: No. Tutto ma niente.
0: State tutte bene per fortuna. Stia attenta che nell'acqua c'è il colapesce.
1: Sì, ho capito.
0: Nel caso dovesse vedere l'acqua leggermente torbida?
1: Se lo vedo un po' torbida è meglio non superarla per niente.
0: Esatto, ecco. E metta un po' di musica
1: neanche
0: leggera.
1: Non lavarsi la faccia.
0: Anzi, leggerissima e che non ha bisogno di niente, va bene?
1: Sì, buongiorno.
0: Allora arrivederci a lei.

0: is a zoo only for you.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Portata a un tremendo crollo psicofisico dalle incessanti richieste sessuali del marito, aveva scoperto di essere sposata a propria insaputa con 8 gemelli omozigoti. Da 10 giorni a questa parte, di lei e degli 8 uomini non si ha più alcuna notizia. Plizia Passera era impiegata come segretaria presso lo studio notarile Nepotismo e Figli nella City di Pavia. Una donna affascinante e piena di brio, con una laurea in scienze della conversazione telefonica e la passione per il gioco d'azzardo. Ed è proprio a una serata di poker illegale che conosce Jürgen Portobello, cittadino italo-austriaco coi dentini strani alla Yannick Sinner, che le vince le mutandine sia al tavolo da gioco che fra le lenzuola. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sì, salve!
7: Sì, salve.
8: Siamo a una conferenza di
7: Sì...
8: E siamo qui che la stiamo guardando la TV.
7: Sì.
8: A noi ci fa molto ridere.
7: Ma non è un programma per ridere.
8: Questo è Fausto.
7: Sì.
8: Adesso ti faccio salutare da Roberto.
7: Grazie.
8: E adesso c'è anche Michele.
9: Ciao Michele, i miei.
7: Sì.
8: Siamo qua tutti intorno.
7: Sì.
8: Che ci diciamo le cose.
7: È bellissimo, sono contenta.
8: Ti faccio sentire.
7: Sì. Perfetto. Spero vi stiate divertendo.
8: Tantissimo.
7: Ah. Un applauso. Va bene, ci risentiamo.
8: Va bene.
7: Arrivedervi.
8: Aspetta.
7: Sì.
8: Ciao.
7: Sì, arrivederci allora. Bene. Sì. Grazie per l'applauso. Sì, va bene. Insomma, dicevamo, Plizia e Jürgen iniziano un'appassionata relazione. Dopo soli 4 mesi decidono di sposarsi. I primi tempi Plizia non fa che vantarsi con le amiche dello straordinario vigore sessuale del proprio partner, capace di fare all'amore più di 20 volte al giorno senza perdere un colpo. Una volta passato il picco di ossitocina, quella che fino ad allora le era parsa una benedizione divina diventa una vera e propria tortura. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Salve, sono Slavo Sanchez.
7: Sì, buongiorno.
10: Vi seguo da tanti anni.
7: Sì?
10: E sono un addestratore di cazzi umani. E
7: scusi, cosa significa?
10: Sono un addestratore di cazzi umani, giro il mondo ad addestrare i cazzi umani. Lei che faccio, le faccio una dimostrazione?
7: No, guardi, non...
10: Qua. Allora, sì. Cazzo dritto, cazzo moscio. Visto?
7: No, non vedo perché siamo al telefono.
10: Ci vogliono anni sì. di esperienza. Adesso, cazzo in bocca. Bravo, così. Adesso, cazzo in mano. Ah, bravo, così. Adesso, cazzo nel culo, vai. Ah, basta, stop, perfetto, cazzo fuori. Ah, oh, visto?
7: Sì, guardi, io credo che ci sia una persona che si sta approfittando di lei.
10: Allora, ho imparato anche
7: sì.
10: a insegnare i cazzi anche a parlare.
7: Ah.
10: Cioè, però si esprimono in una maniera un po' particolare. Perché
7: sì.
10: vai il cazzo comunque, non avendo la lingua in mezzo alla bocca del cazzo.
7: Certo, non c'è neanche la bocca però.
10: Allora, lui l'ho chiamato Gustavo. Il
7: sì.
10: cazzo di signor Diomede, che è qua di fianco a me
7: sì.
10: Allora, cosa?
11: Salve.
10: Non ho mai sentito parlare, signor Diomede. Allora, cazzo, come stai? Ti piace?
7: Ma scusi, e questo significa? Cioè, lei non traduce?
10: Ah, non l'ha capito?
7: No.
10: Ah, lei non parla coi cazzi?
7: No, non parlo il cazzese, diciamo.
10: Ah, non è che hanno una lingua loro, cioè ogni cazzo
7: sì.
10: Questo significa va tutto a posto.
7: Tutto a
10: allora,
7: posto.
10: Adesso vuole fare una domanda al cazzo?
7: No, faccia lei.
10: Faccio io?
7: Sì, sì,
10: vado
7: grazie
10: via spirito.
7: Sì.
10: Ah, cosa ne pensi del trollione al telefono? Dai, questo è volgare però, glielo devo dire? È tipo mano degli Adams. Cioè, presente, il concetto è
7: sì.
10: quello. Comunque ha detto che è una troia.
7: Bene, insomma, invece di assestarsi sulle 3 o 4 scopate settimanali come ogni cristiano timorato di Dio, Jürgen continua a pretendere un ménage da set porno bulgaro. 3 rapporti la mattina, altrettanti durante la pausa pranzo e un'altra dozzina una volta che la povera Plizia rientra a casa da lavoro. Allo stremo delle forze e con l'inguine continuamente da sprimacciare, Plizia contatta con discrezione un avvocato e prepara le pratiche per il divorzio. Ed è scartabellando fra le scartoffie che il legale scopre l'agghiacciante verità. Non riuscendo a rimanere incinta, nel 1990 la madre di Jürgen si era sottoposta a un trattamento alla Bruce Banner contro l'infertilità. Il risultato? Un parto ottuplo, il primo nell'inutile e triste storia dell'Austria post-imperiale. Sì. Scusi. Sì, credo sia la conferenza.
3: Sì. Yeah, siamo noi! Ah! Siamo gli Sparalotti! Ciao signora!
7: Salve a voi!
3: Che volevamo salutarti e dire a tutti che noi Sparalotti ci siamo spostati dal parco di Rogoredo!
4: Siamo andati al campeggio!
3: Siamo sul lago di Garda!
7: Sì! Siete in villeggiatura?
3: No, adesso abitiamo nella foresta dietro il parco di Garda! Sburro!
4: Abbiamo sulla gente, sui tedeschi!
3: Però abbiamo un grande problema!
7: Quale?
3: C'è Cazzamella che ci vuole ammazzare tutti!
5: Sì, Cazzamella! Cazzamella vuole ucciderci!
7: Come facciamo a risolvere il problema?
3: Vogliamo aiuto delle persone. Dovete trovare Cazzamella e fermarlo prima che ci uccida tutti.
7: Ma non esiste Cazzamella.
5: Sì, esiste. Allora adesso ti facciamo un identikit.
7: Sì.
3: Allora è così fatto così e assomiglia a questo qui.
5: No, ti sbagli. Guarda che è fatto così.
3: Ah, è vero.
7: Va bene, allora arrivederci, Sborrolotti, alla prossima. Insomma, Plizia, che non è una fessa, si rende dunque conto che per oltre un anno è stata scopata a turno da 8 uomini identici. Dopo la sconvolgente scoperta, di Plizia e degli 8 Jürgen si sono perse completamente le tracce. E mentre ci sono testimoni che giurano di aver visto la donna passare il confine francese in monopattino, gli inquirenti stanno ancora analizzando i 256 dentini strani ritrovati fra le ceneri del suo camino per capire a che animaletto possano appartenere. Abbiamo una telefonata in chiusura.
10: Sì, scusate, salve. Siamo i colleghi di Rai Scienza.
7: Sì.
10: Ci siamo collegati per fare il coming up del programma che verrà dopo il suo.
7: Sì.
10: Se mi concede un minuto.
7: Se gliel'ha concesso la regia, glielo concedo anch'io.
10: Mi perdono, intanto la ringrazio, la saluto, le faccio complimenti.
7: Grazie.
10: Per il suo format. Allora, siamo qui in compagnia, che dopo vedrete nella lunga intervista che seguirà, l'uomo più intelligente del mondo. Una persona di una caratura intellettuale quasi imbarazzante, che farebbe rabbrividire il compianto Albert Einstein.
7: Da dove viene?
10: Le concedo, magari, se vuole. Sì. Cioè, stiamo parlando di una sorta di Palantir che possiede la conoscenza universale.
7: Accidenti.
10: Se vuole, lei vuole porre una qualsiasi domanda al signore che si presenterà tra poco, le lascio la carta bianca.
7: Vabbè, grazie mille, sono onorata. Allora,
6: salve.
7: Salve a lei. Qual è il futuro dell'umanità tra 200 anni?
6: Tra 200 anni l'uomo non esisterà più. Ci sarà una bomba nucleare nel 2018.
7: Che è passato,
10: scusi,
7: guardi.
10: Scusi, è passato da...
7: Cioè, sono passati 8 anni dal 2018.
10: Scusi, ha chiuso un occhio e l'altro è rimasto aperto. Credo che lei abbia una leggera ischemia in corso.
6: È impossibile.
10: Allora, anche la bocca si è spostata un po'. Scusi, signorina, devo chiudere con le dette che il signore... con la mente più intelligente del mondo stia avendo un grande problema cerebrale.
6: Devo muovere le braccia.
10: Sì, vado a chiamare un'ambulanza.
7: Va bene. Perdone. No, prego, si figuri.
10: Tutto è avvenuto così in fretta.
7: No, infatti
10: non sono riuscito a gestirlo.
6: Devo camminare.
7: Va bene.
10: Purtroppo abbiamo perso l'uomo più intelligente del
7: Benissimo.
10: Mondo.
7: Benissimo.
10: Salve.
7: Rivedremo il palinsesto.
10: Salve,
7: allora.
6: Salve.
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
13: Amore, io esco!
14: Vai via?
13: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
14: Quando stai via?
13: Non lo so, un'ora?
14: Perfetto!
13: Ci vediamo dopo allora!
14: Mi dedico a due cose!
13: Sì, lava i piatti!
14: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
12: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo. ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
14: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
14: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
14: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
14: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
14: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
14: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
14: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
14: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
14: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
14: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
14: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
14: Oh, dai, Ambrogio Foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
14: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
14: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
14: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
14: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
15: Sì.
14: Sì.
15: Sì.
14: Dai, dai. Dai, dai.
15: Oh.
14: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
15: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
14: Che cazzo?
15: Devo andare in bagno.
14: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
14: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
15: Puttana. Oh, cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, no, no, porca troia, porca puttana.
14: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Oh, porca puttana, che puzza. Troia.
14: Ma che schifo!
15: Aria!
14: Ma che schifo! Ma che cazzo!
15: Eccomi! Scusa!
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
14: Non se l'ha anche lavato!
11: Sì. Ah,
14: sì. Sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
14: No.
11: Scusa, vista.
14: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
15: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
15: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
15: Oh, porca merda. Mi viene da...
14: Dai, anche la fome.
15: Oddio,
11: anche a me.
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
17: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
18: Con l'happy ending!
17: Vaffanculo, puttana!
14: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta perché...
13: Amore, sono tornata!
14: Meno male!
13: Cos'hai in mano?
14: Eh?
13: Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica!
14: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film!
14: Una merda!
12: Porn Bob. The spiration is in the fake.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Okay. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e vi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Chi ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma qua quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Io, faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Ah, già dai tre giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, Angeli, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Only for you, the zoo. This is the zoo.
8: Nina.
7: This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is the zoo.
8: Nina.
7: This is the zoo.
8: È bellissima.
9: Vai, dai.
10: Tamarri.
11: Oggi gli scemi pagliacci chiameranno delle attività commerciali per fare delle richieste assurde.
10: Tamarri.
12: Pronto?
13: Pronto?
12: Sì, buonasera.
13: Sì, buonasera. Ho chiamato il negozio.
12: E per cosa? Non lo so, cosa ci stava cercando?
13: Stavo cercando i cosi di plastica, ce li ha lei, no?
12: No, allora ha sbagliato negozio.
13: Che cosa ho chiamato?
12: La sartoria.
13: La sartoria, i bottoni, dicevo, i bottoni quelli là di plastica. Io ho una giacca che devo fargli montare dei bottoni di plastica che adesso non ho più, capito?
12: Sì, e devo vedere se ce li ho, deve venire qui, controlliamo insieme.
13: Sì, è una giacca anni 80 con le spalline blu elettrico che usava mio padre quando lavorava al club con le puttane, quei posti là. E adesso la giacca la volevo mettere io, che è figa anche, che adesso va di moda. Volevo aggiungere i bottoni.
12: Sì, va bene.
13: Si possono montare?
12: Sì, buona giornata.
13: Davanti c'è a 70 bottoni però la giacca.
12: 70 bottoni?
13: È un po' particolare. Vabbè, tanto sono 70 bottoni, se lei me li ordina tutti uguali, io poi vengo in negozio e gli faccio vedere la giacca.
12: Va bene, allora deve per forza venire, che se no 70 sì. Bottoni sono tanti, va bene.
13: A che ora posso passare al negozio?
12: Fino dalle 9 all'1, dalle 2:30 alle 19.
13: Ok, ma se vuoi una mano ti posso dare una mano a cucire, perché sono tanti bottoni.
12: Devo vedere, deve venire che così vedo di cosa si tratta.
13: Calcola che la giacca è lunga 4 metri.
12: La giacca di 4 metri?
13: Sì, mio padre era bello grosso. Era alto. Era molto alto, sì, mio padre era un uomo di una volta, no?
12: Va bene, guardi, adesso non riesco più a parlare.
13: Vabbè, ti porto la giacca di 4 metri e facciamo il lavoro insieme.
12: Va bene.
13: Grazie, Sartaia. Ciao. Ciao, grande. Ciao.
5: Giacca di 4 metri, 70 bottoni. Ma che giacca è?
10: Tamarri.
14: Sì, buonasera.
15: Sono Massimi di Quarto, credo di aver chiamato anche ieri, è il posto giusto che ho chiamato?
14: Non lo so, dipende per che cosa.
15: È quello che vendete la carrozzeria?
14: Sì, che deve fare?
15: Perché ho portato ieri una macchina, credo l'abbia portata mio cugino. C'avete là per caso una Lancia?
14: Una Lancia Y?
15: Sì.
14: Non lo so, non riesco a vedere. Mi dica, lei comunque ha lasciato una macchina per lavorazioni di carrozzeria?
15: Sì, però dentro, sul sedile di fianco, forse un calibro 9. Puoi dare un'occhiata lì?
14: Aspetti, vedo un attimino.
15: Grazie, perché sennò non so dove l'ho messo.
5: Che
15: vado a cercare il cane.
14: Pronto?
15: Sì,
14: guardi, è Lancia Y, però non ce l'abbiamo noi qua.
15: Cazzo, allora
14: tu sei sbagliato carrozzeria forse.
15: Capito. Perché ho dimenticato il calibro 9 sul sedile passeggero. Non vorrei mai
13: forse la punto.
15: La punto, ma tu cosa hai portato in carrozzeria? La Lancia o la punto?
13: La punto.
15: Non è arrivata una macchina con dei buchi di proiettile?
14: No.
15: Ah, cazzo, allora non è che ho sbagliato.
14: No, carrozzeria. io c'ho una macchina che c'ha un Kalashnikov dentro, però il calibro 9 no.
15: Ah no, no, noi non usiamo.
14: C'ho una Ford col Kalashnikov dentro.
15: No, quella deve essere di un'altra cosca. Io.
14: Allora no. No, forse l'ha portata un'altra carrozzeria.
15: Può darsi sì, perché noi siamo del clan dell'Ocascio. Ci serviamo da voi?
14: No.
15: Allora ho sbagliato carrozzeria. Malavito, scusa.
14: Mannaggia, altra carrozzeria malavitosa.
15: Scusa.
14: Niente.
15: Allora porto i miei rispetti all'altro clan, che magari sa mai che si
14: chiama. Certo.
15: Va bene,
14: gentilissimo.
15: I miei rispetti.
14: Anche i miei.
15: Salve.
14: Lo segui.
15: Ma che telefonata è stata?
13: Scusa, mi vai a guardare? Perché ti ho lasciato
15: la carrozzeria malavitosa.

0: Un caloroso saluto a tutte le anime in coda al casello di Caronte e ben ritrovati per un nuovo sanguinoso aggiornamento sulla viabilità autostradale.
1: Iso Radio ricorda sempre che culo non fa figli.
0: Traffico in tilt sulla A1 Milano-Napoli-Corsico a causa di una violenta bufera di mozzarelle abbattutasi all'altezza di Fium di Fica, dove una tromba d'aria proveniente dalla Tanzania ha travolto il prestigioso caseificio di Ossina e figli, risucchiando nel suo turbine 800 tonnellate di mozzarella, che ha poi riversato come proiettili mollicci ma letali sulle auto in transito, provocando schianti, scapputtamenti e anche qualche fortunosa e mortale reazione allergica, per un totale bello tondo di 33 vittime e altrettanti feriti, che non sembrano molto ansiosi di superare la nottata. E sulla scorta di questa lieta novella ci lanciamo in pista ignudi e scellerati. Iso Radio, la radio che non ascolto nemmeno io.
1: Iso Radio, ricordati di pagare il canone o ti spacchiamo il culo.

0: anche testi meravigliosi nelle nostre canzoni qui su Iso Radio, la radio che non ascolta nemmeno il direttore. Oh, mi chiedono la linea dal Veneto, abbiamo un aggiornamento rapido sul traffico e poi altre tristissime, per noi meravigliose, notizie su cadaveri in giro per l'Italia. A te la linea, Alfio Scomunicato.
1: Iso Radio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Venerdì voglio dormire, basta di clown. Non posso andare a lavorare con una roba del genere, bestia. Mi tocca diventare un killer di can. Di maleducatissimo porco, zozzo e ladro di can. Vara di megaborn. Vediamo se c'è qualcuno che voglia andare a fanculo stasera, di clown. Dai, passa, dai. Autostrada non si poteva entrare, impossibile entrare. Qua, statale, e si è messa anche a pezzo, guarda. Di boscaiolo. Stasera non mi passa più, fortuna che sono una persona calma e pacata, perché a st'ora qua sarei già Dio biestemato.
0: Bene, grazie Alfio per il incredibile aggiornamento. E un'insolita ma simpatica notizia ci giunge dalle strade di San Andreas del noto videogioco GTA, Grand Theft Auto, dove uno studentello universitario di Modena che si stava divertendo a investire i passanti da 72 ore filate si è visto infine esplodere la PlayStation in faccia in un frizzante scoppiettio di incandescenti schegge di plastica che, finitegli quasi tutte negli occhi, lo hanno accecato, permettendogli così di cadere fortunosamente giù dalla finestra in un volo di 4 piani che si è concluso nel migliore dei modi, quando lo studente si è schiantato sul tetto di una volante dei carabinieri, spattasciando come pomodori col berretto le teste di 2 membri dell'arma di ritorno da una barzelletta. E noi celebriamo in anticipo i 3 funerali con questa bella canzoncina su Iso Radio, la radio che paghi tu. No!

Siamo quasi arrivati alla fine di questo aggiornamento sul traffico e quanto ci piacerebbe bere le lacrime delle 12 madri calabresi che proprio ora stanno piangendo la morte precoce e dunque per noi ancor più dolce degli altrettanti motociclisti schiantatisi uno in fila all'altro contro le rocciose pareti della Sila dopo che nottetempo un talentuoso burlone a cui va tutta la nostra stima aveva dipinto in perfetto stile Willy Coyote una finta galleria sulla dura parete di una montagna. Una finta galleria sulla dura parete di una montagna. Ah, se le notizie fossero tutte come questa, che ne dite di un'ultima canzoncina?

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Nel Wonderland di oggi tornano i vecchi, centenari, totalmente rincoglioniti.
3: Chi è?
4: Sì.
3: Chi fa?
4: Mi dica.
3: Non so io chi cerca.
4: Se lei parla correttamente e non in fretta, mi fa una cortesia. Pronto? Sì,
3: vorrei sapere a chi cerca.
4: Senta, scusi, le passo mia moglie che ha 100 anni.
5: Pronto?
3: Pronto.
5: Mi dica a me che capisco perfettamente, il cervello mi funziona, mi dica.
3: No, ma lei mi avete chiamato?
5: Chi?
3: No?
5: Io?
3: Sì.
5: La chitarra?
3: Ma avete chiamato, volevo sapere cosa volete. Chi siete?
5: Una chitarra enorme. E dove sta questa chitarra? Mi scusi,
3: Voi mi avete chiamato.
5: Io so benissimo. Mi dica.
3: Volevo sapere. Voi mi avete chiamato.
5: Mi dica, perché purtroppo, sa.
3: Non ho capito cosa volete, chi siete. Mi avete chiamato e io volevo sapere cosa volete e chi siete.
5: Il marito è morto.
3: Ma a chi cercate? Volevo sapere a chi cercate voi.
4: 620 euro.
6: Pronto? Pronto?
4: Pronto?
6: Sì?
4: Mi dica.
6: No, voi dovete dire, mi dica.
4: Da
6: voi avete chiamato.
4: 620 euro.
6: Cosa?
4: 620 euro.
6: Perché cosa?
4: Non la sento proprio, non riesco a capire.
6: Ah, io nemmeno, non vi conosco, quindi non intendo parlare con voi. Arrivederci.
4: Scusi, le passo mia moglie che ha 100 anni.
6: Ah, pronto? No, avete sbagliato allora, va
5: mi
6: bene.
5: Mi dica a me che capisco perfettamente, il cervello mi funziona, mi dica.
6: Ma noi non dobbiamo dire niente, signora, vedi che ha sbagliato numero.
5: La chitarra?
6: Che c'entra questo? Questo numero non è un numero fisso. Signora.
5: E dove la dobbiamo mettere, mi dica?
7: Guarda.
6: Come?
7: Pronto, signora?
5: Pronto?
7: Senta, io sono il marito della signora. La dovete finire, non scocciando.
5: Mi dica.
7: Però mettiamo
5: a me
7: il vostro telefono sotto controllo, il carabinieri ce l'ha
5: decimato dalla
7: casa mia e me la fregate voi,
5: la
7: va bene? Non chiamate più qua perché non dobbiamo dare niente a nessuno.
5: La chitarra?
7: Parla il marito della signora.
5: Mi scusi,
7: finitela e chiudetelo per sempre. Se no vediamo da dove viene.
5: Una chitarra enorme.

0: Pronto?
1: Dal invece 620 euro.
0: Pronto?
1: Pronto.
0: Fammi
1: parlare. Senta, scusi, le passo mia moglie che ha 100 anni.
2: Pronto?
0: Senti, a tua moglie te la tieni tu.
2: Mi dica a me che capisco perfettamente, il cervello mi funziona, mi dica.
0: Lei chiama a me, mi dica, che cazzo sei tu?
1: Cortesemente.
0: Che cazzo sei?
1: Pregherei di...
0: La fangura assoluta e malata.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Complotti complottosi.
2: Era precisamente il 1967, quando a Roswell vennero rinvenuti dei resti metallici che, secondo alcuni, sarebbero appartenuti ad un oggetto volante non identificato.
3: Ricordo bene, nel 67 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero normali resti di letame, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Dopo che pochi giorni fa Obama ha dichiarato l'esistenza degli alieni, questa storia ha rifatto il giro del mondo e forse sì, questa volta è davvero un'astronave. Ma quello che forse non tutti sanno è che quell'UFO non era precipitato in un posto qualsiasi, ma si era schiantato precisamente sopra a Jim Carrey.
4: Fumeggiante!
5: Il manager di Jim Carrey, che nel 67 aveva tra i 5 e i 6 anni, decise di non rendere pubblica la notizia della morte di Jim, ma di sostituirlo con un sosia, per evitare che il mondo fosse sconvolto dalla prematura scomparsa di uno dei più grandi attori della storia. E fu sempre il suo manager, Charles Manson, che consigliò di eliminare tutti coloro che a conoscenza della morte di Jim avrebbero potuto svelare il complotto. Capito?
2: Le persone furono messe a tacere tutte quante in una singola notte, che verrà ricordata come la notte in cui il manager di Jim Carrey mise a tacere tutti coloro che erano a conoscenza della sua morte e che dunque avrebbero potuto svelare il complotto.
5: Quella notte il manager di Jim Carrey venne da me per uccidermi. E ci riuscì, ma fortunatamente sono sopravvissuto.
6: Yes sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance everything goes chick chicky boom, chick chicky boom.
2: Tuttavia, tutti hanno sempre saputo dell'incredibile capacità di Jim Carrey di avere una pelle di gomma. Così, prima di morire, gli strapparono la faccia dal corpo e cominciarono a disseminare di indizi su quanto avvenuto in quella drammatica notte, fornendoci soprattutto qualcosa su cui farneticare. Abbiamo qui il premio Nobel per Ace Ventura, che ha deciso di darci delucidazioni.
7: Salve, sono il premio Nobel per Ace Ventura. La pelle di Jim Carrey è praticamente un Edgar Abito. Per chi non sapesse cosa vuol dire, guardatevi Man in Black. Vedete come si estende? È stato incredibilmente semplice applicare la sua faccia a dei sosia o anche a degli alieni. Ma io, che la so lunga e non ci ho mai creduto, mi son detto: e se fosse Jim Carrey?
2: Siamo sconvolti quanto voi. Ma infatti, avete mai notato che Jim Carrey somiglia terribilmente a curry, la spezia piccante utilizzata in alcune religioni indiane proprio per rappresentare la morte per schiacciamento da astronave?
8: Kartoffel, tutto questo non può essere un caso. Guardate qui, il numero di lettere che compone la parola Jim Carrey è uguale al numero delle lettere che compongono la parola defunto. Sveglia!
2: Può davvero essere un caso? Ma non è tutto. Se prendiamo il titolo dello storico film che consacrò il talento dell'attore, ovvero The Mask, e lo leggiamo al contrario, esce Xamhet.
8: Xamhet è l'acronimo della feniltiamina, ovvero un composto chimico mortale. Mortale esattamente come fu mortale ciò che portò alla morte il nostro povero Jim.
2: Si dice che tre indizi facciano una prova. Noi siamo attualmente ad una settimana d'addio.
9: Bingo!
2: Ma non basta? Guardiamo cosa è successo pochi giorni fa ai César Awards.
10: Guardate gli occhi, guardate il sorriso. Quello non è Jim Carrey, quello lì è Paul McCartney. Ma non il vero Paul McCartney, il sosia di Paul McCartney. Ha gli occhi spenti, esattamente come quando io mi faccio di eroina.
2: Esatto, ecco l'inquietante verità. Jim Carrey è in verità il sosia di Jim Carrey, che in verità è Paul McCartney, che in verità è il sosia di Paul McCartney. Porco c***o, sono sconvolto. Sono ancora molti gli indizi a conferma dell'innegabile verità che vi stiamo raccontando in esclusiva, ma prima di concludere, abbiamo un'ultima testimonianza chiave.
11: Amo, ti ricordi quando eravamo in un locale tutte tranquille e vestite da gara?
12: Amore, sì. Quando ci sei avvicinato, quel tipo con lo smoking giallo e la faccia verde, dicendo spumeggiante.
11: Certo, aveva la capacità di allungare il suo pisello gommoso a dismisura. Meno male che eravamo in due. Mi sono fatta avvolgere tutta cazzata.
12: Spumeggiante! Cazz, cazz!
2: Cazz, cazz, esatto. Siamo tutti d'accordo nel dire che questo è un mistero assolutamente inspiegabile. Mistero che si infittisce ancora di più quando nel 1974, 88, 2009 e in ultimo qualche ora fa, Jim Carrey muore ancora, ogni volta sostituito da un sosia diverso. Dove trovano tutti questi Jim Carrey McCartney? È possibile che nessuno se ne accorga? E voi, vi siete resi conto che...
4: durante questo servizio lo speaker è morto ed è stato sostituito da un sosia? Ma la verità noi non la sapremo mai.
9: Lo Zoo di 105.
13: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
14: Amici di Freedom, benvenuti a una nuova puntata. Nei servizi di questa sera avremo incredibili scoperte e grandiosi viaggi e tutto ripreso da 123 droni e una troupe di 30 cameraman che si inquadrano l'uno con l'altro, seguendomi come pulcini seguono la mamma papera. Stupefacente! Ma prima apro questa porta e la richiudo per rimanere in allenamento. Porta!
15: Aia!
14: Attento, Omar!
13: Freedom!
16: Questa sera Freedom oltre il cortile. Polinesia. Un'invenzione del pittore Gauguin che poi tutti ci hanno creduto ed ora si pensa esista, ma è una menzogna. Assieme al dottor Paglianello nel Sir Kingsdorf Sast Nert Pref di Boston dimostreremo le cose. Nel castello di Carimate in Brianza, un'incredibile scoperta che riguarda la presenza di un fantasma che sa chi ha ucciso Kennedy e vuole rivelarlo solo al Papa, ma solo se viene di persona. Al telefono non vale. E ancora, Freedom. Cosa fa Babbo Natale durante i mesi più caldi? Come si veste? Cosa mangia e come si comporterebbe se trovasse un elfo a letto con la moglie? A queste domande risponde un esperto grazie all'intelligenza artificiale ed una ricostruzione dove vedremo il conflitto a fuoco tra Babbo Natale e la polizia che cerca di stanarlo dalla propria casa dopo l'omicidio della moglie. E ancora... sorvoleremo con i droni decine di posti pieni di rocce e ruderi e faremo anche il pelo ad un paio di monumenti a caso assieme ad una musica enfatizzante scaricata da qualche libreria audio a pagamento. Ma ora, a Freedom oltre il cortile...
13: Freedom!
14: Ci troviamo in Egitto, insieme a Sansi Sociucci.
17: Zaya Was, Roberto, mi chiamo Zaya Was, sembra una gag, lo sai adesso, boss, che sembra che lo fai apposta.
14: Eh no, scusami, siamo amici da tanto e grazie alla tua mafia in Egitto ho avuto il permesso di dormire dentro il sarcofago di Tutankhamone. Ma te giuro che non ci riesco, c'hai un nome che non si affronta, Sansi Perez.
17: Zaya Was, cazzo, è Zaya Was, è semplice, Zaya Was. Zaya Was.
14: Sì, sì, e che t'ho detto?
17: Vabbè, siamo qui per una scoperta incredibile fatta in Egitto in questi giorni, Roberto.
14: Una porta?
17: No, niente porta, Roberto.
14: Che accidenti, c'è una crisi d'astinenza da cardine.
17: Abbiamo rinvenuto un nuovo corridoio dentro Piramide do Cheopo.
14: E sti cazzi, professor?
17: È importantissimo, Roberto, scoperta in Egitto. Chissà cosa troveremo dentro questo corridoio nuovo.
14: Sì, magari c'è sta una porta in fondo, sì.
17: Ha proprio una fissazione tua, eh? Per questa avventura ho chiamato un grande collega specializzato in mummione, professore italiano. Ecco, ti presento.
18: Salve!
14: No, professore! Ma che cazzo ci fai in Egitto con Gray Mancard?
17: Zaya Was, sono Zaya Was.
18: No, no, no, dottor Zaya Was, no!
17: Ecco, sentito, lui dice giusto.
18: Non mi aveva detto che c'era questa troupe di questo squilibrato di 2 metri. Me ne voglio andare, non me ne frega un cazzo!
14: No, professore, che fa? Mi insulta senza che alzi un drone e possa montare una musica drammatica?
18: In che senso?
14: Drone e base enfatizzante sull'incontro inaspettato.
18: Questi droni!
17: Ma perché vuoi litigo? Voi vi conosco?
14: Sì, Werfanazzi, il professore è un amico.
17: Zaya Was, sempre Zaya Was, non Ferfanes, come hai detto tu.
18: Io me ne vado!
14: No, professore, che faccio? Molla al fortino, si rende, allora è un infame.
18: Ma come si permette, brutto pazzo?
14: Omar!
15: Sì?
14: Testata punitiva all'infamone.
18: ma è serio?
14: Andiamo, Frey Brambat.
17: Sai a was, sempre sai a was, Roberto. Che fai, lo lasci qua per terra?
13: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
9: Radio 105.
15: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
19: Lo Zoo di 105.
15: Attacchiamo, va.
17: Sai a was, sempre sai a was, Roberto. Che fai, lo lasci qua per terra?
13: Indagini, cose, vecchi castelli.

0: Io senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
1: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
0: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Ma che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
1: Forrest Katz, sei brutto.
0: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
2: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
2: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
2: No.
3: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi. Ah, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
2: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
2: Sei ignorante,
1: sì.
2: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda, una scarogna proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo. No, come che sia.
2: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la soldi, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: Papà, dammelo soldi. Andavo, dai, subito, dammelo soldi.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu sei un figlio di puttana.

0: pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
1: Centrale a pirata dei clitoridi, centrale a pirata dei clitoridi, rapina in corso fra l'ottava e via delle ascelle sul mento, intervenire subito, passo.
2: Pirata dei clitoridi a centrale, ricevuto, sono lì in mend bam bam bam.
1: Che cazzo sei, Gigi Dag? Che forte sto pirata dei clitoridi. Centrale a giraffa griffata, centrale a giraffa griffata, rissa in corso fra la settima e il palazzetto del ghiaccio de Piscia. Regarsi in loco, passa.
3: Giraffa griffata centrale, mi dirigo sul posto.
4: Voce da Poide!
1: Effettivamente c'hai ragione, lo stavo a pensare pure io. Ah, ma guarda chi c'è, l'amico mio. Centrale a puttanella bizzita, centrale a puttanella bizzita, mi ricevi puttanella bizzita, passo.
5: Porca puttana, sempre... Puttanella bizzita centrale, affermativo, ti ricevo forte e chiaro purtroppo. Ti ricordo però che fra 5 minuti il mio turno finisce, quindi passo.
4: Parli male, Poide!
5: Cazzo stronzo.
1: Centrale a forfora anale, centrale a forfora anale, negativo, ripeto, negativo. C'è una chiamata urgente per te. Ripeto, tuo padre lecca il buco dei culi ai cadaveri dei cani. Devi restare in servizio ancora per un po', passo.
5: Forfora anale a centrale, d'accordo. Se proprio devo. E quale sarebbe questa chiamata urgente? Se si può sapere. Poi non ho capito la roba di mio padre, mi è sembrato di capire. Passo.
1: Sì, ma tanto non te pensa che te lo pagano come straordinario, eh? Cagna che squirta nella piscina comunale, mi ricevi? Centrale a cagna che squirta nella piscina comunale. Purtroppo c'è giunta una chiamata d'aiuto dalla scuola di bondage di via dei Frustini Chiodati. Devi andare a vedere di cosa si tratta, passo.
5: Cagna che squirta nella piscina comunale a centrale. Che palle, va bene, mi dirigo sulla scuola di bondage, quel posto lì. E però voglio i soldi straordinari, eh?
1: Adesso sto interrogando il computerone centrale sulla tua richiesta di straordinari pagati per questo intervento. Un attimo che inserisco i dati. È venuto fuori il nome di un piccolo rilievo sugli Appennini, un colle.
5: Quale rilievo passo?
1: Col cazzo!
5: Ma chi è sto cretino che sta sempre a sentire? Fanculo. Capito, passo.
1: Centrale a Bottarga de sb***a, centrale a Bottarga de sb***a. Qual è la tua posizione? Aggiornaci, Bottarga de sb***a. Siamo preoccupati. In realtà non è vero, non ci frega un cazzo. Ma devo rompere i coglioni, passo.
5: Bottarga de sb***a centrale, sono davanti alla scuola di bondage. Hai scoperto di cosa si tratta? Passo.
1: Centrale a Bocchino Fantasma, centrale a Bocchino Fantasma, negativo, purtroppo negativo. Tra l'altro tua moglie ha le guance deformate da tutti i cazzi che si è avviato da tutto il distretto. Pare uno Sharpei, ripeto, pare uno Sharpei, Sharpei. Comunque, qualsiasi cosa succeda in loco, è vietato usare la forza. Ti è giunto forte e chiaro il mio messaggio? Non sei ancora uno Jedi, passo.
4: Come succhi al puttanone?
5: Bocchino Fantasma centrale, ricevuto, sto entrando nella scuola di bondage. Permesso? C'è nessuno?
6: Alla buon'ora, sei in ritardo per la lezione.
5: Scusi, quale lezione? Io sono della polizia, si vede... Cioè, c'è la divisa, non so se...
6: Bravo, vedo che sei entrato già nel personaggio. Bene, iniziamo allora. Zitto e soffri, schiavo!
5: Oh, stronza! Ma sei fuori, oh!
6: Non insultarmi!
1: Centrale a Bocchino Fantasma, centrale a Bocchino Fantasma, abbiamo udito dei suoni inconsulti. La tua radio va tutto bene?
5: C'è una stronza che mi frusta!
1: Devi usare la parola di sicurezza per farla smettere. Devi usare la parola di sicurezza, ripeto, devi usare la parola di sicurezza per farla smettere, passo.
5: Qual è?
1: Ce l'avevo qua. Aspetta un attimo,
6: Hai paura,
5: No, mi fermo nella madonna bastarda!
1: Scusa, Palandoni, che ti ricordi? C'è stava un post-it qua che la parola di sicurezza, ti ricordi dove ho messo?
3: Krakatoa! Era la parola di sicurezza.
1: Ah, grazie, grazie. Centrale a Bocchino Fantasma, abbiamo trovato la parola di sicurezza.
5: Qual è?
1: Mi sembra che sia farfalla.
5: Provo, farfalla! Farfalla!
7: Ah, non vuoi di più, eh?
5: Oh, no, no, no, no! Ah, non funziona! Farfalla si è incazzata ancora di più!
1: Prova Pinolo Tostato, Pinolo Tostato, prova!
5: Pinolo Tostato, Pinolo Tostato!
7: Ah, vuoi che gli schiaffi, eh?
5: No, no! Aia! Pinolo Tostato significa schiaffi, farfalla! Aia!
1: Prova, aspetta! Stagno bagno ragno!
5: Stagno bagno ragno!
7: Vuoi che ti strappi i capelli, eh?
5: Oh, la madonna, no! Ma che cazzo, ma che pratica è? Centrale, mi sta tirando i capelli, non è giusta!
1: Scusa che ha scritto al collega cirillico, io non parlo. Ah, mi dici che è il nome di un vulcano? È il nome di un vulcano?
5: Vesuvio, Vesuvio!
7: Ah, aspetta che accendo una sigaretta, così te la spengo sulle chiappe!
5: Oh, la madonna, no, non è Vesuvio! Non è Vesuvio! Qual è l'altro? Etna, Etna, Etna! Etna!
7: Vuoi la mazza chiodata?
4: Nel culo, nel culo!
5: Ma tu lo suggerire, stronzo! Dimmi un altro vulcano centrale!
1: Aspetta, quello islandese!
5: Krakatoa!
6: Vabbè, che noia!
5: Ah, pure! Se ne sta qui l'altro centrale, ambulanza, uomo a terra!
1: Ah, una cosa mi sono dimenticato di dirti!
5: Cosa?
1: Non devi dire assolutamente la parola ambulanza, sennò ricomincia!
5: Come? Krakatoa! Krakatoa! Krakatoa! Krakatoa!
7: Non c'era più, mi
5: dispiace!
7: Come? Che... E' getta!
5: Cosa?
8: Sei getta.
6: Povero sangolese.
8: Povero.

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati cari amici, sempre col vostro Max, sempre qui a raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa, è spuntato un impostore, un falso Marco che figlio di puttana mente ha infangato il suo buon nome, truffando vecchiette. Ma quali sono i suoi piani? Chi è? Ovviamente Marco non se n'è stato zitto, anzi, con la risonanza mediatica della fattoria, Marco fa la sua dichiarazione di guerra.
2: Allora, brutto figlio di puttana, lo so che stai ascoltando e sei lì fuori, ma io ti troverò. Non lascerò che tu rimanga impunito, melma succhia carogne.
3: Inca, pezzo di merda, se ti troviamo ti sparo a mazzo, orco puttano, ti spacco.
4: Beline, spera che io non abbia le chiavi, che se ho le chiavi ti squarto come un besugo.
1: Il nostro eroe è davvero imbufalito, e come dargli torto? Ma questo impostore figlio di sette puttane è un astuto bastardo, e allora anche lui fa la sua mossa.
2: Amore, sono a casa.
5: Oh, ciao Marchino patatino mio. Com'è andato oggi al lavoro? Siete riusciti a trovare quel bastardo merda che si spaccia per te?
2: No, amore mio, stupendissimissimo. Purtroppo no, ma lo troveremo.
5: Che risata da cattivo. Hai qualcosa di diverso, però. Non hai ancora scoreggiato entrando in casa e non hai nemmeno detto una parolaccia? Ma sei sicuro di essere il mio Marco? Non è che sei tu l'impostore?
2: Oh, ma no, certo che no. Sono io, l'unico vero Marco. Senti qua, cacca, popù, maledizione. Ho finito tutte le parolacce che conosco.
5: Oh beh, in ogni caso sbrigati che dobbiamo andare a pulire le spiagge per il nostro anniversario, dai!
2: Oh no, tu verrai via con me.
5: Cosa? No!
1: Il grido di disperazione squarcia i cieli e viene sentito da Marco anche a distanza di chilometri.
2: Ah, cosa? La Steffi ha bisogno di me. Devo andare, cazzo cazzo culo.
6: Aspetta, Marco, è appena arrivato un messaggio per te, tutto criptato, anzi criptatissimo.
2: Cosa? Sentiamolo subito, illustrissimo.
7: Ciao Marco, sono io, l'impostore. Ho rapito la tua mogliettina. Se vuoi riaverla, devi riuscire a trovarmi. Ma fai in fretta, altrimenti... Caput!
5: No, Marco! Aiuto! Questo merdoso odia le DeLorean! Ah, lasciami!
6: Il messaggio si interrompe così.
2: Credo proprio che dovrò farmi giustizia da solo, merda rotatoria.
6: Eh no, Mazzoli, questo è troppo. Dammi pistola e distintivo e levati dalle scatole, anzi scatolissime.
2: Eh? Che cazzo stai dicendo?
6: Non lo so, sembra tutto un film d'azione ed era tutta la vita che volevo dirla. Anzi, dirlissima.
2: Ah, non so proprio cosa fare, se solo ci fosse Doc Brown.
8: Qualcuno ha detto Doc Brown?
2: Doc, ma che ci fai qui? Minchia Maradona Pelé.
8: Ci sono sempre stato per te, Marchino mio. E poi quel bastardo di un impostore odia le DeLorean. Dobbiamo trovarlo e fargli cacare le palle a suon di calci.
2: Hai qualche idea, glante antifica gravitazionale?
8: Ma certo, grazie al mio incredibile intelletto sono riuscito ad individuare quel figlio di puttana. Ecco la località esatta. Ti porto io.
2: Ma per arrivare lì non ci sono strade.
8: Strade? Dove andiamo noi non servono strade. Nel senso che c'è un comodissimo sentiero. Ti lascio lì in prossimità e poi chiamami quando hai finito che ti vengo a riprendere.
1: Marco e Doc arrivano nel luogo segreto. In mezzo alla tundra di Pavia si erge un'immensa torre con una grande W sorvegliata da ninja robot.
8: Ecco, è quello lì il quartier generale dell'impostore. Vai e fatti valere.
2: Lo farò, Schibidi Boppi, Forza Napoli.
1: E con la forza dei suoi poderosi polsi abominevoli, Marco fa fuori le guardie e arriva in cima alla torre, dove il figlio di puttana lo sta aspettando.
2: Marco, ti stavo aspettando. Ma si può sapere chi cazzo sei, merda minchia stronzo? Io sono il tuo arcinemico eterno, la tua nemesi, il tuo contrario. Sono Warco Wazzoli. Mendrisio l'estofante birbantello. Warco Wazzoli? Con la doppia W. Sì, come Mario e Wario, no? Che sono gli opposti. Ed ora avrò la mia vendetta. Ma che vendetta? Io non so nemmeno chi sei, ricchionazzo ciucciacazzo. Quando eravamo all'asilo, tu mi hai rubato il succo di frutta. Da allora non ho fatto altro che pensare a come ti avrei distrutto la vita. Ed ora ho rovinato la tua reputazione, infine rapito la Steffi che... Dov'è la Steffi? Olifante Fragranza Pulcinella.
5: Sono qui! Tutti fermi! Ho una pistola e non ho paura di usarla!
2: Steffi, sei qui e stai bene! Forza, sparagli!
5: Io non so quale sia quello vero!
2: Ovviamente sono io, Steffi!
9: No, sono io il vero Marco!
2: No, sono io!
9: No, sono io!
2: No, sono io! Io!
9: Io sono il vero Marco!
5: Non lo
2: Ovviamente
5: so,
2: sono
5: non
2: io,
5: so.
2: Steffi!
5: Ah!
2: No, sono io il vero Marco! No, sono io! Oh, Steffi, ce l'abbiamo fatta! Hai fatto fuori l'impostore, balorda merdaccia HIV!
5: Sì, sapevo che eri tu quello vero! Perché le unghie dei piedi mangiate.
2: Oh, ti amo tanto, Steffi. Forza, andiamocene al rallentatore con l'esplosione alle spalle mentre parte un classicone. Vaffanculo.
5: Però non ho ben capito che cosa sia successo in questo episodio. Probabilmente l'autore non sapeva come andare avanti ed ha deciso di inserire le puttanate fantascientifiche.
2: Che grande, Maggioni. È davvero la punta di diamante del programma. E lo dico io, l'unico vero Marco Mazzoli. Cazzo merda culo.
5: Oh, sì.
1: E che altro aggiungere? Siamo proprio stupidi. Ma siamo i migliori in questo. Ed ora silenzio che parte il drop.